Quindi, e questo, dico, ha un'importanza, perché quando ci siamo trovati, andare in discussione, portare le proprie esperienze, portare soprattutto le esigenze, no? E qui il direttore generale dell'INPS ha parlato proprio di quella necessità di coinvolgere il personale, di motivarlo nello specifico e quindi adottare degli strumenti, come noi abbiamo detto, welfare, smart working, modalità. Il mondo del lavoro è cambiato da un punto di vista giuridico, socio-economico, di sviluppo sostenibile. È bene attuare tutti quei processi, che non sono semplicemente processi organizzativi, ma sono proprio processi conciliativi, sono processi che fanno sì che, proprio superando quell'ambiente tossico, quell'ambiente sclerotizzato, quell'ambiente vetusto e molto spesso ottuso, no, rispetto al cambiamento, è un discorso che può migliorare proprio la produttività e sopperire a quello che è il nostro mantra, il nostro faro, quello di servire proprio la nazione, servire i cittadini. Il dottor Dorrello ha portato un'esperienza importante, quello dell'Agenzia delle Entrate, in cui poi è il fulcro della nostra azione, no? Le competenze, la valorizzazione del personale. E entrambi hanno evidenziato come, rispetto all'appiattimento, no? Noi abbiamo carriere a zero. Su questo abbiamo discusso più volte nel contratto e proprio da qui si evidenzia la necessità di avere, non possiamo avere in attesa di Godot, no? Aspettando Godot, quello delle elevate professionalità che è stato reso quasi, no, estremamente difficile, ma non poter avere già oggi tra i funzionari, quando diceva prima, ma se a me serve un direttore di agenzia non dirigenziale, o a me serve uno che vada a fare i controlli per le società, ma non è che tutti, todos, l'ultimo arrivato può avere quell'esperienza, quelle capacità. A noi servono esperti, specialisti, l'ha evidenziato più volte, e anche figure di direzione rispetto a sistemi complessi, anche e soprattutto per quei sistemi relazionali che sono fondamentali per poter gestire in un sistema che non è più verticistico, no? Ma che è quello di team. E l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, quello che è riuscito a fare anche giustizia, no? In poco tempo, devo dire poco tempo, si è risolto un problema di sclerotizzazione totale. Penso che sia l'ultima amministrazione che è riuscito a fare, a riconoscere l'attività professionale, le competenze ed altro, e deve fare un salto enorme, perché proprio qui la tecnologia deve essere utilizzata al servizio dei cittadini, ma al servizio anche degli stessi operatori. Ma l'intelligenza artificiale deve essere governata, perché altrimenti, se ci limitiamo esclusivamente a produttività, abbiamo dei rischi enormi. Lì la dottoressa Wittenberger parlava della necessità anche della sicurezza dei dati, no? Io ho ascoltato nei giorni scorsi molti interventi di gente che vantava una migliore produttività al servizio, voglio dire, della propria professione, da quella medica ed altro, immettendo i dati nell'intelligenza artificiale, dicendo: ma poi è il medico che decide. Sì, ma quei dati dove vanno? Da chi vengono utilizzati? Come vengono gestiti? E immaginate questi in settori strategici, come può essere, voglio dire, la giustizia, può essere il fisco, può essere la stessa previdenza. Allora noi dobbiamo essere certi anche qui di una gestione, di un controllo totale. E quindi da queste amministrazioni che rappresentano la maggioranza si vede che probabilmente il passaggio avanti è proprio quello di restituire carriere, riconoscimenti, esperienza, proprio di livelli diversi o incarichi con requisiti principali, no? Quelli che diceva anche prima il dottor Dorrello, che siano legati proprio all'attività e alle responsabilità che tu devi andare ad affrontare. Non può esserci todos caballeros, deve esserci un meccanismo in cui io ti coinvolgo a monte. Diceva prima il sistema di valutazione, io devo coinvolgerti a monte, dicendo: questo è il percorso, questa è l'attività, puoi decidere come impegnare, sapendo che alla fine ci sono adeguati riconoscimenti, non discrezionali, non per la semplice amicizia, ma per cambiare effettivamente, per essere parte attiva di quell'amministrazione, riconoscerti nei valori. Perché

0: capiamoci, l'etica nell'ambito dell'azione, nelle aziende private può essere un valore aggiunto, nelle pubbliche amministrazioni l'etica è obbligatoria, è fondante, proprio perché noi siamo al servizio della nazione. E quindi anche qui io, sa bene, col presidente Nadè abbiamo discusso tante volte sulla necessità di non potersi limitare a essere osservatori della ottusità, molto spesso, che ci sa in tante amministrazioni, di quel rifiuto di capire che siamo nel 2026, non possiamo limitarci, magari noi firmiamo bei contratti, no? Con il presidente Nadeo ci siamo più volte detti in tanti tavoli, anche presente te, e poi dire noi scriviamo determinate cose, nuovi modelli organizzativi, parliamo di lavoro agile, di settimana 4 giorni, parliamo di competenze e poi non viene applicata e viene visto da pubbliche amministrazioni come se fosse, voglio dire, fantascienza, i contratti. E qui faccio uno spoiler, un'autopromozione qui, e devo dire sarà anche questo il motivo per ricordare alle amministrazioni che i contratti sono norme che vanno applicate, e per viceversa, per la fantascienza, uno degli autori, voglio dire anche Nadeo, abbiamo scritto un libro per dimostrare, per spiegare proprio
1: a quelli più riottosi. Come sai, è bellissimo.
0: E io ti ringrazio.
1: Suggestivo.
0: Fantascienza al potere, in cui raccontiamo pubblica amministrazione, e siamo contenti che ci sia un arricchimento, magari nel futuro lo racconteremo coinvolgendo sempre più anche altri esperti di pubbliche amministrazioni, per spiegare questa è fantascienza, a volte è già avviene, a volte potrà avvenire, ma i contratti, le norme, invece sono norme di legge che vanno applicate e che vanno coinvolti, in cui vanno coinvolti tutti. Se uno non continua a opporsi, crea un danno alla nazione. E allora è bene che vada, provi a trovare qualche altro luogo dove poter esplicitare le proprie resistenze.
1: Un applauso al segretario Carlo Magno. Allora, grazie davvero, grazie a tutti per questa mattina. Intanto è stato un piacere veramente ascoltarvi. Adesso Light Lunch al piano terra di questo splendido palazzo. Primo pomeriggio ripartiamo, confronti, interventi istituzionali, adesso un po' di break. Grazie.
2: Allora, se vi accomodate gentilmente, così apriamo il pomeriggio di questa giornata, vi invito a sventolarvi con grande prudenza e lentezza, perché qui il clima è incandescente, però io l'unica promessa che posso fare dal mio punto di vista è che ci confronteremo per un paio d'ore, insomma, più, minuto meno, quindi sperando nella vostra attenzione e nella vostra resistenza. Dunque, stamattina so che c'è stata un'ampia discussione, anche insomma molto stimolante, su i contratti, la produttività, l'organizzazione del lavoro, lo smart working, in un settore peraltro che insomma diciamo recentemente in una serie di tornate è stato interessato in grandi linee dai rinnovi contrattuali, che peraltro sapete hanno portato nelle casse dello Stato 1.800.000.000 a fronte dei rinnovi dove ci sono stati nel privato, che insomma sono invece valutati intorno ai 280 milioni. Questo per dire che poi anche i rinnovi contrattuali da una parte danno, da una parte tolgono, la metto così. Dico un'altra cosa che riguarda il settore pubblico, perché noi continuiamo a dire, o almeno un racconto che è stato fatto molto lungamente, che l'Italia ha molti dipendenti pubblici, mi pare 3.600.000, il che rispetto ad altri paesi non è assolutamente un numero esorbitante, quindi bisogna anche dimensionare le cose per come sono, e quindi lì ci aiutano i dati. Un'altra cosa che dico è che Marco Carlomagno ha organizzato questa giornata, forse per fare concorrenza con il vertice della NATO, che scherzo, che come sapete entra nel vivo praticamente in queste ore in Turchia, domani è la giornata clou, e dove Trump, credo che sia appena arrivato, ha visto il presidente Erdogan, non ha mancato di ricordare che l'Italia e la Germania insomma non si sono comportate molto bene per quanto riguarda soprattutto la guerra all'Iran, ma questo è un altro discorso. Noi cominceremo con un confronto preceduto dall'illustrazione dell'Osservatorio Benessere e Felicità da Paolo Gardenghi, cominceremo parlando di welfare come leva per il benessere organizzativo. Allora io qui dico una cosa per quella che è la mia esperienza, io ho lavorato moltissimi anni soprattutto nel privato, ho avuto solo una consulenza col pubblico ma era un'altra cosa, e non c'è dubbio che poi in questi anni si è fortemente accentuata la tendenza di ingrossare, irrobustire, dare sempre più al welfare contrattuale aziendale. Io sento persone che lavorano in aziende private che dicono piuttosto che un aumento di un certo tipo mi diano la sanità integrativa piuttosto che la previdenza integrativa o altre forme di welfare, così come alcune aziende ancora con grande difficoltà riescono a dare un welfare aziendale che è fatto di molte altre cose. Pensiamo soltanto alle tante donne lavoratrici che hanno bisogno di un posto, per esempio di un asilo nido, e già da tempo, insomma, solo alcune realtà, perché poi come sapete il nostro è un territorio produttivamente fatto di micro, piccole e medie imprese che insomma al di là di un fatto culturale a volte non hanno neanche gli spazi per tutto questo. Dicevamo, partiamo dal welfare come leva per il benessere organizzativo, che è una bella suggestione anche ed è molto importante, soprattutto rivedendo, diciamo interpretando con un nuovo paradigma quella che è la pubblica amministrazione, no? Che molte volte viene raccontata in maniera ancora molto antica, da secolo scorso, e invece ha fatto moltissimi passi avanti, molte sono ancora le criticità e molti passi avanti dovrà fare, ma c'è una grande sollecitazione alla modernizzazione, al rinnovamento ovviamente anche anagrafico, e a che cosa? Alla formazione e alle competenze. Questo poi ci porterà alla seconda tavola rotonda dedicata proprio alla digitalizzazione e alle nuove competenze nella pubblica amministrazione, che molte cose vogliono dire. Poi ci occuperemo in parte anche di questo fenomeno di cui tanto si discute, che tanto appassiona, che è l'intelligenza artificiale. Allora, intanto io chiamo qui Paolo Gardenghi, responsabile, eccolo qua, Welfare Aziendale Update, che ci parla di, io le lascio perché lei ha delle slide immagino, le lascio subito il posto, mi vado a sedere sulla poltroncina, e mi colpiva molto il fatto che, ve lo racconterà lui da esperto, che il mondo del lavoro, no, per come sta cambiando continuamente in maniera molto veloce, sia nel pubblico che nelle imprese private, non è solo, no, più luogo di produzione, ma deve essere luogo dove c'è benessere, dove si possono conciliare i famosi orari, le famose esigenze tra lavoro e vita privata, come si dice. E le lascio la parola perché, oltre a benessere, lei credo abbia introdotto anche un concetto che è quello della felicità. E insomma, passare dalla situazione attuale al benessere e alla felicità, immagino che ci sia ancora strada da fare, ma già è una buona traiettoria. Grazie.
3: Grazie, buona giornata. Oltre allo stipendio, cercherò di essere breve, alcuni spunti, alcune cose si sovrappongono a quello che abbiamo detto stamattina, alla ricerca di stamattina, per cui su quello sorvolerò, altre invece secondo me sono spunti interessanti su cui possiamo impostare un po' il ragionamento anche delle prossime ore. E, oltre allo stipendio, detto anche nel privato se ne parla tanto, se ne può parlare anche nel pubblico, forse nel pubblico ancora più che nel privato, sempre di più si parla di stipendio emotivo. Vediamo che cos'è. Ecco, noi, come si diceva, abbiamo da qualche anno collaboriamo con l'Osservatorio Benessere e Felicità, che tutti gli anni, inizio anno, quando c'è la ricerca, forse ne avete sentito parlare, la ricerca Gallup sulla felicità, che è molto famosa, c'è una ricerca specifica benessere e felicità nel mondo del lavoro. Quest'anno la ricerca è stata fatta con Doxa, e un punto che è non so quanto sorprendente, ma che io ho trovato molto interessante: i lavoratori pubblici sono più felici di quelli privati. Il 51,7 in una scala da 0 a 100 contro 49,4, e già questa è un'indicazione. C'è un elemento, scusate, ma ecco. E Abbiamo realizzato questo indice, hanno realizzato questo indice, benessere e felicità index, che si compone di 6 dimensioni diverse. La dimensione più importante è quella dello Psi Cap, che ha un valore, lo vedete, molto, molto superiore agli altri, 64,7. Lo Psi Cap, che vuol dire anche capitale sociale, è un approccio, cioè cosa rappresenta? Lo Psi Cap praticamente è tutto quello che caratterizza un lavoratore dal punto di vista della sua entità, del suo essere. Sapete, una volta si parlava di sapere, saper fare, saper essere. Lo Psi Cap è un modo diverso, diciamo più moderno, di parlare del saper essere. Viene dai più recenti studi sulla psicologia comportamentale, la psicologia comportamentale applicata al mondo del lavoro, e nello specifico c'è questo modello, intanto vado avanti a braccio, c'è questo modello americano di Fred Luhmann, che è composto da 4 elementi. L'acronimo è HERO, e questi 4 elementi sono i 4 elementi che caratterizzano il capitale sociale. L'H di HERO sta per HOPE, speranza, che però non è la P, illusione, è speranza vista come più una logica di problem solving, cioè l'idea di poter risolvere e progredire, e quindi una visione. Poi c'è la parte della resilienza, che anche qui la resilienza, anche questo è un termine un pochino abusato, piace o non piace, l'idea è che, grazie, la resilienza, sono spostata la R, è l'idea che di fronte a un problema, a delle difficoltà, la capacità di tecnicamente è di tornare nella condizione ottimale. In una logica di psicologia del lavoro è tornare nella condizione precedente e anche migliorare. La I è l'efficacia, che però va vista in termini di autoefficacia. E qui nel pubblico è molto importante questo, perché c'è anche l'autoefficacia, anche il sapersi prendere le responsabilità. Cioè la capacità di essere determinanti, di voler essere determinanti. La O è l'ottimismo. Anche qui l'ottimismo più visto in una logica di visione di lungo. Bene, perché ho insistito tanto su questo? Perché intanto è la dimensione più importante nell'indice generale sulla felicità, ma perché su questi elementi il pubblico ha dei risultati buoni, superiori a quelli del privato. L'unico punto in cui il pubblico è molto debole è sulla O, sull'ottimismo, cioè sul fatto di avere una visione nel lungo. Adesso non entriamo nel merito, però questo è un dato importante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale sociale del pubblico è di valore e quindi va valorizzato e va protetto. E qui viene il tema del welfare, perché il welfare può essere visto anche come uno scudo sociale che lo protegge. Valorizzato e protetto cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato tanto stamattina. Valorizzato vuol dire costruire, realizzare degli ambienti di lavoro tale per cui le persone riescano a realizzare se stessi. Lo scudo, la protezione, è mettere la condizione al lavoratore di lavorare con serenità. Scusate, sto andando avanti. Ecco, qui ci sono due spunti interessanti, perché stamattina ne abbiamo parlato tanto. Due cose voglio dire, le abbiamo già parlato: attrarre e trattenere le persone. Bene, una cosa voglio sottolineare, perché è venuto fuori molto forte da questo, e non vale solo per il pubblico, vale per tutti i lavoratori italiani. La cosa che quest'anno è emersa più evidente dalla ricerca è questa condizione di apatia. Cioè, le persone non ti dicono neanche se sono felici o non sono felici, proprio non ti rispondono. Cioè, c'è proprio un senso di, forse rassegnazione. E quando si parla di attrarre, ma soprattutto di trattenere, ne abbiamo parlato tanto, attenzione, perché la competizione tra privati si farà sui talenti e il pubblico entra per la prima volta in quella competizione, ma quello che voglio dire è che il trattenere non è tanto, vedete, il 50% dei lavoratori dichiara di voler cambiare lavoro, ma quello che a me spaventa e che fa pensare tanto sono quelli che sono dentro, rimangono dentro, ma che non lavorano, non sono ingaggiati. È il disimpegno il vero problema. Non è tanto il trattenere sul posto, ma è trattenere con la voglia di fare, con l'ingaggio e con la determinazione a contribuire. Questo è molto importante. E su questo, quando gli dici ma perché vuoi cambiare lavoro? 50% stipendio, però il resto è flessibilità oraria, che è importantissimo, e un welfare migliore. Anche qua, sulla flessibilità oraria, ne abbiamo parlato, ne parliamo sempre, ne abbiamo parlato stamattina, immagino che ne parleremo anche dopo. Lo smart working è nella contrattazione, parliamone finché volete, va bene. Però io posso anche decidere che lo smart working non lo voglio, però vuol dire che non ho informatici in azienda. Perché tu puoi anche dire, noi non facciamo smart working, ma spero che tu non abbia bisogno di un informatico, perché un informatico senza smart working non esiste. Questi qua sono... nomadi digitali, lavora dalla Malesia, adesso sto un po' esagerando, ma non tanto. Per cui attenzione, perché ci sono alcuni elementi che non è che posso decidere e faccio la contrattazione, alcuni elementi sono vincoli e su questo bisognerà tenerne conto. Finisco. Altro punto, si è parlato di responsabilità sociale, giustamente si sottolineava come questa tematica della sostenibilità nel pubblico sia proprio ancora più viva, perché è nella mission del lavoratore e dell'impresa pubblica la sostenibilità. Una cosa che è emersa molto evidente è che per il lavoratore non c'è ragionamento sulla sostenibilità se non c'è attenzione al proprio fabbisogno. Per cui tutto quello che fa in termini di sostenibilità, di impatto, viene valutato su quanto tu fai per il benessere delle tue persone, e non c'è peggior informatore o peggior testimonial di un tuo dipendente che dice la mia azienda sta facendo greenwashing, parla ma poi guarda qua come lavoriamo noi. Quindi questo qua, il welfare anche in questo contesto, è uno strumento che non va assolutamente trascurato. Grazie.
2: Allora facciamo accomodare Paolo Gardenghi. Mi ha molto colpito che i lavoratori pubblici sono più felici dei lavoratori del settore privato. Andrebbe molto indagata questa cosa. No, ma è una mia curiosità, eh? Indaghiamo, c'è chi dice indaghiamo. No, vabbè, a parte questo, meriterebbe un'altra giornata di approfondimento. Allora, invece chiamo Rosaria Marullo della Segreteria Nazionale FLP, che invito a sedersi, insieme a Mauro Nori del Ministero del Lavoro, Valerio Iossa dell'Agenzia del Demanio e Paolo Lo Surdo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per brevità non ho citato le loro cariche, vanno tutti ruoli di vertice apicali di responsabilità, adesso poi li declineremo sentendoli. Parto da la segretaria Marullo. Ci avete tutti un microfono qui? Sente? Come? No, ma poi chiamerò gli altri. No, abbiamo diviso per un fatto di posti. No, non volevo dimenticare gli altri relatori. Era una questione solo di posti. No. Dice, abbiamo sbagliato, solo il caldo abbiamo anche sbagliato. No, la tranquillizzo, tra poco poi avvicenderemo. Quindi a poltroncine parto dalla segretaria Marullo, prego.
4: Eccomi, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio questo magnifico consesso nel quale ci si può confrontare come parti sociali, esperienze delle pubbliche amministrazioni ed esperienze del mondo del privato e di ricerca. Noi ci siamo, oggi abbiamo parlato a lungo del welfare come strumento di miglioramento della vita dei lavoratori, strumento fondamentale e leva fondamentale della contrattazione, ma soprattutto leva di benessere organizzativo. ci interroghiamo però sulla declinazione del welfare nel pubblico impiego. Noi ci interroghiamo e stimoliamo anche un dibattito perché, come ha detto stamane il presidente dell'ARAN, la contrattazione di livello nazionale offre lo strumento contrattuale per declinare il welfare, ma l'applicazione concreta si deve trovare poi sui singoli tavoli delle amministrazioni che si trovano ad applicare le misure di benessere. Misure di benessere che naturalmente non si traducono soltanto in misure concrete socio-assistenziali, quindi economiche, che sono un po' la vecchia impostazione del benessere, cioè quello dato dalle risorse messe a disposizione per lo sviluppo di misure di sostegno del lavoratore o dei familiari per esigenze particolari, ma è sviluppo di misure di sostegno del lavoratore a tutto tondo, che prende in considerazione tanto l'aspetto della vita lavorativa quanto quello dell'organizzazione del lavoro come miglioramento e tendere al valore pubblico come fine della pubblica amministrazione. Come parti noi ci interroghiamo naturalmente sulla necessità poi di avere risorse per poter addivenire al miglior welfare possibile, ma soprattutto oggi a normativa invariata ci interroghiamo su come poter allocare meglio le risorse, perché questa diventa una scelta, cioè quando le risorse economiche non sono sufficienti a livello di parti, amministrazione e organizzazioni sindacali che si siedono ad un tavolo nella scelta delle misure, bisogna fare anche la scelta di dove porre l'attenzione e cosa poter privilegiare. E non è scelta facile perché significa escludere o includere. Noi invece vorremmo arrivare come stimolo, vorremmo arrivare non solo a svincolare tutti quelli che sono i limiti su questi strumenti specifici, che significano anche miglioramento in assoluto del servizio alla collettività, ma vorremmo ragionare anche di come trovare degli strumenti migliori per poter garantire ai lavoratori una base che non sia una base estremamente selettiva, ma che garantisca un accesso uniforme, privilegiando poi le situazioni ovviamente di maggior tutela, quali la genitorialità, quali le situazioni dei caregiver, che sono naturalmente tutte quelle forme di welfare che devono essere trovate per garantire al lavoratore anche l'ingaggio con il proprio datore di lavoro. E una riflessione su questo io l'ho fatta anche leggendo il disegno di legge presentato dal CNEL sulla fraternità nei luoghi di lavoro, dove l'incipit è proprio questo: fraternità significa la valorizzazione della risorsa umana, ma l'accesso a strumenti di welfare, l'accesso al work-life balance e l'uguaglianza e la valorizzazione della persona. E questi sono principi talmente fondanti rispetto alla nostra visione, a quella che abbiamo portato avanti fino ad oggi come visione sindacale dell'applicazione concreta del welfare, che noi vorremmo appunto arrivare a poter comprendere come sviluppare le leve e stimolare anche il nostro legislatore a svincolare fondi e a garantire anche le medesime forme di beneficio che oggi si trovano anche a livello di defiscalizzazione e che sono già patrimonio del datore di lavoro privato. Quindi adesso noi passerei la parola, perché a noi interessa capire poi come sono le declinazioni a livello delle nostre idee, delle amministrazioni con le quali ci confrontiamo, che sono importanti.
2: Certo, ha lanciato poi diversi spunti. Allora io parto da Mauro Nori, che è il capo di gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nella vita però ha fatto molte altre cose. Allora vediamo un po' rispetto a questi primi spunti che cosa possiamo dire.
5: Allora, io innanzitutto volevo fare un richiamo positivo al luogo dove ci troviamo, alla Fondazione Sturzo, ovvero a quel esponente della società italiana che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa, declina come il lavoro e la società devono essere a misura d'uomo e al principio di sussidiarietà, esattamente centrato con i temi che stiamo affrontando. Io prima, nei 10 minuti prima, quindi Marco prenditi il complimento, anche se non era voluta la scelta della Sturzo, assolutamente prenditi il complimento perché assolutamente centrato, anche il luogo. Stavo leggendo ovviamente le piattaforme che sull'argomento avete espresso e mi trovo assolutamente d'accordo. Il tema di fondo non deve essere semplicemente sul welfare, che vuol dire ampliare i meccanismi di benessere, gli strumenti di benessere sul luogo del lavoro. Non possono essere solo declinati in termini esclusivi di risorse. Le risorse sono importanti perché a costo zero non si fa nulla, però non può essere, diciamo così, la giustificazione del fatto che io non faccio perché le risorse mancano. La segretaria Marullo parlava di diversa allocazione di risorse, sono assolutamente d'accordo. A mio avviso occorre creare un ecosistema di infrastrutture regolatorie, ma anche di impostazione favorevole al welfare. Vi faccio un esempio. Al Ministero del Lavoro, insieme all'Ispettorato, stiamo cercando di ampliare la polizza sanitaria, che è già presente all'INPS, all'INAIL, e io ho portato anche in Corte dei Conti, e per ovviamente partecipare a questa polizza sanitaria occorrono delle risorse. Le risorse del personale al Ministero del Lavoro sono estremamente scarse. Abbiamo un fondo integrativo di ente bassissimo, anche se diciamo così, il chip di ingresso alla polizza sanitaria, parliamo per l'ordine di grandezza del Ministero, di 300-400 mila euro. Ecco, io ho trovato dei risparmi nelle spese del personale dell'ufficio di gabinetto che invece di ridistribuire al personale dell'ufficio di gabinetto, d'accordo ovviamente con il Ministro, lo voglio destinare al pagamento della polizza. Sto trovando difficoltà interpretative. Nonostante io il vincolo di destinazione di queste risorse sia al personale, perché non è che io dice sto togliendo soldi alla cassa integrazione e lo sto dando al personale interno del Ministero. Questo non lo penserei nemmeno io che sono un folle. Sto dicendo che risorse che vanno al personale del Ministero, a una ristretta parte del personale del Ministero, io le voglio distribuire a tutto il personale del Ministero creando un effetto leva, perché 400 mila euro di accesso alla polizza sanitaria integrativa abbiamo calcolato che vale 4 volte in più la somma investita. Forse ci riusciremo, nonostante esistano delle norme che risparmi, ma abbiamo difficoltà perché al MEF dicono ah, però ci sarebbe il tetto del fondo. E io gli ho spiegato che il Ministero è stato destinatario del lavoro del decreto di perequazione dei fondi. Che cos'è? Cerco di essere anche se sto parlando a una platea molto esperta. Significa che i ministeri che hanno un fondo più basso sono stati destinatari di una quota più alta. Allora, ma se il Ministero è stato destinatario di una quota più alta, ma tu stesso MEF, come fai a dirmi che il tetto del fondo deve essere agganciato a quello del 2013 quando è quello che mi ha determinato l'abbassamento del fondo? Allora, queste sono riforme a costo zero. Questo è creare un ambiente favorevole a costo zero. La possibilità di disporre di un orario di lavoro flessibile è una riforma a costo zero. Determinare una contrattazione che favorisca la conciliazione dei tempi sono riforme a costo zero, fatte con l'accordo sindacale e l'accordo dei dipendenti. Poter riallocare risorse a beneficio dei dipendenti per attività di welfare, che siano la polizza sanitaria, che siano i sussidi, che siano altre forme di welfare che ogni singola istituzione pubblica è in grado di realizzare d'accordo con le sue parti sociali e quindi con la dirigenza apicale e con il sindacato, sono riforme a costo zero. Io sono convinto che creare un ambiente favorevole al welfare e al benessere organizzativo, noi siamo in grado di realizzarlo anche a costo zero, perché molte amministrazioni hanno degli avanzi sul personale che non possono destinare perché il vincolo è considerato. Allora, o quelle risorse sono attività istituzionale, e allora giustamente non possono essere destinate al personale, ma se quelle risorse possono essere destinate al personale, facciamo un accordo sindacale e creiamo le condizioni affinché queste vengano distribuite.
2: Insomma, è molto incoraggiante il suo punto di partenza, poi queste resistenze di qualsiasi natura.
5: Io vengo da un maestro che mi diceva la legge non è il fine, la legge è un vincolo, il fine è la soddisfazione del tuo cliente. Nel caso di specie il cliente sono i dipendenti pubblici. La legge non me lo vieta, posso farlo. No, la legge me lo deve dire.
2: No, no, certo.
5: Perché la realtà è sempre molto più veloce della legge. La legge, se me lo impedisce, non lo posso fare.
2: Non c'è dubbio.
5: Ma se non me lo impedisce,
2: poi
5: lo
2: ci
5: devo
2: fa
5: poter
2: sapere
5: fare.
2: Quale sarà l'epilogo di questa questione. Allora, Valerio Iossa, che è il direttore delle risorse umane e organizzazione dell'Agenzia del Demanio, peraltro domani c'è la presentazione del rapporto annuale dell'Agenzia del Demanio, no, sul patrimonio immobiliare italiano. Allora, sentiamo lei rispetto anche ai temi sollevati dalla segretaria.
6: Ma io devo dire, sono estremamente d'accordo con quanto sentito fino a questo momento, e diciamo colpito, perché ogni volta mi colpisce il dato che Gardenghi mostrava all'inizio. È vero, siamo in un momento di particolare dinamismo del mercato di lavoro, del mercato del lavoro pubblico come del mercato del lavoro privato. Credo che io, come tutti i miei colleghi qui, quotidianamente lottiamo, come dire, per trattenere le nostre risorse o per attrarre nuove risorse, e stanno cambiando fortemente i driver di scelta del datore di lavoro e stanno orientandosi sempre di più da condizioni retributive a condizioni di benessere organizzativo e personale, prima di tutto la conciliazione vita-lavoro. Ora c'è da dire che noi partiamo gravi, come si dice, dal punto di vista della capacità di offerta economica, perché diciamo poche eccezioni, ma le condizioni retributive che il datore di lavoro pubblico può offrire difficilmente sono condizioni competitive con quelle che il datore di lavoro privato può offrire, e quindi affinare un sistema di welfare aziendale che costituisca, diciamo, un fattore di attrazione e al contempo un fattore di retention delle persone diviene fondamentale. Però, e qui c'è un altro tema che mi piacerebbe sottolineare, tutte le misure di welfare aziendale, sia quelle orientate al versante della conciliazione vita-lavoro, sia quelle orientate alla tutela della salute, sia quelle orientate all'accesso a condizioni di servizio in condizioni di favore, hanno un ritorno in termini di quantità e di qualità della prestazione lavorativa del personale dipendente molto più, diciamo, con un valore aggiunto rispetto al costo sostenuto, in disparte il fatto che, come il capo di gabinetto Nori prima diceva, molte di queste misure sono pure gratis. Cosa sta facendo l'Agenzia del Demanio da questo punto di vista? Intanto l'Agenzia del Demanio ha esplorato con convinzione gli strumenti di flessibilità, co-working e lavoro agile. Co-working e lavoro agile non sono soltanto strumenti di conciliazione. Co-working e lavoro agile sono anche degli strumenti per veicolare una nuova cultura del lavoro pubblico, perché è una cultura basata su fiducia, datore di lavoro, lavoratore, basata su responsabilizzazione e su risultati. Quindi, come dicevamo, c'è una doppia lettura, una lettura, come dire, che va incontro ai bisogni del lavoratore, e una lettura che invece è quella dell'interesse dell'organizzazione nel suo complesso, datore di lavoro e lavoratori. Secondo tema, che è un tema anche questo imprescindibile, l'allungamento della vita lavorativa a 67 anni e Dio sa quanto altro, porta a doverci preoccupare della salute dei nostri lavoratori. La copertura delle polizze assicurative è una condizione di durabilità, perdonatemi questo termine orribile, della condizione di benessere in cui il lavoratore lavora. E da questo punto di vista, visto che le assicurazioni private stanno di fatto coprendo gran parte, una buona parte, gran parte sarebbe un errore, ma una buona parte delle prestazioni sanitarie pubbliche, stiamo assistendo nel corso degli ultimi anni a degli incrementi vertiginosi dei premi assicurativi che i datori di lavoro pagano per la copertura dei propri dipendenti. Stiamo parlando di 25% di incremento negli ultimi 2 anni. Quanto ancora potremo reggere questa condizione? Fino a quanto, a proposito di scarsità di risorse per chi le ha o per chi meritoriamente le sta cercando, quanto ancora potremo reggere questo benefit dentro il nostro paniere di offerta? Ancora elementi che soltanto il Covid nella sua drammatica finestra ci ha consegnato, ovvero finalmente l'attenzione al benessere psicologico delle persone. L'agenzia ha attivato degli sportelli di ascolto psicologico del dipendente in forma sperimentale che stanno restituendo quantomeno la sicurezza che per questioni di vita privata o per questioni di vita lavorativa ci può essere uno sportello terzo con dei professionisti terzi che non hanno alcun rapporto, se non quello di committenza con il datore di lavoro, che possono farsi carico di alcuni momenti particolari della vita delle persone. Poi rimane l'ultimo tema, dal mio punto di vista il più scontato, forse il più vecchio, ma non per questo, come dire, non degno di essere incasellato dentro le politiche di welfare, che è per l'appunto l'accesso a condizioni di servizio in maniera agevolata. E anche qui non si contano le piattaforme, anche importanti e con grandissimi numeri di convenzionamenti, che questo servizio rendono disponibile gratuitamente, almeno fin tanto che non avremo un sistema di incentivazione, di defiscalizzazione o la possibilità pratica, come dire, di ricorrere al welfare integrativo aziendale anche per il pubblico. Non mi trattengo oltre e da ultimo, ma non da ultimo, ringrazio moltissimo di questo invito l'organizzazione in questo luogo prestigioso. Grazie mille.
2: Grazie a lei. No, mi veniva da fare una battuta che va presa per quello che è una battuta. Lei diceva che ovviamente tutto questo va a beneficio del lavoratore e diciamo dell'organizzazione, no? Ed è chiaro, un lavoratore che ha un buon welfare, che ha una buona conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, eccetera, lavora meglio, lavora con maggior voglia e io aggiungerei è più produttivo, no? Io, in esperienze private, conosco gente che ha tutte queste cose e però non è mai contento, ma questo è un altro, pur avendo il welfare, pur avendo tante altre cose. Questa è una battuta, ma la realtà è fatta di tante tessere di questo grande puzzle. Allora, Paolo Losurdo, il direttore operativo per il coordinamento della struttura di vertice dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, sentiamo la sua testimonianza e le sue riflessioni.
7: Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io più che una testimonianza, perché tanto la mia testimonianza non potrebbe che replicare all'esperienza dei nostri colleghi, vorrei un attimo contestualizzare il discorso del welfare. Come ci siamo arrivati al welfare? Insomma, faccio delle sintesi storiche. I primi esempi di welfare si possono trovare addirittura nel Regno delle Due Sicilie, con i Borboni, con San Leucio. Cosa loro volevano stimolare, crescere economicamente, avevano già pensato all'epoca che forse mettendo in condizione i lavoratori di lavorare al meglio, gli hanno creato tutta una serie di tutti benefici che andavano dall'abitazione, dal sussidio, e questo ha consentito, insomma, se chi conosce un po' di storia, che quella parte d'Italia in quel periodo era molto più avanzata rispetto ad altre parti. Dall'altro lato dell'oceano c'era un periodo in cui nasce l'industria, nel 700-800, in cui praticamente c'era un grande sfruttamento delle persone, quei movimenti religiosi o di socialità hanno spinto in via privata oppure sollecitando alcuni imprenditori illuminati a individuare un po' di cose che erano simili a quelle che avevano individuato i Borboni. Facciamo un salto e andiamo in Italia negli anni 50-60, l'esperienza Olivetti, cioè tutta quell'esperienza storica che era iniziata nel mondo anglosassone e poi in un pezzo d'Italia, nel caso italiano, si è interrotta e rinata per certi versi con Olivetti, però con una distinzione: mentre nel caso precedente era una forma di paternalismo, cioè nel senso capisco che i miei lavoratori hanno bisogno di supporto, c'erano anche dietro queste loro posizioni c'era anche una cultura religiosa molto spinta. L'esperienza olivettiana è un po' diversa. Olivetti era un visionario, era una persona che aveva un'idea dell'uomo umanesimo rinascimentale, e quindi praticamente lui riteneva che l'azienda non era solo un datore di lavoro, ma era un qualcosa che impattava anche sulla vita sociale di chi partecipava, e quindi tutti quegli strumenti innovativi che lui ha portato e che hanno dato un imprinting fondamentale al welfare in Italia. Questo nel privato. Nel pubblico si è persa questa cosa. Quindi nel privato cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto praticamente un percorso che, insomma, dai dati che ho visto che sono usciti fuori stamattina, hanno fatto sì che mentre nel pubblico abbiamo una 0,11% di risorse destinate
2: al
7: monte salario ai dipendenti, l'1,5% ce l'hanno le piccole e medie imprese e il 2,2% ce l'hanno le grandi imprese. Quando è che è ricominciato il percorso nel pubblico? È iniziato praticamente con i buoni pasto, se vi ricordate. Cioè, è stata la prima manovra che è stata fatta per poter introdurre un concetto di welfare. Però mi fermo un attimo, perché il welfare lo può intendere sotto due maniere, sotto due modi. O come un sistema che rende empatico il luogo di lavoro, che lo rende coinvolgente, in cui le persone si riconoscono e vengono messe in condizione di lavorare al meglio. Qui abbiamo detto ambiente favorevole e fiducia, i colleghi mi hanno detto, è fondamentale. Quindi tu, il welfare in questo caso dovrebbe creare, consentire la creazione di un ambiente favorevole basato sulla fiducia. Stamattina è uscito fuori, ho letto un documento fatto dal sindacato in cui dice che bisogna passare dal controllo della cultura al controllo, alla politica del coinvolgimento. Nulla di più preciso, cioè l'ambiente favorevole dovrebbe essere conciliato col concetto che il rapporto tra datori di lavoro, dirigenti e lavoratori si basa non più sul controllo ma sulla fiducia. Quindi questo dovrebbe stimolare. Questo è un primo filone. L'altro filone invece è considerare il welfare come un qualcosa di integrativo, cioè nel senso

0: la linea, la seconda impostazione, cioè quella di dare soldi in più che non siano stipendi e quindi buoni pasto, e adesso si sta discutendo di con le nuove, come si può dire, contrattazioni si è introdotto quel principio che le amministrazioni debbono concedere oppure devono creare una situazione per poter concedere appunto strumenti di welfare, di benessere organizzativo. Sì, ma però le risorse dove stanno? Ritorniamo al discorso che quello che sta passando nella pubblica amministrazione è in gran parte legato alle risorse disponibili, cioè viene vista il welfare non come un modo per attrarre e per creare ambienti favorevoli, ma come un modo per integrare, diciamo, la parte economica dei lavoratori. Però se tu prendi questa strada, a quel punto ti porti nel concetto del vincolo finanziario, cioè nel senso il welfare, cioè le risorse che noi dobbiamo dare ai lavoratori, hanno un vincolo, e infatti tutta una serie di passaggi amministrativi e anche normativi hanno fatto sì che adesso, se non sbaglio, nel dicembre 2025, la legge di bilancio 2025 ha detto chiaro chiaro che le risorse vengono conteggiate all'interno del fondo decentrato dei lavoratori, perché sono tre le fonti che possono incidere su un'attività di welfare: o le norme che dispongono, che danno delle risorse, o la contrattazione integrativa che danno delle risorse, oppure i fondi decentrati, la contrattazione decentrata. I primi due sono secchi, praticamente le amministrazioni possono operare solo con le risorse all'interno dei fondi delle risorse decentrate. Ed ecco i problemi che sta affrontando il collega, sì. Quindi il problema della scelta. Il problema qual è? È che bisognerebbe cominciare a far capire o capire, e questo lo dico come amministrativo, insomma, che quello non è un, cioè creare un ambiente di lavoro favorevole crea una situazione. Pancaldi diceva: non è detto che poi chi sta bene poi lavora meglio, la produttività aumenta, no, quantomeno non peggiora.
1: Perché
0: il problema qual è? Che tanto in una struttura organizzata e complessa, su 100 persone la baracca la mandano avanti in 30. Ora se quei 30 te li devi conservare, gli altri vanno sempre a ruota, però quei 30 li devi stimolare. E poi non è detto, perché dipende sempre come tu poni, come si può dire, l'ambiente favorevole. Perché se tu crei anche per esempio degli spazi, come per esempio fanno nelle grandi aziende tecnologiche americane, per spazi per pensare, dove tu c'hai del tempo libero, ti metti lì e pensi e produci. Ecco,
1: l'ozio creativo.
0: Quindi la logica è cambiare il paradigma, cioè nel senso l'ambiente di il welfare non è uno strumento solo economico, ma è uno strumento ambientale, ovviamente nel mondo del lavoro, finalizzato a far crescere e a rendere più stretto il rapporto tra i lavoratori e l'azienda, che poi non è, a questo punto è con la società intesa in senso largo. Quindi investimento non è più una spesa, ma deve essere un investimento. E mi taccio.
1: Grazie. Allora, io vi faccio accomodare Nori, Iossa e Lo Surdo, in modo che possiamo chiamare gli altri relatori. Potete accomodarvi, vi lascio liberi, e anche per un fatto logistico qui purtroppo. Allora, l'onorevole Milani, che vedo qui in prima fila, lo chiamiamo. Chiamiamo Simona Finazzo di Edenred, Vincenzo Tucci di Federmanager. Eccoli qui tutti. Ecco, abbiamo fatto un rapido avvicendamento a chiusura di questa prima sessione. Allora, non so se la segretaria Ambrullo voleva dire qualcosa rispetto. Sì, sì, credo di sì. No, ecco, come era prima forse. No, sì.
2: Passiamo alla nostra secondo parterre, che è sempre un piacere accogliere qui come organizzazione sindacale nel nostro evento. E per dare un passaggio di cesura tra i primi interventi che hanno visto il favore rispetto agli strumenti di welfare come leva organizzativa e l'inizio del

0: incipit della ricerca sulla felicità e sul benessere, mi viene in mente una battuta che poi potrà essere sviluppata rispetto al resto del dibattito, al prosieguo del dibattito, che è quello che alcune riforme sull'età pensionabile, quindi che hanno interessato nello specifico anche pubblici dipendenti, ci impediscono oggi di avere una generazione che diceva smetto quando voglio. Quindi non potendo smettere quando si vuole e avendo necessità di cura di problemi che sono quelli di prevenzione, di tutela della salute, sulla prevenzione, quelli insieme a quelli dei giovani neoassunti, e quindi la necessità di conciliare le due esigenze della giovane generazione con una politica di retention e della generazione più anziana con una politica ugualmente di incoraggiamento, di reskilling, ma anche di age management, cioè concetto che oggi è ancora difficilmente applicato nelle declinazioni delle contrattazioni di secondo livello. E mi viene in mente che forse il dipendente pubblico sembrerebbe più felice semplicemente perché ha rinunciato a rispondere e perché ha una parte generazionale che dice tanto non posso smettere quando voglio.
1: Certo, poi è anche questa una spiegazione.
0: E anche
1: vogliamo
0: questa, ma
1: prego.
0: Ma a questo ci porta a riflettere appunto che liberare le risorse significa mettere insieme le due generazioni e significa mantenere competenza, senso di appartenenza e qualità e valore pubblico. Per noi significa questo.
1: Allora, giriamo queste cose, come si dice al legislatore, all'onorevole Milani?
2: Subito, mi getti subito nella mischia. Ma allora, colgo subito la provocazione. Quindi,
1: certo.
2: Noi abbiamo avuto un blocco del turnover nella pubblica amministrazione che è durato almeno 15 anni, se non vado errato, no?
3: 15 anni e 6 mesi.
2: Ecco.
1: 15 anni e 6 mesi, giustamente.
2: Questo ha creato...
1: E ce ne siamo accorti.
2: E questo ha creato questa situazione per cui oggi abbiamo una generazione che avrebbe voluto magari legittimamente anche andare in pensione e nuovi arrivi appena gettati adesso, anche diciamo grazie alla spinta PNRR, con poi le susseguenti, vedremo insomma, stabilizzazioni che comunque in qualche modo si stanno facendo. Quindi un evento eccezionale, però dobbiamo dire, anche qua il PNRR è stato, no? Chiaramente. Quindi quello che è mancato negli anni passati, mi permetto di dire, è stata questa visione che investire sul personale dipendente della pubblica amministrazione era un investimento, appunto, e non un costo, un investimento per la nazione tutta, perché ricordo chiaramente, ma non c'è bisogno che lo dico qua, dove è una platea sicuramente di persone che si occupano soprattutto di pubblico impiego, soprattutto ma non solo, è chiaro che chi lavora per il pubblico lavora a servizio degli altri, è la cinghia di trasmissione, è colui che abilita che gli altri possano svolgere il proprio lavoro. Ma voglio anche fare un'altra considerazione, quindi tanto diciamo che comunque un'inversione di tendenza in questi anni di governo Meloni in qualche modo penso che ci sia stata, i numeri ce lo dicono, c'è stata un'attenzione anche diversa dal ministro Zangrillo in questo caso, insomma, ma comunque del governo tutto, sicuramente nei confronti della pubblica amministrazione, soprattutto delle funzioni centrali, che in precedenza erano viste addirittura come una zavorra, veramente, perché sembrava che non dessero un risultato concreto, mentre nei comuni quello era il front office e poi i sindaci magari si dimenavano pure per provare a mantenere un po' di personale nel pubblico impiego, strutture centrali invece sembrava veramente zavorra, okay? Quindi diciamo, l'approccio di questo governo è stato sicuramente diverso. Ma un'altra riflessione vorrei introdurre, allargando un po' lo spazio. I dati OCSE di oggi ci dicono che l'occupazione in Italia aumenta, siamo al top dell'occupazione o al minimo della disoccupazione, ma il vero problema è che i nostri stipendi sono ancora bassi. Questa è adesso la nuova frontiera sulla quale lavorare nei prossimi anni. Cioè, una volta superato il gap assunzionale, diciamo così, sia nel pubblico ma anche nel privato, ovviamente, quindi confinando altrove, esiliando direi forme di lavoro non regolari. Questo ha fatto emergere evidentemente l'occupazione. Però contemporaneamente bisogna adesso agire appunto sul rendere questi stipendi, sia nel pubblico sia nel privato, più ricchi. Uno dei modi per poterlo fare, al di là della contrattazione collettiva, sicuramente, ovviamente nella ricerca che mi è stata gentilmente fornita dal Presidente, e si evidenzia anche le battaglie sindacali che hanno portato comunque all'adeguamento, soprattutto nel pubblico impiego, appunto del, diciamo, degli stipendi contro l'erosione inflattiva. Però dall'altro lato quello che bisogna fare, una delle leve, è sicuramente quella del welfare. Sicuramente è una leva che non è solo economica, ma è, come dire, che crea soddisfazione nel dipendente. Noi dobbiamo ricreare appeal rispetto alla pubblica amministrazione, non solo perché lo stipendio deve tornare a essere interessante. Mi piace lavorare per il pubblico non solo perché è stabile, ma perché quindi sicuro, eccetera, ma è anche, diciamo, giustamente retribuito, ma anche perché ho un'attenzione che magari altrove non posso avere. Invece l'indagine che ci viene fornita oggi da FLP dice esattamente il contrario, che solo lo 0,1%, è un numero incredibilmente basso, solo 0,1% della retribuzione è dedicata al welfare nel pubblico impiego. Al contrario, in ambito privato siamo al 2-2,5% a seconda delle dimensioni aziendali. Questo è un gap sul quale bisogna agire, perché creare delle condizioni di lavoro soddisfacenti, attraenti, migliora chiaramente la qualità di servizio che questo dipendente può offrire a tutti gli altri, quindi le condizioni di sviluppo del paese, quindi crea attrattività, ma crea anche una possibilità di risposta al dramma, secondo me, numero uno che noi abbiamo in Italia, che troppo spesso ci dimentichiamo, e ne approfitto visto che parliamo di lavoro, che è il dramma delle nostre future generazioni. Quindi il dramma di ridare un futuro a questa nazione facendo figli. È una cosa sulla quale chi fa politica, capisco che troppe volte ne parla, quindi faccio un po' d'autocritica, perché da varie parti ne parliamo, poi nelle azioni concrete
1: certo,
2: non riusciamo ad atterrare. E parto da me, cioè, è incredibile per me che alla Camera dei Deputati non ci sia un asilo nido. Cioè, onestamente, è vero che l'età media nostra è leggermente alta, ma insomma, però, abbiamo delle mamme anche tra certo, i deputati, abbiamo sicuramente tanti lavoratori, anche donna, insomma, a parte che anche un papà può portare un figlio certo, evidentemente, no? All'asilo nido con sé. Quindi è incredibile che non abbiamo un servizio così essenziale in quello che è il luogo più rappresentativo, secondo me, della democrazia in Italia. E quindi noi stessi non riusciamo a dare esempio, e lo dico qua in contesto pubblico, ma l'ho detto ovviamente
1: anche
2: ai
1: suoi
2: colleghi e a chi si occupa di questo.
1: Ha ragione. No, peraltro, se ci fossero i contesti di cui si sta parlando, a cui naturalmente si aspira, pensate come la pubblica amministrazione si riapproprierebbe di un orgoglio di appartenenza per chi ci lavora, no? Che è una delle cose, delle leve principali poi per un'organizzazione peraltro così complessa e ramificata come questa. Allora vado a Simona Finazzo. Voi siete Edenred, che sia l'inventore dei buoni pasto praticamente, no? E non solo, fate altre cose, certo. Peraltro quello 0,11% di welfare serve per i buoni pasto a malapena qui, no? Da che partiamo?
3: Ma allora partirei forse da un ringraziamento intanto al segretario generale Carlo Magno e anche alla segretaria Marullo per averci invitato a partecipare a questa iniziativa, per un semplice motivo: perché parlare di welfare sia nel pubblico che nel privato senza distinzione per me richiede come step preliminare la promozione di una cultura del welfare. Quindi servono momenti per una disseminazione culturale e serve anche un po' chiarire che cosa intendiamo per welfare, perché ad esempio poco fa il dottor Lusurdo faceva una distinzione tra due mondi sostanzialmente: il mondo del welfare inteso come strumenti per l'integrazione del potere d'acquisto,
1: sì,
3: di cui sicuramente il buono pasto è l'esempio principale, ma il welfare non è soltanto questo, diciamo, l'integrazione del potere d'acquisto è una funzione fondamentale, soprattutto alla luce della situazione dei salari, degli stipendi pubblici e dei salari privati, come poco fa citava anche l'onorevole, ma è soltanto una parte, perché poi esiste tutta una parte di welfare sociale che è perfettamente complementare e anzi di supporto al welfare pubblico. Quindi penso alla sanità, penso alla previdenza, penso anche alla formazione. Quindi ben vengano occasioni come questa, proprio perché la promozione della cultura è fondamentale per poi arrivare in sede di contrattazione collettiva o contrattazione territoriale per promuovere gli strumenti a tutela dei lavoratori. Penso poi al valore del welfare per la competitività delle aziende, ma anche per la loro produttività. Come Edenred, di recente abbiamo fatto uno studio con la Lewis Business School, che guarda ovviamente al mondo delle aziende private, quindi dei clienti, e su un campione di quasi 600 aziende abbiamo visto che nella fascia delle piccole e medie aziende, quelle che investono in maniera strutturata in welfare, e da qui viene quel valore sociale, quindi si intende per strutturata un investimento a 360 gradi che vada da strumenti di integrazione del potere d'acquisto a sistemi assicurativi, alla previdenza, alla sanità ovviamente, e si vede che in questa fascia delle piccole e medie la produttività è i ricavi sono il triplo rispetto a quelle aziende che non investono in modo strutturato nel welfare. E lo stesso dato è rilevante rispetto alla produttività pro capite, perché nelle aziende che periodicamente aggiornano la loro offerta in welfare, appunto con formazione, tra l'altro formazione che va a sostegno sia dei beneficiari che dei familiari, ma lo stesso vale per la sanità ad esempio, si vede che la produttività pro capite aumenta del 2,1%. Dati importanti che penso siano una best practice per il settore pubblico, come poco fa richiamava appunto la segretaria generale Marullo. Quindi questo per dire che il welfare ha una valenza a 360 gradi, guardare ai singoli strumenti è sicuramente utile, ma quello che è utile è vedere un po' la complementarietà degli strumenti e quanto possa essere articolato e, se vogliamo, anche complesso costruire un sistema che vada incontro a tutte le esigenze della popolazione lavoratrice. Più un sistema di welfare è ampio, più ovviamente si realizzano esigenze eterogenee che riguardano anche l'anagrafica della popolazione, ovviamente. E da qui quel valore anche di coesione sociale per creare un ambiente di lavoro che possa essere il più inclusivo possibile. Quindi un po' questo il quadro.
1: Grazie, grazie. Vado da Federmanager De Vincenzo Tucci.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Volevo ringraziare tutti per l'organizzazione e per l'invito. Io, come dicevo prima in maniera colloquiale con qualcuno, sono un po' un pesce fuor d'acqua, nel senso che sono stato invitato tendenzialmente perché noi in Federmanager Roma abbiamo lanciato verso la fine dell'anno, che poi si è protratto anche per l'inizio di questo 2026, una survey particolare per verificare l'adeguamento del contratto collettivo nazionale dei dirigenti. All'interno di questo contratto ci sono ovviamente una serie di regolamentazioni relativamente a una situazione molto importante che è quella del welfare, e quindi volevo dare delle piccole indicazioni sul settore privato e parzialmente anche di imprese partecipate pubblicamente, che sono sicuramente molto importanti, ma noi abbiamo fatto un lavoro relativo alla, diciamo, sia alle grandi imprese ma anche alle piccole e medie imprese. Al di là del fatto che hanno risposto nell'80% dei casi l'RSA di tutte le aziende, abbiamo potuto notare che ci sono dei pilastri e delle situazioni assolutamente tranquille, che sono quelle relativamente all'assistenza sanitaria, alla previdenza complementare, alla possibilità di avere un'auto aziendale in maniera promiscua e allo smart working. Invece sono un po' deficitarie, ma credo che questo faccia il paio con quello che mi sembra sia venuto fuori anche in questa sede, tutta una serie di altre situazioni come il long term care oppure gli asili nido o una cosa importante che abbiamo potuto notare, il problema della parità di genere, quindi tendenzialmente purtroppo abbiamo ancora dei deficit molto importanti anche nel privato, dove per i lavori che sono stati presentati anche stamattina in effetti poi non dovremmo soffrire da un punto di vista economico, considerato che stiamo a un 2,5%, che è qualcosa di veramente importante. Nel dare stamattina il nostro diciamo ospite ci ha chiaramente portato a fare delle possibilità di previsioni o comunque di possibilità di nuovi strumenti da poter mettere in campo. Credo che il fatto che si sia stamattina detto che la pubblica amministrazione non è una pubblica amministrazione, sono delle pubbliche amministrazioni, perché ognuna di queste pubbliche amministrazioni, secondo me, anche se non ne faccio parte, ha una diciamo un'autonomia, un'indipendenza e anche una ragione di essere e di esistere diversa. Secondo me una survey o comunque un approfondimento su quelle per ogni pubblica amministrazione debbano essere le esigenze relative ai benefits o comunque alla situazione diciamo del welfare è importante, perché magari lì si può andare ad agire non a tappeto ma tendenzialmente proprio a macchia di leopardo, per verificare quali sono effettivamente le carenze e quali potrebbero essere i benefici per i dipendenti, per farli essere sempre più felici.
1: Grazie, grazie. Allora, prima di chiudere, volevo sapere se la segretaria Marullo e anche Gardenghi, che ha dato il via a tutto, vogliono fare un telegramma a testa, diciamo così. Non si sente, mi sa. Lo shakeri un po', non so, proviamo, non lo so, ecco.
5: Proviamo.
1: No, sì. Sì.
5: No, mi leggo solo a questa cosa per dare anche un po' il lancio a quello, all'intervento dopo. Una delle frontiere più avanzate del privato sul welfare è la longevità. E molte aziende, sempre più aziende, soprattutto quelle più evolute, stanno ragionando in termini di longevità. Perché? Perché presto avremo sul mercato del lavoro, prima si parlava della differenza, no? Avremo dei fenomeni che sono persone di 70 anni con l'energia di 50 e gli strumenti della I, che non hanno digital divide. Lo strumento della I vuol dire avere un esercito di galoppini che ti fanno tutta la manovalanza e non hai neanche il problema di saper scrivere le righe di codice. Per cui è un potenziale gigantesco questo. E su questo, secondo me, il pubblico, prendendo spunto magari da quello che è, vuoi un limite, se vuoi, potrebbe invece diventare una grandissima opportunità.
1: Come chiudiamo?
0: Chiudiamo con un'ultima suggestione.
1: Sì.
0: L'ultima suggestione, che è sempre quella sulla quale noi ci proviamo a ragionare con l'organizzazione sindacale.
1: Provi un po'.
0: Mescolato. No. Un'ultima suggestione.
1: Agitato non shakerato.
0: Sulla quale noi ci interroghiamo spesso per orientare al meglio l'azione come parte sociale nei nostri interventi, che è quella di dire effettivamente noi dobbiamo invecchiare attivamente, ma il mondo evolve molto velocemente con i sistemi di intelligenza artificiale che ausiliano tutte le nostre i nostri adempimenti quotidiani. Allora, in questo quadro noi occorre che anche gli strumenti di welfare, e quindi quelli di contrattazione in generale, siano strumenti più efficaci, adattivi, scalabili e flessibili. Cioè, queste sono ormai le tre parole d'ordine che hanno come scopo quello effettivamente di rimanere al passo con il tempo, ma soprattutto di non diventare strumenti obsoleti, cioè di non ragionare ex post sulle misure, ma di poterle prevenire o di poterle intercettare proattivamente. E questa è l'ulteriore frontiera di sfida anche delle parti sociali e della nostra organizzazione sindacale.
1: Ecco, grazie. Allora grazie a tutti voi, vi faccio accomodare, no, perché le parole della segretaria richiamavano nella mia mente, ecco qui, io questo fine settimana, lo dico per la segretaria, sono stato per motivi che non vi sto a dire a Maranello, e tra le frasi storiche di Ezio Ferrari c'è qual è? C'è questa: il futuro è sempre nelle mani di chi lo sa anticipare. Ecco, mi veniva in mente questa associazione. Grazie. Allora, chiamiamo i partecipanti. Ciao Guido, buonasera. Partiamo con la seconda tavola rotonda sulla digitalizzazione e le nuove competenze. Non vedo però, eccolo, Marco Carlomagno, che credo che prima di cominciare volesse... Vediamo il video? Vediamo prima un video. Vediamo prima un video e poi... Vi chiamo un video, come si dice in questi casi, emozionale. Vediamolo. C'è?

0: Ecco l'appuntamento per il prossimo anno. Dov'è il segretario Carlo Magno? Eccolo qua, ti do questo.
1: Allora, è un piacere invitare qui Kevin Giorgis, che è il presidente di EFI, cui siamo stati partner istituzionali proprio in questo evento di marzo. A ottobre, adesso lo dirà lui, saremo ancora a Milano per 2 giorni di well-being. Cioè ragionare come la formazione possa assolutamente diventare qualcosa di immediatamente fruibile, quindi non una formazione per capirci un tanto al chilo, ma che generi competenze, coinvolgendo e creando le migliori sinergie tra pubblico e privato, per dire c'è un altro modo di intendere anche nella pubblica amministrazione formare, creare, valorizzare le persone e soprattutto renderle partecipe di quello che svolgono. La parola a Kevin.
2: Grazie Marco, grazie FLP per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Sono Kevin Giorgis, il presidente dell'associazione Ecosistema Formazione Italia. Quello che avete visto è una delle iniziative, la principale organizzazione che organizziamo, ovvero l'Innovation Training Summit, che ha coinvolto quest'anno 2.500 persone in presenza, altre 1.000 online, 250 speaker, 80 sponsor, 150 partner, e con FLP stiamo appunto attraversando questa crescita insieme. Perché? Perché il pubblico, il privato, gli HR, gli enti di formazione, le associazioni, le fondazioni fanno parte di un ecosistema. Che cos'è un ecosistema? Un gruppo eterogeneo di soggetti che collabora insieme per creare maggiore valore. In questo caso con FLP ovviamente approfondiamo le tematiche legate alla pubblica amministrazione, quindi formazione, benessere per le risorse umane, però ci sono diverse altre iniziative, se potete mettere le slide. Ottimo. E quindi il messaggio che do è quello di ecosistema. Ogni organizzazione attorno a sé può creare un proprio ecosistema di aziende, di soggetti pubblici e privati, così come un sindacato sta facendo molto bene, devo dire. E vi faccio una serie di inviti ai quali potete partecipare. Ad esempio, si è tenuta sempre qua a Roma il 25 di marzo la prima edizione del simposium della formazione. Anche nella pubblica amministrazione c'è il tema della formazione finanziata che arriva dai fondi, rispetto che fondo sociale europeo, rispetto che fondo nuove competenze. In alcuni casi funziona, in altri casi non funziona. Cos'è che fa EFI? Noi non facciamo formazione, creiamo questi spazi dove si può creare dialogo e confronto. Ad esempio il simposio ha coinvolto 18 dei 20 fondi interprofessionali. Marco faccia anche parte, come portando la voce della pubblica amministrazione, su quello che funziona e non funziona sulla formazione nella PA. Il prossimo appuntamento sarà sempre qua a Roma il 24 di settembre, il simposio. Quindi se operate direttamente o indirettamente sui temi della formazione finanziata, possiamo valutare una vostra partecipazione. L'altro grande evento sarà a Bologna, l'1-2 ottobre, sui temi dell'innovazione. Il panel che mi seguirà sarà tutto sull'innovazione, quindi intelligenza artificiale, gamification, l'utainment, le start-up, quindi il fondo del venture capital, attrarre capitali dall'estero verso l'Italia. Il summit coinvolge 6 ministeri, il People Tech è una verticalizzazione delle tematiche di tecnologie. Quindi 1-2 ottobre a Bologna coinvolgeremo circa un centinaio di relatori, 800 partecipanti, ci sono già oltre 40 sponsor e una cinquantina di partner. I partner sono quelle associazioni, fondazioni, FLP ad esempio, che collaborano insieme alla nostra associazione. L'altro evento al quale partecipa e collabora FLP è il Wellbeing Happiness Forum. Tutti i panel visti finora trattavano quelle tematiche, quindi benessere, welfare. Day è il nostro main sponsor dell'evento, Edenred è un altro degli sponsor principali dell'iniziativa. Quindi questo è l'evento che parla di welfare, di salute psicofisica, di sicurezza psicologica, tutti quei temi legati al benessere della persona all'interno delle organizzazioni, pubblico o privato che sia. Anche Antonio Naddeo sarà relatore, oltre che Marco Carlo Magno sarà relatore a questo evento, con 160 speaker e 1.600 partecipanti. E poi vi aspettiamo ovviamente alla prossima edizione dell'Innovation Training Summit a Roma, dove con FLP la collaborazione sta evolvendo, sono passati ad essere partecipanti in dei tavoli tecnici a creare un vero e proprio stato generale della pubblica amministrazione, dove poi con Marco appunto approfondiamo questa collaborazione, gestiranno 1 ora e mezza di workshop per coinvolgere tutta una serie di direttori generali, presidenti, responsabili delle risorse umane, della pubblica amministrazione. Ce ne sono altri 10 tavoli, però quello della PA è gestito escludente da FLP, e poi chissà, magari arriveremo un giorno a avere un evento nazionale sulla formazione delle risorse umane sulla PA, quindi questo ingrandito per 10, 100 volte l'ambizione di Marco, ovviamente è sempre molto grande. Esatto, la location dove faremo l'edizione 2027, l'auditorium della Tecnica, lo spazio di Confindustria, già l'edizione 2026 eravamo un pochettino stretti, 2027 arriveremo a saturazione, l'edizione 2028 stiamo puntando alla Nuvola come spazio di crescita, e quella era una terza edizione, quindi ne siamo andati a giugno 2023, la volontà di continuare a crescere, di collaborare come ecosistema è quello che ci porta a crescere così rapidamente.
0: No, dopo la Nuvola pensavo c'è la spianata a Tor Vergata, no, no, ma dovete, giustamente bisogna avere ambizioni. Allora facciamo sedere Kevin, e come nell'altra sessione chiamiamo Giovanni Morigi, segretario nazionale FLP, eccolo qui, e lo facciamo accomodare, poi facciamo accomodare il senatore Guido Castelli, eccolo qui che ci ha appena raggiunti e lo ringraziamo, poi c'è il presidente di ANAST Sebastiano Capurzo, eccolo qui, facciamo accomodare anche lui, vediamo se non mi sbaglio con l'aritmetica, Leonardo Bugiolacchi. Aggiungiamo una sedia, Leonardo Bugiolacchi di Unitelma, è direttore dell'Ente Nazionale Intelligenza Artificiale, dov'è? Cioè, eccolo, scusi, buonasera. Allora, poi ancora Emanuele Schirru, coordinatore organizzativo di Federmanager, così Federmanager non mancava prima e non manca adesso, e c'è Raffaele Barberio, dov'è? Eccolo, non lo vedevo perché ci conosciamo da tempo con Raffaele, e lo facciamo accomodare. Guarda, questa è la, per lui la seggiolina da regista, ecco. Allora, ciao Raffaele. Allora, io vorrei cominciare con Guido Castelli, che peraltro anche lui con tanti impegni, lui fa anche a tempo perso il commissario alla ricostruzione, è riuscito a venire perché inizialmente c'era un collegamento, quindi per questo ti ringraziavo doppiamente. Allora, questo è un tema che peraltro conosci molto bene anche nell'ambito della ricostruzione, digitalizzazione.
3: Digitalizzazione. Allora, innanzitutto sono qui, ci tenevo perché essendomi capitato la riapertura dello slot, io sono venuto perché l'FLP per me è stata sempre, io ho fatto il sindaco, un interlocutore importantissimo, quindi mi sento quasi in dovere, no? Ed erano i tempi quelli duri, quelli del Salva Italia, quando, dove per risparmiare bisognava ridurre il costo del lavoro pubblico, sapete, no? Fatto 100, io lo dicevo sempre al mio amico Pancani quando mi intervistava e facevo il sindaco, fatto 100 i miglioramenti dei saldi di finanza pubblica conseguenti al 2012, la grande crisi, il 78% sono stati consumati attraverso la contrazione della remunerazione delle pubbliche professioni, quindi al di là di questa cosa che mi fa molto piacere essere qui. Allora, io mi occupo, lo dico per chi non necessariamente bisogna saperlo, della ricostruzione post-sisma del 2016, quindi un'enormità, 28 miliardi di danni, insomma, per farvela breve, e quando si parla di ricostruzione questa espressione dovrebbe essere sempre tenuta a mente, noi abbiamo avuto l'incarico non solo di riparare le case, ma di provare a prefigurare anche un modello che rendesse attivabili tutti i miglioramenti di processo che sia per la ricostruzione sia per il rilancio economico e sociale dobbiamo, come dire, curare e garantire in quell'area molto grande che va da Fabriano all'Aquila, da Rieti a Spoleto,
0: più grande cantiere d'Europa,
3: più
0: no?
3: Grande cantiere d'Europa. Allora, io mai come in questa esperienza ho avuto la conferma che quando si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione bisogna curare, e so di dire una banalità, bisogna evitare di confondere i mezzi con i fini, gli obiettivi con quelli che sono gli strumenti. Informatizziamo la pubblica amministrazione, sì, ma perché, per cosa? L'informatizzazione non è un obiettivo, è uno strumento. Dico questa banalità perché in realtà l'esperienza che io ho fatto in questa funzione che ho svolto mi ha portato a dire che effettivamente l'utilizzo, il intelligente e funzionale della digitalizzazione può creare una profonda revisione dei processi amministrativi, un miglioramento dei processi amministrativi. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo dovuto curare ovviamente una piattaforma che in qualche modo curasse e ci consentisse di gestire questi milioni di dati che riguardano frane, scoscendimenti, cambiamenti climatici, strutture da riparare, scuole, edifici, rilancio economico. Partendo dalla piattaforma e rendendola interoperabilità, ci siamo spinti a consentire da parte degli organi preposti ai controlli sulla sicurezza del lavoro la possibilità di digitalizzare in una logica di interoperabilità gli accessi, le verifiche da parte di prefetture, INPS, INAIL, organismi ispettivi, guardia di finanza. La revisione dei processi ci ha consentito un'ottimizzazione degli stessi e la possibilità, è stata l'ultima delle nostre, come dire, indicazioni fatte sempre con le parti sociali, lo sa anche Andrea Pancani, il badge di cantiere, cioè la possibilità di digitalizzare l'accesso e la verifica delle presenze dei cantieri, così da curare massimamente l'attenzione verso la sicurezza sul lavoro, ma anche la possibilità che le prefetture potessero curare da remoto questo genere di verifica, contribuendo però nello stesso momento anche all'ottimizzazione dei processi dell'edilizia, perché voi sapete che se c'è un comparto ancora un po' restio alla digitalizzazione è proprio quello del comparto dell'edilizia, e abbiamo creato quindi le condizioni per cui, al di là ora del caso specifico, volevo testimoniarvi appunto un approccio concreto, noi abbiamo avuto un'ottimizzazione dei processi, una responsabilizzazione degli operatori, una possibilità di condivisione del dato anche con riduzione di quelle che sono le ripetizioni multiple di richieste, di adempimenti, di formalismi, certo. E quindi complessivamente abbiamo onorato il titolare della sala e dell'istituto Sturzo, che diceva che uno Stato deve essere forte nelle funzioni e limitato nei compiti. Ecco, questa funzionalizzazione è sicuramente resa possibile da un approccio che però ci ha consentito di immaginare l'obiettivo prima ancora dell'informatizzazione, che ha reso possibile queste cose, chiaramente curando un aumento di competenze, secondo me interessante, significativo, che ora traguarderemo con intelligenza artificiale. Perché qualche volta mi sento, ma usi l'intelligenza artificiale come se fosse l'utilizzo in sé, il crisma, il bollino Chiquita che dice che non ha. Bisogna vedere per quale motivo. Abbiamo iniziato in una cosa molto interessante, nella possibilità soprattutto di presidiare i comportamenti inadeguati dell'operatore, della maestranza, dell'operaio, che magari fa cose rischiose o divergenti rispetto al manuale delle buone pratiche. Come succede, come funziona, lo stiamo sperimentando, visualizzazione del comportamento dell'operaio, attenzione, attraverso la traduzione alfanumerica dei comportamenti, in maniera tale che nel rispetto della privacy, certo, se l'operaio e il manovale mette un piede fuori dal ponteggio, c'è un alert. E questo è tanto più utile se si considera che buona parte delle nostre maestranze non conoscono benissimo l'italiano, perché sono anche extracomunitarie. Quindi questa approccio che grazie alla tecnologia ci ha consentito di iniziare l'esperimento di simile, penso che comprovi l'importanza e il significato del titolo di questo.
0: Grazie Guido Castelli. Adesso vado dal segretario Morigi, mi sembrava insomma interessante aprire con, peraltro con la grande sperimentazione che nel cratere si fa appunto di questi strumenti di cui parlava Castelli.
4: Assolutamente. Prego. Sì, buonasera a tutte e a tutti. In rappresentanza chiaramente della FLP ringrazio gli autorevoli intervenuti e per l'adesione all'iniziativa, ma anche per il contributo. Vorrei partire proprio da una frase che ha preceduto il mio intervento. Le tecnologie sono solo lo strumento. E richiamando quello che la relazione anche del segretario generale di stamattina, noi come FLP siamo convinti che il motore del cambiamento sono le persone che lo utilizzano. grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Italia Digitale 2026, le basi tecnologiche sono state rafforzate, lo diceva stamattina il segretario Carlo Magno. La massiccia migrazione al cloud e il consolidamento dell'interoperabilità dei dati chiaramente rappresentano dei traguardi fondamentali per la pubblica amministrazione. Tuttavia però dotarsi di piattaforme all'avanguardia, di identità digitali diffuse e sistemi di intelligenza artificiale non basta, proprio perché il cambiamento, la sfida deve essere culturale e organizzativa. In tale contesto un'amministrazione digitalizzata è un'amministrazione è competente, un'amministrazione è affidabile e trasparente. Ciò significa che la pubblica amministrazione deve mettere in campo tutte quelle iniziative per ridurre i tempi delle procedure, snellirle, ma anche avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione in modo utile e soprattutto facile, così come avviene nel settore privato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere al cittadino, inteso nel senso più ampio del termine, un valore. Un valore dove per la pubblica amministrazione è chiaramente un modo di passare da una burocrazia incentrata nell'ente a un sistema proattivo e inclusivo, dove per l'appunto i tempi dell'utente sono fondamentali e soprattutto la possibilità di interagire in maniera agevole. Pubblica amministrazione, secondo noi, è efficace e quanto lo sono le competenze dei propri utenti. Iniziative di facilitazione digitale sono fondamentali per avvicinare, appunto, colmare il divario digitale, garantendo che nessuno resti escluso. Lo Stato di questo deve farsi carico, delle difficoltà organizzative soprattutto, sollevando il cittadino dal dover rincorrere i vari uffici. Nel periodo post pandemia, e qui porto il punto di vista sindacale, nel periodo post-pandemia e con l'accelerazione del PNRR, la pubblica amministrazione affronta una sfida importantissima. Si tratta di un doppio salto, in cui si chiede di superare quella che era la dematerializzazione e puntare sulla consolidamento, sulla interoperabilità delle banche dati e un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale, senza mai perdere di vista quella che è la trasparenza degli algoritmi e soprattutto il pieno controllo umano. In tale contesto, perché capisco che siamo in tanti e abbiamo poco tempo, qual è il problema che affronta la pubblica amministrazione? È quello di riuscire a rintracciare figure specializzate che guidino questo grande cambiamento. A nostro avviso i problemi sono due. Il primo è che è legato a vecchi profili professionali e alle declaratorie contrattuali che non permettono l'individuazione di questi nuovi profili. E il secondo è l'eccessiva l'eccessiva esternalizzazione dei servizi che ha impoverito, a nostro parere, il know-how interno. Per poter vincere questa sfida serve chiaramente investire all'interno, quindi rendere protagonisti i dipendenti dell'innovazione, con una formazione continua, una formazione interdisciplinare che combini le competenze tecnologiche, amministrative e anche giuridiche. Inoltre, è opportuno, a nostro parere, che questa formazione certifichi le competenze interne che appunto sono utili per avvicinare il cittadino e rendere un dialogo più agevole con le imprese, tra imprese, cittadini e istituzioni.
0: Allora, il segretario Morigi ha messo una grande quantità di questioni, tutte molto importanti, sul tavolo. Io chiedo ai nostri ospiti, appunto, perché di fare interventi brevi. Voglio coinvolgere però con una provocazione il professor Bugiolacchi, no? Perché lo diceva prima il segretario, diceva è molto importante, come dire, l'uso etico, no? In questo caso, insomma, dell'intelligenza artificiale. Bisogna garantire, immagino, la libertà, le libertà principali, i diritti individuali. Ma io la domanda che le faccio: noi veniamo dalla sessione sul welfare, no? Ma quando avremo poi tutti i robot umanoidi che lavorano, che gliene frega i robot del welfare? Questa è la provocazione che le faccio. Provi un po' a parlare così. Ci abbiamo un problema con i microfoni. È acceso?
5: Uso quest'altro, si sente?
0: Sì.
5: Bella domanda e non agevole. Parto dall'inizio, che forse è un po' più facile, poi magari in due secondi mi verrà in mente qualcosa di più interessante da dire. Allora, intanto, grazie dello spunto. Io sono qui e ovviamente ringrazio FLP e in particolare l'amico Marco Carlomagno, che mi onoro di conoscere da diversi anni. E sono qui come giurista che si occupa da tanti anni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi di nuove problematiche che al confine tra diritto, appunto, e nuove tecnologie. E in più, diciamo, ho un ruolo all'interno di Enia, che è questo ente del terzo settore, attualmente costituito sotto forma di fondazione, che appunto promuove quell'uso etico, responsabile. Non voglio, diciamo, ripetere frasi abusate, parlo di visione antropocentrica anche in un mondo governato dall'AI, parlo di human in the loop e così via. Però senz'altro, diciamo, ecco, raccolgo alcuni spunti anche del relatore che mi ha preceduto. E lui ha parlato spesso di digitalizzazione, sì, giustamente, e da tanti anni parliamo di amministrazione digitale. Ora potremmo parlare di una, forse di un'amministrazione che diventi AI based, forse, cioè digitalizzata grazie al valore aggiunto che può portare l'intelligenza artificiale. La situazione nella quale stiamo vivendo attualmente, che ci pone anche tutte quei problemi etici cui lei faceva cenno, ad esempio, a parte il robot, ma anche, cioè, le stesse competenze, soprattutto per quanto riguarda i profili di lavoratori pubblici che si trovano nei livelli più bassi, che potrebbero essere facilmente sostituiti in quelle che sono attività normalmente ripetitive. Quindi, ecco, qual è, diciamo, uno spunto ed una proposta che può, diciamo, salvare e dare nuova linfa al mondo del lavoro delle pubbliche amministrazioni? Quella senz'altro di aumentare il livello di formazione e soprattutto rendersi conto che, come si diceva all'epoca dell'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, parliamo ormai di 20 anni fa, c'era un articolo, se non ricordo male, l'articolo 15, spesso misconosciuto ma a mio avviso fondamentale, mi pare il titolo fosse digitalizzazione e riorganizzazione o qualcosa del genere, e questo sostanzialmente che cosa prevedeva? Prevedeva che la digitalizzazione non potesse prescindere da una reingegnerizzazione e da una semplificazione dei processi. Ora ci troviamo, secondo me, esattamente nella stessa situazione, cioè l'avvento dell'intelligenza artificiale ci impone, ma in senso positivo lo dico, di rivedere anche questi progetti. Penso all'attività provvedimentale, ai procedimenti, diciamo ai manuali operativi che ci sono all'interno di ogni pubblica amministrazione, dalla sanità al lavoro, in qualunque ambito. Anche qui la formazione contribuirà a sviluppare nuove competenze, anche di alta formazione, che dovranno essere in grado di semplificare in modo che tutte le attività che vengono svolte possano dialogare con i sistemi di intelligenza artificiale, perché non possiamo pensare di trasferire un'attività che può essere svolta e che può essere immessa in un sistema di intelligenza artificiale semplicemente dandole da mangiare, anche qui uso un brutto termine che però è in voga quando si parla di intelligenza artificiale, esattamente la stessa procedura che magari abbiamo concepito prima per una forma cartacea, poi l'abbiamo digitalizzata in maniera molto molto banale e non è efficiente per diciamo la sua utilizzazione anche ai fini dell'interoperabilità dei dati di cui si parlava prima da parte di un modello o sistema di intelligenza artificiale. Quindi secondo me questo è uno spunto che io trovo anche interessante, lo cito solo rapidamente, magari mi permetto di ripeterne proprio due passaggi testualmente. Voi saprete che nel mese di giugno, sono stati resi pubblici due schemi di decreti legislativi attuativi della legge 132 del 2025, cioè quella che disciplina l'intelligenza artificiale, diciamo, in Italia, sulla scorta, e cerca insomma in qualche modo di coordinarla con il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Questi due schemi, in particolare uno si occupa di formazione, l'iter diciamo di formazione legislativa è ancora diciamo in itinere, quindi non sappiamo se si tradurranno in testo esattamente come ve lo sto dicendo, però c'è un articolo, l'articolo 40 di uno di questi due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132, che dice che il Ministero della Pubblica Amministrazione indirizza e coordina politiche di reclutamento, di formazione di base e continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni, la semplificazione amministrativa e l'accelerazione dei procedimenti. Qua vado diciamo a chiudere, ecco che anche questo insistere sulla formazione come leva che favorisce la semplificazione amministrativa in un'ottica di miglior utilizzo dell'intelligenza artificiale mi ha richiamato quella norma di ormai 20 anni fa che dicevo all'inizio, quella del codice, dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale. Quindi io credo che digitalizzazione tuttora non compiuta a distanza di tanti anni e intelligenza artificiale gestita in maniera consapevole con l'uomo, con l'essere umano che rimane decisore ultimo e quindi anche responsabile, e quindi la decisione non è una decisione legata ad un automatismo algoritmico, diciamo, ci consentirà probabilmente di governare questa transizione molto importante anche, e qui mi riaggancio al welfare, non ho potuto ascoltare la relazione di questa mattina, però il dottor Carlo Magno mi aveva anticipato amichevolmente qualche spunto, e ad esempio su questo penso che l'intelligenza artificiale rispetto al welfare possa svolgere un ruolo molto importante, facendola transitare da un'impostazione che è quella diciamo un po' tradizionale, cioè di direi piatta, uniforme, reattiva, ad una impostazione invece proattiva, in qualche senso un termine che non mi piace, predittiva, perché il termine predittivo diciamo fa pensare ad attività di scoring che a me non piacciono molto, perché diciamo anche lì nascondono rischi di deficit democratico. Però senz'altro pensare ad una pubblica amministrazione che grazie all'intelligenza artificiale si sposti verso un welfare che sia in grado quasi di presentarsi come offerta ancora prima che gli venga proposta una domanda, e quindi di intercettare i bisogni, anche perché spesso il lavoratore non conosce nemmeno, anche per la difficoltà, per la dispersione delle procedure, esattamente quali sono le prestazioni alle quali può accedere. Ecco, anche qui l'intelligenza artificiale può diventare un motore di rivoluzione copernicana, forse dico troppo, anche nella gestione del welfare.
0: Grazie. Allora, resto un po' su questo crinale, vado da Raffaele Barberio, direttore d'Italia nel futuro, per chiedere a lui una cosa, un po' anche da non solo conoscitore di tutto questo, ma da attento osservatore. Intanto mi verrebbe a farti la domanda: qual è lo stato dell'arte della pubblica amministrazione rispetto a questo tema, digitalizzazione e intelligenza artificiale? Poi mi piaceva sottolineare, perché l'ha fatto il segretario Morigi, no? Dice
6: a volte i profili professionali sono difficili da individuare, anche credo contrattualmente, e c'è molta ricorsa all'esternalizzazione che depaupera poi le professionalità interne. Ci dici qualcosa su
7: come
6: questo?
7: No? Sul primo quesito che hai posto, che è un quesito che coglie, diciamo, un aspetto, diciamo, fondamentale. Qual è lo stato? Allora, noi abbiamo alle spalle 3 anni in cui abbiamo speso, investito una quantità enorme di denaro, enorme. Bene, male, diciamo che la regola quando ci sono dei quattrini è che bisogna spenderli tutti, spenderli possibilmente bene, se no fai la parte anche dello scemo del paese che non sa spendere. Però abbiamo investito. Bene, noi dobbiamo distinguere però tra digitalizzazione e trasformazione digitale. Non sono uno di quelli che si fustiga continuamente perché la nostra pubblica amministrazione, non è vero, noi abbiamo dei punti di eccellenza, al di là dei meriti che può avere un determinato ambito locale perché ha un buon sindaco, ha un buon segretario comunale nel caso di un comune, ma noi abbiamo delle porzioni di pubblica amministrazione che sono straordinarie. Se voi pensate all'Agenzia delle Entrate, è un modello internazionale, cioè invidiato. Poi questo paese straordinario, che è capace di andare dalla A alla Z nell'arco di pochi secondi, si butta nello sprofondo della più inconcepibile e sciapa, diciamo, incapacità di organizzare le cose. Siamo un paese bello forse anche per questo. E quindi abbiamo un paese di forme. Ora, quando noi parliamo di pubblica amministrazione, dobbiamo sempre dire la digitalizzazione presuppone una spesa per risolvere problemi verticali. Non pensiamo alle solite cose, cioè investimento di apparecchiature, quella è una stupidata. Quando parliamo di trasformazione digitale, è quello che emergeva poco fa dai commenti, cioè il sistema. Se io faccio bene un sistema verticale e lo faccio dialogare con gli altri, faccio una buona operazione di trasformazione digitale. Questo consente di fare le cose bene, con efficienza, dar soddisfazione ai lavoratori che sono nella catena di montaggio dell'amministrazione. Quindi facciamo prima questa prima distinzione tra digitalizzazione e trasformazione digitale. I soldi che abbiamo speso ci hanno portato verso il livello più alto della trasformazione digitale? Purtroppo no. Abbiamo speso una montagna di soldi, che Dio ce la mandi buona, perché in questi casi noi che siamo un paese di grandi creativi siamo capaci di metterci sempre le pezze e trovare sempre il meglio anche quando non c'è. Ora il punto qual è? Il punto è che su tutte queste cose si capisce che il problema non è tecnologico, il problema è politico ed è un problema di visione. Faccio un esempio concreto. Già quando io ero ragazzo, quindi parlo di 35-40 anni fa, mi sentivo, dato che andava molto di moda,

0: spillatrice. Non usiamo, per esempio, i documenti nativamente digitali. Che cos'è un documento nativamente digitale? Voi vi ricorderete i primi tempi di internet, c'erano i quotidiani nelle edicole, poi nacque il giornale elettronico. Che cos'era? Era il PDF del quotidiano. Poi uno si è inventato la pagina HTML, dove ogni articolo sta su una pagina. Quello è un documento nativamente digitale. Ecco, le pubbliche amministrazioni devono spostarsi usando documenti nativamente digitali e non facendo i PDF. Questo cosa vuol dire? Vuol dire quello che emergeva anche da quello, dall'osservazione.
1: No, scusami, a volte succede spostare la burocrazia sulla rete, no? Cioè riprodurla sulla rete, allora, poi.
0: Beh, questa affermazione no. mi dà uno spunto.
1: No, non posso, volevo.
0: Spostare la burocrazia sulla... Guardate che 10 anni fa, sapete qual era lo slogan? La rete di telecomunicazioni cambia perché ha dentro di sé l'intelligenza. E noi invece facciamo quello che diceva Andrea Pancani prima. Spostiamo, perché la colpa è sempre degli altri. Così puoi dire, ma io l'ho messo in rete. Poi però la rete non ha funzionato. E che vuoi che ti dica? Allora, questo sistema perché avviene? E vado subito verso la conclusione. Non avviene per una ragione molto semplice. Perché? Proprio perché non dobbiamo fare i PDF, noi dovremmo avere una cultura differente e, come emergeva poco fa, fare le cose in modo digitale e con un processo di trasformazione digitale implica irrimediabilmente il cambiamento dell'organizzazione del lavoro e delle procedure. Anzi, prima delle procedure, dal momento che cambi le procedure sei obbligato a cambiare anche l'organizzazione del lavoro. Allora, io vi invito ad andare, io 7 mesi fa dovevo andare in Cina, avevo il passaporto scaduto, tempo 7 mesi, ripeto, mesi. Mi sono rivolto a un amico che mi ha detto, parlo con il mio autista, io in 2 giorni ho avuto il mio passaporto. Ieri mattina sono andato al Ministero dei Trasporti, non avevo la carta d'identità con me, però ho l'app io, dove ho la mia patente. Quindi molto scioccamente, stupidamente, sono andato alla patente, guardi, ho la patente sull'app io. Ah no, con quello non può entrare. E dice, ma scusi, ma io questo è un documento di identità. Dice, prenda l'app, ho preso l'app, e mi fa, vede? E in effetti se voi aprite l'app io e vedete la patente, c'è scritto, è usabile soltanto quando sei fermato. Sostanzialmente la polizia ti chiede patente libretto, tu gli fai vedere la patente, per cui io ho la mia patente sull'app io solo perché serve per quello. Naturalmente sono identificato in quel caso, ma da un poliziotto. Il portiere non mi voleva identificare. Allora uno dice, beh, hai fatto male a non metterti la carta d'identità nell'app io. Provateci, non si può mettere perché non è permesso ancora. E allora, che cosa vuol dire? È una specie di vicolo cieco da cui non riusciamo. Vogliamo fare le cose per bene e farle dalla A alla Z? Certo. Chiudiamo il progetto. Qual era la seconda domanda? Scusami.
1: No, vabbè, adesso hai detto molte cose. No. Però no, hai reso molto l'idea. Però, forse l'esternalizzazione...
0: Scusami, se posso fare un commento, sì, su questo. Perché questo ha a che fare con la cosa che è già emersa dagli interventi dei signori, dei colleghi che mi hanno preceduto. Beh, tu hai colto una cosa pesantissima. Se tu esternalizzi, allora, innanzitutto non consenti a nessuno nell'ufficio di crescere nel fare quel lavoro. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, dice, ma mi costa di meno. Chi lo ha detto che ti costa di meno? Magari ti costa di più. Terza cosa, sappiamo che c'è un livello di arbitrarietà quando si assegnano queste cose. Qualcuno potrebbe dire, ah, ma noi abbiamo il sistema Consip oppure il sistema MEPA. Se io parlo col mio bassotto di queste cose, si butta per terra e si mette a ridere, sia per il MEPA che... Quindi, in questo caso, se noi pensiamo alla quantità di dipendenti che abbiamo, ad esempio, nei comuni, noi abbiamo 7.945-48 comuni, abbiamo una quantità enorme di dipendenti che hanno la memoria storica dell'amministrazione. Si può formare tutto questo? Sì. Si può svecchiare. L'altro giorno a Rieti c'era una manifestazione, sabato e domenica, è venuto il ministro Zangrillo, ha detto una cosa bellissima. Il recruitment, cioè il reclutamento delle nuove dipendenti, dei nuovi dipendenti della pubblica amministrazione. Siamo passati da una media di 700 e passa giorni a una media di 150 giorni. Bisogna abbracciarsi Zangrillo e dire bravo. Perché quando uno fa le cose per bene bisogna...
1: Certo.
0: Però, e questo, possiamo essere soddisfatti di questo? No.

0: Perché adesso abbiamo finito i soldi, abbiamo un sacco di buchi aperti, non abbiamo i soldi per coprirli, non è cambiato nulla. Chi andrà a chiedere una licenza edilizia o l'apertura di un negozio avrà sempre 30 passaggi burocratici. Non si è mai fatto un processo, tutti coloro che parlano di PA parlano di semplificazione, anche la ministra parla di semplificazione. Ma la semplificazione cosa vuol dire? Se io faccio una richiesta di licenza edilizia per costruire una villetta familiare, invece di avere 30 passaggi amministrativi, i passaggi devono essere ridotti a 3, magari a 2. Allora, se non si fa questa operazione di semplificazione, e la semplificazione non vuol dire che c'è meno dipendenti, nella maniera più assoluta, ci devono essere dipendenti più bravi, capaci di sentire anche il cittadino, di svegliare questa relazione tra il cittadino e l'amministrazione. E che cos'è questo se non investimento nelle persone che stanno nella comunità, che sentono respirare l'alito del cittadino? Se noi non mettiamo le mani e ci sporchiamo in queste cose, non riusciamo a superare i gap, perché il rischio, e chiedo scusa se mi sono... E il rischio, sapete qual è? Quello di assistere a quello a cui stiamo assistendo da qualche tempo a questa parte. Dei proclami sul fatto che abbiamo fatto tutto bene. Non è vero. Sul digital decade, l'Italia non è indietro, è ben al di sotto della media europea. Eppure qualcuno ci ha fatto credere che il digital decade presenta un'Italia avanzata. Adesso vi dico una cosa, ma tutti quanti avete un telefonino. Cos'è che vi compare quando voi parlate? La scritta 5G. Sapete che quella scritta 5G che vi compare non esiste, sì. È un 4G, 4,3, 4,4, e sapete perché? Perché il 5G ha dei tralicci che sono quelli del 5G. Noi invece abbiamo, la truffa compare il 5G, ma i tralicci sono quelli del 4G, che è una trasmissione totalmente differente. E sapete cosa è successo? Che l'Italia è risultata avere il 99% di copertura 5G, mentre abbiamo, sapete quanto? Il 13% di copertura 5G. Ma questi equivoci sono così pacchiani, questo è scemo che ci dice... No, e questo è chiunque sta nel settore lo sa perfettamente. Allora bisogna anche fare chiarezza, e occasioni come questo, il lavoro che tu Marco fai ogni giorno, serve a questo, a invitare, non ad accusare, ad invitare alla consapevolezza, a confrontarsi, tirar fuori i numeri che sono amici, parlano, ci suggeriscono se li prendiamo bene.
1: Allora grazie Raffaele Barberio, due note proprio a margine, una a proposito di 5G, non 5G, falso 5G, ci sono ancora zone d'Italia dove non si riesce a telefonare, non a collegarsi a internet. E questo lo sappiamo, non parliamo dei treni. Poi cito un altro episodio, era il governo Letta, quindi quanti anni fa? Diversi anni fa. Io ho moderato una tavola rotonda con gli amministratori delegati delle più importanti società italiane e spagnole, sia dal punto di vista energetico che delle telecomunicazioni. Non faccio il nome, ma insomma è facile arrivarci. E l'allora amministratore delegato di Telecom Team, diciamo così per capirci, fece un lungo discorso di 10 minuti per raccontare quanto il suo gruppo avrebbe contribuito alla modernizzazione dell'Italia, a tutto quello che c'era. Alla fine di questa tavola rotonda io vado da lui, in separata sede ci conoscevamo, e gli dico: mi spieghi perché per disdire una linea telefonica voi chiedete ancora il fax? Perché chiedevano il fax. E la risposta mi lasciò senza parole. Sapete quale fu la risposta? Vera, verosimile, non lo so, ma ve la riferisco come mi fu detto, perché mia mamma è stata chiamata varie volte da questi truffatori e quindi noi vogliamo il pezzo di carta. Chiudo qui, tanto per capire che cosa vuol dire tutto questo processo. Allora, vado da Sebastiano Capurzi, presidente di Anaste, qui parliamo di imprese private, RSA, no? Quindi sì, tutto un campo che peraltro fa il paio con quello che dicevamo prima, a proposito di welfare anche, presidente. Sì.
2: Anche su questo Anaste si occupa appunto di RSA, di assistenza agli anziani. Facciamo parte del Servizio Sanitario Nazionale in quanto enti accreditati. E io ho qualche diapositiva da farvi vedere.
1: E non ce la faccio vedere, lo faccio
2: non
1: a
2: la faccio vedere, no, possiamo andare avanti così. E allora qualche dato: ci sono in questo nostro paese 3.800.000 anziani non autosufficienti, 350.000 addetti ai servizi di assistenza. residenziale e 200.000 anziani in lista d'attesa. Il problema è già grande. Ne abbiamo a fianco a questo anche un altro, che è quello del personale delle strutture, perché di questi 350.000 addetti sono in riduzione continua, cioè di anno in anno il numero degli addetti diminuisce e invece il numero degli anziani da assistere aumenta. Quindi questa discrepanza sta diventando veramente drammatica.
1: Anche per un fatto vocazionale, immagino.
2: Per un fatto vocazionale.
1: Lista, diciamo, dove dovrebbero andare a lavorare.
2: Sì, per un fatto vocazionale. Chi ha la vocazione per fare l'assistenza, magari se ne va in qualche altro paese,
1: come sappiamo, sì.
2: Come la Germania o come la Francia, dove viene riconosciuta la sua professionalità in modo più eclatante. E noi ci troviamo nella necessità più che nella volontà della digitalizzazione dei sistemi, perché abbiamo bisogno di coprire questo effetto drammatico, che è quello della necessità di personale per l'assistenza, per l'attività di relazione con l'utenza, e di coprire i maggiori costi che riguardano i rinnovi contrattuali senza che si possa andare ad un aumento della produttività. Perché un infermiere o un operatore sociosanitario non può fare più dell'assistenza che già oggi fa. Quindi non è possibile ipotizzare un aumento di produttività, e quindi bisogna trovare dei sistemi alternativi o di supporto come la tecnologia che ci possano dare un aiuto. Allora, oggi esistono le tecnologie anche per RSA, esisterebbero le tecnologie che sono quelle della telemedicina, sono quelle dell'intelligenza artificiale, sono quelle dell'internet delle cose, cioè una serie di tecnologie, per esempio di sensoristica, che si possono introdurre all'interno delle RSA, le telecamere che aiutano e migliorano anche il livello di lavoro e di stress degli operatori che stanno all'interno di queste strutture. Considerate che di questi circa 275.000 che stanno nelle strutture residenziali oggi, poco più della metà è affetto da demenza o da altre forme di grave deficit cognitivo, quindi sono anche pazienti difficili da assistere, per cui molte tecnologie potrebbero essere di grande aiuto proprio per coprire una parte del lavoro estremo che fanno i nostri infermieri e i nostri operatori sociosanitari. Qui c'è però un problema assai importante che veniva richiamato anche poco fa, e cioè che in Italia siamo abituati a dire che le cose vanno bene quando le cose vanno male. Cioè, noi abbiamo fatto un PNRR per la sanità e per il sociosanitario che ha speso diversi miliardi e siamo molto peggio che nel 2020. Quindi su questo abbiamo sperperato delle risorse che potevano essere molto importanti. Non solo sugli aspetti della lotta alle malattie infettive, alle pandemie o alle epidemie, ma anche sull'organizzazione semplice, anche sulla digitalizzazione. Nel riordino dell'assistenza territoriale, anche qui abbiamo detto che avremmo fatto grandi cose, abbiamo cambiato la targa sulla Casa della Salute, ci abbiamo scritto Casa della Comunità e abbiamo detto all'Europa che abbiamo fatto un grandissimo passo avanti. In realtà abbiamo fatto un bel passo indietro. Quindi questo problema della digitalizzazione, ripeto, per noi perché è importante? Anche perché dovrebbe dare una spinta ad un cambio di mentalità all'interno delle strutture, anche nella popolazione però, cosa che non si è fatta. Perché voi considerate che per il fascicolo sanitario elettronico, che è in fase di sviluppo, di introduzione e di diffusione, alcune persone, quelli che potrebbero usufruire meglio e avrebbero più bisogno di usufruire delle informazioni che stanno nel fascicolo sanitario elettronico, cioè gli anziani, si richiede l'accesso tramite SPID, che per un anziano non è proprio una cosa semplicissima, entrare con lo SPID dentro un sistema per avere accesso ai suoi dati, delle analisi cliniche, delle altre cose. I dati sono ancora in molti silos diversi, quindi non c'è una interoperabilità dei dati, c'è quindi da lavorare ancora molto su tutto questo. C'è un problema che riguarda la trasparenza e la disponibilità di una serie di informazioni e di dati. Se per aprire una pizzeria ci vogliono 7 mesi, non vi dico quanti anni ci vogliono per aprire una RSA.
1: RSA, sì.
2: Ci vogliono decenni. Quindi, ed è anche uno dei motivi per cui nessuno apre più strutture residenziali di questo tipo in Italia, e quindi il deficit di offerta si accentua di anno in anno. Quindi servirebbe una trasparenza Faccio un esempio anche qui, qualche anno fa la Regione Lazio aveva fatto un portale in cui era possibile depositare elettronicamente tutti i documenti che sono necessari sia per l'apertura di una struttura sia per la verifica periodica che viene fatta dagli enti preposti. In questa struttura quindi tu ci trovavi il progetto depositato, il certificato dei vigili del fuoco antincendio, ci trovavi l'autorizzazione. Tutta una serie di altre informazioni, l'organico del personale, lo standard e tutta una serie di altre cose. Era una cosa che sembrava funzionare. Dopo qualche anno, siccome era un po' troppo funzionante ed era un po' troppo trasparente, si è deciso di tornare al sistema cartaceo, per cui tu oggi per accreditare una struttura devi andare con un furgone per portare i documenti, perché sono talmente tanti,
1: sembra una barzelletta,
2: e che stanno in tanti enti diversi, che tu devi fare prima il giro delle sette chiese per trovare tutti i documenti, perché poi i documenti scadono, i documenti non se li scambiano, nonostante ci sia quell'obbligo di non chiedere documenti già in possesso della pubblica amministrazione, ma poi nella pratica nessun ente lo fa e i documenti li devi riproporre 100 volte, tutti in cartaceo, con enormi faldoni che poi finiscono in magazzini sconosciuti all'interno di
1: sempre
2: questi.
1: Sempre gli stessi, hai ragione.
2: Quindi un problema di mentalità, oltre che un problema di risorse e di strutture.
1: Grazie, voglio sentire adesso Emanuele Schiro di Federmanager a chiusura di questa nostra sessione dedicata alla digitalizzazione, diciamo, e non solo, e dintorni.
3: Intanto grazie per l'invito, FLP, e grazie Marco Carlo Magno. È una pura casualità, colgo con piacere le parole del senatore Castelli, perché sono il primo progettista del sistema di rilevazione degli immobili del cratere, quindi di rilevazione dati. È una casualità col precedente commissario, quindi poi colgo con piacere quindi le sue parole, perché ha parlato di trasformazione di patrimonio tecnologico, che all'epoca ci si occupava della rilevazione dati degli immobili da ricostruire, ma dando una visione di valore strategico, quindi ha parlato di intelligenza artificiale. E mi ricollego a questa parola, l'intelligenza artificiale, dove oggi se ne parla a più non posso, però il vero valore non è l'algoritmo, lo sappiamo tutti, il vero valore è quello umano, quello che decide e quello che si prende la responsabilità su ciò che rappresenta quell'algoritmo, su ciò che rappresenta i dati, su ciò che può automatizzare i processi, anche perché lo sappiamo, e soprattutto chi li utilizza questi sistemi, possono sfuggire alcune informazioni, non sono sempre esatte, soprattutto nell'output delle informazioni. Quindi, a maggior ragione, nella pubblica amministrazione è necessario vigilare su questi processi, perché ci sono anche delle responsabilità di tipo amministrative, soprattutto anche nei manager, nei dirigenti e nei funzionari. Questo vale anche per noi manager, anche dell'industria, quindi delle aziende. Diciamo che il processo di digitalizzazione e di trasformazione digitale è un processo già avviato da tanti anni, anche se ci sono tanti settori, come abbiamo appena sentito, che purtroppo si usa ancora il cartaceo. Però ci sono altre realtà, se pensiamo come alla citata APIO, in cui ci sono oltre 50 milioni di download della stessa app, oltre 10 miliardi di pagamenti nel sistema PagoPA, oltre 40 milioni di notifiche nel sistema Send e più tutti i sistemi di interoperabilità, significa che abbiamo una pubblica amministrazione fortemente digitalizzata, ma ci sono ancora dei problemi. Problemi dove soprattutto? Ci sono dei problemi nella trasformazione di ciò che è una norma in processo digitale. Il più delle volte, giusto per tutelare anche lo stesso dirigente pubblico che vede la fine del processo per apporre una firma, si trasforma ciò che è una norma in un processo digitale. Ma quello non significa semplificazione, significa rendere cartaceo ciò che è un processo, rendere digitale ciò che è un processo cartaceo. Quindi ci sono ancora sicuramente dei miglioramenti da fare, è quello che di fatto chiede il cittadino, che chiede anche il manager, è una pubblica amministrazione, consentitemi il termine, che non si vede, cioè nel senso una pubblica amministrazione che è in grado di risolvere i problemi del cittadino, non si accorge, ha un unico punto d'ingresso e non deve fare il giro degli sportelli. E mi aggiungo a delle parole anche che ha detto il sottosegretario Butti alla nostra ultima assemblea della scorsa settimana. Il manager, ma così pure anche i funzionari che regolamentano i processi della pubblica amministrazione, deve essere il regista di saggezza. Questa parola, cioè, mi ha colpito, perché dice, cioè, non possiamo pensare che il quantum, la cyber security, l'intelligenza artificiale siano la panacea di tutti i problemi. Assolutamente no. Dobbiamo in qualche modo moderare questi processi di digitalizzazione, dobbiamo governarli e soprattutto imparare a governarli, perché una carenza che abbiamo è di quella di competenze. Competenze da parte chi ormai ha una certa età lavorativa nel mondo, sia nella pubblica amministrazione ma anche e soprattutto nel privato, ma d'altro canto anche competenze dei giovani che hanno una competenza forte digitale ma non una competenza della pubblica amministrazione. Okay? Quindi per noi è importante trovare il giusto equilibrio di queste forze lavoro e mettere soprattutto tutte attorno a un tavolo in modo tale da creare nuovi servizi digitali e soprattutto nuove soluzioni per i cittadini.
1: Grazie Emanuele Schirru. Allora facciamo due telegrammi finali come abbiamo fatto prima. Sia con Kevin sia con il segretario Morigi.
4: Mi porto a casa che c'è ancora tantissimo da fare e quando c'è tanto da fare ci sono tante opportunità da approfondire, quindi prossima settimana ci risentiamo con Marco per ragionare su delle progettualità per far fronte a quello che si è detto stamattina e nel panel di oggi pomeriggio. Quindi vi ringrazio tutti anche per l'ascolto, ma sempre ovviamente Marco per la tua visione, infatti anche il libro Fantascienza ha quel di che di tuo proprio, quindi di portare un po' di fantascienza nella PA, però come si dice, se lo puoi immaginare lo puoi fare, quindi puoi fare. Partiamo da quello.
1: Morigi?
5: Grazie, io mi porto dietro invece il conforto che quanto abbiamo rilevato noi come organizzazione sindacale poi trova il riscontro. Io vengo dal mondo della giustizia, sono un dipendente del Ministero della Giustizia, abbiamo un settore che viaggia velocemente con il processo digitale telematico, con il processo civile telematico, che ha svuotato le cancellerie dagli avvocati, non vengono più in udienza, non vengono più in cancelleria, e invece una giustizia penale che ancora sì. Costa tanti soldi per la carta, per la fotocopiatrice.
1: Analogica. Sì.
5: Aggiungo anche, si è parlato molto del MEPA, sempre richiamando il mio settore, sì, un MEPA, un sistema che agevola. Però il problema è per il RUP che deve fare i controlli previsti dal codice dei contratti, che deve chiedere il certificato fallimentare, il certificato all'Agenzia delle Entrate, i carichi pendenti, perché altrimenti non può aggiudicare una data e una gara. Pensate che per ogni tribunale e ogni procura circondariale arrivano tutti gli uffici pubblici del circondario, i tempi di risposta sono attraverso la mail, per cui mi porto il conforto che insomma quanto rileviamo è tutto quello su cui noi poniamo la nostra attenzione, che muove poi anche la nostra azione, trova conforto. Grazie.
1: No, io non so se nel frattempo hanno modificato un po' l'architettura, non so come chiamarla, digitale, di tutto, del MEPA, ma io penso a un piccolo artigiano, qualcuno che ha a che fare con la pubblica amministrazione, per iscriversi al MEPA, poi ne parliamo, cioè ci vogliono conoscenze da fantascienza, non so se è stato semplificato.
5: Peraltro,
1: e ne parlo con cognizione di causa, non perché ho sentito dire.
5: Peraltro dovrebbero essere anche controlli che il MEPA, Consip, deve fare a monte,
1: sì.
5: Che vabbè, non fa, lasciamo questo, quindi questo sono, tema... tutti a carico, sono tutti a carico del RUP,
1: infatti. Allora, Marco Carlomagno, eccolo qua, così chiudiamo, ti lascio.
6: Grazie Andrea. Grazie a tutti, è stato un piacere, ringrazio Andrea per aver condotto questa seconda parte in maniera estremamente costruttiva, e un evento che ha visto la partecipazione di tante sensibilità diverse, di tante professionalità diverse, che ha visto la partecipazione di politica, dei vertici delle principali amministrazioni, di imprese private, soprattutto le principali proprio riguardanti il welfare, di tanti professionisti e mondo universitario che hanno contribuito a dare non solo, voglio dire, dei semplici interventi, ma anche a dare un segnale di visione, proprio quella visione che noi vogliamo portare nei nostri dibattiti, che vogliamo portare con analisi precise, tramite, a partire dall'osservatorio che abbiamo proprio sulle trasformazioni del mondo del lavoro, ma che è in grado di elaborare proprio delle proposte pratiche da sottoporre a tutti i livelli istituzionali, politici, amministrativi, per far sì che il cambiamento, quel cambiamento e quella trasformazione che già è in atto, si concretizzi sempre più per una semplificazione della vita dei cittadini e che riesca ad avvicinare politica, amministrazioni, istituzioni proprio ai cittadini, quelli che noi dobbiamo servire sulla base dell'articolo 98 della nostra Carta Costituzionale, essere pubbliche amministrazioni al servizio esclusivo della nazione. Grazie a tutti.
1: Faccio un post scriptum, grazie alla vostra straordinaria resistenza, e Felipe darà un piccolo cadeau a chi è rimasto fino all'ultimo. Grazie, buon lavoro. Grazie.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un convegno che si è tenuto a Roma il 7 luglio scorso, contrattazione e welfare nel pubblico impiego, diritti, servizi, futuro. Adesso rimaniamo sui temi del lavoro e siamo a Roma il 1 di luglio, un evento organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base e dai senatori Mario Turco e Tino Magni, emergenza salario, attacco al diritto di sciopero, sfruttamento senza fine. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti quest'oggi. Scusateci per il ritardo, ma c'era una votazione di una pregiudiziale sul piano casa in Senato e quindi non potevamo allontanarci dall'aula, come potete immaginare. Oggi siamo qua per parlare di uno dei temi che come forze politiche presenti ci stanno più a cuore, che è quello del lavoro e dei diritti dei lavoratori e la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori italiani. Come sapete, in questi anni abbiamo fatto diverse proposte su questi temi, a questo abbiamo aggiunto l'attacco al diritto di sciopero che a nostro avviso sta avvenendo sempre più spesso nel nostro paese. Ci sono diversi esempi che lo dimostrano e su questo abbiamo poi tutti i relatori che ci illustreranno le ragioni per cui ritengono che questo attacco sia in corso e anche qualche proposta su come possiamo fare per intervenire e porre fine a quella che a nostro avviso da parte di questa maggioranza è una guerra ai diritti dei lavoratori a 360 gradi, iniziata fin dall'inizio di questa legislatura e portata avanti caparbiamente, nonostante poi ci siano degli interventi della magistratura che cercano di contrastare questa loro opera. E l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, quando in Senato abbiamo esaminato frettolosamente l'ennesimo decreto primo maggio che tutto faceva tranne che tutelare i diritti dei lavoratori. Quindi, senza indugio, visto che siamo già un po' in ritardo, io lascio la parola a dove vuoi, come vuoi, al signor Antonio Amoroso, responsabile della, uno dei responsabili della CUB.
2: Allora, intanto grazie per aver organizzato questa riunione, perché noi ci tenevamo particolarmente, perché le due questioni che accennavi, esattamente la questione del salario e la questione del diritto di sciopero, che sembrano due questioni separate, in realtà hanno molti punti in comune anche dal punto di vista storico. Noi l'abbiamo un po' ricostruito. Se noi immaginiamo che l'inizio della fine per i salari dei lavoratori italiani è stato il taglio della scala mobile che è del 1990, cioè di un meccanismo che noi auspichiamo possa essere ripristinato al più presto, di rivalutazione dei salari in maniera automatica, che consenta ai lavoratori quantomeno di mantenere il potere d'acquisto. Una volta le rivendicazioni dei lavoratori erano quelle di migliorare il potere d'acquisto, oggi è una chimera mantenere il potere d'acquisto degli stessi salari. Bene, quello è del 1990, e la legge sul diritto di sciopero, la cosiddetta legge di regolamentazione del diritto di sciopero, che a nostro noi l'abbiamo battezzata legge antisciopero, è del il taglio della scala mobile è del 93 e la legge è del 1990. Cioè, e anche i soggetti che l'hanno immaginata in qualche maniera, che hanno avuto dei ruoli essenziali, sono gli stessi, in particolare il segretario della CGIL che nel 90 all'epoca Trentin plaudeva alla legge antisciopero, all'approvazione da parte del Parlamento della legge antisciopero in funzione di contrasto al fenomeno crescente all'epoca del sindacalismo di base, in particolare delle lotte dei lavoratori, è lo stesso che poi più tardi sottoscrive, sappiamo tutti, per carità, già nell'84 c'era stato il colpo, la mannaia sul taglio della scala mobile da parte del governo Craxi, ma poi nel 93 definisce e si introduce un meccanismo, è anche colui che introduce un meccanismo di definizione dei contratti nazionali che prevede per i lavoratori l'erogazione all'inizio del rinnovo all'atto del rinnovo del contratto dell'inflazione programmata, per poi solo in un secondo momento eventualmente erogare il differenziale tra la programmata e la salariale, cioè il recupero è differito e quindi è un recupero che un modello di rinnovo contrattuale di relazioni sindacali che di fatto posticipando il recupero dell'inflazione reale rispetto alla programmata produce esso stesso un ammanco salariale. Su questa questione più in generale noi apriamo anche il ragionamento, quelli sono stati anni orribili, è stato pure l'anno nel 95, l'anno in cui il referendum sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori ha sostanzialmente previsto l'abrogazione di un comma che consentiva alle organizzazioni sindacali di avere una rappresentatività e quindi di avere i diritti previsti dalla legge 300 nel caso in cui riuscivano a dimostrare l'estensione nazionale. È rimasto un comma in piedi. Nel 95 i comitati referendari furono guidati soprattutto dalla sinistra CGIL con un'intenzione di allargamento sicuramente di allargamento della legge sulla rappresentanza. In realtà da quel momento la libertà nei luoghi di lavoro è stata decisa dalle controparti datoriali, cioè le controparti datoriali riconoscono i sindacati che vengono chiamati a sottoscrivere gli accordi, non solo quelli che li sottoscrivono ma quelli che loro decidono di chiamare a sottoscrivere gli accordi, insomma un sistema che ha rappresentato un attacco estremamente importante. Ora, il precipitato di queste situazioni fa sì che siamo in una condizione di allarme salariale. Di allarme salariale sono 13 milioni le persone in Italia che sono in una condizione di svantaggio, di rischio di povertà. E quello che è molto interessante è che ci sono diversi milioni di lavoratori che sono nella condizione di povertà, sostanzialmente di rischio di povertà. È una situazione che sicuramente non è denunciata solo dalla Cuba, anzi i dati sono di livello internazionale, organismi di livello internazionale di ricerca come l'OIL, ma c'è anche la Caritas che ci dice che addirittura nel 2025 ha raggiunto il massimo di persone assistite di tutti i tempi e la percentuale di lavoratori che si rivolgono alla Caritas è arrivata al 24%, stiamo cioè a un quarto delle persone che si rivolgono alla Caritas. Ora, i dati, come dicevamo, sono impietosi, nel senso i dati sulla povertà salariale sono impietosi. Ci dicono che la perdita, se è vero che c'è stato un incremento dal punto di vista dei salari nominali, ma in termini di potere d'acquisto, negli ultimi alcune dati ci dicono dal 2008, altri dal 2019, comunque gli enti di ricerca concordano che è grosso modo dell'8,5% la perdita di potere d'acquisto. Ora, l'8,5% di perdita del potere d'acquisto significa una perdita significativa che addirittura arriva come media al 10% per quanto riguarda i salari più poveri, ma se l'Istat ci dice che il carrello della spesa negli ultimi 5 anni è aumentato del 24%, questo significa che le strati popolari e i lavoratori con i salari più bassi che hanno un più ampio consumo di quei beni, perché quello fanno, non è che vanno in vacanza alle Hawaii dove può essere sostanzialmente il carrello della spesa significa generi alimentari, prodotti per l'igiene della casa, per l'igiene personale, per la cura, quindi siamo in una condizione davvero importante. Ora, una foto. 9 euro, perché siccome c'è una proposta di legge che è del 2018 e che noi crediamo che debba essere rivalutata, i 9 euro di salario minimo, perché uno dei problemi è che in Italia non è stato approvato il salario minimo, un salario che in altri paesi, sono 5 i paesi in Europa che non hanno approvato il salario minimo, di cui uno è l'Italia, ma gli altri che non l'hanno approvato sono paesi in cui le retribuzioni sono molto più alte che in Italia e quelli che l'hanno approvato hanno salari come la Germania intorno ai 15 euro l'ora come salario minimo. Noi questo minimo non ci abbiamo, nonostante la direttiva europea obbligasse gli Stati ad approvare un salario minimo e escludeva soltanto quelli in cui la contrattazione bagnava, diciamo così, la contrattazione sottoscritta dalle organizzazioni sindacali bagnava almeno l'80% dei lavoratori. In Italia siamo al 98% dei lavoratori che prestano un'attività con un contratto sottoscritto dalle organizzazioni più importanti, le più grosse, CGIL, CISL, UIL in particolare, e quindi al momento ancora non è stato approvato. Ma la foto della situazione reale del paese, dei salari, è davvero drammatica. Gli enti di ricerca, l'Istat, ci dice che in Italia ci sono circa 2 milioni di lavoratori che stanno sotto i 9 euro, che guadagnano meno di 9 euro l'ora, e i 9 euro se noi includiamo addirittura il calcolo della tredicesima. Se a questi 2 milioni aggiungiamo i 3 milioni dei lavoratori che invece sono al nero, lavoratori che non prendono sicuramente la tredicesima, non prendono la quattordicesima, e che il salario medio orario è di 5-6 euro l'ora, noi abbiamo 5 milioni di persone che prendono in Italia, di lavoratori, che percepiscono un salario minore dei 9 euro lordi l'ora. Ora, questi 2 milioni più 3, quindi 5 milioni, diventano 2 milioni e 8, 3, quelli che stanno sotto i 10 euro, sempre con i 3 milioni di lavoratori diventano appunto 5, quasi 6, diventano quasi oltre 6 quelli sotto i 12 euro. 12 euro secondo noi è il salario anche che dovrebbe, la quota di 12 euro l'ora dovrebbe essere la definizione del salario minimo in Italia. Ora, non perché ci debba essere un più uno, ma se noi andiamo, se tutti concordiamo che negli ultimi 5 anni c'è stato un 25% d'aumento del carrello della spesa, i 9 euro del 2018 diventano poco meno dei 12 euro lordi che dicevamo. Chiaramente la situazione è determinata da tanti aspetti. C'è l'allarme della precarietà, la precarietà è una condizione che attanaglia circa 2 milioni e mezzo di lavoratori in Italia, poco meno di 4 sono le partite IVA, dentro ci sono le partite IVA, più della metà le false partite IVA, che non vengono rintracciate perché nel frattempo vengono taglieggiati gli enti di ispettivi del Ministero del Lavoro, appunto. Un dato significativo è che in questa massa di lavoratori precari dentro noi consideriamo anche i lavoratori part-time. I lavoratori part-time in Italia superano i 3 milioni, di cui il 71% sono donne, di cui 2 milioni sono i part-time involontari. Cioè stiamo parlando di circa il 70% dei lavoratori part-time in Italia sono lavoratori che subiscono la condizione di lavoro a tempo determinato perché non hanno un'offerta di lavoro a tempo pieno. In Europa non è così, è esattamente il contrario, l'offerta di lavoro part-time viene data semplicemente a coloro che vogliono e che hanno la condizione e la possibilità di lavorare meno per propria scelta. Se poi noi andiamo a vedere lo spaccato di questi dati, lo spaccato di questi dati ci dice che particolarmente le donne subiscono in Italia una condizione ancora peggiore. Voi immaginate che le donne occupate in Italia sono il 41% della forza lavoro complessiva. Se andiamo a vedere lo spaccato dei lavoratori poveri, quelli a rischio di povertà, le donne salgono al 60% di quella fetta. Quindi già questo immaginiamo che tipo di discriminazione possa determinarsi. Altra categoria discriminata sono sicuramente i lavoratori immigrati. Un lavoratore immigrato mediamente in Italia percepisce il 32% in meno di un salario, ce lo dicono le fonti ufficiali, del salario di un lavoratore italiano. Immaginate la coniugazione di queste due condizioni, cioè immigrato a donna, stiamo che percepisce il 41%, Istat ci dice che percepisce il 41% in meno del salario di un lavoratore italiano maschio. Siamo in una condizione, insomma, in cui lo spaccato è davvero. Ora, la risposta che il governo ci ha dato è quella del salario giusto, cioè di mantenere la condizione che ci abbiamo, perché questo significa, se noi riteniamo che debbano essere applicati i contratti e continuare a sostenere, allora, che i contratti pirata debbano essere cancellati, noi siamo assolutamente d'accordo, ci debba essere un meccanismo che cancelli, perché poi tanto sono sempre le controparti datoriali che vogliono questo, ma i dati sono anche lì inequivocabili. Se il 98% dei lavoratori in Italia presta un'attività con un contratto, la cui attività è inquadrata con un contratto che è sottoscritto da CGL e CISL UIL, e ci abbiamo il 18% dei lavoratori in Italia che percepisce meno di 9 euro, il problema non so soltanto, sono i contratti, sono i pirati che firmano i contratti, perché non è solo il problema del contratto pirata. E quindi, insomma, ci dice anche che lavorare non è più una condizione che ci affranca dalla condizione di povertà. Noi qualche tempo fa ci siamo visti anche per la battaglia per il ripristino del reddito di cittadinanza, che noi riteniamo che sicuramente non è stato sostituito dai meccanismi inventati da questo governo, lo dicono sempre le statistiche, e addirittura il reddito di cittadinanza veniva percepito da una fetta importante del reddito di cittadinanza veniva percepito da lavoratori, per cui anche lì c'era un sostegno. Ora, tutto questo, questa situazione è determinata, a nostro avviso, anche dall'impossibilità dei lavoratori di continuare a mantenere un rapporto di forza nei confronti delle controparti datoriali, che è determinato in particolare dall'abrogazione della libertà di sciopero in Italia. Io la chiamo così perché è vero che la Carta Costituzionale ci dice che deve essere che l'esercizio del diritto di sciopero debba essere regolamentato, debba essere in qualche maniera formalizzato nel rispetto e praticato nel rispetto delle leggi italiane, ma la legge italiana del 90, il peggioramento che c'è stato nel 2000 con la legge 83 e soprattutto il ruolo che è stato dato alla commissione di garanzia, e qui è una proposta che noi facciamo.

finto di non accorgersi che dello strapotere che ha avuto la Commissione di garanzia in tal senso. Guardate, è emblematico quello che ha sostenuto la Presidente della Commissione di garanzia in due occasioni recenti. Uno alla Camera dei Deputati qualche giorno fa, il 26 di giugno, in cui ha rappresentato le attività della Commissione di garanzia nel 2025, un bilancio. Tanto si è vantata che sono diminuiti gli scioperi. Ma poi, e già qui, insomma, uno dovrebbe dire sì, te vanti se la condizione dei lavoratori è migliorata. No, la condizione peggiora e tu ti vanti del fatto, e questo viene sostenuto alla Camera dei Deputati. Ma non solo. Cosa ha fatto la Commissione di garanzia? Perché è questa la frontiera che sta affrontando. È quella di mettere in discussione la praticabilità dello sciopero generale. La Presidente della Commissione di garanzia lamentava il fatto che in Italia nel 2025 sono aumentati gli scioperi generali e li ha definiti scioperi ideologici, perché fatti contro la guerra, contro il genocidio in Palestina e insieme ad altre questioni che sono la questione della precarietà, la questione del salario basso, la questione del mancato rinnovo dei contratti che si sono poi andati si sono andati a chiudere nel 2025. Insomma, un'azione, quella della Commissione di garanzia, che non è che bisogna leggere in fila, basta solo ascoltarli, la rivendicano e la continuano a praticare, si danno gli obiettivi di praticarla. E guardate che c'è stato qualche giorno prima, scusate, il giorno prima della relazione della Presidente della Commissione alla Camera dei Deputati, c'è stato un convegno all'Università della Sapienza, vi dico il titolo così ci capiamo, Diritti sindacali e guerra. Come le guerre possono incidere e limitare i diritti sindacali e il conflitto collettivo anche in paesi non direttamente coinvolti. Allora, già il titolo ci fa capire che c'era un ragionamento da fare sui diritti sindacali, sui diritti di rappresentanza, sul diritto di sciopero in caso di guerra. E noi questo lo abbiamo capito, perché la delibera che ha fatto qualche giorno prima, qualche settimana prima, di includere la logistica, il settore della logistica, dentro la legge 146, è funzionale a un ragionamento dell'utilizzo di questi lavoratori in maniera promiscua anche per quanto riguarda, anche in funzione delle guerre e della movimentazione delle armi e degli ordigni, insomma, di tutti i mezzi necessari per la guerra in Italia. E guardate che quella norma che è stata fatta dalla Commissione di garanzia è una norma che grida vendetta, perché la legge 146 prevede, a parte che c'è stata tutta la copertura mediatica per cui la legge 46 doveva teoricamente contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionali, la mobilità, la salute, l'istruzione, eccetera, eccetera. In realtà l'ha contrapposto, la vulgata è che c'è un diritto che mina gli altri diritti, che non è assolutamente vero, ma è che la Commissione di garanzia lo continua a sostenere, lo rivendica, addirittura nelle sue dichiarazioni. E la possibilità di aver decrementato gli scioperi ha consentito un equilibrio e ha evitato un'esasperazione del conflitto sociale in Italia. Come a dire, siccome i passeggeri si lamentano del fatto che c'è uno sciopero, noi glielo facciamo fare ai lavoratori, così i passeggeri sono contenti, abbiamo risolto il problema perché così non c'è più il conflitto. Ora, l'azione della Commissione di garanzia va fermata. Il legislatore deve intervenire, va fermata con norme chiare. La Commissione di garanzia non si può sostituire al legislatore, può far comodo al governo che in questa maniera si lava le mani rispetto alle responsabilità dell'attività della Commissione, dell'attività di restringimento della libertà di sciopero in Italia, ma sicuramente è qualcosa che deve essere assolutamente bloccato. Guardate, noi ne conosciamo...
di interventi, addirittura di interventi come quello sanzionatorio dello sciopero generale del 3 ottobre.

0: del 2025, che in precedenti pronunciamenti altre consigliature avevano consentito uno sciopero immediato e che ci ha prodotto una sanzione alle organizzazioni sindacali, nonostante ci sono stati milioni di persone nelle piazze e sicuramente è stata anche registrata un'adesione importante dei lavoratori. Noi riconosciamo quotidianamente ripensamenti di questa commissione, anche di questa commissione di garanzia, ma è evidente perché il mandante, in qualche maniera, che è questo governo, gli ha ordinato di intervenire sulla logistica, gli ha ordinato di impedire la conflittualità nel trasporto aereo, sta cercando di impedire la conflittualità nel trasporto ferroviario, nonostante addirittura abbiamo questa commissione di garanzia che ha definito uno sciopero contro le morti sul lavoro, contro il peggioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, contro i salari, ha definito queste motivazioni economiche e quindi non politiche e quindi assoggettabili alle procedure di raffreddamento. Questo significa che per fare uno sciopero contro le morti sul lavoro in Italia tu prima devi fare le procedure di raffreddamento, secondo la Commissione Garanzia, non lo faremo mai, secondo la Commissione Garanzia dovremmo fare le procedure di raffreddamento con non so quanti migliaia di aziende in Italia prima di poterlo indire, perché quello è un problema economico e te credo che è un problema economico, i morti derivano dal fatto che vengono tagliate le condizioni economiche, ma perché c'è una scelta politica che gli viene consentito questo. Allora chiudo dicendo, noi rappresentiamo un programma, sicuramente qualcuno l'ha definito vasto, è necessaria la definizione di un salario minimo in Italia, bisogna ripristinare un meccanismo di automatismo di recupero dell'inflazione, perché senza non possiamo, e idem per le pensioni, l'Istat sulle pensioni addirittura ci dice che alcune fasce delle pensioni negli ultimi 5 anni hanno perso il 21% del loro potere di acquisto, siamo veramente al disastro. Un ripristino di un meccanismo di solidarietà come reddito di cittadinanza, di sostegno alla povertà, bisogna intervenire massicciamente sulla precarietà. La precarietà sappiamo da chi è stata introdotta e come viene sfruttata nei luoghi di lavoro, ci sono intere categorie che subiscono questa condizione. C'è sicuramente la questione sulla legge sulla rappresentanza. Ora, i lavoratori devono avere, secondo noi, la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti. I lavoratori devono avere la libertà di poter decidere chi tratta le loro condizioni a livello aziendale e a livello nazionale. Non può essere che per 25 anni si è deciso che dovevano essere le controparti datoriali a scegliersi. Poi è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale del 2013 che ha aperto un po' la strada e l'hanno richiusa con accordi corporativi le organizzazioni sindacali. Ora di nuovo la Corte Costituzionale con una recente sentenza ha fatto qualche passo indietro, ha richiuso alcuni spazi. Insomma, se noi traslassimo le condizioni, le regole di democrazia nei luoghi di lavoro, le traslassimo al Parlamento, cari senatori, voi non avreste avuto il vostro scranno, perché chi va all'opposizione, chi è minoranza nei luoghi di lavoro, resta fuori dai cancelli. Questa non è democrazia, okay? E non è democrazia, è altra cosa, è totalitarismo. Peraltro un totalitarismo deciso dalle controparti datoriali, le quali, e qui ce lo dobbiamo dire con totale franchezza, la povertà dei lavoratori, che Confindustria l'ha trovata la soluzione, perché anche il Presidente Confindustria è venuto a dirci, anzi alla presenza della Presidenza del Consiglio, che i salari sono poveri e che i lavoratori devono riguadagnare perché si sono accorti che l'economia non gira. Però poi il Presidente Confindustria ha trovato la soluzione, ha detto la dovete pagare voi con l'IRPEF, la devono pagare con l'età, cioè caro governo trova la soluzione perché noi da soli non possiamo. Però se ne è guardato bene dal dire che negli ultimi 25 anni più di 11 punti di PIL sono passati dai salari ai profitti. E allora bisogna avere il coraggio, a mio avviso, di dire che ci sono degli extra profitti in alcuni ambiti, l'ultimo, quello che stiamo registrando, ad esempio, delle compagnie petrolifere per il blocco dello stretto di Hormuz, qui lo stoccaggio del petrolio ha consentito una crescita di guadagni di miliardari, si censisce oltre 40 miliardi nell'ultimo anno in più di aumento del profitto da parte. Quindi insomma, ci sono le banche, a mio avviso i soldi ci sono e vanno presi dove stanno e dove sono stati fatti confluire. C'è la necessità di una riforma fiscale, noi pensiamo che una riforma fiscale non può essere che i lavoratori sono taglieggiati nella maniera in cui sappiamo, l'IRPEF in Italia lo pagano i lavoratori dipendenti e quindi questa è la realtà. Sicuramente un colpo di reni ci deve essere anche per quanto riguarda le discriminazioni di genere e finisco. Finisco con una proposta forte. Bisogna avere il coraggio di abrogare la legge 146. Ora, non significa che la CUB rivendica il fatto che non esista una legge che lo regolamenti. Assolutamente deve esistere una legge che regolamenta l'esercizio del diritto di sciopero. Non quella che sta nella testa della presidenza, della Presidente della Commissione di Garanzia, che è quella di lasciarla ai lavoratori, alle organizzazioni maggiormente rappresentative. Questo non è possibile. Noi crediamo che il diritto di sciopero debba essere, come prevede la Costituzione, nelle mani dei lavoratori. Allora, sicuramente una norma la dobbiamo ragionare, ma siccome c'è stato un pronunciamento importante anche del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, che ha detto i tempi dello sciopero la legge 146 li definisce in maniera millimetrica, è un abuso. Il preavviso perché è un abuso? Perché è chiaro che la controparte datoriale, che sa che tu reggi per 24 ore lo sciopero, che nelle 20, massimo lo puoi fare per 24 ore, nelle 24 ore devi dare i servizi minimi, hanno i lavoratori precari, reggono botta e il rapporto di forza non si riesce ad esprimere. Allora, siccome il rapporto di forza è foriero di democrazia, è l'elemento che ci consente di arrivare a democrazia, io penso che un ripensamento su questa condizione, addirittura il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha messo in croce sicuramente la questione del preavviso, la questione della durata, la questione anche degli abusi che fa la Commissione di Garanzia. Quindi insomma un programma vasto che speriamo si riesca ragionevolmente a programmare e a organizzare. Grazie per l'attenzione e vediamo un po' come. Come volete, sì.
1: Allora, passo adesso la parola al collega.

E il dato è che alcune di queste anche perse dentro la mia organizzazione, però il dato è questo. Non c'è dubbio che prima di tutto la questione dell'esercizio sindacale è la costruzione dei rapporti di forza. Perché questo è il dato. Io vorrei ricordare che ad esempio che Di Vittorio, quando nell'Assemblea Costituente dichiarò che lo strumento dello sciopero non è solo per il potere che si fa sulla questione economica, ma anche in difesa dell'ordinamento costituzionale. Quindi c'è tutto sostanzialmente, non c'è qualcosa di, cioè, Di Vittorio, quindi che il diritto di sciopero è un diritto individuale, non è di proprietà del sindacato, è un diritto individuale. Quindi, cioè, se facciamo questa discussione, una discussione, però bisogna anche fare conto che se siamo in questa situazione è perché abbiamo subito delle sconfitte politiche pesanti. Io me la ricordo, il taglio dei 4 punti di Scala Mobile ai 40.000 della Fiat. Io c'ero in prima linea e ho perso. Cioè, in quel momento la classe lavoratrice, diciamo, ha perso, perché questo è le sconfitte, ovviamente hanno introdotto poi il concetto neoliberista, chi pensava che la competitività a livello internazionale doveva essere quella della cioè doveva avvenire attraverso la flessibilità dei rapporti di lavoro, perché eravamo troppo rigidi, tutte queste balle che ci hanno ovviamente raccontato, e abbiamo cercato di resistere, però la resistenza a un certo punto è subita in una sconfitta. Vorrei ricordare che abbiamo perso un referendum sulla Scala Mobile, è chiaro? E quindi qualcuno l'aveva organizzato, e anche all'interno di quel partito ovviamente il segretario rimase sostanzialmente solo o certamente non con il supporto diffuso. Quindi ce n'è che lo status è avvenuto perché c'è qualcosa, diciamo, che ce l'ha imposto, e che la condizione abbiamo avuto, diciamo, delle sconfitte, delle cicatrici. Io, se fossi allora, se mi proponete di fare il salario minimo, io avrei detto di no, in modo secco. Secco, ma non io. Campagnoli aveva fatto come me, uguale preciso. Ma allora noi, quando andavamo nelle fabbriche, a Milano, in Lombardia, per parlare, visto che siamo lombardi tutti, cioè noi andavamo in una fabbrica e c'era da chi lavorava in mensa, a chi faceva le pulizie, a chi faceva diciamo la vigilanza, avevano un solo contratto, e noi contrattavamo per i lavoratori, avevano il contratto, in quel caso se era metà meccanico il contratto è metà meccanico, e poi c'erano le categorie, ovviamente ma erano inquadrati nelle categorie, ma cioè questo era sostanzialmente la situazione. Oggi, se si va in una fabbrica, si ha almeno 7, 8, 10 contratti. Non si sa chi è cioè si sa chi è il datore di lavoro formalmente, no? Dal punto di vista, ma poi è spezzettato in tante realtà, e molto spesso, cioè, e dovete sapere che dal punto di vista culturale, cioè, anche i lavoratori più forti pensavano di essere più forti se erano in meno, perché aveva la possibilità di guadagnare di più, eh? È così. Invece si sono accorti dopo che la situazione non era così. È chiaro che i guasti fatti sono pesanti, cioè nel senso che, cioè, io ripeto, uno dice, vabbè, sono rimasto in minoranza, però le responsabilità vanno assunte, non c'è dubbio, ognuno se le deve far carico. È chiaro che in quel momento, cioè, questo era stato fatto. Però guardiamo un po', visto, considerato che qui c'è una piattaforma delle proposte. Io, per esempio, oggi come oggi, rispetto alla discussione che si sta mettendo in campo, che ci vede, diciamo, protagonisti, quelli che ci sono qua e non solo, cioè, diciamo, nella proposta al Paese, sul mondo del lavoro vedo uno degli elementi che può essere davvero un pezzo di anima di questo mondo progressista. Almeno io non solo me lo aspetto.

0: c'è anche sono alcuni passaggi. C'è la proposta sul salario minimo, vero? C'è, perché c'è, l'abbiamo presentata alla Camera e al Senato 2 anni e passo fa, e era, allora riguardava, diciamo, più o meno, cioè erano euro, adesso è stata ripresentata senza ritoccare la discussione, perché il problema era di fronte a una discussione in campo, cioè si presentava, il concetto è, c'è lo scontro, non è sulla quantità, lo scontro è sul principio, se c'è o non c'è un salario minimo, e loro ci hanno contrapposto il salario giusto, tant'è che il motivo è che loro non vogliono il salario minimo, ma vogliono il salario, perché però i contratti si costruiscono sui rapporti di forza. La risposta che noi gli abbiamo dato è che i lavoratori, ad esempio della sanità privata, no? Che sono i lavoratori della sanità privata hanno un contratto che è scaduto da oltre 8 anni, fatto da CGIL e CISL, non hanno la forza, non l'hanno organizzata, chiamatela come volete, allo stato attuale non sono in grado di rinnovarlo, è chiaro che è fatto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, però intanto quei lavoratori lì è da 8 anni che non rinnova il contratto, hanno perso almeno 3 giri contrattuali, e quindi il potere d'acquisto, i lavoratori addirittura dell'RSA, cioè lavoratori che è 12 o 14 anni che non rinnovano il contratto, non c'è l'obbligo, non sta scritto l'obbligo del contratto, per questo vale la questione del salario minimo come concetto base, perché questo alzerebbe, e quindi, come si diceva una volta, nell'alzare almeno a 4 milioni di persone, no? Diciamo un reddito, e quindi fa scattare anche una capacità di mobilitazione per poter andare oltre, si fa anche un intervento, come si diceva una volta, di distribuzione della capitale del lavoro, e quindi un pochettino, cioè poco arriva poi anche al lavoro. Su questa cosa abbiamo una proposta messa unitariamente, come l'abbiamo fatto sulla questione dell'orario di lavoro. La questione degli orari di lavoro, cioè, io faccio sempre questo esempio, scuso chi mi sente farlo, Giovanni, ne abbiamo fatto l'altro giorno una discussione, in cui la meccanizzazione degli anni 60-70, io lavoravo 48 ore a settimana, e poi sono sceso a 44, poi a 40, poi a 38 formalmente. Ma il problema è che di fronte alla meccanizzazione abbiamo detto che bisogna ridurre anche l'orario e ridistribuire la redditività anche al lavoro. Perché allora l'intelligenza artificiale deve solo far paura, perché il timore delle persone c'è, chi ha un lavoro e rischia di perdere il posto, cioè non ha... Diciamo, il lavoro è anche conoscenza, anche competenza, proprietario della materia, cioè da questo punto di vista ti sfugge di mano, ovviamente cosa fai? Hai paura e cerchi di difenderti. Nel momento in cui ti difendi e basta, hai perso, perché la difesa è la peggior cosa da questo punto di vista. È l'attacco, cioè bisogna, come? Se introduci l'intelligenza artificiale bisogna ridistribuire e liberarsi dal lavoro. Non è una bestemmia, quindi bisogna parità di salario. Perché? Perché la redditività deve andare anche al lavoro. Cioè, dico queste cose perché il problema è reintrodurre una visione, perché qui manca prima di tutto una visione. Cioè, non c'è questa roba non c'è. Nel paese non c'è. Cioè, io non la vedo. Fin quando non la vedo è difficile portare a casa i risultati. E quindi non c'è. Io sono d'accordo di reintrodurre, tant'è che in questo caso, ma noi l'abbiamo fatto, ma cioè, è d'accordo anche gli altri partiti, diciamo, progressisti, cioè introdurre un meccanismo che se fai il salario minimo è chiaro che devi avere un meccanismo che lo riadegua, perché sennò diventa una... cioè, e deve avere un meccanismo, cioè, che lo riadegui anno con anno, cioè stabiliremo, non dico la contingenza di 3 mesi, che ci ha inventato che era quella che era il disagio, però anche qui è una narrazione, e cosa ti dicono? Ti dicono che la legislazione non deve intervenire perché aspetta la contrattazione, la cosa più falsa che possa esistere questa roba, perché la contingenza è stata introdotta nel 1945 ed è stata tolta nel 1993, e quindi non è vero che questione dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista legislativo, non c'era una voce. Tant'è che la mia busta paga, a quel tempo, quando è stata abolita, la contingenza era più alta che la paga base, cioè, e questo era il dato. No, questo era, nonostante fu interventi più volte di depotenziamento, di raffreddamento degli effetti cosiddetti inflazionistici della famosa, cioè queste sono le cose che sono, e quindi c'è, cioè, questa narrazione va in qualche modo, la prima cosa è combattere e invertire una narrazione da questo punto di vista, e quindi su questi temi, cioè, c'è un accordo, c'è un'idea, c'è una proposta, il problema è quindi perché poi a noi ci interessa politicamente. I lavoratori perché sono, cioè, o non vanno a votare, o una larga parte vota a destra. Guardate, quando ero in Fiom, ho fatto un'indagine, allora, all'inizio della nascita della Lega, in Lombardia ero segretario organizzativo, segretario generale, ho fatto una indagine fatta fare a Mannheim che non conosceva nessuno. Il risultato è che i lavoratori lombardi, metalmeccanici, la terza forza politica allora, all'inizio, era la Lega. Tant'è che, dicevano, i milanesi mi spiegavano, siete voi lì della zona prealpina. Guarda caso, il primo comune che abbiamo perso è stato Milano con Formentini. No? Cioè, per dire il centro-sinistra. Cioè, che cosa avviene poi in queste robe qui? E quindi a noi ci interessa anche, lo diciamo chiaro, politicamente, perché sennò che cavolo di inversione facciamo? Se dobbiamo invertire, dobbiamo introdurre elementi che cambiano da questo punto di vista. E bisogna cambiare il paradigma. Non è che succeda la sera alla mattina. Ripeto, bisogna avere delle proposte, una visione, perché questa bisogna ricostruire una motivazione. E bisogna però che quando se vai al potere, cioè se vai al governo, le prime cose che devi fare è dare un segnale che va in quella direzione. Allora la gente, almeno a mio avviso, ti segue, ti può seguire su questa cosa. Quindi introdurre elementi, perché la questione salariale è fondamentale, ma anche di fronte alla crisi internazionale. Ma qui neanche Keynes, questi capiscono. Cioè, di fronte a una crisi internazionale, se vuoi tenere sul terreno produttivo, devi rilanciare un po' i consumi interni. E per rilanciare i consumi interni devi aumentare i salari e le pensioni. Io l'altra settimana, ho ospitato una discussione, sempre al Senato, con Gallori, qualcuno di voi lo conoscerà, no? Ezio Gallori, che era il capo dell'Orsa, allora, di Firenze, che il fatto che ponevano la questione delle pensioni. Cioè, su questa discussione. Quindi c'è la necessità, e su questo che cosa possiamo dire? Adesso ovviamente parlerà o l'Elisa o Turco, ma c'è il problema Mario, queste sono un po' le cose che oggi sono in campo, però bisogna andare oltre, perché tutto questo non basta, perché bisogna anche affrontare un tema che è rilevantissimo. Cioè, io capisco la discussione, figurate, sono nato e cresciuto nel sindacato, orgoglioso di aver sempre fatto parte di una sola, sono stato solo in meccanici in tutta la mia vita, quindi ho fatto solo, in questa direzione, e ho perso anche delle battaglie, però bisogna ricostruire, questo clima, e poi bisogna intervenire sui rapporti di lavoro, la precarietà. Cioè, noi abbiamo una frammentazione che è devastante. Ricostruire il ciclo produttivo e attraverso il ciclo produttivo ricostruire un'unità, sarà vetera, ma un'unità di classe da questo punto di vista. Perché sennò è difficilissimo pensare di riorganizzare. Ma un lavoratore cosiddetto somministrato, adesso tu sei dipendente sostanzialmente da un'agenzia che ti manda a lavorare, ovviamente quel datore di lavoro che riceve la tua prestazione a te non ti conosce, è come se tu non esistessi. E qui allora la responsabilità, come si usa a dire, di filiera, perché poi il caporalato avviene nelle campagne, ma avviene in tutti i luoghi di lavoro. andate alla Fincantieri, ad esempio, potete andare a Genova, come a Monfalcone, cioè a Monfalcone e Genova costruiscono navi. Se andate a Monfalcone sono 7.000 lavoratori, più del 50-70% sono Sri Lanka, cioè questi lavoratori arrivano, ovviamente non conoscono la lingua, non sanno dove sono arrivati, c'è qualche suo connazionale che conosce, e questo suo connazionale però ha rapporto con chi comanda, che è poi l'azienda, no? E questo è già, il caporalato nasce quando uno è dipendente perché non ci sono servizi, perché non c'è il pubblico che ti viene incontro, ma tu, cioè quando ti sposti, cioè, cosa devi fare? Fai questa roba qua, cioè, e questo succede dappertutto, perché il caporalato non è solo, e anche in agricoltura, al nord, non c'è mai stato. Oggi non c'è più un italiano che fa, cioè, e allora dobbiamo affrontare anche il problema di questo razzismo che avviene, cioè che è imperante. Cioè noi abbiamo un paese in cui nasce una forza politica che sta pensando di fare sue fortune sulla rimigrazione, utilizzando uno strumento in cui, se voi di propaganda, che se voi andate, ho detto a Monfalcone, a Genova, a Milano, la moda, le campagne del Veneto, le campagne della Lombardia, dell'Emilia, i SIC, dove c'è chi è che lavora nelle stalle, nel Piemonte, in Toscana, non solo a Prato e Pistoia, ma se voi andate a Siena e a Grosseto, cioè a Latina, cioè io, essendo presidente della commissione d'inchiesta, in qualche modo ho girato tutto il paese, non c'è un punto in cui non ci siano, e solo ovviamente l'immigrazione è molto spesso è governata, perché allora, il datore di lavoro si deve preoccupare che un lavoratore abbia anche un tetto, perché ha delle esigenze non solo fisiologiche ma di affetti, di queste robe qui non gliene frega assolutamente nulla. Capite che la cosa è affrontare questi, è giusto avere una piattaforma, ma bisogna affrontare dal punto, o almeno io la vedo così, cioè io penso che se non riusciamo a dare un'anima a questa roba, rischiamo solo di predicarla ma non di praticarla. Bisogna dare un'anima vuol dire quindi il coinvolgimento, cioè che questa cosa è inaccettabile, andare avanti in questo modo. Questi sono i temi che noi dovremo affrontare, sono temi grossissimi, è ovvio che avranno una loro gradualità, avranno ovviamente, diciamo, dei tempi, ma bisogna farla maturare in questo fatto. Quindi tutte le forze bisogna spostarle in questa direzione. In questo caso, che ho finito, io sottolineo che è necessario che anche però i sindacati di base si mettino un po' insieme. Perché Cristo, cioè voglio dire, scusate il francesismo, è necessario che, cioè non è che tante debolezze fanno una forza, tante debolezze non fanno una forza. Esatto, e quindi non è la sommatoria dei numeri, è la sommatoria politica che fa, cioè, quindi questo è dato, ben vengono questi confronti. Io francamente, più che so di avere qualche responsabilità, so anche di aver fatto delle battaglie che le ho prese sulla testa, perché voglio dire, c'è qualcosa, ho anche perso. Però questo è dato, continua a guardare indietro, deve poter guardare in avanti. Solo su questo noi ricostruiamo una capacità di iniziativa collettiva che è in grado di far mobilitare. Se invece il lavoratore cosiddetto nostro, quello cosiddetto italiano, quello che sembra in particolare più tutelato, vede in quello straniero un avversario, ad esempio una delle battaglie che bisognerebbe fare è che dare la cittadinanza. Con l'inverno demografico che abbiamo, se noi regolizziamo anche tutti i lavoratori, salviamo anche il welfare, se no ovviamente questo è messo a rischio. Questo è un altro elemento più generale, capite che il lavoro coinvolge l'insieme di queste cose. E a noi ci fanno discutere il salario giusto. Io gli ho chiesto qual era il salario giusto, gli ho detto, ma secondo voi chi prende 2 euro all'ora è un salario giusto? Perché, visto considerato, non volete più salario minimo, vuol dire che è giusto. No, vi spiego che quelli non hanno rapporto di forza e che la politica dovrebbe dare una mano per alzare e dare forza e coraggio anche a loro di partecipare. Questo è il dato da fare. E io mi sento di portare avanti questa battaglia, ovviamente, perché credo che le forze progressiste non sono in grado di fare questo, difficilmente ritornano al potere dal punto di vista politico, e quindi mi sento più che coinvolto su questa cosa. Poi facciamo i passi che servono, se serve anche, e ho finito, intervenire anche per fare interrogazioni, queste robe qua non ci siamo mai sottratti, quindi credo che sia opportuno anche farle.
1: Grazie Pino, grazie. Io passo la parola a Walter Montagnoli, anche lui membro della... O preferisci fare le conclusioni? Ok, allora concluderà, membro della segreteria nazionale CUB anche lui. Passo quindi la parola al senatore Mario Turco, mio collega del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del Movimento. Io però mi scuso, ma ho delle persone che sono arrivate un po' in anticipo e mi stanno... aspettando, mi stanno appunto chiamando, prego. E buon proseguimento a tutti, scusatemi.
2: Grazie Elisa, io innanzitutto ringrazio il senatore Magni per aver condiviso questo evento e ringrazio poi la CUB e ringrazio Walter Montagnoli e Antonio Moruso con cui collaboriamo ormai e ci conosciamo da diversi anni. Condivido, diciamo, questa iniziativa di creare una piattaforma comune che andrebbe forse un po' allargata per l'unità poi degli obiettivi, perché ci sono tantissimi obiettivi che sono comuni già alle cosiddette forze progressiste e che molti poi di questi temi sono stati oggi richiamati in questo corposo documento dove vi è una vera e propria denuncia sull'attacco ai salari poveri, quindi l'emergenza salariale, e l'attacco poi anche alla libertà sindacale che poi è collegata al diritto di sciopero. Quindi io voglio innanzitutto iniziare con una premessa, che questo attacco mortale al lavoro che c'è stato in questi anni è un vero e proprio attacco alla democrazia, perché noi dobbiamo associare questi due aspetti per far riflettere anche tutto il mondo, non solo dei lavoratori, ma anche andando oltre, del mondo delle imprese. E perché dico questo? Perché nel momento in cui noi non difendiamo il lavoro anche in termini legislativi, viene meno poi quella vita dignitosa di cui la Costituzione poi si fa carico, e quindi di conseguenza oggi la democrazia anche in Italia è a forte rischio. Perché nel momento in cui i numeri vengono poi certificati non tanto dalla politica ma anche da enti quali l'Istat, che certifica che in Italia noi abbiamo oltre il 12 milioni di lavoratori che non hanno da che vivere, e nel momento in cui vediamo una economia reale che non cresce più, che cresce allo 0 virgola, è proprio di oggi la notizia che nei primi mesi del 2026 i mercati finanziari, la borsa valori, fa un risultato record del più 15%, allora significa che c'è qualcosa che non va. E a questo punto io, in questa premessa sul tema del lavoro e sulla qualità, a questo punto, della democrazia, è chiaro, dobbiamo capire forse che il nostro sistema economico non sta funzionando più da oltre 20 anni, perché nel momento in cui noi richiamiamo gli articoli della Costituzione, l'articolo 1 sulla Repubblica fondata sul lavoro, l'articolo 36 sul diritto alla retribuzione sufficiente a garantire una vita dignitosa, l'articolo 40 sul richiamo alla garanzia del diritto di sciopero e quindi alla libertà sindacale e quindi alla contrattazione giusta tra l'impresa, quindi tra l'imprenditore e il lavoratore, è chiaro che la Costituzione fa riferimento ad un modello economico basato sul capitalismo produttivo, dove noi avevamo il titolare del capitale che era l'imprenditore e abbiamo i lavoratori dall'altra parte che andavano a negoziare il loro salario, così come diceva anche Tino, gli orari di lavoro che si sono ridotti, il diritto sindacale, le rivendicazioni salariali e quant'altro. Però, e quindi questo sistema ha retto, secondo me, fino agli anni 90, perché dopo gli anni 90 hanno incominciato, diciamo, questo sistema di garanzia del lavoro basato su questi tre articoli, c'è stato un cambiamento quando a questo punto, in questo paradigma, si è affermata una finanza che ha reso questo rapporto tra il capitale e il lavoro leggermente, diciamo, più fragile, dove è stata introdotta a questo punto una finanziarizzazione dell'economia e quindi il capitalismo è diventato un capitalismo di tipo finanziario. E quindi che cosa cambia su questo? Cambia tantissimo, perché a questo punto il capitale non ha più dovuto garantire l'innovazione, la produttività e la competitività e quindi il giusto salario ai lavoratori. L'imprenditore, quindi il capitale produttivo, ha dovuto innanzitutto garantire la remunerazione, la redditività a chi metteva realmente il capitale nella crescita economica e nella crescita delle cosiddette imprese, per cui l'obiettivo principale non è stato quello di distribuire la ricchezza tra i fattori della produzione, capitale produttivo e lavoratori. C'è stato un terzo fattore che si è inserito in questo paradigma che oggi mangia tutta la ricchezza, mangia in maniera prevalente tutta la ricchezza che si viene a creare all'interno del processo produttivo e quindi della creazione del valore. Vi do solo alcuni dati aggiornati al 2024, Banca d'Italia. In Italia noi abbiamo una ricchezza totale che è stimata in circa 11.000 miliardi di euro. Se noi vediamo a partire dagli anni 90, noi questa ricchezza era distribuita alla pari tra la ricchezza, quella tangibile, con la ricchezza, quella finanziaria. Quindi c'era un rapporto, non alla pari, scusate, c'era un rapporto di un quarto, cioè la ricchezza finanziaria rappresentava un quarto della ricchezza complessiva. A distanza di oltre 20 anni, arriviamo al 2024, questo rapporto è diventato alla pari, cioè di quegli 11.000 miliardi, ben oltre 6.000 miliardi è ricchezza finanziaria. Quindi un rapporto che è cambiato. E questo, diciamo, è una, diciamo, degli aspetti essenziali che poi hanno significato sacrifici sul lavoro e quindi compressione sui salari, che è legata poi soprattutto questo aspetto al fatto che la nostra economia si è basata molto sulle esportazioni e quindi esportazioni produttività a carico dei lavoratori. E qui quello che diceva Tino, forse le forze di sinistra hanno perso tante battaglie in questi ultimi soprattutto 20 anni e forse qui noi dovremmo a questo punto riprendere quel discorso con i lavoratori che oggi non guardano più la sinistra, non guardano più questi aspetti sul lavoro, ma molto spesso adesso con queste forze di estrema destra che si stanno diffondendo, che si sono diffuse in tutta Europa ma anche in Italia, forse dovremmo un attimo riflettere sulle battaglie che abbiamo perso, su come andare a far ritornare questi temi di cui molti, diciamo, sono stati già affrontati da chi mi ha preceduto, per cercare un attimo di dire attenzione. Il problema non sono gli immigrati, perché oggi si parla di Vannacci, si parla di remigrazione come pericolo anche diciamo del nostro status di vita che abbiamo costruito in questi anni. Oggi la vera emergenza sono proprio questi dati che sono stati denunciati e illustrati in maniera diciamo precisa e corretta in questo report. Però a tutto questo io vorrei anche associare alcuni aspetti che non sono stati diciamo affrontati in modo tale da completare questo ragionamento. Il perché oggi il lavoro è stato sacrificato e il perché oggi in questo rapporto tra capitale che ha diciamo questa grande funzione che oggi non svolge, quello di essere un capitale paziente per garantire l'innovazione e la produttività, perché se noi non puntiamo su questo sarà difficile garantire salari dignitosi e l'equa distribuzione della ricchezza. Oggi, soprattutto se vediamo il nostro sistema economico basato sulle medie e grandi aziende, se vediamo un attimo anche i mercati finanziari e quant'altro, le aziende oggi utilizzano un capitale, soprattutto un capitale speculativo, che non ha un tempo paziente per garantire innovazione, produttività e salari dignitosi. È un capitale frettoloso che ha bisogno solo di massimizzare in un tempo quasi pari allo zero la redditività di quel capitale, per cui oggi il lavoro non è più centrale nella dinamica economica delle imprese e del nostro sistema economico. Quindi questo è un problema. A questo punto cosa fare? È chiaro che di fronte a questo io personalmente, sono diciamo, un economista, sono un professore universitario oltre che politico, ho cercato un attimo di capire le cause. Oggi, se noi andiamo a vedere la tassazione, è stato accennato al sistema fiscale. Il sistema fiscale oggi si basa soprattutto sull'economia reale. Chi paga oggi le tasse? Lo pagano i lavoratori. Noi, come? I lavoratori dipendenti, i pensionati. Allora, circa oltre il 90% il gettito è basato sull'IRPEF, no? Quindi considerate che solo sulle imposte sul reddito noi abbiamo oltre 240 miliardi che l'erario incamera in maniera certa. Considerate che sulla finanza il gettito 2024, dati di Banca d'Italia, si aggirano sui circa 20 miliardi. Però lì oggi, abbiamo detto prima, no? C'è un più 15% solo nei primi mesi del 2026. Se andiamo a ritroso i nostri mercati finanziari, soprattutto quel dato è la media. Attenzione, se andiamo a vedere alcuni settori, hanno raggiunto redditività che vanno dal 25, 30, anche 40%. Ma il gettito a questo punto è circa 20 miliardi. Allora c'è qualcosa che non va. Allora io che devo investire, c'è qualcuno che non paga le giuste tasse, ma attenzione, mentre su un reddito da lavoro o anche di impresa, attenzione, io partecipo al gettito ma partecipo anche alla contribuzione sociale, perché si pagano i contributi, c'è l'INPS, eccetera, eccetera. Quel tipo di finanza speculativa non solo non paga le giuste tasse, per la collettività 20 miliardi rispetto a 240 miliardi solo dei lavoratori dipendenti in un anno, ma non contribuisce alla contribuzione sociale, cioè non contribuisce allo Stato sociale, quindi c'è un doppio danno, non contribuisce al gettito fiscale e non contribuisce per nulla, perché è pari allo zero, alla contribuzione sociale. E quindi qui c'è un problema di equità orizzontale, verticale. E c'è un problema che forse noi dovremmo andare ad agire, e questo sarà il nostro impegno su cui stiamo già lavorando su questo, per cercare un attimo di penalizzare maggiormente quella finanza speculativa che non aiuta la produzione economica. Quando parlo di produzione economica non aiuta né l'imprenditore ma non aiuta neanche i lavoratori. Per cui abbiamo la necessità di penalizzare sul piano fiscale, di riequilibrare questo equilibrio tra economia reale, tra produzione economica e quindi capitalismo finanziario speculativo, perché se non facciamo questo non riusciamo a a modificare, a riequilibrare un po' tutto il sistema economico capitalistico in generale, e questo è un primo tema. Dopodiché c'è, e noi su questo, io personalmente su questo vi dicevo, ho fatto un esercizio, sono oltre forse 4 anni, già nel a ridosso tra il governo Conte 2 e il governo Draghi, purtroppo ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte 2, non ho fatto in tempo a introdurre una modifica al sistema fiscale, poi questa proposta l'ho dovuta depositare nel governo Draghi, per cercare di penalizzare un attimo sul piano fiscale tutte queste operazioni speculative. Vi do solo un dato, ci sono alcune operazioni speculative ad alta frequenza che avvengono quotidianamente nella frazione anche di qualche minuto, dove la tassazione è lo 0,02%, quindi va rivista la Tobin Tax, va rivista il sistema fiscale su queste operazioni altamente speculative. Io ho fatto un esercizio, c'è una mia proposta di legge sulla finanza speculativa che è ferma da 4 anni, la porterò al tavolo che si aprirà penso nel mese di settembre, quando cominceremo a lavorare sul programma per questo fronte progressista, e cercheremo un attimo di partire da questo squilibrio che ci permette, perché noi dobbiamo adesso puntare sulla produttività e sulla competitività, dobbiamo valorizzare il lavoro, ma per fare questo abbiamo bisogno di investire sulla produttività, abbiamo bisogno di investimenti pubblici e investimenti privati. Per fare questo abbiamo la necessità che dobbiamo indirizzare tanto capitale privato sulla produzione economica, perché se non facciamo questo diventa poi difficile aumentare i consumi, aumentare i salari, aumentare la domanda interna e quindi far crescere a questo punto il nostro PIL, che non può crescere allo zero virgola. Crescere allo zero virgola significa aumentare il debito pubblico, quindi tutti gli obiettivi di riduzione del debito pubblico per noi come paradigma è principalmente la crescita economica e quindi la produzione economica e quindi il lavoro al centro di un patto sociale. E dobbiamo sederci a questo punto anche con gli imprenditori, dobbiamo sederci con Confindustria per questo patto sociale, quindi io invito anche l'unità sindacale a essere forti, perché nel momento in cui va sottoscritto un patto sociale per mettere al centro di nuovo la produzione economica in Europa ma anche in Italia, è chiaro che tutte le parti sociali sono chiamate alla responsabilità. Poi vado a questo punto al secondo tema, il tema che è stato affrontato sui salari poveri. Ora, noi abbiamo sentito più volte anche la Presidente del Consiglio parlare di aumento dei salari, di riduzione del cuneo fiscale e quant'altro. Sì, sono state fatte forse delle briciole, sono arrivate come riconoscimento della riduzione del cuneo fiscale, ma attenzione, se io riduco il cuneo fiscale ma non recupero la perdita di potere di acquisto con l'inflazione, non ho ottenuto nulla. E quello che è accaduto e che è certificato oggi non tanto dalla politica, che noi lo diciamo sia noi sia tutte le altre forze progressiste in Parlamento da tanti anni, ma lo dice e lo certifica l'OCSE e lo certifica l'Istat. Oggi i salari reali, perché dobbiamo parlare di questo, perché si confonde i salari nominali con i salari reali. Allora, i salari reali hanno perso rispetto a prima della pandemia, hanno perso il 7,8%. Oggi c'è un'inflazione che supera il 3%, ci auguriamo che non ci sia un altro aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, che finalmente i prezzi dei carburanti, ma non vediamo ancora che sono ritornati a quelli che erano prima della guerra con l'Iran, ma ci accorgiamo che nel frattempo le bollette energetiche, ARERA ha confermato un aumento a partire da oggi, 1° luglio, del 4,6%, soprattutto per oltre 1 milione di persone vulnerabili, e questo non aiuta a recuperare l'inflazione. E quindi c'è tutto un sistema e dobbiamo porre al centro della nostra attenzione anche il fiscal drag. Sia noi, sia il Movimento 5 Stelle, penso anche a VS, hanno due proposte di legge contro il fiscal drag. Io ne ho presentata una in Senato poi nel mese di settembre, quando si aprirà questa piattaforma politica comune, abbiamo la necessità di porre in questa piattaforma un meccanismo che deve ormai non tanto ritornare alla vecchia scala mobile, diciamo che, perché il contesto è diverso, però oggi la pandemia, se partiamo prima della pandemia abbiamo avuto delle crisi finanziarie, abbiamo avuto le crisi finanziarie del debito sovrano, poi abbiamo avuto una crisi economica, infatti i debiti subprime, poi abbiamo avuto il Covid, poi abbiamo avuto la guerra in Ucraina, poi abbiamo avuto la guerra adesso in Iran, quindi ci dobbiamo abituare che il mondo è cambiato. Si parlava di globalizzazione, di un mondo in pace, nei prossimi 50 anni non sarà più così, per cui avremo tanti periodi in cui ci saranno delle tensioni, per cui l'inflazione non la riusciremo più a controllare al di sotto del 2% in maniera permanente. Cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare degli strumenti. Oggi questi strumenti non ci sono nel nostro ordinamento, per questo motivo noi come forza politica abbiamo fatto un esercizio per dire ok, cosa accade nel momento in cui accade un evento straordinario? Allora ci manca qualcuno in momenti straordinari ci perde, i lavoratori, qualcuno che in momenti eccezionali ci perde perché la BCE interviene subito aumentando i tassi di interesse, quindi i lavoratori, chi ha un mutuo, chi ha da pagare un mutuo per la casa, chi ha da pagare un affitto, chi da fare la spesa, eccetera, eccetera. Poi abbiamo dall'altra parte c'è chi ci guadagna, perché quando ci sono eventi straordinari c'è chi perde e c'è chi guadagna, come è accaduto in questi ultimi anni. Si è fatto riferimento al sistema bancario, cioè ci hanno guadagnato oltre 200 miliardi. Cosa abbiamo preso da quei 200 miliardi? Quasi nulla, perché anzi le banche si stanno divertendo a fare il risico bancario. Io acquisto lei, dopodiché lei viene acquistata da me, io poi vengo acquistato da un altro, quindi il più forte che mangia l'altro. Adesso Montepaschi da predatore diventa da preda. Ma subito dopo ci sarà forse un altro predatore più grande che si mangerà anche Intesa San Paolo, eccetera, eccetera. Quindi, allora a questo punto abbiamo la necessità di introdurre anche un sistema di tassazione degli extraprofitti automatico. Quando c'è un momento straordinario, io non devo discutere, ci deve essere una norma ordinaria. Quando c'è un evento straordinario, si accerta che l'evento è straordinario, noi dobbiamo avere subito una norma ordinaria, così come hanno fatto anche Germania e Francia, che hanno una norma ordinaria sugli extraprofitti quando ci sono momenti straordinari. Quando c'è un momento straordinario di inflazione, noi dobbiamo avere una norma contro il fiscal drag, quello è una necessità che deve garantire. Questa norma, nella nostra proposta, nella mia proposta, io l'ho associata all'altro problema che è stato evidenziato, il rinnovo contrattuale. Perché io non posso avere rinnovi contrattuali senza una scadenza, perché altrimenti le parti giocano alla medina. Cioè, un anno, due anni, quattro anni, cinque anni, ci sono dei settori che attendono, come si dice a Taranto, a babbo morto, il rinnovo contrattuale. Ma nel frattempo il potere di acquisto è diminuito. Noi nella norma abbiamo dato un termine perentorio, dopodiché un automatismo sull'adeguamento almeno all'inflazione media di un certo periodo, con l'utilizzo del sistema fiscale. Questa è, diciamo, la nostra proposta. Laddove l'inflazione aumenta, io devo diminuire in maniera automatica le aliquote fiscali e aumentare le detrazioni fiscali, in modo tale da riequilibrare in automatico il potere reale dei redditi e quindi dei salari. Ora a questo punto termino con un tema che non è stato anche trattato, cioè il tema del lavoro povero. Sono state evidenziate poi tutte le cause, c'è un tema degli appalti a cascata che vanno un attimo rivisti, perché lì soprattutto sugli appalti a cascata mascherati va fatto un controllo sui contatori delle contribuzioni, perché molto spesso, io l'ho accertato e presto solleverò questo problema su determinati appalti importanti, dove l'impresa X prende l'appalto, in sede di appalto dice di utilizzare un costo della manodopera di un certo livello, quindi prende un appalto di 10 milioni, l'impegno è di dare 4 milioni di costo della manodopera, dopodiché con tutti gli appalti a cascata, con tutti i fornitori indiretti, io non ho più il contatore, perché non avendo dipendenti, e i dipendenti ce li hanno altre imprese, diventa difficile monitorare il contatore delle contribuzioni, soprattutto nell'ambito edile, dove lì invece di avere contratti nell'edilizia, che sono più costosi, hanno più tutele per i rischi, fanno i contratti multiservizi, per cui là perdiamo la cognizione. Quindi gli appalti a cascata mascherati, quelli devono essere completamente rivisti, e qui ci sarà un lavoro poi per le forze progressiste. Poi sulle esternalizzazioni, forse lì andrebbe aperto anche un altro capitolo, perché oggi noi non solo nelle aziende private, ma anche nelle aziende pubbliche, le aziende pubbliche ormai sono vuote di lavoratori. Io sto seguendo una vertenza a Taranto sull'Arsenale, ora qui i lavoratori non ce ne sono più, cioè quel poco lavoro che arriva è un solo passacarte, e nel momento in cui questo accade è chiaro che l'azienda pubblica perde poi di vista l'azione di politica industriale che dovrebbe fare, e quindi abbiamo la necessità di rilanciare le imprese pubbliche in Italia con la salvaguardia a questo punto dei lavoratori, riducendo le esternalizzazioni che poi non permettono all'azienda pubblica di alimentare l'innovazione tecnologica. E quindi il tema: chi fa l'innovazione oggi? Allora, non la fanno le aziende che abbiamo detto di quel capitalismo orientato alla finanza, perché il capitale è speculativo e non prudenziale, quello che attende l'innovazione, che ha bisogno di tempi tecnici. Non la fanno le aziende pubbliche perché non ci sono capitali pubblici. 10 lavoratori vanno in pensione, ne assumiamo solo uno, per cui si sono svuotate quasi tutte, ma le aziende pubbliche in Italia, se vediamo nel dopoguerra, grazie alle aziende pubbliche c'è stata la grande innovazione e la grande crescita economica del dopoguerra. Quindi abbiamo la necessità di rilanciare le aziende pubbliche. Per questo motivo noi diciamo anche al governo no alle privatizzazioni, quelle che sono finalizzate alla riduzione del debito pubblico, parole di Giorgetti. Il debito pubblico non si sta riducendo né in termini assoluti né in termini di rapporto rispetto al PIL.
0: Ma lui è molto prudente,
2: sta svendendo tutto, ma senza risultati. Adesso vogliono realizzare 20 miliardi 2026-2027 dalla privatizzazione di Monte Paschi, di alcune banche, di alcuni asset, tra cui anche RAI, eccetera, eccetera. Quindi quindi altra speculazione. A questo punto la lotta all'evasione fiscale è un altro tema che dobbiamo porre al centro, perché lì ci sono 80-100 miliardi all'anno che noi dobbiamo andare a recuperare, e oggi abbiamo gli strumenti anche per farlo, quindi l'elusione fiscale. Abbiamo il tema di rinunciare ai paradisi fiscali che ci sono in Europa, e questo è un tema anche che dobbiamo porre all'Europa, basta paradisi fiscali, quindi ci vuole una fiscalità anche europea unica su alcuni aspetti, tra cui anche quelli sulla digitalizzazione, sulle grandi imprese multinazionali, però prima si parte dall'abolizione dei paradisi fiscali. Poi un altro tema che volevo poi porre è quello sulla, quindi a questo punto, gli 8 interventi fondamentali che noi riteniamo fondamentali, che poi molti si sovrappongono a quelli che sono stati detti, oltre alle proposte che vi ho detto. Vorrei aggiungere innanzitutto il tema della progressività fiscale, soprattutto sui redditi alti, che oggi manca. Dobbiamo a questo punto anche rivedere i regimi sostitutivi, abbiamo tanti regimi sostitutivi che rendono delle diseguaglianze, un lavoratore dipendente paga molto, oltre più tasse rispetto ad un contribuente che è in uno di questi regimi sostitutivi. Ce ne sono regimi sostitutivi sia nel mondo delle imprese sia nel mondo dei lavoratori autonomi, ma ci sono anche molti regimi sostitutivi che vanno rivisti anche nel mondo della finanza, perché lì c'è tanta, c'è tanta ricchezza che si accumula, che causa poi quella ormai sproporzione tra la ricchezza finanziaria e la ricchezza reale, che sono redditi anche da lavoro. E abbiamo da contrastare la precarietà e il dumping contrattuale, perché è alla base della vita dignitosa, il salario minimo e quindi la tutela salariale. Sono d'accordo con voi che oggi, con la perdita di potere di acquisto, quei 9 euro che forse andavano bene all'inizio della proposta, oggi addirittura vanno riviste, anche perché altri paesi hanno fatto diversi interventi su quel salario minimo che loro avevano introdotto, la Germania, la Francia e tanti altri paesi. Il tema della difesa del diritto di sciopero senza la libertà sindacale è stato evidenziato, non ci può essere un lavoro dignitoso e quindi qui siamo d'accordo sulla riforma, sulle condizioni per limitare il diritto di sciopero. Sul reddito di cittadinanza siamo d'accordo, dobbiamo però a questo punto anche rivedere le politiche attive che non sono state, diciamo, che non è stato possibile praticarle perché all'epoca avevamo quasi oltre 12 regioni di centrodestra che hanno boicottato la seconda parte per sulle politiche attive favorire, diciamo, l'ingresso nel mondo del lavoro. E in ultimo, un ultimo aspetto che volevo sottolineare è quello della popolazione degli inattivi. Noi abbiamo due grandi emergenze. Gli inattivi oggi, perché quando ci dicono, è dal governo, che la disoccupazione è diminuita, bene, ma è diminuita perché? Perché uno, perché i pensionati ormai non vanno più in pensione. Io proprio la settimana scorsa ho fatto una denuncia perché c'è stato un incidente quasi mortale di un lavoratore che è ancora in pericolo nell'ambito dei giochi del Mediterraneo. Un lavoratore di 72 anni, un lavoratore di 72 anni con questo tempo a Lecce, stadio di Via del Mare, era impegnato nella realizzazione delle coperture dello stadio. Non so che altezza ha ricevuto un cavo di acciaio che l'ha fatto, diciamo che l'ha preso in pieno, per fortuna non è caduto perché aveva una catena attaccata, ma si può lavorare a 72 anni in un'impalcatura alta, ma 72 anni con 40 gradi all'ombra, incidente avvenuto alle ore 12. Ok. Distrazione, questa è una distrazione. A 72 anni, dopo oltre 30 anni di lavoro, questa persona è costretta a lavorare. Per cui abbiamo il tema degli inattivi, volevo concludere con questo tema. Oltre abbiamo 12,4 milioni di età tra i 15 e i 34 anni, dati Istat. È chiaro che se aumenta la popolazione degli inattivi, la disoccupazione di conseguenza diminuisce. Quindi, e se diminuisce il tasso di disoccupazione, aumenta anche il tasso di occupazione. Ok, quindi questa è una forma, diciamo, matematica di economia di base. Però attenzione, quando poi aumenta l'occupazione, nessuno dice che aumenta per gli over 50, aumenta perché sono aumentati gli inattivi, perché è stata abolita opzione donna, perché sono state, diciamo, cancellate tutte le finestre per andare in pensione, le partite IVA sui lavoratori autonomi, perché se manteniamo quei regimi sostitutivi del 5% di tassazione o del 15% per 5 anni, è chiaro che io impresa o io lavoratore mi metto d'accordo, ti do qualcosa in più, tu vai in un regime sostitutivo, paghi meno contributi, io azienda pago meno contributi, meno tutele, meno tasse da pagare. Quindi questo è il sistema, diciamo, che occorre andare un attimo a rivisitare, così come poi l'aumento dell'età pensionabile, che questo governo ha aumentato, tant'è vero che aumenterà di un mese nel 2027 e di ben 3 mesi nel 2028. Questo è, diciamo, il panorama, quindi avremo un grande lavoro da fare, però attenzione, qui abbiamo un tema di distrazione di massa, perché qua rischiamo che nei prossimi mesi, per la prossima campagna elettorale, si parlerà solo di remigrazione, ma non si parlerà d'altro. Si parla di vannacci, ma non si parla dei problemi reali. Si parla di legge elettorale, ma non si parla dei problemi reali. Qui io faccio un invito alle forze politiche, ma anche a tutte le forze sociali, e vedo non solo i sindacati che hanno abbassato un po' la guardia, un po' tutti, perché non si stanno sentendo più, e questo mi preoccupa. E mi preoccupa anche che ci sarà la Meloni all'Assemblea Nazionale della UIL prossimamente, e mi preoccupa anche Confindustria, che chiaramente è interessata molto alle esportazioni, ma è interessata poco a ciò che accade all'interno del paese, all'interno di tante micro e piccole imprese, perché si privilegiano solo quelle aziende che esportano, ma il tessuto economico, l'80% non esporta. Grazie.
3: C'è un modo per accenderlo? Funziona. Evviva. No, io diciamo intanto volevo ringraziare la CUB per i senatori che hanno contribuito a creare questa occasione di discussione che diciamo francamente avrei preferito fosse stata un po' più approfondita, però i tempi sono quelli che sono. E, mi riconosco totalmente nel documento che è stato pure presentato da Antonio, quindi non lo vado a commentare, mentre invece diciamo, gli interventi dei due senatori, Magni e Turco, diciamo, mi hanno sollecitato invece una riflessione. Intanto tutte e due avete sottolineato l'importanza che il sindacalismo di base si unisca, no? In qualche maniera, per creare massa critica. Però io vorrei ricordare pure che diciamo, la nascita del sindacalismo di base nasce proprio da quelle sconfitte che Magni citava, se no diciamo, non ce ne sarebbe stato bisogno. Nei tempi d'oro diciamo, dell'autunno caldo, delle conquiste che venivano fatte anche attraverso momenti di unità sindacale, diciamo, sembrava che la rivoluzione fosse a portata di mano. Io ero diciamo, un giovanissimo studente e vedevo con piacere quello che accadeva attorno a me e sembrava veramente che ci fosse l'attacco al Palazzo d'Inverno. E quindi credo che ben vengano, diciamo, non lo so se possono dirsi promesse, però insomma diciamo queste evocazioni sul futuro programma del campo largo. Però vorrei ricordare che appunto alla base di tutto ci sta una lotta per il potere, diciamo una lotta per il potere che diciamo, può essere potere politico o potere sindacale, è la stessa cosa. Noi stiamo rivendicando la possibilità, io faccio parte di SGB e con la CUB abbiamo un rapporto di diciamo, consolidata vicinanza di intenti, di prospettive, però diciamo che qui è sulle regole che forse bisogna cambiare qualche cosa e diciamo alcune regole anche di natura costituzionale mi sembra che vengono calpestate sistematicamente. Ne cito solo una, diciamo che è quella che ci riguarda, no? Articolo 36 della Costituzione, il diritto a una retribuzione equa e dignitosa e sufficiente diciamo, a garantire uno standard di vita per tutta la famiglia, che forse è un po' retro, però mi sembra che diciamo qui noi abbiamo talmente perso il potere d'acquisto che credo che soprattutto le forze politiche di sinistra debbano avere la capacità di immaginare una società diciamo in termini diversi probabilmente da quella che invece ci hanno abituato a vedere. E poi aggiungo, perdonatemi una critica, ma io non ce la faccio proprio a tenermela dentro. Ossia, anche Magni prima parlava delle sconfitte che ha subito, no? Cioè, qui, io non lo so se forse tu personalmente, Magni, diciamo, hai subito personalmente delle sconfitte, ma a me sembra che a sinistra, a partire dal Partito Comunista, anche quello dei tempi d'oro, non è che ha subito delle sconfitte, ha totalmente introiettato quelle che erano i valori, i principi della Democrazia Cristiana, insomma, parliamoci chiaro, che erano le cose che diciamo io mi sentivo di combattere allora e continuo a combattere adesso. Quindi diciamo l'invito intanto è quello che se dentro al programma diciamo volete qualcosa di sinistra, forse dovete ascoltare pure la voce dei sindacati di base. Grazie.
4: Allora, io mi chiamo Maurizio Cacciola e sono un laureato in economia e commercio e sono pensionato dell'INAIL dal 1° marzo di quest'anno. Sono cultore di Keynes perché seguo la politica economica dagli anni 80, da quando subentrò Friedman con la rivoluzione privatization, deregulation, liberalization, e ho assistito in questi 45 anni al declino della politica economica, ai tagli sociali nelle finanziarie pubbliche di tutti gli stati occidentali, al calo del potere dei salari, alla diminuzione dei salari, a cose che invece ho vissuto, come diceva il collega prima, agli anni 70, quando si fu lo statuto dei lavoratori e tutte le conquiste dei lavoratori, quando c'era il Partito Comunista da una parte e la Democrazia Cristiana che concedeva dall'altra.

0: Io penso che potrebbe essere utile è un'idea di riscrivere le regole del lavoro, di cambiare di segno e la politica economica prima di tutto e poi le politiche del lavoro come fase. E poi per incrementare l'occupazione aggiungere anche quei principi della sostenibilità ambientale per dare occupazione nel campo verde, nel campo green, per poter incrementare l'occupazione per le generazioni future. Ecco, mi fermo qui perché sono poche cose concise che penso sia, e poi guardare anche a una politica industriale, anche per la terziarizzazione dell'economia, come dice Pasquale Tridico e come dice Mario Turco, il nostro senatore. E anche lei prima ha fatto delle precisazioni storiche involutive che vanno cambiate in evolutive, perché un articoletto che ho scritto anch'io non sapevo se chiamarlo politica economica, involuzione o devoluzione. E quindi su questi temi che bisogna battersi, secondo me, detto più sinteticamente possibile. Grazie.
1: Velocemente, i tempi sono strettissimi, ma qui è stato detto tutto e di più. Quello che io vorrei dire per concludere questo lavoro di oggi, che questo è semplicemente il primo tempo di una partenza e di un lavoro che pensiamo che debba essere di lunga durata. Ora, la CUB ha presentato questo progetto sostanzialmente attorno a una campagna che si articola su due gambe. Da una parte la questione salariale complessiva, che vuol dire salario minimo, che vuol dire scala mobile, che vuol dire forti aumenti salariali per i lavoratori, che vuol dire recupero pensionistico adeguato, ma vuol dire l'altra gamba è il diritto di sciopero. E il diritto ad una legge sulla rappresentanza sindacale che ci faccia uscire dalla situazione di truffa nella quale noi stabilmente stiamo e nella quale mi pare che si voglia portare anche il governo con questa nuova proposta di legge truffa sulle elezioni prossime venture. Quindi io credo che sia questa la base sulla quale costruire un rapporto, che poi ovviamente si articola ulteriormente perché gli interventi dei senatori, Mario Turco in primis, ma anche Tino Magni, hanno allargato ulteriormente il campo portando su molte altre questioni, che però si intrecciano fortemente con queste. Io quindi quello che mi auspico e auspico a tutti è questo, questo rappresenta una prima tappa di un lavoro da fare insieme. Il sindacato non ce la fa da solo, ovviamente. Le forze sociali, le forze sindacali hanno sempre avuto bisogno della politica e viceversa. E credo che noi dobbiamo ricominciare da lì, dobbiamo ricominciare a costruire un'alleanza forte, però non sulle chiacchiere o sui posti, ma sul rapporto con le persone in carne e ossa, perché noi recuperiamo le persone se noi ci occupiamo di loro, se torniamo a occuparci delle loro condizioni di vita, delle loro condizioni con le quali abitative, della possibilità di campare e di vivere in modo corretto, perché se no chiacchieriamo d'aria fritta e non andiamo da nessuna parte e nessuno va a votare, non votano. Per le elezioni, non votano nelle fabbriche, non votano da nessuna parte. Noi dobbiamo ricostruire questo rapporto sociale con le classi popolari che sono state sempre la forza di movimenti progressista, di sinistra, movimenti sindacali. E credo che se si portano avanti i temi che interessano le persone, che toccano le condizioni della loro vita, questa cosa la possiamo cominciare a rimettere in moto. Quindi mi auguro, e chiudo qui, che da settembre si riparte insieme, si riparte su alcune proposte poche e chiare, ma soprattutto che vadano a colpire su questi temi. E spero che questa collaborazione si rafforzi, si allarghi e continui. Noi per parte nostra cercheremo di consolidare, di costruire questo rapporto nel mondo sindacale, ma credo che anche la politica progressista, di sinistra o come si voglia chiamare, debba andare nella stessa direzione, costruire quella forza di cambiamento di cui questo Paese ha assolutamente bisogno. Grazie a tutti, anche se i tempi sono quelli che sono e se il caldo colpisce ulteriormente.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare Emergenza salari e attacco al diritto di sciopero, sfruttamento.

0: fine. Un evento organizzato dalla Confederazione Unitaria di Base e dai senatori Mario Turco e Tino Magni a Roma il 1 luglio scorso. È il momento adesso di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
1: Radio Radicale, benvenuti a un nuovo appuntamento di Eccellenze Afrodiscendenti, lo spazio curato da Marilena Delliu Mozza nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
2: Ciao Andrea, grazie.
1: Allora, oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Marwa Mahmoud, che è assessora alle politiche educative di Reggio Emilia. Benvenuta su Radio Radicale, Marwa.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
2: Grazie mille. Allora, ho deciso di invitare Marwa Mahmoud qui a Eccellenze Afrodiscendenti con noi per raccontare insieme il suo impegno politico e educativo a Reggio Emilia e in Italia. Marwa è assessora alle politiche educative e da anni si batte per promuovere una riforma della legge sulla cittadinanza. Ha lavorato per 20 anni al Centro Interculturale Mondo Insieme, dove ha seguito fra l'altro l'ambito dell'educazione interculturale, inclusiva e plurale. Nel 2019 è stata eletta in Consiglio Comunale, ha presieduto la Commissione Consiliare Diritti Umani, Pari Opportunità e Relazioni Internazionali e nel 2023 Elly Schlein l'ha coinvolta nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico per occuparsi di formazione e partecipazione politica. Quindi di nuovo benvenuto Marwa, benvenuta. Grazie. E grazie per essere qui con noi. Bene, allora Marwa, vorrei partire con una domanda un po' personale. Io vorrei chiederti come eri da bambina e com'è stato crescere in Italia con in più la ricchezza della cultura dei tuoi genitori?
3: Allora, da bambina ero sicuramente, come dire, entusiasta, molto, molto determinata e con una gran voglia anche, come dire, di riscattare un certo percorso che avevano fatto i miei genitori fin dal percorso un po' del primo ciclo, diciamo così. Avevo questa percezione di vivere all'interno di una famiglia che aveva vissuto un percorso di migrazione e mi ricordo che tutte le volte in cui si ritornava anche in estate in Egitto, questo era qualcosa che stavo maturando al mio interno, no? Il fatto che fosse quasi un privilegio il fatto di essere qui in Italia, di aver vissuto qui e che i miei avessero fatto questo percorso, è un privilegio rispetto magari, non so, ai miei cugini o tante persone che conoscevo, per cui crescendo è maturato in me sempre di più questo valore aggiunto anche della diversità che mi portavo dietro, linguistica, culturale, spirituale. È stato sicuramente diverso da come oggi vivono tanti ragazzi e ragazze che nascono e crescono qua con un background internazionale, perché ero una delle pochissime, io e mio fratello eravamo gli unici di origine, no, internazionale alle primarie, alle secondarie, così come al liceo e pure all'università, e questo ha fatto sì che da una parte avessimo vissuto tanti apprezzamenti, tanto entusiasmo e curiosità, sana curiosità, ma a volte anche, come dire, tante piccole vulnerabilità o discriminazioni che abbiamo sperimentato in prima persona, appunto perché eravamo un po' anche i primi e le poche persone anche a livello cittadino ancora.
2: Senti Marwa, tu nasci ad Alessandria d'Egitto. Alessandria è la patria di grandi intellettuali come Ipazia, considerata la prima donna matematica della storia. È una donna forte come te, un personaggio egiziano, Ipazia, che però viene spesso spacciato per bianco, il cosiddetto whitewashing. Ecco, da qui una riflessione insieme. Perché la storia sui nostri libri di scuola in Italia è ancora fortemente eurocentrica e biancocentrica? E cosa possiamo fare in tal senso?
3: Ma secondo me bisognerebbe ragionare molto intanto rispetto alla formazione del personale scolastico che chiede, no, di ricevere, di essere accompagnato, di ricevere degli strumenti, delle chiavi di lettura rispetto a una complessità che oggi vive il contesto scolastico, e quindi affiancare, accompagnare tutte le persone che con grande fatica e con grandi sacrifici ogni giorno lavorano all'interno delle scuole, promuovendo molto spesso delle buone prassi che però appunto a volte sono sporadiche, sono legate a dei finanziamenti, sono appunto occasionali, nel senso che poi devono a un certo punto trovare una forma di struttura, dovrebbero diventare più sistemiche. Servirebbe tanto riuscire a sdoganare diciamo così anche bibliografie, no? Riferimenti culturali anche di altri autori, autrici che possano portare un valore aggiunto al target con cui oggi ci confrontiamo, ai ragazzi e alle ragazze che crescono tra i banchi di scuola. Ecco, ci sarebbe sicuramente tanto da fare anche rispetto alla partecipazione delle famiglie, al coinvolgimento della cittadinanza intera. Di fatto la scuola rimane ancora oggi, come dire, l'ultimo baluardo della democrazia, no? Cittadina della nostra società, per cui molto passa anche attraverso la scuola, rispetto alla visione, rispetto all'educazione, rispetto a quello che noi pensiamo si debba vedere nelle nuove generazioni. Ed è fondamentale che si possa investire tanto su una scuola che sia sempre più aperta, inclusiva, accessibile, anche equa, no? E giusta nel suo modo di approcciare i bambini, i più piccoli, ma anche i ragazzi e le ragazze.
2: Nel novembre dello scorso anno, in occasione della presentazione del dossier statistico sull'immigrazione a Bologna, vieni duramente attaccata per aver portato nel tavolo di discussione il concetto di decolonizzazione scolastica, la necessità cioè di decolonizzare lo sguardo per promuovere politiche educative interculturali. Ecco, un concetto che a me pare importante, costruttivo, ma che non tutti hanno accolto positivamente. Di cosa si tratta e perché non a tutti è piaciuto?
3: Allora, diciamo che decolonizzare il pensiero e diciamo anche le nostre cartine, no, geografiche e mentali, è una teoria pedagogica di tipo sistemico e non è, diciamo, un termine né un pensiero che ho coniato io, quindi insomma sembrava che invece avessi portato alla ribalta qualcosa o un concetto che invece, come dire, fosse nato nella mia mente, magari, perché insomma invece è giusto ricondurlo a una storia, a una letteratura che ci interroga molto spesso a pensare di vedere chi manca nelle fotografie, chi manca nelle narrazioni. Tutte le persone presenti all'interno della stanza hanno uguale potere nelle dinamiche, sono veramente profondamente tutte equamente rappresentate, si sta tenendo conto di tutti nei processi di partecipazione e di democrazia. Ecco, il fatto invece di sentirsi dire nelle nuove linee e indicazioni nazionali che solo l'Occidente conosce la storia, è ovvio che fa pensare e preoccupa rispetto invece a quanto oggi ci sia un contesto interculturale nelle classi, per cui si debba andare nella direzione di decolonizzare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si sono ritirate le forze coloniali, noi poi non abbiamo ovunque fatto un processo di decolonizzazione del pensiero, delle parole, del linguaggio, del potere, delle dinamiche, nemmeno della toponomastica. Quindi questo vuol dire innescare o comunque accompagnare dei processi culturali anche nelle città in cui viviamo oggi, a maggior ragione perché le persone con un background internazionale che forse un giorno erano, un tempo erano solo in quei paesi che un tempo erano stati colonizzati, oggi sono qui, che fanno parte anche di questa Italia. Per cui era solo, come dire, una modalità per provare ad approcciare la complessità che oggi viviamo.
2: Lo scorso anno, sempre restando sul tema scuola, Valditara ha approvato una legge che introduceva il consenso informato per progetti scolastici di educazione sessuale nelle scuole. Tu e Annalisa Rabitti, assessora alla cura delle persone con delega alle pari opportunità, siete intervenute spiegando: crediamo che questa legge sia un ulteriore passo per chiudere gli occhi e togliere delle responsabilità che invece sono e devono essere di tutti e tutte. Ecco Marua, vuoi spiegarci perché?
3: Allora, io credo che cioè, diciamo, l'educazione sessuo-affettiva sia efficace nel momento in cui invece nasce ed è presente in maniera graduale, intanto è appropriata all'età e alle fasce d'età, quando viene affrontata sia su aspetti, come dire, scientifici, ma affronta anche tutto il tema della sfera emotiva, relazionale, etica, quando coinvolge soprattutto la scuola, oltre al fatto di pensare che debba essere solo relegata alla famiglia, anche perché noi non sappiamo che modelli familiari e quali dinamiche relazionali vengono perpetuati e tramandati, no? Ai più giovani, ai più piccoli, ed è il motivo per cui invece è estremamente necessario, alla luce anche della violenza che viene agita sempre più in maniera sistemica nei confronti delle donne, non solo nel linguaggio ma anche a livello di femminicidi, di violenza economica, di violenza relazionale e psicologica e via dicendo. È sempre più importante invece cercare di migliorare la capacità di riconoscere e di comunicare le emozioni, no? I bisogni e i limiti personali all'interno delle coppie e tra i propri coetanei. È fondamentale proprio che questo possa essere, come dire, come raccomanda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'UNESCO, inserito tra i programmi scolastici, cioè diventi parte di una delle attività che vengono fruite tra i banchi di scuola. Per cui appunto giustamente c'eravamo assolutamente opposte a questa legge, a questo provvedimento che a nostro avviso non fa altro che confinare questa educazione tra le mura scolastiche o peggio ancora facendo riferimento magari ai siti pornografici e a dei siti o comunque a una letteratura che nulla a che fare con la realtà che poi ti trovi, no, a vivere direttamente nel contesto della società in cui stiamo vivendo.
2: E, senti, Maru, in un'intervista su Video OBC Trans Europa, un anno fa circa, hai anche dichiarato: io vivo momenti di difficoltà in cui mi dico, ma chi me lo fa fare a continuare a battermi e lottare, non solo nella quotidianità, ma anche all'interno delle istituzioni? Sono battaglie con le quali non devono misurarsi i miei colleghi e le mie colleghe, perché si tratta di una battaglia doppia, in continuazione, un modo di doversi non solo difendere, ma legittimare agli occhi delle persone con cui devi interagire. Ecco, vuoi approfondire questa frase, queste riflessioni insieme a noi?
3: Sì, assolutamente. Allora, diciamo che ormai sono 2 anni e sono passati 2 anni dall'inizio del mandato in cui oggi rivesto una carica pubblica, istituzionale, politica all'interno della giunta comunale, per cui sicuramente rispetto a un primo mandato in cui ero consigliera comunale sono maggiormente esposta e moltissimi degli attacchi che ho subito in questi 2 anni non fanno riferimento a quello che faccio tutti i giorni, ai progetti, alle idee, alla mia visione, no? Rispetto alle mie deleghe, alle politiche educative, ai temi dei diritti umani o della conciliazione vita-lavoro, ma rispetto a chi sono, cioè le persone quando diciamo così, mi attaccano soprattutto online, non colpiscono, non vogliono colpire e criticare quello che faccio, ma partono dal fatto di criticare, di sentire direttamente appunto chi sono io, il mio background internazionale. Questo perché si vive ancora l'idea che è quasi qualcosa che io debba meritarmi, essermi meritata, che si fa tabula rasa, no? Del consenso elettorale, di quanto io possa aver preso di preferenze, di voti, e che c'è un sindaco che a un certo punto ha voluto nominarmi all'interno di una giunta. Ma quello che trovo più preoccupante è che si viva un senso anche di impunità, no? Nel senso che c'è anche una forma di sproporzione di forza, cioè sono tante persone che si scagliano, no? Nei confronti, ed è un attacco identitario, cioè non c'è niente da fare, che però viene vive secondo me anche una stratificazione data dal fatto che io sono anche donna, una donna con un background internazionale, con una fede minoritaria, cioè diventa proprio un attacco che si basa sull'intersezionalità. E una cosa è criticare, dissentire, altro invece credo sia prendersela con chi sono e da dove vengo, alle mie origini. Credo che chi adoperi odio lo fa perché non ha proposte reali anche di contenuto e di senso, no? Di confronto. E l'obiettivo credo che sia piegarmi o comunque scoraggiarmi, no? Ad andare avanti in questo percorso, perché non si accetta che all'interno delle istituzioni possano esserci delle persone, ancora si fatica molto ad accettare che ci siano persone che possono avere un background internazionale. E invece, insomma, su questo io da una parte ovviamente mi preoccupo, ho iniziato anche a denunciare, cosa che all'inizio non facevo, e d'altro canto voglio anche problematizzarlo, cioè voglio anche affrontare questo tema pubblicamente, perché non credo che riguardi me, cioè credo che su di me ci sia una proiezione di un odio che sia in generale nei confronti della diversità e di chi è diverso da te.
2: Certo. La sala comunale di Reggio Emilia è la stessa in cui è nato il tricolore italiano il 7 giugno 1797, come hai ben spiegato tu in passato, la stessa in cui vengono conferite le cittadinanze italiane. Tu sei la cofondatrice del movimento Italiani senza cittadinanza. Cosa vuol dire nascere o crescere in Italia da genitori stranieri e non avere la cittadinanza?
3: Beh, intanto vuol dire probabilmente non accorgersene fino a un certo punto, perché appunto sono i tuoi genitori che si adoperano per te, per rinnovarti i documenti, no? Come è successo e succede ancora a tantissimi ragazzi e ragazze. Poi a un certo punto però arrivi a scontrarti con quello che non è solo un limite amministrativo, ma diventa un limite delle opportunità che tu puoi vivere, che riguarda una serie di impari, opportunità, di occasioni, di possibilità che puoi vivere realmente, che riguardano il fatto che tu compiti 18 anni non possa votare assolutamente, e poi questo magari in tanti altri contesti anche europei, almeno alle amministrative si può votare con la carta di soggiorno, cioè con un documento di lungo soggiorno. Ti devi confrontare con un limite che riguarda il fatto che anche una volta laureato o laureata non sempre potrai iscriverti all'albo nazionale della tua professione se non sei cittadino italiano o europeo, col fatto che devi essere comunque soggetto agli accordi e ai patti bilaterali che riguardano il tuo paese di origine, negli spostamenti, nei movimenti, in quelli che sono appunto la mobilità, no? Anche a livello europeo, internazionale, e poi ci sono una serie di altre questioni che riguardano tanti piccoli impedimenti anche di spostamento della residenza, di conto corrente, di mutuo, insomma tanti aspetti anche sociali che conosci e sperimenti soprattutto quando li vivi. Ecco, allora oggi nel 2026 sapere ancora che siamo soggetti a una legge del 92 che però è stata tra l'altro anche peggiorata quando si è inserito ad esempio anche diciamo così il decadimento della cittadinanza con i decreti sicurezza, no? Che era stato inserito, questo oppure degli altri passaggi che sono stati inseriti quasi per accanirsi nei confronti di chi, anche se ha acquisito la cittadinanza italiana, viene trattato comunque come un cittadino di serie B, diciamo che non credo che non faccia bene alla democrazia, cioè credo che continui a trattare i cittadini come comunque fossero o dovessero percepirsi comunque diversi dagli altri, soprattutto quando nasci e cresci in Italia, a maggior ragione, cioè è giusto che tu possa essere riconosciuto per quello che sei, che di fatto sei una persona che si è formata qui, anche e soprattutto tra i banchi di scuola.
2: Mm-hmm. E personalmente per te com'è stato, se posso approfondire ancora di più questa domanda?
3: Allora, personalmente è stato un periodo in cui appunto quando dicevo dello scoprirsi, io mi sono scoperta a un certo punto tra virgolette straniera nel paese in cui ritenevo fosse il mio principale, perché appunto mi sono affacciata, io sono di Reggio Emilia, mi sono affacciata all'università dovendomi spostare, facendola pendolare a Bologna, e ho incominciato a sperimentare, non avendo la cittadinanza, dai 18 ai 22 anni, perché ho fatto domanda ai 18 anni ma ho ottenuto il decreto solo a 22 anni, in quei 4 anni lì ho sperimentato che cosa volesse dire non avercela, ma soprattutto io ricordo che a suo tempo non ho potuto partecipare al programma e progetti Erasmus, cosa che negli anni è stata poi cambiata, no? Oppure ai servizio civile regionale e nazionale, oppure il fatto di non poter votare, di non potersi candidare, di non poter essere eletti, era qualcosa che vivevo con grande fatica, perché forse sarà perché quando a volte qualcosa non ce l'hai è qualcosa che acuiti maggiormente, no? Allora io appunto rispetto alla coscienza politica, alla Costituzione, era qualcosa a cui mi stavo legando ancora di più, e sperimentavo questa fatica, questa determinazione nel volerla avere invece la cittadinanza. E una volta ottenuta, appunto come dicevi anche tu, abbiamo cofondato con tanti altri attivisti d'Italia il movimento degli italiani senza cittadinanza, perché pensavamo anche oggi che sia necessario veramente, come dire, arrivare a far capire alle persone che cosa voglia dire vivere in Italia senza cittadinanza italiana.
2: Ancora si fatica ad accettare che una persona possa essere un italiano o un'italiana nera, un italiano musulmano, una persona che abbia più passaporti in tasca e si senta ugualmente e pienamente italiana. Sono parole tue? E io ti chiedo che e cosa possiamo fare noi per migliorare questa percezione?
3: Diciamo che io credo ancora che si stia facendo fatica, perché non sono stati fatti alcuni processi di superamento anche di un passato coloniale, seppur circoscritto rispetto ad altre forze europee, ma c'è stato. Credo che sì, in fondo non si siano, come dire, debellati i germi del nazifascismo, e quindi oggi abbiamo dei movimenti, dei pensieri, delle derive anche fasciste a livello nazionale, e quindi questa combo rispetto al fatto che ancora si fatichi ad accettare i processi migratori come parte invece di un sistema dell'Italia, perché ormai sono passati 40 anni da quando sono arrivate le prime persone da altri contesti europei e internazionali. Tutto questo diventa una combo per cui si fatica ancora ad accettare che una persona, appunto, come dicevo prima, possa rivestire una carica politica istituzionale, possa essere, non so, parte di un corpo accademico, o possa essere a uno sportello di un istituto di credito e via dicendo. Cioè, come se accettassimo le persone con un background internazionale purché funzionali alla manodopera e a rivestire solo certi incarichi e mansioni che in un certo senso una buona parte delle persone non vuole più fare, no? E invece no, cioè questa è una dinamica tipicamente di potere e va, come dire, a ridefinire anche gli equilibri all'interno della società. Per cui cosa possiamo fare? Sicuramente incoraggiare le persone a partecipare sempre più ai processi che possono permettere loro di candidarsi, di arrivare a rivestire degli incarichi, no? E incoraggiare vuol dire anche che quando noi veniamo attaccati pubblicamente denunciamo, perché sennò le persone pensano che se viene fatto a noi, a loro viene fatto ugualmente, no? E soprattutto si crea un senso di impunità per cui in un certo senso le persone si scoraggiano. Quindi incoraggiare, parlarne e d'altro canto accompagnare chi ancora fatica ad accettare persone con un background internazionale, mettendo in rilievo le competenze, mettendo in rilievo il percorso, l'esperienza delle persone, non solo il background internazionale come fosse un aspetto negativo, quando invece a volte può essere un moltiplicatore di, di, di, di soft skills, no? Anche di opportunità che tu puoi spendere nel tuo percorso lavorativo.
2: Certo. Nel 2023 Lichlein ti invita nella segreteria nazionale del suo partito per occuparti di formazione e partecipazione politica. In un'intervista sul Resto del Carlino, quando il giornalista ripete il tipo di nomina che hai ricevuto, tu rispondi che ti occupi di quello e non di immigrazione. Spieghi, è un dato importante, vede, siamo oltre, significa che non è così importante chiedersi da dove veniamo, ma cosa vogliamo fare. Ecco, vuoi approfondire per noi e dirci anche se pensi che l'Italia abbia fatto dei passi avanti o meno dal punto di vista della valorizzazione delle persone di origine straniera e dell'antirazzismo in generale?
3: Diciamo che ha fatto, a mio avviso, passi avanti, nel senso che sono sempre più presenti nuove generazioni, nuovi profili, mettiamola così, o comunque profili che ci sono sempre stati, ma avevano molta meno voce in capitolo, e quindi oggi, per fortuna, pian pianino, anche all'interno dei giornali, dei mass media, incominciano a esserci delle figure che, diciamo così, acquisiscono più voce, più spazio, e questo determina ovviamente anche il fatto che possano essere messi in discussione dei meccanismi anche di razzismo, no? Istituzionale, di razzismo sistemico. È ovvio che c'è ancora molta fatica, perché laddove la società sta viaggiando in un, non so, su una freccia, abbiamo invece la parte amministrativa, burocratica e legislativa, che va su uno dei più lenti regionali che possano esserci, per fare proprio una metafora, mettiamola così, di infrastruttura. C'è ancora tanto da fare, a mio avviso, perché bisogna che emerga tutto quello che c'è, c'è tantissimo, e non è sufficiente che noi, come dire, si esulti, si manifesti l'entusiasmo solo quando le persone con un background internazionale portano a casa un premio, una medaglia o vincano Sanremo, ma noi dobbiamo cercare di far sì che vengano valorizzate a prescindere in tutti i contesti lavorativi, e soprattutto in quelli che sono istituzionali e pubblici, perché altrimenti cioè diventa solo funzionale, diventa solo opportunismo, no? Quando invece deve diventare un sistema, cioè diventare parte dell'Italia, perché c'è, è semplicemente messa in secondo piano o in seconda fila.
1: Karen, vi devo dire che siamo giunti alla conclusione, mancano 2 minuti, quindi...
2: Posso fare una domanda?
1: Sì, in 2 minuti e mezzo dobbiamo concludere, però grazie.
2: Grazie. Allora, lo scorso 19 luglio a Bologna Abderrahim Fakir muore in via Svevo, nel quartiere Pilastro, alla periferia nord-est di Bologna, ucciso durante un intervento delle forze dell'ordine, una morte brutale ripresa al telefono dai testimoni del suo palazzo. Che riflessioni hai al riguardo, Marwa?
3: Allora, diciamo che il video che insomma abbiamo visto tutti fa sicuramente straziante, molto preoccupante, anche perché non tiene conto di tutte le dinamiche di quello che è successo prima, ma sicuramente di questo durante. Ho pensato subito a, perché poi ho visto anche gli altri video che hanno descritto quello che è accaduto prima, a un tema di fragilità mentale, a un tema di educazione, a cui pensiamo molto poco, del benessere, pensiamo solo a quello fisico, ma non pensiamo alla salute mentale delle persone, tema su cui invece bisogna investire a maggior ragione ancora di più. Credo e spero che come dire, la magistratura e le forze dell'ordine possano fare il loro corso anche nelle indagini, soprattutto per capire se le manovre tenute da parte degli agenti siano effettivamente quelle corrispondenti, diciamo così, a questa circostanza, o se avrebbero dovuto fare altro. E mi sono interrogata molto sul ruolo dei sanitari che erano lì presenti, perché penso che insomma si sarebbe potuto fare maggiormente in un intervenismo, no? E nel cercare di prevenire, soprattutto nel cercare di evitare quella morte. È ovvio che fa molto riflettere rispetto a tutto quello che ci siamo detti prima, quindi c'è tutta una dinamica delle forze dell'ordine, delle persone con un background internazionale o comunque delle persone più fragili al margine della società, che quando si vive un clima come quello che stiamo vivendo, conflittuale, di odio, no? Polarizzante, diventa tutto nero bianco, quando invece la complessità anche delle vicende è molto più complicata, e anche su questo non bisogna esprimersi di getto, ma bisogna richiedere verità e giustizia per questa persona che probabilmente poteva essere assolutamente salvata per tempo.
1: Allora, io ringrazio molto Marwa Marbund, ringrazio come sempre Marilena Delio Mozza, e un appuntamento alla prossima puntata di Eccellenza Afrodiscendenti.
2: Grazie,
3: grazie,
2: ciao.
3: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, grazie mille.
0: Grazie ad Andrea Billau che ha curato Fortezza Italia, e sempre Andrea Billau ha con Gianfranco Schiavone parlato delle politiche danesi dell'immigrazione. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, ci occupiamo di immigrazione. La notizia del giorno è la dichiarazione congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e della Presidente del Consiglio danese Frederiksen. La leader socialista danese è corsa, potremmo dire, in soccorso alla Meloni nel momento in cui c'è lo scontro più acceso con la Spagna. E insieme appunto sostengono una politica restrittiva sull'immigrazione e per esempio l'apertura di hub in paesi terzi, sull'esempio dei centri in Albania. Di questo vogliamo parlare con Gianfranco Schiavone, che lo ricordiamo, è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà ed è membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Benvenuto come sempre, Gianfranco.
4: Grazie, grazie a tutti voi.
1: Allora, la questione che ti vorremmo sottoporre è questa, perché potrebbe sembrare strano, no, che una Presidente del Consiglio socialista abbia questa posizione, ma questa posizione non è nuova. E diciamo che le politiche danesi sul tema dell'immigrazione, potremmo dire già da un decennio, sono impostate in questo modo. Non è così, Gianfranco?
4: Sì, è esattamente così. Non si tratta, diciamo, di un posizionamento politico recente e che in qualche modo, no, è frutto magari così di spregiudicate, no, operazioni appunto di ricerca del consenso, ma di qualcosa di lungo periodo. In particolare va ricordato che prima, diciamo, che in Italia si insediasse l'attuale esecutivo, e cioè nell'anno 2021, la Danimarca, in una condizione di silenzio generalizzato, perché devo dire non ne parlò praticamente nessuno allora, varò addirittura una norma che prevedeva la possibilità di, in determinate condizioni, di trasferire i richiedenti asilo in un paese appunto fuori dall'Unione Europea, dove la loro domanda sarebbe stata esaminata appunto in questo paese terzo, senza che si svolgesse necessariamente per l'appunto in Danimarca. Nonostante la Danimarca fosse chiaramente il paese competente a esaminare le domande, quindi la norma è stata la prima, in realtà, norma in assoluto in Europa che ha provato a esternalizzare, no, per l'appunto, la procedura d'asilo. Questa disposizione non è tuttora esiste, chiunque può andare a vederla, diciamo, nella raccolta delle leggi della Danimarca, non è però mai stata applicata. Non è mai stata applicata perché, e qua appunto si sollevano. Si solleva subito una serie di problematiche, le problematiche, appunto, la discussione tutta danese, perché ripeto, non è nessuno quasi ne ha trapelato, insomma, ne ha parlato a livello europeo. Comunque si è chiaramente fermato il progetto per difficoltà operative di trovare il paese, per difficoltà economiche, ma anche per difficoltà giuridiche, cioè appunto questa forma appunto di esternalizzazione, anche se in quel caso la procedura avrebbe previsto che le domande di asilo sarebbero state esaminate sotto appunto giurisdizione della Danimarca. Quindi di fatto lo stesso modello dell'accordo con l'Albania fatto appunto successivamente dall'Italia, però non applicato, diversamente dall'Italia che si è lasciata per così dire travolgere dai fatti e probabilmente per impeto diciamo politico ideologico, no? È entrata in questa strada senza ritorno sostanzialmente dei centri che di fatto poi non ha mai aperto o meglio ha aperto e poi subito di fatto chiusi o è lasciato appunto nella inattività. La Danimarca appunto ha una norma che precede ma non ha un di fatto. Di fatto però tanti di fatto ci sono in Danimarca, tanti provvedimenti singoli in questi anni, ne cito solo alcuni, nello stesso 21 la revoca ante litteram dei permessi di soggiorno e della protezione internazionale a rifugiati siriani quando nessuno ancora ne parlava, in particolar modo se provenivano da Damasco o da aree che venivano ritenute diciamo cosiddette sicure. Una sorta di diciamo di grande stretta sull'introduzione di requisiti molto più severi per il permesso di soggiorno permanente, per l'ottenimento del permesso di soggiorno permanente e per il ricongiungimento familiare. Questo non riguardava naturalmente soltanto i rifugiati, ma in generale per l'appunto i migranti in generale, tanto che dopo una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sempre del 21, la Danimarca è stata costretta diciamo a rivedere la propria legislazione riducendo a 2 anni massimo il periodo di differimento applicabile, no? In determinate circostanze. E poi abbiamo avuto una serie diciamo di iniziative sostanzialmente di carattere politico, cioè la prima che vorrei citare, perché non riguarda i rifugiati ma riguarda i migranti in generale e questo atteggiamento appunto di durissima ostilità, è l'accordo che fu fatto nel 2022 ed è stato poi formalizzato poi anche qui successivamente nel 24, accordo tra la Danimarca e il Kosovo per aprire 300 posti presso un carcere in Kosovo, nella città di Gjinan, che vengono messi a disposizione della Danimarca per una durata complessiva di 10 anni rinnovabili e per direi il non proprio modico prezzo di 210 milioni di euro complessivi. Quali? Ovviamente chiunque si ascolta avrà capito, sono esclusi i cittadini danesi, quindi parliamo di una sorta di un sistema di esecuzione extraterritoriale della pena per soli detenuti stranieri, qual è appunto è sufficiente essere stranieri per poterlo fare, quindi abbiamo un regime, una sorta di quella che in Italia chiameremo un diritto speciale, chiaramente non ammissibile sotto il profilo costituzionale, che però invece purtroppo nel paese delle favole è stata diciamo realizzata. L'accordo è stato ratificato dal Parlamento kosovaro nel maggio 2024, questa struttura non è operativa, anche se qualcosa in più è stato fatto, in particolare di spese pubbliche, di corone, e c'è una data ipotetica che è quella dell'aprile del 2027 per la fase diciamo di avvio dopo appunto i lavori di preparazione e di ristrutturazione. Aprirà, non aprirà, questo non è chiaro. Temo che sia più probabile, più probabile delle altre misure invece relative ai migranti, in particolare ai rifugiati e richiedenti asilo, appunto perché la Danimarca è sottoposta alle normative dell'Unione Europea e quindi il quadro, insomma, come è avvenuto per il governo italiano, le cose si complicano. Tornando appunto ai migranti e ai rifugiati in generale, almeno un paio di iniziative vanno, queste sì, fatte in strettissimo coordinamento con il governo di Giorgia Meloni, vengono oggi vanno citate. La prima cosa, oltre a una schiera, devo dire, numerosissima di dichiarazioni, di incontri bilaterali, no? Dove appunto si sottolinea l'unità di vedute. Le iniziative più forti sono state quella di una lettera congiunta di 7 paesi europei, però promossa per appunto dall'Italia e dalla Danimarca, questa lettera congiunta pubblica nel quale si chiede di riesaminare l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di immigrazione per rendere più facile l'espulsione degli stranieri se condannati per reati gravi. Qui si entra per la prima volta in una diretta e devo dire piuttosto violenta critica alla Corte Europea sui diritti dell'uomo per le sue sentenze di appunto dove si affermava un principio fondamentale di bilanciamento fra la gravità dei reati e il radicamento delle persone in un territorio e ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, e quindi si ammetteva poi una possibilità di espulsione a fine pena solo in assenza in assenza di profili di pericolosità sociale, come diremmo in Italia, e però anche di una assenza anche di un forte radicamento nello Stato, perché siamo persone che vivono da tutta la vita nel paese che non è il proprio, di cui non si ha la cittadinanza, ma in cui di fatto si vive appunto un forte radicamento. La seconda iniziativa è dello stesso anno, cioè il 10 dicembre, purtroppo una data simbolica che è stata un po' sfigurata, una data simbolica, lo ricorderanno, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ebbene, proprio il 10 dicembre, qui si arriva purtroppo sempre su iniziativa italo-danese a un voto del Consiglio d'Europa, in cui i 27 Stati appunto adottano una dichiarazione congiunta in cui, con un linguaggio più soft, ma comunque anche perché sono inevitabilmente più soft della prima lettera molto virulenta di maggio, ma comunque costituiscono una sorta di coalizione che si propone, non si capisce quando e in quale modo, perché sul piano pratico questo ciò non mi sembra possibile, ma comunque è una coalizione oggettivamente vasta, per modificare proprio il modo in cui vengono interpretate i diritti dell'uomo nell'età contemporanea in relazione all'immigrazione. Cioè si sostiene che molti di questi diritti in realtà siano intangibili, no? E inalienabili, ma che in realtà sono stati elaborati in un quadro in cui non c'erano, no? Le sfide migratorie contemporanee, e vanno ripensati e riadattati, attraverso ovviamente perifrasi estremamente così complesse e anche un po' eleganti, dietro il quale si nasconde in realtà riadattati, vuol dire semplicemente rivisti di nuovo. L'obiettivo è di nuovo quello di creare una delle diritti diversificati. Direi che le ultime iniziative sono quelle di questi giorni, cioè giugno e agosto, e cioè quella del rilancio il 19 giugno della possibilità di nuova dichiarazione congiunta, no? Meloni e Frederiksen, di finalmente da un po' darsi da fare, per creare i centri di rimpatrio nei paesi terzi, citando come esempio il modello Albania e ovviamente dimenticandosi che la propria legge del 2021 non era mai stata neppure applicata, appunto è rimasta nel totale dimenticatoio, e infine quella di questi giorni, no?
1: Sì.
4: Cioè appunto quella sulla cosiddetta necessità di contrastare l'immigrazione incontrollata. Quindi è una storia molto lunga che precede in realtà questa stretta unità di vedute, che poi però si è sostanziata proprio nell'alleanza con il governo italiano, ha potuto esprimersi proprio attraverso questo stretto coordinamento.
1: Ecco, tra l'altro, a parte la cosa che sembra quasi buffa, perché se appunto la legge danese è stata approvata nel 2021, sembra quasi che il governo italiano l'abbia ricopiata, no, per i centri in Albania, ma poi c'è un'altra questione che invece ti volevo porre, o meglio, io c'ho un ricordo di un po' di anni fa in cui la Danimarca fu protagonista di un fatto che molti commentatori legarono a vecchie memorie, per esempio addirittura quelle dei tedeschi all'epoca nazista, perché fu applicato una norma, non so se poi era una norma, comunque la polizia diciamo all'entrata dei migranti toglieva loro le cosiddette gioie, no? le collane, i gioielli, così, con la giustificazione che queste erano, diciamo, un pegno per le spese che il governo danese si sarebbe assunto per questi migranti.
4: Esattamente, si tratta esattamente, però in questo caso purtroppo, di una norma che fu approvata allora nel gennaio del 2016, quindi molto molto prima.
1: Per questo io dicevo 10 anni, mi ricordavo di questo.
4: Eccetera, riguardava per l'appunto i richiedenti asilo, ma anche insomma altri stranieri privi di permesso di soggiorno, che appunto consentiva di sequestrare beni per si diceva, contribuire a coprire i spesi, i costi del mantenimento, no? In Danimarca la legge ovviamente poi faceva in qualche modo, anzi escludeva gli oggetti di particolare valore affettivo, no? Ricordi familiari, eccetera, eccetera, fotografie, decorazioni, o anche insomma le fedi iniziali, per capirsi, insomma, eccetera. Prevedeva delle soglie, eccetera, eccetera. Fu certamente molto molto contrastata. È stata applicata, però bisogna dire, io purtroppo non saprei, diciamo così, il quantificare, da quello che riesco a vedere, di fatto un'applicazione simbolica. Interessante notare che non fu naturalmente applicata per gli ucraini, no? Che a cui mai fu chiesto, diciamo, di partecipare, appunto, anche se magari in alcuni casi anche lo erano, diciamo, non completamente privi di risorse economiche, ma di diciamo, partecipare al proprio mantenimento. Quindi fu un esempio di legge manifesto che possiamo dire in parte applicata e in parte disapplicata, però comunque che un po' diede vita. Io credo che effettivamente fu la prima volta, no, che la Danimarca fece, diciamo, un po' scalpore su queste vicende, e risale esattamente 10 anni fa.
1: Esatto. E io ti ringrazio allora, Gianfranco, per averci insomma fatto un po' una cronistoria di queste posizioni danese, che non sono appunto per niente estemporanee, e vedremo dove porteranno. Grazie a Gianfranco Schiavone.
4: Grazie a tutti, buona serata.
0: Grazie ad Andrea Billau e al suo ospite, e sempre Andrea Billau, ma questa volta con Andrea Papi, ha parlato di imperialismo russo e sinistra antagonista. Vi ricordo alle 7:10 spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo, poi alle 7:30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, e alle 7:35 la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, sarà a cura di Roberto Spagnoli. Ma come vi dicevo, adesso andiamo ad ascoltare Andrea Billau con Imperialismo russo e sinistra antagonista, insieme ad Andrea Papi. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Andrea Papi, intellettuale di area libertaria, che vede il suo ultimo libro intitolarsi Tutta colpa del patriarcato, ma oggi non ci occupiamo, ce ne occuperemo insomma prossimamente di questo libro, ma ci occupiamo di un suo scritto recente sui social che affronta il tema della cosiddetta sinistra antagonista e l'Ucraina. Benvenuto su Radio Radicale intanto, Andrea.
5: Grazie, grazie.
1: Allora, la sinistra antagonista accusa normalmente l'Occidente di un doppio standard e quindi di occuparsi molto dell'Ucraina e poco di Gaza e della Palestina in generale, ma sembra che a sua volta questo tipo di sinistra usi a sua volta un doppio standard e mentre si occupa e tanto anche meritoriamente della questione palestinese, invece della questione ucraina non se ne occupa, non è così?
5: Certamente, cioè non se ne occupa. Io credo che ci sia un vizio di fondo, che è un modo di leggere le cose che è legato a un vizio di fondo. Cerco di spiegarmi. Io mi ricordo, perché io sono diventato anarchico nel 68 e da allora lo sono rimasto, mi ricordo che sull'influenza soprattutto del marxismo, come veniva comandato, in modo secondo me paradossale, si identificò il nemico vero sempre e comunque di tutti, il capitalismo occidentale. Questa cosa è stata interiorizzata, che ha anche un senso, solo che non è l'unico nemico, poi il capitalismo si è evoluto, involuto, eccetera, quindi sta cambiando molto, però è il capitalismo occidentale. Quindi a livello, diciamo, quasi pulsionale, interiorizzato questo fatto, chiunque si scontra col capitalismo occidentale è considerato qualcosa da appoggiare. Io penso che sotto ci sia questo filtro, perché impedisce una lettura di un altro tipo della realtà. Se vuoi te ne faccio un cenno.
1: Certo.
5: Io considero che attualmente c'è una ridefinizione della spartizione mondiale, perché quella di altra è saltata completamente per ovvi motivi, perché i tempi sono cambiati, è stata superata dai fatti, e questa spartizione avviene con una spartizione competitiva tra imperi, perché siamo entrati nell'epoca, questo lo dicono diversi analisti, siamo entrati nell'epoca degli imperi, no? Allora, ci sono accordi di vario tipo, i quali si scontrano, si cosano, eccetera, eccetera, eccetera. La situazione in Ucraina, fra l'altro, vede tutta una serie, secondo me, ha dietro tutta una serie di paradossi. Abbiamo il cosiddetto ex, lo chiamo ex in modo provocatorio, nemico assoluto, che è l'America, che in realtà è gestita da un oligarca, anche se è andato su in una forma che appare ancora democratica, che è Trump, il quale è sostenitore e amico di tutta una serie di personaggi, diciamo, molto vicini alla visione di tipo nazista, fascista, amico di Putin, eccetera, però si trova per ora in competizione con la Cina, perché è colei che lo può mettere in discussione come impero, la quale però giustamente dal suo punto di vista cerca di non essere precipitato in uno scontro bello. Ora, qui il problema è che l'Europa, che è un ex potenza mondiale, lo è sempre meno anche dal punto di vista economico, però sul piano militare, dopo Yalta, era praticamente all'interno della NATO, quindi non aveva una sua vera e propria autonomia, appare, faccio un'illazione ovviamente, che ci sia quasi una specie di patto segreto tra Putin e l'America di Trump, in cui l'Europa deve essere bastonata. Diverse volte abbiamo sentito, chi segue un po' le cose, Putin, in dichiarazioni che ha fatto rispetto alla guerra che sta conducendo da più di 4 anni, ci avviciniamo al 5º, contro l'Ucraina, che in realtà è una guerra contro l'Europa. Allora, io di fronte alle affermazioni per cui viene visto quasi uno scontro nazionalista tra la Russia di Putin e l'Ucraina di Zelensky, e siccome in realtà il nemico è considerato, sempre per i motivi detti prima, è considerato l'Ucraina perché è sostenuta dall'Europa, una specie, io lo chiamo, di tifo da stadio per rendere l'idea, allora si attacca continuamente Zelensky, eccetera. E io trovo questo veramente assurdo. Il mio sguardo, io non faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, non mi piace nessuno dei due governi, fra l'altro, come anche scritto nel pezzo a cui ti rifai, il governo Zelensky, anzi i governi ucraini, l'ultimo Zelensky,

0: nell'attacco è andato direttamente contro Kiev, si è trovato di fronte a una resistenza, adesso io non sto qui ad analizzare, però non è che ha messo in crisi la sua potenza militare, eccetera, questo è il punto. Ma io non sostengo né l'uno né l'altro, perché semmai mi sento a favore del popolo ucraino che viene aggredito sistematicamente, bombardato, eccetera, eccetera, parlo di civili. E quindi vorrei che il piano che io considero imperialista, putiniano, fallisce, ma non perché debba vincere, qui non è un problema di inizio, debba vincere il governo Zelensky. Il governo Zelensky probabilmente se finirà, cioè un giorno prima o poi dovrà finire, non so cosa, in che modo esattamente, non sono in grado di prevederlo né tento di farlo, non mi interessa, però finirà, probabilmente salterà, non è questo il punto. Il punto è che qui sta avvenendo una sottomissione, tra l'altro di tipo classico, mentre l'imperialismo cinese agisce soprattutto a livello economico, creando condizioni in cui anche di ricatto economico, qui è proprio occupazione militare dei territori e annessione a tutti i livelli. E allora quando sento, mi è capitato di sentire anche persone che si sentono vicine a Kiev, che in fondo Putin è stato costretto, a me mi piange il cuore, io sono sincero, per ora mi fermo qui perché questa è la sostanza delle cose.
1: Certo.
0: Se vogliamo approfondire, andiamo avanti.
1: Sì, sì, no, voglio solo mettere qualche sassolino in più, cioè questa sinistra cosiddetta antagonista in realtà si definisce anche antiimperialista, no? E appunto, come dicevi te, non riconosce il dato imperialista dell'agire di Putin, che non è nemmeno databile solo adesso con la guerra all'Ucraina, ma ci ricordiamo come rase al suolo Grozny in Cecenia, eccetera, eccetera. Quindi è una politica di lungo corso ed è imperialista.
0: Ma certamente. Tra l'altro il suo progetto, mi ricordo quando iniziò l'aggressione dell'Ucraina, l'aggressione militare, dice alcune cose che a me mi sono rimaste impresse. Criticò Lenin perché aveva dato una dignità, che poi in realtà non è esattamente così, però non è questo il punto, aveva dato una dignità allo Stato ucraino e aveva sbagliato. E poi fece capire che in realtà una delle sue aspirazioni principali era quello di riportare all'antico splendore, addirittura non sovietico, ma zarista, dell'impero zarista. Ora, voglio dire, come ho anche scritto lì in quel pezzo, la Russia da sempre, questo territorio enorme, forse il più grande territorio come stato che abbiamo nel mondo, capito? Ma, è frutto di continue, sistematiche annessioni militari di popoli, genti, eccetera. Quindi è frutto, se noi pensiamo che la parola zar in russo vuol dire Cesare, no? E non a caso Putin, fra le altre cose che ha detto, e quello vorrebbe, aspirerebbe a riprodurre la famosa terza Roma. La terza Roma sarebbe dopo la Roma dei Romani, dei Cesari, poi la Roma della Chiesa, ci sarebbe la terza Roma che sarebbe Mosca, perché con la scissione che ci fu degli ortodossi, hai capito, si consideravano gli unici veramente ortodossi appunto nell'interpretazione e Mosca, e quindi dovevano essere la nuova Roma, perché era rappresentante del nuovo impero, eccetera. Io voglio dire, qui non abbiamo neanche la ricerca di tornare all'illusione della rivoluzione bolscevica, ma assolutamente. Qui addirittura abbiamo una restaurazione in piena regola delle logiche addirittura feudali, e quindi io sinceramente non riesco proprio a capirlo.
1: E non a caso c'è anche l'aspetto religioso dell'ortodossia. Sì.

0: fondamentalista che appoggia la guerra, no? Il patriarca Cyril, insomma, è Kirill, voglio dire, insomma, è proprio una strutturazione anche poi, tra l'altro, all'interno della Russia stessa, che si potrebbe anche definire, lasciami il termine, clerico fascista.
1: Ah, sì, c'è altro, però cioè, se tu pensi che un ideologo che influenza molto è Dugin.
0: Certo.
1: Quello che tentava di ammazzare ma ha ucciso la figlia, la quale fra l'altro poi si è sepolto, non era affatto meglio del padre, anzi era un portavoce del padre, che era un sostenitore proprio appunto della Terza Roma, la riproduzione del nuovo impero che riproduca i valori, considero i valori, io li considero dei disvalori, che fu portato avanti dalla grande Russia zarista, di quella visione lì reazionaria e feudale, perché questo è il punto.
0: E certo, in una casa.
1: Io quando vedo, quando vedo la situazione di oggi, io faccio questo parallelo qui, forse un po' azzardato. Lo scontro che è in atto è uno scontro che c'è da sempre sostanzialmente, e però ci troviamo di fronte, perché fra l'altro oggi purtroppo si usano le parole destre, non si sa più cosa vogliono dire. Ora mi permetti di fare una precisazione: destra e sinistra, per chi non lo sapesse, nacquero in Rivoluzione francese, quando si formò il primo Parlamento, disobbedendo al re che voleva sciogliere gli stati generali che lui aveva occupato, che si ribellarono, occuparono la palla corda e istituirono il Parlamento, quindi delegittimarono il re. Questa è la Rivoluzione francese. Nel collocarsi all'interno del Parlamento, quelli che erano i rivoluzionari, che non erano la democrazia, eccetera, si misero a sinistra. Gli altri, la destra, hai capito? Ma voleva la restaurazione dell'anziano regime, ed è questo il punto principale. Se vi ricordate, quando poi ci fu lo scontro di Napoleone, eccetera, col congresso del 1814, fu chiamato il congresso della restaurazione, perché Napoleone fu sconfitto, che era il rappresentante, figuriamoci, però era il rappresentante della rivoluzione francese, in realtà era completamente tradito e trasformato in un altro impero, che però si poneva in modo diverso, ma la restaurazione, e la destra è sorta, è diventata a livello simbolico l'uno e l'altro, la destra è sorta per restaurare i valori dell'ancien regime, cioè riportare i valori feudali.
0: Certo, non a caso diciamo Putin e il suo partito hanno rapporti privilegiati con tutta l'estrema destra mondiale.
1: Ma certo, fra l'altro fa ridere proprio, ha accusato l'Ucraina voleva salvare dal nazismo, ma stiamo scherzando, lui ha appoggiato, anzi finanzia anche, io poi cito due o tre esempi più noti, tra cui in Italia abbiamo la Meloni nella sua autobiografia, prima che fosse costretta come premier italiano per questioni meramente opportunistiche ad appoggiare l'Europa e quindi a essere contraria all'aggressione russa in Ucraina, però vedeva di buon occhio il modo di gestire politicamente Putin in Russia, lo vedeva di buon occhio. Se poi pensiamo che Salvini, segretario da 12 anni della Lega, che è uno dei partiti di governo, strinse un patto, questo se ne è parlato parecchio, anche se loro evitano continuamente questo discorso, mi dispiace, dovrebbe essere costretti a rendere conto, però siamo messi così. Fece un patto col partito di Putin, un patto che poi non si sa bene cosa contenga, eccetera. È una cosa così che si sa che c'è stata, non si sa se è stato interrotto, ma non è mai stato rinnegato. Ora, guardiamo bene questa situazione che è assurda. Ufficialmente l'Italia è in guerra con la Russia, adesso non in guerra guerreggiata, però in una guerra diplomatica, eccetera, perché ha appoggiato l'Ucraina. Beh, e abbiamo come vice premier, ministro e segretario di uno dei partiti di governo un alleato del nemico. Cioè, non so se mi spiego, è una situazione paradossale, assurda, impensabile qualche decennio fa. però viviamo all'interno di questa cosa qui.
0: Sì,
1: vedere che tutta una parte della sinistra, che vorrei chiedere a questi liberali perché cosa intendono loro per sinistra, perché io faccio fatica per la visione che io ho di sinistra, come fanno a inserirsi attaccando, perché qui viene chiesto continuamente, perché dice non loro, ma sì, l'Ucraina ha diritto a difendersi, però non va aiutata. Ma questo va contro qualsiasi tradizione della sinistra rivoluzionaria. Cito solo Amilcare Cipriani, era un guerrigliere, fra l'altro, famosissimo a livello popolare, eccetera, che è andato a combattere contro tutte le occupazioni militari dei potenti, era molto vicino agli anarchici, anche se non era un anarchico, è stata una figura mitica, amata dal popolo, e lui era contro tutte le occupazioni militari, come allora c'era la convinzione, si opponeva militarmente contro gli occupanti, contro i tiranni, eccetera, eccetera. E perché nella logica della sinistra c'è che comunque gli aggrediti vanno difesi, non c'è da fare. Ora, sostenere, sì, aggredire e difendersi, però sono cavoli suoi. Come anche il discorso, io faccio fatica a capirlo, noi vogliamo costringere Putin a degli accordi diplomatici, ma signori miei, primo, se Putin voleva fare degli accordi, una volta mettiamo circondato l'Ucraina, diceva caro Zelensky, vieni qui che adesso facciamo come dico io, comunque discutevo. Lui non vuol fare, addirittura ha aggredito l'Ucraina, che, se non sbaglio, senza neanche dichiarare guerra.
0: Cioè, certo. Oggi, infatti la chiamata operazione speciale.
1: appunto, dicendo è un'operazione di polizia speciale. Cioè qui sembra tutta una barzelletta, siamo veramente in una dimensione, io faccio fatica a sdipanarmici all'interno perché la trovo assurda.
0: Certo.
1: Ora, io capisco quei compagni perché da parte degli anarchici ci sono alcuni che sono andati ad aiutare la resistenza che c'è stata, che è la resistenza della popolazione, la quale fra l'altro, un'altra cosa importante, ai tempi di Napoleone, cioè le guerre erano gli eserciti che si scontravano, poi purtroppo quello vincitore occupava e c'erano massacri, stupri, cioè, però lo scontro era tra militari. Qui si bombardano direttamente i civili, che è una cosa pazzesca, bombardamenti civili, i civili sono quelli dappertutto, Gaza è un esempio, ma la stessa cosa anche se probabilmente e non può essere messo sul piano del livello distruttivo sullo stesso piano, almeno per ora, dipende, perché se guardiamo Grozny che te hai citato prima, l'altra città della Siria che fu bombardata dai russi è proprio terra bruciata.
0: Certo.
1: Quindi qui si bombardano direttamente i civili. Io trovo questo modo di fare la guerra è contro i civili. Quindi Emergency ha perfettamente ragione, è una delle tesi fondamentali di me, io sono completamente d'accordo, non è più, tant'è vero ormai fra l'altro, io ho letto, non lo so, che Zelensky è riuscito a far sì che a combattere sono, diciamo, le macchine, sono i robot, sono
0: i droni,
1: sì, no, ma anche dei veri e propri robot sta mettendo in campo, eccetera, eccetera, per cui praticamente ha pochissime vite. E Mosca che continua a andare, fatto si fa dare assunzioni di soldati obbligatori nei territori più sperduti, là dalla Siberia, cioè dalla Corea, eccetera, si fa dare, e manda avanti, si parla di migliaia di morti ogni mese che vengono uccisi, falcidiati. Cioè è una situazione allucinante e quindi io non so come si possa sostenere, dicendosi di sinistra, una cosa simile.
0: Certo.
1: Fra l'altro, se non, dal mio punto di vista, la pace è una condizione che si raggiunge, ma ha bisogno di tutta una serie di precondizioni. Ora, dire si devono mettere d'accordo i guerrafondai e i potenti e basta. Io mi aspetterei da una posizione di sinistra che dice no, facciamo in modo che la pressione popolare dal basso non sia un accordo qualsiasi, che a questo punto Putin lo dice, io faccio l'accordo, però dovete fare così, se no non è disposto alla trattativa, l'ha detto tante volte. E qui che la facciamo? Per fare finire il bombardamento, la guerra, eccetera, allora gli diamo quello che vuole. Non lo so, io trovo questo modo di ragionare, di fare veramente... qui in Romagna diciamo fuori dai coppi, nel senso che faccio fatica a trovare un qualcosa che abbia senso, hai capito? Che rifiuti la logica di guerra, rifiuti le logiche imperialiste, rifiuti queste cose qui, ma si ponga in modo attivo, in modo da riuscire a sgretolare in qualche maniera questa roba che sta avanzando, che adesso riguarda l'Ucraina e Gaza, eccetera, cioè, diciamo il Medio Oriente, ma io penso che quello che diceva l'ex Papa, Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi si è iniziata, e lo dice un anarchico, parla di noi, del Papa, sia giusta, qui è in atto qualche cosa, questi sono stadi, sono momenti, ma sta avanzando appunto una spartizione del mondo che comprende anche ampiamente, infatti si sta riarmando dappertutto, da tutte le parti, comprende anche ampiamente l'uso della guerra, anche se non è solo quello, perché poi noi non lo sappiamo, ma guerre biologiche, guerre di vario tipo, guerre
0: informatiche,
1: mi sembra di aver letto, come si chiama, magnetiche, cioè stiamo avanzando verso una dimensione veramente antiumanista, distruttiva, nichilista, che a me mi fa paura solo questa visione, anche solo pensarla, ed è contro questa roba qui che bisogna opporsi. Non so se ho reso chiaro.
0: Come no, no, hai reso benissimo, e anzi io ti ringrazio, ringrazio Andrea Papi per averci insomma parlato, aver espresso la sua opinione su questo importante argomento che riguarda quello che sta vivendo il mondo attualmente, e noi magari ci sentiremo invece per poi per parlare del tuo nuovo libro, appunto Tutta colpa del patriarcato, prossimamente. Grazie Andrea Papi e buona giornata.
1: Ti ringrazio, ciao ciao.
2: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'intervista di Andrea Billau ad Andrea Papi e ora è il momento dello spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
3: Buongiorno, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radicef in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
4: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
3: Oggi partiamo dall'Ucraina, poi tanto Medio Oriente, sui quotidiani europei grande spazio, anche l'eclissi solare, ma partiamo dal Financial Times. J.D. Vance ha chiesto all'Ucraina di sospendere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo nei porti russi. Washington è allarmata dalla campagna di Kiev contro le navi che caricano petrolio kazako da Novorossiysk. Secondo fonti ufficiali ucraine, l'Ucraina ha sospeso dunque un'intensa campagna di attacchi con droni contro le petroliere che utilizza un importante porto del Mar Nero. Questo in seguito alla richiesta avanzata alla fine del mese scorso dal vicepresidente statunitense J.D. Vance. Washington era allarmata dal fatto che l'Ucraina, scrive il Financial Times, stesse destabilizzando ulteriormente i mercati petroliferi e danneggiando le aziende statunitensi, prendendo di mira le petroliere che trasportavano greggio convogliato dal Kazakistan verso un terminale del Caspian Pipeline Consortium nel porto russo di Novorossiysk. Vance ha chiesto al presidente Zelensky di sospendere questi attacchi durante una telefonata lo scorso 31 luglio, lo hanno riferito funzionari ucraini e altre persone a conoscenza della questione, e da allora l'Ucraina non ha più colpito petroliere nei pressi del terminale del Caspian Pipeline Consortium, appunto. Questo secondo quanto riferito dai funzionari e dall'analisi del Financial Times basata su informazioni di dominio pubblico. Vediamo il Kiev Independent. Zelensky in Serbia, cosa vuole l'Ucraina e cosa ci guadagna Belgrado? Per Zelensky la visita rappresenta un altro colpo alla Russia, dato che la Serbia è considerata parte della sfera di influenza di Mosca. Lo ha dichiarato al Kiev Independent il politologo serbo Aleksandar Djokic, che dice per Vučić si tratta di un tentativo di segnalare la propria adesione alla politica europea nei confronti dell'Ucraina, cercando al contempo di ottenere almeno qualche progresso nei negoziati di adesione della Serbia all'Unione Europea. Vediamo il Kiev Post. Zelensky, l'Ucraina ha presentato agli inviati statunitensi delle proposte per porre fine alla guerra in Russia. Il presidente ha affermato che l'Ucraina ha presentato agli USA proposte per porre fine appunto alla guerra russa, esortando Washington a rafforzare la difesa aerea e aumentare la pressione su Mosca. La TASS ci dice che le difese russe a Zaporizhia fanno sì che l'esercito ucraino si scontri con un muro. Intervista da Andrei Maroccio, un esperto militare, che dice che l'esercito russo riesce a respingere il nemico e avanzare su questa direzione. Medio Oriente, a partire dalle analisi dell'agenzia Nuova Cina, l'accordo di difesa congiunto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan riflette i mutamenti nelle dinamiche di sicurezza in Medio Oriente. L'accordo firmato venerdì alla Mecca stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti loro. Baris Doster, che è un professore di relazioni internazionali presso l'Università di Marmara in Turchia, dice alla Xinhua che la convergenza diplomatica tra Ankara, Riyadh e Islamabad ha subito un'accelerazione a seguito dei recenti sviluppi che hanno coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran. Le esigenze cambiano e di conseguenza cambiano anche le alleanze. Questo nuovo patto deve essere valutato principalmente nel contesto di queste mutevoli dinamiche di potere regionali. A proposito dell'accordo, il Tehran Times titola: il ministro dell'interno pakistano parte alla volta di Teheran per incontrare i funzionari iraniani. Durante la visita, il ministro dell'interno pakistano dovrebbe incontrare funzionari iraniani per discutere di questioni bilaterali e interesse comune. Vediamo i quotidiani israeliani. Times of Israel: le informazioni dei servizi segreti israeliani su un complotto iraniano avrebbero spinto a far scendere Trump dall'Air Force One in tutta segretezza. Informazioni provenienti da Israele indicavano che l'Iran avesse pianificato di abbattere l'aereo con missili spalleggiabili, mentre Rubio e altri collaboratori sono rimasti a bordo nonostante la minaccia. Stesso argomento per il Jerusalem Post: Trump conferma che i servizi lo hanno fatto scendere di nascosto dall'Air Force One a causa della minaccia iraniana, del resto faccio quello che mi dicono. Trump afferma di aver seguito gli ordini, sono l'ultima persona che si fiderebbe dell'Iran. Arab News ci dice che la Cisgiordania è al limite, mentre Israele porta avanti l'annessione di fatto, lo avverte l'ONU. Le Monde: la condanna di ex funzionari del regime di al-Assad, una prova per la giustizia di transizione in Siria. Martedì l'ex generale Najib è stato condannato alla pena di morte per crimini contro l'umanità. Mentre le vittime del regime esultano, diverse ONG denunciano un processo iniquo. Vediamo in ultimo l'eclissi: sarà uno spettacolo incredibile, titola il Guardian. Milioni di persone affollano la Spagna e il paese, l'attesa è finita, la Spagna vivrà la sua prima eclissi solare totale in oltre un secolo. Milioni di spagnoli e di turisti stanno ultimando i preparativi per assistere attorno alle 20:30 al momento in cui la luna coprirà completamente il sole. Gian Piero Gramaglia.
4: L'ennesima ondata di primarie ieri, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre, fa i titoli di apertura della maggior parte dei principali media USA questa mattina, anche se manca ancora in questo momento il risultato più atteso, quello della corsa per la candidatura democratica a governatore del Wisconsin, dove partiva favorita in un lotto di candidati molto folto una socialista, così si definisce lei, di 37 anni di origini asiatiche, Francesca Hong. Dovesse vincere, sarebbe un'ulteriore conferma dello spostamento a sinistra dell'elettorato democratico, ma l'esito del voto in questo momento, ripeto, è ancora incerto. Alcuni giornali, come il New York Times, alcuni media, come il New York Times e la CNN, preferiscono però restare sul tema della fuga da Ankara dopo il vertice della NATO a inizio luglio del presidente Donald Trump, trasferito in gran segreto dall'Air Force One su un altro aereo militare. Abbiamo sentito che anche la stampa israeliana affronta questo tema che era stato segnalato ieri dai media statunitensi. La polemica è duplice. Da una parte c'è il fatto che la Casa Bianca non abbia mai raccontato, anche a cose fatte, la verità sulla vicenda, che è stata ieri ammessa dallo stesso Trump, e dall'altra il fatto che l'Air Force One, ormai trasformato in un'esca per un temuto attentato iraniano, sia stato fatto comunque decollare con a bordo ignari staff della Casa Bianca e giornalisti. Ma veniamo alle primarie. La prima pagina del Washington Post offre una panoramica di alcuni dei risultati più significativi. dove dal Wisconsin, dove, come abbiamo detto, la corsa per la nomination democratica e governatore resta aperta. I democratici hanno invece scelto il loro candidato, sarà Tom Tiffany, al Minnesota, dove il candidato governatore sostenuto da Trump, qui siamo fra i repubblicani, Mike Lindell, un miliardario negazionista del risultato delle elezioni del 2020, è stato sconfitto dalla speaker della Camera statale, Lisa Demut. Nel Connecticut, per un collegio della Camera, i democratici hanno preferito un candidato giovane, Luke Bronin, a un deputato uscente di lungo corso, John B. Larson, 78 anni e 14 mandati alle spalle. È la quinta volta in queste primarie che gli elettori democratici bocciano un deputato uscente over 65 e scelgono qualcuno di più giovane. Ci sono poi le primarie repubblicane per il Senato nella South Carolina, allestite in tutta fretta dopo la morte improvvisa del senatore Lindsey Graham. Sua sorella Darlene Graham, già insediatasi come senatrice pro tempore e che ha il sostegno di Trump, va al ballottaggio con il deputato Ralph Norman. Tutto questo lo ricaviamo, abbiamo detto, dalla prima pagina del Washington Post. Altri giornali puntano su corse specifiche, per esempio il Wall Street Journal punta sempre sul Wisconsin in sospeso e sulla South Carolina, dove Darlene Graham va al ballottaggio. La Fox è tutta centrata sul Wisconsin, ma anche qui il titolo ci dice che la candidatura della Hong resta in sospeso. Politico ha un titolo più divertente, ma anche questo riguarda il Wisconsin: i progressisti se la devono sudare nel Wisconsin. Sempre sul piano elettorale, Axios invece segnala l'ennesima sconfitta giudiziaria in un'aula di giustizia del tentativo di Trump di restringere l'opportunità di voto per posta, ma il presidente USA ha già detto che ricorrerà su questo punto alla Corte Suprema, che tra l'altro gli ha già dato torto in questa vicenda, ma lui ha cambiato la sua proposta. Infine, e poi ti restituisco la linea, il New York Times è molto dettagliato nella ricostruzione della fuga da Trump, con dichiarazioni anche iraniane che sostengono gli iraniani di avere saputo quello che era successo all'aeroporto di Ankara, e anche la CNN racconta ulteriori dettagli della fuga da Ankara del presidente Trump. E con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Gian Piero. Domani 7:21 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Translazionale Angelo De Mattia, analista economico, editorialista del Messaggero, del Mattino e di diversi altri giornali, è stato direttore centrale di Banca d'Italia. Bentornato.
5: Bentrovati, buongiorno.
3: Bentrovato. Buongiorno. Allora, la crescita dell'Eurozona, direttore, sarà modesta nel breve periodo e anche le prospettive restano incerte fino a quando la situazione in Medio Oriente renderà tanto volatili i prezzi dei beni energetici. Sono queste le previsioni della BCE contenute nel bollettino di luglio appena pubblicate. Qual è il quadro economico nell'Eurozona al momento?
5: Ma è un quadro non dei migliori, perché come ha accennato anche lei leggendo il bollettino della BCE, quello che domina è l'incertezza. Ormai le leve della politica monetaria, della politica economica, di quella di finanza pubblica sono state superate, vorrei dire quasi annientate dalle dichiarazioni continue che fa Trump e quindi dalla posizione degli Stati Uniti, soprattutto nella vicenda iraniana, per cui accade che un giorno, per esempio, si manifesta una prospettiva positiva con l'accordo tra Iran e Oman, poi il giorno successivo si verifica segnalarle che i contenuti di questo accordo sono diversi da quelli che vorrebbe Trump, vorrebbero gli Stati Uniti, e ciò si riflette sulle condizioni dell'economia europea. E siamo a un'inflazione superiore al 3%, una crescita asfittica che si aggira sull'1%, una disoccupazione al 6%, il contesto soprattutto alimentato dalla crisi energetica, a sua volta conseguenza, come dicevo, della politica degli Stati Uniti, il contesto lascia sperare poco per quanto riguarda i prossimi mesi, a meno che, ripeto, il primo movens che è dato dalle scelte politiche non cambi. Finora la BCE può manovrare la politica monetaria solo evitando di fare danni che ci sarebbero se aumentasse i tassi, anche se l'inflazione è al 3%, lontana dal target del 2%, se appunto la BCE agisse solo con la leva, che pure è sua, del mantenimento della stabilità dei prezzi, trascurando però l'obiettivo secondario, non primario, secondario, che lei pure ha, quello del sostegno all'economia dell'area.
3: Parliamo di Stati Uniti, direttore. Il Financial Times questa mattina si chiede: l'inflazione negli USA sarà sufficientemente contenuta da ridurre le aspettative di un rialzo dei tassi il prossimo settembre? Lei cosa dice?
5: L'inflazione oscilla verso il 4%. La Federal Reserve, con il nuovo presidente, dovrebbe dare a Trump una prova del suo allineamento, dal momento che Trump ha scelto il presidente che ha sostituito Powell, Walsh, ha scelto questo nuovo presidente perché lo ritiene favorevole all'abbassamento dei tassi di interesse, a una politica più elastica, più distensiva da parte della Federal Reserve. Ma in effetti già nell'ultima riunione del Comitato Monetario della Banca Centrale sono emerse posizioni divaricate tra chi avrebbe voluto lasciare i tassi fermi, come poi è accaduto, e chi invece avrebbe voluto già dare un segnale aumentando il livello del costo del denaro. Bisogna tenere presente che la Federal Reserve, a differenza della BCE, ha due obiettivi che deve perseguire contemporaneamente. La cosa non è facile, cioè l'obiettivo della stabilità dei prezzi e l'obiettivo del sostegno all'occupazione. Ora, se i livelli si discostano in maniera significativa, la stessa Federal Reserve si vedrà in una posizione, da un lato, di deludere Trump, se appunto gli indicatori andranno in un certo senso, e dall'altro operare restringendo le possibilità di espansione dell'economia. Ma, come ho detto a proposito dell'Unione Europea, anche qui, e forse a maggior ragione, vale la necessità di superare le continue incertezze, le dichiarazioni che vengono seguite da altre dichiarazioni uguali e contrarie da parte di Trump. Insomma, bisogna superare, facile dirlo ma difficilissimo ad attuarlo, questa politica ad horas che compie gravi danni anche sull'economia.
3: Abbiamo ancora un minuto, direttore. L'effetto dell'intervento congiunto di Stati Uniti e Giappone sullo yen comincia già a, a svanire. La valuta nipponica ha perso circa metà di quel terreno che aveva recuperato dopo un'operazione senza precedenti di fine luglio. Cos'è accaduto? Che tipo di intervento è stato?
5: Ma è accaduto che il tesoro degli Stati Uniti ha venduto euro anziché vendere dollari per poter sostenere lo yen, e lo ha fatto perché diversamente lo yen avrebbe ridotto la quantità di titoli del tesoro americano che solitamente acquista. È stata un'operazione abbastanza singolare, perché di questa massiccia vendita di euro anziché del dollaro, che avrebbe portato a una caduta del dollaro, cosa che non volevano gli Stati Uniti, questa operazione, dicevo, massiccia, non è stata segnalata prima alla BCE. Ora, addirittura poi, successivamente, è stato il Tesoro e non la Federal Reserve a comunicare a cose fatte alla BCE. L'operazione effettuata è stata una grave lesione della collaborazione tra le banche centrali. Gli effetti di queste manovre si verificano e si constatano nell'immediato, nel brevissimo termine. Poi, se non sono affrontati i problemi di lungo periodo, le cose rischiano di tornare a come erano prima. Non bisogna dimenticare la politica dei bassi tassi di interesse del Giappone e il debito pubblico che supera il 200%.
3: Chiarissimo, grazie come sempre ad Angelo De Mattia, a presto e buon proseguimento di giornata, direttore, grazie. Una svolta sul fronte dei diritti umani: il Parlamento di Beirut approva l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo accompagnata da lavori forzali aggravati. Beirut si era impegnata a rispettare una moratoria del 2004 sulle esecuzioni. L'approvazione della legge arriva con il voto a favore della gran parte dei 128 membri del Parlamento libanese, fatta eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah. Noi abbiamo terminato, grazie a Iva Radice in regia, linea Gabriele Rossi.
2: 7.30, Radio Radicale, abbiamo ascoltato lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, e ora invece passiamo alla nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale.
6: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Ma il mestiere di magistrato è arduo, sia che si faccia il giudice che il pubblico ministero. Sono difficili entrambi i ruoli perché richiedono delle doti non comuni di competenza, di equilibrio, di moderazione, serenità interiore e anche nei gesti, discrezione, pudore, consapevolezza. In una parola, quella che Alessandro Manzoni definiva l'esperienza del cuore umano. Gli errori, sia nel giudicare che nell'offrire elementi al giudizio, sono naturalmente da mettere in conto. In Italia e ovunque nel mondo non esiste un sistema perfetto. Ovvio però che c'è errore ed errore. Se capita di arrestare preventivamente 31 persone, accusarle per reati gravissimi, altre 68, e 4 anni dopo solo 8 di queste vengono condannate. Se capita di arrestare preventivamente 125 persone accusate di reati di mafia e 3 anni dopo solo 8 vengono condannati. Se capita che un processo veda imputati 181 persone e sempre per reati gravi e ben 102 sono poi assolte. Ecco, se capita questo, e sono solo 3 tra i tanti esempi che si potrebbero fare, quell'organo che è deputato al controllo e alla vigilanza, il Consiglio Superiore della Magistratura, bene farebbe a volerci vedere chiaro, o nelle indagini che poi sono sfociate nei processi, o nelle sentenze che quei processi hanno concluso. In ogni caso qualcosa non torna. I 3 casi citati sono relativi a vicende in codice battezzati Blackwood, Maestrale, Olimpio Imperium, riconducibili al procuratore Nicola Gratteri quando operava in Calabria. fosse accaduto ad alto magistrato di inanellare una così numerosa catena di processi montagna che infine partoriscono condanne Topolino e una quantità di assoluzioni precedute spesso da lunghe preventive carcerazioni e comunque reputazioni rovinate, un cercare di volerci vedere chiaro su cosa prima, durante e dopo non ha funzionato sarebbe stato normale. Ma di tutta evidenza che siamo nel campo del disperato erotico stomp del compianto Lucio Dalla quando cantava che l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Questa è la situazione, questi fatti, a risentirci.
2: Radio Radicale 733, questa era la nota settimanale di Walter Vecelio, direttore di Proposta Radicale, e ora è il momento di Stampa e Regime a cura di Roberto Spagnoli.
7: Grazie. Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Gli argomenti che troviamo sui giornali di oggi sono un po' meno, più o meno quelli che di cui già abbiamo parlato ieri e l'altro ieri. Per quanto riguarda l'Italia, il caso Ranucci-Lavitola che anima questo agosto in cui la politica parlamentare è ferma, e quindi questo è un tema su cui anche questa mattina trovate molti a partire dalle prime pagine dei quotidiani ma anche nelle pagine interne, che si collega poi naturalmente alla situazione politica e dunque ai movimenti, ai problemi, anche ai malesseri all'interno di partiti e coalizioni di centrodestra e di centrosinistra che si preparano ormai ad affrontare la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno e quindi l'inizio della stagione dei mesi che ci porteranno poi alle elezioni del prossimo anno. Un'altra questione che pesa, che naturalmente entra in gioco nel dibattito politico e nello scontro anche politico, è quella delle migrazioni. Non accenna ad attenuarsi lo scontro tra l'Italia e la Spagna, con la Spagna che accusa il nostro governo, Madrid accusa il nostro governo di utilizzare strumentalmente il tema delle migrazioni a fini interni. Ma questo è un problema che riguarda diversi altri paesi che sono e saranno alle prese nei prossimi mesi con scadenze elettorali in cui la questione migratoria ha un peso. Sul piano internazionale ovviamente il Medio Oriente, la guerra in Ucraina, la questione del Golfo, attorno a questo però ci sono anche tante altre questioni, insomma nello spazio che abbiamo a disposizione cercheremo di darvi anche conto di altri argomenti che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo tenere presente, anche se ovviamente questi prendono la prima attenzione. E anche questa mattina voglio però, prima di affrontare questi argomenti, parlare di carcere. Intanto per ricordare che prosegue l'agosto in carcere del Partito Radicale con le visite in istituti penitenziari di tutta Italia, ve ne diamo conto quotidianamente nei nostri notiziari. Mentre prosegue appunto questa iniziativa del Partito Radicale che riguarda anche le carceri minorili, gli istituti penali minorili, gli IPM, partiamo proprio da questo e partiamo da pagina 11 di Domani, che ospita un intervento di Giovanni Ribuoli, insegnante proprio all'IPM di Casal del Marmo a Roma. E più minorenni in cella, la risposta del governo al crimine è inefficace. La motivazione per cui andrebbe data per presunta la capacità di intendere e volere dei minorenni, minando l'impianto dell'ordinamento penale minorile, è che chi sbaglia deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, questo è un virgolettato. La soluzione proposta, scrive Ribuoli, ai comportamenti devianti rimane il carcere, quasi ad ogni età. L'attività dell'esecutivo in questo senso è impressionante. I 4 decreti sicurezza, il cosiddetto decreto Caivano, 3 nuovi carceri minorili, questa ulteriore proposta. Bene ha detto Claudio Cottatellucci su Avvenire del 25 luglio che con questa modifica si accredita l'idea che il processo minorile debba essere semplificato perché è troppo garantista che conoscere la persona sia un ostacolo all'efficienza. Di queste iniziative legislative quali risultati si vedono e queste iniziative legislative in quali sforzi concreti si traducono? Investimenti pochissimi, risultati opinabili, non si può darne del resto una lettura chiara perché il carcere, e in questo il carcere minorale non fa difetto, manca strutturalmente di trasparenza. Chiusa dalla proverbiale riservatezza degli operatori, limitata agli evasivi e allusivi comunicati dei sindacati penitenziari dopo i cosiddetti eventi critici, la detenzione si nutre di silenzi, di attese più lunghe dei colloqui, di grida e di violenza. È difficilissimo parlare chiaramente mentre è facilissimo gridare, è difficile arrivare puntuale ad un colloquio mai vietato correre, a volte non perché è specificato dalla normativa, ma per motivi di ordine e sicurezza di fronte ai quali tutti o quasi arretrano. Urla che ristabiliscono la calma per poche ore, eventi critici che si ripresentano con regolarità. E poi il carcere peggiora, prosegue Giovanni Ribuoli. Impossibile anche pensare di ascoltare gli operatori del settore. I tavoli d'incontro infatti non si svolgono più con regolarità e la progettazione raramente è finanziata adeguatamente. Dalla manutenzione carente, dalle strutture scadenti, all'assenza strutturale di mediatori linguistici stabili, si ha a che fare con un sistema che è ben descritto dal comunicato del SIDIPE, Sindacato Direttori Penitenziari. Risultato di decenni di disattenzione istituzionale, di amnesia, di sottofinanziamento e di scelte politiche improvvide stratificatesi nel tempo. Se nel sistema penitenziario minorile entravano solo il sottofinanziamento e la disattenzione istituzionale, prosegue Ribuoli, ora il sovraffollamento e le molte scelte legislative lo hanno portato sull'orlo del collasso. Tanti lavoratori del settore, quando ne parlano, ammettono che il carcere peggiora la vita di chiunque vi entra e anche di chi vi lavora, e che sono sempre più rari i percorsi positivi che esistono, e ciò nonostante danno speranza. Vite che hanno sofferto le aspettative altissime di una società in crisi e che hanno ricevuto come proposta ai comportamenti devianti la medicalizzazione o la detenzione, e molto spesso le due insieme. Due problemi gravi sfuggono al dibattito attuale, scrive Ribuoli, che il dibattito attuale che rischia di essere l'ennesimo scontro a costo zero. Il primo è il ruolo salvifico assegnato alla repressione penale e al carcere minorile. Il secondo è che un'alternativa sommersa esiste già. Senza pensare a come possano costruire la propria volontà mentre l'istituzione scolastica non la incoraggia e pubblicamente si fanno processi alle intenzioni di quasi tutti i giovani che dicano qualcosa, al punto che alcuni smettono di avere intenzioni e di uscire di casa, al carcere minorile si conferisce un ruolo quasi salvifico. Dovrebbe raddrizzare un numero di vite sempre più elevato, interagendo poco col contesto circostante e senza finanziamenti. Ci vuole un miracolo? Forse per questo uno dei nuovi carceri minorili, quello dell'Aquila, è stato intitolato a Francesco d'Assisi. Secondo problema, l'alternativa esiste già e si chiama mafia. La mafia ha un pensiero sui giovani, costano meno, sono più spericolati e presto finiscono per fare qualunque cosa. La mafia gli propone una carriera fatta di violenza, soldi facili e detenzioni. Per accedere a quella carriera, aver fatto il carcere senza parlare e senza cambiare idea sul proprio futuro nel mondo criminale è un titolo di merito. Per accedere appunto a quella carriera, aver fatto il carcere senza parlare, senza cambiare idea sul proprio futuro nel mondo criminale, è un titolo di merito. Questo rimane il grande ostacolo che contrasta chiunque lavori nella giustizia minorile: strappare alla violenza vite che possono fiorire. Se invece la proposta dello Stato sono luoghi senza acqua, caldissimi, oberati di problemi strutturali, la proposta della criminalità guadagna sempre maggior terreno. Mentre l'esecutivo indica nel carcere l'istituzione che dovrebbe proporre un'alternativa ad una scelta per la criminalità, a tutte le età, appunto, è preoccupante vedere che invece c'è sempre meno volontà ed intenzione che si cambi pagina, non soltanto l'estate, soprattutto quando cambiare pagina significa che lo Stato finanzi e non lo faccia solo pagare a tutti. L'ho letto tutto questo articolo di Giovanni Ribuoli, questo intervento che trovate a pagina 11 di Domani. Giovanni Ribuoli, insegnante all'Istituto Penale Minorile Casal del Marmo di Roma, perché dice tutto e non c'è niente da aggiungere. Mi permetto solo di aggiungere che questo discorso che si fa sugli IPM vale anche, può valere anche per i CPR, dove si tengono rinchiusi i migranti irregolari, appunto in situazioni tali per cui anche lì la criminalità offre un'alternativa praticabile, e questo ci dovrebbe far riflettere su tutto. A proposito di, restiamo sul tema di giustizia, perché ci spostiamo al Dubbio, pagina 3, c'è Tiziana Maiolo che interviene sulla giornata della giornata delle vittime di errori giudiziari. Sapete, la Camera ha approvato questo disegno di legge, un'iniziativa che è stata promossa dal Partito Radicale. Adesso vedremo il Senato cosa farà, dovrebbe passare, ma l'istituzione di una giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari intitolata Enzo Tortora non risolve i problemi, anzi apre ad una serie di riflessioni, ed è quella che propone Tiziana Maiolo, che inizia il suo articolo intitolato L'ovvio no delle toghe alla legge Tortora è un faro sui loro abusi. Inizia così il suo articolo: che cosa succederà il prossimo 17 giugno e poi in quelli degli anni a venire, quando si ricorderà la storia di Enzo Tortora e con la sua quella delle tante vittime di errori giudiziari? Il fatto che il Parlamento abbia istituito la giornata celebrativa proprio nella data della vergogna, quella delle manette e della sfilata coatta del presentatore davanti alle telecamere, ci dice già da sé quanto forte e ampio sia il significato di errore. Ancora il Parlamento non l'ha istituito, ma insomma dovrebbe passare al Senato. Ma comunque, questo non sposta il ragionamento di Tiziana Maiolo, che prosegue: in quella giornata, il 17 giugno appunto, nelle tante ricorrenze che celebreranno il ricordo di una persona per bene che fu spacciata per camorrista come ciliegina sulla torta a santificare la credibilità di un'inchiesta con centinaia di arrestati, si parlerà di giustizia, di processo, di carcere, di gogna, di responsabilità dei magistrati. Se così sarà, ma così dovrebbe essere, si capisce molto bene la diffidenza della magistratura associata con i suoi simpatizzanti dentro e fuori dal Parlamento per quell'iniziativa. E infatti la NM è contraria all'istituzione. Perché, spiega Tiziana Maiolo, è lo stesso corpo di Enzo Tortora a parlare, a dirci il senso di quelle manette, che sono il simbolo di carcere senza processo, di una custodia cautelare del tutto fuori dalle regole, ma anche della necessità, tramite la cattura di un personaggio famoso, di rendere visibili e prestigiosi gli stessi magistrati, PM e giudici che quella cattura hanno voluto e attuato. E poi, in quel caso specifico, la scena da film su Alcatraz di quella sfilata, l'arrestato prelevato all'alba in albergo, la faccia stupita di chi è stato ammanettato mentre veniva buttato giù dal letto e la passerella obbligata tra due fila di telecamere e giornalisti opportunamente convocati. C'è tutto in quelle immagini. Quante volte le abbiamo riviste, anche in seguito, per esempio nella Calabria, da smontare e ricostruire come un Lego dal procuratore Nicola Gratteri? Il primo errore è quello che si annida all'interno di un certo modo di condurre le indagini preliminari. Potremmo sostituire il termine di errore con quello di sciatteria piuttosto che di pigrizia. La prima è quella dei PM, la seconda riguarda prevalentemente il GIP, come ha descritto molto bene Antonio Di Pietro nella presentazione della campagna referendaria per il sì. Se io sono un GIP, aveva immaginato, e mi ritrovo con richieste di custodia cautelare o di rinvio a giudizio motivate da migliaia di pagine, che cosa faccio? Non ho voglia di leggere, quindi accolgo le richieste e penso che tanto, se sono infondate, ci penseranno i giudici del processo di primo grado a rendere giustizia. Chissà se questo ragionamento fu alla base del comportamento di chi rinviò a giudizio Enzo Tortora, tanto più che si era ancora in regime di sistema inquisitorio del processo penale nel 1983. Una cosa è certa, scrive Maiolo, tutti quei magistrati, PM e giudici che portarono l'imputato fino alla condanna di primo grado fecero brillanti carriere, nessuno di loro fu sanzionato per gli errori, tra virgolette, commessi. Pigrizia di alcuni e magari esibizionismo di altri? Di sciatteria potremmo parlare in un caso recente che riguarda l'immunità parlamentare dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È un errore presentare, come ha fatto la Procura di Roma con il suo capo Francesco Lovoi, una richiesta generica che pare invitare alla pesca a strascico nel mare magnum del contenuto di uno smartphone, o eccesso di sicurezza di una magistratura consapevole del proprio potere? L'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, in un articolo sulla Stampa, e l'ho citato l'altro ieri, liquida l'episodio Del Mastro come fatto privato che non dovrebbe riguardare l'immunità parlamentare. Altri lamentano l'assenza del fumus persecutionis della procura nei confronti del deputato, che tra l'altro non è neppure indagato, ma nessuno dei commentatori che indossi la toga di magistrato o ne sia simpatizzante ricorda i principi di necessità e determinatezza che non dovrebbero mai mancare sulla tavola imbandita della giustizia. Ma è un fatto la reazione culturale automatica che segue ogni riforma, e ora persino l'istituzione di una giornata commemorativa da parte della magistratura. Sia Bruti Liberati che parte da un bilancio sull'attività riformatrice del governo Meloni, che un altro magistrato, Alberto Iannuzzi, sul Fatto, anche qui avevo citato l'altro ieri il suo articolo, avevo letto, colgono l'occasione per gettare lo sguardo sul problema delle intercettazioni. L'ex procuratore di Milano, che per cultura dovrebbe avere in orrore qualunque interferenza sulla genuinità del processo, dove la prova nel sistema accusatorio si deve formare in aula, si allinea senza rossore sulla proposta del procuratore nazionale antimafia di estendere ai processi per corruzione la possibilità già prevista per i reati di mafia e terrorismo che un fascicolo esterno alla causa entri nell'aula dalla finestra, magari in compagnia di qualche dichiarazione di pentito raccolta altrove, aggiungiamo noi. Fa anche l'esempio di chi cattura un pesce grande con in bocca il pesce piccolo. Che ne facciamo? Lo buttiamo a mare il piccolino? Ma non è così, scrive Maiolo. Si tratta proprio di due pesci diversi, o magari uno dei due è un mostro marino che diventa tale quando fa l'ospite indesiderato. Il magistrato Iannuzzi non la pensa diversamente. Parte dal caso Tortora per manifestare apprezzamento rispetto alle garanzie riservate dal legislatore all'imputato, con un ma grande come un grattacielo però. Il problema nasce, scrive, quando il caso Tortora viene evocato come giustificazione per pretendere un continuo e ingiustificato ampliamento di garanzie difensive. E ci risiamo con le intercettazioni, che paiono diventate, nella mente di tanti magistrati, più che uno strumento di indagine, quasi la sostanza della stessa prova. E, conclude Maiolo, c'è anche un elemento moralistico e di diffidenza nei confronti del mondo politico e della pubblica amministrazione in questo continuo raffrontare, per esempio, la corruzione di un assessore con la tipologia dei reati legati al terrorismo e alla criminalità organizzata, cioè in gran parte reati contro la persona, oltre che di tipo patrimoniale. Anche questo tipo di cultura, di mentalità, è spesso alla base di una parte dei tanti errori giudiziari di cui si parlerà il prossimo 17 giugno e tutti quelli a venire. Tiziana Maiolo, pagina 3 del dubbio, l'ovvio no delle toghe alla legge Tortora, un faro sui loro abusi, insomma una riflessione, parole che aprono appunto la riflessione sul quando si parla di errori giudiziari, non dice già da sé quanto forte e ampio sia il significato di errore il fatto che il Parlamento stia istituendo questa giornata. Abbiamo aperto con carcere e giustizia perché sono tra l'altro due temi che non si trovano molto oggi sui quotidiani, se non che poi ovviamente entrano, il carcere e la giustizia entrano in ballo legati a dei fatti, come appunto il caso Ranucci-Lavitola. E i giornali oggi sono pieni dello scontro Salvini-Ranucci, con Salvini... sul caso Report con Salvini che dice finché non c'è chiarezza meglio senza di lui, la replica è vuole sospendermi, oggi tra l'altro ci sarà l'interrogatorio di Lavitola e questo scontro lo trovate un po' su tutti i quotidiani, però questo si lega anche al fatto che per esempio Meloni ha detto che non ci sarà nessun rimpasto di governo a settembre alla ripresa dell'attività politica e dunque Salvini è solo niente Viminale, così titola a pagina 2 domani. Per quanto riguarda il caso Ranucci-Lavitola, anche qui oggi sono moltissimi gli interventi. Cerchiamo un po' appunto la cronaca e l'evolversi della vicenda, la trovate su tutti i quotidiani. Io cerco di darvi conto di qualche commento. Parto dal Corriere della Sera, da Antonio Polito, che inizia a pagina 1. Finito il sogno di Sigfrido, ma l'articolo poi lo trovate a pagina 28. Eccolo qui, il giornalista e la politica, i piani non ignari di Lavitola, non ignorava che volesse fare, inizia l'articolo dicendo che Sigfrido Ranucci era ignaro, ignorava che il caro amico Lavitola progettasse una bomba per accrescerne la popolarità, non ignorava però che volesse fare di lui un primo ministro nel giro di 2 anni, né ignorava il sondaggio da lui a tal fine preparato che anzi si premurava di integrare con altre domande, l'egemonia digitale è un tema che rende, né ignorava quanto sembra di capire gli skill professionali di Gomez Clesio Tavares, l'energumeno che avrebbe organizzato l'attentato. Il conduttore di Report in un momento di difficoltà in Rai aveva risposto così alla Vitola che gli chiedeva come poteva aiutarlo: mi dovresti prestare Gomez. Ignaro ha la stessa radice etimologica di ignoranza. Ma se Rannucci era ignaro, prosegue più avanti Polito, almeno della bomba, l'inchiesta finora ci dice che l'amico Walter sapeva tutto, la Vitola, secondo l'accusa, ovviamente da dimostrare in un processo, egli avrebbe cioè ritenuto credibile a) che il suo assistito potesse un giorno stracciare nelle urne gente come Meloni o Schlein, b) che mettergli una bomba sotto casa avrebbe favorito il suo progetto politico, consolidando il già ampio seguito popolare di cui lo stesso Rannucci gli dava quotidiana testimonianza, spedendogli le foto delle folle alle sue conferenze o i messaggi sui social che lo invitavano a scendere in campo. La Vitola dunque avrebbe deciso che valeva la pena di investire soldi e di rischiare per l'ennesima volta il carcere pur di provare a costruire un nuovo leader populista. La vera domanda, conclude Polito, dunque, che questa storia ci consegna è se Walter La Vitola sia solo un pazzo che sognava l'impossibile, anche se non abbastanza impossibile da suscitare una reazione sdegnata di Rannucci, che anzi si dimostrava incuriosito della cosa, oppure se Walter La Vitola aveva capito che un aspetto cruciale della formazione dell'opinione pubblica oggi in Italia, la disponibilità di massa, l'esaltazione demagogica, al giustizialismo mediatico, alla gogna pubblica, anche quando i crismi della deontologia professionale non

e dunque lo potrebbe diventare domani chiunque, che so, anche un generale in pensione o un giustiziere della notte? Se così fosse, alla fine dovremmo essere grati alla vitola. Forse ci è andata bene, potevamo anche ritrovarci Ranucci Premier. Così, Polito, sul giornale a pagina 1 c'è il direttore. Tommaso Cerno, che sapete, la destra è all'attacco di Ranucci, all'attacco di Report, i giornali che sono i giornali di destra, ovviamente, sostengono questa campagna. Report va difeso, è sacrosanto, scrive Tommaso Cerno, il suo controcorrente sul giornale. È l'ultimo baluardo di inchiesta della TV pubblica. Peccato che il suo volto simbolo, Sigfrido Ranucci, sia finito in una storia così torbida da sembrare una puntata della sua stessa trasmissione. Non parlo solo della bomba esplosa a casa sua, attentato che sconvolse l'Italia. Parlo di ciò che è venuto dopo, l'amicizia quasi quotidiana con Walter La Vitola, il faccendiere oggi in carcere a Rebibbia come mandante di quell'esplosione con l'aggravante mafiosa. Prima di finire dentro, La Vitola ha lanciato un messaggio alla testata MOV: sono stato io, allora è stato anche Ranucci. Nessuna regia politica occulta, dice il recluso, solo il folle progetto di rendere Ranucci la figura guida della sinistra italiana. Nelle chat La Vitola lo esaltava: tra 2 anni sarai presidente. Uno spin doctor in cella che sogna di un premier in studio. Il paradosso è grottesco, scrive Cerno. Come può Ranucci, amico di chi voleva eleggere la Palazzo Chigi a colpi di bomba, continuare a indagare sul potere? Come può sollevare dubbi sugli altri con rapporti così opachi? Forse l'unica inchiesta che resta è su se stesso. Sigfrido, che ci ha insegnato a smontare i sistemi, ha l'occasione di darci una lezione. Ci racconti tutta la verità, quella che gli piace e quella no, perché se Report ci ha insegnato qualcosa è che la luce va accesa anche nelle stanze più buie, e la sua oggi è la più illuminata dai riflettori, ma ancora oscura. Tommaso Cerno sul giornale. Sul foglio, eccolo qui, abbiamo il direttore Claudio Cerasa, garantismo in festa, grazie al fatto, La Vitola in diretta, what else? Vorremmo utilizzare il nostro spazio di oggi per ringraziare i nostri amici del Fatto Quotidiano per l'importante lezione di garantismo offerta in questi giorni sul caso La Vitola. Lo facciamo senza malizia, con affetto genuino e con trasporto sincero, perché le scene osservate nelle ultime ore, negli ultimi giorni, possono rappresentare un generoso contributo a una causa che scopriamo essere comune, la lotta eroica contro la cultura del sospetto, contro la pratica della gogna, contro quel pezzo di opinione pubblica, non sappiamo bene da chi sostenuto, specializzato nel trasformare ogni indagato in un colpevole, ogni amico di un indagato in un furfante, ogni intercettazione nella prova indiscutibile di un reato. E dobbiamo fare i complimenti sinceri ai nostri amici del Fatto Quotidiano per aver dimostrato in questi giorni che un altro mondo è possibile. Siamo certi che tutta la prudenza che abbiamo visto sfoggiare sul caso La Vitola Ranucci non sia legata al rapporto speciale che un pezzo di opinione pubblica e un pezzo di mondo politico hanno costruito con il conduttore di Report, ma sia legata proprio a un modo genuino di intendere lo Stato di diritto e il suo rispetto e la sua tutela. E siamo sicuri che se al telefono con il dottor La Vitola Walter ci fosse stato non Ranucci Sigfrido, ma un Porro Nicola, un Bel Pietro Maurizio, un Sallusti Alessandro, ci sarebbe stata la stessa cura, la stessa passione, la stessa dedizione nel separare, per così dire, le carriere dell'indagato e del suo amico tra il sospettato e il suo sodale, termine che il circo mediatico giudiziario ci ha sempre suggerito di utilizzare in presenza di un amico di un possibile Mariuolo. Così inizia, poi prosegue l'editoriale di Cerasa, anche lui venato di ironia, più che venato, insomma, di ironia, come Polito sul Corriere della Sera. Sempre sul foglio c'è Giuliano Ferrara, fuori il mammozzone dalla Rai, Walter a Rebibbia, se frigido o no, esiste ingiustizia più chiara. E poi c'è seguiamo sempre la, eccolo qua. Carmelo Caruso, ballando con Ranucci è già partita la sostituzione a Report, la carta Nerazzini o niente conduttore, solo Salvini con le sue sparate può salvare Ranucci da Ranucci. Quello che in Rai ormai tutti sanno è che Ranucci non condurrà la prossima edizione di Report, un patrimonio che per i dirigenti va adesso tutelato. Esiste una lista di nomi per sostituirlo e perfino la soluzione estrema, mandare in onda Report senza conduttore con un sommario iniziale. La decisione dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi è obbligata.
puntata. Cosa accade se alla prima puntata l'8 novembre Annucci dovesse presentarsi con il veleno?

e non di chi vuole usare la trasmissione per difendersi, sarebbe una puntata distopica. Poi prosegue Caruso. Sul tempo. Sul tempo, appunto, c'è il titolo principale: presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, e Lavito, la presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega? Siegfried era davvero soggiogato psicologicamente da Valterino o qualcosa ci sfugge? Poi nelle pagine interne c'è Andrea Venanzoni che parla dell'amicizia al tempo di Siegfried, Gian Cristiano Desiderio che se la prende con la sinistra, prigioniera e vittima dei suoi cliché. Come... poi sempre questa sinistra che è un Moloch, per cui c'è la sinistra, non, fatta anche di tante persone, come peraltro la destra, mentre si tende sempre, ma comunque questo è un altro discorso. Poi c'è anche l'articolo di Angelo Iannone che parla appunto dei rapporti, delle telefonate tra la Vitola e Ranucci, e l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: cosa ci sfugge nel rapporto tra Siegfriedo e Valterino, e avanza tre ipotesi, ma insomma dice poi che da un punto di vista razionale astratto sono possibile appunto queste tre spiegazioni. La prima è che i due fossero d'accordo anche sul progetto dell'attentato. La seconda è la spiegazione adottata dal GIP, cioè che Ranucci fosse manipolato dalla Vitola. E la terza ipotesi è che per ragioni che non conosciamo, i due, pur senza essere d'accordo sulla messa in scena, dell'attentato, e pur non essendo rispettivamente un manipolatore manipolato, avessero motivi per non mollarsi reciprocamente. Altre partite in comune, altri vincoli di solidarietà amicale e intellettuale, altre ragioni per non danneggiarsi a vicenda. E questo scrive tra l'altro Daniele Capezzone. Poi il Corriere della Sera, io prendo il Corriere della Sera, ma perché dedica molto, molto spazio alla, eccolo qua, alla vicenda, le pagine 2, 3, 4 e 5, si parla anche qui dello scontro politico su Ranucci, Salvini prende una pausa, no del PD, la RAI è vicina, ed è l'articolo è tutto, che ricostruisce tutto il caso, e questo lo trovate un po' su tutti i quotidiani appunto aggiornano, ricostruiscono e aggiornano giorno per giorno come procede il caso. C'è Antonella Baccaro che parla della RAI vicina al verdetto, c'è l'ipotesi di sospensione, i dubbi su un conduttore manipolabile, nella relazione interna anche le violazioni della riservatezza, e appunto Caruso sul Foglio, vedete, fa anche dei nomi su chi può, oppure sull'ipotesi che non ci sarà più un conduttore. Poi Giulio De Santis affronta la linea, insomma, difensiva di Ranucci con il suo legale che lo allontana, cerca di separarlo appunto dal faccendiere Lavitola, e Lavitola che va davanti ai magistrati con accuse pesanti, e vedremo se parlerà o no. Poi prosegue. C'è le pagine 4 e 5 sono dedicate rispettivamente a Ranucci, sono Giulia De Santis e Ilaria Sacchettoni che fanno il ritratto del giornalista e dei suoi rapporti con la politica, e la pagina 5 affrontano anche la figura di Lavitola. Dunque queste due pagine proprio mettono insieme, e anche gli intrecci insomma tra i due, sono due pagine molto, molto interessanti. Su Repubblica a pagina 2 trovate l'articolo di Giovanna Vitale, anche qui l'ho già detto, anche qua ricostruzione della vicenda, i rapporti tra due, ma insomma vi segnalo il retroscena di Giovanna Vitale: la RAI studia le carte dei PM al setaccio chat e audio per decidere se sostituirlo, Ruffo o Mottola possibili alternative, ma Caruso sul Foglio faceva anche il nome di Nerazzini, il comitato etico entro Ferragosto consegnerà le risultanze della sua indagine. Insomma, non si mette bene per Siegfried Ranucci in RAI, vedremo insomma che decisioni poi sortiranno da Viale Mazzini. Poi c'è Giuliano Foschini che a pagina 3 sempre di Repubblica parla delle pressioni di Lavitola anche sulle inchieste TV, questo è il sospetto che si avanza, ma il giornalista dice non è vero, c'è un'informativa dei carabinieri che ricostruisce gli episodi in cui il ristoratore avrebbe influenzato alcuni servizi del programma, ma Ranucci si difende, dice non ha mai avuto alcuna influenza, e l'unica volta che ci ha messo la faccia non gli è stato fatto alcuno sconto.
Sulla Stampa, anche qui troviamo ovviamente tutto il caso nelle prime pagine, oltre che il titolo di prima pagina della Stampa è Ranucci a fondo della destra, è coinvolto, ora lasci report, e anche qui c'è l'attesa sul parere del comitato etico della TV di Stato previsto in settimana. A pagina 2 c'è l'articolo di Irene Famà, scusate, a pagina 3. A pagina 2 c'è Federico Capurso, Ranucci, destra in pressing, meglio se si fa da parte, la RAI pronta a sostituirlo, la maggioranza critica i legami con la Vitola, l'opposizione parla di un Sigfrido vittima, di Ranucci vittima, e dentro sabato ci sarà appunto il parere del comitato etico, sul tavolo ci sono i nomi di Ruffo e Giletti, anche qui si fanno questi due nomi, si citano le parole di Salvini che dice fino a che chiarezza non sarà fatta, penso che il denaro degli italiani non debba più finanziare chi è coinvolto. Interviene anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, c'è un sospetto reputazionale che non c'entra con le inchieste penali che la RAI non potrà ignorare. E poi c'è a pagina 3 Irene Famà che parla dell'inchiesta, dei depistaggi, delle minacce al giornalista, nelle carte, scrive Famà, le incongruenze e le insinuazioni di La Vitola, oggi sarà sentito dal GIP in carcere. La Vitola che nella telefonata con Ranucci dice chi ci crede che l'ho fatto io, si dirà che Ranucci ha fatto da solo, tanto vale dire che l'abbiamo preparato insieme, sarà la battuta che viene ripresa anche da vari giornali, e poi lo sfogo con un amico, se lui prenderà le mie parti anche per una questione di reputazione sarà diverso, sarà la stessa cosa di Berlusconi. Questo lo trovate su Repubblica a pagina 2, Stampa pagina 2 e 3. Il dubbio è interessante perché Ranucci fu insomma portato in palmo di mano dall'Associazione Nazionale Magistrati, fu invitato al congresso dell'ANM, ma adesso l'ANM, la magistratura associata, fa marcia indietro e il dubbio ne fa il titolo principale. L'ANM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. Sindacato dei magistrati in silenzio dopo aver difeso e acclamato il giornalista, molti si pentono sui social. È Valentina Stella che firma l'articolo che inizia in prima pagina e prosegue poi a pagina 2 e scrive appunto scrive che Sigfrido Ranucci è stato uno dei frontman della campagna referendaria contro la separazione delle carriere. Sì, mi correggo, non era il congresso, era una manifestazione a favore del no del referendum. Il 25 ottobre 2025 si presentò a sorpresa all'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Vi chiedo scusa per gli errori, ma insomma, ricostruire poi tutti i passaggi, abbiate pazienza. E ricorda Valentina Stella, fu accolto da una lunga standing ovation, toghe in piedi per lui, applausi, qualcuna commossa per il giornalista che era stato oggetto del famoso attentato, episodio che aveva fatto scattare un comunicato di solidarietà da parte dell'ANM. Appunto perché andò a questa manifestazione pochi giorni dopo poco l'attentato e poi nelle pagine interne appunto a pagina 2 Valentina Stella anche lei ricostruisce i rapporti tra Ranucci e La Vitola e le prese di distanza dell'ANM da Ranucci dimenticavo il Messaggero, eccolo qua, mi stavo lasciando indietro il Messaggero, a pagina 2 c'è Mario Aiello, il romanzo dell'estate, il narcisismo del teletribuno che pensava di diventare premier, è un romanzo anche di mitomania, quello intitolato La bomba d'amore, con una nuova appendice ambientata a Rebibbia, non solo l'ego di Walter, ma pure quello di Sigfrido, il quale dalle carte del GIP emerge senza dubbio come una persona manipolabile e succubile di La Vitola, ma allo stesso tempo viene fuori come un interprete perfetto del narcisismo del giornalista tribuno, di quello che si ritiene, come diceva per
Michele Santoro, un conduttore delle coscienze e a cui non basta sentirsi uno che fa informazione, ma si considera il custode della salvezza collettiva. E allora, visto che Siegfriedo nei messaggi con Walter non fa che lamentarsi del fatto che mi vogliono togliere il report, stanno cercando un sostituto, al mio posto dicono Ruffo, il conduttore di Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo, l'idea che invece di farsi oscurare dai nemici Rai e nel palazzo lui possa, così gli suggerisce la Vitola, entrare in politica, lusinga come si legge nelle carte. E il salto da conduttore delle coscienze e da amico del popolo ad addirittura premier nel giro di 2 anni è un salto che può risultare naturale, anzi auspicabile. Lo voglio, sì lo voglio, per uno che coincide con quanto scrive Giorgio Agamben, famoso filosofo di estrema sinistra: quando l'informazione diventa gestione dell'emergenza etica, il giornalista cessa di trasmettere notizie e comincia a impartire ordini di comportamento, assumendo la postura del sacerdote di una religione civile. Poi prosegue l'articolo di Mario Aiello, questa analisi sul romanzo dell'estate, a pagina 2 del Messaggero. Sul Fatto c'è ovviamente la, eccolo qua, Travaglio, Marco Travaglio prosegue la linea di ieri: separare Ranucci dalla Vitola. Dopo l'arresto della Vitola per l'attentato a Ranucci siamo più o meno al punto di un mese fa, quando il faccendiere berlusconiano pregiudicato, tre sinonimi, fu indagato. Cioè, quindi faccendiere, berlusconiano e pregiudicato vogliono dire la stessa cosa per Travaglio, vabbè, ma insomma. Fu indagato a piede libero, al netto di una grave patologia psichiatrica che peraltro lo salverebbe dal processo. Non c'è un movente razionale che spieghi ciò che ha fatto, ma il fatto di cronaca diventa la cartina al tornasole della cosiddetta destra e dei suoi cosiddetti giornali. Fanno i garantisti fino a sentenza definitiva, eppure dopo la condanna in Cassazione, per gli amici loro, mentre qui hanno già deciso chi è il colpevole, Ranucci, cioè la vittima. Questa è la linea che ha preso il Fatto e che ha preso Marco Travaglio: separare Ranucci dalla Vitola e attaccare la destra. E poi è curiosa questa cosa, che si accusa a vicenda di essere garantisti solo quando lo si vuole. Questo dovrebbe aprire una ampia riflessione su che cos'è il garantismo e su come viene interpretato in Italia. Su Domani vi segnalo a pagina 9. Eccolo qua, la RAI ha quasi deciso, sia report ma senza Ranucci, le conseguenze dell'arresto della Vitola, comandante della bomba, i vertici di Viale Mazzini orientati a sospendere la conduzione per i fatti emersi dall'indagine, sono Enrico Riera e Nello Trocchia che firmano l'articolo, che poi ovviamente parla dell'assedio della destra al cronista, Salvino che dice si prende una pausa, e la Federazione Nazionale della Stampa che lo difende e parla di fango su Ranucci. Questo che poi Riera e Trocchia firmano anche accanto l'articolo Siegfriedo, dammi l'ok per fare un casino, gli sms con Walter, i dubbi dell'amico e i depistaggi. Quindi anche qui c'è tutta la vicenda. Su La Verità il direttore Belpietro parla di PD in imbarazzo. Il silenzio di Elli che accusava il governo. D'accordo, Siegfriedo Ranucci è vittima di quel cacciaballe di Walter La Vitola, ma questo può annullare il fatto che per anni il conduttore di Report si è fatto prendere per il naso da un lestofante, il quale, oltre a fargli credere che sarebbe potuto diventare il nuovo leader del campo largo, gli ha pure fatto mettere una bomba sotto casa al fine di accrescerne la popolarità? E qui, appunto, invece Travaglio se la prendeva con i giornali della destra, e qui Belpietro se la prende con Travaglio. E prosegue poi a pagina 3 l'editoriale di Belpietro. Segnalo da ultimo sul Riformista, eccolo qua, a pagina 2, Aldo Torchiaro: Ranucci, Brogliacci e il prestito di Gomez, il caso scuote la RAI. Gomez era questo, insomma, braccio destro di La Vitola, che sarebbe l'autore materiale poi dell'attentato, ma insomma è un faccendiere per il faccendiere, tanto mettiamola così, insomma, ovviamente senza voler accusare nessuno.
Ma siccome quando Stifrido Ranucci disse sono in difficoltà, Walter Della Vitola gli disse come ti posso aiutare, Ranucci, mi dovresti prestare Gomez, è per questo che si parla del prestito. E poi al dottor Chiaro intervista l'avvocato Salvatore Ferrara, civilista specializzato in diritto di cronaca, reputation e diritto all'informazione, che dice: la Vitola ha influenzato il conduttore, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Questo sì, è vero. È sicuramente, se è buona la tesi della procura che Ranucci è innocente ed è stato manipolato, beh, questo però solleva inevitabilmente delle questioni su come venivano condotte, come lui conduceva la trasmissione. Vedremo poi quali saranno gli ulteriori sviluppi della situazione. L'altra questione che continua a dividere, a contrapporre il mondo politico, è quella sulle migrazioni, e ovviamente mentre prosegue il confronto, lo scontro tra Roma e Madrid, anche qui trovate molto oggi su tutti i giornali, io vi vediamo un po', ho scelto qualcosa. Intanto a pagina 5 del Messaggero, la stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi in tutto il paese, un nuovo decreto crea la frontiera diffusa, da Milano a Civitavecchia e Fiumicino le procedure accelerate per espellere i migranti si estendono a città, porti e aeroporti. E questo è, attenzione, perché adesso viene fatto di fronte a una vera o presunta emergenza, poi queste misure resteranno e potranno servire anche per altre cose. Si tende sempre, insomma, a costruire muri, controlli, reticolati, veri o negli atti, e questo non disegna un futuro inquietante, insomma, per tutti noi. Il Manifesto sulla questione dei migranti, ed è l'unico, cioè i titoli stanno su tutte le prime pagine, ma il Manifesto ne fa proprio il titolo principale: mali minori. C'è una foto della spiaggia di Ceuta con i migranti ammassati sotto il controllo della polizia armata di manganelli. Mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne, a Ceuta la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Quindi il Manifesto poi mette il dito nella piaga, perché poi al di là di tutto ci sono le persone, e bisogna anche considerare questa cosa al di là delle polemiche e degli scontri. C'è Andrea Colombo che parla dell'Europa fortezza, dell'Italia campo di battaglia. Il contenzioso Italia-Germania è chiuso, anzi non si è mai aperto, da due giorni lo ripetono sia Palazzo Chigi che l'ambasciata tedesca. Italia e Germania sono alleati dell'Unione Europea e sono obbligati a litigare sui migranti. La strategia è condivisa, la Germania ha preso la direzione dell'Italia, un tratto di penna sui finanziamenti per le ONG. Il problema non è però concreto, è propagandistico. E quindi si trova sotto lo scontro, in realtà c'è un'intesa su molti, molti aspetti. Sul Corriere della Sera, eccolo qui, a pagina 6, pagina, come sempre le pagine che cerchi ti sfuggono, eccole qua. Si parla appunto della Spagna che attacca, della nuova lite con l'Italia, c'è l'inviato Andrea Nicastro in Spagna, ma Alessandra Muglia, quello che vi voglio segnalare in particolare l'intervista di Alessandra Muglia a Bernam Salì, ex presidente iracheno, guida dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati dal 1 gennaio scorso, dice: i governi devono proteggere i confini, ma ora più risorse per il diritto d'asilo. Sicurezza e umanità non sono valori in competizione, va ripetendo l'ex presidente iracheno. La recente situazione nell'esclave spagnola di Ceuta ha mostrato quanto sia importante la pianificazione delle emergenze e l'adozione di sistemi capaci di rispondere in modo rapido, equo e umano, anche distinguendo tempestivamente i rifugiati dagli altri migranti. Si tratta di due gruppi che sempre più spesso si spostano insieme. Bisogna pianificare, ci vuole
politica, bisogna governare i problemi e i fenomeni, è inutile pensare di risolverli con i muri reticolati, i proclami, le polemiche che magari hanno, che sono quasi sempre strumentali, come in questo caso legate alle scadenze elettorali. E vi segnalo su Repubblica, vi segnalo la lettura, è bello questo racconto della corrispondente da Berlino di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, che ascoltate anche da Radio Radicale, dalla Somalia alla Baviera, l'odissea della migrante zero, non rimandatemi in Italia, è la storia di Abdirisak Varsame, 22 anni, ha già 10 vite alle spalle, al centro della diatriba con Berlino, venduta dal padre, poi le botte in Libia, la madre ritrovata dopo 17 anni. Ecco, queste sono le persone, sono le storie che stanno dietro anche i commenti, le polemiche politiche. Ci sono le persone, ci sono le facce. Vi segnalo sulla stampa. Questa è una presa di posizione che ovviamente viene riportata anche da altri giornali, io però l'ho trovata per prima sulla stampa, dunque qui ve la voglio dire, ma la trovate anche su qualche altro giornale. La battaglia anti-accoglienza di Kristersson a un mese dalle elezioni, il premier Ulf Kristersson, il premier svedese, il premier contro il modello Spagna, regolarizzazioni, pessima idea. A poco più di un mese dalle elezioni del 13 settembre, il premier conservatore sceglie Pedro Sanchez e la sua regolarizzazione tra gli irregolari per tracciare la prima grande linea di battaglia. Ecco, anche qui, elezioni tra un mese e scontro all'interno dell'Unione Europea. Ieri c'era un articolo di Paolo Delgado sul Dubbio, che diceva proprio questo: ci prepariamo a mesi, tutti contro tutti, perché tanti paesi europei vanno alla scadenza elettorale, quindi il terreno delle migrazioni sarà un terreno di scontro. E vedete, adesso entra in campo anche il premier conservatore svedese. Su Domani vi segnalo l'articolo, l'intervento di Gianfranco Pasquino: la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla in attesa della meritata festa il 4 settembre per aver guidato il governo più lungo nella storia della Repubblica. C'è più di qualcosa che stona a Palazzo Chigi e dintorni. Quello sarà un giorno di bilanci, non solo per la durata del governo, poiché la durata ha un senso quasi esclusivamente se è la indispensabile premessa della sua produttività che vi si accompagna. Quei bilanci saranno a loro volta l'inizio di una non sappiamo quanto lunga campagna elettorale. E dunque l'argomento prescelto detta il tono, rivela quale punto di forza Giorgia Meloni ritiene di poter sfruttare al meglio. L'immigrazione, se la Presidente del Consiglio si butta sull'emergenza immigrazione, è logico dedurre che pensa di trarne copiosi frutti elettorali. Forse c'è di più, e vale a dire il tentativo di rintuzzare la sfida che viene dal generale Vannacci. E poi appunto Pasquino prosegue a pagina 3, ci sono 4 anni, il bilancio che fa di 4 anni di governo è negativo, e per questo, dice Pasquino, torna ai migranti, si capisce, per sfuggire al poco, niente, fatto male, Meloni e il suo governo sono costretti a fare la faccia ferocissima sull'immigrazione e in subordine sulla sicurezza degli italiani. Come bilancio di un governo di legislatura mi pare piuttosto insoddisfacente, non sono un cerchio bottista, ma finora, scrive Pasquino, rovistando nel campo largo ho trovato critiche che spesso condivido, ma non proposte alternative convincenti, scintillanti e trascinanti. Presumo, con una certa conoscenza di causa, che primarie fatte bene si può e darebbero un notevole impulso programmatico. E insomma, Pasquino poi mette il dito punta il dito anche sul centro-sinistra, sì, però che al momento di alternative poi non è che ne stia proponendo, ma le primarie potrebbero essere l'occasione appunto per definire anche un programma credibile. E resto sul Domani, giro pagina, pagina 4, c'è un bell'articolo lungo, non posso leggervelo, di Michele Colucci, i paradossi di un'Europa respingente. Vediamo appunto come la linea anche della Commissione Europea sia quella dei respingimenti. Il muro dell'Unione Europea ai migranti rafforza il potere delle autocrazie, le politiche migratorie europee sono un boomerang, eliminano i canali d'accesso regolari, regalando così spazi di manovra a trafficanti e leader senza scrupolo.
È la storia eterna del proibizionismo. Se una cosa rende, non è proibendola, anzi si crea il mercato nero, e questo alimenta le mafie. Andiamo velocemente alla politica italiana, centrosinistra. Restiamo su Domani, a pagina 5 c'è Daniela Preziosi. Tutte le strade del centro portano ancora a Renzi, spiegano in queste ore torride di vigilia ferragostana che alla fine vedrete tutte le strade del centro del centro-sinistra portano a Matteo Renzi. Intanto ci sono le strade dell'aritmetica, lo hanno spiegato bene anche Eli Schlein. La nuova legge elettorale prevede il recupero di un solo miglior perdente, cioè di una sola lista che non raggiunge il 3%. Renzi è sicuro che la sua, se non acciuffa il risultato, è quella che ci va più vicino. Le altre, se altre ve ne fossero, quelle che a differenza di Casa Riformista dovrebbero raccogliere le firme per presentarsi al voto, non solo vedrebbero sprecati i propri voti, ma sarebbero controproducenti per la coalizione che deve combattere per arrivare al 42% e far scattare il premio della rivolta. L'unione fa la forza, è una legge banale. Poi naturalmente l'articolo di Preziosi prosegue, entra nei dettagli e parla appunto della... però c'entra la questione, e si capisce perché Renzi è molto attivo, parla di partecipazione alle primarie del centro-sinistra, sta partecipando a quest'estate, è molto presente, vedremo se andrà anche alla festa nazionale del PD. E a proposito delle scelte dei partiti tra legge elettorale e dintorni, su Quotidiano Nazionale, Il Giorno e Resto il Carino della Nazione, c'è un articolo di Cosimo Rossi, tra legge elettorale e dintorni, campo largo alla prova del centro. Vedete, anche qui torna la questione del centro. La norma sui partiti minori rischia di far perdere voti. Pensata per favorire le aggregazioni, potrebbe tenere fuori alcune sigle. Superate le riserve dei giuristi, ora si aspetta la discussione in Senato e la legge probabilmente passerà. Quindi vedete, anche Cosimo Rossi sul Quotidiano Nazionale segnala il punto che sta al centro punto dell'articolo di Daniela Preziosi su Domani. Sul Riformista, a pagina 3 c'è Sara Gilardi. Calenda lavora al nuovo terzo polo, mano tesa alla galassia centrista. Calenda ha detto che lui va da solo, lui va alle primarie, presenterà Azione da solo. In questa calda estate d'agosto tutti sono andati in vacanza, almeno quasi tutti, scrive Gilardi. Il centro però rimane intrappolato nella drammatica incertezza se riuscire a superare o meno il 3%. Il leader di Azione, Carlo Calenda, calcolatrice alla mano e con la finalità di rompere gli indugi agostani, lancia una mobilitazione a ottobre con l'ambizioso obiettivo di rifondare un nuovo terzo polo che possa rimettere la politica in mano agli adulti. Questo è un virgolettato. La domanda, quindi, scrive Gilardi, sorge spontanea. Nella scolaresca della politica, chi è adulto? E soprattutto, chi può ambire a rientrare in questa coalizione di volenterosi, pur coscienti che l'attuale legge elettorale continua a premiare i due grandi blocchi contrapposti? E anche qui, mano tesa alla galassia centrista, per cui, come sempre, il centro, almeno in Italia, assume un ruolo, inevitabilmente, anche se si va se si creano dei due blocchi contrapposti. E sul Corriere della Sera, a questo punto abbiamo citato Matteo Renzi, allora abbiamo parlato di Matteo Renzi, dunque è d'obbligo segnalare a pagina 12 del Corriere della Sera l'intervista a Matteo Renzi. Eccola qui, intervista di Claudio Bozza. Cosa dice il leader di Italia Viva? Tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Salis è un nome forte. Ecco che torna, continua ad affacciarsi il nome della sindaca di Genova. Il leader di Italia Viva: la sindaca può guidare la nostra scommessa. Io aiuto la coalizione. Se Meloni prende Vannacci, perdono entrambi la faccia. Se lo lascia, perdono le elezioni. Questa è la sicurezza di Renzi, che di solito insomma ci ha preso diverse volte nelle sue, magari poi non ha tradotto queste sue previsioni azzeccate in termini elettorali, però le sue previsioni si sono avverate sovente, e anche su questioni importanti. Questo è intervista di
di Claudio Bozza a Matteo Renzi sul Corriere della Sera, e Emanuele Buzzi invece parla dell'ex leader del Movimento 5 Stelle e fondatore, Beppe Grillo, dal reddito universale al ruolo dell'Unione Europea. Grillo sul blog, un nuovo manifesto, il mondo accelera, la politica arranca, insomma, Grillo a 2 settimane dal suo attacco al Movimento 5 Stelle torna a scrivere sul blog quelle che definisce riflessioni in un momento di rigor vita. Ne esce un post lunghissimo, una nuova bussola per i suoi fedelissimi e per capire dove secondo lui va la democrazia. Il mondo accelera, la politica arranca, scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle, che si domanda: allora buttiamo via il modello occidentale? Al contrario, va aggiornato. E c'è, appunto, poi prosegue l'articolo di Emanuele Buzzi, che analizza poi cosa ha scritto Grillo in questo lungo post, e cosa potrebbe significare anche per il futuro del Movimento 5 Stelle. Insomma, Grillo c'è sempre. L'ex ideologo del Movimento 5 Stelle, Paolo Becchi, dice che a tratti lo si potrebbe qualificare come l'idea di un nuovo federalismo, di una democrazia che parta dai bisogni delle città per arrivare allo Stato. Si potrà dire quello che si vuole, ma il cervello di Beppe non ha smesso di funzionare, ma insomma non ne avevamo assolutamente dubbi. Abbiamo evocato Calenda, ecco qui Carlo Calenda, il suo voler tentare un nuovo terzo polo che si deve destreggiare però con quella che molto probabilmente sarà la legge elettorale. Il Corriere della Sera intervista Matteo Renzi, La Stampa con Alessandro Barbera intervista Carlo Calenda, che dice appunto: porte aperte al centro con chi ci starà. Il leader di Azione dice: pronti a sostenere i sindaci uscenti. Schlein dopo le elezioni salterà, ma è presto per una Salis leader. Se si andrà a votare ad aprile, perché Meloni non può permettersi di farlo dopo le comunali, dove perderà. E questo in effetti è un'ipotesi che si vada a votare con qualche mese di anticipo. Insomma, approvata la legge di bilancio, che non sarà una legge facile vista la situazione e la congiuntura, come si dice, e poi l'esito delle comunali, non è improbabile che si vada a votare con qualche mese di anticipo. Peraltro, poi in questa intervista di Alessandro Barbera, Carlo Calenda dice anche che anche in autunno Putin attaccherà la NATO. Ecco, speriamo che in questo caso sbagli Calenda. Del Riformista vi ho detto, sul Dubbio mi ero appuntato 2 articoli. E vediamo se lo troviamo, il Dubbio, che è misteriosamente scomparso. Eccolo qua, no, si era semplicemente nascosto. Eccolo qua, il Dubbio, pagina 4, abbiamo Paolo Delgado. Il partito di Conte è sempre più forte, ma Schlein resiste. Col Melonellum lo scenario del centro-sinistra sembrerebbe più favorevole al leader dei pentastellati, anche perché al Colle il candidato forte sarebbe un Dem. Gentiloni è perché spunta il nome di Paolo Gentiloni come candidato del centro-sinistra al Quirinale. Insomma, già si guarda giustamente alla fine del mandato di Sergio Mattarella, anche se ancora c'è ancora qualche anno davanti, e speriamo, insomma. Poi, tra l'altro, sempre a pagina 4, Giacomo Puletti intervista Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva, che dice che Matteo Renzi sta lavorando alla costruzione di una proposta intorno alla sindaca di Genova. Se lei non accetterà, troveremo alternative. Insomma, primarie, il nostro nome, dice Borghi, è Silvia Salis. E Calenda diceva: in autunno Putin attaccherà la NATO, e insomma anche Borghi dice: la Russia è una minaccia per tutta l'Unione Europea. Speriamo bene, insomma, che dobbiamo dire. Per quanto riguarda il centrodestra, abbiamo detto: Meloni dice niente rimpasto a settembre punta il dito e continua la linea che il centrodestra, che Fratelli d'Italia e Meloni hanno indicato, Vannacci come operazione per favorire la sinistra, cioè Vannacci che toglie voti e quindi favorisce la sinistra. Quindi non votate Vannacci, votate noi, perché noi siamo la destra autentica.
Qui dobbiamo andare velocissimi perché ho ancora tantissime cose, ma il tempo scorre inesorabilmente. Vi segnalo sulla Repubblica l'analisi di Francesco Bei: guai a sottovalutare i piani di Vannacci. I programmi dei partiti, almeno in Italia, valgono quello che valgono, cioè poco, e spesso è meglio, molto meglio così. Ma al di là delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni. E l'attenzione di Francesco Bei a Vannacci, e dice: mai sottovalutare i piani del generale. Quindi siccome si parla del programma, di un ritorno al patriarcato, tra l'altro, Stefano Folli su Repubblica, sempre a pagina 12, parla dei vannacciani a Milano, un obiettivo politico, le comunali di Palazzo Marino sembrano essere un perfetto laboratorio politico. Ed è interessante, appunto, attenzione, Vannacci non è più un fenomeno mediatico, sta diventando una realtà politica e si sta muovendo in questo senso. Per questo bisogna leggere attentamente, ascoltare attentamente quello che è contenuto nel programma, come suggerisce giustamente Francesco Bei. Sul Sole 24 Ore, a pagina 7, a proposito di Vannacci, c'è l'articolo di Andrea Gagliardi. Si parla del programma pubblicato online, Vannacci lontano dal centrodestra su NATO, politica estera e trattati europei. Anche l'euro viene di fatto messo in discussione, l'opzione uscita non è infatti esclusa, e le maggiori però sintonie sono sul taglio delle tasse e politiche a favore della famiglia. Quindi attenzione, non è detto che non ci saranno accordi, che non ci siano accordi tra Vannacci e il resto del centrodestra. Su Avvenire, eccolo qua, Avvenire a pagina 8, no, mi sa che ho sbagliato la... Diego Motta intervista il politologo Marco Valbruzzi, che sempre a proposito di Vannacci dice: è un'opa sulla destra italiana, la sorpresa, l'euroscetticismo. Valbruzzi dice: il generale fa intravedere l'Italexit e si avvicina alle posizioni della tedesca AfD, per Meloni è una piattaforma irricevibile, ma la competizione con Fratelli d'Italia e Lega è aperta. Poi abbiamo sul Dubbio, a pagina 5, Mauro Bazzucchi, che si occupa invece di Lega. Ora nella Lega l'opposizione a Salvini non è più una semplice fronda, ne parlavamo già ieri, abbiamo visto sui giornali, sta montando, in particolare proprio in Lombardia, per cui anche qui occhio poi alle comunali di Milano, che ci diranno anche da questo punto di vista che cosa succede nella destra e cosa succede nella Lega. Dopo il processo nel direttivo lombardo, le voci apertamente contrarie alla linea del segretario si stanno moltiplicando. E Mauro Bazzucchi sul Dubbio. Poi c'è il Fatto, che a pagina 13 ha un articolo, eccolo qua: i padani preparano il simbolo e Salvini i padani preparano il simbolo e Salvini all'incubo di Pontida. Appunto, perché Salvini dovrà presentarsi a Pontida e non sarà facile quest'anno, sicuramente non sarà una semplice passerella. Parlavamo di Vannacci, siamo sempre sulla pagina 13 del Fatto, c'è un articolo di Thomas Mackinson: il programma di Futuro Nazionale, Stalin, Refusi, Silvio Putiniano e idee riciclate. In 66 pagine, la base ideologica di Futuro Nazionale, piani copiati, Pasolini e Papa San Pio X, nessun riferimento alla corruzione. Questa è l'analisi che ne fa il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda poi in generale la politica, vi segnalo l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, perché parla della democrazia, la crisi è doppia, il declino, la paralisi. La storia sta presentando il conto al sistema politico italiano, da cui lo sfilacciamento dei suoi partiti, delle loro alleanze, il vuoto programmatico che dura da anni, l'inconsistenza della classe dirigente.
della classe politica e insieme l'impossibilità di una leadership stabile appoggiata da maggioranze coerenti, da qui anche la condizione di crisi del paese. Se vogliamo capire le cause profonde dobbiamo volgere lo sguardo al passato, e dunque il crollo della Prima Repubblica, il crollo del sistema mondiale diviso in due blocchi. A pagina 36-37, la fine del mondo in due blocchi, dunque l'Occidente che perde la sua egemonia, l'emergere di altri protagonisti. La democrazia ha messo radici in Europa perché è frutto di una lunga storia. Noi in Italia ne abbiamo goduto solo perché c'è stata questa storia. La democrazia, scrive Galli della Loggia, bisogna sempre ricordarlo, non ha niente di ovvio o di naturale. Oggi come ieri non è certo la democrazia che vige di regola sul pianeta con i diritti dell'uomo e della donna, il Parlamento, lo Stato di diritto e quello che segue. Non è per nulla ovvio che sia riconosciuta la dignità di ogni essere umano o che si presenti una benevola attenzione ai suoi bisogni. La democrazia ha messo radici in Europa solo perché è frutto di una lunga storia. Noi ne abbiamo goduto solo perché c'è stata questa storia e abbiamo continuato a farlo solo fin tanto essa ci ha detto qualcosa e ci ha parlato a noi e noi ci siamo riconosciuti in essa. Ma da tempo non è più così. Da tempo la nostra realtà e i nostri giorni perduti nel vuoto del mondo nuovo sembrano aver inghiottito ormai per sempre quel passato, lasciandoci con una politica senza anima, capace solamente di accompagnarci, muta nel nostro declino. Per quanto riguarda, adesso ci mancano 20 minuti, quindi dobbiamo per forza lasciamo la politica interna italiana, vediamo anche sul piano internazionale, ovviamente l'attenzione è fissa sul Medio Oriente, sul Golfo e sull'Ucraina, ma c'è una notizia che viene dalla Turchia e che merita molta attenzione. Avvenire e, se non sbaglio, a meno di un mio errore, credo sia l'unico quotidiano che la mette in prima pagina, ma potrebbe essermi sfuggito. Comunque l'Avvenire ne dà un risalto, anche se poi con una foto. Insomma, qual è la notizia? Viene dalla Turchia. La Turchia dà il via alla riconciliazione col PKK, col partito, coi guerriglieri curdi. Sospese le pene ai militanti del Kurdistan. A pagina 4 c'è l'articolo di... L'articolo di Luca Foschi, appunto, la Turchia via la riconciliazione con gli ex terroristi curdi del PKK, la norma storica stabilisce i termini per lo scioglimento della guerriglia. I militanti in esilio avranno per 6 mesi per rientrare da cittadini liberi, uscirà dal carcere il leader politico Demirtas, ma Öcalan resta all'ergastolo. Quindi, buona notizia sicuramente, ma ha anche un risvolto interno ed è quello che fa notare il nostro Mariano Giustino sul Foglio. L'articolo lo trovate nell'edizione online del Foglio. La Turchia chiude la guerra del PKK, ma il vero tornaconto è di Erdogan. La legge sul disarmo e sull'indulto per i combattenti curdi approvata dal Parlamento turco segna uno storico passo avanti dopo decenni di conflitto, ma la pace securitaria non coincide ancora con il riconoscimento di diritti civili e politici della minoranza curda e serve soprattutto al presidente per provare a essere rieletto per la quarta volta. Insomma, scrive Mariano Giustino, Erdogan è riuscito dove tutti i suoi predecessori hanno fallito, ha posto fine al più lungo conflitto interno a bassa intensità della storia contemporanea. La legge sul disarmo e l'indulto per i combattenti curdi, approvata dal Parlamento il 10 agosto dopo lunghi mesi di negoziati diretti del governo con i comandanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, rappresenta uno straordinario storico passo positivo di importanza non solo interna ma anche regionale. Pur essendo un provvedimento legislativo rispondente essenzialmente alla questione securitaria e lontano dal corrispondere ai diritti civili e politici alla comunità curda del sud-est anatolico, quale il diritto all'istruzione nella propria lingua, il diritto di cittadinanza e l'autonomia amministrativa dei comuni a maggioranza curda. Quella che si è registrata nella plenaria della Grande Assemblea Nazionale Turca è indubbiamente una schiacciante vittoria politica per il leader turco, che a caccia del voto curdo per assicurarsi un terzo mandato presidenziale. Il provvedimento è stato approvato con una larghissima maggioranza senza precedenti, 468 voti a favore e 88 contrari, ben 68 in più di quelli necessari per la modifica costituzionale senza dover ricorrere quindi a referendum. Se il presidente riuscirà a mantenere questo livello di sostegno anche nel paese con il supporto del voto curdo, potrà essere rieletto in maniera schiacciante per il terzo mandato. A suggellare lo storico evento è stata un'immagine che solo pochissimi anni fa
fa non avremmo mai pensato di vedere. I parlamentari del partito ultranazionalista MHP, prezioso alleato dell'AKP di Erdogan, storicamente il più anticurdo e xenofobo del panorama politico, stringeva la mano ai loro colleghi del filo curdo Dem e hanno posato per la foto di rito con quelli di Erdogan e dell'opposizione socialdemocratica, i kemalisti del GEP. Sono ormai lontani i tempi in cui il MHP, l'ex partito kemalista GEP delle origini, coltivavano il sogno antico dei primordi della Repubblica di una Turchia senza curdi. Il provvedimento approvato, ufficialmente intitolato Legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale e dell'integrazione sociale, fortemente voluto dall'alleanza di governo AKP-MHP, è stato scritto e varato col beneplacito dell'ergastolano Abdullah Öcalan, fondatore e leader carismatico del partito armato PKK, nonostante che per lui e per 232 altri dirigenti non fosse prevista alcuna amnistia. Vi sarà un indulto solo per i membri di basso rango dei guerriglieri e sono escluse tutte le altre sigle illegali, non curde, come quella di Gülen, denominata dal governo FETÖ, cioè Partito Fronte Rivoluzionario e Liberazione del Popolo. Sono esclusi le altre sigle illegali non curde come quella di Gülen, FETÖ, il Partito Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo, il gruppo terroristico di estrema sinistra e l'ISIS. È prevista però un'amnistia mascherata con una sospensione della pena fino a un massimo di 15 anni per coloro che sono stati condannati all'ergastolo e a pesanti pene detentive. Insomma, conclude Mariano Giustino sul Foglio, questa nuova iniziativa di pace curda dopo quella fallita del 2012-2015 si svolge in un contesto fortemente autoritario, con i leader del maggior partito di opposizione, il repubblicano GEP, arrestati, processati e con centinaia di sindaci sostituiti da amministratori fiduciari, sollevando dubbi sulla corrispondenza della politica di sicurezza adottata con le norme democratiche. Nel patto che il governo ha stretto con Abdullah Öcalan, capo carismatico e fondatore dell'organizzazione armata, vi sarebbe l'ottenimento di migliori condizioni carcerarie fino all'espiazione della pena nella propria abitazione, ripagando Erdogan della sua apertura, assicurando gli voti necessari della comunità alle prossime elezioni. Öcalan ha lanciato diversi appelli al disarmo per lo scioglimento della sua organizzazione armata, per il ritorno al dialogo e alla pace. Stanchi, invecchiati, privi di sistemi d'arma adeguati, alle donne e agli uomini non restava che la consegna delle armi, salvare quel che restava della guerriglia tra le montagne, sperare nella liberazione di circa 50.000 prigionieri curdi rinchiusi in centinaia di carceri del paese e proseguire la lotta per i loro diritti lungo la strada politica parlamentare che sperano possa aprirsi. I leader curdi hanno dunque deciso di compiere un nuovo passo avanti, unilaterale, che possa rappresentare un'ancora di salvezza per il processo che definiscono di pace e democrazia, ma che il presidente Erdogan preferisce chiamare Turchia senza terrorismo per rassicurare l'opinione pubblica trasversalmente nazionalista, presentando questa nuova apertura come un'operazione securitaria e dunque non cedevole verso un'organizzazione considerata terroristica che ha fatto scorrere sul terreno molto sangue turco. Vedremo, insomma, intanto appunto notizia importante, ma che ha anche una lettura interna, che è quella che ci dà Mariano Giustino, quanto può servire al futuro politico di Erdogan nella sua terza elezione a presidente questa riconciliazione, diciamo così, con il PKK. Andiamo avanti, sempre sulla politica internazionale, vi segnalo... sulla stampa, devo saltare alcuni articoli, comunque non ci sono notizie, non ho visto notizie particolari per quanto riguarda il Medio Oriente e il Golfo, ma però invece per quanto riguarda altro argomento che va seguito è la Russia, eccolo qua, e la guerra in Ucraina, missili nordcoreani sull'Ucraina, 6 morti, Kiev accusa Putin di preparare l'escalation, Anna Zafesova, pagina 10 della stampa, parla appunto dei droni che mettono in crisi il Cremlino, però non i droni nordcoreani sull'Ucraina, ma quelli ucraini contro la Russia. Razzi e radar in mano ai privati, in Russia nasce la difesa fai da te. Lo Stato non riesce a fornire protezione, le aziende acquistano artiglieria, nuovi raid di Zelensky sulle raffinerie, fermo il più grande hub petrolchimico. Crisi della benzina, code per chilometri, ore di attesa per i rifornimenti, continuano appunto i raid ucraini contro i magazzini dell'Amazon russo, ieri è stato colpito il hub logistico di Voronezh, negli annunci di lavoro si cercano operatori per difese antiaeree anche senza esperienza. Dunque, insomma, io ho letto un po' a collage questo articolo molto interessante di Anna Zafesova sulla stampa, perché ci mostra, al di là di quello che scrivono i
quelli che da noi in Italia ci dicono che Putin è forte, che praticamente Zelensky si deve arrendere perché ormai Putin ha vinto, no, la realtà è ben diversa. Putin è fortemente in crisi e si regge solamente su un'economia di guerra che lo obbliga a portare avanti la guerra. Per quanto riguarda invece il Golfo, vi segnalo l'editoriale di Riccardo Redaelli su Avvenire. Il Medio Oriente cerca un equilibrio, le nuove regole del Golfo, non che siano rimasti molti al di là della cerchia tanto ristretta quanto screditata del presidente Trump a credere ai suoi trionfali annunci di pace e ai suoi fantasmagorici piani del secolo. Di solito la realtà dei fatti dimostra rapidamente quanto vuote e illusorie siano le parole di questo catastrofico inquilino della Casa Bianca, ma sorprende che il suo stesso alleato di ferro, il premier israeliano Bibi Netanyahu, lo abbia sconfessato pubblicamente rifiutando il piano di pace in 15 punti approntato dal Board of Peace per Gaza. Insomma, gli Stati Uniti sembrano ormai impotenti, invischiati nel labirintico dedalo che oggi il Medio Oriente, non sanno come uscire dalla guerra insensata che hanno lanciato contro l'Iran, stretti fra le rigidità dei negoziatori iraniani e le proprie scadenze elettorali interne, faticano a contenere la violenza dell'ultradestra israeliana anch'essa in piena campagna elettorale, mentre anche i legami con gli alleati regionali, in particolare con le monarchie arabe del Golfo, si fanno via via più complicati. Ma se Washington, per via dei suoi interessi, dei suoi stessi errori, sembra aver perso il proprio tradizionale ruolo egemonico, diversi paesi regionali stanno accrescendo il loro dinamismo geopolitico, per quanto entropico possa apparire. E l'Iran ha mostrato ancora una volta la propria grande resilienza agli attacchi militari. Il regime si sta ristrutturando e consolidando nuove gerarchie di potere, pur con l'incognita delle condizioni di Khamenei. Per di più, questo assurdo conflitto ha regalato a Teheran un nuovo straordinario asset strategico, lo stretto di Hormuz. Così Riccardo Redaelli in prima pagina su L'Avvenire. E anche L'Avvenire a pagina 5 parla di Russia. La vittoria morale di Yabloko ha conquistato i giovani russi. Il partito escluso dalle elezioni, se anche ci impedissero di partecipare, non rinunceremo ai nostri principi, ha detto ad Avvenire il fondatore di Yabloko, Grigory Yavlinsky, il 30 luglio. Adesso dal presidente Rybakov. Il presidente di Yabloko, arrivano però parole di speranza: siamo qui per la pace, ringraziamo quanti sono accorsi per sostenere la richiesta di mettere fine al più presto al bagno di sangue, l'importante è salvare vite umane. Poi naturalmente sul trova spazio sulle pagine di politica internazionale la condanna a morte dell'ex dittatore siriano Bashar al-Assad, lo trovate un po' su tutte le pagine, ma tutte le pagine, con anche per esempio il manifesto che segnala come però il nuovo regime siriano non faccia i conti con se stesso, con i propri crimini del passato. Ma vi segnalo, la prendo dal Sole 24 Ore, una notizia positiva che viene dal Libano, quindi da una zona molto complicata come quella, dove però io non... Ah no, eccola qua, a pagina 9 del Sole 24 Ore: svolta in Libano, abolita la pena di morte. Il primo paese arabo a farlo, decisione a maggioranza, Hezbollah ha votato contro. E questo lo stesso giorno in cui un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex dittatore Bashar al-Assad. L'articolo di Roberto Bongiorni a pagina 9 del Sole 24 Ore. Ancora sulla Russia, ecco, me l'ero perso, eccolo qua, sul Corriere della Sera, pagina 9, parlavo di Yabloko poco fa, e proprio su questo citavo appunto le parole del presidente Nikolai Rybakov, e Marco Imarisio lo intervista. Sono milioni i russi che non vogliono la guerra, il leader di Yabloko, partito pacifista, Putin cancella chi vuole un altro futuro. Ma insomma, Yabloko c'è e continua l'intervista, è molto è lunga, è bella, è interessante, insomma, per capire questo movimento di opposizione in Russia che sta prendendo piede tra i giovani. Sempre sul Corriere della Sera, sempre per guardare la politica internazionale, ma guardare anche oltre gli scenari che siamo costretti a guardare quotidianamente, vi segnalo a pagina 17
cioè l'intera pagina firmata da Federico Rampini per la serie Lezioni di geopolitica del Corriere dell'Estate. Si parla di America Latina, un continente in evoluzione, crimine e stagnazione, e l'America Latina ha svoltato verso destra. Trump ha rilanciato la dottrina egemonica sulla regione. Tutta questa è il sommario, diciamo, di questa analisi dei punti toccati da Federico Rampini a pagina 17 del Corriere della Sera. Poi, per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo sul Dubbio a pagina 8 la triplice alleanza sunnita. Appunto, parlavamo prima dei nuovi equilibri che si stanno disegnando nel Medio Oriente. La triplice alleanza sunnita, una NATO nel Medio Oriente, è l'accordo della Mecca siglato il 7 agosto nella capitale dell'Islam tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita per un patto militare di mutua difesa, che segna appunto una nascita di una nuova alleanza, un accordo destinato a influire sugli equilibri di un Medio Oriente sempre più instabile. Ne scrive Elio Minervini a pagina 8 del Dubbio, mentre su Domani a pagina 6 eccolo qua, Giovanni Legorano, Cisgiordania, Israele non si ferma più, l'ultimo villaggio cristiano diventa una zona militare, articolo fortemente critico sulla politica israeliana in Medio Oriente. Poi sul Fatto a pagina 2 c'è un articolo molto, ed è l'articolo che in realtà è il titolo di prima pagina del Fatto: il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti comunitari, impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, i governi sono padroni, fondi SAFE rafforzati, il servizio studi delle nostre

E apre anche un discorso interessante di confronto tra non violenza e pacifismo, vecchia questione che ha sempre animato il dibattito del Partito Radicale, per esempio con appunto il mondo pacifista. A pagina 15 il manifesto mette a confronto Roberto Della Seta e Mario Ricciardi. Roberto Della Seta firma un intervento intitolato "Per una pace duratura a volte servono le armi", però Della Seta dice che il programma di riarmi europeo disegnato come un puzzle di riarmi nazionali è inutile a difendersi, è dannoso per il progetto di un'Europa come soggetto unitario, appunto la questione della difesa comune europea. Di contro l'intervento di Mario Ricciardi: il pacifismo disarmato è il vero realista, la propaganda incalza, eppure la storia delle lotte anticoloniali insegna che la composizione tra mezzi e fini è più difficile, ma produce risultati più duraturi e più solidi. Due interventi molto interessanti che contengono anche molti spunti di riflessione e molte questioni su cui vale la pena riflettere. Sul Messaggero, a proposito di Europa, vi segnalo l'editoriale di Romano Prodi: l'Europa bloccata, regole da cambiare. Prodi, che è stato presidente della Commissione europea, affronta il problema dell'allargamento comunitario, dei ritardi, ma delle difficoltà anche del far entrare adesso nuovi paesi, la necessità di cambiare le regole aumentando i paesi, ma i ritardi, negoziazioni, non sapendo però dove andare, le trattative continuano all'infinito, aumentano le diffidenze dei cittadini nei potenziali paesi membri. E conclude Prodi augurandosi che si possa costruire un'Unione Europea fornita della necessaria capacità di decisione. In ogni caso non possiamo pensare di mantenere gli impegni che abbiamo preso nei confronti della storia se non siamo capaci di mettere noi stessi in grado di raggiungere gli obiettivi che proprio di fronte alla storia ci siamo assunti. Avevo anche varie cose da segnalarvi per quanto riguarda l'economia, ma però vi posso segnalare la prima, sicuramente il Sole 24 Ore, il titolo principale è l'energia maxi stangata di settembre, ma in prima pagina c'è la questione delle dighe, degli invasi, degli acquedotti, i progetti antisiccità bloccati, non spesi 7 miliardi di stanziamenti, e questo è un tema. Poi a pagina 2, dighe, laghi, interventi su acquedotti contro la siccità, 7 miliardi bloccati, è una questione centrale. E su questo c'è il manifesto che a pagina 6 parla, se non ricordo male, parla proprio di questo. Eccolo qua. Alex Giuzio: dopo la siccità rischio alluvioni, la corsa alle opere di difesa, l'acqua che sta evaporando ricadrà dal cielo con grandi piogge, le regioni però non fanno abbastanza per mitigare e prevenire. Ma non solo, continuiamo poi anche a cementificare, ad asfaltare, quindi a creare ulteriori problemi. Ieri citavamo un articolo, non ricordo, me ne scuso, l'autrice, mi ricordo, che diceva appunto come il problema sia la politica che non affronta concretamente il sistema del cambiamento climatico. E a proposito di cambiamento climatico, sulla Stampa, ci avviamo a chiudere, ho le ultime tre segnalazioni da farvi. Sulla Stampa, a pagina 4, a proposito del caldo di questi giorni, c'è un bel reportage di Eleonora Camilli, l'odissea degli anziani soli di Roma: viviamo un lockdown climatico, il caldo amplifica le difficoltà e i rischi per la salute, la prima cura è la salvaguardia dei rapporti sociali, ad aiutarli la rete nazionale delle comunità di Sant'Egidio, un progetto oggettivo in 11 città italiane. Ma insomma c'è un problema, e questo è anche un problema economico, perché occorrono fondi, occorrono soldi per assistere per esempio gli anziani, per far fronte anche al cambiamento climatico, a questo aumento vertiginoso delle temperature che poi riguarda tutti, ma soprattutto i soggetti deboli. Le segnalazioni finali, rapidissime, sul Domani, che non trovo più. No, questa è la verità. Eccolo qua, Domani a pagina 10.
Sono due segnalazioni di cultura e di storia. La prima, si parla di Reggio Calabria, il ritorno della destra in città, il Museo della Rivolta, il rischio di riscrivere i moti di Reggio Calabria. Ecco, i moti di Reggio Calabria, negli anni 70, io ero bambino, ma mi ricordo, poi dopo ho studiato, l'ho letto dopo, fu un evento molto importante negli anni 70,

0: che occorre leggere con attenzione, non liquidare. Appunto, c'è il rischio di riscrivere i moti di Reggio Calabria, e questo lo segnala appunto Giuseppe Smorto a pagina 10 del Domani. Per quanto riguarda sempre la storia politica del nostro paese, vi segnalo a pagina 5 del Riformista il lungo articolo di Biagio Marzo, il lungo viaggio della sinistra dal revisionismo socialista alla cultura di governo. Il revisionismo, scrive Biagio Marzo, non fu una rinuncia al socialismo, ma il tentativo di renderlo compatibile con la democrazia costituzionale, con una società complessa. Si parla della figura di Pietro Nenni e di altri importanti esponenti socialisti in questa evoluzione del Partito Socialista dalle sue radici, e conclude Biagio Marzo: da questa impostazione nacque la cultura di governo che avrebbe accompagnato la stagione del centrosinistra e delle grandi riforme degli anni 60. E insomma, per chi è interessato alla storia politica del nostro paese, questa pagina della storia, anche la storia del Partito Socialista, è interessante, e ne parla appunto Biagio Marzo, pagina 5 del Riformista di oggi. Ma il tempo a mia disposizione è concluso, quindi ci fermiamo qui con Stampa e Regime di oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 7.35.
1: Radio Radicale 9 in punto, è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi, Gabriele Rossi in studio, Iva Radicev in regia. Vediamo subito gli argomenti di cui ci occuperemo e partiremo dalla iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale, e poi il tentativo di salvare l'ex Ilva, la proposta di una cordata italiana, l'interesse, la manifestazione di interesse di una cordata di aziende italiane. Invece, per quanto riguarda la politica estera, la storica approvazione in Turchia di una legge sull'indulto per i combattenti del PKK e la nascita della Global House of Friendship and Hope. Sono questi i temi del nostro notiziario del mattino.
2: Apriamo dunque con l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale. Ieri mattina Fabio Federico, membro della direzione del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, ha visitato la casa circondariale di Reggio Calabria Giuseppe Panzera. Lo ha sentito Cristiana Pugliese.
3: Allora, mi sono recato personalmente all'istituto di Argilla Panzera, il complesso che riguarda i due carceri presenti sulla città di Reggio Calabria. Uno centrale, che è il carcere San Pietro. Quest'anno mi sono recato, come anche l'anno scorso, anche a quello di Argilla, che è quello più periferico, quello che doveva essere la bollate del Mezzogiorno d'Italia, si è trasformato invece in una casa circondariale con tutte le problematiche del sovraffollamento e ovviamente di tutti quelli che sono le caratteristiche ormai endemiche delle strutture penitenziarie italiane. Argilla rappresenta un istituto che è collocato appunto ai margini della città, in una zona purtroppo degradata della città, e a confine ovviamente con una serie di problematiche anche urbane non indifferenti. Lo dico sempre, lo ribadisco anche in questa occasione, per questo tipo di carcere, che recarsi a Argilla significa veramente intraprendere anche sul piano logistico una strada non agevole per raggiungere questo istituto. C'è un isolamento quindi strutturale, un isolamento che è solo attenuato dagli sforzi che fa la direzione del carcere, il personale penitenziario, e forse anche un po' attenuato recentemente per quello che ho potuto constatare da alcuni lavori fatti per rimodernare una sezione in particolare che avevo visto l'anno scorso, la sezione Demetra, che era totalmente abbandonata, ed gli sforzi del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria hanno consentito di porre in essere questa struttura, ristrutturazione che consentirà altre nuove celle. Il problema è che l'organizzazione strutturale di questo istituto, che appunto aveva l'idea di essere una struttura così avanzata per l'assistenza e la cura dei detenuti come bollate, invece si è trasformato in un luogo di detenzione pura, dove l'organizzazione interna delle celle è fatta da fondamentalmente dei stanzoni che arrivano a 7-8 letti. posti a Castello, quindi una convivibilità per i detenuti difficile in questo certo. periodo ancora più difficile, con punte di caldo purtroppo, di temperature che hanno raggiunto soprattutto nei giorni scorsi 40 gradi. La struttura presenta quelle problematiche concrete di sovraffollamento, perché attualmente la popolazione detenuta è di 338 detenuti, di cui 62 stranieri. Quella che è la capienza regolamentare secondo il DAP dovrebbe essere di 294 detenuti, 294 perché diciamo detenuti, perché poi invece il DAP, tramite le sue alchimie di calcolo, ritiene che in una capienza di 294 detenuti ci possono essere 367 letti.
1: E adesso parliamo della ex Ilva, la manifestazione di interesse da parte di diverse aziende del settore italiane, appunto una cordata italiana che potrebbe intervenire, di cui si parla da alcuni giorni, con il sostegno anche di Federacciai. Dopo la riunione di ieri delle maggiori imprese siderurgiche italiane su questa ipotesi, è arrivato appunto anche il sostegno di Federacciai. Abbiamo sentito su questo Augusto Minzolini.
4: Rispetto a un problema che si trascina da decenni, c'è uno spazio, e il fatto che siano degli imprenditori italiani a mettersi tutti insieme, secondo le notizie che circolano, è quasi tutto il settore, il comparto della siderurgia italiana che si muove. Beh, io credo che dai un po' l'idea proprio di un sistema che finalmente reagisce, che cerca di rischiare. Probabilmente la cosa è avvenuta anche per una ragione di fondo. La siderurgia italiana è rimasta anche molto scottata dalla vicenda Riva, tu immaginati che lì, per un investimento che fu di 750 milioni, alla fine Riva ridietro, probabilmente perché c'erano questioni di problemi sociali, impatto ambientale, un miliardo passato, oltre alle vicende penali, e quindi questo qui ha un po' raffreddato l'interesse da parte degli imprenditori italiani, portando lo Stato a rivolgersi ad altri gruppi internazionali, tipo quello che ancora è più in ballo, Jindal e indiano. Però il fatto che il Tribunale di Milano abbia di fatto messo chiunque voglia continuare a tenere e gestire l'Ilva nell'impossibilità di usare l'area a caldo, che era quella che aveva più impatto ambientale, e quindi di fatto togliendo anche dal punto di vista penale le possibili conseguenze di quel tipo di settore che chiaramente diventa difficile di convertire, perché dovresti intervenire su tutte le tubature che hanno proprio il tipo di strumento che viene utilizzato, quello dei forni a carbone, che ovviamente creano meccanismi di inquinamento non indifferenti. Ebbene, dato che questa cosa è stata tolta, allora per il restante è evidente che l'interesse è maggiore, e soprattutto c'è una protezione maggiore dal punto di vista legale, che ha spinto tutto l'impatto, tutto il settore, il comparto siderurgico italiano a impegnarsi. È un aspetto positivo anche dal punto di vista proprio della reazione in tempi difficili del sistema Italia, perché normalmente noi non siamo abituati a vedere una solidarietà collettiva in iniziative di questo tipo. Non lo vediamo in economia, tantomeno lo vediamo in politica, perché molto spesso l'ex Ilva è stato elemento di polemica tra governi di colore diverso e tra enti locali di colore diverso. Il fatto che ci sia un impegno manifestato, che riporta poi anche un minimo di italianità in questo settore, dove poi adesso la siderurgia italiana non è debole, in quanto per quanto riguarda il forno elettrico abbiamo il tipo di strumento più ecologico, tra virgolette, sempre che si possa parlare di ecologia in questi casi, per produrre acciaio, noi abbiamo un primato europeo. Beh, fare una cosa di questo tipo, riconvertire l'ILVA su questo schema, io credo che sia una notizia interessante e promettente.
2: Passiamo agli esteri e torniamo a parlare della legge approvata dal Parlamento turco volta a reintegrare nella società i militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Ma vediamo anche cosa sta succedendo in Iran in queste ultime ore e lo facciamo, trattiamo entrambi gli argomenti con Mariano Giustino in collegamento in diretta dalla Turchia. Mariano.
5: Buongiorno, il Parlamento ha approvato, il Parlamento turco, la cosiddetta legge per una Turchia libera dal terrorismo che offre un percorso di reinserimento nella vita civile ai combattenti del PKK che deporranno le armi entro 6 mesi. La legge quadro nella sua fase iniziale dovrebbe portare alla scarcerazione di circa 3.500 militanti e combattenti legati al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Il disegno di legge si compone di 12 articoli, sospenderebbe alcune indagini penali e procedimenti giudiziari per 5-10 anni e istituirebbe meccanismi di controllo per lo sforzo del governo di porre fine al conflitto con il partito armato. Recep Tayyip Erdogan è riuscito così dove tutti i suoi predecessori avevano fallito, ha posto fine al più lungo conflitto interno a bassa intensità della storia turca, facendo approvare dal Parlamento una legge che ha messo in pratica il processo di pace avviato da oltre un anno con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un processo di pace definito Turchia senza terrore che è molto diverso da esperienze del passato in Irlanda, Spagna, Colombia e Filippine, perché costituisce forse il primo esempio al mondo di pacificazione che non prevede esplicitamente un'amnistia, non contempla regioni amministrative autonome o l'indipendenza, non prevede meccanismi di amministrazione autonoma e rifiuta la mediazione di attori esterni. Eppure si propone di porre la pietra tombale su un conflitto durato circa 40 anni che ha provocato la morte di oltre 40.000 persone. La legge sul disarmo e l'indulto per i combattenti curdi approvata dal Parlamento di Ankara il 10 agosto dopo lunghi mesi di negoziati diretti del governo con i comandanti del PKK rappresenta certamente uno storico passo positivo di importanza non solo interna ma anche regionale, sebbene risponda essenzialmente alla questione securitaria e non corrisponda diritti civili e politici, è bene precisarlo, alla comunità curda del sud-est anatolico, quali il diritto all'istruzione nella propria lingua, il diritto di cittadinanza e l'autonomia amministrativa dei comuni a maggioranza curda. È indubbiamente una schiacciante vittoria politica per il leader turco che è a caccia, come sappiamo, del voto curdo per assicurarsi un terzo mandato presidenziale. Il provvedimento è stato approvato con una maggioranza senza precedenti, 468 voti a favore e 88 contrari, con ben 68 voti in più di quelli necessari per la modifica costituzionale, senza quindi dover ricorrere a referendum. Se il presidente riuscirà a mantenere questo livello di sostegno anche nel paese con il supporto del voto curdo, potrà certamente essere rieletto in maniera schiacciante anche per il terzo mandato. A suggellare lo storico evento vi è stata l'immagine che abbiamo anche descritto nei giorni scorsi, che solo pochissimi anni fa era impensabile: gli ultranazionalisti del MEP, il prezioso alleato dell'AKP di Erdogan, i parlamentari dell'AK Party al governo erano insieme ai parlamentari del partito filocurdo DEM, si sono stretti la mano, una immagine, dicevamo, impensabile fino a poco tempo fa. soprattutto perché il partito ultranazionalista e il partito repubblicano del popolo delle prime origini, quello kemalista, coltivavano, come sappiamo, il sogno antico di una Turchia senza curdi. La legge sul rafforzamento della solidarietà nazionale, dell'integrazione sociale, così come è stata definita dal governo turco, è stata varata con il beneplacito di Abdullah Öcalan, che è il fondatore e leader carismatico del partito armato, che dal 1999 sta scontando, come sappiamo, l'ergastolo nel carcere sull'isola di Imralı nel Mar di Marmara, nonostante che per lui e per i 232 alti dirigenti non fosse prevista alcuna amnistia. Vi sarà un indulto solo per i membri di basso rango del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e della Unione delle Comunità del Kurdistan, il KCK, l'organizzazione ombrello che raccoglie tutte le sigle kurde, le quattro principali della regione, e sono escluse tutte le altre organizzazioni non kurde come quella di Fethullah Gülen e quella dell'ISIS. È prevista però un'amnistia mascherata con una sospensione della pena fino a un massimo di 15 anni per coloro che sono stati condannati all'ergastolo e per pesanti pene detentive. Questa nuova iniziativa di pace curda, dopo quella fallita del 2012-2015, si svolge, come sappiamo e come stiamo documentando, in un contesto fortemente autoritario imposto dal presidente Erdogan. I leader del maggior partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, CHP, arrestati, processati, e centinaia di sindaci sostituiti da amministratori fiduciari, e questo ha prodotto una scissione dello stesso Partito Repubblicano del Popolo. È nato un nuovo partito, l'Yeni Parti, del defenestrato presidente Özgür Özel. Nel patto che il governo ha stretto con Abdullah Öcalan vi sarebbe l'ottenimento di migliori condizioni carcerarie fino all'espiazione della pena nella propria abitazione, ripagando in questo modo Erdogan nella sua apertura, assicurandogli i voti necessari della comunità nelle prossime elezioni. Öcalan ha lanciato diversi appelli nei mesi scorsi al disarmo e allo scioglimento della sua organizzazione armata per il ritorno al dialogo. I militanti curdi, i combattenti curdi stanchi, invecchiati, privi di sistemi d'arma adeguati, le donne, gli uomini, non restavano che la consegna delle armi, salvare quel che restava della guerriglia tra le montagne, sperare nella liberazione di circa 50.000 prigionieri curdi rinchiusi in centinaia di carceri della Turchia e proseguire la lotta per i loro diritti lungo una strada politico-parlamentare che sperano possa aprirsi nei prossimi giorni. I leader curdi hanno dunque deciso di compiere un nuovo passo avanti unilaterale che possa rappresentare un'ancora di salvezza per il processo che loro definiscono di pace e democrazia, ma che il presidente turco ha definito Turchia libera dal terrore, per rassicurare appunto l'opinione pubblica trasversalmente nazionalista. Quindi un'operazione che almeno al momento è un'operazione securitaria. Le cosiddette aperture curde non sono una novità del governo Erdogan. La corsa al voto curdo ha da sempre caratterizzato la politica elettorale e il voto di circa 15 milioni di curdi è stato sempre particolarmente ambito dal presidente turco per assicurarsi la maggioranza assoluta in Parlamento. Il voto curdo ha sempre rappresentato l'ago della bilancia elettorale e nel sud-est anatolico il consenso si distribuisce al 90% tra l'AK Party e i filo curdi del DEM. Uno dei motivi principali per cui Erdogan si è rivolto ai curdi dopo un decennio di incessante repressione, con la defenestrazione e l'arresto di sindaci eletti democraticamente e l'incarcerazione di migliaia di politici e attivisti del partito, è legato al suo desiderio di rimanere al potere per ottenere il consenso del partito DEM, che ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'accordo, facendo da tramite tra Öcalan e i comandanti del PKK sul campo. È necessaria per questo anche la liberazione di Selahattin Demirtas, il leader curdo del Partito Democratico dei Popoli, fondamentali dunque per la rielezione di Erdogan sarebbero sia la liberazione di Öcalan, o almeno le condizioni carcerarie migliori, ma certamente quella di Demirtas peserà molto. Nelle prossime settimane potremmo dunque aspettarci interessanti novità in merito, a meno se lo aspettano i curdi, che con la fine del conflitto si aspettano che sia ampliato il loro spazio civico e che siano ripristinati i loro diritti culturali e civici. Per i curdi questa rappresenta comunque una opportunità per una loro partecipazione piena a una politica libera da persecuzioni, ma che deve essere supportata da precise garanzie istituzionali. La strategia del presidente di andare alla fonte dell'attacco, estendendo la lotta in Iraq e Siria, come abbiamo visto, insieme agli sviluppi nell'industria della difesa con l'impiego di nuovi sistemi d'arma quali i droni e l'uso perfezionato dell'intelligence, evidentemente ha dato i suoi frutti e ha indebolito inesorabilmente i quadri del PKK, rendendoli dunque cedevoli. Infine, in Iran, brevemente, secondo alcune fonti, il capo delle guardie rivoluzionarie Khani si troverebbe ancora in Iraq prima della scadenza imposta alle milizie eterodirette da Teheran di deporre le armi. Ismail Khani è capo delle forze Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, ha un ruolo di primo piano nelle relazioni tra l'Iran e le milizie irachene. Ricordiamo che le milizie sciite irachene, come quelle forze di mobilitazione popolare, Kataib e Hezbollah, sono state impiegate, sono tuttora impiegate e fatte affluire in Iran per reprimere le rivolte popolari dei giovani iraniani. Hanno praticamente partecipato al massacro di circa 40.000 giovani iraniani dei primi mesi di quest'anno. Secondo quanto riportato da alcune fonti, Ismail Khani ha incontrato a Baghdad alcuni leader delle unità di mobilitazione popolari e funzionari del quadro di coordinamento iracheno per discutere la consegna delle armi. I colloqui di Khani si sono concentrati anche sugli sforzi per prevenire gli scontri tra le milizie e le forze di sicurezza statali, mentre l'emittente locale Shafak ha riferito che si è parlato di possibili esportazioni di petrolio iracheno attraverso lo stretto di Hormuz. La visita di Khani avviene in un momento in cui i gruppi armati iraniani stanno subendo pressioni senza precedenti sia da parte di Baghdad che dell'amministrazione del presidente Donald Trump. A fine luglio gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno, come sappiamo, colpito le milizie irachene sostenute dall'Iran, accusandole di aver lanciato un attacco con droni contro il regno su ordine delle guardie rivoluzionarie. Ma su questo poi ci aggiorneremo. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie Mariano Giustino, rimaniamo sul Medio Oriente con le parole di Trump facendo un punto della situazione, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha detto: ne abbiamo il pieno controllo dello stretto, è nostro, per poi aggiungere che a un certo punto l'Iran potrebbe fare qualcosa ed essere spazzato via, ma in questo momento siamo in una posizione molto favorevole. E poi ha descritto la Repubblica Islamica come il bullo del Medio Oriente dalla sua fondazione nel 1979, ma ha chiarito che non lo è più. Trump, il presidente degli Stati Uniti, che poi ha anche confermato la richiesta da parte degli 007 di evitare l'utilizzo dell'Air Force One dopo un recente viaggio in Turchia, proprio perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un aereo diverso a causa di una minaccia possibile. Io seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari, volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, ha raccontato Trump a proposito del suo allontanamento furtivo dall'aereo presidenziale. I suoi commenti confermano una notizia pubblicata per la prima volta dal Washington Post lunedì, secondo cui lui, il presidente americano, si sarebbe nascosto in un container usato per il catering aeroportuale per salire su un altro aereo, mentre l'Air Force One, con a bordo funzionari della Casa Bianca, personale di sicurezza e di supporto e giornalisti, decollava dalla Turchia, agendo di fatto da esca nel caso in cui l'Iran avesse dato seguito a una minaccia credibile di attacco. E situazione invece in Libano: le forze israeliane hanno effettuato una serie di potenti esplosioni e attacchi di artiglieria, demolendo infrastrutture residenziali in diverse località del paese nella zona meridionale. Lo ha riferito una fonte sul campo dell'esercito libanese. Le esplosioni sono state così potenti che il loro boato è stato avvertito nel raggio di 20 km, ha dichiarato la fonte. Passiamo invece alla situazione in Ucraina: raid russi a Zaporizhia nella notte appena passata. Un'abitazione privata e un centro commerciale sono stati danneggiati in un attacco delle forze russe contro l'oblast di Zaporizhia, lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare Ivan Fedorov. Nelle immagini condivise sul suo account Telegram si vedono le finestre della casa andate in frantumi e il cancello danneggiato. È scoppiato un incendio che è stato rapidamente domato. Un rogo è scoppiato anche nel centro commerciale Epicenter, ma secondo le prime valutazioni non ci sarebbero state vittime. Inoltre circa 1200 persone sono rimaste senza elettricità nell'oblast a causa degli attacchi, ha riferito sempre Fedorov. E nel frattempo invece attacchi anche da parte delle forze armate ucraine a Novorossiysk, nella regione russa di Krasnodar, secondo quanto riportato dal governatore del territorio. E infine, se rimanendo sempre sugli esteri, ci spostiamo sul tema Giappone-Corea del Nord, con la Corea del Nord che ha lanciato un missile balistico dalla sua costa orientale verso il Mar del Giappone nelle prime ore di mercoledì, lo ha riferito l'esercito sudcoreano. Il nostro esercito ha rilevato alle 6, le 23 di martedì in Italia, un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord dalla zona di Wonsan verso il mare orientale, ha dichiarato lo Stato Maggiore Interforze in un messaggio giornalisti, utilizzando il nome coreano del Mare del Giappone. Il nostro esercito ha rafforzato il livello di allerta e di sorveglianza in vista di possibili ulteriori lanci, ha aggiunto l'esercito, precisando che Seoul, Tokyo e Washington condividono informazioni di intelligence. Il ministro della difesa giapponese ha poi scritto sui social network che l'ordigno, a suo avviso apparentemente un missile balistico, era già ricaduto senza fornire ulteriori dettagli. Il lancio avviene dopo quello di un altro missile balistico a corto raggio effettuato giovedì sopra il Mare del Giappone, in un contesto di sempre maggiori tensioni tra Tokyo e Pyongyang. La Corea del Nord aveva infatti accusato il Giappone, intenzionato a incrementare ulteriormente le proprie spese per la difesa, di star diventando uno stato belligerante.
6: E nel centro storico di Assisi, nell'anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, nasce la Global House of Friendship and Hope, un nuovo luogo internazionale dedicato al dialogo tra le religioni, alla preghiera, all'ascolto reciproco e alla costruzione delle idee di pace. Promosso dall'Elia Interfaith Institute, fondato e diretto dal rabbino Alon Goshen Goldstein, che da oltre 30 anni unisce i massimi leader spirituali del mondo in percorsi di amicizia e studio, il progetto è stato ufficialmente presentato giovedì 6 agosto. Sentiamo proprio il rabbino Alon Goshen Goldstein al microfono di Ruben Della Rocca.
7: È poco difficile dare una definizione precisa, perché è strettamente un museo, ma quando noi diciamo museo noi pensiamo di oggetti. E questo non è un museo di oggetti, questo è un luogo di esperienza, un luogo dove le gente possono entrare in immersive, in l'art, in preghiera di diverse religioni, in insegnamenti di diverse religioni per ricevere l'ispirazione, la motivazione, un tipo di trasformazione interiori e personale. Allora, normalmente quando noi parliamo di un museo, noi non pensiamo di un luogo di trasformazione personale o collettivo. Allora, questo è un sorta di mix.
8: Un mix di varie, mix. Di varie cose.
7: Di varie cose. È difficile, ora il segno è fuori il casa, sono Global House, e noi realizziamo che la gente non comprende comprendano che questo è effettivamente un museo. Allora, oggi dobbiamo aggiungere un altro segno per clarificare che questo è un museo. Allora, l'idea è di prendere più che 30 anni di lavori, di relazioni, di amicizia, di preghiera, di un metodo di mettere le gente più prossimi in state di écoute, state listening,
9: Ascolto.
8: Ascolto.
7: state
9: Stato di
7: d'ascolto
9: ascolto.
7: una all'altro e una alla sapienza dell'altra religione per meglio comprendere l'altro, per avere una trasformazione personale, eventualmente anche per la pace, come tu hai detto.
6: E in chiusura del nostro notiziario del mattino, uno sguardo alle notizie economiche, prezzo del petrolio, il rialzo sulle tensioni che naturalmente riguardano il Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz, il WTI americano con consegne a settembre a 83,72 dollari al barile, il rialzo dello 0,62%, il Brent con contratto ottobre più 0,54% a 89 dollari sulla soglia dei 90 dollari. Aumentano anche i prezzi europei del gas, rialzo dopo il calo della sessione precedente. Gli operatori valutano anche qui le tensioni in Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz, i futures al TTF di Amsterdam salgono del 3% a 60,47 euro a megawattora. Borse europee che hanno aperto questa mattina all'insegna della prudenza, in particolare la borsa di Milano che guadagna in questo momento lo 0,20%, e queste le principali notizie. Mentre sul fronte economico, mentre l'aggiornamento del bilancio del terremoto, devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Bilancio ufficiale che si aggrava a 240 morti, oltre 1000 feriti, ma sono ancora 3600 i dispersi. Il sisma che ha colpito in particolare le città occidentali e proposte di aiuti economici ricevute dalla Colombia per un complessivo valore di 1,3 miliardi. E i paesi di tutto il mondo si sono fatti avanti, ha fatto sapere il vicepresidente colombiano, e questo appunto per ora. Le stime americane parlano di almeno 1000 vittime di questo terremoto. Con questo chiudiamo il nostro notiziario, la prima edizione del nostro notiziario. Un ringraziamento a Ivan Radicev che ha curato la regia. Adesso torniamo sulle visite del Partito Radicale, delle delegazioni del Partito Radicale nelle carceri italiane, nell'ambito dell'iniziativa Agosto in Carcere. Sentiamo il resoconto sulla visita al carcere di Bologna da parte di Gemma Gasponi e Angelo Scavone al microfono di Cristiana Pugliese.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'avvocato Gemma Gasponi, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale. E poi fra pochissimo ci collegheremo anche con Angelo Scavone, il professor Angelo Scavone, che è il responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia-Romagna. Gemma, benvenuta.
11: Grazie a voi, vi racconto in breve, vi rubo poco tempo,
10: La visita di
11: della
10: oggi.
11: visita che abbiamo fatto oggi al carcere di Bologna, una visita che veramente mi ha lasciato più desolata di tutte quelle che abbiamo svolto in questi anni, io pochi anni, circa 6 anni, ma il Partito Radicale da 50 anni, perché non so neanche a dirvi il dato del sovraffollamento, cioè tutto quello che potrei dirvi in numeri ve lo potevo dire anche l'anno scorso. Quello che invece volevo segnalare è che la condizione igienico-sanitaria del carcere, per igienico-sanitaria intendo adeguatezza della struttura sia muraria che impiantistica a contenere persone che vi risiedono, è praticamente nulla. Oggi non siamo riusciti a visitare il primo piano per un problema di sicurezza legato a un soggetto con escandescenze comportamentali, quindi capiamo, in un carcere dove ci sono 430 persone di capienza, ce ne sono dentro 810, una persona dà in escandescenze e non si riesce ad accedere a un piano, quindi rendiamoci conto. Vabbè, comunque abbiamo visitato l'infermeria nuovi giunti, cioè c'è un'infermeria nuovi giunti, e con i pavimenti, i muri sporchi di sangue, di escrementi, cioè è una cosa, io dubito della possibilità logica di attribuire alla nostra nazione l'aggettivo di nazione civile, visto lo stato delle carceri. Quindi volevo raccontarvi un po' che cosa abbiamo fatto noi a Bologna del Partito Radicale già dal 2024, riscontrando queste
10: condizioni
11: di detenzioni assolutamente contrarie, ma non neanche, perché qui tutti si riempiono la bocca alla Torre Giani. Ragazzi, la Torre Giani è la punta dell'iceberg, il fatto che non ci sia lo spazio fisico, certo, è la punta dell'iceberg, non c'è l'acqua. L'acqua è razionata, la luce va e viene, adesso hanno messo le prese per i ventilatori in un posto dove fuori ci sono 40 gradi e dentro ce ne saranno 45, però se tu sei un detenuto hai i soldi te lo compri il ventilatore, altrimenti ti becchi la presa e poi dopo va. Vabbè, comunque, noi già nel 2024 avevamo, come vi ricorderete perché Radio Radicale è sempre presente per dare eco a queste iniziative, avevamo richiesto le relazioni semestrali dell'AS sulle condizioni igienico-sanitarie della casa circondariale di Bologna degli ultimi 3 anni. Ce le avevano date, erano veramente attestative di un degrado inaccettabile, e quindi avevamo richiesto un incontro con il sindaco di Bologna, che è la massima autorità sanitaria, peraltro sempre nelle parole attento al carcere. Purtroppo le parole hanno un significato diverso evidentemente nel 2026 da quello che potevano avere prima, quando i tassi erano da conservare, e quindi a quelle parole non è seguito niente se non una videochiamata con l'assessore delegato, alla quale poi non è stato dato seguito, e cioè la nostra richiesta era vai a verificare, perché l'ASL manda in copia alla procura, manda in copia al tribunale di sorveglianza, manda in copia al sindaco questa situazione, valla a verificare. Vabbè, nessuno l'ha verificata, nessuno ci ha più attenzionato e ne ha attenzionato le condizioni dei carcerati e anche di quelli che lavorano in carcere, perché vivono negli stessi muri con la muffa, nelle stesse strutture fatiscenti.
10: Certo.
11: E quindi noi abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica segnalando questa situazione. L'esposto è stato subito messo, lo dico per i tecnici, a modello 45, cos'è? È stato iscritto nel registro dei fatti che non costituiscono reato, benissimo. Noi abbiamo chiesto quindi di vedere che accertamenti sono stati fatti, che cosa è stato verificato, se qualcuno ha fatto qualcosa, e ad oggi non abbiamo nemmeno potuto vedere il fascicolo del nostro esposto, che non è, lo vorrei sottolineare, non è che noi ci svegliamo una mattina e facciamo un esposto al sindaco che non fa niente. Noi prima scriviamo al sindaco, poi chiediamo il contatto col sindaco, poi parliamo con l'assessore delegato dal sindaco, poi nessuno fa sapere più niente e solo alla fine noi diciamo va bene, ci pensi la procura. Ora, la procura non ci ha pensato, il sindaco non ci ha pensato, l'ASL non ci ha pensato, e quindi ci troviamo qui nell'agosto, il 10 agosto del 2026, dove ancora oggi sono detenute un numero di persone pari al doppio della capienza regolamentare di un carcere, che per inciso, perché sembrano parole difficili, ma è come mettere 10 persone in una 500 vecchia e poi girarti in autostrada.
10: Certo.
11: Questo è quello che stiamo facendo. E allora io chiedo a tutti quelli, tutte le delegazioni, io sono contentissima che, mi ricordo quando ero piccola ci andavano solo i radicali in carcere. Io pensavo, guarda questi che vanno in carcere, che fighi, no? Che io ero piccola. Adesso per fortuna ci vanno tutti, ci vanno le camere penali, ci vanno le delegazioni degli enti locali, ci vanno il garante, ci vanno delegazioni composte da un sacco di persone. Sì, ma quindi poi che cosa facciamo? Andiamo a vedere le scimmie dentro la gabbia, lo zoo, portiamo le noccioline? Perché nessuno fa niente. Il sovraffollamento è diventato qualcosa che non importa a nessuno, perché è una cosa tipo Lisbon plerunque acidic, capito? E quindi io, noi oggi all'uscita dal carcere abbiamo sollecitato e risollecito tramite Radio Radicale, se a Bologna c'è veramente un'attenzione per i diritti calpestati non solo dei detenuti ma anche di tutti quelli che lavorano nel carcere, il sindaco abbia il coraggio di convocare il consiglio comunale dentro il carcere per rendersi conto, vada a vedere com'è l'infermeria. È un'infermeria nella quale tu, se appoggi una mano in un corrimano, rischi di prendere una malattia.
9: La situazione dei malati psichiatrici detenuti è qualche cosa che tutti pensano sia come metto le scarpe rosse o bianche. Ragazzi, qui siamo con i malati rinchiusi in una struttura fatiscente, nella quale poi invito tutto il concetto di rieducazione. Che rieducazione fai quando hai 800 persone in un posto che ne tiene 400? Che rieducazione fai quando per ristrutturare due piani devi spostare i detenuti in un piano che sarebbe dedicato alla prima accoglienza di quelli che entrano? Il problema non è un problema di sovraffollamento, è un problema, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, di una giustizia ingiusta che vive di divieti e poi si vendica sulle persone che hanno sbagliato o che sono in attesa di sapere se abbiano sbagliato, e si vendica anche su quelle persone che lavorano onestamente all'interno delle strutture penitenziarie, costringendoli a condizioni di lavoro assolutamente inumane. Qui, prima di dire Torre Gianni, ma prima anche in Parlamento sento sempre di citare Carnelutti, citano, che andassero a sporcarsi le mani dentro il carcere a vedere com'è e che si rendessero conto che punire tutti per tutto vuol dire rinunciare alla civiltà. Scusami, sono stata troppo lunga, mi sono anche un po' infervorata, però purtroppo oggi è stato veramente più brutto degli altri anni, perché invece di rimanere uguale o migliorare, peggiora, e peggiora in maniera assolutamente inaccettabile se si pensa che il detenuto è sotto la custodia dello Stato e quindi è la responsabilità di tutti noi, e se si pensa che le persone che ci lavorano, cioè, fanno un concorso per andare poi a essere umiliati nella possibilità di svolgere la funzione per la
12: il
9: quale
12: proprio lavoro, certo.
9: È il proprio lavoro. Va bene.
10: Consigliere, grazie. Ringraziamo l'avvocato Gemma Gasponi, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale.
9: E ti passo il professor Angelo Scavone, che faceva parte
10: della giustizia, delegazione
9: di Italia, e faceva parte della nostra delegazione. Grazie mille.
10: Grazie.
13: Pronto.
10: Professore, buonasera.
13: Buonasera.
10: Ripeto il suo nome per i nostri ascoltatori, è il professor Angelo Scavone, responsabile giustizia di Forza Italia in Emilia-Romagna. E allora, abbiamo avuto l'avvocato Gasponi che ci ha un po' illustrato quel che avete visto in carcere a Bologna. Insomma, la situazione è particolarmente degradata.
13: Molto degradata, perché noi tutti gli anni facciamo la visita di agosto, non abbiamo trovato nessun miglioramento. L'unica notizia, chiamiamola positiva, che ci ha dato la direttrice è che stanno per iniziare i lavori di ampliamento con un cospicuo incremento delle celle, quindi si spera una diminuzione del
10: caso del sovraffollamento.
13: Che è un sovraffollamento pesante, perché diciamo è circa il doppio le presenze, 850 su 450 posti teorici,
10: sì,
13: con un dato abbastanza inquietante, che di questi 850 150 sono in attesa di giudizio. Quindi questi teoricamente, secondo i nostri principi costituzionali, non dovrebbero stare in un istituto di pena per la presunzione di innocenza.
10: Sì.
13: E quindi diminuiremmo di 150 se dessimo diciamo attuazione a tutte le misure alternative al carcere in attesa di giudizio. Più ce n'è dei rimanenti, 430, che sono stranieri, prevalentemente tunisini e marocchini, quindi immigrati clandestini, quindi dai dati che ci ha dato, se togliamo i detenuti in attesa e gli extracomunitari clandestini, rientreremmo
10: nella cifra,
13: nei parametri.
10: Sì.
13: E oltretutto gli immigrati clandestini, nelle due etnie tunisina e marocchina, sono in perenne
10: guerra
13: fra loro,
10: certo.
13: Guerra, e creano problemi agli agenti. Quindi, insomma, una situazione complessivamente molto degradata in queste situazioni. Non ci sono, l'avrà già detto Gemma, le docce, i servizi igienici, il raffrescamento con il ventilatore, non funziona assolutamente niente. Il personale ci è sembrato piuttosto attento, quello che ci ha accompagnato, insomma, non è che anche loro però si rendono conto, vivono una situazione di agenti di particolare disagio. Noi di Forza Italia, adesso la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di Tommaso Calderone di promuovere un'indagine conoscitiva parlamentare nazionale su tutte le carceri italiane, e questo è importante, per fare un monitoraggio complessivo della situazione. Insomma, la sensibilizzazione a cui stiamo lavorando da molto tempo pare che avrà qualche
10: riscontro a livello nazionale.
13: Almeno speriamo.
10: L'avvocato Gasponi ci diceva che è stato contattato anche il sindaco, alla fine è stato fatto anche un esposto, ma alla fine nessuno ha risposto.
13: Non ci hanno risposto. E gli abbiamo proposto, ve l'avrà detto, di fare un consiglio comunale straordinario presso...
10: Sì.
13: L'istituto.
10: Ma insomma ci parlava di mura sporche di sangue, di feci.
13: Sì. Abbiamo visto queste cose.
10: È piuttosto impressionante dal punto di vista. Sì. Va bene.
13: Quindi noi abbiamo fatto oggi il nostro sopralluogo, abbiamo dato la notizia alla stampa e seguiamo da vicino tutta la situazione.
10: E neanche noi di Radio Radicale continueremo a seguirla, a meno rimane che ringraziarla. Io ringrazio
13: ringraziamo voi per
10: il professor Angelo Scavone, che ricordo è il responsabile giustizia di Forza Italia per l'Emilia Romagna. Grazie,
13: a presto, buon lavoro.
10: Grazie.
1: Radio Radicale 9:44 minuti, ancora sull'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere. Sentiamo il collegamento con Donatella Corleo sulla visita alla carcere minorile di Caltanissetta realizzata da Gabriele Rossi.
2: Prosegue l'iniziativa del Partito Radicale Agosto in carcere. Oggi Donatella Corleo, consigliera generale del partito, ha visitato l'istituto penale per minorenne di Caltanissetta. Ne parliamo in collegamento e in diretta. Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno.
2: Che situazione ha trovato nell'istituto?
12: La situazione dell'istituto di Caltanissetta è un istituto da questi ultimi anni sicuramente abbastanza tranquillo. Ci ha accompagnato per il corso della visita la sostituta della direttrice, la dottoressa Savarino, che era in ferie, mi dispiaceva ma era in ferie, la dottoressa ci ha accolto, quindi la dottoressa Punturo Marcello, il funzionario pedagogico, il dottor Romero, e il dispettore Alessandro Alù, e anche il cappellano, padre Alessandro. Decano di tutti i cappellani, ci teneva particolarmente a questa definizione. L'istituto ovviamente non è sovraffollato, è un istituto molto piccolo quello di Caltanissetta, ci sono 9 ragazzi che abbiamo visto tutti, o meglio ne abbiamo visti 8 perché uno era in isolamento per motivi sanitari. I 9 ragazzi sono 4 sono extracomunitari, nel senso però attenzione, 2 sono di seconda generazione, quindi di provenienza tunisina e algeria, ma sono italiani a tutti gli effetti, e un altro albanese e algerino. L'età più piccola, il più giovane ha 16 anni, e poi gli altri vanno dai 18 ai 23 anni. I colloqui sono quelli stabiliti per legge, due telefonate ciascuna di 20 minuti, i colloqui mensili, la struttura, insomma le cucine funzionano, le seguono anche i ragazzi con ovviamente chi li dirige, mangiano bene, ho visto, hanno pure adesso preparano il gelato, ci hanno offerto un gelato ottimo artigianale con la macchina, ma l'ho fatto col materiale biologico. Le attività ovviamente non facevano nulla perché siamo in estate, c'è molto caldo, a Caltanissetta oggi si registrano 39-40 gradi, i ragazzi hanno uno spiazzo all'esterno molto ampio, dove per esempio l'anno scorso abbiamo partecipato e siamo stati con loro per una grigliata, per dire, hanno i corsi di pittura, il CPA, la scuola ovviamente quando ricomincia, anche se mi diceva il cappellano che i ragazzi sono un po' discoletti, nel senso che non amano andare a scuola, e questo a poco comprenderanno l'importanza della istruzione. Non sono alcuni ragazzi problematici, ci sono, ragazzi a parte giovani, in ogni caso 18 anni, massimo 23, ma quelli che ho interrogato sull'età erano tutti 18-19 anni, quindi il 23enne non so quale di questi 8 è, forse perché nessuno mi ha detto che aveva 23 anni, erano contenti, perché vedere persone che ti vengono a trovare per i ragazzi è sempre fondamentale, come anche i detenuti adulti. Una cosa stanno chiesto: qua vi trovate bene? Sì, si trovano bene, ma qualcosa che non va, che vi desiderate? La chiavetta per scaricarsi la musica con video, praticamente c'è una circolare, le ha spiegato l'ispettore Alù, per la quale le chiavette dove si scaricano c'è un tot, non dipende da loro. Io sono rimasta un po' basita, perché certo è importante, a parte che i canali vedono tutte le radio televisive, hanno molti canali a disposizione. La chiavetta, quindi la chiavetta è un pretesto, una cosa, non so che cosa dire. Sollecitavano i ragazzi questa, la chiavetta, che in altri istituti, perché alcuni arrivano agli istituti da Bologna piuttosto che da Torino, queste chiavette dove loro potevano scaricarsi, che è una cosa strana, quello che volevano, ci sarebbero. Io non lo so, mi informerò, ma dipende, comunque mi sembra strano, perché dipende da una circolare che è praticamente la chiavetta dove tu ti puoi scaricare quello che vuoi, lo è vietato, insomma, sostanzialmente. Come storie sono ragazzi che vengono tutti quanti ovviamente da un tessuto familiare molto difficile e particolare. Li ho trovati, devo essere sincera, serene, anche molto dialoganti, anche gli stranieri, perché c'era uno che proprio l'italiano non lo parlava, c'era il compagno che gli faceva da traduttore. L'istituto di Caltanissetta al momento funziona, al momento, la situazione al momento, io lo sottolineo sempre, è tranquillo. Di qui a domani, a qualche ora, non sono imprevedibile, non solo perché sono ragazzi, ma perché è successo che tu trovi una situazione tranquilla e poi dopo qualche ora succede il Viva Maria. Quindi nella visita mi hanno accompagnata Ruben Aparomini e Gian Andrea Legnino. Anche rispetto all'anno scorso, devo essere sincera, io sono rimasta un po' così, però appunto l'anno scorso c'era la grigliata all'aperto, anche se c'era caldo, quest'anno forse per mancanza di personale, perché ovviamente anche qui sono sotto organico di agenti di polizia penitenziaria, per quanto l'istituto sia piccolo non significa che debbano essere sotto organico. Un'altra cosa che mi ero appuntata, sì, c'è il problema, come in tutte le carceri e anche fuori alle carceri, dello psichiatra. Lo psichiatra va su richiesta, hanno un medico H12 e lo psicologo ce l'hanno praticamente 4 giorni a settimana, ce l'hanno, che ovviamente non ha le competenze dello psichiatra. E ovviamente di questi ragazzi che io ho trovato sereni, ma ci sono, perché mi è stato detto, ce ne sono alcuni che hanno un disagio che da psicologico si tramuta in psichiatrico, e che è psichiatrico. Quindi la carenza dello psichiatra in tutti gli istituti di pena, come all'esterno, si fa sentire. E questo è quanto da Caltanissetta.
2: Grazie allora a Donatella Corleo per averci raccontato com'è la situazione nell'istituto penale per minorenni di Caltanissetta.
6: Invece sempre Donatella Corleo, ma sulla visita al carcere Malaspina di Palermo, al microfono di Andrea Billà.
14: Radio Radicale, siamo collegati con Donatella Corleo, che è appena uscita dall'Istituto per Minori Malaspina. E buongiorno Donatella, cosa avete trovato e chi faceva parte della delegazione che ha visitato questo istituto minorile?
15: Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Intanto la visita abbiamo cominciato alle 11 come da programma e siamo usciti alle 13:15. È stata una visita, diciamo, piuttosto lunga, viste le dimensioni di un carcere minorile qua in Malaspina. La situazione e non era perché c'è caldo, perché c'è caldo anche lì, è tranquilla. I ragazzi stavano facendo alcuni corsi di recitazione, ci ha accompagnato per tutto il percorso della visita la dottoressa Mercadante, che è una delle educatrici, e la pianta organica è coperta e ci sono personale di polizia penitenziaria e latitante, cioè latitante non ci sono, ecco, pianta organica 58, di fatto una ventina di agenti, pochi, molto pochi, ci ha accompagnato

essere presenti. E non è sovraffollato il Malaspina al momento, insomma, dice, ragazzi, di cui due stranieri, uno proveniente dalla Tunisia e uno al Marocco, sono due 17enni non accompagnati, e tra l'altro provenienti anche, come spesso succede, da altri istituti minorili italiani. Oggi o domani ne arriveranno tre da Bologna. Non è sovraffollato anche perché ci sono due o tre celle in fase di ristrutturazione, e hanno chiesto come istituto di non mandare altri ragazzi proprio per evitare, loro hanno chiesto, però di fatto tre, altri tre arriveranno. La capienza regolamentare del Malaspina di Palermo è di 48, quindi non, il problema non è quello, il problema è come mi diciamo lo psichiatra presente piuttosto che il direttore, che ha una lunga esperienza, è il disagio giovanile, è l'uso di sono molto, quasi tutti i ragazzi finiscono in galera per reati connessi a dipendenze dalle nuove droghe soprattutto, quindi che può essere il fentanyl, il retrovil, addirittura gli arrivano col retrovil a portata di borsa, quindi la situazione è il disagio psichiatrico sicuramente in moltissimi loro, anche se ripeto, li abbiamo visti quasi tutti i ragazzi, perché molti tra problemi vari e cose preferiscono dormire, insomma nella soletta di socialità giocavano a biliardino, altri facevano il corso di recitazione, una situazione tranquilla devo dire. Hanno riavviato la riqualificazione assegnata a due ragazzi in articolo 21 dell'orto e del giardino, che è molto bello. Il problema del Malaspina è un problema di strutture, perché è proprio faccia a faccia, come si dice a Oxford, col tribunale, e i ragazzi non sempre possono usufruire di un bellissimo cortile, perché se ci sono dei processi disturbano e ci sono le lamentele. C'è stato un periodo che era un continuo di lamentele, adesso mi dicono a fasi alterne. È evidente che è un istituto per minori così localizzato non può svolgere il suo compito, che è quello di rieducare i giovani detenuti. Ho chiesto anche se a livello delle cose che si chiedono ai ragazzini, se mangiavano bene, non ci possiamo lamentare, quindi anche come vita è il sopravvitto, nel senso che ci sono alcuni prodotti che loro vorrebbero, perché abituati a mangiare, hanno fatto un domandino, una cosa a giorni, si spera che abbiano una risposta positiva. Io, c'è il teatro, per adesso ovviamente il teatro non funziona, però hanno fatto delle rappresentazioni, anche l'opera dei Pupi, che da noi in Sicilia è molto, molto sentita, con il maestro Angelo Sicilia, piccoli clip musicali con un cantante, io non sapevo chi fosse, Tale Kento, a quanto pare molto, molto quotato, insomma come attività ci sono e sono seguiti. Il problema, ripeto, è proprio la struttura, nel senso di localizzazione e tutto, non ci sono gli spazi, le celle sono minuscole, non le abbiamo visitate perché nella circolare dell'autorizzazione non era possibile visitarle, però altre volte le ho viste e sono quelle che sono piccole celle. Il vantaggio, ripeto, non è sovraffollato, quindi tutto sommato è una situazione normale, non critica al momento, perché come per tutte le carceri proprio si vive di momenti distanti. Adesso sono tranquilli, può essere che tra qualche ora scoppiano incendi, sono imprevedibili, e non solo perché sono ragazzi, ma perché sono persone, sono dei ragazzi che vengono a un disagio sociale sul quale abbiamo responsabilità tutti. Cioè, e concludo. E i DPM che hanno considerato, non mi riferisco al Malaspina, ma in generale, un fiore all'occhiello del sistema penitenziario italiano, e sono decaduti. Io ricordo, ora verificherò anche negli altri, ma di anno in anno è sempre un perdere, per mancanza di fondi, per mancanza di personale, per mancanza

0: di tante cose. L'impegno c'è da parte di chi ci lavora e devo dire, mi è sembrato oggi da questi ragazzi una buona risposta al momento di questi giovani, perché erano non ci sono, uno solo di 20 anni, c'erano 17 anni, 16-17 anni, altri più piccoli non ho visti, non mi hanno detto di avere 14-15 anni, quindi al momento i 14 anni non ci sono.
1: Va bene, allora io ti ringrazio Donatella, avremo
0: grazie
1: modo anche di sentirci nei prossimi giorni per altre visite. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'intervista a Corleo Donatella sulla visita al carcere Malaspina di Palermo, l'intervista fatta da Andrea Billau, e adesso invece passiamo alla replica di Stampa e Regime.
3: Buongiorno, bentrovata, bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Gli argomenti che troviamo sui giornali di oggi sono un po' meno, più o meno quelli che di cui già abbiamo parlato ieri e l'altro ieri. Per quanto riguarda l'Italia, il caso Ranucci-Lavitola che anima questo agosto in cui la politica parlamentare è ferma, e quindi questo è un tema su cui anche questa mattina trovate molto moltissimo, a partire dalle prime pagine dei quotidiani, ma anche nelle pagine interne, che si collega poi naturalmente alla situazione politica e dunque ai movimenti, ai problemi, anche ai malesseri all'interno di partiti e coalizioni di centrodestra e di centrosinistra che si preparano ormai ad affrontare la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno e quindi l'inizio della stagione dei mesi che ci porteranno poi alle elezioni del prossimo anno. Un'altra questione che pesa, che naturalmente entra in gioco nel dibattito politico e nello scontro anche politico, è quella delle migrazioni. Non accenna ad attenuarsi lo scontro tra l'Italia e la Spagna, con la Spagna che accusa il nostro governo, Madrid accusa il nostro governo di utilizzare strumentalmente il tema delle migrazioni a fini interni, ma questo è un problema che riguarda diversi altri paesi che sono e saranno alle prese nei prossimi mesi con scadenze elettorali in cui la questione migratoria ha un peso. Sul piano internazionale ovviamente il Medio Oriente, la guerra in Ucraina, la questione del Golfo, attorno a questo però ci sono anche tante altre questioni, insomma nello spazio che abbiamo a disposizione cercheremo di darvi anche conto di altri argomenti che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo tenere presente, anche se ovviamente questi prendono la prima attenzione. E anche questa mattina voglio però, prima di affrontare questi argomenti, parlare di carcere. Intanto per ricordare che prosegue l'agosto in carcere del Partito Radicale con le visite in istituti penitenziari di tutta Italia, ve ne diamo conto quotidianamente nei nostri notiziari. Mentre prosegue appunto questa iniziativa del Partito Radicale che riguarda anche le carceri minorili, gli istituti penali minorili, gli IPM, partiamo proprio da questo e partiamo da pagina 11 di Domani, che ospita un intervento di Giovanni Ribuoli, insegnante proprio all'IPM di Casal del Marmo a Roma. E più minorenni in cella, la risposta del governo al crimine è inefficace. La motivazione per cui andrebbe data per presunta la capacità di intendere e volere dei minorenni, minando l'impianto dell'ordinamento penale minorile, è che chi sbaglia deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, questo è un virgolettato. La soluzione proposta, scrive Ribuoli, ai comportamenti devianti rimane il carcere, quasi ad ogni età. L'attività dell'esecutivo in questo senso è impressionante. I 4 decreti sicurezza, il cosiddetto decreto Caivano, 3 nuovi carceri minorili, questa ulteriore proposta. Bene ha detto Claudio Cotatellucci su Avvenire del 25 luglio che con questa modifica si accredita l'idea che il processo minorile debba essere semplificato perché è troppo garantista, che conoscere la persona sia un ostacolo all'efficienza. Di queste iniziative legislative quali risultati si vedono e queste iniziative legislative in quali sforzi concreti si traducono? Investimenti pochissimi, risultati opinabili, non si può darne del resto una lettura chiara perché il carcere, e in questo il carcere minorale non fa difetto, manca strutturalmente di trasparenza. Chiusa dalla proverbiale riservatezza degli operatori, limitata agli evasivi e allusivi comunicati dei sindacati penitenziari dopo i cosiddetti eventi critici, la detenzione si nutre di silenzi, di attese più lunghe dei colloqui, di grida e di violenza. È difficilissimo parlare chiaramente mentre è facilissimo gridare, è difficile arrivare puntuale ad un colloquio mai vietato correre, a volte non perché è specificato dalla normativa, ma per motivi di ordine e sicurezza di fronte ai quali tutti o quasi arretrano. Urla che ristabiliscono la calma per poche ore, eventi critici che si ripresentano con regolarità. E poi il carcere peggiora, prosegue Giovanni Ribuoli. Impossibile anche pensare di ascoltare gli operatori del settore. I tavoli d'incontro infatti non si svolgono più con regolarità e la progettazione raramente è finanziata adeguatamente. Dalla manutenzione carente, dalle strutture scadenti, all'assenza strutturale di mediatori linguistici stabili, si ha a che fare con un sistema che è ben descritto dal comunicato del SIDIPE, Sindacato Direttori Penitenziari. Risultato di decenni di disattenzione istituzionale, di amnesie, di sottofinanziamento e di scelte politiche improvvide stratificatesi nel tempo. Se nel sistema penitenziario minorile entravano solo il sottofinanziamento e la disattenzione istituzionale, prosegue Ribuoli, ora il sovraffollamento e le molte scelte legislative lo hanno portato sull'orlo del collasso. Tanti lavoratori del settore, quando ne parlano, ammettono che il carcere peggiora la vita di chiunque vi entra e anche di chi vi lavora, e che sono sempre più rari i percorsi positivi che esistono, e ciò nonostante danno speranza. Vite che hanno sofferto le aspettative altissime di una società in crisi e che hanno ricevuto come proposta e comportamenti devianti la medicalizzazione o la detenzione, e molto spesso le due insieme. Due problemi gravi sfuggono al dibattito attuale, scrive Ribuoli, che il dibattito attuale che rischia di essere l'ennesimo scontro a costo zero. Il primo è il ruolo salvifico assegnato alla repressione penale e al carcere minorile. Il secondo è che un'alternativa sommersa esiste già. Senza pensare a come possano costruire la propria volontà mentre l'istituzione scolastica non la incoraggia e pubblicamente si fanno processi alle intenzioni di quasi tutti i giovani che dicano qualcosa, al punto che alcuni smettono di avere intenzioni e di uscire di casa, al carcere minorile si conferisce un ruolo quasi salvifico. Dovrebbe raddrizzare un numero di vite sempre più elevato, interagendo poco col contesto circostante e senza finanziamenti. Ci vuole un miracolo? Forse per questo uno dei nuovi carceri minorili, quello dell'Aquila, è stato intitolato a Francesco d'Assisi. Secondo problema, l'alternativa esiste già e si chiama mafia. La mafia ha un pensiero sui giovani, costano meno, sono più spericolati e presto finiscono per fare qualunque cosa. La mafia gli propone una carriera fatta di violenza, soldi facili e detenzioni. Per accedere a quella carriera, aver fatto il carcere senza parlare e senza cambiare idea sul proprio futuro nel mondo criminale è un titolo di merito. Per accedere appunto a quella carriera, aver fatto il carcere senza parlare, senza cambiare idea sul proprio futuro nel mondo criminale, è un titolo di merito. Questo rimane il grande ostacolo che contrasta chiunque lavori nella giustizia minorile: strappare alla violenza vite che possono fiorire. Se invece la proposta dello Stato sono luoghi senza acqua, caldissimi, oberati di problemi strutturali, la proposta della criminalità guadagna sempre maggior terreno. Mentre l'esecutivo indica nel carcere l'istituzione che dovrebbe proporre un'alternativa ad una scelta per la criminalità, a tutte le età, appunto, è preoccupante vedere che invece c'è sempre meno volontà ed intenzione che si cambi pagina, non soltanto l'estate, soprattutto quando cambiare pagina significa che lo Stato finanzi e non lo faccia solo pagare a tutti. L'ho letto tutto questo articolo di Giovanni Ribuoli, questo intervento che trovate a pagina 11 di Domani. Giovanni Ribuoli, insegnante all'Istituto Penale Minorile Casal del Marmo di Roma, perché dice tutto e non c'è niente da aggiungere. Mi permetto solo di aggiungere che questo discorso che si fa sugli IPM vale anche, può valere anche per i CPR, dove si tengono rinchiusi i migranti irregolari, appunto in situazioni tali per cui anche lì la criminalità offre un'alternativa praticabile, e questo ci dovrebbe far riflettere su tutto. A proposito di, restiamo sul tema di giustizia, perché ci spostiamo al dubbio, pagina 3, c'è Tiziana Maiolo che interviene sulla giornata delle, la giornata delle vittime di errori giudiziari. Sapete, la Camera ha approvato questo disegno di legge, di un'iniziativa che è stata promossa dal Partito Radicale, adesso vedremo il Senato cosa farà, dovrebbe passare, ma l'istituzione di una giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari intitolata Enzo Tortora non risolve i problemi, anzi apre ad una serie di riflessioni, ed è quella che propone Tiziana Maiolo, che inizia il suo articolo intitolato L'ovvio no delle toghe alla legge Tortora è un faro sui loro abusi. Inizia così il suo articolo: che cosa succederà il prossimo 17 giugno e poi in quelli degli anni a venire, quando si ricorderà la storia di Enzo Tortora e con la sua quella delle tante vittime di errori giudiziari? Il fatto che il Parlamento abbia istituito la giornata celebrativa proprio nella data della vergogna, quella delle manette e della sfilata coatta del presentatore davanti alle telecamere, ci dice già da sé quanto forte e ampio sia il significato di errore. Ancora il Parlamento non l'ha istituito, ma insomma dovrebbe passare al Senato. Ma comunque, questo non sposta il ragionamento di Tiziana Maiolo, che prosegue: in quella giornata, il 17 giugno appunto, nelle tante ricorrenze che celebreranno il ricordo di una persona per bene che fu spacciata per camorrista come ciliegina sulla torta a santificare la credibilità di un'inchiesta con centinaia di arrestati, si parlerà di giustizia, di processo, di carcere, di gogna, di responsabilità dei magistrati. Se così sarà, ma così dovrebbe essere, si capisce molto bene la diffidenza della magistratura associata con i suoi simpatizzanti dentro e fuori dal Parlamento per quell'iniziativa. E infatti la NM è contraria all'istituzione. Perché, spiega Tiziana Maiolo, è lo stesso corpo di Enzo Tortora a parlare, a dirci il senso di quelle manette, che sono il simbolo di carcere senza processo, di una custodia cautelare del tutto fuori dalle regole, ma anche della necessità, tramite la cattura di un personaggio famoso, di rendere visibili e prestigiosi gli stessi magistrati, PM e giudici che quella cattura hanno voluto e attuato. E poi, in quel caso specifico, la scena da film su Alcatraz di quella sfilata, l'arrestato prelevato all'alba in albergo, la faccia stupita di chi è stato ammanettato mentre veniva buttato giù dal letto e la passerella obbligata tra due fila di telecamere e giornalisti opportunamente convocati. C'è tutto in quelle immagini. Quante volte le abbiamo riviste, anche in seguito, per esempio nella Calabria, da smontare e ricostruire come un Lego dal procuratore Nicola Gratteri? Il primo errore è quello che si annida all'interno di un certo modo di condurre le indagini preliminari. Potremmo sostituire il termine di errore con quello di sciatteria piuttosto che di pigrizia. La prima è quella dei PM, la seconda riguarda prevalentemente il GIP, come ha descritto molto bene Antonio Di Pietro nella presentazione della campagna referendaria per il sì. Se io sono un GIP, aveva immaginato, e mi ritrovo con richieste di custodia cautelare o di rinvio a giudizio motivate da migliaia di pagine, che cosa faccio? Non ho voglia di leggere, quindi accolgo le richieste e penso che tanto, se sono infondate, ci penseranno i giudici del processo di primo grado a rendere giustizia. Chissà se questo ragionamento fu alla base del comportamento di chi rinviò a giudizio Enzo Tortora, tanto più che si era ancora in regime di sistema inquisitorio del processo penale nel 1983. Una cosa è certa, scrive Maiolo, tutti quei magistrati, PM e giudici che portarono l'imputato fino alla condanna di primo grado fecero brillanti carriere, nessuno di loro fu sanzionato per gli errori, tra virgolette, commessi. Pigrizia di alcuni e magari esibizionismo di altri? Di sciatteria potremmo parlare in un caso recente che riguarda l'immunità parlamentare dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È un errore presentare, come ha fatto la Procura di Roma con il suo capo Francesco Lovoi, una richiesta generica che pare invitare alla pesca a strascico nel mare magnum del contenuto di uno smartphone, o eccesso di sicurezza di una magistratura consapevole del proprio potere? L'ex procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, in un articolo sulla Stampa, e l'ho citato l'altro ieri, liquida l'episodio Del Mastro come fatto privato che non dovrebbe riguardare l'immunità parlamentare. Altri lamentano l'assenza del fumus persecutionis della procura nei confronti del deputato, che tra l'altro non è neppure indagato, ma nessuno dei commentatori che indossi la toga di magistrato o ne sia simpatizzante ricorda i principi di necessità e determinatezza che non dovrebbero mai mancare sulla tavola imbandita della giustizia. Ma è un fatto la reazione culturale automatica che segue ogni riforma, e ora persino l'istituzione di una giornata commemorativa da parte della magistratura. Sia Bruti Liberati, che parte da un bilancio sull'attività riformatrice del governo Meloni, che un altro magistrato, Alberto Iannuzzi, sul Fatto, anche qui avevo citato l'altro ieri il suo articolo, avevo letto, colgono l'occasione per gettare lo sguardo sul problema delle intercettazioni. L'ex procuratore di Milano, che per cultura dovrebbe avere in orrore qualunque interferenza sulla genuinità del processo, dove la prova nel sistema accusatorio accusatorio si deve formare in aula, si allinea senza rossore sulla proposta del procuratore nazionale antimafia di estendere ai processi per corruzione la possibilità già prevista per i reati di mafia e terrorismo che un fascicolo esterno alla causa entri nell'aula dalla finestra, magari in compagnia di qualche dichiarazione di pentito raccolta altrove, aggiungiamo noi. Fa anche l'esempio di chi cattura un pesce grande con in bocca il pesce piccolo. Che ne facciamo? Lo buttiamo a mare il piccolino? Ma non è così, scrive Maiolo. Si tratta proprio di due pesci diversi, o magari uno dei due è un mostro marino che diventa tale quando fa l'ospite indesiderato. Il magistrato Iannuzzi non la pensa diversamente. Parte dal caso Tortora per manifestare apprezzamento rispetto alle garanzie riservate dal legislatore all'imputato, con un ma grande come un grattacielo però. Il problema nasce, scrive, quando il caso Tortora viene evocato come giustificazione per pretendere un continuo e ingiustificato ampliamento di garanzie difensive. E ci risiamo con le intercettazioni, che paiono diventate, nella mente di tanti magistrati, più che uno strumento di indagine, quasi la sostanza della stessa prova. E, conclude Maiolo, c'è anche un elemento moralistico e di diffidenza nei confronti del mondo politico e della pubblica amministrazione in questo continuo raffrontare, per esempio, la corruzione di un assessore con la tipologia dei reati legati al terrorismo e alla criminalità organizzata, cioè in gran parte reati contro la persona, oltre che di tipo patrimoniale. Anche questo tipo di cultura, di mentalità, è spesso alla base di una parte dei tanti errori giudiziari di cui si parlerà il prossimo 17 giugno e tutti quelli a venire. Tiziana Maiolo, pagina 3 del dubbio, l'ovvio no delle toghe alla legge Tortora, un faro sui loro abusi, insomma una riflessione, parole che aprono appunto la riflessione sul quando si parla di errori giudiziari, non è, dice già da sé quanto forte e ampio sia il significato di errore il fatto che il Parlamento stia istituendo questa giornata. Abbiamo aperto con carcere e giustizia perché sono tra l'altro due temi che non si trovano molto oggi sui quotidiani, se non che poi ovviamente entrano, il carcere e la giustizia entrano in ballo legati a dei fatti, come appunto il caso Ranucci-Lavitola. E i giornali oggi sono pieni dello scontro Salvini-Ranucci, con Salvini... sul caso Report Salvini che dice finché non c'è chiarezza meglio senza di lui, la replica è vuole sospendermi, oggi tra l'altro ci sarà l'interrogatorio di Lavitola e questo scontro lo trovate un po' su tutti i quotidiani, però questo si lega anche al fatto che per esempio Meloni ha detto che non ci sarà nessun rimpasto di governo a settembre alla ripresa dell'attività politica e dunque Salvini è solo niente Viminale, così titola a pagina 2 domani. Per quanto riguarda il caso Ranucci-Lavitola, anche qui oggi sono moltissimi gli interventi. Cerchiamo un po' appunto la cronaca e l'evolversi della vicenda, la trovate su tutti i quotidiani. Io cerco di darvi conto di qualche commento. Parto dal Corriere della Sera, da Antonio Polito, che inizia a pagina 1. Finito il sogno di Siegfried, ma l'articolo poi lo trovate a pagina 28. Eccolo qui, il giornalista e la politica, i piani non ignari di Lavitola, non ignorava che volesse fare, inizia l'articolo dicendo che Siegfried Ranucci era ignaro, ignorava che il caro amico Lavitola progettasse una bomba per accrescerne la popolarità, non ignorava però che volesse fare di lui un primo ministro nel giro di 2 anni, né ignorava il sondaggio da lui a tal fine preparato che anzi si premurava di integrare con altre domande, l'egemonia digitale è un tema che rende, né ignorava quanto sembra di capire gli skill professionali di Gomez Clesio Tavares, l'energumeno che avrebbe organizzato l'attentato. Il conduttore di Report in un momento di difficoltà in Rai aveva risposto così alla Vitola che gli chiedeva come poteva aiutarlo. Mi dovresti prestare Gomez. Ignaro ha la stessa radice etimologica di ignoranza. Ma se Ranucci era ignaro, prosegue più avanti Polito, almeno della bomba. L'inchiesta finora ci dice che l'amico Walter sapeva tutto, la vitola. Secondo l'accusa, ovviamente da dimostrare in un processo, egli avrebbe cioè ritenuto credibile A, che il suo assistito potesse un giorno stracciare nelle urne gente come Meloni o Schlein, B, che mettergli una bomba sotto casa avrebbe favorito il suo progetto politico, consolidando il già ampio seguito popolare di cui lo stesso Ranucci gli dava quotidiana testimonianza, spedendogli le foto delle folle alle sue conferenze o i messaggi sui social che lo invitavano a scendere in campo. La vitola dunque avrebbe deciso che valeva la pena di investire soldi e di rischiare per l'ennesima volta il carcere pur di provare a costruire un nuovo leader populista. La vera domanda, conclude Polito, dunque, che questa storia ci consegna è se Walter La Vitola sia solo un pazzo che sognava l'impossibile, anche se non abbastanza impossibile da suscitare una reazione sdegnata di Ranucci, che anzi si dimostrava incuriosito della cosa, oppure se Walter La Vitola aveva capito che un aspetto cruciale della formazione dell'opinione pubblica oggi in Italia, la disponibilità di massa, l'esaltazione demagogica, al giustizialismo mediatico, alla gogna pubblica, anche quando i crismi della deontologia professionale non sono impeccabilmente rispettati. E poi Polito dice: di sicuro prima o poi l'ordine dei giornalisti ci darà autorevolmente qualche indicazione in merito. Eh sì, sarebbe interessante che l'ordine si facesse vivo, visto che poi dobbiamo fare anche i corsi di aggiornamento anche sulla deontologia, siamo tenuti per legge e poi riceviamo anche le lettere di censura se non ottemperiamo questo obbligo. Ma insomma, conclude, torniamo all'articolo, Polito: aveva ragione Walter, l'Italia è pronta all'ennesima avventura politica, poteva davvero il giornalista Ranucci diventare il leader di un nuovo populismo, e dunque lo potrebbe diventare domani chiunque, che so, anche un generale in pensione o un giustiziere della notte? Se così fosse, alla fine dovremmo essere grati alla vitola. Forse ci è andata bene, potevamo anche ritrovarci Ranucci premier. Così Polito, sul giornale a pagina 1 c'è il direttore Tommaso Cerno, che sapete, la destra è all'attacco di Ranucci, l'attacco di Report, i giornali che sono i giornali di destra ovviamente sostengono questa campagna. Report va difeso, è sacrosanto, scrive Tommaso Cerno, il suo controcorrente sul giornale, è l'ultimo baluardo di inchiesta della TV pubblica. Peccato che il suo volto simbolo, Sigfrido Ranucci, sia finito in una storia così torbida da sembrare una puntata della sua stessa trasmissione. Non parlo solo della bomba esplosa a casa sua, attentato che sconvolse l'Italia, parlo di ciò che è venuto dopo, l'amicizia quasi quotidiana con Walter La Vitola, il faccendiere oggi in carcere a Rebibbia come mandante di quell'esplosione con l'aggravante mafiosa. Prima di finire dentro, La Vitola ha lanciato un messaggio alla testata MOV: sono stato io, allora è stato anche Ranucci. Nessuna regia politica occulta, dice il recluso, solo il folle progetto di rendere Ranucci la figura guida della sinistra italiana. Nelle chat La Vitola lo esaltava: tra 2 anni sarai presidente, uno spin doctor in cella che sogna di un premier in studio. Il paradosso è grottesco, scrive Cerno, come può Ranucci, amico di chi voleva eleggere la Palazzo Chigi a colpi di bomba, continuare a indagare sul potere? Come può sollevare dubbi sugli altri con rapporti così opachi? Forse l'unica inchiesta che resta è su se stesso. Sigfrido, che ci ha insegnato a smontare i sistemi, ha l'occasione di darci una lezione, ci racconti tutta la verità, quella che gli piace e quella no, perché se Report ci ha insegnato qualcosa è che la luce va accesa anche nelle stanze più buie, e la sua oggi è la più illuminata dai riflettori, ma ancora oscura. Tommaso Cerno sul giornale. Sul foglio, eccolo qui, abbiamo il direttore Claudio Cerasa: garantismo in festa, grazie al fatto, La Vitola in diretta, what else? Vorremmo utilizzare il nostro spazio di oggi per ringraziare i nostri amici del Fatto Quotidiano per l'importante lezione di garantismo offerta in questi giorni sul caso La Vitola. Lo facciamo senza malizia, con affetto genuino e con trasporto sincero, perché le scene osservate nelle ultime ore, negli ultimi giorni, possono rappresentare un generoso contributo a una causa che scopriamo essere comune: la lotta eroica contro la cultura del sospetto, contro la pratica della gogna, contro quel pezzo di opinione pubblica, non sappiamo bene da chi sostenuto, specializzato nel trasformare ogni indagato in un colpevole, ogni amico di un indagato in un furfante, ogni intercettazione nella prova indiscutibile di un reato. E dobbiamo fare i complimenti sinceri ai nostri amici del Fatto Quotidiano per aver dimostrato in questi giorni che un altro mondo è possibile. Siamo certi che tutta la prudenza che abbiamo visto sfoggiare sul caso La Vitola Ranucci non sia legata al rapporto speciale editoriale che un pezzo di opinione pubblica e un pezzo di mondo politico hanno costruito con il conduttore di Report, ma sia legata proprio a un modo genuino di intendere lo Stato di diritto e il suo rispetto e la sua tutela. E siamo sicuri che se al telefono con il dottor Lavitola Walter ci fosse stato non Ranucci Sigfrido ma un Porro Nicola, un Bel Pietro Maurizio, un Sallusti Alessandro, ci sarebbe stata la stessa cura, la stessa passione, la stessa dedizione nel separare, per così dire, le carriere dell'indagato e del suo amico tra il sospettato e il suo sodale, termine che il circo mediatico giudiziario ci ha sempre suggerito di utilizzare in presenza di un amico di un possibile mariuolo. Così inizia, poi prosegue l'editoriale di Cerasa, anche lui venato di ironia, più che venato, insomma, di ironia, come Polito sul Corriere della Sera. Sempre sul Foglio c'è Giuliano Ferrara, fuori il mammozzone dalla Rai, Walter Arebibbia, se frigido no, esiste ingiustizia più chiara. E poi c'è seguiamo sempre la, eccolo qua. Carmelo Caruso, ballando con Ranucci è già partita la sostituzione a Report, la carta nei razzini o niente conduttore, solo Salvini con le sue sparate può salvare Ranucci da Ranucci. Quello che in Rai ormai tutti sanno è che Ranucci non condurrà la prossima edizione di Report, un patrimonio che per i dirigenti va adesso tutelato. Esiste una lista di nomi per sostituirlo e perfino la soluzione estrema, mandare in onda Report senza conduttore con un sommario iniziale. La decisione dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi è obbligata. Cosa accade se alla prima puntata l'8 novembre Ranucci dovesse presentarsi con il veleno di chi vuole usare la trasmissione per difendersi? Sarebbe una puntata distopica, poi prosegue Caruso. Sul tempo appunto c'è il titolo principale, presto un alibi per Valterino, quella stranissima telefonata in cui Ranucci, presunta vittima, e Lavitola, presunto mandante, ragionano insieme su come costruire un alibi per il secondo. Come si spiega? Sigfrido era davvero soggiogato psicologicamente da Valterino o qualcosa ci sfugge? Poi nelle pagine interne c'è Andrea Venanzoni che parla dell'amicizia al tempo di Sigfrido, Gian Cristiano Desiderio che se la prende con la sinistra, prigioniera e vittima dei suoi cliché. Come... poi sempre questa sinistra che è un Moloch, per cui c'è la sinistra, non, fatta anche di tante persone, come peraltro la destra, mentre si tende sempre, ma comunque questo è un altro discorso. Poi c'è anche l'articolo di Angelo Iannone che parla appunto dei rapporti, delle telefonate tra Lavitola e Ranucci, e l'editoriale del direttore Daniele Capezzone, cosa ci sfugge nel rapporto tra Sigfrido e Valterino, e avanza tre ipotesi, ma insomma dice poi che da un punto di vista razionale astratto sono possibile appunto queste tre spiegazioni. La prima è che i due fossero d'accordo anche sul progetto dell'attentato. La seconda è la spiegazione adottata dal GIP, cioè che Ranucci fosse manipolato dalla Vitola. E la terza ipotesi è che per ragioni che non conosciamo i due, pur senza essere d'accordo sulla messa in scena, dell'attentato e pur non essendo rispettivamente un manipolatore e manipolato, avessero motivi per non mollarsi reciprocamente. Altre partite in comune, altri vincoli di solidarietà amicale e intellettuale, altre ragioni per non danneggiarsi a vicenda. E, questo scrive tra l'altro Daniele Capezzone. Poi il Corriere della Sera, io prendo il Corriere della Sera ma perché dedica molto, molto spazio alla, eccolo qua, alla vicenda, le pagine 2, 3, 4 e 5, si parla anche qui dello scontro politico su Ranucci, Salvini prende una pausa, no del PD, la RAI è vicina, ed è questo l'articolo che ricostruisce tutto il caso, e questo lo trovate un po' su tutti i quotidiani appunto aggiornano, ricostruiscono e aggiornano giorno per giorno come procede il caso. C'è Antonella Baccaro che parla della RAI vicino al verdetto, c'è l'ipotesi di sospensione, i dubbi su un conduttore manipolabile, nella relazione interna anche le violazioni della riservatezza, e appunto Caruso sul Foglio, vedete, fa anche dei nomi su chi oppure sull'ipotesi che non ci sarà più un conduttore. Poi Sì, Giulio De Santis affronta la linea, insomma, difensiva di Ranucci con il suo legale che lo allontana, cerca di separarlo appunto dal faccendiere Lavitola, e Lavitola che va davanti ai magistrati con accuse pesanti e vedremo se parlerà o no. Poi prosegue. C'è le pagine 4 e 5 sono dedicate rispettivamente a Ranucci, sono Giulia De Santis e Ilaria Sacchettoni che fanno il ritratto del giornalista e dei suoi rapporti con la politica, e la pagina 5 affrontano anche la figura di Lavitola. Dunque queste due pagine proprio mettono insieme, e anche gli intrecci insomma tra i due, sono due pagine molto, molto interessanti. Su Repubblica a pagina 2 trovate l'articolo di Giovanna Vitale, anche qui l'ho già detto, anche qua ricostruzione della vicenda, i rapporti tra due, ma insomma vi segnalo il retroscena di Giovanna Vitale. La RAI studia le carte dei PM al setaccio chat e audio per decidere se sostituirlo, Ruffo o Mottola, possibili alternative, ma Caruso sul Foglio faceva anche il nome di Nerazzini. Il comitato etico entro Ferragosto consegnerà le risultanze della sua indagine. Insomma, non si mette bene per Sigfrido Ranucci in RAI, vedremo insomma che decisioni poi sortiranno da Viale Mazzini. Poi c'è Giuliano Foschini che a pagina 3 sempre di Repubblica parla delle pressioni di Lavitola anche sulle inchieste TV. Questo è il sospetto che si avanza, ma il giornalista dice non è vero, c'è un'informativa dei carabinieri che ricostruisce gli episodi in cui il ristoratore avrebbe influenzato alcuni servizi del programma, ma Ranucci si difende, dice non ha mai avuto alcuna influenza e l'unica volta che ci ha messo la faccia non gli è stato fatto alcuno sconto. Sulla Stampa, anche qui troviamo ovviamente tutto il caso nelle prime pagine, oltre che il titolo di prima pagina della Stampa è Ranucci a fondo della destra, è coinvolto, ora lasci report, e anche qui c'è l'attesa sul parere del comitato etico della TV di Stato previsto in settimana. A pagina 2 c'è l'articolo di Irene Famà, scusate, a pagina 3. A pagina 2 c'è Federico Capurso, Ranucci, destra in pressing, meglio se si fa da parte, la RAI pronta a sostituirlo, la maggioranza critica i legami con Lavitola, l'opposizione parla di un Sigfrido vittima, di Ranucci vittima, e dentro sabato ci sarà appunto il parere del comitato etico, sul tavolo ci sono i nomi di Ruffo e Giletti, anche qui si fanno questi due nomi, si citano le parole di Salvini che dice fino a che chiarezza non sarà fatta, penso che il denaro degli italiani non debba più finanziare chi è coinvolto. Interviene anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, c'è un sospetto reputazionale che non c'entra con le inchieste penali che la RAI non potrà ignorare. E poi c'è a pagina 3 Irene Famà che parla dell'inchiesta, dei depistaggi, delle minacce al giornalista, nelle carte, scrive Famà, le incongruenze e le insinuazioni di Lavitola, oggi sarà sentito dal GIP in carcere. Lavitola che nella telefonata con Ranucci dice chi ci crede che l'ho fatto io, si dirà che Ranucci ha fatto da solo, tanto vale dire che l'abbiamo preparato insieme, questa è la battuta che viene ripresa anche da vari giornali, e poi lo sfogo con un amico, se lui prenderà le mie parti anche per una questione di reputazione sarà diverso, sarà la stessa cosa di Berlusconi. Questo lo trovate su Repubblica a pagina 2, Stampa pagina 2 e 3. Il dubbio è interessante perché Ranucci fu insomma portato in palmo di mano dall'Associazione Nazionale Magistrati, fu invitato al congresso dell'ANM, ma adesso l'ANM, la magistratura associata, fa marcia indietro e il dubbio ne fa il titolo principale. L'ANM ripudia Ranucci, che errore arruolarlo come paladino del no. Sindacato dei magistrati in silenzio dopo aver difeso e acclamato il giornalista, molti si pentono sui social. È Valentina Stella che firma l'articolo che inizia in prima pagina e prosegue poi a pagina 2 e scrive appunto scrive che Secreto Ranucci è stato uno dei frontman della campagna referendaria contro la separazione delle carriere. Sì, mi correggo, non era il congresso, era una manifestazione a favore del no del referendum. Il 25 ottobre 2025 si presentò a sorpresa all'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Vi chiedo scusa per gli errori, ma insomma, ricostruire poi tutti i passaggi, abbiate pazienza. E ricorda Valentina Stella, fu accolto da una lunga standing ovation, toghe in piedi per lui, applausi, qualcuna commossa per il giornalista che era stato oggetto del famoso attentato, episodio che aveva fatto scattare un comunicato di solidarietà da parte dell'ANM. Appunto perché andò a questa manifestazione pochi giorni dopo l'attentato e poi nelle pagine interne, appunto nella pagina 2, Valentina Stella, anche lei ricostruisce i rapporti tra Ranucci e La Vitola e le prese di distanza dell'ANM da Ranucci. Dimenticavo il Messaggero, eccolo qua, stavo lasciando indietro il Messaggero, a pagina 2 c'è Mario Aiello, il romanzo dell'estate, il narcisismo del teletribuno che pensava di diventare premier, è un romanzo anche di mitomania, quello intitolato La bomba d'amore, con una nuova appendice ambientata a Rebibbia, non solo l'ego di Walter, ma pure quello di Sigfrido, il quale dalle carte del Jeep emerge senza dubbio come una persona manipolabile e succubi di La Vitola, ma allo stesso tempo viene fuori come un interprete perfetto del narcisismo del giornalista tribuno, di quello che si ritiene, come diceva per Michele Santoro, un conduttore delle coscienze e a cui non basta sentirsi uno che fa informazione, ma si considera il custode della salvezza collettiva. E allora, visto che Sigfrido nei messaggi con Walter non fa che lamentarsi del fatto che mi vogliono togliere il report, stanno cercando un sostituto, al mio posto dicono Ruffo, il conduttore di Mi Manda Rai 3, Federico Ruffo, l'idea che invece di farsi oscurare dai nemici Rai e nel palazzo lui possa, così gli suggerisce La Vitola, entrare in politica lo lusinga come si legge nelle carte. E il salto da conduttore delle coscienze e da amico del popolo ad addirittura a premier nel giro di 2 anni è un salto che può risultare naturale, anzi auspicabile. Lo voglio, sì lo voglio, per uno che coincide con quanto scrive Giorgio Agamben, famoso filosofo di estrema sinistra. Quando l'informazione diventa gestione dell'emergenza etica, il giornalista cessa di trasmettere notizie e comincia a impartire ordini di comportamento assumendo la postura del sacerdote di una religione civile. Poi prosegue l'articolo di Mario Aiello, questa analisi sul romanzo dell'estate, a pagina 2 del Messaggero. Sul fatto c'è ovviamente Travaglio, Marco Travaglio prosegue la linea di ieri, separare Ranucci dalla Vitola. Dopo l'arresto della Vitola per l'attentato a Ranucci siamo più o meno al punto di un mese fa, quando il faccendiere berlusconiano pregiudicato, tre sinonimi, fu indagato. Cioè, quindi faccendiere berlusconiano e pregiudicato vogliono dire la stessa cosa per Travaglio, vabbè, ma insomma. Fu indagato a piede libero, al netto di una grave patologia psichiatrica che peraltro lo salverebbe dal processo, non c'è un movente razionale che spieghi ciò che ha fatto, ma il fatto di cronaca diventa la cartina al tornasole della cosiddetta destra e dei suoi cosiddetti giornali. Fanno i garantisti fino a sentenza definitiva, eppure dopo la condanna in Cassazione, per gli amici loro, mentre qui hanno già deciso chi è il colpevole, Ranucci, cioè la vittima. Questa è la linea che ha preso il fatto e che ha preso Marco Travaglio, separare Ranucci dalla Vitola e attaccare la destra. E poi è curiosa questa cosa, che si accusa a vicenda di essere garantisti solo quando lo si vuole. Questo dovrebbe aprire una ampia riflessione su che cos'è il garantismo e su come viene interpretato in Italia. Su Domani vi segnalo a pagina 9, eccolo qua, La Rai ha quasi deciso, sia Report ma senza Ranucci, le conseguenze dell'arresto di La Vitola, comandante della bomba, i vertici di Viale Mazzini orientati a sospendere la conduzione per i fatti emersi dall'indagine, sono Enrico Riera e Nello Trocchia che firmano l'articolo, che poi ovviamente fa anche parla dell'assedio della destra al cronista, Salvino che dice si prende una pausa, e la Federazione Nazionale della Stampa che lo difende e parla di fango su Ranucci, questo al che poi Riera e Trocchia firmano anche accanto l'articolo Sigrido dammi l'ok per fare un casino, gli sms con Walter, i dubbi dell'amico e i depistaggi, quindi anche qui c'è tutta la vicenda. Su La Verità il direttore Belpietro parla di PD in imbarazzo. Il silenzio di Elli che accusava il governo, d'accordo, Sigfrido Ranucci è vittima di quel cacciaballe di Walter La Vitola, ma questo può annullare il fatto che per anni il conduttore di Report si è fatto prendere per il naso da un lestofante il quale, oltre a fargli credere che sarebbe potuto diventare il nuovo leader del campo largo, gli ha pure fatto mettere una bomba sotto casa al fine di accrescerne la popolarità. E qui appunto invece Travaglio se la prendeva con i giornali della destra, e qui Belpietro se la prende con Travaglio. E prosegue poi a pagina 3 l'editoriale di Belpietro. Segnalo da ultimo sul Riformista, eccolo qua, a pagina 2, Aldo Torchiaro. Ranucci, Brogliacci e il prestito di Gomez, il caso scuote la RAI. Gomez era questo, insomma, braccio destro di La Vitola, che sarebbe l'autore materiale poi dell'attentato, ma insomma è un faccendiere per il faccendiere, tanto mettiamola così, insomma, ovviamente senza voler accusare nessuno. Ma siccome quando Sigfrido Ranucci disse sono in difficoltà, Walter La Vitola gli disse come ti posso aiutare, Ranucci, mi dovresti prestare Gomez, è per questo che si parla del prestito. E poi Aldo Torchiaro intervista l'avvocato Salvatore Ferrara, civilista specializzato in diritto di cronaca, reputation e diritto all'informazione, che dice La Vitola ha influenzato il conduttore, se il giornalista è manipolato l'inchiesta è un problema. Questo sì, è vero. È sicuramente, se è buona la tesi della procura che Ranucci è innocente ed è stato manipolato, beh, questo però solleva inevitabilmente delle questioni su come venivano condotte, come lui conduceva la trasmissione. Vedremo poi quali saranno gli ulteriori sviluppi della situazione. L'altra questione che continua a dividere, a contrapporre il mondo politico, è quella sulle migrazioni, e ovviamente mentre prosegue il confronto, lo scontro tra Roma e Madrid, anche qui trovate molto oggi su tutti i giornali, io vi vediamo un po', ho scelto qualcosa. Intanto a pagina 5 del Messaggero, la stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi in tutto il paese, un nuovo decreto crea la frontiera diffusa, da Milano a Civitavecchia e Fiumicino le procedure accelerate per espellere i migranti si estendono a città, porti e aeroporti. E questo è, attenzione, perché adesso viene fatto di fronte a una vera o presunta emergenza, poi queste misure resteranno e potranno servire anche per altre cose. Si tende sempre, insomma, a costruire muri, controlli, reticolati, veri o negli atti, e questo non disegna disegna un futuro inquietante, insomma, per tutti noi. Il Manifesto sulla questione dei migranti, ed è l'unico, cioè i titoli stanno su tutte le prime pagine, ma il Manifesto ne fa proprio il titolo principale, mali minori, c'è una foto della spiaggia di Ceuta con i migranti ammassati sotto il controllo della polizia armata di manganelli, mali minori, mentre l'Europa alza le barriere interne, a Ceuta la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatica, nelle strade ci sono ancora più di 1500 minori non accompagnati e non assistiti, e Madrid torna ad attaccare Roma, si muove solo per ragioni elettorali. Quindi il Manifesto poi mette il dito nella piaga, perché poi al di là di tutto ci sono le persone, e bisogna anche considerare questa cosa al di là delle polemiche e degli scontri. E c'è Andrea Colombo che parla dell'Europa fortezza, dell'Italia campo di battaglia. Il contenzioso Italia-Germania è chiuso, anzi non si è mai aperto, da due giorni lo ripetono sia Palazzo Chigi che l'ambasciata tedesca. Italia e Germania sono alleati dell'Unione Europea e sono obbligati a litigare sui migranti. La strategia è condivisa, la Germania ha preso la direzione dell'Italia, un tratto di penna sui finanziamenti per le ONG. Il problema non è però concreto, è propagandistico. E quindi si trova sotto lo scontro, in realtà c'è un'intesa su molti aspetti. Sul Corriere della Sera, eccolo qui, a pagina 6, pagina, come sempre le pagine che cerchi ti sfuggono, eccole qua. Si parla appunto della Spagna che attacca, della nuova lite con l'Italia, c'è l'inviato Andrea Nicastro in Spagna, ma Alessandra Muglia, quello che vi voglio segnalare in particolare l'intervista di Alessandra Muglia a Bernam Salih, ex presidente iracheno, guida dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati dal 1 gennaio scorso, dice: i governi devono proteggere i confini, ma ora più risorse per il diritto d'asilo. Sicurezza e umanità non sono valori in competizione, va ripetendo l'ex presidente iracheno. La recente situazione nell'esclave spagnola di Ceuta ha mostrato quanto sia importante la pianificazione delle emergenze e l'adozione di sistemi capaci di rispondere in modo rapido, equo e umano, anche distinguendo tempestivamente i rifugiati dagli altri migranti. Si tratta di due gruppi che sempre più spesso si spostano insieme. Bisogna pianificare, ci vuole politica, bisogna governare i problemi e i fenomeni, è inutile pensare di risolverli con i muri reticolati, i proclami, le polemiche che magari sono quasi sempre strumentali, come in questo caso legate alle scadenze elettorali. E vi segnalo su Repubblica, vi segnalo la lettura, è bello questo racconto della corrispondente da Berlino di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, che ascoltate anche da Radio Radicale. Dalla Somalia alla Baviera, l'odissea della migrante zero, non rimandatemi in Italia, è la storia di Abdirisak Varsameh, 22 anni, ha già 10 vite alle spalle, al centro della diatriba con Berlino, venduta dal padre, poi le botte in Libia, la madre ritrovata dopo 17 anni. Ecco, queste sono le persone, sono le storie che stanno dietro anche i commenti, le polemiche politiche. Ci sono le persone, ci sono le facce. Vi segnalo sulla Stampa. Questa è una presa di posizione che ovviamente viene riportata anche da altri giornali, io però l'ho trovata per prima sulla Stampa, dunque qui ve la voglio dire, ma la trovate anche su qualche altro giornale. La battaglia anti-accoglienza di Kristersson a un mese dalle elezioni, il premier Ulf Kristersson, il premier svedese, il premier contro il modello Spagna, regolarizzazioni, pessima idea. A più di un mese, poco più di un mese dalle elezioni del 13 settembre, il premier conservatore sceglie Pedro Sanchez e la sua regolarizzazione tra gli irregolari per tracciare la prima grande linea di battaglia. Ecco, anche qui, elezioni tra un mese e scontro all'interno dell'Unione Europea. Ieri c'era un articolo di Paolo Delgado sul Dubbio, che diceva proprio questo: ci prepariamo a mesi, tutti contro tutti, perché tanti paesi europei vanno alla scadenza elettorale, quindi il terreno delle migrazioni sarà un terreno di scontro. E vedete, adesso entra in campo anche il premier conservatore svedese. Su Domani vi segnalo l'articolo, l'intervento di Gianfranco Pasquino: la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla. In attesa della meritata festa il 4 settembre, per aver guidato il governo più lungo nella storia della Repubblica, c'è più di qualcosa che stona a Palazzo Chigi e dintorni. Quello sarà un giorno di bilanci, non solo per la durata del governo, poiché la durata ha un senso quasi esclusivamente se è la indispensabile premessa della sua produttività che vi si accompagna. Quei bilanci saranno a loro volta l'inizio di una non sappiamo quanto lunga campagna elettorale. E dunque l'argomento prescelto detta il tono, rivela quale punto di forza Giorgia Meloni ritiene di poter sfruttare al meglio. L'immigrazione, se la Presidente del Consiglio si butta sull'emergenza immigrazione, è logico dedurre che pensa di trarne copiosi frutti elettorali. Forse c'è di più, e vale a dire il tentativo di rintuzzare la sfida che viene dal generale Vannacci. E poi appunto Pasquino prosegue a pagina 3, ci sono 4 anni, il bilancio che fa di 4 anni di governo è negativo, e per questo, dice Pasquino, si torna ai migranti, si capisce, per sfuggire al poco niente fatto male, Meloni e il suo governo sono costretti a fare la faccia ferocissima sull'immigrazione e in subordine sulla sicurezza degli italiani. Come bilancio di un governo di legislatura mi pare piuttosto insoddisfacente, non sono un cerchio bottista, ma finora, scrive Pasquino, rovistando nel campo largo ho trovato critiche che spesso condivido, ma non proposte alternative convincenti, scintillanti e trascinanti. Presumo, con una certa conoscenza di causa, che primarie fatte bene si può e darebbero un notevole impulso programmatico. E insomma, Pasquino poi mette il dito punta il dito anche sul centro-sinistra, sì, però che al momento di alternative poi non è che ne stia proponendo, ma le primarie potrebbero essere l'occasione appunto per definire anche un programma credibile. E resto su Domani, giro pagina, pagina 4, c'è un bell'articolo lungo, non posso leggervelo, di Michele Colucci, i paradossi di un'Europa respingente. Vediamo appunto come la linea anche della Commissione Europea sia quella dei respingimenti. Il muro dell'Unione Europea ai migranti rafforza il potere delle autocrazie, le politiche migratorie europee sono un boomerang, eliminano i canali d'accesso regolari, regalando così spazi di manovra a trafficanti e leader senza scrupolo. È la storia eterna del proibizionismo. Se una cosa rende, non è proibendola, anzi si crea il mercato nero, e questo alimenta le mafie. Andiamo velocemente alla politica italiana, centro-sinistra, restiamo su Domani, a pagina 5 c'è Daniela Preziosi. Tutte le strade del centro portano ancora a Renzi, spiegano in queste ore torride di vigilia ferragostana che alla fine vedrete tutte le strade del centro del centro-sinistra portano a Matteo Renzi. Intanto ci sono le strade dell'aritmetica, lo hanno spiegato bene anche Eli Schlein. La nuova legge elettorale prevede il recupero di un solo miglior perdente, cioè di una sola lista che non raggiunge il 3%. Renzi è sicuro che la sua, se non acciuffa il risultato, è quella che ci va più vicino. Le altre, se altre ve ne fossero, quelle che a differenza di Casa Riformista dovrebbero raccogliere le firme per presentarsi al voto, non solo vedrebbero sprecati i propri voti, ma sarebbero controproducenti per la coalizione che deve combattere per arrivare al 42% e far scattare il premio della rivolta. L'unione fa la forza, è una legge banale. Poi naturalmente l'articolo di Preziosi prosegue, entra nei dettagli e parla appunto della... però c'entra la questione, e si capisce perché Renzi è molto attivo, parla di partecipazione alle primarie del centro-sinistra, sta partecipando a quest'estate, è molto presente, vedremo se andrà anche alla festa nazionale del PD. E a proposito delle scelte dei partiti tra legge elettorale e dintorni, su Quotidiano Nazionale, Il Giorno e Resto il Carino della Nazione, c'è un articolo di Cosimo Rossi, tra legge elettorale e dintorni, campo largo alla prova del centro. Vedete, anche qui torna la questione del centro. La norma sui partiti minori rischia di far perdere voti. Pensata per favorire le aggregazioni, potrebbe tenere fuori alcune sigle. Superate le riserve dei giuristi, ora si aspetta la discussione in Senato e la legge probabilmente passerà. Quindi vedete, anche Cosimo Rossi sul Quotidiano Nazionale segnala il punto che sta al centro punto dell'articolo di Daniela Preziosi su Domani. Sul Riformista, a pagina 3 c'è Sara Gilardi. Calenda lavora al nuovo terzo polo, mano tesa alla galassia centrista. Calenda ha detto che lui va da solo, lui va alle primarie, presenterà Azione da solo. In questa calda estate d'agosto tutti sono andati in vacanza, almeno quasi tutti, scrive Gilardi. Il centro però rimane intrappolato nella drammatica incertezza se riuscire a superare o meno il 3%. Il leader di Azione, Carlo Calenda, calcolatrice alla mano e con la finalità di rompere gli indugi agostani, lancia una mobilitazione a ottobre con l'ambizioso obiettivo di rifondare un nuovo terzo polo che possa rimettere la politica in mano agli adulti. Questo è un virgolettato. La domanda, quindi, scrive Gilardi, sorge spontanea. Nella scolaresca della politica, chi è adulto? E soprattutto, chi può ambire a rientrare in questa coalizione di volenterosi, pur coscienti che l'attuale legge elettorale continua a premiare i due grandi blocchi contrapposti? E anche qui, mano tesa alla galassia centrista, per cui, come sempre, il centro, almeno in Italia, assume un ruolo, inevitabilmente, anche se si va se si creano dei due blocchi contrapposti. E sul Corriere della Sera, a questo punto, abbiamo citato Matteo Renzi, allora è d'obbligo, abbiamo parlato di Matteo Renzi, dunque è d'obbligo segnalare a pagina 12 del Corriere della Sera l'intervista a Matteo Renzi. Eccola qui, intervista di Claudio Bozza. Cosa dice il leader di Italia Viva? Tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Salis è un nome forte. Ecco che torna, continua ad affacciarsi il nome della sindaca di Genova. Il leader di Italia Viva: la sindaca può guidare la nostra scommessa, io aiuto la coalizione. Se Meloni prende Vannacci perdono entrambi la faccia, se lo lascia perdono le elezioni. Questa è la sicurezza di Renzi, che di solito, insomma, ci ha preso diverse volte nelle sue, magari poi non ha tradotto queste sue previsioni azzeccate in termini elettorali, però le sue previsioni si sono avverate sovente, anche su questioni importanti. Questo è intervista di Claudio Bozza a Matteo Renzi sul Corriere della Sera, e Emanuele Buzzi invece parla dell'ex leader del Movimento 5 Stelle e fondatore, Beppe Grillo, dal reddito universale al ruolo dell'Unione Europea. Grillo sul blog, un nuovo manifesto, il mondo accelera, la politica arranca. Grillo, a 2 settimane dal suo attacco al Movimento 5 Stelle, torna a scrivere sul blog quelle che definisce riflessioni in un momento di rigor vita. Ne esce un post lunghissimo, una nuova bussola per i suoi fedelissimi e per capire dove secondo lui va la democrazia. Il mondo accelera, la politica arranca, scrive il fondatore del Movimento 5 Stelle, che si domanda: allora buttiamo via il modello occidentale? Al contrario, va aggiornato.

Si potrà dire quello che si vuole, ma il cervello di Beppe non ha smesso di funzionare, ma insomma non ne avevamo assolutamente dubbi. Abbiamo evocato Calenda, qui Carlo Calenda, il suo voler tentare un nuovo terzo polo che si deve destreggiare però con quella che molto probabilmente sarà la legge elettorale. Il Corriere della Sera intervista Matteo Renzi, La Stampa con Alessandro Barbera intervista Carlo Calenda che dice appunto porte aperte al centro con chi ci starà. Il leader di Azione dice pronti a sostenere i sindaci uscenti. Schlein dopo le elezioni salterà, mai presto per una Salis leader. Se si andrà a votare ad aprile perché Meloni non può permettersi di farlo dopo le comunali, dove perderà. E questo in effetti è un'ipotesi che si vada a votare con qualche mese di anticipo. Insomma, approvata la legge di bilancio, che non sarà una legge facile vista la situazione e la congiuntura, come si dice, e poi l'esito delle comunali, non è improbabile che si vada a votare con qualche mese di anticipo. Peraltro, poi in questa intervista di Alessandro Barbera, Carlo Calenda dice anche che anche in autunno Putin attaccherà la NATO. Ecco, speriamo che in questo caso sbagli Calenda. Del riformista vi ho detto, sul dubbio mi ero appuntato due articoli. E vediamo se lo troviamo, il dubbio che è misteriosamente scomparso, eccolo qua, no, si era semplicemente nascosto, eccolo qua, il dubbio, pagina 4, abbiamo Paolo Delgado, il partito di Conte è sempre più forte, ma Schlein resiste, col Melonellum lo scenario del centro-sinistra sembrerebbe più favorevole al leader dei pentastellati, anche perché al Colle il candidato forte sarebbe un Dem. Gentiloni è perché spunta il nome di Paolo Gentiloni come candidato del centro-sinistra al Quirinale, insomma. Già si guarda giustamente alla fine del mandato di Sergio Mattarella, anche se ancora qualche anno davanti, e speriamo, insomma. Poi, tra l'altro, sempre a pagina 4, Giacomo Puletti intervista Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva, che dice che Matteo Renzi sta lavorando alla costruzione di una proposta intorno alla sindaca di Genova. Se lei non accetterà, troveremo alternative. Insomma, primarie, il nostro nome, dice Borghi, è Silvia Salis. E Calenda diceva, in autunno Putin attaccherà la NATO e insomma anche Borghi dice la Russia è una minaccia per tutta l'Unione Europea. Speriamo bene, insomma, che dobbiamo dire. Per quanto riguarda il centrodestra, abbiamo detto Meloni dice niente rimpasto a settembre punta il dito e continua la linea che il centrodestra, che Fratelli d'Italia e Meloni hanno indicato Vannacci come operazione per favorire la sinistra, cioè Vannacci che toglie voti e quindi favorisce la sinistra. Quindi non votate Vannacci, votate noi, perché noi siamo la destra autentica. Qui dobbiamo andare velocissimi perché ho ancora tantissime cose, ma il tempo scorre inesorabilmente. Vi segnalo sulla Repubblica l'analisi di Francesco Bei, guai a sottovalutare i piani di Vannacci. I programmi dei partiti, almeno in Italia, valgono quello che valgono, cioè poco e spesso è meglio, molto meglio così. Ma al di là delle proposte strampalate, queste raccolte possono tuttavia essere utili per capire dove quel partito vuole andare e soprattutto quali sono le sue ambizioni. L'attenzione di Francesco Bei è Vannacci e dice mai sottovalutare i piani del generale. Quindi, siccome si parla del programma, di un ritorno al patriarcato, tra l'altro, e tra l'altro Stefano Folli su Repubblica, sempre a pagina 12, parla dei Vannacciani a Milano, un obiettivo politico. Le comunali di Palazzo Marino sembrano essere un perfetto laboratorio politico. Ed è interessante, appunto, attenzione, Vannacci non è un semplicemente un non è più un fenomeno mediatico, sta diventando una realtà politica e si sta muovendo in questo senso. Per questo bisogna leggere attentamente, ascoltare attentamente quello che è contenuto nel programma, come suggerisce giustamente Francesco Bei.
sul Sole 24

0: A pagina 7,
1: Radio Radicale, le 11 in punto. Ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime. E adesso torniamo ai lavori parlamentari, ai lavori delle commissioni. Vi proponiamo infatti le audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura della Camera lo scorso 14 luglio nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle modifiche alla legge del 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ascolterete quindi le audizioni dei rappresentanti della Lega Antivivisezione, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di Federparchi, del Comando del Raggruppamento Carabinieri CITES, dell'Unione delle Province Italiane, di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle Cooperative Italiane.
2: Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. È presente in audizione per la Lega Antivivisezione LAV il dottor Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV per l'area animali selvatici, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di circa 5 minuti. Cedo quindi la parola al dottor Vitturi. Prego.
3: Grazie Presidente, grazie per l'invito e grazie ai commissari oggi qui presenti. Cercherò di contenere il più possibile il mio intervento che riguarda questa PDL che fin dalla sua presentazione ancora l'anno scorso si è sempre sentito giustificare l'intervento sulla 157 al fine di contenere i danni all'agricoltura e gli incidenti stradali correlati alla presenza di animali selvatici, nonché per tentare di ridefinire la figura del cacciatore assegnandogli un ruolo che non sia solo quello di una persona che uccide animali per divertimento, ma anche un ipotetico contributore attivo della tutela della biodiversità, così da renderlo più socialmente accettabile. Con questo mio intervento non mi soffermerò sull'analisi dell'articolato, rispetto alla quale condivido quanto relazionato dai colleghi la settimana scorsa, colleghi delle altre associazioni, e voglio invece dare qualche informazione circostanziata utile per quei deputati che magari di caccia ne sanno poco o nulla e quindi sono più esposti al rischio di fidarsi di persone che invece hanno tutto l'interesse perché la PDL sia approvata nel più breve tempo possibile. Parliamo di incidenti con animali selvatici. L'ASAPS, conosciamo tutti, fornisce questi dati disponibili al pubblico, ci dice che nel 2024 ci sono stati 199 incidenti con animali non selvatici, animali selvatici più domestici, in cui si sono registrati 14 decessi. Nei primi sei mesi del 2025 ci sono stati 100 incidenti con 7 morti, quindi in linea con quello già accaduto nel 2024. I numeri però così espressi non vogliono dire nulla. Per poterli valutare oggettivamente è necessario inserirli nel contesto più generale degli incidenti stradali. Vi cito un dato sempre di ASAPS. Nel solo weekend del 27-28 giugno 26, quindi due settimane fa, ci sono stati 35 morti per incidenti stradali in Italia, quindi in soli due giorni quasi il triplo dei decessi intestati agli animali selvatici e domestici nel corso di tutta un'annata. Di più, sempre secondo i dati di ASAPS, nel 2024 ci sono stati più di 173.000 incidenti totali, che rispetto ai 199 incidenti con animali selvatici e domestici rappresentano lo 0,11%, un numero irrisorio, tanto irrisorio che lo stesso presidente ASAPS, Biserni, in un suo editoriale sul periodico di ASAPS afferma: solo un serio investimento in educazione stradale, formazione nei luoghi di lavoro e finalmente più controlli su strada e tecnologie intelligenti si potrà iniziare a intravedere una luce in fondo al tunnel. Quindi non c'è alcun riferimento, alcuna preoccupazione espressa dal presidente ASAPS circa gli incidenti con animali selvatici, non c'è alcuna richiesta di incrementare la caccia per ridurre gli incidenti stradali, ma esprime la necessità di intervenire sui comportamenti umani. E questo perché? Ce lo dice l'Istat, perché il confronto è impietoso. Nel periodo dal 2019 al 2024 Istat ha registrato mediamente il 38% degli incidenti da ricondurre a distrazione, mancata precedenza e velocità eccessiva, tutti comportamenti da evitabili rispettando il codice della strada, 38% per questi comportamenti umani che non rispettano il codice della strada, 0,11% quelli causati da animali selvatici e domestici. Quindi si fotografa una realtà nella quale gli incidenti attribuiti agli animali rappresentano una percentuale infinitesimale del totale. Non esiste quindi alcun allarme, alcuna emergenza, come invece si vorrebbe far credere per tentare di rendere più tollerabile ai cittadini la strage di animali selvatici operata ogni anno dai cacciatori e che diventerà ancora più grave se la PDL in discussione dovesse essere approvata. Se la reale preoccupazione di quei deputati che tanto aspirano all'approvazione della PDL fosse la riduzione dell'incidentalità stradale, farebbero bene a seguire quindi i consigli del presidente ASAPS, ma non risulta che ci sia nulla di pianificato in questo senso, a dimostrazione che focalizzare l'attenzione sugli incidenti che hanno coinvolto gli animali è solo un pretesto. Danni all'agricoltura, altro elemento del quale si sente parlare spesso per giustificare l'intervento sulla 157, quindi un altro elemento della narrazione secondo la quale lo stravolgimento dei contenuti della 157 sarebbe necessario, riguarda proprio il contrasto dei danni all'agricoltura attribuiti agli animali selvatici, sempre con i cinghiali additati come primi responsabili. Anche in questo caso si tratta di null'altro che suggestioni. Infatti è già dal 2005 che, grazie all'articolo 11-quaterdecies del decreto 203, gli ungulati possono essere uccisi dai cacciatori tutto l'anno, a qualsiasi ora del giorno e della notte.
2: Mi permetta, dottor Vitturi, però io avrei bisogno cortesemente di una relazione sulla PDL, andando nel punto della PDL, cioè
3: certo, io sto,
2: la posizione sua sulla PDL.
3: La sto esprimendo e poi concludo con la posizione sulla
2: però
3: PDL.
2: Siamo già a 5 minuti e 17. No, io glielo dico perché oggi certo. Io non posso darle veramente più tempo per il semplice fatto.
3: Tanto da dire. Va bene,
2: sì,
3: per
2: il semplice fatto che abbiamo audizioni fino alle 14 e poi dobbiamo
3: allora
2: chiudere.
3: Estrapolo
2: grazie.
3: I punti, mi scusi. Vado quindi al punto diretto, che dal 2005 tutti gli ungulati, quindi non solo i cinghiali ma anche caprioli e cervi additati come responsabili di incidenti, sono cacciabili giorno e notte. In più, questo Parlamento nel 2023 ha introdotto l'articolo 19 ter nella legge 157, che è un piano straordinario di contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. Quindi capite bene che già c'è tutta una cornice sulla questione dei danni all'agricoltura che quindi risulta essere un pretesto. Ma un ulteriore, e vado veramente rapidissimo, sono i danni da emissioni a scopo venatorio, dei quali nessuno parla, nessuno è interessato, e vi porto un esempio concreto: danni procurati da animali che i cacciatori liberano ogni anno sul territorio per avere qualcuno da uccidere, visto che molto spesso sono estinti, lepri e fagiani. Nel 2025 Regione Lombardia ha erogato 600.000 euro in provincia di Mantova per coprire i danni causati dalle lepri, cifra quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente. La stessa Coldiretti le definisce un vero e proprio Attila dei campi mantovani, più pericoloso rispetto a cornacchie, piccioni e cinghiali. Questa specie è esorbitante crescita proprio per l'interesse dei cacciatori, ma nessuno è intervenuto con questa PDL per ridurre o azzerare le emissioni a fini venatori e ancora di più le vergognose emissioni pronta caccia di animali che vengono liberati il venerdì per essere uccisi nel weekend successivo. Avrei altro da dire sul contrasto alla diffusione della PSA,
2: ma comunque
3: però
2: può lasciare tutto, la relazione che poi viene certo distribuita a tutti i componenti di questa commissione. Grazie. Chiedo ai colleghi chi deve intervenire. Onorevole Bruzzone, prego.
4: Grazie Presidente, la ringrazio anche per la sua osservazione relativa al merito della legge piuttosto che critiche che possono esserci o non esserci rispetto alla libera scelta dei deputati, perché i deputati sono qui apposta in funzione del fatto che dovrebbero avere la libera scelta, soprattutto quando si parla di leggi. Ho sentito parlare di suggestione per quanto riguarda i danni all'agricoltura, ho sentito parlare di animali che ce ne sono troppi. Volevo un attimino chiedere, per capire, gli animali che ce ne sono troppi, sono state anche citate le specie, quindi sono animali che sono assoggettati alla caccia di selezione, ormai da sempre. come spiega il fenomeno che animali che sono cacciati vengono costantemente in aumento, non sono liberati come non sono liberate le lepri di Mantova. Le lepri di Mantova vengono catturate nelle zone protette e liberate fuori dalle zone protette, ma sono tutti animali autoctoni e non provenienti dall'allevamento. Ma la questione di Mantova è una questione territorialmente molto ridotta. Ma perché, secondo lei, gli animali che sono cacciati col sistema della selezione sono costantemente in aumento?
2: Grazie.
4: Di più rispetto ad altri animali che invece sono protetti.
2: Grazie. Ci sono altri interventi? Onorevole Borrelli.
5: No, volevo fare due o tre domande. Io credo, non mi è difficile interpretare che l'analisi che è stata fatta dal rappresentante dell'associazione animalista è un quadro generale. D'altronde non si capisce qual è il senso di allargare le maglie della caccia rispetto a una situazione in cui la caccia in quanto tale non ha risolto alcuno dei problemi che viene evidenziato come in questa norma. Come è impossibile, impensabile, ed è questo che voglio domandare in particolare al nostro relatore, paragonare i cacciatori a bioregolatori, che è una cosa che dal punto di vista scientifico, io ho cercato in tutto questo tempo di avere una piccola sponda da qualche esponente del mondo accademico scientifico, nessuno mi ha saputo dire che nella storia dell'umanità il cacciatore, forse all'epoca dei primitivi poteva essere considerato questo, ho sentito dire invece dai cacciatori che l'uomo sta in cima alla catena alimentare e quindi è suo diritto decidere della vita e della morte di tutti gli altri esseri, cosa io contesto totalmente, culturalmente, filosoficamente, socialmente e a tutti i livelli. L'ultima domanda invece riguarda un aspetto specifico. Lei giustamente ha sottolineato una cosa, che viene lanciato un allarme nei confronti degli animali come se fossero un po' come si è fatto con il decreto sicurezza dei rave party. Cioè il rave party è stato uno dei primi atti che è stato fatto da questo governo, come se i rave party fossero un problema imminente, come dire, se eliminando i rave party avremmo risolto i problemi dell'ordine pubblico nel nostro paese. Non credo assolutamente che si possa definire in alcun modo nessuna forma di emergenza legata agli animali selvatici sul nostro territorio. Infine un'ultima domanda che voglio fare, dal punto di vista dell'inquinamento, perché è un tema che non stiamo affrontando perché aumenterà la caccia, i proiettili che vengono utilizzati dai cacciatori sono inquinanti o meno? E vengono mediamente raccolti? Perché ho fatto l'assessore all'agricoltura alla provincia di Napoli, dovevo organizzare delle squadre di raccoglitori, perché bracconieri o meno, non tutti i cacciatori sono ovviamente bracconieri, tutti i bracconieri sono cacciatori, lasciavano dei proiettili profondamente inquinanti su zone anche di alto pregio boschivo. E quindi volevo sapere da lei, se ci sta in qualche modo una qualsiasi forma di allarme tale e che in qualche caso o in qualsiasi situazione la presenza dei cacciatori abbia risolto uno di questi problemi. E infine, se è vero che esistono delle soluzioni per quanto riguarda ad esempio il problema del... Lasciamo stare come sono arrivati alcuni di questi animali, molto spesso proprio per volontà di coloro che poi li sparano, introdotti, accoppiati e così via. Però la domanda è, a me risulta che ci sono diversi studi dalla facoltà di veterinaria della Federico II ad altre facoltà di veterinaria che hanno proposto delle soluzioni alternative per ridurre il numero degli animali, catturandoli non in situazioni pericolose, sterilizzandoli, facendo degli interventi che ridurrebbero invece in modo sistematico la loro presenza sul territorio, evitando ovviamente problemi che seppur marginali vanno affrontati.
2: Grazie onorevole Ciaburro, e vi chiedo veramente di contenervi, altrimenti non diamo la possibilità di rispondere. Grazie.
6: Telegrafica, Presidente, accolgo il suo invito alla sintesi. Allora, uno, ho sentito nella relazione del dottor Vitturi un appello, anche un invito a quelli che sono i danni sulla strada, eccetera. Guardi, in questo contesto, le rappresento un'esperienza di vita personale, non mi ritengo un automobilista che fa delle cose strane, non mi ritengo che non rispetto il codice della strada, ma frequento strade che sono praticate da animali selvatici e io stessa sono stata vittima di una cerva che in galleria è arrivata improvvisamente da quelli che sono gli oblò, per cui voglio dire, è andata anche alquanto bene, per cui il problema c'è, poi se vogliamo guardarlo con occhi limpidi, cristallini e non pregiudizievoli, allora dobbiamo cercare di contenerlo. Non sono cacciatore, non sono anticaccia, non sono niente, sono un cittadino che vive determinati territori su cui la fauna selvatica insiste e dove la presenza di una gestione fatta dai cacciatori che se ne occupano è non solo preziosa ma fondamentale. Per quello che riguarda l'immissione di animali recenti che li buttano quasi come per giocare e far passare che sono degli assassini, io per quello che conosco di vita reale vissuta non ho visto nessuna immissione se non quella del lupo sul territorio dove sono e sul lupo ho visto tutti quelli che sono poi le conseguenze nella non gestione che ci sono state sia per gli allevatori ma anche per i cittadini, perché davvero trovarsi un lupo alle 4 del pomeriggio davanti ai negozi con i figli dei commercianti di 4-5 anni che in qualche modo uscivano non era così piacevole, ma per quella che era forse lei dice la percezione. Per quello che riguarda proiettili inquinanti non voglio addentrarmi, ma sempre per il territorio che conosco bene, quindi non parlo per qualcuno che ho sentito, non parlo per quello che vedo io. Ci ritroviamo lattine, bottiglie, credo siano anche quelli i fattori inquinanti, addirittura interi divani buttati dentro i fiumi. E queste attività di recupero di questi materiali, guardi caso, le do una notizia, spesso e volentieri lo fanno i cacciatori ad andare a recuperare i materiali inquinanti. E tu non l'hai sentita, io l'ho vista, quindi vedi la differenza. Esattamente. Questa è quella che è la mia esperienza. Volevo chiederle se, guardando dall'alto e per cose che si conoscono direttamente, perché mi sembra quasi che...
7: Onorevole Borrelli, per cortesia, lei ha avuto rispetto quando ha fatto le sue domande. Garantisca poi, questo rispetto Presidente, anche agli altri colleghi.
6: Presidente, grazie. Al di là dell'interruzione, mi permetta... Che dica che non ha mai visto e farmi passare per bugiarda o che dica una cosa di questa natura a me offende particolarmente, perché io non direi mai qualcosa che non è. E questa è la vita che vivo io. Certo che se uno la vive nel salotto di casa e si fa in qualche modo giustamente per la propria sensibilità.
7: Non è un dialogo.
6: Sensibilizzare da situazioni che sembrano in un modo, io inviterei tutti a fare dei giri davvero. Per 6 mesi, durante l'inverno,
7: bene.
6: Durante l'estate. Grazie.
7: Grazie, prego.
3: Grazie Presidente e grazie agli onorevoli che chiedono approfondimenti. Beh, rispetto all'onorevole Bruzzone, intanto Mantova è un caso particolare, sì, di Mantova, da moltiplicare per 110 regioni italiane. Rispetto alla sua domanda sul perché gli animali aumentano di numero quelli cacciati, è la dimostrazione del fallimento del metodo venatorio sostanzialmente, cioè più vengono cacciati più crescono. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona ed è il metodo venatorio, ma che ci continuiamo ostinatamente a utilizzare perché? Perché l'ho detto nel mio intervento, perché c'è un forte interesse ad uccidere animali selvatici per divertimento, perché la caccia, questo è un'attività ludica, una passione. Rispetto all'onorevole Borrelli, ringrazio per le domande, sulla questione dei bioregolatori, io poi nel documento che renderò alla Commissione presenterò anche un documento, un intervento della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, che ci spiegano bene la figura del cacciatore rispetto alla sua passione, per così dire, e quindi lo inquadra come una persona sostanzialmente patologica, quindi più che bioregolatori io li definirei, visto anche l'impatto che hanno sugli animali, dei necroregolatori. Detto ciò, sì, l'inquinamento, giustamente diceva l'onorevole Ciaburro, anche i divani lasciati negli alvei del fiume sono cose ovviamente non devono succedere. Bene che i cacciatori li portino via, ma non c'è bisogno di ammazzare animali per portare via dei divani abbandonati negli alvei dei fiumi. molto più pericoloso è ovviamente il piombo delle munizioni dei cacciatori, che ricade anche perché in particolare i pallini, la munizione spezzata, sono molto piccoli, quindi molto più facilmente entrano nel circolo alimentare, quindi nel terreno, e crea tutti i problemi che ben conosciamo rispetto all'assunzione di piombo anche da parte dell'uomo. Rispetto all'onorevole Sciaburro, prima cosa, il lupo non è stato introdotto, ma si è ripreso i suoi spazi. Non è stato introdotto, onorevole, ma non, guardi, dopo c'è Ispra, glielo chieda a Ispra, non è stato introdotto, si è ripreso gli spazi dai quali lo avevamo ucciso, avvelenato, trappolato fino agli anni 70. Rispetto al problema degli incidenti, ovviamente massimo rispetto ci mancherebbe, anch'io arrampico in montagna, ogni volta che vado in montagna all'alba incontro tanti animali selvatici e c'è sempre il rischio di incontrare. Quello che io dico è che tutte le vittime hanno... devono essere rispettate, anche quelle degli animali selvatici, ma se vogliamo intervenire veramente, se il tema è la preoccupazione per l'incidentalità stradale, lei capisce che piuttosto di lavorare sui 199 incidenti causati, che coinvolgono gli animali, meglio lavorare su quelle migliaia di incidenti che sono invece causati dall'essere umano, perché se io devo investire risorse, e lo dice da la statistica, e voglio ridurre del 10% gli incidentalità, se riduco del 110% riduco di 19 incidenti l'anno, se vado sull'altra incidentalità riduco di qualcosa come, glielo dico subito, 17.300 incidenti, quindi è una questione anche di individuare le risorse corrette da utilizzare, senza poi dimenticare che la pressione venatoria favorisce anche gli spostamenti degli animali selvatici, quindi anche gli attraversamenti improvvisi
6: Presidente, scusi, non ho capito stradali. Solo un dato, 199 sarebbero i danni degli animali sulla strada?
3: Gli incidenti nel 2024 registrati da ASAPS.
6: Okay. 199. Molto, molto, molto parziale, sicuramente non c'è il mio lì dentro.
3: ASAPS.
7: Grazie, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
1: Radio Radicale, le 11:22 minuti, questa è l'audizione che vi stiamo proponendo dello scorso 14 luglio della Commissione Agricoltura della Camera sulle modifiche alla legge, sulla proposta di legge di modifiche alla legge sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Adesso siamo forse in grado di proseguire con le successive audizioni.
7: Che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. È presente in audizione per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA il dottor Luigi Ricci, direttore del Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente per la Conservazione della Biodiversità, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di massimo 10 minuti. Cedo quindi la parola al nostro ospite.
8: Grazie signori, grazie Presidente, onorevoli deputati, grazie veramente per la richiesta di audizioni di ISPRA su un provvedimento che comunque è stato tanto dibattuto in questi mesi e ha avuto attenzioni notevoli. Come sempre, nel pieno rispetto delle libere determinazioni del legislatore, ISPRA in questa sede, consapevole tra l'altro del riconosciuto e apprezzato ruolo istituzionale, contribuisce al dibattito sulle modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica con osservazioni di natura tecnico-scientifica volte a migliorare proprio la disposizione e il provvedimento in esame. Io parto subito con una premessa, perché è necessaria, una premessa che riguarda la materia del disegno di legge. Innanzitutto occorre premettere che l'esercizio dell'attività venatoria, ovvero della caccia, se condotta correttamente, pianificato ed esattamente rispettoso di criteri scientifici, è pienamente coerente con i principi della conservazione della natura e può anche contribuire alla tutela delle specie selvatiche, qualora questa tale attività segua dei concetti espressi in quelli presenti nella Carta europea su caccia e biodiversità, che tra l'altro è stata adottata nel 2007 con la Convenzione di Berna e sottoscritta dalla Federazione europea della caccia, la FACE, e anche dall'USN, ovvero dall'Unione internazionale della conservazione della natura. Questo già di per sé è un punto importante. Tra l'altro la Carta europea su caccia e biodiversità promuove proprio la gestione sostenibile della fauna selvatica attraverso 12 principi cardini che uniscono sia la tutela della natura ai benefici socio-economici. E il documento tra l'altro stabilisce anche l'obbligo di mantenere popolazioni vitali di specie selvatiche nei loro habitat naturali, garantendo i prelievi venatori, e questi prelievi venatori ovviamente devono essere calcolati con rigore scientifico per non compromettere appunto la conservazione a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo la caccia deve incentivare la tutela degli ecosistemi, spingendo i cacciatori a ripristinare i territori e a collaborare strettamente con agricoltori e silvicoltori per ridurre i conflitti legati ai danni causati dalla presenza di fauna selvatica. Tra l'altro la Carta europea su caccia e biodiversità vieta rigorosamente l'introduzione di specie aliene invasive e impone comunque standard etici elevati per ridurre al minimo le sofferenze degli animali. Infine, il testo valorizza il ruolo economico della caccia per le comunità locali e sottolinea comunque l'importanza cruciale della formazione continua della sicurezza e della cooperazione tra cacciatori, scienziati e ambientalisti, questo per avere alla fine una governance condivisa del patrimonio naturale. Tra l'altro corre l'obbligo a questo punto ricordare che sullo specifico tema delle specie aliene ISPRA ha collaborato con la Federazione Europea della Caccia per produrre il famoso codice di condotta europeo su caccia e specie aliene invasive, formalmente approvato da molte organizzazioni venatorie, tra cui anche quella italiana di Federcaccia. Questo codice è volto a promuovere un ruolo attivo dei cacciatori nel prevenire e mitigare gli impatti di questa grave minaccia, quindi delle specie aliene, sull'intero complesso della biodiversità. Alla luce di quanto sin qui accennato e illustrato, si può tranquillamente affermare che un'attività venatoria pianificata in maniera attenta, tale da assicurare prelievi sostenibili delle popolazioni selvatiche, sia in grado anche di consentire il recupero di quelle specie in cattivo stato di conservazione e che sono allo stesso tempo oggetto di prelievo e per le quali necessariamente bisognerà adottare adeguati accorgimenti di gestione. Questa modalità evolutiva dell'esercizio venatorio concorre anche al contrasto delle specie aliene, quelle invasive, promuovendo così un management che tenderà non solo a ridurre gli eventuali impatti delle specie particolarmente problematiche, che sono anche capaci di veicolare zoonosi. Un esempio classico è i cinghiali e quindi la peste suina, anche perché è interesse, in particolar modo dello Stato italiano, proteggere territori e ambiti territoriali produttivi, e questo è fondamentale. Per cui un intervento in questo caso diventa importante, ovviamente fatto con intelligenza. In questo modo noi salviamo anche, in senso generale, andiamo anche a coprire degli obiettivi generali di carattere sociale, economico e sanitario. Quindi chiudiamo tutto un cerchio. Ora, l'esercizio venatorio è il quadro faunistico in Italia, perché è bene anche inquadrare un attimo il settore. L'esercizio venatorio in Italia registra, da un punto di vista proprio strutturale, una crisi dovuta essenzialmente ad una marcata contrazione dei cacciatori per scarso ricambio generazionale, tanto che l'età media dei praticanti si concentra nella fascia di età over 60 e 70 e la percentuale dei nuovi praticanti, dei nuovi cacciatori, si è ridotta tantissimo, e l'età media dei nuovi appunto praticanti si aggira intorno ai 30 anni. E comunque sono sempre pochi quelli, almeno quello che registriamo noi, sono sempre di meno i nuovi giovani che si avvicinano a questo esercizio venatorio, a questa pratica. E si può tranquillamente affermare che le proiezioni a lungo termine mostreranno un decremento naturale del numero dei cacciatori. Comunque, stando proprio a numeri statistici, si può dire che negli ultimi 50 anni la perdita, il calo dei praticanti, l'esercizio venatorio si è ridotto di oltre il 70%. Quindi questo va registrato proprio per dovere di cronaca. Allo stesso modo però dobbiamo anche guardare un attimo anche il quadro faunistico del nostro paese, che anche questo si è praticamente trasformato, trasformato e modificato nel tempo rispetto a quello degli anni Ottanta, cioè quando praticamente è venuta a metà degli anni Ottanta, è stata l'inizio della genesi della legge 157-92. Era un quadro diverso come numero di praticanti la caccia. Negli anni Ottanta avevamo circa 1.970.000 cacciatori, avevamo esigenze anche ambientali differenti, una popolazione venatoria sicuramente diversa da quella di oggi, anche corridoi migratori diversi per i cambiamenti climatici, che hanno comunque inciso anche proprio sulla popolazione venatoria. A tutto ciò bisogna anche aggiungere un altro passaggio, cioè che si è registrata in questo periodo di 40 anni abbondanti, si è registrata anche una tendenza, visto che siamo in Commissione Agricoltura, si è registrata anche una tendenza dell'abbandono dei terreni agricoli, per cui questo abbandono dei terreni agricoli ha anche inciso sui cambiamenti e sulle presenze di determinata fauna legata proprio alle colture agricole. Quindi anche questo va sottolineato. E molte specie orniche, quindi tipiche degli ambienti forestali, mostrano oggi comunque, proprio perché c'è stato un abbandono e un incremento anche delle superfici vegetative, mancando l'uomo, diciamo che la natura riprende spazio, e c'è stato ovviamente anche un certo trend positivo e stabile e soprattutto anche in crescita di altre specie orniche. Tuttavia le modificazioni ambientali che hanno interessato l'Italia hanno determinato anche un calo per molte specie, soprattutto quelle legate, abbiamo detto precedentemente, agli ambienti rurali. E se noi guardiamo il reporting di direttiva uccelli, quello compreso nel periodo 2019-2024, emerge che oltre un quarto delle specie ornitiche nidificanti, quindi parliamo del 35%, è in declino, con cali più severi che interessano gli uccelli legati agli ambienti agricoli. Tra l'altro è bene anche rammentare che anche gli uccelli che svernano nell'Africa subsahariana mostrano tassi di declino significativi, o abbiamo anche cali rivolti, se rivolgiamo l'attenzione, ai migratori intrapaleartici, e quindi questo dipende fondamentalmente dai cambiamenti climatici. Alla luce di queste profondi mutamenti, sia del quadro dei praticanti, l'esercizio venatorio, sia della popolazione faunistica, appare corretto e ragionevole prevedere una revisione ed un aggiornamento del quadro normativo disegnato agli inizi del 1990. Tuttavia, dal punto di vista tecnico-scientifico, quindi secondo scienza e coscienza, alcune modifiche di integrazione della 157-92 introdotte col DDL 1552 non appaiono proprio in linea con gli obiettivi generali di tutela della biodiversità e dell'ecosistema, e quindi non del tutto aderenti alla nuova visione di un evolutivo e qualificato esercizio venatorio che sia rispettoso di criteri scientifici e coscientemente coerente con i principi della conservazione della natura, nonché alla tutela delle specie selvatiche. Adesso vi presenterò alcune osservazioni sul testo del disegno di legge. È bene essere anche onesti, obiettivi, che nel corso della genesi del DL 1552, approvato dal Senato della Repubblica il 23 giugno ultimo scorso, Ispra è stata comunque sempre coinvolta e chiamata in diverse occasioni a fornire proprie considerazioni e pareri tecnici sulle modifiche della 157, molte delle nostre considerazioni, delle nostre osservazioni sono state accolte dal legislatore, quindi bisogna essere obiettivi. Residuano però dei punti sui quali si ritiene possano sussistere alcuni elementi di criticità che potrebbero insidiare le buone intenzioni di una ragionevole e corretta revisione del quadro normativo attuale. Per comodità, noi abbiamo suddiviso le osservazioni come Ispra in tre categorie, in tre gruppi: valutazioni generali sull'articolato del progetto di legge, elementi di possibile difformità con norme politiche unionali e poi aspetti relativi al ruolo di Ispra e dei rapporti dell'Istituto con il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio. Per quanto concerne le valutazioni generali sull'articolato, le modifiche introdotte al titolo e all'articolo 1 della legge 157 evidenziano un ruolo positivo dell'attività venatoria che, se operata nei limiti previsti dalla legge, concorra alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Al riguardo si evidenzia che le modifiche introdotte non appaiono tese a limitare l'impatto dell'attività venatoria su specie in precario stato di conservazione, di incoraggiare un ruolo dei cacciatori nel controllo di specie che causano danni rilevanti all'ambiente o all'attività dell'uomo o al contrasto delle specie aliene invasive. A titolo d'esempio, a fronte delle modifiche dell'articolo 18, che aumentano il numero di specie cacciabili, sarebbe stato auspicabile prevedere l'esclusione, almeno, di qualche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio e con uno stato di conservazione particolarmente sfavorevole, quale ad esempio la pernice bianca e l'allodola. Le modifiche introdotte all'articolo 2,3 sulla gestione delle specie selvatiche negli aeroporti appaiono tecnicamente condivisibili. Le modifiche introdotte all'articolo 12, che superano il concetto di esclusività delle forme di caccia, appaiono accettabili, anche in considerazione del mutato quadro dei praticanti delle attività venatorie, pur se tale modifica rischia di aumentare la pressione venatoria relativa ad alcune specifiche forme di caccia. L'introduzione dell'articolo 13,6 ter che estende la validità delle abilitazioni a prelievo in selezione degli ungulati dall'ambito regionale a quello nazionale appare tecnicamente accettabile, purché si assicurano percorsi formativi adeguati a scala nazionale. Le modifiche invece introdotte all'articolo 14 tendono a indebolire il legame tra cacciatori e territorio ed appaiono pertanto non in linea con i principi della caccia sostenibile. Al riguardo si ritiene di affermare un legame tra cacciatore e territorio ove attua la pratica venatoria concorre a promuovere i principi del prelievo sostenibile, responsabilizzando gli stessi cacciatori, i quali sarebbero così animati ad attivare azioni positive, quali i miglioramenti ambientali, e vedrebbero di conseguenza i frutti del loro impegno sui carnieri, sulle aree in cui intervengono. Inoltre, gli stessi cacciatori sarebbero incoraggiati ad operare un prelievo sostenibile delle specie stanziali oggetto di caccia, perché gli utili risultati di tale pianificazione interesserebbero proprio le aree in cui praticheranno la caccia, anche per le annate successive. Il famoso management coscienzioso che gli esercenti le attività venatorie dovrebbero attuare. In questo senso si ritiene che l'allargamento delle superfici degli ATC, che nel caso della Sardegna arriverebbero alle dimensioni regionali, contrasti con tale fine. Le modifiche introdotte all'articolo 16, che permettono alle aziende faunistico-venatorie una flessibile gestione finanziaria, non appaiono, finisco così, comportare effetti negativi sulla conservazione delle specie, avendo ricadute esclusivamente di carattere sociale. Si ritiene invece che l'introduzione della possibilità che le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie senza che sia prevista una valutazione tecnico-scientifica delle caratteristiche naturalistiche dei contesti rischia di aprire ad una gestione venatoria consumistica in aree ad elevato valore naturalistico. Quindi mi fermo.
7: Grazie dottor Ricci, purtroppo abbiamo il tempo che tiranno. Allora, attendiamo naturalmente la nota del suo intervento. Chiedo ai colleghi se ci sono interventi. Una domanda sintetica, senza il preambolo precedente, la domanda secca perché abbiamo
9: una
7: già
9: sola.
7: Gli altri auditi fuori. Grazie.
9: Onorevole
7: Cherchi.
9: Sì, la legge 157, articolo 21,1, lettera R, per evitare che i cacciatori utilizzassero i richiami vivi accecandoli, tagliandogli le ali, eccetera, hanno ritenuto opportuno introdurre questa legge, questo articolo, scusatemi.
1: Susanna Cherchi, Movimento 5 Stelle.
9: Se l'hanno introdotto, evidentemente ci sono cacciatori che praticano questa tortura nei confronti dei richiami vivi. A suo avviso, quello dei richiami vivi, il fatto di questi milioni di cartucce che avvelenano i corsi d'acqua, gli animali arrivano fino ai nostri piatti e quindi avvelenano anche noi, i controlli effettuati per evitare questi orrori, diciamo, e queste cose che per me sono assolutamente... Non voglio neanche dire che cosa sono per quanto mi riguarda. Ecco, e un'altra cosa, il fatto che i cacciatori si ergano a paladini difensori dell'ambiente e che siano io trovo che sia un paradosso, no? Che loro si ritengano paladini dell'ambiente.
7: Grazie onorevole Cherchi.
9: Sì, adesso arrivo.
7: C'è anche una domanda?
9: Sì, no, la domanda è questa. Quindi il fatto che avvelenino l'ambiente, che torturino gli animali, non è un paradosso che si ergano anche a difensori dell'ambiente?
7: Grazie,
9: secondo
7: onorevole,
9: lei?
7: Onorevole Cherchi, grazie. Onorevole Forattini.
8: Innanzitutto io...
7: Diciamo prima le domande, così poi può dare una risposta complessiva.
10: Sì, grazie direttore per la fotografia che ci ha portato rispetto appunto a questo disegno di legge. Io vado subito al dunque. Se avessimo avuto la relazione prevista dalla 157, la relazione scientifica prevista dall'articolo 35, queste criticità non le avremmo oggi o ci sarebbero state comunque? Se è mai stato così coinvolto nella stesura di una relazione scientifica e quanto tempo servirebbe per metterla a punto?
7: Grazie, onorevole Bruzzone.
4: Grazie anche per il contributo che è stato dato in fase di elaborazione del DDL, perché è stato importante, questo lo sappiamo tutti. Vengo subito alla domanda relativa alle specie, chiamiamole in difficoltà, è stata citata la bianca piuttosto che la lodola, forse ce ne sono anche altre, le specie da terra subiscono più di altre dei rischi, però su queste specie sappiamo che il nostro Paese, grazie anche e soprattutto a ISPRA, ha attivato dei piani di gestione che da una parte prevedono sul territorio degli interventi importanti per quanto riguarda la nidificazione, ma anche per quanto riguarda la sosta, cui notoriamente i cacciatori danno un contributo molto molto ampio, sia tramite gli ambiti territoriali di caccia, sia per quanto riguarda interventi associativi di carattere diretto. Questi piani di gestione, in alcuni segnali, mi viene in mente la tortora, stanno dando qualche risultato, volevo chiedere fino a che punto sono ritenuti utili. E l'altra parte invece è quella relativa a una roba che non è sotto la giurisdizione, ma su questi animali, in modo particolare quelli sahariani e subsahariani, che poi arrivano da noi e sono assoggettati a degli interventi massivi con dei metodi, primis proprio le reti, che sappiamo anche durante il periodo della nidificazione. Quindi a questo punto forse bisognerebbe sollecitare, ISPRA potrebbe avere un ruolo a livello internazionale, anche il fatto che noi siamo disposti a gestire correttamente, in modo giudizioso, queste specie, però se poi dall'altra parte vengono sterminate, questo sì, questo va detto, nei paesi africani tramite degli mezzi e degli strumenti che sono di strage massiva, li vediamo tutti i giorni, credo che questo sia salutare per tutti quanti.
7: Grazie, onorevole Cerreto.
11: Grazie Presidente.
1: Marco Cerreto, Fratelli d'Italia.
11: Il direttore Ricci del contributo molto puntuale. Ecco, io vorrei fargli una domanda, diciamo, più di carattere generale, nel senso che vorrei una sua valutazione rispetto al dato rispetto all'insieme del provvedimento, e capire meglio qual è la valutazione che se ne fa in senso bioregolatorio, cioè rispetto alle modifiche apportate dell'ex 157, considerato, diciamo, anche l'evoluzione della fauna selvatica, quale secondo lei è l'apporto e la funzionalità, se ve ne è una, sotto l'aspetto bioregolatorio di questo provvedimento.
7: Onorevole Borrelli.
5: Sì, a questo punto mi accodo pure io, visto che l'ha detto il collega Cerreto, se l'ISPRA ritiene che il cacciatore a questo punto nella norma abbia una funzione bioregolatoria, cioè se i cacciatori
1: Alleanza Verde e Sinistra
5: sono bioregolatori, se possa essere definiti tali anche dal punto di vista scientifico.
7: Dottor Ricci, prego.
8: Inizio dagli ultimi quesiti che mi sono stati formulati. Per rispondere all'azione bioregolatoria che potrebbe svolgere la categoria dei praticanti l'esercizio venatorio, rileggo la parte, quello che ho detto, e cioè che un esercizio venatorio condotto con criterio, basandosi anche su punti cardini scientifici, e in questo caso ISPRA assorbe un ruolo istituzionale nazionale, è un ente di Stato, quindi un ente super parte, certo, l'attività venatoria, se condotta con intelligenza, con coscienza e coerenza, assolutamente può anche assurgere al ruolo di bioregolazione. Attenzione, in questo caso ci sono situazioni in cui c'è popolazione faunistica in eccedenza che può probabilmente devastare anche attività agricole o essere veicolo di zoonosi. Beh, signori, a questo punto sì che il praticante l'esercizio venatorio può intervenire. D'altronde l'abbiamo visto, non a caso ho fatto l'esempio della peste suina. Quanto è costato allo Stato italiano, caro onorevole Cerrito, perché lei lo ricorda benissimo, quanto è costato allo Stato italiano l'intervento economico a sostegno delle produzioni zootecniche di qualità in determinati ambiti territoriali a forte vocazione produttiva. Se non fossero intervenuti i cacciatori, ovviamente i cacciatori che devono essere organizzati, preparati, seguiti anche dagli organi di vigilanza, hanno svolto un ruolo, in questo caso chiamiamolo bioregolatore, di contenimento della malattia. Allora a questo punto vi potrei anche spingere oltre l'influenza aviaria. In questo caso, semmai, i cacciatori potrebbero essere un valido supporto per l'individuazione in determinate aree di soggiorno, ma non per esercitare l'attività venatoria, ma di controllo, perché noi sappiamo benissimo che ci sono rotte migratorie di fauna ornitica che si sposta dall'area sahariana, subsahariana o dall'Africa sin sopra al continente europeo, quindi svolgendo le famose migrazioni sud-nord, nord-sud. Ma qual è il hub di maggiore concentrazione? È l'area del Delta del Po, dove noi tra l'altro abbiamo la più elevata concentrazione di produzione avicola, e l'Italia nella produzione avicola è praticamente autonoma, è forse l'unica attività zootecnica in piena autonomia. E in questo caso, assieme a Ispra, con la collaborazione dei colleghi dello zooprofilattico di Padova, si potrebbe pensare a una vera e propria attività di sorveglianza epidemiologica del territorio, coadiuvate anche dai cacciatori. Questo sì, ecco perché ci siamo, la mia definizione è stata quella di una visione evolutiva del ruolo del cacciatore. Ovviamente il cacciatore deve essere formato. Rispondo all'onorevole per la prima domanda. Devo soltanto comprendere se partire, qual è il concetto che le debbo illustrare, se è quello del piombo o quello della visione, del ruolo del cacciatore e quant'altro. Le rispondo su quella del piombo in primis. Ormai c'è una decisione, e lo Stato italiano ormai l'ha avviato, quello che sarà un futuro cambiamento nell'impiego di munizioni spezzate, quindi il piombo all'interno delle cartucce, che porterà non all'impiego di piombo, ma è ovvio che questa progressione verso il non utilizzo del piombo puro come munizione spezzata comporterà del tempo. Cioè, voi dovete considerare, onorevole, che noi abbiamo, innanzitutto partiamo dall'utilizzatore, dal cacciatore che utilizza la sua piccola scorta secondo legge di cartucce a casa. Che facciamo? Come le vengono smaltite? Quindi ci vuole del tempo. Le industrie stesse devono adattarsi al cambio, fermo restando che il piombo già noi con il piano Ricci stiamo contenendo, stiamo perimetrando Ispra proprio specifiche indicazioni del MASE e in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura. Ovviamente abbiamo provveduto a identificare e perimetrare delle aree sensibili dove ovviamente l'uso del piombo in zone umide è completamente vietato, e soprattutto, questo anche per evitare che chi esercita l'attività venatoria si ritrovi improvvisamente, senza indicazioni ben precise, in un ambito dove non potrebbe cacciare, perché il problema è anche questo, capire dove mi trovo quando vado a caccia. E questo è importante. ISPRA l'ha già fatto, già da un mese che abbiamo consegnato già queste aree, facendo anche le valutazioni anche in funzione delle soste migratorie. A proposito di soste migratorie, è bene anche sottolineare che l'Italia è sì un'area territoriale, lo stivale è percorso da rotte migratorie, però da un po' di anni a questa parte si assiste che molte specie ornitiche rimangono in Italia, e l'abbiamo visto e valutato proprio quando c'è stata l'influenza aviaria. Quindi trovano comodo

0: La relazione, questo documento che io ho letto doveva essere già pervenuto e prima di entrare in audizione ho sollecitato l'ufficio di segreteria.
1: L'onorevole Forattini chiedeva se la relazione sullo stato di applicazione della 157 poteva aiutare a un intervento. Mi sembra, no? Ecco.
0: Sicuramente poteva essere di contributo. Io non ho finito di leggere, poi vi sarà data, penso che il Presidente provvederà a darvi il documento che sarà, rimarrà agli atti. Sicuramente poteva essere ed è forse anche d'aiuto al legislatore, no, la relazione generale. Comunque, ripeto, sono poche i punti critici su questo disegno di modifica. In verità, io, se devo essere sincero, i punti critici li vedo nei rapporti con le politiche e le norme unionali, e mi riferisco chiaramente ai richiami vivi. Lì ho paura che ci possa essere un problema proprio di scontro con le norme unionali. E ovviamente, da funzionario dello Stato, io devo ovviamente segnalare i rischi, no, al legislatore, poi il legislatore è sovrano.
1: Grazie dottor Ricci, dichiaro conclusa questa audizione.
0: Grazie a voi.
1: Do atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. È presente in audizione per Federparchi dottor Luca Santini, presidente, dottor Giovanni Montesano, capo ufficio stampa, che ringrazio per aver accolto l'invito della commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di massimo 10 minuti. Cedo quindi la parola ai nostri ospiti. Prego.
2: Grazie, buongiorno, grazie, grazie di averci chiamato. La premessa è che Federparchi rappresenta le aree protette italiane, quindi 25 parchi nazionali, 135 parchi regionali, 32 aree marine protette più alcune riserve naturali. Quindi diciamo che è un panorama abbastanza ampio e composito, e proprio per questo io vorrei attenermi a quello che riguarda, diciamo, l'aspetto che da quello che si sente, diciamo, dalla comunicazione andrebbe a modificarsi all'interno della legge di riforma della 157 rispetto alla vecchia 157. Io devo dire che la 157 era integrata in parte anche con la 394 del 91, che era la legge quadro sulle aree protette, e devo dire che la proposta di modifica rispetto alla vecchia norma non cambia assolutamente niente, nonostante quello che appunto ho sentito dire e ho letto. In realtà la proposta di modifica dice che all'interno delle aree protette la caccia è vietata. Quindi l'audizione per me potrebbe finire qua, ma visto che ho del tempo a disposizione vorrei articolare invece altri aspetti, e cioè il fatto che spesso viene fatto confusione tra quello che è l'attività di caccia e quello che è il controllo. All'interno delle aree protette il controllo viene fatto, nella legge di riforma vengono ampliati gli strumenti, diciamo, a disposizione per fare il controllo, e questa è una cosa che è stata anche chiesta da parte delle aree protette nel tempo. E spiego anche perché, faccio anche un esempio, perché noi abbiamo dei parchi anche i nazionali che sono in un'area, il nostro paese, in delle aree dove comunque c'è un'interferenza con le attività umane, cosa che non esiste per esempio nei grandi parchi nazionali del Nord America, dove ci sono estensioni immense dove l'uomo non mette piede, e quindi lì diciamo che l'interferenza dell'uomo anche in modo negativo arriva di meno. Noi spesso, volontariamente o involontariamente, andiamo a modificare degli ecosistemi che hanno trovato un equilibrio. Faccio un piccolo inciso, e cioè la conservazione della natura, la conservazione

0: degli ecosistemi passa attraverso la conservazione delle specie, mai attraverso la conservazione degli individui. E quando in un ecosistema che è in equilibrio arriva una specie aliena introdotta volontariamente o involontariamente dall'uomo, si viene a creare una situazione che potrebbe compromettere quell'equilibrio e quindi il gestore, in questo caso anche delle aree protette, deve intervenire cercando di rimuovere quel corpo estraneo che in qualche modo è arrivato. Naturalmente prima dell'abbattimento ci sono tutta un'altra serie di azioni da mettere in campo, ma non viene esclusa in ultima ratio, se tutte le altre non producono, non arrivano all'obiettivo che ci eravamo prefissati, di arrivare anche all'abbattimento. Porto un esempio per questo, perché sennò rimane. Noi in Italia abbiamo delle isole e anche delle piccole isole che sono aree protette. E noi in queste piccole isole abbiamo degli endemismi. Noi possiamo, per esempio, avere in un'isola un'orchidea che è un endemismo, è solo presente in quell'isola. Quindi quell'orchidea non solo è presente solo in quell'isola, ma è l'unico luogo al mondo dove è presente. Se noi in quell'isola introduciamo volontariamente o involontariamente a seguito di fuoriuscita da recinti dei daini, porto l'esempio dei daini perché se porto dei mufloni magari ci si ricollega a un fatto realmente avvenuto. Se noi introduciamo anche inconsapevolmente dei daini e questi daini iniziano ad alimentarsi di quell'orchidea, noi rischiamo che quell'orchidea si estingua. Allora, noi possiamo permettere, per tutelare 3-4 daini che sono stati portati dall'uomo in quell'isola, di perdere una specie botanica per sempre dalla faccia della terra? No, perché noi dobbiamo conservare le specie e dobbiamo conservare gli ecosistemi, quindi quei daini vanno rimossi e se non c'è la possibilità di rimuoverli, in ultima ratio vanno abbattuti. Ma c'è di più. Solitamente quando c'è un endemismo ce n'è di solito anche qualche altro. Su quell'orchidea potrebbe fare tutto il suo ciclo vitale un lepidottero diurno, quindi una farfalla, che è un endemismo anche quello, e quindi noi, se non intervenissimo con azioni di controllo per riportare situazioni di equilibrio dove noi abbiamo portato uno squilibrio da un punto di vista ecosistemico, noi rischiamo, per salvaguardare degli individui di una specie che non è a rischio estinzione, di far estinguere una specie botanica e una specie animale. Ecco, questo è un po' il concetto, non so se sono stato chiaro, di cosa significa intervenire. Quindi ribadisco che la mia audizione potrebbe finire qua, ma visto che siamo in commissione e questa cosa non è che succede tutti i giorni, io vorrei fare una piccola parentesi a livello culturale, perché noi spesso, quando ragioniamo di conservazione della natura, facciamo un'equazione: conservazione della natura uguale conservazione degli animali, e lo facciamo da quando siamo bambini, spesso fino a quando ce ne andiamo dal nostro pianeta. In realtà, se noi andiamo a guardare la biomassa vivente sul nostro pianeta, l'87% è vegetale, poi ci sono il 7-8% che sono funghi e altri organismi, lo 0,3% è animale. Noi facciamo parte di questo 0,3%. Allora, se noi pensiamo di salvare l'ecosistema Terra, come abbiamo fatto fino ad oggi, rivolgendo tutte le nostre risorse intellettuali e anche economiche alla conservazione degli animali, io credo che faremo un errore. Non dico che gli animali non vanno conservati, ma sicuramente bisogna porre attenzione a qual è la motivazione che tiene in piedi l'ecosistema Terra. L'ecosistema Terra funziona grazie al mondo vegetale e per noi invece è semplicemente arredo. In realtà non è un arredo. Ma non solo, all'interno di quello 0,3%, nella nostra visione antropocentrica, noi tendiamo anche a fare delle classifiche. E facciamo delle classifiche sugli animali più importanti e quelli meno importanti, che non sono basate su una evidenza scientifica, ma sono basate sulle nostre emozioni. Quindi al primo posto noi abbiamo solitamente i mammiferi, perché ci assomigliano, quindi cervi, daini, caprioli per quanto riguarda ungulati e grandi erbivori, orso, lupo e giù, rimanendo nei nostri, se andiamo sugli africani abbiamo dei grandi impatti emotivi. E al secondo posto, naturalmente, ci sono gli uccelli, perché i rapaci hanno la loro regalità, poi ci sono i bei colori, il bel canto, quindi al secondo. Dopodiché scendiamo, arriviamo a rettili e anfibi, e anche se sono nella lista rossa delle IUCN, quindi a rischio estinzione, se ce li troviamo nel nostro giardino, probabilmente la nostra percezione cambia e non è che siamo tanto contenti. Perlomeno abbiamo dei sentimenti di repulsione. Se scendiamo agli insetti, i menotteri, i coleotteri, i lepidotteri, i ditteri, i sirfidi, mondo completamente sconosciuto. Ma se ritorniamo a quello che ho detto all'inizio, e cioè che l'ecosistema Terra funziona grazie al mondo vegetale, e il 90% dei vegetali selvatici si riproduce grazie all'impollinazione degli insetti impollinatori, e il 70% dei vegetali che noi coltiviamo per la nostra alimentazione e per l'alimentazione dei nostri animali d'allevamento si riproduce grazie all'impollinazione degli insetti impollinatori, allora noi si capisce e si arriva a capire che per il funzionamento dell'ecosistema Terra è molto più importante un insetto impollinatore di quanto non lo sia un lupo, uno stambecco, un camoscio, un cervo o un daino. Questo non c'entra niente con quello che stiamo discutendo oggi, ma è un contributo che ci tenevo a dare alla Commissione Agricoltura, perché credo che da un punto di vista culturale noi bisogna cominciare a rimettere al centro la scienza e quello che serve per poter mantenere sani gli ecosistemi e lavorare di meno per quanto riguarda l'impatto emotivo, perché l'impatto emotivo non ci porta da nessuna parte.
1: Grazie dottor Santini, l'onorevole Bruzzone ha chiesto di intervenire.
2: Grazie, penso di aver capito bene, per chiarire, tanto grazie per il contributo, perché lo ritengo molto importante, però vengo alla legge.
3: Francesco Bruzzone della Lega.
2: C'era e col disegno di legge rimane. Il controllo faunistico, che è completamente un'altra cosa rispetto alla caccia, c'era e rimane, con dei miglioramenti di carattere, chiamiamoli tecnico, per poterlo fare meglio. Ho capito bene?
0: Sì, ha capito bene. Tutto quello che è stato inserito nel controllo è un qualcosa che era stato richiesto proprio dalle aree protette, compreso un aspetto che ho capito ha fatto anche dibattere, e cioè le sanzioni sono state tutte raddoppiate complessivamente, ho visto, però quello che ci riguarda è stata introdotta una sanzione per chi ostacola le azioni di controllo, e questo è abbastanza importante per un'area protetta, perché in un momento in cui si viene a verificare uno squilibrio come quello che dicevo prima, e cioè c'è una specie che è arrivata in un territorio oppure si è diciamo riprodotta in modo abnorme a causa di fattori esterni e comunque va a minacciare la presenza di un'altra specie, sia essa una specie vegetale o un'altra specie animale, noi dobbiamo intervenire velocemente, perché effettivamente naturalmente le popolazioni animali hanno delle dinamiche, sono dinamiche, quindi si riproducono. Quindi quando decidiamo di intervenire vuol dire che siamo arrivati al limite massimo di tollerabilità, diciamo, rispetto alla situazione. E avere delle contestazioni magari rispetto a dei carabinieri forestali che stanno intervenendo, o piuttosto che polizia provinciale, o piuttosto che qualsiasi altro sia chiamato ad intervenire, significa rallentare quell'azione, interromperla e a volte creare un danno all'ecosistema stesso, perché non andiamo a ripristinare quell'equilibrio che è fondamentale perché l'ecosistema rimanga sano. Ritorno a dire che io capisco tutte le sensibilità e a volte è anche dura dover fare delle scelte quando siamo ad amministrare degli ecosistemi che sono complessi, però spesso le scelte sono inevitabili e quando vengono fatte devono essere fatte e portate in fondo, e naturalmente non è tollerabile che qualcuno per una sensibilità propria vada contro a quello che è il parere di enti che sono destinati a gestire quel territorio e a pareri scientifici che hanno avvallato quella scelta, perché solitamente tutto questo viene fatto con il parere preventivo dell'ISPRA, che naturalmente non autorizza nessun intervento di questo tipo, che sia una diminuzione di popolazione o un'eradicazione di una specie rispetto a un certo territorio, non lo fa certo a cuor leggero, ma lo fa attraverso delle evidenze scientifiche che danno sostegno da un punto di vista scientifico a quel tipo di azione.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Evi.
4: Grazie Presidente, anch'io vorrei rivolgere una domanda
3: del Partito Democratico.
4: Perché all'articolo 6 di questa riforma il tema è quello legato appunto alla percentuale di aree protette e questa discussione che c'è tra la percentuale massima o minima, e volevo una sua lettura di questa modifica, perché a quanto io capisco quello che viene fatto con questa modifica è l'introduzione appunto di un obbligo per le regioni di verificare entro 12 mesi dall'entrata in vigore di queste modifiche la percentuale di territorio in cui la caccia non è consentita, e addirittura si prevede, se le regioni non fanno in tempo, un potere sostitutivo del Ministero dell'Agricoltura e non però del Ministero dell'Ambiente, che io penso sarebbe anche più titolato, diciamo, a fare un'azione di questo tipo, e in caso appunto di inadempienza il successivo avvio di un procedimento, da cui peraltro si esclude ISPRA, finalizzato all'adozione di un accordo in conferenza Stato-Regioni proprio destinato al raggiungimento delle percentuali di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica, con quel riferimento al 30% che appunto è richiamato al comma 3. Quindi il tema è molto semplicemente questa lettura, quindi è un 30%, come io leggo anche rispetto anche a sentenze della Corte Costituzionale, ci dice essere una percentuale minima di territorio che dovrà essere destinato alle aree protette, non una soglia massima entro la quale bisogna cercare di ridisegnare i nostri territori. E un ultimo commento le chiedo, visto che ha introdotto il tema delle sanzioni, io una sua valutazione rispetto alle sanzioni che appunto nell'articolo 18 vengono introdotte, perché al comma E c'è questa modifica, io credo piuttosto grave, ovvero si cambia invece che l'arresto e l'ammenda fino a, insomma, adesso le cifre non, per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, la modifica invece introduce questa O, quindi l'arresto o l'ammenda, di fatto, insomma, configurandosi dal mio punto di vista, nella mia lettura, in una concessione, comunque in una azione che non va nella direzione di reprimere e di contrastare con misure più ferme e determinate possibile l'azione appunto di chi fa questo tipo di attività all'interno di aree protette. Grazie.
1: Grazie onorevole, allora, parto mi permetto, dottor Santini, perché devo dare la parola. Scusi. Io. Prego, dottor Santini.
0: Grazie. No, parto dalla seconda. Sul discorso del E.O., io vorrei guardare il risultato, l'avevo notato anch'io, però se andiamo a guardare il risultato, anche nella vecchia norma era prevista comunque l'oblazione. E nel momento in cui c'è l'oblazione, il porto d'armi non viene rinnovato automaticamente. E la stessa cosa succede in questo caso, nel momento in cui la sanzione è comunque una sanzione amministrativa, nel momento in cui c'è il rinnovo del porto d'armi, solitamente di default non viene rinnovato. Quindi è vero che è cambiato un qualcosa da un punto di vista formale, ma io credo che nella pratica non cambierà assolutamente niente, cioè rimarrà come era prima. Fermo restando che io, qui esprimo un mio giudizio molto personale, ritengo che tutti coloro che mettono in campo delle azioni contro il patrimonio naturale del nostro paese, sia a terra che a mare, dovrebbero essere messe in condizioni di non nuocere più, compreso il sequestro dei mezzi con il quale svolgono l'illecito. E mi riferisco qui in modo particolare alla pesca illegale a mare. Forse se andassimo ad introdurre, ma questo dovremmo farlo nella riforma della 394, la confisca della barca, forse otterremmo maggiormente dei risultati, perché quello che conta è lo strumento con il quale con il quale viene commesso il reato, piuttosto che la sanzione che sia di livello penale piuttosto che amministrativo, perché poi tanto sappiamo bene che con l'oblazione ritorniamo un'altra volta alla stessa soluzione. Per quanto riguarda il 30%, noi abbiamo un impegno preso come nazione rispetto all'Europa di arrivare al 30% del territorio a protezione, quindi parchi e aree protette, entro il 2030, sia a terra che a mare. Siamo oggi al 16% a mare, al 21% a terra. Credo che questo sia possibile raggiungerlo. Lo potremo raggiungere, secondo me, andando ad ampliare le aree protette già esistenti, perché in quelle aree il conflitto sociale si è già abbassato, perché i cittadini che vivono in quelle aree capiscono che ci sono anche dei vantaggi a vivere in un'area protetta e non soltanto dei vincoli in più. Quindi andare a istituire nuove aree in territori dove non conoscono la portata anche normativa che un'area protetta porta con sé, secondo me aumenterebbe il conflitto sociale e probabilmente non ci porterebbe velocemente al risultato. A mare secondo me è più semplice, perché il mare è di proprietà e pubblica, non ci sono aree private, quindi potremmo tranquillamente raggiungerlo. Per quanto riguarda la norma prevista nella riforma della 157, per quanto mi riguarda, perché naturalmente io questa mattina sono qui come portatore di interesse, come rappresentante appunto delle aree protette, quindi non mi vorrei spingere fuori dai confini delle aree protette, per quanto riguarda anche il demanio dello Stato piuttosto che il demanio regionale, quando è ricompreso all'interno delle aree protette, è ricompreso all'interno delle aree protette, è vietata la caccia, è vietata qualsiasi attività vietata all'interno. Per quanto riguarda appunto tutto il discorso esterno alle aree protette, credo che ci siano persone più competenti di me, soprattutto che hanno a livello istituzionale il titolo per poter parlare in merito a quello. Io vorrei stare dentro i confini dei parchi e delle aree protette.
1: Grazie dottor Santini, naturalmente attendiamo anche la relazione, non so se l'avete già spedito.
0: Non ce l'abbiamo qua,
1: perfetto,
0: la facciamo avere
1: se...
0: velocemente.
1: Benissimo. Collega, perdonami, se è una cosa veramente veloce, perché abbiamo già gli altri auditi che sono in collegamento, abbiamo già sforato dai tempi, di solito facciamo le domande e poi diciamo all'audito di dare le risposte. Prego.
5: Due domande. Il DDL elimina il vincolo della prima decade di febbraio come termine massimo della stagione venatoria, incidendo sul periodo della migrazione degli uccelli. La direttiva europea impone invece agli Stati membri di evitare che le specie cacciabili siano prelevate durante la riproduzione o durante il ritorno verso i luoghi di nidificazione. Aprire varchi proprio in quella fase significa aumentare la pressione sugli animali che stanno rientrando nei territori riproduttivi, con effetti che non riguardano solo l'Italia, ma rotte migratorie continentali, e che dovrebbe avere anche un'attenzione da parte dei parchi. Lei cosa ne pensa di questa cosa? E poi la seconda domanda. La riforma estende anche allo spazio della caccia. Nei rilievi tecnici compaiono il demanio forestale, i valichi montani, la braccata sulla neve, territori oggi importanti come corridoi e rifugi per la fauna. Viene ridotto lo spazio naturale disponibile in sicurezza per cittadini,
3: Alleanza Verde e Sinistra,
5: famiglie, fotografi, naturalisti, agricoltori che subiscono la pressione venatoria senza condividerne gli interessi. La libertà reale di fruire del territorio viene subordinata al privilegio di chi porta un fucile. La Federparchi rispetto a questo come si pone?
1: Grazie onorevole Borrelli.
0: Alla Federparchi ho fatto una premessa, ho detto che mi sarei limitato a esprimere un giudizio rispetto a quello che incide la nuova normativa rispetto alle aree protette, e a questo mi attengo, cioè nel senso, queste sono valutazioni di politiche che io, per rispetto proprio istituzionale rispetto ai portatori di interessi che si occupano di questo e anche rispetto al vostro lavoro di parlamentari, non credo di avere qua il diritto di poter esprimere. Esprimerei un mio giudizio personale e credo che non sarebbe istituzionalmente corretto, perché le domande che mi ha rivolto sono domande che esulano completamente da quello che è il ruolo istituzionale delle aree protette, sia parchi nazionali, parchi regionali, aree marine e anche riserve naturali. Il demanio, per rispondere alla cosa più puntuale che mi ha chiesto, il demanio, come ho detto, sia dello Stato che regionale all'interno delle aree protette sottostà a quelle che sono le norme delle aree protette, che sia nella 157 vecchia che nella riforma della 157 che della 394 dicono espressamente tutte la stessa cosa, cioè la caccia all'interno delle aree protette è vietata.
1: Grazie dottor Santini, dichiaro chiusa questa audizione. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. È in collegamento per il comando del raggruppamento Carabinieri CITES il colonnello Irene Davì, comandante del reparto operativo del raggruppamento Carabinieri CITES, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di massimo 10 minuti. Cedo quindi la parola al colonnello Irene Davì.
6: Grazie Presidente, porto a lei ai membri della 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, il mio deferente saluto, spero mi sentiate bene. Se mi sentite procedo.
1: Sì, la sentiamo, adesso stanno tentando di migliorare un po' l'audio.
6: Intanto mi avvicino al microfono e parlo un po' più ad alta voce. La relazione che mi accingo a condividere si pone come contributo di natura tecnico-informativa nell'ambito dell'esame della presente proposta di legge in relazione alle specifiche competenze e attività svolte dagli uomini e dalle donne dell'Arma dei Carabinieri in questo specifico settore. Innanzitutto appare utile ricordare preliminarmente che l'Italia, essendo una delle nazioni europee con la maggiore ricchezza di biodiversità e crocevia fondamentale per la migrazione delle specie ornitiche, è inevitabilmente tra i paesi più colpiti dal fenomeno del bracconaggio ed in questo contesto è di primaria importanza tenere rigorosamente distinto naturalmente il bracconaggio dall'attività di caccia che è consentita e regolata dal nostro ordinamento giuridico. Il bracconaggio invece è caratterizzato da comportamenti illegali che contravvengono alla normativa di settore mettendo in serio e costante pericolo la conservazione della nostra biodiversità. Nella lotta a questi crimini l'Arma dei Carabinieri rappresenta la forza di polizia europea più articolata, operando in prima linea attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, UFA, e in particolar modo l'attività è condotta da circa 6.000 militari, inquadrati nel Comando Carabinieri per la tutela forestale dei parchi, articolato in 14 comandi regione da cui dipendono 5 centri anticrimine natura e 83 gruppi con circa 800 nuclei forestali, 34 nuclei CITES e 11 distaccamenti CITES, e nel Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità attraverso il reparto operativo del raggruppamento Carabinieri CITES, quale servizio di polizia giudiziaria a competenza nazionale, composto dalla sezione operativa antidracconaggio e reati in danno agli animali, SUARDA, e dalla sezione operativa centrale, SOC, con il compito di coordinare, tra l'altro, le maggiori attività operative e investigative in materia di bracconaggio e reati in danno degli animali. In questo settore l'Arma dei Carabinieri opera su più fronti, attraverso il controllo quotidiano e puntuale del territorio, grazie alla presenza capillare dei propri reparti, la realizzazione di campagne di controllo a carattere nazionale ed internazionale, con un significativo dispiegamento di risorse umane e logistiche, la proficua collaborazione con tutte le strutture impiegate nella lotta al crimine ambientale, inclusa l'Agenzia delle Dogane, e supportando la magistratura requirente nell'accertamento dei crimini ambientali. La sottoscrizione di specifiche convenzioni con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aventi come tema il contrasto ai reati in danno della fauna selvatica e degli animali in genere. La stipula di protocolli d'intesa con le università e altri istituti di ricerca pubblici, nonché con le associazioni ambientaliste, mantenendo sempre proficui e costanti contatti con tutti i portatori di interesse e gli appartenenti all'associazionismo venatorio. Una consistente proiezione internazionale nell'ottica di una cooperazione europea ed extraeuropea attraverso costanti scambi info-investigativi in ambito Europol ed Interpol. L'attività di prevenzione, da ultimo per mezzo della realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della cultura della legalità ambientale, al fine di aumentare la consapevolezza nei cittadini e far comprendere, soprattutto alle nuove generazioni, l'importanza della tutela della biodiversità, la cui conservazione è un'esigenza imprescindibile per garantire un futuro ad ogni forma di vita e al pianeta stesso, anche alla luce del novellato dettato costituzionale. Inoltre sono in atto iniziative mirate ad affinare le tecniche investigative applicate al cosiddetto wildlife crime, sia sul versante della veterinaria e sia in quello delle indagini forensi, per una puntuale raccolta ed analisi delle fonti di prova rintracciabili sulla scena del crimine. Nel corso degli anni i principali strumenti normativi che hanno supportato l'attività dei carabinieri del CUFA ed in particolar modo il reparto specializzato SOAPA sono stati rappresentati in primo luogo dalla legge 157 del 1992, che nel recepire la direttiva Uccelli ha introdotto alcuni principi innovativi, oltre che per la prima volta la tutela penale della fauna omeoterma. All'impianto fissato da questa legge vanno affiancati tra gli altri provvedimenti legislativi sulle aree protette, di cui alla legge 394 del 91, sulla rete Natura 2000, di cui al DM numero 184/2007 del Ministero dell'Ambiente, e sulla cosiddetta direttiva Habitat, di cui al DPR 357/1997 e le varie leggi regionali discendenti. A seguire, dal piano d'azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici predisposto nel 2017 dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed approvato nella conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del quale è stata istituita tra l'altro una cabina di regia costituita da tutte le amministrazioni nazionali e locali interessate, oggi impegnata nel monitoraggio delle azioni prioritarie definite per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici nel periodo 2025-2030. In tale ambito, come noto, sono stati istituiti 7 black spot corrispondenti ad altrettante aree di particolare interesse avifauna, sia perché di sosta degli uccelli migratori, sia perché siti stanziali per molteplici specie ornitiche, nei quali sono ancora particolarmente presenti fenomeni di bracconaggio. È in tale contesto che vengono periodicamente pianificate, organizzate e svolte tutte le attività di interesse nazionale, nonché realizzate complesse indagini che hanno permesso di contrastare le connesse attività illecite. Alcune di queste, va ricordato, riguardano forme specializzate di bracconaggio, consistenti nel prelievo dai nidi di pulli, cioè dei piccoli di top giorni, per la successiva immissione nel mercato illegale. Questa tipologia di traffico, che presenta anche una forte proiezione transfrontaliera, è particolarmente impattante poiché comporta una grave rarefazione di specie a elevato rischio di estinzione, come è stato ad esempio in Sicilia per l'aquila di Bonelli, raro rapace tipico dell'area mediterranea. A tal proposito, l'attività di prevenzione e repressione attuata attraverso la costante interazione e cooperazione tra il mondo della ricerca e dell'associazionismo e l'arma dei carabinieri hanno prodotto in poco più di un decennio risultati straordinariamente significativi. Tra questi ricordiamo l'incremento proprio della popolazione di aquila di Bonelli, che secondo uno studio scientifico internazionale pubblicato nel 2018 ha raddoppiato la propria popolazione siciliana in poco tempo, con un incremento annuo pari al 10% circa. Nonostante gli importanti e positivi risultati raggiunti con la piena applicazione della vigente normativa correlata con altre fattispecie penali, come ad esempio il cosiddetto furto venatorio o la ricettazione, il bracconaggio rappresenta ancora oggi un fenomeno di particolare rilevanza nazionale e transnazionale, interessando non solo aspetti legati alle tradizioni e culture locali, nei quali il singolo soggetto a contravvenire alle regole imposte dalla legge, ma anche vere e proprie reti illegali. Oggi infatti
1: colonnello, mi scusi, siccome non la sentiamo benissimo, potrebbe provare ad abbassare il suo volume, l'audio?
6: Sì. Provo così. Oggi provo a procedere, magari allontanandomi dal microfono. È un po' meglio così?
1: Beh, un po' meglio sì.
6: Oggi infatti mi sto avviando alla conclusione. Oggi infatti sempre più soggetti danno vita a sodalizi criminali, creando vere e proprie consorterie rientranti pienamente nella previsione di quell'articolo 416 del Codice Penale, impiegando notevoli risorse economiche per il prelievo illegale e indiscriminato in natura di esemplari di fauna protetta e non. Tali attività, ricordiamo, alimenta un giro illecito d'affari dell'ordine di alcuni milioni di euro ogni anno, e le organizzazioni criminali sono passate dalla realizzazione di crimini appropriativi semplici a veri e propri modelli di impresa che prevedono anche il riciclo dei capitali così acquisiti, con le avvalenze di figure specializzate, oltre che facendo assumere a tali traffici connotazione transnazionale. Per queste ragioni sono in corso interlocuzioni con altri stati dell'Unione Europea ed extra UE per il tramite delle principali organizzazioni di cooperazione internazionale di polizia come Interpol ed Europol, che negli ultimi anni si sono dimostrate particolarmente attive in questo settore. A fronte della descritta complessità criminologica, esprimiamo pertanto il fermo auspicio di operare all'interno di un alveo normativo connotato a stretta, a tutela sia del cittadino dedito al prelievo venatorio legittimo, sia degli operatori di polizia preposti alla verifica del rispetto della norma. Un quadro sanzionatorio certo, aderente alle concrete necessità investigative e dotato di reale efficacia deterrente, costituisce la condizio sine qua non per arginare definitivamente le aggressioni illecite alla nostra biodiversità. Grazie.
1: Grazie, chiedo ai colleghi se vogliono intervenire. Nessuno, onorevole Evi, prego.
4: Grazie, faccio solo una domanda ringraziando per l'intervento e anche in realtà ringraziando per i numerosissimi, le numerosissime azioni di prevenzione e di controllo di tutto ciò che riguarda appunto il traffico illecito di animali. E in particolar modo io volevo fare una domanda rispetto alla, a due questioni. Prima il direttore di ISPRA Ricci ci ha detto in audizione, nella chiusura della sua audizione, che è un punto nevralgico delicato e controverso e diciamo rischioso, questo, interpreto io le sue parole, le rielaboro in questo modo, è proprio quello sui richiami vivi. Volevo chiedere una vostra valutazione su questo, perché non credo, visto che il collegamento non era molto stabile, molto buono, molto pulito, non ho, volevo capire se c'è una valutazione su questo da parte vostra, sulle misure che vengono introdotte in questo, su questo tema. E l'altra valutazione che chiedo è se ritiene che una piena recepimento e adeguamento alla direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente, cosa che non viene fatta evidentemente in questo provvedimento, possa essere auspicabile e come dire un intervento da fare velocemente, che probabilmente potrebbe essere integrato e migliorato all'interno di questo testo, proprio per appunto consentire a chi svolge operazioni di controllo e di difesa del territorio e di contrasto agli illeciti gli strumenti migliori per questo scopo. Grazie.
1: Grazie, colonnello Davi, prego.
6: Dunque, diciamo, con riguardo al primo quesito, mi permetto di diciamo, esprimere una valutazione che potrebbe essere applicabile anche ad altri aspetti della norma. L'esigenza dell'arma dei carabinieri come forza di polizia, in realtà la più interessata da questo genere di illeciti, l'interesse dell'arma è rivolto a poter fare affidamento su un quadro normativo che sia quanto più possibile lineare e chiaro. Questi due aspetti sono, diciamo, requisiti imprescindibili, come si diceva, per una applicazione uniforme ed efficace della norma. Quindi anche con riferimento alla questione dei richiami vivi, pur non dovendo e potendo entrare nel merito di una scelta, diciamo, di cui è responsabile il legislatore, quello che si chiede, ripeto, è la chiarezza della prescrizione prevista dalla norma. Per quanto attiene al secondo quesito, naturalmente il rilievo penale attribuito a un illecito può assumere un valore maggiormente deterrente. Quindi questo è l'auspicio di un organo di polizia che svolge attività investigativa anche con riferimento agli strumenti che gli vengono messi a disposizione. Ma anche su questo ritengo che non si possa tecnicamente entrare nel merito di scelte che sono da attribuirsi al legislatore. Quello che viene chiesto è sicuramente una chiarezza nell'applicazione della norma, principalmente.
1: Grazie, chiedo comunque di far pervenire ovviamente la sua relazione.
6: Certamente, ringrazio voi per l'attenzione.
1: La ringrazio, dichiaro conclusa l'audizione. Perfetto, prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. È in collegamento per l'Unione delle Province d'Italia, UPI, il dottor Angelo Caruso, vicepresidente e presidente della provincia dell'Aquila, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di massimo 10 minuti. Cedo quindi la parola al nostro ospite. Prego.
7: Grazie Presidente, buona giornata e bene, siamo noi a ringraziarvi di questo interpello, non fosse altro perché il tema che è oggetto della discussione è un tema che originariamente apparteneva alle province e quando cioè venne introdotta la legge con la legge 157 del 92, la competenza delle province. Poi la 56, la cosiddetta legge del Rio, revocò questa competenza attribuendola alle regioni. E fin qua ovviamente siamo appesi a tutto quel dibattito legato alla riforma e tutto quello che conosciamo, insomma, ridondante abbastanza negli organi di stampa. Però la nuova legge sulla caccia ci ha un po' allarmato, non fosse altro perché ovviamente le nostre aspettative sono di un recupero di competenze, altrimenti escluse o addirittura annientate con quella che è quell'attività dei soggetti legati alla pianificazione faunistico-venatoria e alla realizzazione di tutte quelle che sono le attività venatorie di controllo della fauna. Questo è un po' la provocazione al nostro atteggiamento, che certamente vuole cogliere l'occasione per riabilitare, o quantomeno per evitare limitazioni ulteriori, se non l'uscita di scena di quello che è il nostro ruolo, che esercitiamo, voglio ricordare, una certa puntualità all'interno delle regioni, spesso con rapporti di avvalimento nei riguardi della regione, cioè prestiamo il personale, sarebbe la polizia provinciale, per le attività di controllo delle attività venatorie, faunistiche e spesso volentieri anche per la limitazione della fauna selvatica. Ora, questo ragionamento credo che sia da porre un po' alla base di quello che è il percorso parlamentare della legge. Non fosse altro perché questo corpo è storicamente e funzionalmente e anche specializzato per questo tipo di attività. Tra l'altro, quando abbiamo visto l'introduzione della polizia locale per le attività di controllo della fauna, ci siamo pure un po' meravigliati, non fosse altro perché i territori dove si svolge questa attività sono territori montani, spesso che implicano il coinvolgimento di più territori comunali, quindi anche il limite territoriale che sconderebbe inevitabilmente l'organo di polizia locale, probabilmente credo che sia pure limitata l'attività e la partecipazione di questo corpo di polizia all'interno di queste attività. Quindi una definitiva legittimazione del corpo di polizia provinciale riteniamo che sia assolutamente necessaria, e d'altro canto se sfugge questa occasione noi riteniamo davvero archiviata anche la funzione primaria di quello che è il corpo di polizia provinciale. Quantunque insomma possa essere interessato dalle riforme delle polizie regionali, ma in ogni caso credo che anche le sentenze che siano intervenute sul campo da parte della Costituzionale, quando si tentò la costituzione della polizia regionale, credo che sia un dato insormontabile o quantomeno di difficile soluzione. Quindi noi, io penso che nel momento in cui abbiamo predisposto e depositeremo diversi emendamenti a partire dall'articolo 5, poi l'articolo 4, 6, 12 e 17 del disegno di legge, andiamo sostanzialmente a rappresentare questo tipo di esigenza, che non è, ripeto, una semplice legittima rivendicazione da parte delle province italiane, ma è anche un modo per ricordare al legislatore che questo corpo ha queste funzioni, è nato per queste funzioni, per queste attività, al di là del residuo che facciamo sulle attività ambientali, tipicamente legate alla tutela ambientale, scarichi e quant'altro, ma è specializzato ed è formato per questo tipo di attività. E tra l'altro, ricordo pure che nel momento che andiamo ad introdurre altri organi che potrebbero surclassare o rimuovere la nostra competenza, vanno formati, hanno dei limiti di competenza territoriale, tutta una serie di impedimenti che tra l'altro spesso e volentieri nemmeno tutti i vigili urbani, per esempio, hanno il porto d'armi, per dirne una. Quindi sono, secondo me, ostacoli o forse sottovalutazioni di quello che è il fenomeno. Certamente noi siamo anche i destinatari oggi di tutte le doglianze delle associazioni di categoria in materia agricola, di tutti i danneggiamenti che subiscono chiaramente ad opera dello sviluppo, in alcuni casi eccessivo, della fauna selvatica. Quindi vorremmo in ogni caso che si recuperasse questa attenzione sulle nostre competenze e con lievissime modifiche al testo che sostanzialmente lasciano inalterato il quadro delle competenze attribuite alle province in ordine al controllo della fauna, che ripeto facciamo attraverso un apporto di fallimento con le regioni, si lasciasse almeno inalterato il ruolo del corpo di polizia provinciale. Credo che sia questo, poi molto è legato al concetto di coordinamento tecnico, supporto operativo e vigilanza sul territorio. Sono competenze proprio tipicamente e principalmente in capo al corpo di polizia provinciale, e ripeto, opera in ambiti territoriali molto vasti, quindi di un perimetro molto vasto, che sono quello coincidente con quello delle province, e sostanzialmente riescono anche sulla base di un modello organizzativo che spesso significa anche le cose più semplici, la tipologia dei mezzi, la conoscenza del territorio, la conoscenza di tutto quello che è il mondo del naturalistico delle province, dei territori provinciali, che non può rimanere fuori, escluso, estromesso addirittura da questo percorso. E ripeto, anche perché credo che tutto quello che in qualche modo va ad innestare su questo fenomeno, che purtroppo genera anche avversione, quello che è il controllo della fauna selvatica, ma è un fenomeno piuttosto accentuato che arreca danni. Probabilmente c'è uno squilibrio della biodiversità del nostro sistema venatorio e naturalistico, che ha bisogno necessariamente di misure che possono essere tante, compreso quelle del sistema di cattura, ma in ogni caso implica un impegno importante. Quindi su quello che è lo spirito della norma, quello anche del controllo della fauna, noi siamo perfettamente d'accordo. Siamo soltanto qui a rappresentare l'esigenza di essere partecipi a questo processo di gestione, quindi di coordinamento, supporto operativo e vigilanza sul territorio, perché non possiamo rimanerne fuori, non fosse altro perché storicamente, già dalla 157 del 92, le abbiamo sempre svolte. E anche con l'introduzione della 56, che ci ha menomato di alcune competenze, lo abbiamo continuato a svolgere per conto delle regioni, quindi non siamo stati esclusi da questa attività. Lo abbiamo fatto sotto altra forma, in altra veste, ma lo abbiamo continuato a fare. Tra l'altro abbiamo anche un organico, in alcuni casi importante, che tra l'altro verrebbe anche un po' privato di funzioni, che altrimenti non sapremo nemmeno che cosa fargli fare. Per esempio la Provincia dell'Aquila ha quasi 30 vigili provinciali, quindi è forse la dotazione più ampia che c'è in materia di faunistica. Quindi noi dobbiamo insistere su questa attenzione e certamente rinviare il nostro ragionamento, quello che ho sintetizzato, quello che ho rappresentato in maniera veramente circoscritta, a quelle che sono le proposte emendative che andremo a fare, ma che sostanzialmente coincidono con il percorso argomentativo che vi ho esposto. Però mi fermerei qui, se ci sono domande magari attendo. Comunque gli emendamenti noi li andremo a preparare conclusivamente sull'articolo 5, sull'articolo 4, il 6, il 12 e infine il 17. Questi sono introducendo semplici segmenti di frasi, e aggiungendo chiaramente a quello che è stato già riportato nel testo originale del disegno di legge, frasi e parole che sostanzialmente coincidono con l'inclusione della polizia provinciale e delle province. È molto semplice, ma non miriamo minimamente a voler escludere altre partecipazioni al processo, ma ricordando che probabilmente siamo l'organo, abbiamo l'organo e l'ente che è più coerente con gli obiettivi e la ratio della norma. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Vaccari.
8: Sì, grazie Presidente. Grazie Sindaco e Presidente della
3: Stefano Vaccari, Partito Democratico.
8: Esatto. Per le considerazioni che ci ha sottoposto sull'importanza sul ruolo della Polizia Provinciale in un ambito appunto che vedeva in precedenza, con l'esistenza delle province vecchio conio, diciamo così, una diretta responsabilità, ora diciamo gestita, come lei ha raccontato, in rapporto con le regioni. Quello che le volevo chiedere è, siccome da nostre informazioni il tema delle dotazioni della Polizia Provinciale non è omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma diciamo a seconda delle province e delle regioni ha spesso e volentieri sconta ritardi anche dal punto di vista della quantità nelle assunzioni, la disponibilità di risorse e quant'altro. Se voi avete un quadro nazionale come UPI in grado di fotografare meglio e in modo omogeneo questa situazione, perché rappresenta ovviamente un punto cardine rispetto anche a quella che sarà la gestione della fauna selvatica una volta approvata questa legge, anche nel rapporto con gli ambiti territoriali di caccia e quindi i portatori di interesse che ne fanno parte.
1: Grazie, mi scusi un attimo, che mi sembrava avesse chiesto l'onorevole Borrelli di intervenire. No, non interviene, allora può rispondere, prego.
7: Sì, grazie onorevole. Allora, il quadro non lo ho nelle disponibilità, perché tra l'altro sto agendo fuori sede, perché se fossimo stati là magari avrei avuto l'ausilio del sistema, però glielo rimetteremo rapidamente e unitamente agli emendamenti. Ma una cosa, diciamo, dobbiamo dirla: il corpo c'è e c'è dovunque, è istituito, non è stato soppresso in nessuna parte delle province. Certamente comprenderà che province che si sono viste un po' annichilire il ruolo probabilmente non hanno provveduto a reintegrare il personale che nel frattempo, da qua, dal 2014, voglio ricordare, dalla riforma, evidentemente ha subito quiescenze e tutto quello che poi è stato l'assottigliamento del sistema. Ma penso che non può per scontato che qualsiasi provincia ha una dotazione minima, diciamo, di personale, e se certamente si apre, si ritorna un po' a questa prospettiva, ma come segnale, dico io, anche di ruoli, di competenze, probabilmente c'è lo stimolo a reintegrare, ci sarà lo stimolo sicuramente a reintegrare, a rafforzare il sistema. Noi saremo i primi a farlo, glielo posso assicurare. E le dico più qui, abbiamo anche provveduto ad aprire la mobilità per eventuali vigili urbani che ci chiedono di voler transitare e accedere, per esempio, al corpo di polizia provinciale in luogo della provenienza di polizia municipale. Quindi, in principio, noi rimaniamo fermi su questa volontà, senza insomma sottacere l'effetto della riforma che probabilmente ha sottigliato l'organico del corpo, ma il corpo in qualsiasi provincia esiste, sarà anche ridotto all'omicidio, ma esiste. Quindi senz'altro riaprire questa prospettiva non determinerà eventualmente l'estinzione, perché altrimenti credo sia questa la sorte che segnata. Poi ripeto, se c'è, e sapete bene che il percorso parlamentare per ricostituire, per riattribuire funzioni, per fare in modo che le nostre azioni tornino a un perimetro più ampliato rispetto a quello di oggi, significa quantomeno stoppare anche questa azione che il Parlamento e il Governo in qualche modo faranno e hanno già avviato. Peraltro esiste anche un'attività in itinere con la Conferenza delle Regioni per stabilire regione per regione anche una subdelega in alcune materie, tra cui per esempio in Abruzzo c'è in discussione quella di cui stiamo parlando, quindi il controllo dell'attività venatoria. Questo è il quadro che posso riassumere in questo momento.
1: Grazie dottor Caruso, naturalmente attendiamo anche la relazione, possibilmente entro domani, in modo tale che possiamo distribuirla a tutti i componenti della commissione. Grazie per la sua disponibilità e dichiaro chiusa l'audizione. Dispongo l'attivazione dell'impianto. Ringrazio gli auditi per aver accolto l'invito della Commissione. Avviso che il tempo a disposizione per lo svolgimento dell'intervento è di massimo 5 minuti. Sono presenti in audizione per Coldiretti Stefano Masini, capo area ambiente e territorio, Nicolò Fabriziani, funzionario area ambiente. Per Confagricoltura Marco Franco Franolic, direttore dell'ente produttori Selvaggina, Donato Rotundo, direttore dell'area sviluppo sostenibile ed innovazione. Per la Confederazione Italiana Agricoltori CIA, Gabriele Carenini, membro del Comitato Esecutivo Nazionale, Simone Cernul, ufficio relazioni istituzionali. Per l'Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari, il dottor Zigarelli, ufficio legale di Conf Cooperative Agroalimentare e Pesca, e Chiara Rinaldi, ufficio rapporti parlamentari di Conf Cooperative. E inoltre in collegamento per Copagri Manfredi Pacifici, coordinatore area legislativa. Cedo quindi la parola al dottor Masini per Coldiretti, capo area ambiente e territorio. Prego.
9: Grazie Presidente, buongiorno. Correva l'anno 2003 e Coldiretti, insieme ad un partner di eccezione, indirizzava una propria nota condivisa al Ministro pro tempore dell'Agricoltura, in quel momento Gianni Alemanno, sulla necessità di procedere ad una sostanziale riforma della legge 157. Quattro erano le direttrici sottolineate: la pianificazione della caccia in un adeguato arco temporale, la connessione tra piani faunistici e misure dei piani di sviluppo rurale, la prevenzione e il risarcimento dei danni con adeguati mezzi e misure di gestione, il sostegno alla vocazione multifunzionale delle imprese agricole. Vale la pena di rimuovere il dubbio e chiedersi chi fosse l'altro partner sottoscrittore della lettera insieme a Coldiretti. La lettera è Coldiretti e Lega Ambiente, presidente all'epoca Ermete Realacci. E c'è da chiedersi allora quali siano le ragioni delle assurde polemiche che in queste settimane hanno accompagnato l'approvazione in Senato del disegno di legge. Troviamo nella proposta oggi all'attenzione di questa Camera la soluzione delle richieste avanzate dalle proposte precise di Coldiretti e Lega Ambiente in quella lettera, agli articoli 10 e 18, piani e periodo di attività venatoria, all'articolo 10,12, indirizzi del piano di sviluppo rurale, all'articolo 19, il controllo della fauna selvatica, e all'articolo 16, le aziende faunistiche. Chi ha mosso attacchi violenti a questa proposta, peraltro perfettibile, non ne ha letto con serietà il complessivo articolato, a partire dagli strumenti messi a punto per trovare insieme alle regioni una soluzione alla presenza incontrollata di fauna selvatica sul territorio, a partire dal cinghiale. Ecco, questo modo di fare politica ambientale è un po' superficiale, sarebbe sufficiente forse soffermarsi sull'articolo 1, sui principi della proposta di legge, sulla necessità di conformare l'esercizio della caccia alle prioritarie esigenze di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, con un chiaro richiamo al modificato articolo 9 della Costituzione. Vorrei però soffermarmi su tre proposte di modifica di notevole interesse. L'arricchimento della competenza degli organi di gestione, gli ATC, il rafforzamento degli istituti privati della caccia, l'articolo 16, e il ruolo degli imprenditori agricoli nelle attività di controllo. Tre brevi osservazioni. Gli ATC sono momenti dell'articolazione territoriale della programmazione.

0: 14. Quali sono gli interventi richiesti agli ATC? Organizzare attività di ricognizione delle risorse ambientali, promuovere azioni di valorizzazione della gestione faunistica, programmare interventi di miglioramento degli habitat, ricostituire una presenza faunistica ottimale per il territorio e giù di lì. Io non leggo le conclusioni invece, ad esempio, di Legambiente depositate in questa commissione, secondo cui la proposta di legge capovolge la gerarchia tra tutela, conservazione e concessione del prelievo. Noi leggiamo cose diverse guardando il testo. Seconda breve riflessione: in un territorio fragile, quello rappresentato dalle aree interne, dove solo il 19% dei centri con meno di 5.000 abitanti ha una farmacia, uno sportello bancario, un ufficio postale, un distributore di carburante, la continuità dello sviluppo di imprese agricole in una chiave multifunzionale legata all'offerta anche di servizi venatori e inseriti in circuiti gastronomici può effettivamente rappresentare un presidio di custodia ambientale e sociale. Pensiamo al lavoro, soprattutto nelle aree interne. 3. Il tema dei danni, dei risarcimenti e il ruolo attribuito finalmente a proprietari e conduttori di fondi rustici nelle attività di contenimento che non sono caccia. Qui noi insistiamo sul presidio territoriale e sulla funzione custodiale dell'agricoltura. Non c'è confusione. Noi non vorremmo che qualcuno negasse il lavoro degli agricoltori e anche il diritto a trarre utili dalle proprie attività. Sembra che alcune critiche siano del tutto strumentali e portino a trasformare l'agricoltore in nemico e, quando intervenga per tutelare la sua terra, in colpevole. Abitare la terra vuol dire lavorare, riparare, custodire, vuol dire fatica e responsabilità. Io chiudo nel senso che nella proposta di legge, nel voto dei senatori che l'hanno approvata, apprezziamo il coraggio di chi vuole opporsi alla trasformazione delle campagne in un museo a cielo aperto. Mettere mano alla legge quadro significa molto di più che introdurre modifiche più o meno sostanziali a un testo che ha 30 anni di vita. Significa incidere su un patrimonio di idee, di opinioni, di passioni che condizionano sicuramente l'opinione pubblica, la cui distanza emotiva rispetto all'adozione di regole richiederebbe non il prevalere di logiche di scontro, ma la costruzione di spazi di incontro. Ascoltare gli agricoltori ha dunque il significato di abbandonare obiettivi di propaganda e invece l'approvazione del testo non a colpi di maggioranza, ma da parte di tutti i gruppi che vogliono prendere atto di alcune difficoltà che noi lanciamo, così come di registrare altre opportunità che noi chiediamo di cogliere. Grazie.
1: Grazie, dottor Masini. Invito il per Confagricoltura il dottor Rotundo, direttore dell'area sviluppo sostenibile ed innovazione.
2: Grazie, Presidente. Prego. Dividiamo l'intervento velocemente in due parti. Da parte mia volevo innanzitutto testimoniare l'importanza del lavoro che è stato svolto in questi anni. Ricordo che a partire dal 2021-2022 è iniziata una discussione molto importante per quanto riguarda l'agricoltura e i problemi che ha avuto l'agricoltura con la proliferazione della fauna selvatica. Ultimamente ISPRA ha presentato un lavoro molto importante sui danni in agricoltura. Lo stesso Comitato Faunistico Venatorio ha elaborato alcune statistiche sui dati del 2024, dove si evidenzia più o meno una media di 25 milioni l'anno sulla parte danni alla vegetazione, alle riproduzioni vegetali, circa 3 milioni milioni di euro sulla predazione, nonché tutta la parte incidenti stradali. Cosa è successo negli ultimi anni? Noi abbiamo avuto 300.000 aziende in meno dal 2020, nell'ultimo decennio 90-2020, abbiamo avuto perdita di ettari, una rinaturalizzazione di quasi 1,5 milioni di ettari forestali, e questo ha prodotto dei risultati abbastanza, diciamo, importanti per l'agricoltura, con abbandono di diversi territori. Ed è qui che è nata l'esigenza di intraprendere il percorso che è iniziato nel 2022 con la legge di bilancio 2022.

0: 23. Quindi partire col controllo, partire con una serie di iniziative e tutto lo sviluppo che c'è stato col disegno di legge che stiamo discutendo oggi ha recepito tantissime questioni che riguardano l'agricoltura, sono state in qualche modo già elencate. L'articolo 2, il titolo della legge sulla gestione, gestione attiva, che è una questione estremamente importante. L'articolo 18, che in qualche modo ha recepito, come dicevo, alcune indicazioni di ISPRA su nuove problematiche con alcune specie. Quindi all'interno ci sono tantissime risposte che per quanto riguarda l'agricoltura sono molto utili, per cui ringraziamo per tutto il lavoro che è stato svolto. Io cederei la parola a Marco Franolis, che è il direttore di EPS, anche per fare una battuta sulle aziende faunistico-venatorie, che è una delle questioni principali anche per il mantenimento di alcune aree interne.
1: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, anche gli istituti faunistici privati sicuramente dalle modifiche proposte non possono che trarne giovamento, quindi noi siamo molto speranzosi che questa idea di multifunzionalità nell'agricoltura che da tanto tempo chiediamo e che i nostri imprenditori poi alla fine sono tanti anni che cercano di perseguire possa in qualche maniera realizzarsi. In un intervento sentito prima, effettivamente le aree rurali oggi sono in sofferenza. Questo può essere un sistema che non lo è in realtà solo per le aree rurali, perché anche gli altri istituti faunistici, come per esempio i parchi, oggi stanno soffrendo le stesse identiche necessità, quelle in qualche maniera di trasformare quella che, ahimè, i giornali chiamano problema, cioè la fauna selvatica, in una risorsa. E forse è possibile che con questa nuova possibilità di avere una legge adeguata, in realtà io starei insomma distante, direi che questo è un piccolo update, un miglioramento di quello che fu una legge vecchia di 30 anni, però già questo piccolo update potrebbe essere molto utile per cercare di creare un'economia interna come esiste in tutta Europa, o anzi meglio dire esiste in tutto il mondo, che possa mantenere in piedi questi agricoltori che poi sono anche concessionari. Quindi grazie di questo. Una piccola battuta anche su quello che riguarda le licenze di caccia. Le licenze di caccia, finalmente la possibilità anche per cacciatori che vivono appena al di fuori dal confine, a volte, di poter venire in Italia come in tutto il resto d'Europa, esattamente, quindi non è una novità questa, tutta Europa fa così e quindi lo definirei un piccolo adeguamento, anche questo può risultare molto utile. Grazie.
2: Grazie a lei. Invito per la Confederazione Italiana Agricoltori il dottor Carenini, membro del Comitato Esecutivo Nazionale. Prego.
3: Grazie Presidente, grazie di questa opportunità di confronto. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che la 157/92 per noi è molto importante questa revisione e vogliamo che sia fatta nella urgenza più totale, perché le nostre aziende sul territorio sono ormai allo stremo rispetto a una serie di animali e una fauna selvatica fuori controllo che preda i nostri raccolti giornalmente. Abbiamo delle aree intere, interne e non, anche nelle pianure, di nostri associati che non coltivano più alcune culture perché vengono predate giornalmente. Un branco di cinghiali può arrivare a fare fino a 10 ettari a notte di distruzione del mais o altre culture similari. Crediamo che non possa essere una battaglia fatta da alcuni soggetti, ma bisogna farla tutti assieme, perché l'impatto negli ultimi 20 anni è stato veramente devastante e abbiamo visto che non è solo più un problema agricolo, è anche un problema di sicurezza stradale ed è anche un problema che attanaglia non solo le aree rurali ma anche le aree più urbanizzate e i centri città. Dal punto di vista agricolo voglio sottolineare che per noi è importante fare l'imprenditore e avere la possibilità di produrre e in termini imprenditoriali vendere il nostro prodotto in base alla capacità imprenditoriale. Invece puntualmente vediamo che il nostro lavoro e le nostre fatiche vengono, sottolineo, predate. Faccio un esempio un po' pragmatico, permettetemi, ma se ci fossero scorribande di persone che tutti i giorni sfasciano vetrine nelle vie centrali delle nostre belle città, si interverrebbe in maniera molto veloce. Beh, noi tutti i giorni abbiamo scorribande di animali, e non mi riferisco solo più ai cinghiali, ci sono i caprioli, i daini, che con un impatto devastante per il loro numero, stanno predando i nostri raccolti. Quindi non ci danno la possibilità come comparto agricolo di imprendere. Questo credo sia un problema molto serio. La possibilità di fare l'imprenditore, la possibilità di avere un reddito dal proprio lavoro e dalla propria professionalità non può essere messa in discussione da animali o agenti esterni che intervengono puntualmente sui nostri raccolti. Chiudo con due suggerimenti. Come ho detto prima, non può essere gestita questa cosa con pochi soggetti, ma ci vuole un'azione concertata. Il numero di animali è esagerato rispetto al territorio che oggi soprattutto nelle aree montane e boschive del nostro paese, mentre nelle pianure ce ne sono tanti di animali, ma si riesce di più con la selezione ad abbatterli, invece nelle aree più, diciamo, marginali e pedomontane e collinari, dove c'è una vegetazione più folta, è molto più complicato. E ritengo che bisogna fare molta attenzione al fatto che si possa avere un giusto equilibrio tra l'imprenditoria agricola, l'ambiente e il territorio. Noi non vogliamo cowboy nelle nostre campagne e non vogliamo neanche il Far West, però vogliamo avere la possibilità di fare il nostro mestiere senza che agenti esterni, già facciamo i conti con i cambiamenti climatici, ma da quelli ci difendiamo in altre maniere, possano depredare il nostro raccolto. Io le porto la voce di tanti miei associati che sono stufi e arcistufi, non fanno neanche più, Presidente, la richiesta dei danni perché gli indennizzi sono lenti e farraginosi, e questo credo che sia un elemento veramente poco, poco corretto nei confronti di chi è di un comparto che lavora tutti i giorni e tutela il territorio. Le aree rurali sono predate, bisogna intervenire in maniera massiva, in maniera intelligente rispetto all'impatto e al numero di questi animali sui nostri territori. Grazie.
2: Grazie a lei. Per l'Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari invito il dottor Zigarelli, ufficio legale della Confcooperative Agroalimentare e Pesca.
4: Dottoressa, scusi. Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare, coordinamento politico che riunisce Confcooperative Agroalimentare e Pesca, Lega Coop Agroalimentare e AGC Agroittico, ringrazio il Presidente e i componenti della Commissione 13ª. Il provvedimento, già approvato dal Senato, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di un aggiornamento normativo atteso da anni dal mondo agricolo, zootecnico e venatorio. Accogliamo con favore l'impatto generale del provvedimento, che cerca di coniugare l'esigenza di tutelare la biodiversità con quella ormai improcrastinabile di affrontare in maniera strutturale l'impatto crescente della fauna selvatica sulle attività agricole, sull'allevamento e sulla sicurezza delle comunità rurali. Si esprime apprezzamento per l'impostazione generale del provvedimento, che si affianca al principio della protezione della fauna selvatica, a quella della sua gestione. Si tratta di un passaggio rilevante in quanto consente di ricondurre la tutela della biodiversità all'interno di un quadro più ampio, fondato su programmazione, prevenzione e controllo. La gestione della fauna selvatica non si pone in alternativa alla tutela dell'ambiente, ma rappresenta uno strumento necessario per garantire un equilibrio tra conservazione della biodiversità, attività agricola, sicurezza sanitaria e presidio dei territori rurali. Si valuta positivamente il rafforzo del ruolo degli ambiti territoriali di caccia. In particolare è condivisibile la previsione che attribuisce agli organismi di gestione compiti di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, nonché di valorizzazione delle sinergie tra attività agricole e venatorie. Si tratta di un profilo rilevante perché una gestione efficace della fauna selvatica richiede dati aggiornati, conoscenza del territorio e coinvolgimento delle imprese agricole. Si valuta positivamente la previsione del coinvolgimento delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nella perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura, riconoscendo il ruolo degli agricoltori come soggetti direttamente interessati dalle scelte di gestione faunistica. Si valuta inoltre positivamente la scelta di consentire la gestione delle aziende faunistiche venatorie in forma di impresa. La modifica amplia il novero degli enti gestori. Di fatto si apre questa attività a tutte le forme di impresa e tra queste alle società cooperative mutualistiche, che possono così coniugare la sostenibilità economica della gestione con la funzione di presidio e di sviluppo dei territori, in particolare nelle aree interne e in montane. In questa prospettiva la cooperazione, che opera secondo una logica mutualistica e di servizio alle comunità, rappresenta uno strumento particolarmente coerente con la finalità di manutenzione attiva del territorio. Il contenimento della fauna selvatica e in particolare della popolazione di cinghiali può costituire un presidio essenziale anche ai fini della prevenzione della peste suina africana, che rappresenta una minaccia rilevante per gli allevamenti, per la trasformazione e per l'intera filiera agroalimentare. Si valuta positivamente la previsione che affida alle regioni e alle province autonome l'attuazione e il coordinamento del piano, ampliando il novero dei soggetti di cui esse possono avvalersi, tra cui anche i proprietari e i conduttori dei fondi, nei quali il piano trova attuazione. Tale previsione può contribuire a rendere più tempestivi gli interventi nei contesti straordinari ed emergenziali. Resta tuttavia essenziale garantire procedure chiare, coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e piena attuazione ai profili sanitari e di biosicurezza, soprattutto con riferimento al contenimento della specie cinghiale. Si condivide in tale prospettiva il rafforzamento degli strumenti volti a garantire l'ordinato e non ostacolato svolgimento delle attività di controllo previste dai piani a tutela della loro effettività e degli operatori coinvolti. Un'attenzione specifica deve essere inoltre riservata all'impatto di alcune specie protette sugli allevamenti, in particolare nelle aree montane interne, contesti nei quali la cooperazione è fortemente presente quale unica forma di impresa che garantisce stabilità e continuità alla produzione locale, oltre che presidio del territorio. Il tema richiede un approccio equilibrato nel rispetto della normativa europea e nazionale, ma anche attento alla sostenibilità economica e sociale degli allevamenti estensivi. Il monitoraggio della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, costituisce un presupposto essenziale per ogni politica di gestione. La riforma, in conclusione, diciamo che la riforma rappresenta un'opportunità da cogliere pienamente per costruire un nuovo equilibrio tra tutela ambientale e produttività. Il provvedimento recepisce alcune esigenze da tempo rappresentate dal mondo agricolo, in particolare in materia di programmazione, coordinamento degli interventi, prevenzione dei danni e riconoscimento del ruolo degli agricoltori. Resta tuttavia necessario rafforzare ulteriormente il testo sul piano degli indennizi, della biosicurezza e del coinvolgimento delle organizzazioni agricole e cooperative, valorizzando agricoltori e cooperative come presidi attivi del territorio e delle comunità rurali. Si auspica infine che l'iter di riforma consolidi il nuovo assetto all'interno del quadro europeo di riferimento, con particolare riguardo alle direttive Habitat e Uccelli, così da assicurare al provvedimento stabilità applicativa e tenuta nel tempo. Grazie.
2: Grazie a lei. Abbiamo in collegamento per Copagri il dottor Pacifici, coordinatore area legislativa. Prego.
5: Buongiorno Presidente, mi sentite?
2: Forte e chiaro, anche se abbassa un po' il volume, la sentiamo anche meglio.
5: Lo abbasso, perfetto. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli membri della Commissione, grazie per l'invito, per l'occasione di dialogo nell'ambito di questo disegno di legge. Mi scuso per non essere lì di persona, cercherò di essere rapido e sintetico e di non ripetere quanto già detto dai colleghi in precedenza che mi sento di condividere. Innanzitutto, già stato detto, questo è una novella legislativa che va a modificare un testo che fondamentalmente non permetteva più di rispondere a quella che è la realtà di fatto dei nostri ecosistemi. Le condizioni e la necessità di gestire la fauna selvatica sono in effetti cambiati moltissimo nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni. E questa è una tematica che per noi è di particolare urgenza, fondamentalmente perché i danni diretti causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e anche alla zootecnia, ma anche e soprattutto i danni indiretti causati dal propagarsi zoozie, la peste suina italiana non permettevano più un'efficace risposta con un testo ormai datato a 30 anni fa. Quindi accogliamo con favore, per quanto di interesse del nostro settore primario, le modifiche introdotte. E sono particolarmente importanti perché riteniamo che possano permettere di andare a gestire, soprattutto per quanto riguarda specie aliene e specie che hanno superato una soglia critica di popolazione nel nostro territorio, permetterà di andarle a contrastare e anche a ridurre quelli che sono i danni. E solo per fare un esempio, sono già state citate in precedenza, sembra dal collega di Confagricoltura, dati dell'ISPRA dimostrano come ormai da 10 anni a questa parte solo le popolazioni di cinghiali cagionano 20 milioni di euro di danni diretti alle coltivazioni, e da questi ovviamente vanno esclusi tutti i blocchi delle attività derivanti dal propagarsi dell'epizoozia della peste suina africana, e quello sono danni ancora maggiori. Scendo nell'analisi rapidamente di alcune delle modifiche, innanzitutto accogliamo con favore il fatto che il concetto di gestione diventi ora, sia entrato addirittura nel titolo, proprio perché in determinati contesti, e mi ripeto, vado a parlare di specie aliene e specie che la cui proliferazione ormai ha superato qualunque soglia di criticità, è fondamentale andarle a gestire, andando a rispettare quello che è anche l'interesse delle attività produttive. In seconda istanza, accogliamo con particolar favore tutta la nuova normativa relativa alle aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie. Si tratta di veri e propri presidi nelle aree rurali, ed è importante che questi vengano tutelati e rafforzati. In particolare pregevole soprattutto l'eliminazione di qualunque riferimento al senza fini di lucro, quindi questo permetterà il sorgere di nuove aziende con finalità anche diverse, l'estensione della durata delle concessioni e l'estensione del periodo in cui consentire l'immissione e l'abbattimento della selvaggina, nonché la possibilità di autorizzare la conversione di aziende da faunistico-venatorie a agroturistico-venatorie. Inoltre valutiamo anche con favore l'estensione del novero dei soggetti attuatori dei piani faunistici. In questo momento ci rientreranno anche gli agricoltori e i conduttori dei terreni, e riteniamo questo particolarmente importante, posto che sono poi i soggetti che quel territorio lo vivono e lo presidiano quotidianamente. Per quanto riguarda invece norme che ci auguriamo, ci saremmo augurati già che avessero trovato cittadinanza all'interno del testo licenziato dal Senato, ci auguriamo che possano poi essere prese in considerazione durante l'iter presso la Camera, e mi riferisco, come già detto da alcuni colleghi in precedenza, innanzitutto alla semplificazione di quelli che sono i regimi e i procedimenti per la concessione di indennizzi e risarcimento dei danni diretti e poi anche indiretti. In questo momento si tratta di un sistema farraginoso che nel più delle volte non permette il riconoscimento di quello che è il quantum risarcitorio. E a questo proposito vorremmo anche evidenziare una criticità all'interno dell'articolo 12, così come licenziato dal Senato, in particolare al novellato comma 3 bis. L'articolo 12, scusate, va a modificare l'articolo 19 previgente e va a introdurre l'articolo 3 bis. Il secondo periodo si apre con la locuzione a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti gli imprenditori agricoli, nonché i proprietari, eccetera, eccetera. Ora, favorevoli all'introduzione della possibilità per proprietari e conduttori di terreni di poter tenere gli animali abbattuti. Riteniamo però che le parole di apertura di questo secondo periodo, ovvero sia a compensazione dei danni subiti, possano rendere problematico, ancora più problematico, scusatemi, un possibile futuro iter di concessione dei risarcimenti dei danni provocati da quella stessa fauna. Questo perché se io ho già ottenuto una compensazione, poi l'ente che mi andrà a erogare, immagino, l'indennizzo o il risarcimento del danno, terrà conto anche di questo fatto. Ma allora come lo andremo a calcolare poi l'effettivo valore di questa compensazione? È obiettivamente particolarmente complicato, e di questo primo periodo, e quindi a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, riterremmo opportuno lo stralcio. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per non essere lì in presenza.
2: La ringrazio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Bruzzone.
6: Grazie Presidente, grazie agli auditi. Io ho alcune domande, ma proprio telegrafiche, tralascio una valutazione che però abbiamo dovuto ascoltare in un'audizione precedente, cioè avete parlato più o meno tutti del problema dell'agricoltura e dei danni. Qui qualcuno poco fa ci ha detto che i danni in agricoltura sono una suggestione, che non ci sono. Forse magari attento a una vita di città, non rendendosi conto che se vuol mangiare l'insalata arriva da fuori. Ma questa è una valutazione che mi è rimasta qui, forse è un po' fuori da questo momento, però diventa difficile nella Commissione Agricoltura della Camera, quei problemi che ci sono nel Paese, sentirsi dire che i danni in agricoltura sono una suggestione. Ce l'ha detto il rappresentante della LAF. Primo, il tema può portare anche a una valutazione, che io credo importante, per quanto riguarda la fruizione di questo bene, che sono gli animali selvatici, in termini anche alimentari. Quindi il filone della carne di selvaggina, come lo valutate e se, anche magari con altri provvedimenti, ritenete opportuno svilupparlo nel modo migliore. Seconda questione, c'è un gran bailame in questo Paese perché viene allargato in modo all'infinito l'elenco delle specie cacciabili. Sono due. Basta leggerle: il colombo di città, il piccione e l'oca. La valutazione del mondo agricolo sull'allargamento a queste uniche due specie cacciabili, se lo ritengono giustificato o meno. Terza, mi pare di capire che il risarcimento dei danni è giusto che ci sia, ma il mondo agricolo preferisce avere il prodotto piuttosto che i danni. È vero? È questo? E poi se il controllo, che non c'entra niente con la caccia, ritenete opportuno che debba essere fatto soltanto sulle specie che sono nell'articolo 18, cioè sulle specie cacciabili, o seppure è necessario anche, sono necessari nel Paese interventi sulle specie che non sono liberamente cacciabili o le specie che sono alloctone. Ultima, una valutazione su un principio che io credo sia trainante del disegno di legge, che è quello dell'inserimento del principio della gestione della fauna selvatica, come il mondo agricolo vede questo nuovo principio, che comunque è stampato, dovrà essere, spero, stampato nella nuova legge, che è quello della gestione della fauna.
2: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Forattini.
7: Grazie Presidente, ma io volevo innanzitutto fare una considerazione rispetto alla dichiarazione del dottor Masini, quando ha appunto messo in evidenza che nel 2003 la Coldiretti insieme a Legambiente scrissero appunto una lettera all'allora ministro Alemanno, appunto in riferimento alla 157. Ecco, vede, tutto questo in questo disegno di legge è mancato. Quindi noi abbiamo messo in evidenza il fatto che appunto
8: Antonella Forattini, Partito Democratico,
7: ci sia stato quel coinvolgimento che 30 anni fa invece mise attorno ad un tavolo tutte le organizzazioni, anche quelle animaliste, quelle ambientaliste, e si arrivò appunto alla stesura della 157 senza creare quello scontro ideologico che invece oggi nel Paese si è aperto. Volevo però chiedere se rispetto all'inserimento del fine di lucro per le aziende faunistiche questo inserimento appunto possa confliggere con l'impianto invece pubblicistico della legge, il principio in base al quale la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato.
2: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Vaccari.
9: Sì, grazie Presidente. Anche io una domanda specifica a tutte le organizzazioni professionali agricole riguardo alla novità che questa modifica della 157 introduce un po', diciamo, stranamente, e volevo un loro parere circa l'inserimento come componente dell'organo di governo degli ATC un rappresentante dell'ENCI, che non discuto dal punto di vista delle competenze specifiche, ma riguardano la tutela delle razze canine e quindi con poco a che fare con quello che riguarda la gestione della fauna selvatica sui territori, assieme quindi a voi, assieme alle rappresentanze delle associazioni ambientaliste, assieme alle rappresentanze dei comuni, assieme alle rappresentanze delle associazioni venatorie. E credo che questa novità rischia anche di portare a una situazione di stallo, quantomeno di ritardo, nella misura in cui il rappresentante dell'ENCI, ancorché indicato territorialmente, dovrà avere l'avallo e l'autorizzazione del MASAF ogni volta, e quindi alla scadenza di ogni organo di governo di ATC, sono qualche centinaio nel nostro Paese, il rischio che si proceda molto a rilento o si vada in una situazione di stallo che rischia di bloccare poi l'attuazione, la gestione anche delle novità che la legge va a introdurre. Quindi mi interessava sapere cosa pensavate.
8: Radio Radicale 13 e 27 minuti, queste le audizioni che si sono tenute lo scorso 14 luglio davanti alla Commissione Agricoltura della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge che reca modifiche alla legge recante norme per la protezione della fauna selvatica, omoterma e per il prelievo venatorio. L'ultima parte di queste audizioni ve la porremo al termine del notiziario alle 14. Adesso per l'appunto è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi, Gabriele Rossi in studio, Ivar Radicev in regia, e iniziamo dalla commemorazione per gli 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: mentre le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, l'odio, il disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, scrive il Presidente. Fare memoria è un atto di liberazione che si rinnova. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Ogni generazione deve sapere che a ognuna appartiene il rafforzamento e la difesa delle conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti etici, le ragioni di impegno vanno rinnovati e rinsaldati, sottolinea il Presidente Mattarella. Intervenuto a nome del governo alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani: la storia della nostra libertà è la storia di tanto sangue innocente, è la storia di tragedie che hanno colpito in modo particolarmente duro proprio questa terra toscana, così vicina alla linea gotica, l'ultimo fronte che divise due l'Italia fino alla fine della guerra. Anche per questo è preziosa la libertà che le nostre istituzioni democratiche sono chiamate a tutelare e garantire di fronte ai pericoli vecchi e nuovi, ha detto il ministro Tajani, che ha citato il presidente Mattarella, ha citato Calamandrei, ha sottolineato l'importanza della pace pace che dobbiamo difendere nel mondo, dai confini dell'Europa al Medio Oriente fino alle guerre dimenticate in Africa. E proprio perché la nostra libertà e la nostra democrazia si fondano sul sangue delle vittime di Sant'Anna, di Marzabotto, di Boves, di Onna, delle tante località italiane legate dal filo di un triste pellegrinaggio della memoria, si tratta di una libertà sacra, di una democrazia sacra che devono essere tutelate perché sono il grande patrimonio comune della nazione. Messaggio su X anche del presidente del Senato La Russa: Sant'Anna di Stazzema, una ferita indelebile della nostra storia, oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie con dolore, rispetto e profonda commozione. Tra i molti messaggi anche via social del mondo della politica, quello della segretaria del PD Elly Schlein: la mattina del 12 agosto 1944 le SS naziste insieme ai fascisti rastrellarono la popolazione civile di Sant'Anna di Stazzema e assassinarono 560 persone, tra queste 65 erano bambine e bambini con meno di 10 anni. La memoria dell'orrore nazifascista e dei martiri di Sant'Anna è un dovere, perché la storia non si riscrive, non si dimentica. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è una ferita nella storia italiana ed europea che ricorda la necessità di uno sforzo quotidiano per difendere ogni giorno la democrazia, la libertà e i principi antifascisti della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Così in un post su Instagram la segretaria del Partito Democratico. Anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento alla commemorazione in Alta Versilia: la pace non è mai una resa, la pace richiede coraggio ed è l'opposto dell'ignavia, non è compatibile con il silenzio complice. Spinge a condannare con la più risoluta fermezza l'orrore di Gaza, con oltre 20.000 bambini inermi sterminati dall'esercito israeliano equipaggiato con le più sofisticate tecnologie. Così in un passaggio del suo discorso, appunto del suo intervento, Giuseppe Conte.
10: Passiamo agli esteri. L'Ucraina ha interrotto un'intensa campagna di attacchi con droni contro le petroliere che utilizzano l'importante porto del Mar Nero di Novorossiysk, in seguito a una richiesta avanzata alla fine del mese scorso dal vicepresidente statunitense J.D. Vance, lo riporta l'FT. Washington era allarmata dal fatto che l'Ucraina stesse destabilizzando ulteriormente i mercati petroliferi e danneggiando le aziende statunitensi, prendendo di mira le petroliere che trasportavano greggio convogliato dal Kazakistan verso un terminale del Caspian Pipeline Consortium. E Vance ha chiesto dunque al presidente Zelensky di sospendere gli attacchi durante una telefonata dello scorso 31 luglio, secondo quanto riferito dai funzionari ucraini e dalle altre persone a conoscenza della questione. Da allora l'Ucraina non ha più colpito petroliere nei pressi del terminale. Kiev ha concordato di non prendere di mira le infrastrutture né le navi non russe, a condizione che tali imbarcazioni non fossero soggette a sanzioni ucraine e non trasportassero petrolio russo o altri carichi provenienti dalla Russia, hanno affermato i funzionari. Ascoltiamo con molta attenzione i nostri partner americani, ha dichiarato un alto funzionario ucraino, aggiungendo che Kiev ha istituito appositi meccanismi in risposta alle richieste degli Stati Uniti. Il CPC era stato un tema ricorrente nelle discussioni con il governo statunitense e kazako, ha affermato la fonte. Pur evitando le strutture del consorzio, mercoledì mattina i missili e droni ucraini hanno attaccato la base navale russa di Novorossiysk, che Zelensky ha definito l'ultima roccaforte importante della flotta russa nel Mar Nero. E nel frattempo, notizia di poco fa, Mosca ha preso il controllo di un centro abitato nella regione ucraina di Kharkiv, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca. Unità del raggruppamento militare nord hanno preso il controllo del villaggio di Vodiane nella regione di Kharkiv, si legge sul canale Telegram del Ministero russo. Nel frattempo arrivano anche le minacce di Putin all'Unione Europea. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno. Così il presidente russo Putin, come riferisce la TASS, a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari. Parliamo d'Europa, la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Folketing, il Parlamento di Copenaghen. Nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta, una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato la premier danese, continuando poi il discorso, ha aggiunto che gli eventi degli ultimi giorni a Ceuta sono stati inquietanti, e poi ha rassicurato che il governo non esiterà nemmeno per un secondo ad adottare le misure necessarie qualora si registrassero movimenti di migranti attraverso l'Europa. Potrebbe trattarsi di estendere i controlli di frontiera che abbiamo già oggi, in ultima istanza di chiudere completamente la frontiera in modo che la polizia controlli tutti coloro che entrano in Danimarca, ha detto. La polizia danese, ha spiegato ancora la premier, dispone già di piani di emergenza per uno scenario di questo tipo e, secondo il Ministero della Giustizia, i controlli potrebbero essere intensificati con poche ore di preavviso. Il dibattito straordinario verte sulla pressione migratoria in Europa, sulla crisi di Ceuta e sulle conseguenze per Schengen e per la Danimarca, oltre che sulle misure da adottare per rafforzare la protezione delle frontiere europee e nazionali. Passiamo alla notizia che arriva dalla Gran Bretagna. Domani si tiene il voto a Clacton, dove Nigel Farage, leader del partito populista di destra Reform UK, va alla prova alle urne. A Clacton si terranno le elezioni per il seggio in Parlamento, a cui lo stesso Farage ha rinunciato facendo scattare il voto nel tentativo di dimostrare di avere ancora il sostegno popolare dopo essere stato coinvolto in una controversia sulle sue finanze personali. Gli elettori di Clacton, città costiera nel sud-est dell'Inghilterra, potranno votare dalle 7 alle 22, anche se i risultati non saranno noti fino alle prime ore del venerdì mattina. Nelle precedenti elezioni Farage aveva ottenuto il 43% dei voti a Clacton. Il leader di Reform UK e padre della Brexit è stato membro del Parlamento per questo collegio elettorale fino al mese scorso, quando, come dicevamo, si è dimesso per candidarsi subito alla rielezione, una decisione che è stata definita una farsa dai politici dei principali partiti, che lo accusano di avere come unico obiettivo quello di mettere a tacere le critiche e i sospetti su donazioni non dichiarate. Al momento delle dimissioni Farage era sotto inchiesta da parte del cosiddetto Comitato per gli Standard Parlamentari per non aver dichiarato una donazione da 5 milioni di sterline ricevuta dall'investitore britannico di criptovalute Harborn poco prima di essere eletto in Parlamento, proprio nel 2024. Ogni volta che i giornalisti gli hanno chiesto spiegazioni su questo denaro, Farage ha affermato che si tratta di una questione personale e di non avere alcun obbligo di fornire chiarimenti. Passiamo al Medio Oriente. Poco fa la notizia: l'esercito israeliano ha diffuso un messaggio urgente per i residenti di Gaza, affermando di aver constatato che l'organizzazione terroristica Hamas, si riportano le parole proprio dell'esercito, ha intensificato le attività di interrogatorio e tortura nei confronti della popolazione. Secondo l'IDF e lo Shin Bet, infatti, le torture e gli interrogatori condotti da Hamas colpirebbero civili di tutti i settori della società, inclusi minori e donne, e verrebbero effettuati sfruttando strutture pubbliche. Hamas usa edifici civili, tra cui scuole, ospedali, moschee e istituzioni governative, per arresti arbitrari e torture sistematiche, non solo contro oppositori politici, ma anche contro normali cittadini convocati periodicamente per interrogatori. In questi casi sarebbero impiegati metodi che includono violenza fisica grave, maltrattamenti, ricatti, minacce psicologiche, isolamento prolungato e abusi psicologici. Così dunque l'esercito israeliano sulla situazione ad Hamas, situazione a Gaza, scusate, su Hamas, e situazione che per l'appunto continua anche nelle trattative, così come a Gaza, ma anche per quanto riguarda la situazione in Libano. E proprio su questo Cristiana Pugliese ha intervistato Sharon Nizza, giornalista in collegamento da Tel Aviv.
2: Radio Radicale, torniamo a collegarci con Sharon Nizza, naturalmente giornalista. Sharon si trova in questo momento in Israele. Buonasera, benvenuta.
11: grazie a voi.
2: E allora Sharon, senti, oggi si parla molto dei punti del Board of Peace, ieri Netanyahu li aveva insomma rigettati chiedendo che per arrivare alla seconda fase con, su Gaza ci fosse il disarmo, di nuovo il disarmo di Hamas. Oggi sembra che la posizione sia cambiata, anche se Netanyahu si è sempre comunque detto scettico, e che ci siano dei movimenti dell'esercito israeliano proprio a Gaza rispetto alla striscia gialla. Poi veniamo alla situazione anche con il Libano.
11: Sì, la dichiarazione ieri di Netanyahu è la prima volta che lui si è espresso dal 31 luglio, quando Trump aveva annunciato trionfalmente nel suo Truth il raggiungimento di un accordo storico su Gaza, e il giorno dopo poi il Board of Peace aveva pubblicato questo piano dei 15 punti su cui l'inviato Nikolai Mladenov stava lavorando da tempo e l'aveva anche presentato in precedenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E quindi Netanyahu nell'esprimersi ha detto: noi rigettiamo, diciamo chiaramente che noi rigettiamo il quindi piano dei 15 punti, ma de facto sono arrivate poi una serie di fughe di notizie che in realtà erano palesi anche da prima, per cui de facto Israele sta già adempiendo a parte dei suoi obblighi per quanto riguarda quello stesso piano. E peraltro non è in realtà insomma, dobbiamo leggere tutto questo quanto sta avvenendo nell'ambito della campagna elettorale israeliana. Tutto questo si interseca appunto nelle dichiarazioni che in vista dell'elezione del 27 ottobre però se in realtà se facciamo svariati passi indietro, cioè nell'ottobre 2025, quando venne annunciato da Trump il piano, il cessate il fuoco, che portò all'epoca all'ultima tranche di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e all'avvio di questo piano, nel piano da allora pubblicato, il piano dei 20 punti, era tutto espresso già. Non solo, la dichiarazione di Netanyahu di ieri è assolutamente contraddittoria rispetto anche al fatto che lunedì scorso Nikolai Mladenov in persona, dopo appunto aver pubblicato questo piano dei 15 punti, è venuto a Gerusalemme in una visita lampo, ha incontrato Netanyahu, e poi il Board of Peace ha rilasciato una dichiarazione in sostanza confermando che quello che c'è scritto nel piano è che prima deve avvenire il disarmo di Hamas, che deve concludere sia le armi pesanti sia le armi leggere, perché c'era anche questa diatriba, se uno legge il piano dei 15 punti era un po' vago, diciamo, c'era una differenziazione tra armi pesanti e armi leggere personali, in cui non si capiva se includesse anche i Kalashnikov, che ancora sono in dotazione dentro la striscia di Gaza, e lui ha chiarito, quindi diciamo, messo fine a questa diatriba dicendo: il disarmo riguarda tutto e deve avvenire prima del ritiro israeliano. Ora, cosa intendiamo con ritiro? Questa è la grande questione.
2: Sì.
11: Perché in realtà poi oggi c'è stato un altro leak del Board of Peace riportato dalla stampa israeliana, conti del Board of Peace, che hanno detto proprio espressamente che hanno lasciato questa dichiarazione: a noi interessano i fatti, non le dichiarazioni. De facto Israele sta adempiendo ai suoi obblighi, ossia, ed è questa la prima volta che viene confermato da una fonte, anche se appunto in forma di comunque non ufficiale, no? In forma di leak a India, che Israele si è già ritirato nella linea gialla originale, perché appunto in quell'ottobre 2025 Israele si era posizionato, l'IDF si era posizionato su questa linea gialla, che rappresentava circa il 53% della striscia di Gaza, ricordiamo la striscia di Gaza 365 km quadrati in totale, da allora a oggi quello che è successo è che l'esercito ha avanzato, in realtà non a livello di truppe ma a livello di posizionamento della linea di demarcazione, di qualcosa come il 10%. Quindi nel leak di oggi del Board of Peace addirittura viene confermato che l'IDF è già riposizionato sul 53%, cioè sulla linea originale, quindi già è avvenuto questo fatto, in sostanza in sordina. Non solo, ha anche confermato un'altra cosa che era successa, di nuovo gli osservatori attenti lo potevano già verificare da soli, ossia che Israele ha smesso da circa da lunedì scorso, cioè esattamente dal giorno in cui Mladenov è venuto in Israele, gli omicidi mirati della lista Nili. La lista Nili è la lista di tutti quanti le agenzie di sicurezza israeliana hanno identificato, dei circa 6.000 palestinesi che attraversarono il confine il 7 ottobre 2023 certo. e parteciparono al massacro. E questa, negli ultimi diciamo tre mesi, c'era stato proprio in vista del fatto che era evidente che si sarebbe arrivati a questo momento, c'era stato un aumento di questi omicidi mirati, che mirati e poi ovviamente hanno ripercussioni anche su altre persone non coinvolte che vengono uccise, e questo è stato interrotto, quindi cioè diciamo che l'accordo che è stato preso, già questo si è saputo di nuovo da altri leak della stampa locale, è che da adesso, cioè da allora, dalla settimana scorsa, questi attacchi devono essere confermati di persona dal capo di Stato Maggiore, non dai ranghi più bassi come era finora, che poteva bastare il comandante del comando centrale, del comando sud di Israele, e comunque non sono avvenuti. Quindi questo è anche un altro grande cambiamento che di nuovo Netanyahu cerca, tutti questi cambiamenti Netanyahu cerca in sostanza di camuffare, di nascondere, perché in questo momento nell'opinione pubblica israeliana nell'ambito della campagna elettorale è una corsa che gioca più a destra, quindi la dichiarazione, peraltro diciamo i partiti più di sinistra non si esprimono, i partiti centristi come potrebbe essere Eisenkot, che diciamo una figura, quantomeno almeno a livello internazionale posta una figura centrista che è il principale rivale di Netanyahu in questa campagna elettorale, invece si era espresso, aveva condannato questo piano, cioè quindi vediamo che bisogna fare una gara chi ha più falco in sostanza, e quindi Netanyahu ha dovuto fare questa dichiarazione, anche diciamo che lui è stretto tra una morsa tra Trump e i suoi alleati più oltranzisti del governo, Ben Gvir e Smutrich, che si erano proprio opposti. Ah, un altro elemento fondamentale è che nel frattempo sta già avvenendo l'inizio di una ricostruzione nella zona di Rafah, a est di Rafah, che si trova dentro la linea gialla, finanziata dagli Emirati, e si sta costruendo una base che dovrebbe ospitare quantomeno i primi 150 soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione prevista dal piano Trump, marocchini in questa fase, sono già arrivati peraltro a maggio a fare una perlustrazione, un sopralluogo sul campo, quindi tutte queste cose sono già avvenute o stanno avvenendo, e l'opinione pubblica israeliana non è molto al corrente.
2: Senti, io ho visto anche delle dichiarazioni, tu lo citavi poc'anzi, Ben-Gvir, che ha fatto delle dichiarazioni come sempre contro Hamas, però tutto sommato, ma è una mia impressione, non ha nelle sue dichiarazioni sono molto generiche, non ha fatto nessun passaggio su quello che tu ci stai raccontando.
11: Esatto, no, Ben-Gvir da ieri, chi si è espresso ieri dopo la dichiarazione di Netanyahu è stato Smutrich, che ha detto ringrazio il primo ministro per aver spiegato che noi assolutamente appunto non faremo nulla fino a che Hamas non sarà disarmato, e da allora però poi, da quando ci sono state tutte queste invece altre informazioni, e anche queste dichiarazioni appunto del Board of Peace, non si sono più espresse, quindi è evidente che comunque sia in qualche modo Netanyahu deve aver nella riunione di gabinetto di ieri, o che c'è un gioco anche lì, perché insomma, vediamo che non attaccano, ma è molto probabile che a stretto giro invece lo faranno, che è tutto di nuovo. Il problema è che bisogna capire, tutto si interpreta nella questione dei sondaggi,
2: certo.
11: Il problema è che Ben-Gvir e Smutrich in sostanza non sono degli alleati papabili per nessun altro candidato se non Netanyahu, anche se Netanyahu da circa due mesi continua a usare questa nuova terminologia di governo di ampio consenso nazionale, ok? Non di unità nazionale, di ampio consenso nazionale, quindi non si capisce chi dovrebbe rientrare in questa categoria. Gli altri attori politici dichiarano spesso di non voler fare alleanze con i Haredim eventualmente, anche se anche lì in realtà sono degli inciucci dietro sotto banco, con Ben-Gvir e Smutrich, che su cui c'è una sorta di linea rossa anche da parte dell'America, perché ovviamente un governo che di nuovo abbia queste figure preclude la possibilità di fare delle mosse su Gaza, sul Libano, che rientra uno schema regionale molto più ampio, perché sappiamo che l'ambizione grande di Trump sarebbe portare i sauditi a firmare entro la fine del suo mandato, quindi tra due anni ancora, i sauditi a firmare una normalizzazione con Israele, che in questo momento non sembra sul piatto, però lui sa che diciamo avere un governo di questo genere di nuovo dopo le elezioni di ottobre sicuramente sarebbe un impedimento.
2: Senti, sul fronte libanese?
11: Sul fronte libanese, ecco, io spesso dico che quello che sta succedendo a Gaza è molto simile, replica molto il modello libanese di tregua e accordi negoziati, salvo che ovviamente su Gaza non c'è un interlocutore statuale, no? Mentre l'evento storico, diciamo, che Israele sta negoziando col governo libanese, in sostanza creando una specie di alleanza, quantomeno un tentativo nel marginalizzare Hezbollah. Questo è il tentativo dichiarato di questo accordo che era stato firmato tra le parti il 26 giugno a Washington, che è quello che, insomma, è arrivato a un certo punto dopo già variati round negoziali, che poi ha portato agli altri round negoziali. Ora, nella settimana scorsa, il fulcro della diatriba nelle trattative che si sono svolte di nuovo a Roma, all'ambasciata americana a Roma,
12: sì,
11: il fulcro riguarda il fatto che in sostanza ci sono state tre aree pilota iniziali su cui ecco, il concetto di area pilota, di zona pilota, torna anche su Gaza, perché questa Rafah, dove vi dicevo che sono iniziati questi lavori, è anche chiamata un'area pilota. Quindi questo modello dell'area pilota in Libano è avvenuto in tre aree in cui peraltro solamente in realtà in una di queste aree c'era fisicamente l'IDF da cui si è ritirato. Le altre due aree sono a ridosso dell'altra linea gialla, quella del Libano, quella del sud del Libano, dove però è subentrato in sostanza l'esercito libanese a, come dire, accertarsi che non ci sia presenza di Hezbollah. Questo è il ruolo,
12: sì.
11: E adesso si discute di un'altra area pilota, si era parlato addirittura di Bin Jibel. Bin Jibel è stata una roccaforte di Hezbollah, estremamente simbolica anche per Israele, per dei discorsi che Nasrallah tenne in quell'area, insomma, anche per la sua posizione strategica proprio a ridosso del confine. Non è andato in porto, e quello che da qui si deduce, quantomeno dai retroscena, che la diatriba riguarda il fatto che in sostanza Israele chiederebbe di poter ritornare dopo che si ritira da una determinata area e subentra l'esercito libanese, la IS vuole riperlustrare l'area prima di ritirarsi definitivamente, in sostanza, cioè controllare, come dire, che il lavoro che ha fatto l'esercito libanese sia in fondo, lì riguarda anche infrastrutture di Hezbollah, proprio in abitazioni, poi c'è tutta la questione dei tunnel anche,
12: certo, certo,
11: in Libano, in particolare sotto la cresta del Bufor, e i libanesi si oppongono a questa richiesta israeliana e chiedono che sia un ente terzo a fare questo lavoro, che era riparato di nuovo dell'UNIFIL, ma in realtà sappiamo che l'UNIFIL dovrebbe terminare il suo mandato a fine anno. Si parla spesso dell'Italia, forse non è casuale che le trattative sono state spostate in Italia, si parla della Francia, Israele ha messo il veto sulla Francia, si parla di altri attori, ecco, vediamo che appunto a Gaza sono intervenuti i marocchini, ci sono gli ugandesi, insomma vediamo degli attori strani, insomma, di cui non si è mai sentito parlare in passato, e nel mentre in realtà ci sono gli americani. Quello che cambia tutto rispetto a questi nuovi paradigmi a cui stiamo assistendo è la presenza americana sul campo, sia in Libano sia anche a Gaza, perché il CENTCOM ha un ruolo, quando centrale americano, dell'esercito americano, ha un ruolo proprio sul campo, e anche lì in un certo senso Trump lo sta un po' tenendo nascosto, perché ovviamente avendo il problema di tutta la questione che riguarda l'Iran,
12: certo,
11: aggiungere anche
12: un altro fronte
11: su altri due scenari,
12: certo,
11: anche lui quindi sta tenendo nascosto, ma questa è la realtà sul campo, perché già ci sono visti militari americani anche dentro la striscia di Gaza.
12: Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio. Alcuni giornali in Italia scrivono che Hamas si è riorganizzato. Secondo te questo è vero o no?
11: Il punto è, diciamo che qualche mese fa Netanyahu stesso aveva detto che Hamas aveva in dotazione qualcosa come 60.000 Kalashnikov, oltre al fatto che esiste ancora tutto il concetto che, diciamo, che Israele non ha operato via terra in alcune aree dove ancora ci sono le infrastrutture di tunnel, nel centro della striscia di Gaza in particolare, e peraltro questa è la parte della minaccia, cioè nel senso che se cioè questo framework che adesso si sta configurando, il piano dei 15 punti, è per Hamas in un certo senso l'ultima speranza, perché questo passaggio delle armi, questa consegna delle armi che dovrebbero dare a questa forza internazionale, insomma è tutto molto graduale, prenderà molto tempo, però l'alternativa che loro forse capiscono che potrebbe essere sul piatto è che Israele continua a spingere e che Israele vorrebbe operare di nuovo via terra anche in quell'area, cosa che difficilmente a cui l'America darà una Trump darà una green light, di certo non prima delle midterm americane.
12: Certo.
11: Quindi, diciamo che c'è un altro problema anche riguardo il fatto della resa dei conti interne tra Hamas e gruppi clan come gli Attali, Al-Mansi, Dagmush, Abu Shabab, che hanno collaborato con l'esercito israeliano.
12: Sì, ho visto delle interviste, certo.
11: Quindi c'è tutta la minaccia del regolamento di conti interno anche. Tra l'altro queste sono le prime famiglie che dovrebbero passare nella Rafah, appunto, di cui abbiamo parlato prima, questa zona pilota, quindi passando una clearance dell'agenzia di intelligence israeliana, dello Shin Bet.
12: Sharon, naturalmente io ti ringrazio, noi ci risentiremo presto, ringraziamo la giornalista Sharon Nizza che, ricordiamo, si trova in Israele in questo momento. Grazie.
11: Grazie a voi.

0: Regionale, impegno costruttivo tra le parti nelle regioni e sviluppi regionali, ha detto ai giornalisti un portavoce. Islamabad ha fatto sapere che il ministro consegnerà alla leadership della Repubblica Islamica un importante messaggio da parte del premier pakistano Sharif e del capo dell'esercito Asim Munir, e potrebbe essere appunto l'accordo di difesa tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. La Colombia, il bilancio del terremoto si aggrava, 240 morti, oltre 1.000 feriti, 3.600 però ancora i dispersi. Secondo stime americane, le vittime potrebbero essere alla fine più di 1.000. È arrivato il messaggio dei Papa Leone XIV nell'udienza generale durante i saluti ai fedeli in lingua spagnola. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime, ha detto in spagnolo il Pontefice. E torniamo in Italia. Il caso Ranucci, oggi interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia per Walter Lavitolo, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante nell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso. Prima di entrare nel penitenziario, l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo, ha spiegato che non è stato ancora deciso se rispondere o meno alle domande del GIP. Il legale ha aggiunto di aver letto nel dettaglio l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Le valutazioni per ora le tengo per me, ha detto l'avvocato. Successivamente dirò quali sono state e qual era stata poi la scelta del mio assistito. Le stime dell'Istat sull'inflazione a luglio, riviste al rialzo dal 2,8 al 2,9% nei dati definitivi, si riduce il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. L'indice dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3% su base mensile e del 2,9% appunto su base annua. L'andamento a ribasso riflette la dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, come i carburanti e degli alimentari non lavorati. Sono in accelerazione invece gli energetici regolamentati, così è appunto l'Istat sull'inflazione. Chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, anzi un'ultima notizia: restano sospesi alle 18, fino alle 18 i voli sull'aeroporto di Catania per l'emergenza cenere lavica sull'Etna, ha reso noto la società che gestisce lo scalo. Bene, chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, torniamo ai lavori della Commissione Agricoltura della Camera dello scorso 14 luglio, le audizioni in merito all'esame della proposta di legge sulle modifiche alla legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli.
2: Grazie Presidente. Volevo avere conferma di quello che ho sentito poc'anzi. Sono stati paragonati gli animali della fauna selvatica a scorribande di criminali, come nelle città, che vanno abbattuti. Ecco, penso che in questa frase, in questa visione, ci sia l'impossibilità, secondo come è stata costruita questa legge, di poter trovare qualsiasi tipo di dialogo tra chi ovviamente legittimamente vede nella possibilità di ampliare le possibilità della caccia e tutto il mondo a esso collegato per guadagnare legittimamente e chi cerca di trovare un equilibrio in modo diverso, che non sia per forza lo sparare. Quindi vorrei avere questa conferma. Poi volevo dirvi, ma giusto perché è stato detto prima in un'altra audizione, che l'allarme che viene lanciato sugli incidenti causati dagli animali e la fauna selvatica non corrisponde ai dati dell'Istat, perché i rapporti sono che per lo stesso anno, faccio esempio il 2024, che a fronte di 250 incidenti, cioè quindi meno di uno al giorno, con animali di fauna selvatica, sono stati 14 morti, a fronte di 173.364 incidenti e 3.030 morti dovuti dall'uomo, che è il maggiore responsabile, che ovviamente la nostra visione deve essere

0: collegata anche ai dati, ai fatti, poi possiamo ragionare come vogliamo. Poi volevo avere conferma, se mi sembra di aver letto sulla relazione, che ringrazio perché è l'unica che è arrivata prima, di Confagricoltura, che mette in evidenza come aspetti positivi il fatto che viene eliminato il riferimento a senza fini di lucro, all'estensione della durata delle concessioni rilasciate, all'estensione del periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento e alla possibilità di autorizzare la conversione delle aziende faunistiche venatorie in aziende agrituristiche venatorie. È evidente che la nostra domanda, di chi ovviamente non appartenendo a nessuna delle associazioni di cui io non ho mai sentito parlare direttamente, nessuna audizione dei rappresentanti di altre associazioni, che invece ogni volta vengono citate con sprezzo, con disprezzo e anche con parole poco corrette e rispettose da parte di altri auditi. Concludo dicendo che Enrico Bucci sul Foglio ha scritto che questa legge, che, torno a ripetere, io sono d'accordo con i colleghi del Partito Democratico e anche con, in termini assoluti, i buoni intenti che alcuni di voi hanno manifestato, che però contrastano con quella che poi è la norma. Lui la definisce come una delle peggiori sconcezze in tema ambientale che il nostro Parlamento ricordi. Io l'ho già letto una volta, non ve lo rileggo tutto, però una cosa la voglio dire, che riguarda ovviamente una cosa importante. La legge precedente fu concordata tra tutte le parti, ognuno fece un passo indietro. Questa volta è una legge pro caccia. La legge vigente nasce come disciplina, cioè quella che stiamo per cambiare, di protezione della fauna selvatica, qualificata dall'articolo 1 della stessa legge come patrimonio indisponibile dello Stato e regolata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. Invece questa legge sposta la logica verso la gestione, trasformando la caccia da eccezione regolata e componente ordinaria della politica faunistica. Le osservazioni depositate, tra l'altro, dalle associazioni di cui poc'anzi voi parlavate, davanti alle commissioni del Senato, esprimono esattamente questo. Il provvedimento tenta di descrivere l'attività venatoria come tradizione nazionale, capace di concorrere alla conservazione della biodiversità e dell'ecosistema. Un'assurdità che ovviamente nasconde il fatto che la caccia è in realtà un'attività privata, ricreativa, concessa dallo Stato su un bene comune. E questo è il punto, e concludo, sul quale noi riteniamo fallimentare questa proposta, e qui in particolare ho posto due domande, di cui la prima, questo paragone dei daini, degli stambecchi a criminali, si diceva prima non si vuole il Far West, a me sembra invece proprio che si voglia il Far West, perché il paragone con gli animali è come criminali, che è una cosa oggettivamente impensabile.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ebi.
2: Grazie molte per i vostri contributi. Io vorrei porre alcune domande. Allora, sul fronte, diciamo, più generale
3: del Partito Democratico,
2: mi pare di capire che appunto c'è una forte propensione ad essere d'accordo a questa impostazione, a questo cambio di paradigma da parte di questa legge, della legge 152. La mia domanda è: non rischia questo, senza una regia e una visione che può essere fatta da autorità scientifiche come ISPRA, che di fatto in realtà vengono però molto svuotate e marginalizzate negli interventi fatti in questo testo, di non avere alcun tipo di efficacia poi anche su quello che poi è per voi, giustamente e concordo, un tema da affrontare, ovvero il tema dei danni da fauna selvatica? E su questo condivido gli appelli a risarcimenti puntuali, a una velocità, una semplificazione, perché obiettivamente su questo mi pare, peraltro noi abbiamo fatto anche diverse interrogazioni, una ultima recentemente in cui chiediamo conto di dove siano finiti 500.000 euro stanziati nella legge di bilancio 2023, di cui non si sa più nulla, quindi c'è obiettivamente anche un tema di trasparenza su questo. Quindi nel come dire, cercare di capire e di intervenire per risolvere quelli che sono obiettivamente dei temi da porre, da mettere sul tavolo, io vi porto anche questa lettura. Da un lato questo provvedimento interviene su pochissime specie che voi ritenete appunto siano quelle che creano questi danni, ma dall'altro lato interviene su tutte altre specie che danni di fatto non ne fanno. E su quelle che fanno i danni io vi voglio riportare e volevo chiedere appunto se condividete questa analisi o avete intenzione appunto di approfondire il tema degli abbattimenti, penso per esempio sugli uccelli considerati dannosi per l'agricoltura come i corvi degli storni, perché dagli ultimi l'ultime pubblicazioni
3: onorevole
2: scientifiche
3: Evi, le chiedo cortesemente perché altrimenti non diamo la possibilità
2: assolutamente
3: di poter rispondere.
2: Il tema è molto semplice, ci sono una serie di pubblicazioni recenti che hanno analizzato gli ultimi anni, in particolar modo in Francia, dove a fronte di continui costanti abbattimenti il problema non è stato minimamente risolto e anzi si ripropone. La stessa cosa con i cinghiali, questo provvedimento apre la braccata al cinghiale, che è esattamente invece forse un qualche cosa che aumenta la proliferazione di cinghiali, sempre secondo quelle che sono le ultime studi scientifici che io ho avuto modo di vedere. Secondo voi, e quindi per poter intervenire in maniera più utile, forse altre questioni potevano essere toccate in questo o in altri provvedimenti, come il tema appunto della prevenzione dei danni e quindi di tutto ciò che può essere fatto a monte. Penso ad esempio al tema dei cani pastore, dove sono introdotti sul tema invece predazioni dei lupi, danno delle risposte molto interessanti, soprattutto su chi fa allevamento
3: grazie.
2: Intensivo.
3: Grazie. Onorevole Ciaburro, e
4: grazie,
3: poi
4: Presidente.
3: Lascio la parola a voi.
4: Grazie Presidente, molto velocemente e soprattutto mi scuso ma c'era in contemporanea anche la Commissione Difesa. Rivolto veramente a tutti, ho sentito parlare di quella che era una tradizione della caccia, era una tradizione nella gestione già allora, i nostri vecchi gestivano la fauna selvatica sui territori, io arrivo da un territorio montano, di conseguenza so che già esisteva perché manutenevano i fiumi, manutenevano tutti i ri di accesso, manutenevano anche quella che era la fauna. E lo facevano non perché erano degli assassini, perché ci tenevano a quel territorio. E quello di lasciare tutto in armonia, sia il territorio che la popolazione di fauna e flora, ovviamente gli garantiva anche di vivere meglio e di più su quei territori. Quindi oggi invece questa legge va a definire quella che è una gestione che da sempre era bioregolatrice di questi territori. Il coinvolgimento delle associazioni di categoria, io sono andata in confusione perché si continua a dire che non siete stati coinvolti, che non è stato coinvolto nessuno, che è stata proposta così, ma la stessa ISPRA poco fa ha detto che non solo è stata coinvolta, ha fatto delle osservazioni che puntualmente sono state recepite, quindi immagino, ma risolvetemi questo dubbio perché sono andata io in conflitto con me stessa, ditemi se siete stati coinvolti, perché a me sembra di sì, però poi si continua a sentire il contrario. I dati degli incidenti stradali, ho sentito un dato, che quindi i dati sono assolutamente il punto di partenza, ma se il dato di partenza sono 250 su tutto il territorio nazionale di dati degli incidenti, io mi chiedo se la Vallestura di De Monte in provincia di Cuneo da sola ne fa di più e quindi credo che quel dato sia assolutamente, sì sarà Istat, però non lo so su che parametri basa quel dato, se tutti gli incidenti da cinghiale, da cervo, da capriolo, da camoscio, da tutto quello che vogliamo, oppure nella raccolta di quei dati ha dei parametri e dei criteri che chiaramente riducono quel numero in partenza. Questo è l'elemento da considerare. Le specie gestite, se sono gestite, ho sentito, credo, ma confermatemelo, non arrivano, se c'è la gestione a monte, quindi la prevenzione, non arrivano a fare i danni e quindi a ritrovarci in emergenza. Dopodiché, sul territorio che conosco meglio, so che la gestione di queste specie, in base anche ai fattori climatici, magari vanno in sovrannumero delle specie importanti che fanno parte di tutto l'ecosistema, ma la gestione da parte dell'attività venatoria che controlla, li monitora, se vanno in sovrannumero sappiamo che poi vanno in sofferenza loro stessi, non trovano più cibo, si ammalano e diventano un problema per sé e anche per la loro sopravvivenza, ma per tutto quello che è l'ecosistema. Io questo so, se mi sapete dare delle risposte rispetto a questi dati, così evito la mia confusione. Grazie.
3: Grazie, prego. Chi vuole intervenire? Dottor Masini, prego.
5: Allora, provo a rispondere a qualche domanda, sia pure in breve. Partendo dall'onorevole Forattini, noi avevamo molto apprezzato le sue dichiarazioni di qualche giorno fa a proposito del metodo, chiaramente non è mia competenza risponderle, ma sul merito mi ha fatto ugualmente piacere che lei abbia riconosciuto la continuità di un indirizzo di chi, come Coldiretti, abbia chiesto nel tempo, e ricordo anche due manifestazioni nei confronti del Parlamento negli anni precedenti, per poter chiedere un intervento di modifica della legge sul problema del risarcimento dei danni, a cui hanno partecipato tutti i parlamentari di tutti gli schieramenti. Questo è il nostro, tra virgolette, metodo. Lei però pone un quesito molto, tra virgolette, insidioso e profondo, quello della eventuale scostamento delle aziende faunistiche rispetto al profilo pubblico di attribuzione della natura di bene comune della fauna. Però vorrei rispondere nel senso che le aziende faunistiche sono destinatari di un provvedimento di concessione. Dal punto di vista dell'ordinamento, come è noto, lo Stato cede l'uso di un bene pubblico come la fauna e questo attribuisce al titolare l'esercizio di alcuni poteri che possono essere esercitati nelle facoltà, nei limiti e diciamo verso le finalità a cui è subordinato la concessione. E la concessione impone al titolare di azienda faunistica un'attività positiva, cioè di realizzazione di un piano territoriale faunistico. Rispetto a questo piano soltanto è possibile prelevare delle risorse. Questo distingue l'azienda faunistica da quella agrituristica che lavora esclusivamente con la valorizzazione di fauna allevata, e questo credo che sia, diciamo, sufficiente a costruire una coerenza. L'onorevole Bruzzone, è chiaro che per noi costruire delle filiere di valorizzazione della carne, degli animali nei territori, soprattutto interni, sia un'opportunità di consolidamento del lavoro. Per noi è fondamentale leggere la caccia in termini economici, cioè di sostegno alle attività multifunzionali negli agriturismi attraverso la somministrazione e creare magari anche quelle fonti di sviluppo di attività come il turismo, da parte anche di, perché ci sono dei dati interessanti che promuovono le nostre imprese inserite in territori belli e di cui noi vogliamo continuare chiaramente a gestire anche la componente faunistica oltre che quella paesaggistica. Ci sono delle specie che fanno danni, non per colpa loro, cioè non per colpa delle specie. L'oca, lei chiedeva, l'oca purtroppo è una specie fortemente localizzata. Noi abbiamo alcune aree del Veneto in particolare e dell'Emilia Romagna in cui produce danni, in altre aree del paese proprio non è presente. Quindi diciamo dal punto di vista dell'organizzazione degli interventi, io credo, insomma, approfitto per agganciarmi anche a una riflessione dell'onorevole Evi, è chiaro che è la scienza che poi deve governare i prelievi attraverso i calendari venatori, per cui sarà possibile magari inserire anche una difforme valutazione di impatto. Però in questo momento in Puglia, che non è una regione governata insomma, non da persone che magari in questo momento insomma, alzano un po' il tiro contro la legge, noi abbattiamo i pappagalli, perché in Puglia si è deciso, tenuto conto delle richieste degli agricoltori, che i pappagalli abbattono tutte le mandorle. Eppure è una specie, tra virgolette, simpatica, quando la vediamo svolazzare nei giardini di Roma, però rispetto ai mandorleti crea un impatto così elevato da dover costringere la Giunta a intervenire con degli abbattimenti. Tanto è vero che se siamo, diciamo, se abbassiamo i toni, noi vediamo che molte di queste polemiche aperte sugli abbattimenti in effetti si sarebbero dovute localizzare su quel decreto che era stato ampiamente condiviso del 13 giugno del 2023, in cui si è costruito per la prima volta il piano straordinario come atto di alta amministrazione e ci ha consentito di risolvere nei territori molti problemi, in particolare tenuto conto della diversità ora del cinghiale, ora del capirolo, non c'è nessuna specie cattiva, non siamo nelle favole di Anderson, cioè chiaramente le specie si adattano al loro territorio, è più facile, mi sia consentita la battuta, che un ambientalista lasci la spazzatura e il cinghiale la predi che non un agricoltore per esperienza di gestione dei territori. Io penso che sui dati, onorevole Borrelli, vede, noi qualche anno fa, proprio in questa commissione, abbiamo chiesto una cosa e non è stata ancora data una risposta. Noi non abbiamo i dati, lei ha ragione, sui danni provocati da fauna selvatica se non in alcune regioni, per cui una contabilità non c'è. Io le posso dare, non so, i dati della Toscana, perché la regione Toscana, ad esempio, dà tutti i dati, o quelli della Lombardia, ma magari la regione Campania non li ha. E sarebbe invece importante creare un sistema che non sia quello generico dell'Istat, perché ce li abbiamo anche dall'Eurispes, un sistema serio per cui tutte le regioni che hanno la gestione dei tesserini venatori, così come hanno la gestione delle segnalazioni della Polizia Provinciale o degli abbattitori, costruire un quadro preciso per dare delle risposte, come lei chiede, più efficienti. Io non credo, onorevole Evi, che ci sia un cambio di paradigma rispetto a questa legge, perché resta centrale la gestione degli ATC e negli ATC noi misuriamo la qualità della gestione sul territorio. Ecco, su questo punto io credo che noi possiamo recuperare una sinergia operativa, condivisa, no, in uno sforzo territoriale per gestire il territorio rispetto ai suoi bisogni, che è diverso in questo Paese. È lì che bisogna fare la battaglia del metodo, negli ATC come momento di incontro. I lupi, noi siamo molto preoccupati, ma non per l'avanzata del lupo, per il fatto che le greggi oggi non possono più pascolare liberamente. In Toscana devo dire che il Presidente Gianni ha accolto una almeno minima nostra richiesta, che magari potrebbe essere fatta anche propria, almeno ci sia consentito utilizzare, dopo aver avuto i cani come obbligo di guardiania, dopo aver rivisitato le recinzioni in termini di altezza, almeno consentiteci di usare le pistole con i pallini di gomma come effetto dissuasivo nel momento in cui non sia più possibile gestire la specie. Ma il problema c'è. Questa legge lo affronta derubricando, così come chiede l'Europa, la specie. Attenzione, anche un fatto ancora una volta scientifico rispetto a problemi di ibridazione che molto spesso, no, diciamo, comportano un'ulteriore accentuazione del danno. Grazie del tempo, Presidente.
3: Grazie. Io ho esattamente 4 minuti perché poi abbiamo aula e quindi devo chiudere la commissione. Ha chiesto di intervenire il dottor Franulic, che dovrà comunque dividere il tempo con
6: provo
3: il dottor Carenini.
6: Provo rapidamente, magari con le cose più di nostra competenza. Prima sono state nominate le aziende faunistiche e il quesito di voler eliminare questo senza scopo di lucro, che senso ha? Una parte della risposta sicuramente gliela già dà il dottor Masini. La fauna selvatica è in concessione, pertanto in quel momento è di proprietà del concessionario, però ci siamo dimenticati una cosa: quando si firma una concessione il concessionario è responsabile anche del rifondere i danni. Ora non ci sembrerebbe vero lasciare la selvaggina di proprietà dello Stato, però poi il danno chi lo rifonde? Lo Stato? Quindi questa forse è la motivazione principale che era da tener presente su questa novità. Su quanto riguarda le filiere, sfonda una porta aperta, nel senso che dal nostro punto di vista l'utilizzo della risorsa carne selvatica è essenziale per 2 punti fondamentali, non tanto un valore economico ma quanto un valore dal punto di vista alimentare incredibile e unico nel suo genere. Quindi la possibilità di creare delle filiere corte che vadano a ricadere sul territorio, da una parte porta un beneficio al territorio, ma dall'altra porta anche un grande valore proprio dal punto della qualità alimentare. L'estensione delle specie cacciabili, al fine di non continuare a fare delle grandi confusioni tra caccia e controllo, è ovvio che mettere all'interno del prelievo venatorio in caccia due specie che poi alla fine, laddove presenti momentaneamente, l'unico sistema di gestione che c'era era con il controllo, non era con altro, quindi va da sé. Io credo che negli interventi emotivi che ho sentito nel resto ci sia un po' di confusione tra caccia e controllo. Ricordate che il controllo non prevede quale specie cacciabile, pertanto laddove c'è un reale e necessario problema da risolvere subentra il controllo che elude qualsiasi tipo di legislazione venatoria in atto. Quindi non cerchiamo a volte di trascinare nell'emotività quello che siamo chiamati a comprendere. In questo caso si tratta solo esclusivamente di un update, di modifiche a una legge che sì, un giorno forse, quando metteremo in discussione due cose, proprietà della selvaggina e difendere la proprietà privata, vedremo se potremo fare un nuovo impianto di legge, ma per il momento possiamo fare solo degli aggiornamenti. Io credo che questa sia l'unica cosa che possiamo fare. Grazie.
1: Grazie, lascio la parola al dottor Carenini.
7: Grazie. Solo alcune precisazioni, ma molto velocemente per non rubare tempo a colleghi che ho visto che vogliono intervenire. La precisazione è in merito al mio esempio rispetto alle scorribande e alle vetrine. Il tema è la capacità di intervento e la velocità di intervento. Non è l'abbattimento, è ovvio che l'animale è un animale, fa il suo, però per noi è importantissima la velocità di intervento, perché il numero di questi animali ha un impatto esagerato sul territorio, sulle nostre culture. Allora la capacità di intervento, la velocità di intervento per la riduzione di animali che oggi sono sproporzionati rispetto al numero corretto che dovrebbe essere, e qui poi bisogna che i dati ci confortino di quanti sono, ma abbiamo insomma autorevoli enti che studiano questa cosa. Ecco, questo è molto importante, perché a casa mia e nella mia azienda, ripeto, chiunque determina il reddito della mia azienda in un modo non consono al mercato è una predazione, è un furto. Ora, chiamiamolo cinghiale, chiamiamolo capriolo o chiamiamolo bandito, è la stessa cosa. Io non paragono gli animali a dei criminali. Io sottolineo che se in una notte mangiano 10 ettari di mais, mi provocano un danno di 7-8 mila euro in una notte. E io non posso continuare a elargire cibo gratuitamente a una specie animale che è in esubero, perché sottolineo, i primi ambientalisti sono gli agricoltori, perché sono 30 anni che diamo da mangiare gratuitamente con le nostre tasche alla fauna selvatica in eccesso. Noi vogliamo continuare a farlo, ma che ci sia un numero consono che ci possa permettere di coltivare, di avere gli animali e di non avere problemi neanche per l'ordine pubblico sugli incidenti. Chiudo una parentesi sugli incidenti. A me purtroppo uno o mille sono sempre troppi, capitano anche per via non degli animali e dell'uomo, però voglio dire, credo che molti oggi, dal punto di vista non, ahimè purtroppo, delle morti, ma degli incidenti stradali che sono finiti con una ammaccatura di un paraurti onorevole, piuttosto che con un taglietto, non vengano neanche più denunciati perché non vengono risarciti. Quindi su questi dati, secondo me, dobbiamo fare tutti un po' più attenzione e averli un po' più precisi, perché io credo che il fatto di non essere risarciti o il fatto di sapere che intanto i soldi non ti arrivano portino a non denunciarli neanche più. Su questo facciamo tutti attenzione, vogliamo tutti, anche noi agricoltori, dei dati precisi, anche sull'incolumità, perché siamo agricoltori ma abbiamo anche noi dei figli e giriamo anche noi per le strade con le auto, quindi ci teniamo. Grazie.
1: Grazie. La dottoressa Rinaldi ha chiesto di intervenire. Prego.
8: Sì, in maniera molto sintetica, e volevamo dire che abbiamo preso nota di tutte le domande che hanno fatto gli onorevoli deputati e pertanto integreremo la nostra memoria che ci riserviamo appunto di depositare e quindi risponderemo per iscritto alle vostre sollecitazioni. Grazie ancora per il vostro intervento.
1: Vuole, le lascio altri 3 minuti perché mi hanno spostato l'aula, quindi se vuole. Diversamente può integrare la memoria e sì. Vi chiedo cortesemente, magari entro domani, di inviare questa memoria.
8: Grazie.
1: In modo
8: grazie,
1: tale che possiamo fare il fascicolo per tutti i componenti della commissione.
8: Mille grazie.
1: Grazie.
8: Grazie a tutti.
1: Dichiaro.
9: 14:27 minuti, Radio Radicale, questa era la commissione agricoltura della Camera dei Deputati. In riunione il 14 luglio scorso, con le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge approvata dal Senato sulle modifiche alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Le audizioni rese sono quelle della Lega Antivivisizzazione, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, Federparchi, del Comando del Raggruppamento Carabinieri CITES, dell'Unione delle Province d'Italia, UPI, della Coldiretti di Confagricoltura, della CIA, di Copagri e dell'Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari. Noi ci fermiamo qui e con i lavori parlamentari, naturalmente io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi, proseguiamo con la trasmissione Neureka, la trasmissione dedicata all'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
10: Ben ritrovati all'appuntamento con Neureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
11: Buonasera.
10: E dopo il caso Ceuta di cui abbiamo discusso la scorsa settimana, in realtà sono successe molte cose, come un effetto a catena che ha coinvolto ovviamente l'Italia, la Germania, la Francia, ma anche un paese importante come la Danimarca, con un asse inconsueto tra Frederiksen, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, la premier danese, e Giorgia Meloni. Ma molto si parla in questi giorni ancora anche dei rapporti tra Italia e Germania. Forse partiamo da qui, Tonia. Tonia, mi senti?
11: Sì, allora, sì, è successo che la scorsa settimana sono riuscita a ottenere un documento che abbiamo pubblicato su Repubblica, anzi due documenti che dimostrano che la Germania vuole trasferire in Italia la prima dublinante in 4 anni. Ricordiamo cosa sono i dublinanti. I dublinanti sono, in base appunto al regolamento di Dublino, una riforma che ha molto svantaggiato i paesi più affacciati, insomma, all'immigrazione, come l'Italia, la Spagna, eccetera. È stata appunto una sciagurata riforma che è stata all'epoca sottoscritta da Berlusconi, che prevede che se un migrante arriva in Italia deve chiedere asilo anzitutto in Italia. Sappiamo che appunto in Italia arrivano la stragrande maggioranza, per esempio, dei migranti del Mediterraneo. Questa è stata un regolamento che ha molto svantaggiato l'Italia, ma quello che è successo in questi anni è che è rimasto sostanzialmente inapplicato, cioè i migranti che arrivavano in Germania, in Svezia o in Danimarca alla fine rimanevano lì. C'era un periodo sempre di transizione, 6 mesi o un anno a seconda, dopodiché loro potevano chiedere asilo in Germania ed è quello che facevano. Adesso la Germania, con la nuova riforma dell'asilo europeo che è stata approvata, che è entrata in vigore il 12 giugno, ha deciso la linea dura, cioè insomma Meloni non considera mai il fatto che in Europa ci possa essere qualcuno più a destra di lei o più anche conseguente di lei sulla riforma di cui lei si è fatta molto anche portavoce, no? Per cui in questa riforma c'è scritto che i dublinanti vanno riportati nei paesi di primo approdo. In cambio sono previsti dei meccanismi, che è ancora poco chiaro come verranno poi realizzati davvero, perché sono dei meccanismi di solidarietà per cui dai paesi di primo approdo dovrebbero poi essere prese delle quote di migranti redistribuiti sugli altri paesi. Chi si rifiuta, come la Polonia e l'Ungheria, dovrà pagare 25.000 euro per ogni migrante, cosa che questi paesi si rifiutano comunque di fare. In ogni caso, la Germania il 19 agosto vuole trasferire in Italia la prima migrante, che è una cittadina somala di 22 anni, che si chiama Birisak Varsame, arrivata in Germania a marzo e secondo appunto le regole di Dublino deve essere rimpatriata, restituita diciamo all'Italia, perché è lì che la migrante è arrivata, anzitutto, cioè è stato il primo arrivo in Europa, insomma la prima frontiera europea che ha varcato è stata quella italiana. Questa notizia che abbiamo pubblicato su Repubblica ha suscitato un enorme imbarazzo, e in parte perché Merz non è Sanchez, no? Cioè, sappiamo che in queste settimane appunto
10: non è un tema che cavalca, Meloni, diciamo così, ecco.
11: Esatto, Meloni ha fatto, è andata all'arrembaggio di quello che viene ritenuto come un po' il leader della sinistra europea, no? Pedro Sanchez, un uomo molto popolare che si è opposto alle prepotenze di Trump, che si è sottratto alla richiesta degli americani di dare le basi militari per l'insensata guerra in Iran, che si è sottratto anche alla pretesa di Trump di aumentare le spese per la difesa al 5%, insomma un ribelle, però sempre nello spirito europeo, no? Cioè anche di un'autonomia, una sovranità europea, una sovranità spagnola, che però ovviamente è un bersaglio ideale per una leader come Meloni, che voglia in qualche modo diventare invece la guida dell'Europa di destra, no?
10: Cioè, l'unico problema di Sanchez che possiamo vedere all'orizzonte è qualche apertura da parte sua in più rispetto alla Cina, no? Perché lui sta puntando molto anche ad attrarre investimenti cinesi, l'aveva fatto precedentemente il Portogallo, e sappiamo che è una fase anche delicata perché entro ottobre, insomma, si chiude anche il tema della bilancia commerciale Pechino-Bruxelles.
11: Sì, ma insomma, al di là di questi rapporti, che anche la Germania ha un rapporto ambivalente con la Cina, non è esatto. L'unico paese che ha un rapporto ambivalente con la Cina, ma il problema qua è proprio chi si sta attestando, che si sta confermando come una voce autorevole di un'Europa autonoma e sovrana come Sanchez, e chi invece si è totalmente appiattito sulle posizioni di Trump sperando di ottenerne qualcosa e non ha ottenuto assolutamente niente. Probabilmente anche questi attacchi scomposti contro Sanchez sono stati un modo per una modalità di appeasement nei confronti di Trump, che non sta minimamente funzionando perché Trump se ne frega la grande. In ogni caso, in questo contesto di guerra nucleare di Meloni contro Sanchez, che riguarda una crisi che, come ha detto la stessa Commissione europea, no, è stata convocata la settimana scorsa dalla riunione d'emergenza del Ministero dell'Interno, e un super falco come l'austriaco Markus Brunner ha dovuto ammettere che neanche un migrante è sbarcato in Europa, perché ricordiamo Ceuta è un exclave in Africa, è un exclave in Marocco, esatto, spagnola, che la crisi era già chiusa perché era stata governata in maniera appunto assolutamente eccezionale dagli spagnoli, e ha dovuto anche ammettere che l'orrenda lettera che Meloni ha fatto sottoscrivere ad altri 21 paesi, in cui si accusava la Spagna in qualche modo scatenare un pull factor, un'attrazione, diciamo un effetto di attrazione dei migranti attraverso le sanatorie, e che questo pull factor non c'è stato, questo lo dice anche Bruxelles, quindi una guerra insensata. In questa guerra insensata, in questo duello, in questa singolar tensione tra Meloni e Sanchez, in questa guerra anche no, che adesso è a suon di chiusure di Schengen, di sospensione di Schengen, si inserisce una crisi che naturalmente Meloni non voleva assolutamente, cioè una crisi dovuta al fatto che i tedeschi insistono per applicare la riforma dell'asilo europea e quindi per restituire i dublinanti all'Italia. Per ora ci sono state poche reazioni, tutti tacciono. Io ieri ho intervistato il responsabile di immigrazione della CDU-CSU al Bundestag, di Lefzaif, che mi ha detto: ma no, ci sono buoni rapporti, e poi tutto questo è anche nel senso, no, della applicazione di una riforma che abbiamo voluto tutti e due molto, no? Italia e Germania, insomma, quindi spero, mi auguro, mi aspetto, ha detto Saif, che l'Italia si riprenda adesso i dublinanti. L'Italia ha già cominciato a barare perché dal Viminale è arrivata la notizia, in qualche modo, che vuole, diciamo, l'Italia ritiene che l'asilo, la riforma dell'asilo vada applicata solo a partire dall'entrata in vigore, dal 12 giugno, ma ovviamente è una stupidaggine, nel senso che questo è un patto che i tedeschi ritengono esistesse già prima, no? Il patto sui dublinanti,
12: Certo.
11: Tanto che a dicembre è stata decisa una moratoria proprio tra Piantedosi e il suo omologo tedesco Dobrindt per dire cancelliamo tutte no, le migliaia, solo 6.000 nel 2025, le migliaia di casi di dublinanti che finora avevamo sospeso. Peraltro va ricordato che tanto Meloni non si riprendeva nessuno dal 2022 e adesso la Germania appunto si aspetta che questo rifiuto lascia il posto in sostanza a una disponibilità ad applicare il patto sui migranti, il patto per l'asilo ai migranti. Quindi questo è lo status quo, è uno status quo in cui l'Italia sta facendo una figura barbina, perché ovviamente è il paese che dovrebbe per primo, no? Insistere per un'applicazione rigorosa della riforma, ma non è che uno può fare il cherry picking sulla riforma
12: Certo.
11: dell'asilo. E quindi non c'è una crisi diplomatica vera e propria, però c'è un silenzio imbarazzato da parte di tutte e due, ci sono queste dichiarazioni del Viminale. Un'interpretazione molto diversa della riforma che trapela da Berlino, perché a Berlino sono convinti che dopo la moratoria Piantedosi-Dobrindt, quindi da gennaio 2026, vada applicata già la riforma e che quindi l'Italia si debba prendere questi migranti del 2026. Ora, ieri io ho cercato di trovare un po' di numeri. Cercherò anche di trovare poi quelli che riguardano in particolare l'Italia, ma quello che è sicuro è che dall'inizio di quest'anno fino a giugno, quindi nei primi 6 mesi, 11.745 migranti sono arrivati in Germania come dublinanti, insomma, erano già arrivati altrove e sono stati registrati poi in Germania, ma dovrebbero essere appunto ritrasferiti nei paesi di primo approdo della UE. Tra questi ci sono sicuramente tantissimi che sono arrivati in Italia. Insomma, questa questione resta appunto aperta, non si sa bene che cosa, no, come si possa risolvere, perché
12: Succederà,
11: naturalmente se
12: certo.
11: adesso l'Italia rifiutasse l'arrivo dei dublinanti si aprirebbe, credo, a quel punto sì, una crisi, perché Merz ha bisogno anche di coprirsi a destra, esattamente come Meloni ha bisogno di coprirsi a destra rispetto a Bannacci. Merz ha bisogno, è alla disperata, insomma, ricerca di un modo per arginare l'AfD che diventa sempre più forte. Ricordo che il 6 settembre c'è cioè il primo importante appuntamento elettorale. Si vota in Sassonia-Anhalt e l'AfD è oltre il 40% e distacca di 20 punti la CDU. Quindi ognuno ha i suoi problemi a
12: E ognuno fa il
11: destra,
12: proprio
11: Merz ce l'ha
12: gioco,
11: con
12: questo è
11: Bannacci,
12: chiaro.
11: Merz ce l'ha con, esatto, Meloni ce l'ha con Bannacci, Merz ce l'ha con l'AfD e quindi, ripeto, se adesso ci dovessero essere così, insomma, dei problemi su questo trasferimento di questa somala in Italia, credo che, insomma, lì
12: Sarebbe scontro aperto.
11: si rischierebbero
12: Esatto.
11: tensioni. Esatto,
12: Sonia,
11: esatto.
12: un'ultima domanda, un'ultima tua chiave di lettura. Abbiamo parlato la scorsa settimana di questo intensificarsi del rapporto rispetto alla lettera italiana sui migranti con Frederiksen, la premier danese, di cui ti sei occupata. Diciamo, anche questo Meloni continua, insomma, a cavalcare anche mediaticamente sui giornali in questi giorni.
11: Sì, ieri c'è stata questa sorta di photo opportunity, diciamo, Frederiksen e Meloni, no? Battaglia comune per gli hub extraeuropei. Un'altra storia di egregi fallimenti, perché gli hub extraeuropei sono falliti con gli UK, cioè nel Regno Unito, dove Boris Johnson aveva cercato di ha fatto un accordo con Ruanda per per un hub extraeuropeo che poi è fallito miseramente, si è arenato contro i tribunali, contro il tentativo dell'Italia di fare questi hub in Albania. Ci sarà una sentenza della Corte di Giustizia europea in autunno che farà un po' di ordine in questa materia qui, ma intanto appunto questa photo opportunity è come a dire, Meloni vuol dire con questo che appunto il fronte è ampio dei paesi che vogliono una stretta sui migranti, include anche una leader socialdemocratica come Mette Frederiksen.
10: Noi Donia ci fermiamo qui, grazie per il tuo contributo, questo tuo collegamento, ci ritroviamo il prossimo martedì, stesso posto, stessa ora, qui su Radio Radicale. Alla prossima.
9: 14:42 minuti, Radio Radicale, questa era la trasmissione Neureka dedicata all'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino. Noi proseguiamo con Focus Europa, sempre a cura di Valeria Manieri.
10: Bentrovati nello spazio con le istituzioni europee, con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, Focus Europa. C'è in collegamento con noi Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force sul PNRR. Ben ritrovato.
13: Ben ritrovati a voi.
10: Approfittiamo di questo spazio per fare il punto rispetto a come l'Europa si sta ponendo sulle questioni economico-commerciali rispetto a Pechino. Come sapete, lo scorso 18-19 giugno c'è stato il Consiglio europeo in cui i 27 paesi dell'Unione europea, quindi i loro leader, hanno discusso e approvato una nuova linea strategica di fermezza commerciale nei confronti della Cina. Del resto dal 1 luglio è scattata ufficialmente l'applicazione dei dazi doganali minimi europei sui pacchi low cost dell'e-commerce cinese e tra l'altro appunto si è dato diciamo ottobre come deadline per Pechino per iniziare a come dire, definire la strategia per la riduzione del deficit della bilancia commerciale nei confronti dell'Unione Europea. A che punto siamo? Quali sono le prospettive diciamo di questa calda estate?
13: Allora, per iniziare, grazie mille Valeria. Sì, c'è stata una discussione il 18-19 giugno su competitività e appunto quelle che sono le sfide economiche globali che includono la Cina, ma non sono solo la Cina. E quindi questo è un punto importante perché gli Stati membri e l'Unione Europea sta agendo soprattutto dopo la spinta dal rapporto Draghi e bussola competitività per rafforzare principalmente una competitività interna e per assicurare quella che può essere un'autonomia strategica nel confronto di tutti i partner. L'apertura commerciale viene rafforzata, diventa sempre lo step necessario con cui l'Unione Europea agisce, però è importante essere pronti ad agire quando ci possono essere delle disparità e quindi ci sono varie cose su cui si stanno lavorando. Tra l'altro la più significativa sarà la riforma del sistema ETS,
10: certo,
13: da metà luglio, però in questo quadro ovviamente le discussioni di quello che sono le relazioni con la Cina sono certamente importanti. Queste nascono da un incontro che si chiama College dei Commissari che c'è stato il 29 maggio scorso proprio sulle relazioni tra Unione Europea e Cina. Le conclusioni, il College della Commissione ha indicato che è importante fare un'operazione di rischio, cioè riduzione del rischio verso la Cina, ma non di terminare le relazioni con la Cina, perché la Cina è un player importante e fondamentale, però qualsiasi discussione, qualsiasi dialogo, commercio e investimento deve essere basata su reciprocità e sostenibilità, cosa che al momento non c'è
10: assolutamente.
13: Allo stato attuale non è sostenibile nel lungo periodo e quindi è importante che gli interessi economici di sicurezza siano affrontati. Dopo questo step c'è stato l'incontro tra il commissario al commercio, il Maros Sefcovic, e il ministro al commercio Wang Wentao il 29 giugno a Bruxelles, in quello che si chiama EU-China Trade and Investment Consultations, che è un inizio di una consultazione con un lavoro che durerà fino a ottobre, dove avremo già risposte più concrete da parte cinese. Ma su questo sono stati definiti 4 gruppi di lavoro, su cui ci sono del lavoro tecnico che sta andando in questi giorni e sarà anche durante l'estate, uno sul commercio e gli investimenti e sul bilanciamento per assicurare appunto una maggiore sostenibilità, un secondo su quelle che sono le dinamiche di controllo alle esportazioni e quindi come assicurare che queste anche siano di beneficio per entrambi, gli IPR, cioè i diritti di proprietà intellettuale, per assicurare che ci sia un utilizzo anche in questo caso che sia basato sulle leggi dell'Unione Europea e della Cina, ma sicuramente che sia responsabile, e poi considerare come avere una riforma del sistema commercio mondiale, il WTO, World Trade Organization, e quindi ci sono questi 4 gruppi di lavoro che lavorano in parallelo. All'incontro è stato importante identificare anche la necessità di lavorare e di fare un meccanismo comune di monitoraggio e di scambio dati per far sì che i dati sui flussi del commercio siano più tempestivi possibili per poter fare qualsiasi azione e appunto assicurare che non ci sia un eccesso di sbilanciamento. Ci sono ovviamente varie iniziative che saranno attuate su questi fronti. Certamente c'è un buon risultato su quello che è il dialogo sull'export controllo, quindi il controllo alle esportazioni, soprattutto per quello che sono le materie prime critiche che saranno essenziali appunto per la transizione verde e per determinati investimenti. Poi ovviamente un altro punto interessante di questi tempi è quello che è stato fatto recente per il regolamento sull'acciaio.
10: Ecco, forse approfondiamo proprio questo aspetto che mi sembra, insomma, dirimente.
13: Assolutamente. Allora, sicuramente quello che è stato fatto è che c'è un regolamento sull'acciaio che ha definito una quota di 18,3 milioni di tonnellate che può entrare nell'Unione Europea senza tariffe, le altre deve essere soggette a tariffe. Quello che è stato fatto con un regolamento attuativo attuato il 30 giugno è stato definito nell'ottica di appunto di azione dell'Unione Europea in che modo deve essere distribuito, ed è questo è stato garantito un 50% solo per il nostro partner con cui l'Unione Europea ha accordi di libero scambio, e poi un altro 50% è aperto a tutti, quindi circa 9 milioni di tonnellate, però avendo una clausola che si chiama di Most Favored Nation, quindi un prezzo uguale per tutti gli altri. Questo è un modo che assicura all'Unione Europea di dare un rapporto privilegiato e specifico con partner storici con cui abbiamo dei accordi di libero scambio, quindi delle relazioni di reciprocità maggiore, e avere un'altra quota che è definita in linea a quelle che sono le regole del WTO e del commercio mondiale. Quindi questa è un'attuazione per uno degli input essenziali, l'acciaio, che viene utilizzato per assicurare la transizione energetica, perché viene utilizzato pannelli fotovoltaici, viene utilizzato per fare le paleoliche, che nell'automotive, per far sì che non ci sia una concorrenza sleale dagli altri player a livello mondiale. Quindi questo è uno step certamente importante. Poi in ultimo, dopo questo, andando a una tematica più così larga, forse si può parlare anche della piccola tariffa messa sui piccoli pacchi che vengono da fuori l'Unione Europea, in particolarmente dalla Cina. Quindi abbiamo un'azione su materie strategiche come l'acciaio, e poi dal 1 luglio è scattata la tariffa di 3 euro per ogni pacco, piccolo pacco che arriva dal di fuori dall'Unione Europea. Questa misura è molto importante perché serve anche ad evitare quella concorrenza a volte anche qui sleale che arriva da altri pacchi fuori Unione Europea, che poi come micro parcel a volte cercano anche di andare oltre le specifiche regole nazionali che ci sono su eBay e altro. E questo aiuta anche, perché in Italia questo esisteva dal 1 gennaio, ad evitare avere una singola tariffa a livello europeo di far sì che ci sia della circonvenzione di questa regola che ad esempio esiste in Italia, perché prima se un pacco poteva magari arrivare in Olanda e poi sembrava che dall'Olanda arrivava alla Cina, in realtà adesso questa tariffa si applica a tutti e a tutti i pacchi che entrano.
14: Esatto, e quindi c'è maggiore uniformità e diciamo maggiore difficoltà ad aggirare le regole, che poi insomma questo credo che sia poi l'obiettivo. Noi ci dobbiamo fermare qui e io ringrazio Salvatore De Vita per essere stato con noi. Non so se volevi aggiungere qualcosa.
13: No, era semplicemente dire che per dare dei numeri nell'anno nel 2025 erano quasi 6 miliardi i pacchi che sono arrivati.
14: Quindi non è una piccola entità effettivamente.
13: 6 miliardi per 3 sono quasi 18 miliardi come valore, ma soprattutto ancora più allarmante non è solo la questione economica, ma che sui controlli che sono stati fatti, oltre il 60% di questi pacchi non erano in linea con gli standard europei. Questo, ad esempio, metto una nota personale, magari perché ho un figlio piccolo, penso sempre ai piccoli giocattoli. È importante assicurare che ci siano i marchi europei, gli standard europei, perché se no ci sono determinate problematiche su plastiche non sicure, su cui certo. Prodotti chimici utilizzati, quindi è importante anche per mettere un freno ai controlli continuano e continueranno, però è anche un punto di informazione da tenere.
14: Assolutamente, sicurezza per tutti e anche insomma possibilità di fare un po' di cassa, che insomma credo che non ricordavi i numeri, non sia così sbagliato, soprattutto in questo momento. Noi ci fermiamo qui, grazie davvero a Salvatore De Vita, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione Europea qui in Italia. Grazie ancora, buon lavoro.
15: Bentrovati nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa. Approfittiamo di questa giornata di quasi metà agosto per fare il punto su tutti i temi che ci aspettano, diciamo, a ripartire da settembre. Apriamo appunto con una sorta di riassunto estivo e cosa ci attende tra poche settimane. Come sapete, l'Eurocamera ha chiuso la prima sessione estiva post-elettorale, delineando i nuovi assetti appunto di governance istituzionale. I fari sono rimasti puntati in tutti questi mesi sulla tenuta delle democrazie liberali rispetto alle costanti pressioni esterne e interne, quindi questa difficile fase di transizione geopolitica e di rafforzamento del progetto dell'Europa stessa. Resta forte per l'agenda di settembre tre punti: la nostra sicurezza, la difesa, ovviamente l'Ucraina, il dossier ucraino con un Parlamento europeo che a settembre vedrà un impegno nel rinnovo del sostegno militare e finanziario a Kiev, blindando la postura di sicurezza comune di fronte al protrarsi del conflitto. C'è come sempre il tema del rapporto Draghi. A settembre appunto sarà un mese chiave per i tavoli economici, il dibattito sulla competitività europea entrerà nel vivo, partendo anche dalle linee strategiche del rapporto Draghi su mercati, produttività e autonomia strategica. È importante ricordare anche questo terzo punto, e cioè che la ripresa dopo agosto sarà anche molto dedicata a risolvere le tensioni commerciali con la Cina. Scadono i termini negoziali e tecnici sulle controversie tariffarie, auto elettriche e sussidi. L'UE deve di fatto riequilibrare la bilancia commerciale senza innescare una guerra, diciamo, di dazi totali. C'è poi sullo sfondo, a parte come una grande cornice, un rumore di sottofondo, che dir si voglia, il fattore Trump, con mercati sempre sotto pressione. Le istituzioni di Bruxelles monitorano la campagna elettorale americana. Come sapete, a novembre ci saranno le elezioni midterm, questo, insomma, su questo si promettono altri fuochi d'artificio, per così dire, dalle parti di Washington. Ovviamente le categorie dei commercianti e degli esportatori europei temono il ritorno di politiche protezionistiche statunitensi, insomma avviate di fatto con la presidenza, questa seconda, sul secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Come abbiamo detto negli scorsi giorni, questa estate è nuovamente fortemente caratterizzata dal capitolo migranti. Resta caldissimo il monitoraggio dell'attuazione del patto di migrazione asilo. C'è stato il vertice straordinario appunto dei ministri dell'interno dei 27 dell'Unione Europea dopo il caso di Ceuta dei migranti dell'exclave appunto marocchina e spagnola. Ci sono anche su questo alleanze inedite tra la premier danese socialdemocratica Frederiksen e la premier italiana Giorgia Meloni, di cui si parla molto in questi giorni e sui nostri giornali.

0: autoritari, libertà di espressione, futuro dei valori democratici europei, ci saranno tantissimi attivisti e dissidenti internazionali. C'è anche insomma, la Fondazione Navalny e la Biennale del Dissenso tra gli aderenti e figure di primo piano come la Presidente Roberta Metsola e il Ministro degli Esteri e il Vice Premier Antonio Tajani. Partiamo da qui, dopo questo recap, e ci colleghiamo con Carlo Corazza, capo del Parlamento europeo in Italia, direttore. Ben ritrovato, c'è questo appuntamento appunto, mancano poche settimane.
1: Esatto, è un'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, dove sono presenti, dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno hanno confermato la loro presenza vari premi Nobel, premi Sakharov, ci sarà ad esempio la capa dell'opposizione bielorussa, Tatiana Titayovskaya, la moglie di Alexei Navalny, Giulia Navalna, ci saranno tanti esperti, giornalisti, politici, leader politici, sarà presente anche il vice premier, il ministro degli esteri Antonio Tajani, parteciperà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insomma un grande incontro in un luogo simbolo dove tutto è nato, dove alcuni dissidenti hanno lanciato un'idea che poi ha portato alla firma dei trattati di Roma quasi 70 anni fa e che ha consentito all'Unione Europea di liberarsi dell'eredità del nazifascismo e di risorgere dalle proprie rovine, diventando una potenza della democrazia liberale. Ecco, oggi questa Europa è sotto attacco, è minacciata. Chi dice che la Russia non è una minaccia non sa cosa dice, ci sono tantissimi rapporti delle commissioni speciali del Parlamento europeo, da ultimo quello sulla democrazia, che dicono chiaramente che non solo la Russia, ma anche le altre autocrazie stanno muovendo una guerra ibrida e cognitiva per indebolire le democrazie liberali. Lo fanno anche corrompendo. Che settimana fa
0: Certo.
1: gli arresti di uomini del servizio, dei carabinieri, e lo vediamo tutti i giorni, sono capaci di infiltrare le piattaforme con delle fake news, sono capaci di inquinare i media, di inquinare i partiti politici, di avere al loro servizio ex uomini politici, insomma ci sono tanti modi per indebolire la democrazia liberale, noi dobbiamo difenderci, la posta in gioco è la difesa della nostra libertà e della nostra indipendenza, e quindi questa difesa della democrazia liberale è oggettivamente in cima al dibattito e alle preoccupazioni del Parlamento europeo, e di questo si parlerà a Ventotene.
0: Qual è l'obiettivo concreto, diciamo, di questa conferenza, a parte ovviamente un follow-up sullo stato della nostra democrazia, ovviamente sulla proiezione dell'Europa nel contesto globale? Ci sono, diciamo, degli spunti, degli obiettivi?
1: L'obiettivo intanto è dare voce, visibilità e sostegno ai cosiddetti freedom fighter, ossia chi nei paesi spesso a rischio della vita, dall'Iran alla Cina, alla Russia o alla Bielorussia, si batte, o Venezuela, si batte per difendere la libertà e la dignità della persona. E poi anche avere un dibattito a 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli su come rafforzare anche in senso federale la nostra Unione. Noi oggi non abbiamo un'alternativa, non c'è un piano B a rafforzare la nostra Unione, e lo dobbiamo anche fare abbastanza rapidamente perché abbiamo visto quanto sono lontane le sponde dell'Atlantico e quanto l'Europa, se non diventa potenza, rischia di diventare un'ancella o un elemento marginale di altre potenze. Quindi questo è un dibattito quanto mai urgente e quanto mai importante.
0: Tra l'altro, un dibattito che precede di qualche mese quello che sarà poi un anno importante ed elettorale per dei paesi chiave per l'Unione Europea.
1: Ci sono elezioni in cui in qualche modo ci giochiamo il futuro dell'Unione, i risultati delle elezioni presidenziali in Francia, ad esempio, o anche le elezioni in Italia naturalmente sono molto importanti, le elezioni future più lontane in Germania, le elezioni in Svezia, È chiaro che la scelta più importante che dovranno

0: Anche la Spagna, insomma,
1: Anche
0: diciamo.
1: Spagna, naturalmente, sì, certo. La scelta più importante che dovranno fare gli elettori è: vogliamo un'Europa che resti libera, che resti indipendente, che continui a sostenere l'Ucraina e che continui a difendersi dalle minacce delle autocrazie, oppure vogliamo rimanere stati più o meno isolati e quindi facile prede delle autocrazie o di altre potenze. Questa, secondo me, è l'unica vera scelta che ci aspetta nei prossimi mesi.
0: Ricordiamo appunto l'appuntamento 10 e 12, 10, 11 e 12 settembre a Ventotene. Ovviamente c'è la possibilità di partecipare, ovviamente insomma c'è ancora tempo per riparlarne. C'è qualche coordinata generale, Corazza, che vuole ricordare?
1: No, è un appuntamento importantissimo, quindi di chi vuole essere visto, sarà anche una bella festa, ci sarà anche Luca Barbarossa, insomma ci saranno anche dei momenti molto di partecipazione molto belli, di prenotare traghetti, alberghi, insomma vale veramente la pena di esserci.
0: Oltre al fatto che Ventotene è sempre un'isola che è il cuore
1: Meraviglioso.
0: dell'Europa, è meravigliosa ed è veramente, per chi non la conoscesse, insomma, è veramente una grandissima scoperta da fare in tutti i sensi. Io ringrazio Carlo Corazza, torneremo a parlarne, ma intanto, insomma, segnatelo in agenda voi che ci ascoltate. Grazie ancora a Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, e a presto.
1: Grazie a voi.
2: 15 e 4 minuti, Radio Radicale, questa era Focus Europa a cura di Valeria Manieri. Noi torniamo a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e passiamo ad ascoltare il convegno che si è tenuto il 2 luglio scorso a Roma, intitolato Territori che attraggono regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri, organizzato dalla LUIS. Sentirete gli interventi di Francesco Giorgino, direttore del Master in Comunicazione e Marketing Politico e Istituzionale della LUIS, di Giorgio Fossa, presidente della LUIS Guido Carli, di Barbara Cimmino, vicepresidente Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, di Lorena Della Giovanna, Senior Vice President and Executive Officer del gruppo CHRO e Chief Sustainability Officer Hitachi, ancora Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri di Forza Italia, Nazarena Franco, presidente EAD di HL Express Italia, Matteo Zoppas, presidente dell'agenzia ICE, Francesco Giorgino, direttore del Master in Comunicazione e Marketing Politico Istituzionale della LUIS, Andrea Tronzano, assessore allo sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte, Pierpaolo Antonioli, amministratore delegato della Diumare Automotive Italia, Fulvio Bonavitacola, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania, ancora gli interventi di Valentino Confalone, presidente EAD di Novartis Italia SPA, Fausto Bianchi, presidente della piccola industria di Confindustria, Enrico Giovannini, direttore scientifico e cofondatore di ASVIS, Giuseppe Notar Nicola, special advisor dell'Asso Lombardia Centro Studi e Attrazione Investimenti Esteri, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia, della Lega, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna del Partito Democratico, Maria Cristina Lacazio, amministratore delegato di Toyota Material Handling Italia, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Alessio Piana, assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, e ancora gli interventi andremo a seguire di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato della Philip Morris Italia, di Enrico Galasso, presidente AD di Birra Peroni, di Eugenio Ciani, presidente della Regione Toscana del Partito Democratico, di Valentino Valentini, vice ministro delle imprese del Made in Italy, di Forza Italia e di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Confindustria, questo vi ricordo, sono gli interventi che andremo a seguire nell'ambito del convegno intitolato Territori che attraggono, regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri, organizzato dalla LUISS e che si è tenuto a Roma il 2 luglio scorso. Buon ascolto.
3: E benvenuti a questo meeting annuale di Confindustria Imprese Estere. Territori che attraggono, regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri. Il titolo del nostro evento evidenzia in modo sintetico ma significativo qual è la portata anche semantica delle analisi e delle riflessioni che questa mattina svolgeremo in quest'aula, che sicuramente rappresenta una delle più importanti della nostra università. Questa mattina non parleremo soltanto di come attrarre capitali, ma anche di quanto le imprese già esistenti e già presenti nel nostro territorio pesino effettivamente nel sistema produttivo italiano, di quanto contribuiscano alla competitività del nostro paese. Questa sarà una delle parole più ricorrenti nei vari interventi, e quali condizioni servono affinché i flussi di investimento si trasformino in presenza produttiva stabile, in crescita economica, in competenze, frutto evidentemente di preliminari conoscenze, in innovazione e naturalmente in reinvestimenti. Viviamo in un'epoca in cui la competitività si misura non solo sul presupposto della disponibilità di risorse finanziarie, economiche e umane naturalmente, ma anche sulla capacità di creare connessioni. Seconda parola chiave che voglio porre al centro della vostra attenzione, spero anche che sia da voi approvata: connessioni tra territori e mercati, connessioni tra innovazione e capitale umano, connessioni tra visione strategica e responsabilità sociale. Le imprese estere presenti in Italia rappresentano un osservatorio privilegiato di questa trasformazione. Sono in buona sostanza portatrici di investimenti, di occupazione qualificata, lasciatemelo subito premettere, e di integrazione nelle catene globali del valore. Siamo all'interno, come dicevo prima, dell'aula forse più rappresentativa del campus di Viale Romania. La LUISS, come sapete, è un'università di scienze sociali, allora consentitemi di attingere ad alcune rapidissime citazioni di studiosi che forse ci aiutano a capire meglio il senso di questo nostro incontro. Intanto consentitemi di permettere che la crescita economica non nasce nel vuoto, ma si sedimenta, si sviluppa gradualmente, progressivamente all'interno di ecosistemi fatti di fiducia, fatti di relazione e naturalmente fatti di capitale sociale. Il sociologo americano Mark Granvutter della Stanford University ha sottolineato come l'azione economica sia sempre embedded, cioè sia sempre incorporata nelle strutture delle relazioni sociali. Le imprese non competono da sole, crescono e innovano e si innovano grazie alle reti di cui fanno parte, ai territori che le ospitano e alle comunità con cui interagiscono. Del resto proprio questo è il significato della corporate social responsibility, che poi ha attivato molti percorsi anche epistemologici. Anche la riflessione socio-economica, dunque contemporanea, evidenzia come il valore si genera sempre più attraverso la conoscenza. Schumpeter, a cui dobbiamo tutti un grande grazie per quello che ci ha insegnato, definiva l'innovazione, egli la distingueva in innovazione di prodotto, innovazione di processo, come quella forza capace di trasformare continuamente l'economia attraverso processi di distruzione creatrice, che può quasi sembrare un ossimoro, ma in realtà non lo è. Peter Drucker ricordava che il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo. In questo contesto le imprese estere rappresentano uno dei principali vettori di diffusione di innovazione, di competenze manageriali e di apertura internazionale. L'annual meeting di Confindustria Imprese Estere è dunque l'occasione per riflettere non solo sui numeri degli investimenti internazionali, che pure sono significativi, ma anche sul loro significato strategico in chiave denotativa e connotativa, significato per il Paese, perché attrarre e valorizzare le imprese estere significa rafforzare la capacità dell'Italia di essere protagonista nei mercati globali, alimentare la competitività del sistema produttivo e costruire un futuro fondato su crescita sostenibile, su innovazione e su inclusione. In un contesto internazionale che, come tutti sappiamo e come molti di noi raccontano quotidianamente, è caratterizzato da tensioni geopolitiche e imprevedibili, sicuramente molto molto problematiche, da questioni energetiche preoccupanti, a volte senza precedenti, è del tutto evidente che il metodo del dialogo tra istituzioni, imprese e società civile, istituzioni nazionali, prima ancora internazionali e poi regionali e territoriali, rappresenta un fattore decisivo. Io saluto le molte autorità presenti, a partire dal Vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ci onora della sua presenza e che tra poco farà uno speech introduttivo, a partire dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e di tutte le altre autorità anche regionali. Oggi avremo molti rappresentanti di regioni con i quali evidentemente dialogheremo proprio per rendere operativo i concetti che stiamo in questo momento introducendo. Il rapporto, perché questa di oggi sarà anche l'occasione per presentare le evidenze empiriche più significative del rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere, ha un titolo che anche in questo caso la dice lunga: dai flussi al radicamento produttivo, il contributo delle imprese estere alla competitività dell'Italia. E questo titolo ci aiuta a capire proprio un passaggio fondamentale, che è un po' la traccia che io voglio dare a tutti i vari relatori, cioè leggere gli investimenti esteri non solo come movimento di capitali, che è comunque una questione assai rilevante dal punto di vista degli equilibri macroeconomici del nostro Paese, ma come contributo concreto alla capacità produttiva, alla capacità tecnologica e alla capacità internazionale. I lavori seguiranno tre traiettorie concettuali: la prima, la specializzazione e competitività dei territori; la seconda, la qualità degli investimenti tra ricerca, innovazione e competenza; e la terza è la capacità istituzionale di rendere più semplice e più governabile il percorso dell'investitore dal primo contatto, anche questo è un argomento estremamente interessante, fino al consolidamento dell'investimento. Io invito qui sul palco, e colgo l'occasione per salutare le autorità della LUIS, a partire dal magnifico rettore, professor Boccardelli, vedo in prima fila anche la professoressa Severino e tutti gli altri colleghi LUIS che sono presenti, però invito qui sul palco per quello che sarà un saluto introduttivo, ma sono sicuro che per la sua lunga esperienza a fianco del sistema imprenditoriale sarà qualcosa di più, il presidente della nostra università, Giorgio Fossa.

0: Buongiorno a tutti. Io temo di dover ripetere spendere ancora qualche parola su cose già accennate dal professor Giorgino, ma il fatto di essere in quest'aula vi invito a guardarla con attenzione perché, ripeto, è uno dei fiori all'occhiello della LUISS, ma è uno dei fiori all'occhiello di Confindustria, perché voi sapete che la LUISS è l'università di Confindustria al 100%. Do il benvenuto ovviamente al ministro Tajani, do il benvenuto al nostro presidente di Confindustria Emanuele Orsini, do il benvenuto a tutti i rappresentanti delle istituzioni, delle regioni, delle imprese e tutti voi che siete qui questa mattina numerosi, ma devo dare un saluto particolare al vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino e al professor Giorgino per il lavoro che hanno fatto in questo periodo per far sì che questo di oggi sia un incontro riuscito. Direi che anche dalla situazione climatica l'inizio è sicuramente positivo. Il tema di oggi, come ci ha ricordato Giorgino, è territori che attraggono, sottotitolo Regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri. Io ritengo che questo sia un titolo particolarmente azzeccato, che ha un suo messaggio chiave, che è attrarre investimenti, ma attrarre investimenti non significa solo attrarre capitale, importante ma non solo. Significa rendere sostanzialmente un paese più competitivo e dobbiamo quindi vedere quali sono le leve che facilitano l'attrattività. E sicuramente sono, per un'impresa che viene in Italia, la qualità del capitale umano, la qualità della ricerca, dell'innovazione, delle infrastrutture e delle filiere e la qualità delle istituzioni. In questo c'è tutto il nostro paese, nel bene e nel male. E sostanzialmente è la capacità di fare sistema. E nella capacità di fare sistema giocano un ruolo importante le università, gioca un ruolo importante la LUISS, che deve continuare a formare competenze che sono assolutamente necessarie al Paese dentro e fuori. Quando dico dentro e fuori, dico questo perché l'esempio ce l'abbiamo dai nostri alunni, che sono oggi leader di imprese importanti delle italiane, ma sono anche leader di imprese importanti non italiane fuori dall'Italia. Oltre alle competenze, deve continuare a produrre conoscenza, a favorire l'innovazione, perché la LUISS in questi anni ha dimostrato di saper connettere l'università con le istituzioni e le imprese, per quello che vi ho detto prima e per il rapporto appunto straordinario che abbiamo con Confindustria. Tornando al valore degli investimenti esteri, non riguarda solo le grandi multinazionali, ma riguarda anche il fatto che dà la possibilità a un paese ricco di piccole e medie imprese straordinarie di misurarsi anche sui mercati internazionali, di rafforzare le filiere e di diffondere quelle competenze che ci aprono ai nuovi mercati. Questo poi c'è il discorso oggi dell'osservatorio delle imprese estere, che ci aiuta a leggere gli investimenti con una prospettiva di lungo periodo, ma riguarda soprattutto il radicamento produttivo e le creazioni di valore nei territori. E qui un richiamo che io mi sento da imprenditore di fare alle istituzioni è quello che anche a livello locale, non solo a livello centrale, ci deve essere un'attenzione alle imprese che esportano, perché questo oggi lo abbiamo sicuramente dal governo centrale, ma molte volte c'è un ostacolo sui territori. In conclusione, noi dobbiamo ricordarci che le università, le imprese, le istituzioni, con ruoli diversi, devono avere un solo obiettivo comune, che è quello di rafforzare l'attrattività del nostro Paese. Perché piaccia o non piaccia, la forte vocazione all'export, che si è dimostrata anche in momenti difficili come internazionali, come quelli che stiamo attraversando, e l'apertura internazionale sono e rimarranno il vero tratto distintivo delle nostre imprese. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro e ringrazio ancora tutti voi per la presenza. Grazie.
1: Grazie, grazie molte al presidente della LUIS Giorgio Fossa. Siamo in diretta, come si suol dire, e mai parola fu più appropriata per il sottoscritto. Quindi chiedo in diretta al ministro Tajani, consapevole dei numerosissimi impegni istituzionali che egli ha, se può rinviare di 10 minuti il suo intervento, perché così manteniamo fede a quella che era la scaletta costruita sul presupposto di fornire delle piattaforme concettuali su cui poi sviluppare i ragionamenti. Grazie al presidente Fossa, perché ha detto una cosa molto importante, cioè ha stabilito l'aspetto metodologico di questo annual meeting, ovvero la prospettiva a medio-lungo periodo, che è quella che finora probabilmente è mancata, e questo è l'obiettivo di questo momento di confronto. Momento di confronto che comincia con un dialogo a distanza tra la vicepresidente di Confindustria con delega all'export, che è stata prima citata, Barbara Cimino, a cui farei evidentemente un grande applauso, perché davvero è, insieme ad Anna Ruocco, il motore di questa iniziativa, ma abbiamo in collegamento Lorena Della Giovanna, che è Senior Vice President and Executive Officer, Chief Sustainability Officer di Hitachi, proprio perché vogliamo capire quali condizioni orientano oggi le decisioni di investimento e le strategie di rafforzamento e crescita dei grandi gruppi globali. Barbara, a te.
2: Anche io buona giornata a tutti, mi unisco ai saluti istituzionali e soprattutto ringrazio Francesco per la moderazione di oggi, e abbiamo già aperto il collegamento con Lorena Della Giovanna da Tokyo, che ci illustrerà, passando da una visione globale a una visione più territoriale, il motivo, quindi il come e il perché le imprese internazionali investono nel territorio italiano. Lorena, innanzitutto piacere di vederti e grazie per essere qui oggi con noi. Hitachi è un gruppo globale che è presente in Italia, in diverse regioni e anche in diversi settori. Quando voi dovete decidere se investire in una nazione o anche se rafforzare gli investimenti in quella nazione, quali sono i fattori che fanno veramente la differenza e soprattutto, dal tuo punto di vista, della prospettiva delle risorse umane, che ruolo hanno le persone in questa scelta strategica? Grazie.
3: Ciao Barbara e buongiorno a tutti. Grazie per la domanda, perché mi permette di essere un pochino controintuitiva. Perché credo che la risposta più diffusa oggi, secondo me, è anche quella meno vera, nel senso che per molto tempo si è pensato che le decisioni di investimento fossero guidate soprattutto dal costo. Però secondo me oggi non è più così, o meglio, è cambiato il tipo di costo che guardiamo. E per un gruppo industriale come Hitachi il vero vantaggio competitivo è la qualità delle competenze. Ovviamente contano le infrastrutture, conta la stabilità, contano gli incentivi, conta l'accesso ai mercati, però io non credo che nessuno di questi fattori da solo possa creare un vantaggio destinato poi a durare nel tempo. Quello che crea vantaggio invece sono le persone, con il loro patrimonio di competenze costruite nel tempo, con i valori che noi condividiamo e soprattutto con la capacità di far funzionare le cose. Per questo che un gruppo come il nostro cerca contesti sempre dove quel tipo di competenze esistono già e sono ben radicate, sono dense. E permettimi di aggiungere un'altra cosa, Barbara. Molto spesso si parla di mettere le persone al centro e da quando io ho assunto il ruolo di direttore del personale lo sento e lo ripeto spesso, no? Però è una frase che, ripetendola così spesso, a volte rischia di perdere significato. Per me mettere le persone al centro significa non tanto far crescere la forza lavoro in modo quantitativo, ma qualitativo. Cioè il vero test di un investimento è nel formare qualcuno al punto tale che il quartier generale globale un giorno dica: io voglio questa persona per far sì che guidi un business o una funzione oltre i confini del proprio paese. E questo tipo di test, posso dirti che in Italia, almeno per quanto ci riguarda, è stato nettamente superato, perché nei business nostri in Italia oggi, che sia la mobilità, che sia l'energia, che siano le infrastrutture digitali, ci sono dei professionisti che sono cresciuti insieme a noi e che oggi hanno ruoli sia a livello globale che regionale. E questo è importantissimo, perché significa che l'Italia, all'interno di un gruppo come per esempio il nostro, non è un paese che riceve solo ordini dall'alto, ma è un paese che esprime ed esporta leadership in tutto il mondo.
2: Grazie mille Lorena, siamo contenti per due motivi di queste affermazioni. Il primo, che è evidente che l'Italia ha un vantaggio competitivo rispetto ad altre nazioni nel mondo, e il secondo, che le tue affermazioni coincidono con i dati del nostro osservatorio. Giusto un ultimo flash, se ci racconti, una volta che questo investimento è stato fatto sul territorio, cosa vedi che riesce veramente a generare poi valore su quel territorio a livello di scelte strategiche che voi implementate nei vostri impianti produttivi, nelle vostre aree di lavoro?
3: Guarda Barbara, la parola della giornata di oggi è radicamento, no? E alla fine noi come gruppo non scegliamo semplicemente un luogo dove investire, ma scegliamo un ecosistema con cui costruire il futuro insieme, quindi continuando a generare competenze, sviluppando persone, rafforzando la filiera locale e soprattutto costruendo le relazioni di fiducia, che siano università, istituzioni o quant'altro. Quando un'azienda investe in Italia o in un paese la prima volta, diciamo che scommette sul suo potenziale, ma dalla seconda volta in poi la decisione è basata sull'esperienza e sui track record. Cioè, quello che veramente fa la differenza nel decidere di investire di nuovo è l'affidabilità nel tempo, è quella fiducia che si è accumulata perché, per esempio, le promesse sono state mantenute o i tempi sono stati rispettati o i problemi che sono nati sono stati risolti tutti insieme. E credo che un gruppo come il nostro, ma credo che valga per tutti i gruppi di Confindustria Imprese Estere che i miei colleghi rappresentano oggi a questo evento, ha sempre le alternative dove allocare il capitale, no? Noi siamo in più di 100 paesi, però la scelta di tornare dove è sempre dove l'esperienza precedente ha funzionato e dove tutte le parti dell'ecosistema, parlandosi, hanno fatto il proprio lavoro. E quindi credo che è il vero momento in cui un investimento smette di essere semplicemente un progetto industriale, ma diventa una crescita di un territorio e quindi diventa attrattivo, ed è questo che fa la differenza.
2: Grazie mille. In estrema sintesi possiamo dire che le imprese internazionali non scelgono un territorio, un paese soltanto per un tema di costi, ma soprattutto la trovano delle condizioni di credibilità. Ti ringrazio davvero per essere stata qui con noi e ovviamente continua a seguirci, ma per il momento chiudiamo questo collegamento e a prestissimo.
3: Grazie a tutti.
1: Allora, grazie a Barbara Cimino. Vedete che Il mezzo televisivo, se mi alzate un po' il volume cortesemente, il mezzo televisivo sta contagiando dal punto di vista del timing un po' tutta la narrazione, anche in contesti che sono ovviamente di carattere prevalentemente scientifico e operativo come questo. La parola ecosistema, che è stata poco fa pronunciata, è sicuramente una parola che piace molto al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio, devo dire una presenza costante agli appuntamenti di Confindustria Imprese Estere. Mi piace presentarlo attraverso una sottolineatura. Egli ha avuto la intuizione di rendere il Ministero degli Affari Esteri spendibile su due grandi direttrici, quella ovviamente che le è propria, cioè l'azione politico-diplomatica, che consente un posizionamento dell'Italia dal punto di vista del quadro geopolitico, e poi una testa economica. Ecco perché il suo intervento istituzionale assume un particolare valore proprio oggi. Prego, Ministro, noi ci diamo del tu perché siamo vecchi colleghi.
4: Vecchio io.
1: Ah, no. Siamo alla stessa età, più o meno.
4: Buongiorno a tutti, un saluto affettuoso al Presidente, un saluto affettuoso al Presidente di Confindustria, al Vicepresidente, ormai parte della mia compagnia di giro per esportare ma anche per attrarre investimenti. E cosa deve e può fare, sta facendo il Governo per attrarre investimenti finanziari e produttivi nel nostro Paese? E quali sono gli elementi fondamentali? Ha ragione Giorgino quando dice che abbiamo realizzato una rivoluzione al Ministero degli Esteri, visto che anche il Ministero del Commercio Internazionale, e abbiamo dato vita ad una Direzione Generale della Crescita che giorno e notte si preoccupa di tutto ciò che riguarda le nostre imprese che operano all'estero, e abbiamo dato anche mandato alle nostre ambasciate a diventare veri trampolini di lancio per la presenza crescente italiana sia per internazionalizzazione sia per esportare. E più stiamo organizzando, in occasione di ogni visita che io faccio all'estero, dei business forum. Certamente noi lavoriamo molto per le esportazioni e i risultati si vedono. Io voglio anche essere un po' ottimista, perché la situazione economica del nostro Paese, lo dicevo l'altro giorno agli industriali a Parma, la situazione è migliore rispetto ad altri Paesi, perché se vediamo meno 33 miliardi di pressione fiscale dal 2022, 1.200.000 posti di lavoro in più, la borsa di Milano che va bene, lo spread che cala, l'export che sta raggiungendo, nonostante due guerre, nonostante la situazione commerciale internazionale, sta ottenendo dei risultati straordinari in crescita continua. Tutto questo lavoro che noi stiamo facendo per favorire la crescita economica e per favorire la presenza delle imprese italiane all'estero serve anche però a presentare all'estero il sistema Italia, perché i business forum ci permettono non soltanto di far conoscere meglio le opportunità che ci sono nei diversi paesi del mondo alle nostre imprese, ma anche un modo per presentare il sistema Italia alle imprese dei paesi dove andiamo a organizzare. Eravamo l'altro giorno, è stata due giorni in seguito, ho avuto Gozzi, dico, mi sono preoccupato, che dice come mai la Cimino che fine ha fatto, perché era in Ucraina, quindi sto scherzando, però dove c'è sempre una presenza costante di Confindustria e riusciamo a presentare il sistema Italia come un sistema industriale. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, siamo la quarta potenza commerciale mondiale, quindi vuol dire che il terreno economico italiano è un terreno economico fertile. Se è fertile per le imprese 100% italiano, può essere fertile anche per imprese che hanno capitale straniero. E quindi perché non puntare per favorire la crescita italiana anche sulla presenza di imprese straniere? L'unica cosa che non vogliamo, e ringrazio Valentino Valentini, che è il Vice Ministro del Made in Italy, che si occupa di attrarre investimenti in Italia, lavoriamo ormai da tanti anni insieme e lo ringrazio per quello che sta facendo, ecco, noi non vogliamo imprese scappa e fuggi, che vengono qua, copiano, si prendono il nostro saper fare, se ne vanno e lo trasferiscono all'estero. Quello è l'unica cosa che noi non vogliamo. Vogliamo invece imprese che possono venire qui in Italia anche a fare business, guadagnare e che possano anche avvalersi della nostra mano d'opera. Quindi tutta la nostra politica, diciamo, estera economica è finalizzata ad avere due obiettivi: crescere all'estero, ma anche attrarre in Italia. Quando noi presentiamo il nostro sistema paese all'estero attraverso le nostre ambasciate, ma attraverso anche il lavoro congiunto che facciamo con ICE, SIMES, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, presentiamo una rete italiana che dimostra efficienza, perché chi vuole venire a investire da noi deve avere certamente un tessuto favorevole alle imprese, e quello lo siamo perché siamo la seconda manifattura europea. È un paese che offre stabilità politica, offre certezze giuridiche, anche se dobbiamo fare di più. Il PNRR ci ha permesso di raggiungere obiettivi positivi, ma non sono sufficienti per quanto riguarda i tempi della giustizia. Questo è un altro tema che per chi intraprende e chi viene da noi deve sapere, cioè serve anche la certezza del diritto e quindi avere risposte. Oggi la giustizia civile è ancora una giustizia lumaca, è un danno del 2-3% del PIL, e qui stiamo lavorando molto e stiamo spingendo affinché si possano accorciare i tempi. Li abbiamo accorciati circa il 28% con il PNRR, però dobbiamo fare di più. Dobbiamo poi, e questo è anche un lavoro che ci impegna a Bruxelles, ridurre il numero delle regole e abbattere delle barriere burocratiche che a volte possono spaventare l'investitore straniero. Questo è quello che noi stiamo facendo come governo, ma anche su tanti territori si cerca di lavorare, amministrazioni regionali, amministrazioni comunali, per favorire la presenza. Bisogna poi avere una politica estera credibile. Più il nostro paese è credibile sul palcoscenico internazionale, più è autorevole sul palcoscenico internazionale, più il nostro governo, più il sistema Italia è autorevole sul sistema internazionale, più i governi, penso ai paesi del Golfo per esempio, che sono molto interessati a investire in Italia, ma se trovano degli interlocutori che agevolano l'ingresso nel mercato italiano, ovviamente sono interessati a investire sempre di più. Noi stiamo lavorando anche con grande impegno con l'India, che è un'altra realtà emergente, è il paese ormai più popolato al mondo. Abbiamo un accordo commerciale firmato dall'Unione Europea, e quindi attrarre anche investimenti indiani, oltre a spostare i nostri in quell'immenso paese, significa favorire la crescita. Lo stesso discorso lo stiamo facendo, anche se siamo usciti dalla Via della Seta, con la Cina. Argomento, si è capito a cosa mi riferivo, alle imprese scappa e fuggi, però la Cina deve essere seguita con grande attenzione. Sarebbe sciocco dire non condividiamo la loro strategia commerciale globale, perché l'obiettivo è quello di occupare il nostro mercato, ma non possiamo neanche dire che non vogliamo avere investimenti a lungo termine. Abbiamo favorito anche l'incremento dei voli da Shanghai e da Pechino su Venezia, stiamo lavorando per favorire anche il volo su Bologna, che sono in realtà tutte imprenditoriali, il Veneto e l'Emilia Romagna, anche sia per andare ma anche per accogliere imprese. Quindi svolgiamo anche tantissimi business forum anche nel nostro paese. Abbiamo uno dei recenti, è stato fatto con c'era Barbara Cimino con la Corea del Sud, anche loro guardano con attenzione al nostro paese. L'abbiamo fatto con la Norvegia proprio al Ministero degli Esteri, l'abbiamo fatto con il Kenya qui a Roma, l'abbiamo fatto con l'India a Brescia. Quindi è una politica estera che, diciamo così, anche qui ha due binari, verso l'estero ma anche per far venire dall'estero verso di noi. Questo ci permette di ottenere dei buoni risultati, perché mi pare che le cose vanno nella giusta direzione. Io credo che noi dovremmo attirare anche di più venture capital nel nostro paese. E direi che il lavoro politico che è stato fatto, con una presenza costante a livello internazionale, utilizzando le nostre conoscenze, il nostro lavoro, anche le nostre esperienze, i tanti anni trascorsi girando per il mondo, ci hanno portato negli ultimi 3 anni a trarre 80 miliardi di euro di investimenti stranieri, che non è poco. Lo stock di investimenti diretti esteri ha raggiunto circa 630 miliardi di euro alla fine del 2025, quindi è più o meno quello che noi esportiamo, quindi è molto positivo questo. È ovvio che per attrarre ancora più investimenti dobbiamo lavorare sulla fiducia nel nostro Paese. Guardo a quello che stiamo facendo per esempio in Arabia Saudita. A novembre dovremmo avere il Salone del Mobile trasferito a Riyadh, questo significa poi che anche i sauditi guarderanno con più attenzione a quello che accade in Italia, cioè far conoscere la nostra, il nostro saper fare, la qualità dei nostri prodotti, significa che poi, sapendo che c'è una qualità, si parlava prima della formazione, e la LUIS è strumento fondamentale per la formazione di classe dirigente, un'impresa che vuole venire, straniera, che vuole venire a investire nel nostro Paese, è chiaro che ha bisogno di trovare dipendenti all'altezza della situazione, perché non può trasferire centinaia di persone, non so, dal Giappone o dall'India in Italia. Avranno alcuni dirigenti, ma poi hanno bisogno di personale qualificato che permetta a quell'azienda di fare business e di competere. Quindi anche la formazione della nostra classe dirigente aziendale e del nostro personale dipendente diventa fondamentale per attrarre investimenti. E quindi là l'azione governo, università, organizzazioni empresariali come Confindustria diventa di fondamentale importanza. Insomma, è una serie di iniziative che il governo ha il compito di coordinare, anche tutte le joint ventures, significa poter lavorare assieme. Quando diciamo lavoriamo insieme, per esempio nel continente africano, con imprese straniere, io insisto sempre su un tema che è di interesse globale, materie prime, terre rare, litio, per la grande tecnologia, intelligenza artificiale, microchips, serve già cominciare a lavorare insieme in territorio africano per l'estrazione, la trasformazione in loco e poi l'acquisto di materie prime, significa poter anche attrarre imprese che dopo aver lavorato con imprese italiane possono venire anche a fare joint ventures qui in Italia, quindi non è che deve essere 100% straniero, può essere anche un accordo fatto di capitali misti. Come bisogna attrarre più venture capital, secondo me? Abbiamo paura, forse, lo dico agli imprenditori, che forse in passato hanno avuto paura del venture capital, ci viene qualcuno a comandare a casa mia, ma là è soltanto un investimento che secondo me deve essere guardato positivamente. Tutti i partenariati strategici che noi stiamo adottando ci portano ad avere rapporti privilegiati con alcuni paesi, compresi quelli del mercato interno europeo. Noi non dobbiamo spaventarci se qualcuno viene in Italia, come se fosse un diritto di resa maestà. Dobbiamo però anche dire che il diritto di resa maestà non c'è se un'impresa italiana va all'estero, perché deve avere la reciprocità. Se siamo europeisti lo siamo sempre, purtroppo non capita così. Io non mi spavento se qualcuno compra in Italia, ma diciamo così, mi inquieto se ci sono degli ostacoli, se un'azienda italiana va a investire all'estero, comprare qualcosa all'estero, perché se mercato interno è, questo deve essere. Il mercato interno è una straordinaria opportunità per tutti, perché poi noi dobbiamo guardare la crescita economica. È chiaro che dobbiamo difendere l'italianità delle imprese, ma se vengono imprese straniere a investire in Italia, significa che cresce il benessere del nostro Paese. E i lavoratori poi sono italiani. I dirigenti sono italiani, quindi questo non deve distorcere, cioè metterci paura. Certo, poi il mercato interno, e questo vale anche per gli extraeuropei, deve offrire alcune garanzie, cioè siamo ancora in mezzo al guado, il mercato unico dell'energia, l'unione bancaria, l'unione dei capitali, l'armonizzazione fiscale, queste sono tutte cose che l'Europa deve avere il coraggio di fare per facilitare la nostra, diciamo, realtà industriale, ma anche per facilitare, per rendere più attrattiva l'Italia come parte dell'Unione Europea, perché più un'impresa vede che il mercato interno funziona, noi esportiamo circa sui 650 miliardi quasi che esportiamo, oltre 220 li esportiamo in Europa, e quindi se un'impresa straniera viene e investe in Italia e sa che può operare anche nel mercato interno, viene, teniamo conto che questo è il mercato commerciale più grande del mondo, più attrattivo del mondo. E se noi siamo veramente, proprio per la vocazione industriale, seconda potenza industriale dopo la Germania, siamo in grado di offrire a chi viene in Italia un mercato molto più ampio di quello nazionale, è chiaro che questi vengono a mettere la base operativa da noi e noi ne traiamo soltanto dei benefici. Quindi tutto questo fa parte di una strategia, di una visione di politica economica e di politica estera che non possono che essere, lo diceva bene Giorgino, collegate fra di loro. Dobbiamo anche guardare ad un'altra, e mi avvio a concludere, un'altra grande opportunità, il corridoio IMEC, cioè collegare India, Israele, Medio Oriente, Golfo, Egitto, Mediterraneo con Trieste, porto terminale per l'Europa centrale orientale e Marsiglia per l'Europa occidentale, significa avere una piattaforma logistico-commerciale che attrae verso di noi e ci permette anche poi di esportare. Quindi noi abbiamo nominato, come sapete, l'ambasciatore Dalò come inviato speciale del governo per accelerare i tempi del corridoio IMEC e questo significa guardare al futuro. Quindi anche le nuove rotte commerciali che si creeranno nell'Artico con il cambiamento climatico nel giro di 10 anni non serviranno più di spaccaghiacci, ma ci sarà una rotta commerciale che passerà a nord e renderà più agevole il trasporto commerciale, questo sia per importare sia per esportare, e questo può essere anche attrattivo per imprese che vogliono venire in Europa e, essendo l'Italia il paese che più di ogni altro offre possibilità di investimenti, possono agevolare, perché significa per andare in Cina, per andare in Estremo Oriente, accorciare anche i costi di trasporto. Quindi dobbiamo offrire tutte queste possibilità e avere una strategia comune. In più, sul tema energetico, la scelta del nucleare certamente è un messaggio positivo per chi vuole venire a investire nel nostro Paese, perché i costi dell'energia sono un problema e anche le battaglie che stiamo facendo sull'ETS per ridurre i costi dell'ETS, bloccare ETS2 e ridurre ETS1 significa, da questo punto di vista, favorire gli investimenti del nostro Paese. Come in tutto il Nord dobbiamo favorire i trasporti transfrontalieri, perché ci stiamo battendo e non so se abbiamo convinto, ma insomma abbiamo fatto dei passi in avanti per il secondo traforo del Monte Bianco, la seconda canna, perché tutta l'Italia del nord-ovest ha bisogno di andare verso il resto d'Europa attraverso la Francia e questo significa anche offrire con infrastrutture, lo ricordavate prima nel vostro dialogo, le infrastrutture più moderne, più competitive, servono anche ad attrarre investimenti, più aeroporti, più trafori, abbiamo sistemato il Tenda, il Frejus, ma tutta quella parte industriale, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, teniamo conto che in Val d'Aosta c'è una grandissima acciaierie, Piemonte è una delle regioni industriali d'Italia, più verso la Francia, c'è anche la Lombardia, tutta quella parte d'Italia che può essere sede di imprese straniere e quindi offrire loro anche la possibilità di avere spostamenti più facili. L'ultimo sono i Balcani, che se noi riusciamo a essere sempre più interlocutori e tutori degli interessi di questa parte di mondo, mentre tutti quanti oggi parlano di Ucraina, cosa giusta, che aiutarla a far parte in futuro dell'Unione Europea, ma prima abbiamo i Balcani, che noi non possiamo perdere, perché attenzione, possono esserci, sono paesi che crescono, dove noi abbiamo investimenti, ma ci sono anche delle potenzialità di imprese nei paesi balcanici che possono venire a investire da noi. Quindi il corridoio IMEC è un altro strumento, c'è il corridoio 8, quello che collegherà l'Italia al Mar Nero, il corridoio 10 che attraverserà i Balcani dal nord al sud, quindi tutto questo deve servire a rendere sempre più attrattiva l'Italia in un contesto mondiale dove comunque siamo lontani dalle guerre e questo certamente aiuta, dove chiunque vuole investire cerca pace, stabilità e buone regole. Ecco, sulle buone regole bisogna fare ancora di più, però direi su stabilità efficienza e clima pro-industria, comunque possiamo giocare la partita da campioni e essere sempre più attrattivi. La cosa che vi posso assicurare è che continueremo a lavorare in questa direzione, trasformando sempre più le nostre ambasciate in luogo di confronto, di attrattività, di sostegno per le imprese, ma anche calamite per attrarre verso di noi, presentando il nostro paese per quello che è, presentando la realtà nazionale per quella che è, a investitori stranieri che possono avere intenzione, non soltanto nei paesi del Golfo, ma anche in India, ma anche in Oriente, di venire da noi. E quindi l'impegno a favorire la crescita e poi favorire l'incremento dell'occupazione, per quanto mi riguarda come Ministro degli Esteri, finché starò alla Farnesina, sarà totale, perché questa è una visione moderna di fare politica estera, questo è il modo migliore per favorire la crescita in Italia, attrarre investimenti e naturalmente aiutare voi a investire, internazionalizzare, esportare sempre di più. Vi ringrazio per quello che fate, perché senza impresa non c'è lavoro. Senza di voi non ci sarebbe stata la crescita dell'occupazione, 1.200.000 posti di lavoro non sono pochi, siete voi che rischiate, siete voi che investite, noi dobbiamo soltanto mettervi nelle condizioni di poter lavorare nel modo migliore possibile. Per me questo è un impegno prioritario. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie molte al Ministro Tajani che ci ha aiutato a definire quello che è praticamente il quadro, il contesto nel quale evidentemente si muove anche dal punto di vista argomentativo il tema di oggi. Riassumo rapidamente: credibilità internazionale del nostro Paese anche attraverso la stabilità politica, che non è certamente un fattore secondario, fiducia, valore della formazione, rilevanza del mercato interno europeo e poi le rotte da percorrere insieme attraverso la garanzia di una visione olistica, di una visione sinergica e non di una visione molecolare. Adesso è arrivato il momento di entrare nel vivo di quelle che sono le maggiori evidenze empiriche del rapporto dell'Osservatorio Imprese Estere 2026. Quindi, arrivati a questo punto, è indispensabile capire quanto pesano le imprese estere già operanti in Italia, che cosa generano nel sistema produttivo e come permettono agli investimenti di trasformarsi in valore. Quindi sostanzialmente i KPIs che sono stati indicati sono il valore della crescita, il valore dell'innovazione, il valore, lo dicevamo prima, delle competenze e poi valore un po' più difficile da misurare in chiave sistemica, il valore della competitività. E quindi per vedere quali sono le più significative evidenze empiriche del rapporto, io chiamo qui sul palco Nazarena Franco, che è presidente e AD di HL Express Italia e naturalmente componente del gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere. Nazarena ha la delega alla ricerca e quindi è la persona più giusta per sintetizzare il lavoro che è stato fatto da diversi ricercatori. Prego.
5: Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito e l'opportunità di condividere dati molto importanti. Dunque, ci sono stati negli interventi precedenti introduzioni ai temi che oggi trattiamo. A me il compito di fare il delivery di alcuni dati. Il gruppo tecnico Imprese Estere si distingue per avere un osservatorio di dati molto solido, consolidato nel tempo, che aggiorniamo annualmente e rispetto al quale annualmente scegliamo una tematica. Quest'anno la tematica è appunto quella che è stata introdotta del radicamento. Quindi a me il compito di guidarvi, prima di andare, in genere i ringraziamenti si fanno alla fine, un ringraziamento a Barbara per la fiducia che ha riposto in me sul coordinamento del gruppo e a Anna, che è Anna Ruocco. Un applauso per Anna. Grande economista, un solido background, ci guida con il suo acume, nella ricerca. Ringrazio anche tanti ricercatori e coordinatori che a questa ricerca partecipano. Dunque, vado a fare un po' il setting the scene, il momento dell'attrazione dei capitali è il momento iniziale, consentitemi l'analogia, il momento in cui si pianta il seme, ma se guardiamo poi lo sviluppo di questo capitale che viene investito, ovviamente ci troviamo nel momento in cui il capitale si investe, diventa greenfield piuttosto che acquisizione, e poi andiamo al momento in cui questa presenza, questo investimento diventano addetti, diventano valore aggiunto, diventano export, diventano ricerca e sviluppo, diventano investimenti concreti. Ecco, oggi andiamo attraverso tutti questi dati, non nel dettaglio, perché poi le varie tavole si concentreranno su ognuno di questi. Un primo dato che voglio condividere con voi è quello, diciamo, di quanto il contributo delle imprese estere sia stato dinamico in un orizzonte temporale che va dal 2014 al 2023. Ecco, in questo orizzonte temporale il numero di imprese è cresciuto, lo vedremo dopo, ma in proporzione rispetto alla numerosità delle aziende italiane rimane contenuto, quindi una buona notizia perché vuol dire che può continuare a crescere. Quello che invece abbiamo visto crescere sono le diverse dimensioni, dall'occupazione al fatturato, al valore aggiunto, all'export e all'import, e in particolare uno di questi dati è cresciuto molto di più, quello del

differenza sicuramente importante. E anche sempre parlando di occupazione, è molto interessante soffermarsi su questo dato. I 3/4 di crescita nell'occupazione che abbiamo rilevato derivano da imprese estere che sono già presenti sul territorio. E quindi questo a rafforzare il concetto di il momento di attrazione dell'investimento è un momento fondamentale e di inizio della storia, ma poi c'è tutto quello che, e questo lo dico anche con cognizione di causa, con esperienza personale, quello che avviene dopo. Quindi primo messaggio che vogliamo veicolare come gruppo di aziende, di imprese estere, è quello: dalla decisione dell'investimento c'è poi il consolidamento e il radicamento che derivano centrali per la competitività. Qui arrivo a condividere due slide a cui dico, faccio disclosure, sono particolarmente affezionata. Ecco, le multinazionali, le aziende a capitale estero magari vengono percepite come, insomma, satelliti o periferie di aziende che sono un po' diffuse su tutto il mondo. In realtà queste due slide ci fanno vedere quanto le aziende a capitale estero siano radicate nei territori. E ce lo fanno vedere con due dati. Il primo è un dato di considerazione del valore aggiunto, 188 miliardi. È il dato di valore aggiunto diretto che viene prodotto. Se però si considera tutta la catena del valore delle aziende, quindi quello che sta a monte e a valle, questo dato diventa 398 miliardi. Vuol dire che c'è un effetto moltiplicatore. Per ogni euro di valore aggiunto generato dalle imprese a capitale estero, se ne generano due nel contesto in cui le aziende operano. Questo effetto moltiplicatore è ancora più ampio se dal valore aggiunto si passa all'occupazione. Dal 1,8 milioni di addetti impiegati direttamente dalle aziende a capitale estero, se consideriamo l'intera catena del valore, si va a 2 milioni di addetti comuni. C'è un effetto moltiplicatore superiore a 3, 3,4 volte. Particolarmente significative perché ci danno l'essenza di quello che vuol dire appunto radicarsi sul territorio. Abbiamo parlato di radicamento. Quest'altro dato, quest'ulteriore dato che vado a condividere è la connessione.

presentano circa il 37% della seconda degli altri 37% del nostro export nazionale. Capitale umano, le aziende impiegano formato e più skillato e favorire lo sviluppo di questo capitale, ricerca e innovazione, un dato interessantissimo, circa il 38,7% del nostro paese arriva da aziende a capitale estero. Quindi di nuovo le imprese estere sono dove le imprese estere sono più rilevanti, abbiamo innovazione, abbiamo export, abbiamo competenze, abbiamo filiere che si sviluppano. Chiudo quindi con diciamo tre temi, no? Che sono poi di lancio ai panel che seguiranno. Il primo è un tema che quest'anno l'Osservatorio ha voluto particolarmente focalizzare ed è il tema appunto sui territori. Collaborazione con le regioni, con la conferenza delle regioni che abbiamo avviato l'anno scorso a dicembre. Che cosa ci dice? Ci dice che alcuni territori hanno sviluppato delle best practices.

0: tale per cui nel tempo hanno attirato in proporzione più di altri. Questa è una buona notizia perché vuol dire che abbiamo dei modelli, abbiamo dei modelli che sono scalabili e che quindi possono essere messi a disposizione di una piattaforma più ampia per attirare. Ci sono delle condizioni di contesto che questi territori hanno sviluppato e li andremo a vedere nel dettaglio. Una seconda dimensione che aprirà poi, a discussione è laddove le imprese estere sono più rilevanti, il contributo si traduce in ricerca, innovazione e in personale qualificato. Ultimo ma non ultimo è importante, questa è una dimensione decisiva, la capacità attuativa, ovvero come possibile rendere un po' più chiaro e prevedibile il percorso attraverso cui dall'attrazione di capitale si va poi sempre di più anche al radicamento e al consolidamento. Su molti di questi aspetti, come dicevo, ci saranno dei contributi che arrivano da tanti miei colleghi di altre aziende. E per cui l'osservatorio di quest'anno pone l'accento non solo sul quanto con dei dati oggettivi, ma anche sul come. Quindi non solo quanta presenza estera abbiamo, ma quali condizioni trasformano questa presenza in crescita per il Paese. Quindi, se volessi proprio concludere, vi lascerei questo messaggio. Il messaggio è come possiamo far sì che il capitale si trasformi in presenza, come possiamo far sì che questa presenza diventi poi competitività. Lascio quindi la parola a Francesco ai vari panel per indagare queste
1: grazie, tematiche. Grazie a Nazarena anche per la capacità di sintesi, perché comunque sono stati riassunti in pochi minuti molti dati e molte evidenze empiriche che tra poco appunto distribuiremo all'interno dei tre panel, delle tre tavole rotonde. Però prima è importante acquisire un altro autorevole punto di vista dopo quello che abbiamo acquisito per il tramite dell'intervento del vicepresidente del Consiglio. Mi riferisco in questo caso al presidente dell'agenzia ICE, Matteo Zoppas, che invito qui a raggiungermi sul palco, perché il microfono lì alla tua destra, ecco, e perché effettivamente abbiamo detto prima anche con il ministro Tajani, bisogna ragionare sempre nella doppia direzione, opportunità delle imprese italiane all'estero e al tempo stesso capacità di attrattività, ma anche di retention delle imprese estere che hanno scelto il nostro paese e hanno scelto il mercato europeo. Allora, approfitto del tuo ruolo, della tua lunga esperienza anche in questo settore per chiederti questo. Insomma, intanto lo stato dell'arte del Made in Italy e quanto le enormi difficoltà geopolitiche poi evidentemente hanno condizionato lo sviluppo del Made in Italy, se questo è accaduto, perché poi ci sono degli indicatori in controtendenza.
2: Grazie, intanto saluto tutte le autorità, ho 3 minuti e 55 per
1: cui no, a domanda.
2: Vado veloce sui saluti. Il vice ministro Valentino Valentini, presidente Fossa, presidente Pascale. Insomma, io credo che stia succedendo una cosa molto particolare. Noi leggiamo ogni giorno di grandi criticità, grandi difficoltà sui giornali che si pensa che dovrebbero interessare molto anche le esportazioni. Che cosa succede invece? Che nonostante tutte queste grandi criticità, che comunque partono dal 2000, almeno dal 2019 se lo prendiamo come riferimento, perché in azienda dopo il Covid si sono sempre fatti paragoni quanto era nel 2019 prima del Covid. Barbara, tu lo sai perfettamente, andiamo in giro, facciamo parte di quella partita di giro di cui parlava il ministro prima, ed è un piacere lavorare con te perché sei veramente brava e credo che il presidente Orsini abbia fatto una grande scelta sulla tua persona. Dal 2019 ad oggi l'export è cresciuto del 34%, ossia un CAGR del 5%, se così possiamo chiamarlo, del 5% all'anno. Dal 2014 è cresciuta del 61%, quindi un CAGR del 4,5%. Negli ultimi 3 anni, lo sappiamo, abbiamo avuto il Covid che ha aperto e chiuso mercati interi. Quando si sono riposizionati poi i sistemi logistici, chiamiamoli così, e si sono riaperti i mercati, c'è stato un aumento dei costi di trasporto enorme. Io mi ricordo, perché mi occupavo proprio di un prodotto che all'estero aveva un trasporto e un costo totale che diventava più che doppio rispetto a prima di questi eventi, e nonostante questi siamo cresciuti del 30% dal 2019 ed oggi. Allora, abbiamo poi avuto delle situazioni molto difficili, che sono i conflitti bellici Russia-Ucraina, che hanno fatto impennare i costi dell'energia. Adesso stiamo avendo il conflitto nel Medio Oriente, adesso stiamo avendo anche la tematica importantissima, che è quella dei dazi e del cambio euro-dollaro, che hanno rotto tutti gli schemi del commercio internazionale. Allora, io credo che bisogna fare un plauso al sistema paese e agli imprenditori come combinato disposto, per come sono riusciti a risolvere un 2025 con un aumento del 5%, del 3,3%, e adesso nel 2026 fino ad aprile stiamo ancora crescendo di un 3,5%. Quindi credo che sia un risultato enorme, però vorrei fare anche un punto importante in questi 40 secondi che mi rimangono, e perché siamo riusciti a crescere così. Noi facciamo l'infrastruttura, noi come sistema paese, adesso mi metto dal punto di vista istituzionale, facciamo l'infrastruttura per la crescita. ICE, SACE, SIMS, Cassa Depositi e Prestiti, gli interventi che vengono fatti dal punto di vista diplomatico sono importanti, se non fondamentali. Poi però c'è un altro lato, il lavoro che fanno gli imprenditori. Quando c'è un aumento di un dazio, l'imprenditore prende il telefono o la valigetta, va dal proprio cliente e gli dice come ci comportiamo, chi se lo assorbe o riusciamo a metterlo sul prezzo. Tutto quello che non viene messo sul prezzo viene quindi assorbito. Questo è una voce di costo che si sposta all'interno del bilancio di un'azienda. L'imprenditore, e chiudo, ha due numeri ai quali non può fare a meno e che devono essere sempre in crescita: il fatturato e il margine. Allora, quando c'è l'aumento del dazio, io per non far aumentare il fatturato, diminuire il fatturato, devo mettere in campo delle azioni che sono promozioni, sconti, incentivi, che tu non vedi spesso e volentieri nel fatturato che va all'export, quindi su quei 700 miliardi ai quali dobbiamo arrivare. E hai un altro numero, quindi hai delle spese in più nel bilancio, hai un altro numero che è la marginalità, che tu devi sempre far crescere, perché quello è l'obiettivo che dai a tutta l'azienda. Dove li prendi? Li devi spostare internamente. Da dove? Investimenti per ricerca e sviluppo, per comunicazione, per marketing, eccetera eccetera, che sono quelle voci di costo che rendono poi più attrattiva l'azienda. Riflettiamoci.
1: Un'ultima domanda. Tu sei anzitutto un uomo di impresa, poi hai messo questa competenza al servizio appunto della crescita del sistema paese attraverso l'ICE, che è comunque una realtà molto molto importante. Se dovessi dare proprio un consiglio a chi in questo momento vuole tentare la scalata nei mercati non domestici, diciamo, non interni.
2: Era un trucco, però adesso ce ne sono 6 minuti.
1: No, non ti preoccupare, rispondimi sempre brevemente, perché vi sarò poi grato alla fine, perché comunque il mio compito oggi è quello di gestire più di 30 persone.
2: Posso risponderti con una frase semplicissima e poi ti dico, prima ti dico il perché,
1: sì,
2: e poi con una frase semplicissima. Quando io tra l'altro ho avuto la presidenza di Confindustria Venezia, Confindustria Veneto, e ho seguito l'internazionalizzazione di un'impresa per tanto tempo, per cui ero il candidato ideale a conoscere tutti gli strumenti dell'ICE Agenzia. Quando il governo mi ha chiesto di prendere in mano questo ruolo, io mi sono accorto di non sapere praticamente niente di quello che fa il sistema paese, anzi averne un'idea non sempre positiva. E qui vi dico, mi sbagliavo, e qui devo dire che gli strumenti messi a disposizione delle imprese da parte del governo sono tanti, ci sono quelli diretti e ci sono quelli indiretti. Quelli indiretti sono quelli di cui ha parlato anche il ministro prima, perché se noi abbiamo qualcuno che negozia, tratta e ottiene dei risultati dalle tariffe, dagli accordi che stiamo facendo con Mercosur, con l'Australia, con l'India, eccetera, eccetera, chiamiamoli indiretti, c'è un grande merito di un governo che sta lavorando attraverso l'Europa, ma insomma abbiamo tra i più grossi esperti a livello europeo per fare queste trattative, e poi abbiamo gli strumenti, chiamiamoli diretti, ICE, SACE, SIM, Cassa Depositi e Prestiti. Torno al punto. Io quando ho scoperto questi strumenti mi sono detto: è bene che lo sappiano anche gli altri. Mi sono chiesto: ma lo sanno o no? E ho fatto una cena a inizio mandato con presidente di Confindustria, imprenditori, sapendo che poi magari non è l'imprenditore che fa il commerciale estero, ho invitato i loro commerciali esteri, eravamo una quindicina a cena, per cui non pochi, e ho chiesto: ma voi sapete che cosa fa ICE o Sistema Paese? Ed è venuto fuori che non lo sapevano. Allora, nonostante questo, noi stiamo facendo molto, perché siamo quasi intasati da quante cose stiamo facendo. Nonostante questo, c'è una crescita importante che, come abbiamo detto, è molto soprattutto protagonismo degli imprenditori, nel senso positivo, che sono loro che fanno questa differenza. È sicuramente merito di un'infrastruttura del sistema paese che deve essere più conosciuta, per cui stiamo cercando di farla conoscere di più, e questo forse è la parte più determinante del mio mandato, come l'ho voluta impostare. E dopodiché abbiamo fatto uno studio con l'Istat, e qui vi prego di ascoltare bene, dove abbiamo preso due campioni di aziende, quelli che usano ICE e quelli che non la usano. La differenza di crescita, con una bella popolazione, la differenza di crescita è del 10%. Allora, siccome funzioniamo, mettiamo molte risorse, nessuno lo sa abbastanza, io mi impegno, noi ci impegniamo a far conoscere meglio i nostri strumenti. Ma voi, per favore, qui è la mia frase, che mi piace ripetere, forse perché fa un po' di effetto, leggetevi le istruzioni per l'uso. ICE, SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti, perché funzionano.
1: Grazie a Matteo Zoppas anche per il taglio pragmatico che ha dato al suo intervento. Adesso entriamo spediti nelle tre tavole rotonde. La prima tavola rotonda ha come titolo Territori e investimenti esteri, specializzazione e competitività. Molto rapidamente, la specializzazione spiega perché alcuni territori sono più riconoscibili di altri, ovviamente agli occhi degli investitori. Invece la competitività spiega perché quella specializzazione riesce poi effettivamente a trasformarsi in valore. Per parlare di questo, ma tra poco vi farò vedere anche molto rapidamente alcuni dati emblematici, abbiamo invitato Andrea Tronzano, che è assessore allo sviluppo delle attività produttive, alla internazionalizzazione del bilancio della Regione Piemonte, Pierpaolo Antonioli, AD di Dumarey Automotive Italia e, dove volete, Presidente Commissione Multinazionali Confindustria di Piemonte, Fulvio Bonavitacola, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania, Valentino Confanone, presidente e AD di Novartis Italia, e Fausto Bianchi, presidente della piccola industria di Confindustria. Ecco, una volta che vi siete accomodati qui, rapidamente, lo dico anche a beneficio dei prossimi panelist, sedetevi dove volete, perché non credo che sia rilevante la collocazione sul palco, ma quanto quello che riusciamo a dire interagendo l'uno con l'altro. Allora, intanto facciamo riferimento ad alcuni dati, ad alcune evidenze empiriche che sono emerse dal report dell'osservatorio, e quindi chiederei alla regia di passare, ecco, questa prima slide. Qui potete vedere sostanzialmente qual è la concentrazione territoriale e qual è la crescita diffusa. Vedete che cinque regioni assorbono sostanzialmente il 76%, e questo si traduce in valore aggiunto estero. I dati che vi elencherò da questo momento in poi sono tutti relativi al 2023. Vediamo che di questo 76%, non torniamo torniamo alla slide precedente per cortesia, il 38% è concentrato soltanto in Lombardia. Per quanto riguarda la media dell'Italia abbiamo una crescita di 1,4 punti percentuali e poi vedete che sono 13, altro dato molto molto interessante, le regioni che si collocano sopra la media. Nella slide successiva invece andiamo a vedere quali sono i settori più specializzati, anche qui è stata fatta una quantificazione, sono 17 su 33, questo si traduce in un dato, in una cifra, 1,3 milioni di addetti nei settori specializzati che producono un valore pari a 138 miliardi e 80,3% è la quota che si riferisce a ricerca e sviluppo estera nei settori specializzati. Allora, parto da Andrea Tronzano. Eccoci. Allora, intanto facciamo riferimento al Piemonte, perché il Piemonte ha una forte storia industriale. Quindi la domanda è diretta: che cosa permette oggi a questa regione di restare competitiva in settori che però oggettivamente stanno cambiando anche in modo radicale, si stanno trasformando in modo radicale, e quanto contano, secondo la vostra visuale, le competenze tecniche, ma anche i centri di ricerca, le università, visto che poi è anche questo il tema che stiamo affrontando oggi?
3: Sì, grazie, buona giornata innanzitutto, grazie a Confindustria per questo bell'evento che ci consente di riflettere, di ragionare. Ringrazio anche il Vice Ministro Valentino Valentini per l'impegno e per tutto quello che sta facendo e ringrazio anche il Governo per l'attenzione. Sono qua con tanti colleghi regionali, il primo ragionamento che faccio, cerco di andare a flash, è non bisogna avere paura delle multinazionali. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo una grande potenza industriale, che abbiamo delle competenze enormi dal punto di vista in ogni settore sostanzialmente, e quindi dobbiamo anche metterci nelle condizioni di dire che se vengono in Piemonte, vengono in Italia delle imprese importanti, questo non fa altro che aumentare il nostro valore aggiunto. Noi dobbiamo aiutarle a sentirsi a casa, questo è il tema, cioè se Iveco viene comprata da Tata non mi devo preoccupare di questo fatto, mi devo preoccupare di fare in modo che Iveco rimanga sempre in Piemonte o in Italia. E come fare? Mettere i soldi nel momento giusto e per le cose giuste affinché Tata consideri Iveco Piemonte, per dire una regione, strategica per il suo gruppo a livello mondiale. Ed è quello che abbiamo fatto con Michelin, quello che facciamo con Solvay, quello che facciamo tutte le multinazionali del nostro territorio. Secondo ragionamento è il fatto che noi dobbiamo essere consapevoli che i nostri imprenditori sono un valore sempre e non sono un problema mai. Questo è un altro concetto culturale che mi permetto di sottolineare dove posso e ovunque posso, perché non tutti la pensiamo così. E invece i nostri imprenditori sono coloro che danno lavoro ai nostri figli, ai nostri nipoti, coloro che rischiano, coloro che molte volte anche durante il Covid hanno sacrificato il proprio stipendio per darlo ai loro collaboratori. Terzo ragionamento è lavorare insieme, e questo mi piace molto perché lo stiamo facendo sia con le imprese del territorio ma anche con i miei colleghi regionali. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto questa riunione con Guido, con Alessio e con altri colleghi, perché pensiamo di abbandonare i nostri campanili, naturalmente mantenendo le nostre specificità, ci mancherebbe altro, però per ragionare insieme come una mappa sul mondo che, se è un puntino piccolo e irrilevante, se diventa un qualcosa di più macro e più evidente, diventa qualcosa di importante. Io credo che sia anche quello che vogliono gli imprenditori. Quarto elemento, la collaborazione sempre, senza pregiudizi, un altro tema, perché se tu parli di fiducia, io sono convinto che sia la parola chiave, se parli di armonia devi anche parlare di non avere pregiudizi mai, e quindi affrontare il tema come se fosse nuovo e tu se lo apprendi, lo sposi, lo porti avanti. E questo è il modo con il quale abbiamo affrontato in Piemonte i ragionamenti con le imprese, con l'associazione di categorie e con le università.
1: Allora, una domanda molto molto rapida, però sicuramente dalla connotazione molto pragmatica, ecco, dovendo indicare due o tre settori o filiere su cui il Piemonte può presentarsi con più forza rispetto agli investitori esteri, quali settori individuiamo?
3: Ma innanzitutto il tema è che dobbiamo essere a disposizione dell'Italia, quindi tutte le regioni oggi hanno delle competenze, dobbiamo metterle a disposizione del nostro paese per farlo crescere, quindi non è che siamo primi su qualcosa e dobbiamo metterci la medaglia, dobbiamo essere in grado di dare agli altre regioni le nostre competenze affinché anche le altre migliorino su questi settori che secondo me sono cruciali. Aerospazio, noi abbiamo avuto il merito di affrontarlo senza pregiudizi e di averlo fatto crescere, questo è il punto, noi eravamo fortissimi già anche prima. Ma dal 2019, quando siamo entrati in governo, l'abbiamo affrontato dicendo c'è la difesa? Sì, c'è la difesa, è un tema, dobbiamo affrontarlo con pragmatismo? Sì, andiamo avanti su quel tema e oggi siamo ripagati perché Torino è diventato un hub internazionale, perché la politica ha deciso di affrontare quel tema senza pregiudizi. Secondo, la microelettronica, straordinario per il Piemonte, credo anche per l'Italia in senso lato, noi abbiamo delle grandissime imprese, Silicon Box ha deciso di venire a investire, chiude una filiera cruciale per tutto lo sviluppo anche europeo e io credo che su quel tema non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e non mettiamo a disposizione. Il terzo elemento è tutta la manifattura avanzata che c'è, cioè lì dentro al netto dell'auto che oggi ha qualche difficoltà ma secondo me tornerà ad essere quello che è stata sempre, piano piano naturalmente si fanno lavorare chi deve lavorare, credo che la manifattura avanzata dal settore estrattivo, per dire, dove noi siamo anche forti, le cave, le miniere, tutti le sottovalutano ma fanno decine di migliaia di occupati, fino allo spazio lì dentro il Piemonte a tutti i settori e poi ragionare, chiudo, come ecosistema, come cluster, perché la filiera è una concatenazione dei processi produttivi e secondo me ha un senso, però se tu lavori come cluster o come ecosistema metti in collegamento tanti settori insieme fra di loro che si parlano e riescono a sviluppare e qui ringrazio sempre le imprese sul territorio che questo ci consentono di fare.
1: Allora grazie Assessore. Pierpaolo Antonioli, come dicevo prima, di Dumarei Automotive Italia e Presidente della Commissione Multinazionale di Confindustria Piemonte. Guardiamo il tema del Piemonte dal versante non di chi gestisce le politiche pubbliche, del decisore pubblico, ma di chi in qualche modo si impatta con queste politiche. E anche qui la domanda è diretta e finalizzata a mettere in evidenza insomma, un esempio interessante che è quello di Dumarei, di come una competenza industriale storica del Piemonte sa trasformarsi, sa aggiornarsi, perché poi il tema è questo, avere anche consapevolezza delle trasformazioni in atto.
4: Guarda Francesco, l'esempio Dumarei, facevo il punto su che cosa è stato Dumarei. Noi siamo passati in 26 anni attraverso quattro nomi diversi: multinazionale italiana Fiat, multinazionale americana General Motors, azienda multinazionale patronale Dumarei. Siamo passati da fare motori diesel a oggi a fare tutti i tipi di propulsori, elettronica, una business unit sull'intelligenza artificiale e anche la parte di elettrificazione. Nonostante questi 26 anni abbiamo avuto elementi come il fallimento della Lehman Brothers, il Chapter 11 in General Motors, il Dieselgate e adesso le macchine a pila. Cioè, quindi in questi 26 anni un giorno di cassa integrazione. Ma qual è stato l'elemento comune che in un settore così complesso ci ha consentito di mantenere invariata la nostra capacità di innovare? La ricerca e sviluppo, e come è stato detto diciamo in precedenza dai miei colleghi, veramente il capitale umano che noi abbiamo. Allora, la valorizzazione del capitale umano, la valorizzazione delle competenze e la capacità di comunque mantenere la parte di ricerca e sviluppo, secondo me è quello che ha consentito al nostro territorio, in momenti complessi, in settori complessi come quello di automotive, di continuare ad andare avanti, ma ampliare il proprio spettro di attività. Si citava prima con l'assessore Tronzano la parte di aerospace, abbiamo messo a fatto comune la nostra esperienza nell'automotive anche per andare a toccare tutta questa parte di elementi, ma anche tutta un'altra serie di processi industriali. E quando parlo di capitale umano non mi riferisco solamente alla parte tecnologica, ma devo dire che proprio perché ho lavorato negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone, in Cina, la nostra flessibilità anche culturale di poter formare dei manager, c'era la Giovanna prima era a Tokyo, di poter occupare delle posizioni al di fuori dell'Italia e trasferire non solo la nostra esperienza ma anche la nostra immagine, perché un'azienda oggi rimane in Italia e tra l'altro ci tengo a dire In Italia, attraverso questi quattro differenti brand o quattro differenti nomi, ho sempre mantenuto la responsabilità globale dell'azienda, quindi non locale, ma globale. E quando dicevo appunto sulla parte del capitale umano, vuol dire anche la capacità di poter imparare, perché noi spesso tendiamo a essere molto autoreferenziali. Quando noi, ed è il beneficio di portare da noi, diciamo, aziende internazionali, perché noi abbiamo tanto bisogno di imparare. I cinesi sono un esempio, hanno imparato da noi e poi i mondiali di calcio ancora un altro. Vedete quanto è importante la parte di apprendimento e quindi certo. Di trasferire. Insomma, questi sono gli elementi fondamentali che oggi hanno consentito al Piemonte di poter continuare, e un'azienda come la nostra, in quest'anno.
1: Tra l'altro noi abbiamo condiviso insieme un bellissimo evento fatto proprio in Piemonte, lo rifaremo. E ecco, ti chiedo molto rapidamente, Pierpaolo, chiedo soprattutto ai componenti del gruppo tecnico Confindustria Imprese Estere di aiutarmi in questo compito di gestione dei tempi, perché ovviamente dobbiamo incrociare la disponibilità di alcuni ospiti istituzionali che sono previsti nei panel successivi con i tempi e anche un minimo di coerenza narrativa, perché altrimenti tutto il lavoro preparatorio, diciamo, serve a nulla. Però rapidamente, quanto è importante che ci sia questa triade regioni, quindi istituzioni territoriali, Confindustria territoriale e poi imprese?
4: Guarda, l'esempio è questo evento, perché qua c'è Andrea Tronzano di fianco a me, ma poteva esserci Paolo Tedeschi della Toscana, potevano essercene tanti altri. Il vero, diciamo, beneficio di questo rapporto è la comunicazione, cioè è il trasferimento della conoscenza, del bisogno dell'azienda verso le istituzioni, e dall'altro lato le istituzioni che possano capire insieme a noi come fare una strategia di lungo periodo. Perché le aziende non reagiscono nel breve periodo, nel momento in cui faccio un investimento è un investimento di lungo periodo, e quindi ho bisogno veramente, insieme alle istituzioni e insieme a questo tipo di dialogo e di confronto, incluso quello a livello nazionale e regionale, di poter fare una strategia. E questo è quello che garantisce anche l'affidabilità del nostro territorio.
1: Grazie Pierpaolo. Assessore Bonavitacola, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania, quindi ci spostiamo dal nord al sud, regione tra quelle del mezzogiorno sicuramente nell'ultimo periodo con grande effervescenza anche produttiva. Ecco, ci aiuti a capire qual è il vostro punto di vista rispetto a questo obiettivo, cioè trasformare un territorio che spesso, me lo lasci dire da meridionale, ha ricevuto anche narrazioni non, diciamo, compatibili con la positività, in un luogo di attrattività grazie anche alla capacità di rete, ecco, che si è sviluppato con alcune eccellenze in ambito tecnologico, in ambito universitario, in ambito di ricerca.
5: Sì, sicuramente noi veniamo da un'esperienza molto istruttiva. Negli anni 60-70 c'è stata una forte presenza di multinazionali in Campania, nel Mezzogiorno, all'epoca degli atterraggi, quindi di investimenti di grandi gruppi che arrivavano lì per una ragione molto semplice: il terreno non costava niente, perché veniva espropriato alla Cassa del Mezzogiorno dai consorzi ASI, e c'erano forti incentivi pubblici. Questo sistema non esiste più, perché oggi la competizione nel mondo cosiddetto globale richiede ecosistemi produttivi attrattivi, quindi la competizione tra singolo insediamento, ma tra ecosistemi produttivi, e la ragione per un investimento in un luogo o in un altro muove da considerazioni molteplici. In Campania abbiamo potenzialmente condizioni favorevoli importanti, abbiamo un sistema universitario avanzato, abbiamo una bella esperienza sul piano della collaborazione nella ricerca anche applicata, abbiamo distretti di filiera nell'aerospazio, stiamo cercando di costruirlo nell'automotive. Che cosa manca, ma non alla Campania, io dico al sistema nel suo complesso? Manca il principio d'ordine. Noi abbiamo ancora troppe competenze disparate che investono in qualche modo le attività produttive e che incidono sui tempi. Cioè, chi vuole investire in un luogo si pone alcuni problemi con l'orologio alla mano. Quanto impiega per completare il programma di investimenti? Quanto impiegherà per riscuotere un credito attraverso un decreto ingiuntivo opposto davanti al tribunale del luogo? Il tempo non è ovviamente una variabile indipendente e chiudo, la zona economica speciale in Campania ha avuto un bel risultato. Intanto mi chiedo da meridionale se funziona, perché la parte normativa, non quella fiscale, voglio precisare, perché non estenderla a tutta l'Italia? Cioè, ma che logica è? Se c'è una semplificazione possibile, sia una semplificazione del paese. Poi, davvero concludo, noi cercheremo di fidelizzare Biancaneve e Sette Nani, cioè i grandi stakeholder e le industrie piccole che fanno componentistiche, sono legate alle filiere produttive più importanti, attraverso incentivi al trasferimento tecnologico. Cioè, io ti sostengo se fai un programma di sviluppo industriale che ti rafforza, ma che consente anche di rafforzare il radicamento territoriale e l'interscambio con altre realtà produttive più piccole. Questa è una delle scelte su cui stiamo lavorando.
6: Senta, molto rapidamente, come state costruendo, entrando proprio nel concreto, perché l'obiettivo di queste tavole rotonde è anche proprio quello di tirar fuori, estrarre delle pratiche che poi dopo possono essere codificate, no? Come state operando, avendo la responsabilità del coordinamento di diversi ambiti, di diversi settori?
5: Lei coglie un punto, diciamo, delicato e dolente. Quando noi ci incontriamo nei convegni siamo una famiglia, no? L'Italia è unita. Ci incontriamo Confindustria, Regioni, Stato, dire di Dio. Quando usciamo di qui torniamo a essere un contenitore di corporazioni. L'un contro l'altro armate, procure, sovrintendenze, Stato centrale, autorità regolatorie, autorità indipendenti, un manicomio totale. Allora, le regioni hanno un ruolo ovviamente molto importante, forse decisivo, se riusciamo a riconoscerlo, no? Perché poi in questa competizione da corporazione, la prima competizione, diciamo, la partita maestra è tra lo Stato e le regioni, problema irrisolto. A partire da come è stato gestito il PNRR, ma non voglio aprire queste questioni. C'è un problema, noi dobbiamo creare una sorta di authority, un luogo nel quale quello che noi diciamo in questo convegno, i soggetti che sono riuniti in questo convegno fanno delle cose insieme. Cosa stiamo facendo in Campania? O perlomeno io faccio l'assessore da 4 mesi, cosa ho la presunzione di voler fare? Poniamola così. Vorrei fare l'ecodistretto. L'ecodistretto è tale se in un territorio determinato alcune aziende condividono i trasferimenti tecnologici, energia a costi calmierati, dirò perché, se è possibile un impianto fotovoltaico con le BES, se è possibile un data center per servizi comuni, se è possibile una logistica integrata, se è possibile tante altre cose. Allora, io sono cercato di fare una cosa, non so se me la fanno fare. Problema aiuti di Stato. L'Europa ha detto all'Italia, sì, tu vuoi diminuire i costi energetici, non pensare alle accise o ai voucher, tu devi fare investimenti. Fare investimenti significa realizzare impianti. Noi vogliamo fare una cosa, è dire, nell'ambito delle aree industriali ci sono delle aree che non sono utilizzate, facciamo, perché sono fasce di rispetto, perché hanno vincoli, eccetera. Facciamo impianti fotovoltaici, noi ti diamo il 40% con i fondi europei a te investitore che fai l'impianto, ma tu in cambio mi devi garantire per 20 anni un prezzo calmierato dell'energia alle aziende che stanno lì. E così potremmo replicarlo con un data center per i servizi digitali. Ce lo faranno fare? Non lo so, ve lo faccio sapere.
6: Grazie assessore, grazie per questa, come dire, questo taglio molto, molto concreto. Allora, Valentino Confalone, presidente AD di Novartis Italia, tema del farmaceutico, poi lo riprenderemo anche col presidente di Farmindustria. È un tema particolare, perché è un tema particolare? Perché ha, come dire, è un settore ad alta intensità regolatoria e inevitabilmente anche ad alta intensità qualitativa. Allora, dal tuo punto di vista, quali sono le condizioni, tra l'altro voi in Campania insomma, avete investito molto, perché si possa navigare con tranquillità in questi mari perigliosi che evidentemente i fattori esogeni e non endogeni poi generano sulle imprese?
7: Comincerò ricordando che la nostra presenza in Campania risale non come Novartis ma come farmaceutica al 1952. Questo è Novartis, poi è subentrata acquisendo quello stabilimento nel 96, quindi ormai da 30 anni. Ed è il più grande stabilimento farmaceutico nel sud Italia ed è uno dei principali stabilimenti farmaceutici di Novartis nel mondo, perlomeno per i farmaci solidi orali. Perché questo dato è importante? Perché dimostra quello che prima è stato ricordato, forse Lorena Della Giovanna che lo diceva, sì, come le competenze che si creano sul territorio, una presenza storica così, così forte, sono un elemento essenziale per investire e per proseguire gli investimenti in un territorio come in particolare quello campano. Si è creata una integrazione tra le competenze che il territorio è in grado di sviluppare e le esigenze dell'azienda che consentono di alimentare quella catena di crescita e di sviluppo di un'attività di un'attività produttiva e manifatturiera in quell'area. Noi negli ultimi 3 anni abbiamo investito ulteriori 120 milioni di euro. Questa accelerazione negli investimenti, in quello stabilimento solamente, perché poi abbiamo uno stabilimento anche in Piemonte dove anche ci sono stati fatti investimenti, è stata legata a un fattore molto importante, anzi a due fattori importanti, uno legato al territorio e uno legato alle competenze locali. Quello del territorio è stato la sburocratizzazione. L'assessore ha ricordato la ZES. La ZES unica è stata fondamentale per sbloccare un importantissimo investimento, un magazzino logistico che oggi serve tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti e tutti i paesi europei, in un territorio complesso dove Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, i due comuni sui quali questo magazzino è localizzato, uno dei due è commissariato. E quindi in una situazione del genere sarebbe stato amministrativamente estremamente complesso ottenere tutte le autorizzazioni. Grazie alla ZES unica noi siamo riusciti in tempi ragionevoli a partire con la realizzazione di questo magazzino. Il secondo elemento, e chiudo, è quello delle competenze della produttività locale. È verissimo, i costi sono importanti, ma non sono più il fattore più importante. La produttività è legata alla capacità delle persone di quello stabilimento, manager come operai, di essere flessibili e di sviluppare soluzioni che consentono di mantenere gli output produttivi a livello competitivo rispetto agli altri stabilimenti Novartis nel mondo. Ecco, questi due fattori sono quelli che hanno spinto l'azienda a continuare a investire nel territorio.
6: Ti faccio una domanda proprio flash, risposta altrettanto flash, proprio ho bisogno di acquisire il tuo punto di vista. Cosa trasforma un territorio che si limita ad ospitare una produzione estera da un territorio che invece diventa presidio dello sviluppo del networking industriale?
7: Allora, due fattori ancora. Uno è l'integrazione con la realtà territoriale. Lo stabilimento di Torre non è più solo uno stabilimento produttivo, è diventato un piccolo campus di innovazione, un piccolo hub di innovazione che ospita anche realtà locali più piccole e start-up nell'ambito farmaceutico. E poi l'integrazione col sistema universitario e degli istituti tecnici, gli ITS locali, che storicamente ormai hanno una relazione anche di sviluppo congiunto di programmi di formazione. L'altro aspetto fondamentale è il dialogo con le istituzioni che vada anche oltre gli aspetti tecnici, amministrativi e autorizzativi. Noi abbiamo un dialogo con la regione che ha portato ad accordi per il miglioramento del percorso di cura dei pazienti in ambito cardiovascolare. Quindi la capacità di pensare oltre l'aspetto puramente tecnico e manifatturiero, ma pensare in questo caso, nel nostro fondamentale, alla salute a 360 gradi, gradi, vuol dire aver creato un dialogo che genera valore per il sistema.
6: Per il territorio. Grazie Valentino. Chiudiamo questo primo panel con Fausto Bianchi, che è presidente della piccola industria di Confindustria. Siamo davanti a una platea di addetti ai lavori. È inutile che sottolinei il fatto che il nostro sistema produttivo è in gran parte rappresentato dalle imprese di cui ha lei la, come dire, il coordinamento all'interno di Confindustria. Allora le chiedo questo, Presidente: in che modo la presenza di grandi imprese estere, multinazionali, imprese globali può aiutare le piccole e medie imprese? E su quali leve soprattutto questo aiuto effettivamente si viene a generare?
8: Allora Francesco, buongiorno, permettimi di vedo anch'io il tempo, quindi cercherò di rimanere nel tempo, però fammi fare qualche saluto al Presidente Fossa, già Presidente di Piccola Industria e poi di Confindustria e oggi Presidente di questa meravigliosa università, al Presidente Orsini che per la prima volta lo anticipo su due temi, così lo fa sempre lui con me e ci divertiamo anche con, svegliamo questo piccolo giochino, al Viceministro e lasciatemi anche a tutti i Presidenti e i Vicepresidenti di Confindustria presenti, a tutte le autorità, e lasciatemi dire grazie come rappresentante delle piccole e medie imprese a Barbara per il lavoro che sta facendo straordinario in Italia e nel mondo. Il tema delle grandi imprese a trazione estera, a capitale estero, si inserisce su un tema di competitività del territorio, dove io ritengo, soprattutto perché abbiamo caratterizzato il mio mandato, sono stato eletto 6 mesi fa con 4 parole chiave, che è territorio, identità, rappresentanza e crescita, che proprio ripartendo sul territorio, andando a valorizzare quelle che sono il tessuto produttivo, questo possa e deve essere considerato un elemento di competitività per trasformare questo fattore di investimento, questa opportunità, questa attrazione in un fattore di unione, perché poi in realtà piccole e medie e grandi non sono assolutamente distinte, perché l'Italia si è caratterizzata soprattutto con i dati dell'export in quelle che sono le filiere, dove c'è una grande azienda che traina e tante migliaia di piccole imprese che danno quella caratteristica unica di essere flessibili, capace di modellare in maniera adattiva modelli di business, organizzazione, prodotti. Questa è una caratteristica che va sempre di più comunicata, perché è un fattore che paesi come la Germania e paesi come la Francia iniziano in dei rapporti a studiare, cioè cercano di capire come mai l'Italia continua, soprattutto sui dati dell'export, a primeggiare rispetto ad altri paesi, che in realtà poi andiamo a vedere il contributo delle piccole e medie imprese in questi paesi non supera il 5% sul totale dell'export, mentre in Italia arriva al 49%. E siccome io e Emanuele abbiamo una sorta di divisione un po' mentale anche delle aziende da rappresentare, io voglio fare un appello e soprattutto voglio fare una sottolineatura molto importante, sempre sul tema dell'export. In Italia 31.000 aziende da 10 a 50 addetti esportano un valore complessivo di 53 miliardi. Questo io penso che sia un fattore, soprattutto guardo i presidenti di regioni, da considerare e da accompagnare attraverso tutte quelle che sono le transizioni, tutte quelle che sono le trasformazioni, che vi ricordo che soprattutto nella piccola dimensione, tant'è vero che sul tema dimensionale il Presidente ha voluto mettere come secondo punto della sua relazione il 26 di maggio il tema della crescita dimensionale, soprattutto quando un'azienda ha una dimensione limitata, un'organizzazione limitata, una governance limitata, tutte le trasformazioni, per non parlare, evidentemente è stato detto prima, delle guerre alle porte dell'Europa, delle guerre commerciali, diventano delle volte degli ostacoli che vanno ad incidere lì dove c'è un'incredibile capacità manifatturiera produttiva, ma magari da soli non riescono a, io dico sempre, attenzione che anche una scala vista da una grande azienda è una discesa, vista da una piccola è una salita. Quindi l'attenzione che io pongo a questo tavolo è attenzione alle piccole e medie imprese, perché danno un contributo manifatturiero incredibile e soprattutto temi come le grandi imprese anche a capitale estero possono attivare quella leva dell'innovazione, quella leva della crescita, quella leva proprio dell'internazionalizzazione che le imprese da sole, quelle più piccine, non potrebbero affrontare da sole.
6: Anche qui un flash, la seconda domanda è sempre per tutti molto più rapida della prima. Ci sono competenze all'interno del sistema delle piccole e medie imprese italiane che consentano alle stesse di essere dei fornitori stabili delle multinazionali in chiave, per esempio, di mercati B2B, ovviamente?
8: Allora, io innanzitutto questo mi offre la possibilità di scusarmi, perché dopo vado a fare un saluto, un intervento all'assemblea di Federmanager. Ci sono competenze, ovviamente il tema delle competenze, il tema delle persone è il tema di piccola industria, però, ripeto, quel genio sull'oce, tipico degli imprenditori italiani, che prendono la valigia, che vanno a capire qual è il problema della commessa, che modificano il modello del prodotto, il processo e anche il modello organizzativo che soltanto la piccola industria ha e dà alle filiere, ce l'ha solo l'Italia.
6: Allora, grazie a tutti i partecipanti a questa prima tavola rotonda. Vorrei tranquillizzare i miei collaboratori e i collaboratori di Confindustria e Imprese Estere che siamo perfettamente nei tempi dei panel. Ovviamente abbiamo cominciato con un leggero ritardo, qualche piccolo sforo c'è stato, però grazie, perché stiamo tenendo, grazie a tutti voi per i contributi e soprattutto per la rapidità. Allora, introduciamo il secondo panel con un altro dialogo. Prima, anche in questo caso sarà un dialogo molto molto rapido, prima ho avuto la possibilità di introdurre il primo panel con Matteo Zoppas, adesso invece lo faccio con il professor Enrico Giovannini, perché vogliamo introdurre il tema del rapporto, della relazione dinamica tra competitività e sostenibilità. Abbiamo anche dato un sottotitolo a questa relazione, abbiamo detto che è un falso dilemma, perché premetto che da un punto di vista semantico è assolutamente indispensabile andare a definire il significato della parola sostenibilità, che non è solo sostenibilità ambientale, è anche sostenibilità economico-finanziaria e sostenibilità sociale. Però io chiedo al professor Giovannini, che non ha bisogno di presentazioni perché è il riferimento in Italia della sostenibilità, è l'esperto massimo in Italia di sostenibilità, gli chiedo perché è così difficile far passare il principio che la sostenibilità è un investimento e invece viene considerato sempre come un costo, come un fardello.
9: Ma in primo luogo grazie per questo invito, ovviamente, perché per molto tempo non abbiamo avuto i dati che dimostravano né che fosse un investimento né che fosse un costo, e quindi era molto facile dire tutto e più o meno il contrario di tutto. Oggi questi dati esistono grazie al lavoro dell'Istat, al lavoro dell'Unioncamere, e a questi farò riferimento. Alcuni falsi miti: la sostenibilità è passata di moda. Ma sbagliato. Perché? Perché tutte le indagini mostrano quanto le persone siano ancora straordinariamente interessate a questi temi, con un bilanciamento, secondo me, positivo, e cioè quello che lei diceva, non è solo ambiente, ma è anche società ed è anche economia, come l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha sempre detto. Quindi chi deve fare cosa? Questa è un'indagine Ipsos realizzata per ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, a fine dell'anno scorso. Certamente i governi, ma anche le persone e le imprese. Quindi c'è una forte aspettativa, non entro nei dati più dettagliati, ma c'è una forte aspettativa sul fatto che le imprese siano motore di trasformazione. Secondo punto. Abbiamo detto è un falso dilemma. Le imprese italiane che devono investire in sostenibilità sono meno competitive? Sbagliato, nel senso che sono più competitive. Qui sono dati Istat ormai pubblici e sono sorpreso che non vengano citati a ogni piesso spinto, anche perché questi dati dimostrano che le imprese italiane manifatturiere, con oltre 10 addetti, che hanno investito tra il 2016 e il 2018, nel triennio successivo, quindi non nel futuro sconosciuto, ma in 3 anni, hanno visto crescere il loro valore aggiunto a parità di tutte le altre condizioni del 16,7% rispetto a quelle che non investono in sostenibilità, e le imprese con un profilo medio solo, tra virgolette, del 5,2%. Questi risultati sono dunque uguali per tutti? Beh, di nuovo, no. Errore. Perché? Perché ovviamente i settori sono diversi, e questi dati che l'Istat ha elaborato per noi per il rapporto di primavera di qualche mese fa mostrano che il settore B2C ha risultati positivi, più positivi del B2B, per le ragioni che conosciamo. Tecnologicamente è più facile introdurre alcuni elementi di sostenibilità quando hai processi più semplici da un certo punto di vista, anche se molto avanzati dal punto di vista tecnologico. Modificare la meccanica e altri settori di questo tipo è molto più complesso. Vi cito un dato che Istat ha elaborato su nostra richiesta per questo convegno. E le multinazionali? Le multinazionali non si differenziano dalle altre imprese se sono nel profilo alto di sostenibilità, mentre nel profilo medio di sostenibilità hanno risultati in termini di produttività migliori delle imprese non multinazionali. Qual è un dato molto interessante? Che però sono molto più forti sulla filiera, perché sulla filiera ovviamente beneficiano di politiche che in campo di sostenibilità le multinazionali hanno adottato da molto più tempo e adottano ad ampio spettro. Quindi da questo punto di vista credo che il sistema delle imprese nazionali abbia qualcosa da imparare. Ultima considerazione, la finanza sostenibile, scusate, questi sono i dati invece dell'Istituto Tagliacarne, che ha organizzato i dati tra il 2017 e il 2024 tra le imprese high ESG, Environment Social Governance, e le imprese low ESG. I differenziali sono impressionanti. Li vedete qui. Dal 2021 in poi le curve divergono in maniera straordinaria. E questa maggiore produttività delle imprese ad alto profilo Environment Social Governance vale un po' per tutti i settori. Interessante le imprese familiari, che non hanno differenziali significativi a meno che non abbiano un management esterno che segue le questioni di sostenibilità. Dunque anche la governance interna delle imprese fa la differenza. I dati per il 2026 previsti dalle imprese sono sorprendentemente diverse tra quelle con un alto profilo di sostenibilità e quelle con un basso profilo di sostenibilità. Ultimo punto, la finanza sostenibile è morta. Ma, di nuovo, totalmente errato. Certo, ha preso una bella botta con Trump, diciamo così, ma i volumi, l'attenzione della finanza sia privata che quella più istituzionale per la sostenibilità stanno aumentando. Perché? Perché nessuno vuole più investire su imprese che non hanno futuro. Questo è il vero punto, perché la consapevolezza del ruolo della sostenibilità sul futuro dell'impresa tra gli esperti è molto evidente. Dunque, se guardiamo i dati più recenti che si riferiscono al 2025, ma anche alle previsioni 2026, la finanza sostenibile prevede di crescere, soprattutto in Europa. Il membro del board della BCE, Piero Cipollone, al nostro evento di apertura del festival a Milano, la Borsa Italiana a maggio, ha detto: ci sono imprese non europee che vengono sul mercato dell'euro per emettere green bond, SDG bond, eccetera. Quindi l'Europa è un luogo di attrazione di imprese che poi emettono in euro, e questo ovviamente ha un ruolo molto importante per il ruolo dell'euro. Ecco, quindi io credo che sia opportuno, visto che qui abbiamo persone di impresa abituate a gestire le loro imprese e anche a programmare il futuro sulla base dei dati, avere questi dati in mente. E dunque spero che chi dice che la sostenibilità è un costo, ovviamente bisogna investire, ma e non un investimento, o tira fuori dei dati diversi oppure si adatta ai dati che esistono, che sono opposti a quello che appunto sentiamo spesso dire.
6: E quindi cambia idea. Ultimissima domanda, anche in questo caso molto molto rapida. L'Italia, considerando appunto il tema della sostenibilità, riesce, usando questa leva, ad attrarre capitale estero?
9: Questo è un punto importante, non ancora sufficientemente indagato, perché

0: quotazione oltre 6 miliardi, cioè lo 0,01% dei costi delle imprese. Allora, sperare di vincere la competizione sul internazionale tagliando lo 0,01%, insomma, siamo seri. La questione energetica è decisiva, noi dobbiamo correre come matti sulle rinnovabili e su questo abbiamo degli ostacoli, alcuni dei presidenti di regione li sentiremo tra poco, enormi, e anche laddove si prova a semplificare e così via, abbiamo atteggiamenti troppo conservatori. E non sto dicendo che poi il futuro non possiamo fare diversamente, ma nel breve l'unica soluzione, anche perché i costi sono crollati, rinnovabili, accumuli, investimenti sulle reti. Questa è l'unica strada che abbiamo ragionevolmente per cogliere dei risultati non a 10 anni, ma nei prossimi 3 anni. E purtroppo l'Italia è in ritardo anche culturale su questi fronti.
1: Allora, grazie al professor Giovannini per il suo speech che si è sviluppato attraverso questa formula dialogica. Adesso grazie e adesso introduciamo la seconda tavola rotonda che ha come titolo ricerca, innovazione e competenze, la qualità degli investimenti esteri. E quindi chiamo sul palco Giuseppe Notarnicola, che è Special Advisor Asso Lombarda, Centro Studi e Attrazione Investimenti Esteri e Presidente di STM Microelectronics, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Marcello Cattani, Presidente EAD di Sanofi Italia e Malta, ma come dicevo prima anche Presidente di Farmindustria, Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna, Maria Cristina Iacazio, AD di Toyota Material Handling Italia. Allora, anche qui, così come abbiamo fatto precedentemente, prego, accomodatevi, abbiamo l'esigenza di fissare alcuni dati, pochi dati, quindi nella prima tavola rotonda abbiamo parlato di specializzazione e competitività dei territori, ora ci occupiamo di qualità degli investimenti e quindi proviamo a rispondere sostanzialmente alla domanda: che cosa fa crescere una presenza estera oltre la produzione in direzione appunto di innovazione, competenze e funzioni più avanzate. Ecco, state vedendo dalle slide alcune evidenze empiriche. La qualità degli investimenti esteri si può riscontrare nelle funzioni trattenute, quindi ricerca e sviluppo, capitale umano, stabilità e retribuzioni. Questi sono gli indicatori di performance che evidentemente l'osservatorio ha indicato. Vedete, per quanto riguarda la voce relativa alla spesa in ricerca e sviluppo, siamo a 6,5 miliardi. Vedete che questo dato corrisponde a una quota nazionale pari al 38,1% della ricerca e sviluppo di impresa, e poi sono state misurate anche le ore da laureati e la quantificazione del tempo indeterminato. Le ore da laureati vale, per quanto riguarda questo settore, il 29,9%, quindi il 30%, contro il 12,2% delle domestiche. Il tempo indeterminato è pari all'88,7% contro l'84,8% delle imprese domestiche. Quindi comunque indicatori che segnalano un trend evidentemente più avanzato di quello che si possa immaginare. Allora, parto da Notarnicola, perché partiamo dalla Lombardia che, come abbiamo detto precedentemente, quindi la slide in precedenza, è evidentemente la regione che registra un maggiore primato per quanto riguarda gli investimenti, il principale polo italiano della presenza estera e che rappresenta un punto di osservazione molto importante per capire appunto come la presenza industriale, la ricerca, le competenze possano rafforzarsi a vicenda. Allora, quali sono, proviamo a spiegare in modo semplice, quali sono gli elementi che hanno consentito questo risultato? Cioè, perché la Lombardia è tra le top 5 regioni che investono

0: che attraggono di più investimenti, quella che performa meglio?
1: Innanzitutto, buongiorno.
0: Sentite? No, no, è il contrario.
2: Pronto?
0: Sì, ecco.
2: Buongiorno a tutti, grazie a professor Giorgino, grazie a Barbara Cimino e Anna Ruocco, con cui abbiamo collaborato per, insieme ad Asso Lombarda e all'Osservatorio delle Imprese Estere, proprio per mappare, no, il rapporto delle multinazionali estere in Lombardia. La Lombardia è significativa, il 38,9% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale si concentra appunto nella regione lombarda. E c'è concentrazione anche in Lombardia, dove la città metropolitana di Milano ospita il 56,5% delle unità multinazionali estere e ben il 70,4% del valore aggiunto qui creato. È per questo motivo che l'attrazione e la fidelizzazione delle imprese estere è fondamentale per il territorio, per gli stakeholders e anche per Asso Lombarda, che vede ben 1000 imprese su 7000 che sono a capitale estero. Quello che è importante da dire è che la Lombardia, che è così significativa come presenza, si distingue, così come a livello nazionale, per avere dei player fortemente innovativi. Pensiamo che nonostante soltanto il 15% degli addetti appartengano alle multinazionali estere, ben il 38,6% della spesa di ricerca e sviluppo che viene fatta dalle imprese lombarde è svolta dalle imprese multinazionali, quindi risulta un'intensità molto maggiore rispetto alle imprese domestiche, e questo ha anche dei riflessi positivi in termini di attrazione di capitale umano, perché ben 8000 ricercatori in Lombardia, che sono il 30%, vengono attratti dalle imprese estere. La Lombardia potrebbe senz'altro fare molto di più, è un tema molto importante, però anche la criticità, quella della disponibilità dei talenti, perché pensate che ben il 54% degli ingegneri che sono stati ricercati nel 2025 in Lombardia non sono stati trovati. Dall'altra parte c'è anche un problema di retention, perché purtroppo in Lombardia 5.400 giovani laureati sono andati all'estero nel 2024 contro i 1.700 di 10 anni prima, quindi una forte contraddizione tra la ricerca, il matching di competenze e quant'altro. In particolare nel mio settore, ho sentito l'assessore al Piemonte parlare di microelettronica con l'assessore Guidesi. Abbiamo fortemente lavorato perché la Lombardia è uno dei, forse il polo più importante a livello nazionale. Noi siamo presenti con SD Microelectronics con 6.000 addetti e 5.000 in Sicilia, però vediamo che c'è una forte competizione e attrazione, e quindi cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di collaborare con le università lombarde, non solo lombarde, ma nazionali e centri di ricerca, per creare dei percorsi formativi per ragazzi e ragazze che possano effettivamente aiutarci. Per ultimo, mi piace sottolineare come l'ex rettore di Pavia, il professor Svelto, adesso vicepresidente del CNR e membro del CIPCT, la fondazione creata dal governo proprio per abbia evidenziato come fattore critico quello della formazione di competenze di ingegneri microelettronici, di fisici e chimici, proprio per far sì che anche l'Italia possa partecipare in maniera significativa a questo trend legato in questo momento soprattutto ai temi dell'intelligenza artificiale.
0: Senta, anche in questo caso domanda flash, seconda e ultima domanda flash. Secondo lei, sulla base di questi presupposti e di queste evidenze empiriche che appunto sono certificate anche dai dati, come si potrebbe o si dovrebbe muoversi per poter accrescere l'attrattività delle imprese estere?
2: Ma allora, abbiamo parlato dei talenti. I talenti sono fondamentali non soltanto per matchare i bisogni delle imprese, ma proprio per rendere un fattore di attrattività. Per esempio il Bayer, che è una regione competitor della Lombardia, la presenza di competenze e di talenti viene evidenziata come fattore effettivamente di attrattività. Poi c'è senz'altro un altro punto sull'attrattività. Io ho la delega al centro studi, ma anche l'attrazione degli investimenti. Monitoriamo gli investimenti diretti, i famosi greenfield. La Lombardia ha attratto l'anno scorso 47 investimenti, progetti di greenfield, contro i 59 dell'anno precedente. C'è un motivo, il contesto geopolitico e macroeconomico, ma c'è anche qua un problema, che è quello della forte dipendenza alla macroregione europea, che da parte è un bene, però dall'altra parte poi, in un momento in cui l'Europa cresce poco, chiaramente impatta negativamente. Quindi dovremmo cercare anche di diversificare più possibile fuori dagli investitori europei per evitare effettivamente di avere un impatto negativo. Nonostante questo, Milano, che è il vero polo di attrazione poi della Lombardia, in termini relativi ha migliorato la sua capacità verso altre regioni, anche se il gap con poli come Londra e Parigi rimane fortemente significativo. Cos'è che possiamo fare? Si può fare uno sforzo di sistema, queste community a cui facciamo parte, come appunto l'osservatorio estero e il gruppo tecnico di Confindustria, ma anche lo steering committee di Asso Lombarda, hanno una condivisione di best practice, e questo consente effettivamente, quando ci rivolgiamo anche agli stakeholders, in particolare qua c'è la Regione Lombardia, l'assessore Guidesi con cui tanto collaboriamo, possiamo effettivamente evidenziare, creare relazioni, contatti, evidenziare ostacoli e cercare di risolvere insieme.
0: E allora, grazie, coinvolgiamo subito a questo punto l'assessore Guidesi con una domanda diretta. Quali sono gli investimenti che la Regione Lombardia considera in questo momento a più alto valore per lo sviluppo e la crescita economica, ma anche per tutti gli altri indicatori che abbiamo
1: allora, grazie innanzitutto dell'invito, un saluto a tutti. Gli investimenti per noi di maggiore valore aggiunto sono quelli che complementano i nostri ecosistemi. Tradotto vuol dire che quando un investimento dall'estero si inserisce in un vuoto o in un rafforzamento di una filiera settoriale già esistente in Lombardia, quello è il modo di creare ulteriore valore aggiunto, perché quell'elemento di complementarietà diventa un elemento di stabilità di quel tipo di investimento. Ed è per questo motivo che noi, nonostante insomma i numeri che sono stati citati, ma anche rispetto anche alle sollecitazioni che abbiamo nel rapporto con le associazioni territoriali, e per cui anche rispetto a quello che diceva il Presidente Notar Nicola, abbiamo provato a capire se riusciamo a migliorarci in questo, se riusciamo ad essere maggiormente attrattivi. Il Vice Ministro Valentini è stato presente, lo ringrazio ancora, alla presentazione della nuova strategia sugli investimenti lombarda dall'estero, e abbiamo fatto alcune cose. La prima è stata quella di evidenziare un unico punto di riferimento per il papabile investitore, cioè il papabile investitore in Lombardia parla con un'unica struttura, poi è quella struttura che si occupa di interloquire con il territorio, di interloquire con gli enti, di interloquire con tutto ciò che ci sta dietro e che voi ben conoscete, che spesso anche con cui noi insomma abbiamo a che fare nelle lungaggini e nelle procedure burocratiche. Perché alcune cose sono assolutamente inspiegabili al papabile investitore estero, per una serie di motivi, e per cui è bene che lui abbia solo ed esclusivamente un punto di riferimento. Questo è il primo sforzo che abbiamo provato a fare, devo dire che in questo stanno arrivando i primi risultati, ed è assolutamente stata una scelta di rafforzamento da parte nostra, tattica se volete, ma anche di investimento sulle nostre strutture, cioè il fatto di avere una struttura di riferimento a questa cosa ci consente di alimentare e rafforzare le competenze anche al nostro interno che si occupano di attrazione degli investimenti. Poi c'è una complementarietà territoriale, l'assessore Tronzano prima citava l'investimento di Silicon Box e il presidente Notar Nicola diceva quanto noi stiamo facendo rispetto al tema della strategicità della microelettronica e dei semiconduttori sul nostro territorio. L'investimento in Silicon Box cadrà su Novara, per cui sul Piemonte noi non ci siamo messi a spiegare ai singaporesi quale fosse la differenza tra il Piemonte e la Lombardia. Quell'investimento, se cadrà, come ci auguriamo tutti e come tutti stiamo tifando, a Novara, evidentemente ne beneficerà tantissimo anche il distretto della microelettronica lombardo, che tra l'altro ha sede a Pavia, rispetto al suo centro di ricerca, rispetto al corso di ingegneria di microelettronica, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui anche la complementarità di azione con gli altri territori, che non si perde in una superficiale competizione, ma che cerca anche di fare in modo di aiutarci insieme per fare in modo che alcuni investimenti anche molto importanti possano arrivare. Poi c'è il lavoro con gli enti sovraregionali. Il Presidente dice prima, ha citato una serie di strumenti. Noi su questo dobbiamo migliorarci anche nel far conoscere quegli strumenti e anche nel complementarci rispetto alle opportunità che noi mettiamo in campo. Io personalmente ritengo molto sbagliato che un ente territoriale, per cui una regione, faccia lo stesso strumento dal punto di vista dell'attrazione di investimenti o dell'internazionalizzazione che fa l'ente statale. Dobbiamo invece complementare quello strumento per fare in modo di offrire alle nostre imprese un pacchetto completo che consenta loro di avere un accompagnamento completo. Il terzo elemento del lavoro che stiamo facendo, il quarto elemento del lavoro che stiamo facendo, riguarda la ricerca di investimenti. Questo è il passaggio successivo che noi non abbiamo ancora fatto, cioè il fatto di presentarci all'estero per fare in modo di presentare il criterio di premialità di cui noi disponiamo, che non è il minor costo, non è la fiscalità, non è niente di tutto questo, ma è il fatto che in un raggio d'azione molto limitato l'investitore estero possa trovare tutto ciò di cui ha bisogno. Questa cosa, spero che tu non mi smentisca, ci riesce nel settore farma, perché trova la ricerca, trova la ricerca applicata, trova le interlocuzioni necessarie, trova una filiera dal punto di vista dei fornitori di beni e di servizi molto efficace, molto prestante, e consente agli operatori del farma multinazionali di anticipare il mercato, per cui di inserire il proprio prodotto in maniera più veloce rispetto, e questo è un vantaggio economico molto più alto rispetto ad una mera agevolazione fiscale, che, lo dico al governo, non ci fa schifo comunque, se nel caso in cui arrivi a beneficio dei territori tutti, insomma. L'ultimo elemento è quello dell'apertura. L'errore più clamoroso che noi potremmo commettere è quello di addormentarci sui primati che sono stati citati. Invece dobbiamo aprirci alle collaborazioni, non solo a quelle, diciamo così, con le regioni italiane, con gli enti sovraregionali, ma anche con quelle con le regioni europee, perché tanto dipende anche, insomma, dalla legislazione a livello europeo. Il lavoro con gli enti sovraterritoriali è anche un lavoro non solo di supporto dal punto di vista degli strumenti, per cui di, tra virgolette, attacco, presentazione, comunicazione, ricerca, insomma, dell'attrazione degli investimenti, ma è diventato ed è fondamentale che lo sia un elemento di difesa, perché non tutto è bene attrarre. Cito esempi di Golden Power, ok, ma potrei citare tanti altri elementi in una situazione geopolitica come quella che stiamo vivendo, che diventa fondamentale la collaborazione con gli enti nazionali affinché la selezione anche di certi investimenti ci consenta di non correre dei rischi o di colonizzazione tecnologica o ancor peggio, e non spetta a me citare gli esempi, insomma. Questo è, insomma, noi abbiamo come criterio premiante l'ecosistema da mettere a disposizione, come limite ovviamente abbiamo la parte, il non avere la leva fiscale a disposizione, lo dico anche nei confronti delle altre regioni europee, degli altri territori europei con cui, insomma, collaboriamo, sì, ma a volte anche competiamo, e il tentativo per cui è quello di cercare di migliorarci nella nostra presenza all'estero, in un rafforzamento della filiera da mettere a disposizione e nella creazione dell'ambiente migliore in cui le aziende possano operare. L'ambiente migliore vuol dire mettere a loro a disposizione le competenze di cui hanno bisogno attraverso percorsi formativi. L'ambiente migliore vuol dire avere un raggio d'azione molto limitato per ricercare ciò di cui si ha bisogno. L'ambiente migliore vuol dire cercare di favorire anche gli investimenti attraverso il supporto istituzionale ai manager che sono delle multinazionali che sono in Italia, per fare in modo che quando la holding deve selezionare dove investire, loro hanno un supporto dal punto di vista anche istituzionale affinché quel tipo di scelta possa accadere sul nostro territorio.
0: Grazie all'assessore Guido Guidesi. Do subito la parola a Marcello Cattani, perché appunto è già stato chiamato in causa, intanto diciamo può tranquillamente confermare o smentire quello che ha detto l'assessore Guidesi. Però il settore farmaceutico, lo ricordavamo prima, è particolarmente significativo, soprattutto perché è così connota per un tasso molto elevato di innovazione e di ricerca scientifica. Quindi la domanda è, considerando anche il gruppo che tu dirigi, che è un gruppo molto importante, Sanofi, evidentemente qual è la restituzione di valore, per esempio, per la ricerca scientifica sul territorio, per la competitività di quel territorio, considerando che l'industria che rappresenti anche come presidente nazionale di Farmindustria è evidentemente un'industria che sul piano dell'attrattività ha molto da raccontare.
3: Bellissima domanda, cercherò di essere corto nella risposta. La caratteristica è quella che hai anticipato, cioè la capacità di fare innovazione, perché l'Italia ha una caratteristica esclusiva e lo hanno notato anche i francesi, rappresentando un'azienda francese che qualche giorno fa sull'Ecos hanno titolato l'Italia ha una superpotenza dell'industria farmaceutica. Quindi siamo non solo in Lombardia, ma naturalmente Lazio, Emilia Romagna, da nord a sud del paese, con un modello di competenze unico, straordinario, che parte anche del piano Mattei. E quindi se vuoi fare innovazione, e le imprese multinazionali la sanno fare per natura, perché possono far leva anche su modelli e infrastrutture globali, ma devono trovare necessariamente nel paese, nella nazione, delle caratteristiche vincenti. L'Italia le ha e sono le competenze. E quindi se il dato della produttività o del valore aggiunto, che è 4 volte la media manifatturiera nazionale, è raggiungibile, o il dato stratosferico dell'export 2025, i 70 miliardi, ma ancor più il contributo dato al 33% nel piano Maeci 22-27 di export. Guardiamo il 26, è partito comunque a bomba da questo punto di vista, con 4,7 miliardi di surplus commerciale nei primi 4 mesi, il 42% del totale Italia manifatturiero. Quindi c'è da essere contenti? Sì, c'è da essere preoccupati molto di più, perché è vero, questo modello lo abbiamo costruito, ma dobbiamo preservarlo, e abbiamo da una parte partite che sono europee, e in questo il Presidente Orsini è un carro armato, insieme al Governo abbiamo aperto noi, aperto l'Italia a tanti fronti per difendere quello che abbiamo, la capacità di fare innovazione, fare industria, se pensiamo ai brevetti sui farmaci, se pensiamo alla partita aperta sugli ETS, l'energia, questa partita l'ha aperta l'Italia, non l'hanno aperta altri paesi, e questo è un merito di Confindustria in primis e del governo che ha seguito Confindustria. Ma oggi abbiamo sfide ancor più alte, cioè l'Europa sta definendo come orientare il Biotech Act, cioè l'alta innovazione farmaceutica. Ci sono filoni di pensiero molto diversi, c'è chi dice ma dobbiamo stare così, questa è la garanzia della morte delle imprese, la garanzia dell'impossibilità di dare l'innovazione ai cittadini italiani. Perché? Perché qualcun altro ha cambiato l'ordine del mondo, gli Stati Uniti, il most favored nation, cioè voi paesi europei dovete investire di più in ricerca e sviluppo e in innovazione, messaggio molto chiaro, e quindi i prezzi sull'innovazione li dovete aumentare in un percorso. E qui sposo un concetto che tante volte abbiamo affrontato, cioè l'innovazione e la prevenzione, ad esempio, è un investimento, non è un costo, quindi dobbiamo continuare a lavorare per cambiare delle regole, ma se l'Europa non ha una visione chiara della forza che ha e dei rischi che corre e quindi coraggio e visione per cambiare l'ordine delle cose, li perderemo. In Italia stiamo facendo un percorso che va portato avanti. Nel nostro settore è chiaro, gestire 21 regioni, quello che diceva Guido prima, cioè rappresentare alle case madre che il sistema sanitario della salute italiano è dislocato in 21 regioni, a volte non è semplice perché ci sono tempi di accesso molto diversi e l'accesso, i ritardi nell'accesso impattano, mi bruciano vita brevettuale. Sì. E dall'altra il finanziamento, cioè il payback, giustamente con il presidente De Pascale ne abbiamo anche affrontato il tema. Da una parte dobbiamo accompagnare l'innovazione e non frenarla, perché i benefici sono straordinari innanzitutto per i cittadini, dall'altra dobbiamo avere certezze di finanziamento le regioni, ma anche di stabilità e di riconoscimento del valore, di tempi di accesso veloci per le imprese. L'Italia ha ancora 439 giorni di tempo di accesso nazionale per i nuovi farmaci, poi si aggiungono le regioni da 0 a 16 mesi in un equilibrio molto difficile a volte da trovare.
0: In 30 secondi davvero, perché dobbiamo recuperare qualche minuto di sforo, come convinci tu i tuoi interlocutori a livello globale a potenziare i progetti sull'Italia, perché questo è un altro tema, chi rappresenta le multinazionali in aree geografiche deve fare in modo che quel territorio sia sempre più considerato dall'headquarter aziendale.
3: È un equilibrio non semplice da trasferire, perché da una parte guardi il ruolo manifatturiero, quindi l'export, le competenze, la tecnologia, i dati, tutte le capacità industriali che abbiamo che sono top a livello mondiale. Dall'altra ti dicono sì, ma il tuo mercato interno della salute ha tempi lunghi, non ha certezza sul payback che cresce, 2 miliardi e 300 milioni, c'è il most favored nation, cosa sta facendo il governo italiano su questo? E quindi noi cerchiamo di difendere l'ottimo lavoro che si sta facendo in questi anni per aggiungere finanziamento al fondo sanitario e per ridurre il payback, cercando delle soluzioni che vadano a soddisfare le esigenze delle regioni, ma che diano il giusto valore all'innovazione, ma anche avere il coraggio di cambiare alcune regole, perché non dimentichiamoci come l'Europa ha dal 2010 le regole SEC sugli investimenti militari, non le ha a livello europeo sulla salute, e questa probabilmente, lasciami usare un termine non bello ed elegante, è una battaglia da fare in Europa sulla salute, cambiare le regole del gioco, altrimenti sarà estremamente difficile fronteggiare gli Stati Uniti da una parte e la Cina, che l'anno scorso ha sviluppato più farmaci di Stati Uniti, Europa messi insieme, quindi l'elefante bianco sappiamo chi è.
0: Grazie Marcello. Prego. Molto molto molto chiaro. Allora, presidente De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, fino a qualche tempo fa era il più giovane presidente di regione, poi Stefani gli ha rubato questo titolo, diciamo, adesso a parte le battute, vedete. Mi permettete di sottolineare il fatto che per volontà di Confindustria e di Confindustria Imprese Estere abbiamo voluto garantire una pluralità di visioni, perché ovviamente ciascun presidente di regione o ciascun assessore rappresenta impostazioni politico-culturali differenti, quindi questo arricchisce il punto di vista e il punto di osservazione sul fenomeno. La vostra visione in quanto Emilia Romagna per attrarre e per trattenere investitori esteri?
4: Allora, innanzitutto una parziale, diciamo, contraddizione, ma credo che ne capisca il senso. Pochi giorni fa gli assessori allo sviluppo economico di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Liguria si sono trovati insieme per elaborare un pacchetto di proposte da presentare al governo. Diciamo, noi abbiamo il tricolore come colore da questo punto di vista. Quando ci muoviamo da un punto di vista dello sviluppo economico e dell'attrazione di investimenti, lavoriamo insieme insieme, e come giustamente citava il caso di Novara, soprattutto all'interno del bacino padano le differenze regionali sono molto poco accentuate, ci sono tratti di similitudine molto molto molto molto forti. Noi cosa siamo dentro a questo sistema? Siamo, credo, indiscutibilmente la regione a maggiore intensità di innovazione. Non competiamo sui numeri assoluti con la Lombardia, che, ripeto, è il motore trainante d'Italia per dimensione. Il livello di intensità di innovazione in Emilia-Romagna rappresenta probabilmente la punta di diamante del paese. Lo dicono i dati sulla presentazione dei brevetti, sul numero di occupati in ricerca e sviluppo, sugli investimenti in ricerca e sviluppo. Queste, diciamo, sono le nostre medaglie d'oro, non so come nella competizione un po' che abbiamo sempre sana e a rialzo fra di noi. E in questo senso per noi è il sano equilibrio fra imprese italiane a capitale italiano, che hanno aperto sedi in altri paesi del mondo, ed imprese italiane a capitale estero che hanno sedi, unità produttive in Italia, è assolutamente essenziale, perché per questa parte della manifattura così avanzata un solo paese non basta, non so come dire. Cioè, la mia manifattura avanzata, al di là che è sempre italiana, non so come dire, perché ha lavoratori italiani, ha sedi italiane, quindi io parlo di imprese italiane anche quando hanno capitale estero, per capirci. Se parliamo di imprese, non di tentativi speculativi o di tutti i pericoli che sono stati tracciati, non ha alternative alla dimensione internazionale. Ripeto, l'alternativa è se sono imprese che sono nate in Emilia-Romagna, che sono andate all'estero, o se sono imprese che dall'estero sono venute anche in Emilia-Romagna. E questo è un valore aggiunto straordinario. Oltre ovviamente al brand, che ha un valore, perché il Made in Italy e il Made in Emilia-Romagna ha un brand indiscutibile, qual è gli altri due grandi elementi di valore aggiunto che mettiamo sul tavolo? Allora, uno ovviamente è quello dell'indotto. Prima ascoltavo il presidente di Confindustria Piccole Imprese, cioè, dietro ai nomi che sono conosciuti in tutto il pianeta, perché io potrei citare qui 10 nomi, 20 nomi di imprese che sono in Emilia-Romagna, che sono conosciute ovunque, in ogni angolo del pianeta, dietro a ciascuna di quelle imprese ce ne sono un migliaio fra l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, locali, più piccole, ma che nel fare quello che fanno sono altrettanto uniche a livello planetario. E questo non è esportabile, non è delocalizzabile, non so come dire. È chiaro che va accompagnato in questo momento, cambi generazionali, dimensioni di impresa, tante delle cose che il presidente Orsini ha detto nella sua relazione a noi ci tolgono il sonno in questo periodo, perché ad ogni cambio generazionale, ogni rinnovo, si rischia di perdere know-how, e abbiamo dei modelli, imprese che entrano dentro il capitale di quelle più piccole, accordi di lungo periodo, accompagnamento ovviamente all'M&A di alcune imprese, quindi questa è una sfida centrale. L'altro elemento è quello del capitale umano. Noi abbiamo costruito non relazioni saltuarie, ma un sistema diffuso, miracolo, facciamo lavorare insieme 4 università, cosa, siamo nella sede di un ateneo, diciamo, lavorano insieme Muner, l'Università della Motor Valley, tiene insieme oltre 20 grandi brand, ovviamente dell'automotive, 4 università, forma migliaia di tecnici ad altissima professionalizzazione, ingegneri, vale per il settore del farmaceutico e per tutte le scienze della vita. Il tema del capitale umano e degli investimenti sul capitale umano per noi è decisivo. Noi abbiamo 2 leggi di attrattività, una sugli investimenti, la 14, e una sull'attrattività dei talenti. Ultima cosa e chiudo, dov'è, diciamo, delle cose che ha detto il vicepresidente Tajani, molte delle quali ovviamente le ho condivise, c'è una su cui forse merita uno spunto di riflessione, diciamo, ha citato 2 punti di forza dell'Italia, la stabilità politica, e ovviamente, diciamo, può piacere o meno, ma va riconosciuto assolutamente come merito di questi anni, aver avuto stabilità politica, e la certezza normativa. Ecco, su questo secondo io avrei qualche perplessità, diciamo, a rivendicarlo come un punto di forza, sinceramente, perché il tema del permitting e delle autorizzazioni penso che sia uno dei temi che nei board che devono decidere sia quello che quando si guarda l'Italia non sempre viene visto con maggiore favore. Io ricordo, non dimenticherò mai un'esperienza che ho fatto da sindaco. Ero sindaco da 20 giorni, arrivò da me uno dei manager, era un'impresa della chimica in quel caso che faceva nero di che fa nero di carbonio, e mi disse: guardi, noi presenteremo il progetto in Italia e in Polonia, spendiamo due volte le spese di progettazione, due volte le spese del permitting, ma di investimento ne facciamo uno, e quindi o si fa l'investimento qui o si fa in Polonia. Da qui a 20 anni il sito che vede l'investimento rimane aperto, quello che non vede l'investimento probabilmente chiude. E quindi, ripeto, noi siamo diventati una grande regione industriale un po' con gli occhi iniettati di sangue, uscendo dalla miseria. Questo tema della grinta, della capacità di far cadere a terra gli investimenti, di saper semplificare, probabilmente tutti lo dobbiamo un po' recuperare, perché come sistema paese su questo non siamo esattamente un benchmark, e anche noi in Emilia-Romagna su questo, diciamo, ci vogliamo migliorare molto. Io ho un po' di credibilità nella mia storia da questo punto di vista, e stiamo cercando di dare un'impronta molto molto forte anche su questo punto.
0: Grazie Presidente. Allora, Maria Cristina Iacazio, che è di Toyota Material Handling Italia, le chiedo cosa rende un territorio come l'Emilia-Romagna territorio adatto non solo a, tra virgolette, vendere soluzioni, ma anche a svilupparle, cioè a stabilizzarle, a renderle sistemiche sostanzialmente. Sopra.
5: Mi sentite? Ecco. Sì. Allora, intanto grazie a tutti. Direi che l'intervento che mi ha appena preceduto del Presidente De Pascale ha già detto molto del perché l'Emilia Romagna è un'ottima scelta. Intanto Toyota Material Handling in Italia è in Emilia Romagna ormai con il nome Toyota ormai da più di 20 anni, 25 anni e più, essendo poi seguito dal marchio Cesab, che è un brand storico di Bologna, che per tutti quanti sono nel mondo della logistica è conosciuto. Bene, ecco, l'Emilia Romagna ha questa caratteristica che rende noi ormai da appunto tutto questo periodo stabili sul territorio emiliano, in particolare su Bologna, ma non solo, perché siamo comunque presenti non soltanto a Bologna ma anche in tutta la zona di Ferrara con un nostro stabilimento. Ecco, là c'è questa grandissima capacità dell'Emilia Romagna di unire una cultura industriale che è diffusa, non voglio ripetermi ma l'hanno detto già precedentemente, ha una grandissima vocazione manifatturiera, ma anche e soprattutto una capacità di fare sistema. Riusciamo a dialogare come imprese, e questo anche grazie a Confindustria Emilia Romagna, ma anche le territoriali con cui dialoghiamo sul territorio, prima di tutto Confindustria Emilia Riacento, riusciamo a dialogare costantemente, a farci sostenere nei nostri progetti sul territorio, e parliamo anche di progetti di dimensioni importanti. Ne abbiamo uno molto importante, due, diciamo tre in realtà, ma fanno parte di un'unica proposta di investimento sul territorio che è stata Bologna e Ferrara, e non riusciamo a dialogare, appunto, a essere supportati con le istituzioni, essendo anche in grado di parlare appunto con le università, i centri di ricerca, i centri di formazione. Questo sicuramente ci aiuta a non fare scelte differenti sul territorio. Per le nostre caratteristiche ovviamente siamo diffusi su tutto il territorio, abbiamo sedi in Lombardia, sedi nel Sud Italia, Roma ovviamente, però ecco, rimane radicata la nostra presenza su questo territorio. Aggiungerei un altro elemento che è fondamentale, che ovviamente nel nostro settore sempre più abbiamo bisogno di competenze, e in Emilia Romagna le troviamo, le andiamo un po' a pescare dappertutto, su tutto il territorio italiano e a volte anche dall'estero, ma sempre meno, cerchiamo di essere sempre più ingaggiati con quelle che il territorio ci offre, non soltanto in Emilia Romagna, ma quindi competenze che vengono dalle nostre università, non soltanto l'università, ma l'ITS sono un'altra fonte di ricerca di giovani fondamentale per noi, e questo ci aiuta ad essere il più possibile competitivi nel nostro lavoro, ma competitivi anche all'interno della nostra multinazionale, perché ovviamente Toyota Material Handling è su tutto il mondo, gli investimenti in un momento come questo, ma lo sono sempre stati, vanno un po' vinti, i territori devono un po' vincere rispetto ad altri per dimostrare che hanno una competitività maggiore e soprattutto per dimostrare che quello che viene fatto su quel territorio è poi esportabile e scalabile come modello, quindi non parlo di export ma parlo di modello, con competenze, appunto modelli, pratiche che poi appunto nel mondo Toyota poi noi riutilizziamo e in questo caso parlo più dell'Europa che del Giappone, però in Giappone, non in Giappone ma parlo dell'Europa, siamo un modello sicuramente come Italia rispetto agli altri paesi europei e di questo sono veramente molto contenta.
0: Allora, io la ringrazio, grazie anche per la capacità di sintesi e per la tempestività, però anche quando gli interventi sono molto sintetici non sono mai banali, perché riescono pur nella sintesi a rintracciare quelli che sono gli elementi maggiormente connotativi e nel suo caso lei ci ha ricordato quanto sia importante l'investimento in competenze tecniche, soprattutto per quanto riguarda la logistica e comunque la tipologia del settore che rappresenta oggi. Grazie a tutti voi per questo contributo. Siamo arrivati alla terza e ultima tavola rotonda, che ha come titolo coordinamento istituzionale e servizi agli investitori. Semplificare è la parola chiave per attrarre e consolidare. Io tra poco vi mostrerò alcuni rapidissimi dati, però prima voglio presentarvi i partecipanti a questo panel, a partire da Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, che ringrazio per la pazienza perché so che aveva altri impegni concomitanti, ma ha avuto la cortesia di aspettarci. Alessio Piana, assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria. Pasquale Frega, presidente e AD di Philip Morris Italia. Enrico Galasso, presidente e AD di Birra Peroni. Prego, guadagnate subito le posizioni qui sul podio. Allora, i dati che vi voglio mostrare in modo estremamente semplice e veloce sono relativi a quello che noi abbiamo chiamato il percorso che va dal primo contatto dell'impresa estera al consolidamento della presenza della stessa all'interno del territorio nazionale. Quindi diciamo è un viaggio, quello che vi proponiamo è il viaggio dell'investitore. Vedete, sono 8 tappe: l'interesse, quindi informazioni e primo contatto, orientamento, punto di accesso e sviluppo di interlocuzioni con il territorio, punto terzo scelta, quindi quale sito, quale territorio, quali filiere sviluppare, procedure, quali tempi osservare e quali responsabilità mantenere, poi la fase numero 5 che è quella dell'attuazione, la fase del numero 6 che è l'avvio operativo e il raccordo locale, quindi l'insediamento, la fase numero 7 il post insediamento che comporta delle attività rilevanti in ordine al monitoraggio e supporto e da ultimo, ma non da ultimo, la crescita e quindi il reinvestimento e nuove funzioni. Nella slide successiva andiamo invece a vedere sostanzialmente che cosa rende l'investimento realizzabile. Qui abbiamo individuato 4 punti, 4 pilastri. Primo punto, l'investimento è maggiormente realizzabile quando i tempi sono prevedibili, quindi si riduce l'incertezza e si riducono anche le duplicazioni e i cosiddetti tempi morti. Numero 2, quando le responsabilità sono definite, chiarire chi fa cosa e in quale sequenza diventa estremamente importante. Punto terzo, raccordo multilivello, quindi collegamento tra Stato, Regioni, territori e competenze tecniche correlate. Punto quarto è il presidio dei passaggi critici, cioè intervenire per rimuovere tutti gli ostacoli autorizzativi, e qui entra proprio il tema della semplificazione e quelli operativi. Allora, parto dal presidente Rocca, perché la Regione Lazio ha presentato quello che può essere definito oggettivamente un vero e proprio programma Invest in Lazio, anche in sede europea. Allora, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? E insomma, Presidente, Lazio vuol dire tante cose, ma vuol dire anzitutto Roma, Roma capitale, che di per sé già è un asset strategico, è la capitale del nostro paese, è la città maggiormente rappresentativa del nostro paese. Quindi come vi state muovendo?
6: Ma innanzitutto sì, è vero, c'è questa presenza di Roma che è un fattore importante anche di attrazione, perché comunque è sede di importanti istituti di ricerca, importanti università, e devo dire la collaborazione istituzionale in questi miei anni di mandato non è mai mancato, perché il primo fattore è una reale collaborazione istituzionale, essere presenti e far percepire agli investitori che comunque le istituzioni collaborano quando si tratta di far crescere le filiere, quando si tratta di comunque consentire attività che creano sviluppo e creano buona economia, o economia vera, economia reale, e su questo devo dire c'è stata grande collaborazione. E sin da subito non è solo Roma, perché comunque noi abbiamo ad esempio il polo delle scienze della vita, il polo farmaceutico, che comunque è tra Latina e Frosinone ed è uno dei poli più importanti d'Italia insieme a quello della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Quello che io ho appreso come è un continuo, diciamo, anzi continuo ad apprendere, perché è un learning on the job, ascoltare, mettersi in una disposizione d'ascolto. Noi abbiamo avviato da subito un tavolo con un'industria proprio per ascoltare quali erano le loro difficoltà, fare in modo comunque di accompagnare sia gli imprenditori esistenti, e questo ci ha consentito anche di creare una piattaforma che ha portato ad investimenti nuovi sul nostro territorio. Invest in Lazio poi è uno strumento, come ricordava qualcuno prima, che non è alternativo a Invest in Italy, ma è complementare e lavora fianco a fianco con il MIMIT, proprio perché è fondamentale questa collaborazione, con la collaborazione con l'ICE, con Zoppas, che comunque ci accompagna sempre anche nel dialogo con gli investitori e anche nella internazionalizzazione delle nostre imprese, e infine con Cassa Depositi e Prestiti. Quindi insomma è un lavoro che stiamo realizzando anche rinnovando strumenti, perché proprio da questo dialogo continuo uno degli strumenti che ad esempio abbiamo rinnovato e credo stia dando un buon impulso e ha attratto nuovi ingressi di nuovi comuni è il Consorzio Industriale del Lazio, che prima era fermo praticamente a due sole province, Latina e Frosinone. Oggi noi sono entrati comuni importanti come Civitavecchia, Civita Castellana, che sotto il profilo industriale importante, come Colleferro, altro sito industriale importante, e Roma che si accinge ad entrare, e quindi insomma riusciamo ad avere un consorzio industriale che ha dei nuovi poteri e che facilita comunque anche l'identificazione dei territori sui quali anche in ragione delle filiere si può investire. E poi infine l'ultimo strumento che noi abbiamo messo a regime finalmente dopo anni di attesa è la ZLS, la zona logistica semplificata, con 64 comuni, uno sportello unico. Insomma, noi stiamo cercando di fare in modo che vi sia quell'accompagnamento. Ecco, l'ultimo elemento mi sembra che era quello proprio di far sentire che c'è un accompagnamento, un punto di riferimento unico che poi si fa carico anche dell'interlocuzione con i territori. Molto spesso per i grandi investimenti io sono il primo interlocutore, provo a far vedere che c'è una presenza e un'attenzione direttamente da parte del Presidente, su questo lavorando in stretta sinergia ovviamente con gli uffici e con la Vicepresidente, ma anche adesso abbiamo tre grandi biotech che vogliono fare un investimento di circa 2 miliardi di euro sul nostro territorio. I primi incontri li ho guidati personalmente, proprio perché sento la responsabilità che dà la mia figura istituzionale nel creare fiducia nell'investitore, e questo ovviamente senza vendere fumo, ma con informazioni chiare, corrette, con un dialogo molto leale, e questo accompagnamento va fatto sentire costantemente, ha prodotto anche, devo dire, dei buoni risultati. Però su questo mi sento di dire che Michele De Pascale ha ragione, cioè nel senso che il lavoro da fare per la semplificazione burocratica e amministrativa, perché è vero che noi cerchiamo di semplificare la vita alle imprese, però poi chi al nostro interno si fa carico veramente è un percorso a ostacoli, tanto che sempre più negli ultimi tempi si fa ricorso alla figura del commissario, proprio perché comunque è uno strumento. Allora io dico, cerchiamo comunque, visto che serve la figura del commissario, invece troviamo degli strumenti legislativi nuovi che aiutino a semplificare, perché non è sempre la figura del commissario quella che può risolvere o deve per forza sbloccare. Io credo che comunque con interventi legislativi appropriati si possa arrivare invece a normalizzare una situazione. Non serve, come per Novonosdik, creare una situazione di cui io sono commissario per questi investimenti importanti sul territorio di Anagni, non credo che serva necessariamente la figura del commissario, però è un elemento che sta crescendo e io invece ritengo che se ne possa fare a meno cambiando alcuni aspetti legislativi. Noi a livello regionale lo stiamo facendo e credo proprio questo dialogo che noi abbiamo sia costante con l'industria, sia col presidente Cattani per Farmindustria, proprio stia dando i risultati in termini di crescita e sviluppo che erano quelli che ci attendevamo sin dall'inizio.
0: Presidente, io la ringrazio anche per aver esordito nel suo intervento sottolineando il valore della collaborazione istituzionale. Lei ha pronunciato più volte la parola istituzionale. Se posso permettermi un piccolo peccato di autoreferenzialità, io in questa università dirigo un master di secondo livello in comunicazione e marketing politico istituzionale. Quello su cui insistiamo moltissimo è che bisogna abituare i soggetti politici a praticare il linguaggio della comunicazione politica nel momento in cui il consenso va conquistato, ma poi una volta che il consenso è stato acclarato e si ha la legittimazione ad operare, praticare la logica istituzionale,
6: aggiungere...
0: perché questo è quello di cui loro hanno bisogno, cioè praticare linguaggio,
6: esatto,
0: istituzionale.
6: Beh, se posso aggiungere, questo sicuramente è un valore aggiunto. Quello che a me dispiace è proprio, ma è evidente quello che lei dice, è talmente iconico che si risolve in quella definizione che danno del rapporto io con Gualtieri, quello della strana coppia, quando in realtà invece dovrebbe essere qualcosa normale, di fisiologico e naturale, pur nelle differenze forti che noi abbiamo su alcune visioni, però noi sappiamo che dobbiamo raggiungere dei risultati per il nostro territorio. Viene chiamato modello Giubileo, questo dovrebbe essere il modello quotidiano che spinge le istituzioni a lavorare. Poi su alcuni temi, ovviamente sul piano più politico della costruzione del consenso, io credo che quello debba essere separato. Io dico sempre, ho un ruolo istituzionale e la stessa cosa posso dire che ha sentito il sindaco nel rapporto con me, e quando prendiamo un impegno e anche le nostre differenze su temi che impattano sulla vita quotidiana della gente, noi cerchiamo di risolvere al chiuso, non portando in piazza, perché alcune volte noi affrontiamo argomenti estremamente tecnici, che quindi non possono essere banalizzati con dialoghi da bar, perché poi gioco forza, quando tu spingi sulla mediaticità di una cosa viene banalizzata. Quindi noi questa consapevolezza io credo che sia fondamentale, questo è un corso che io mi auguro possa continuare sempre, e credo è quello che comunque per me è un valore aggiunto, perché io quando alzo il telefono o viceversa, se parliamo di investimenti e di crescita, noi raggiungiamo gli obiettivi.
0: Grazie Presidente. Alessio Piana è Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria. Questa mattina stiamo facendo un po' un viaggio tra nord, centro e sud per appunto individuare le visioni, le prospettive e le soluzioni migliori. Allora, in Liguria le imprese a controllo estero producono il 20,4% del valore aggiunto regionale e rappresentano il 12% degli addetti. Che cosa ci raccontano questi dati, Assessore?
7: Intanto buongiorno a tutti. Sono sicuramente l'evidenza del fatto che rappresentino una componente strutturale del nostro tessuto economico e della crescita della nostra regione. E lo sono ancora più oggi, alla luce anche degli elementi molto interessanti che sono emersi dagli interventi che mi hanno preceduto. Il moltiplicatore 2 per quanto riguarda il valore economico generato e il moltiplicatore 3 per quanto riguarda quello occupazionale. Noi credo abbiamo avuto la possibilità di contare su questo impegno grazie storicamente al fatto che la nostra regione rappresenta la principale porta di accesso marittimo all'Europa, un collegamento naturale con il sistema produttivo del nord del nostro paese con i corridoi comunitari, ma siamo sicuramente consapevoli del fatto che la strategicità e la posizione geografica oggi non sono più sufficienti per continuare ad essere attrattivi nei confronti di nuovi investitori e per far sì che coloro che già sono presenti possano continuare a rimanere sul nostro territorio. È stato già detto da molti che sono intervenuti quelle che sono le esigenze delle imprese a controllo estero per potersi insediare e continuare ad operare nel nostro paese, ed è per questo che noi stiamo cercando in qualche modo di lavorare per traguardare le risposte a queste esigenze. Lo facciamo cercando di attrarre, e credo di esserci, che ci siamo riusciti in questi anni, investimenti ingenti soprattutto negli interventi infrastrutturali. Per noi la logistica è un fattore fondamentale, le infrastrutture fisiche, le infrastrutture digitali sono un qualche cosa di imprescindibile per fare impresa nella nostra regione, che tutti sanno essere connotata appunto da questa caratteristica di essere stretta, lunga e come dire difficile da attraversare da un punto di vista stradale, ferroviario e logistico. E quindi la nuova diga nell'ambito portuale, la messa a sistema delle autorità di sistema portuali, i corridoi ferroviari, il terzo valico, una serie di azioni che ci auguriamo possano in prospettiva rappresentare appunto elementi ulteriormente attrattivi. Voglio anche approfittare di questa opportunità per lanciare un altro messaggio che credo sia condiviso sicuramente da molti colleghi delle regioni e credo anche da Confindustria, che sta portando avanti sia a livello nazionale che a livello comunitario un'azione molto importante e tesa alla valorizzazione della competitività e delle azioni che possono essere poste in essere dalle amministrazioni regionali nella logica della valorizzazione delle piccole e medie imprese, che a loro volta, essendo poi parte dell'espressione di quelle competenze, di quelle filiere che poi servono alle aziende a controllo estero, come dire, rappresentano sui territori. Quello della gestione della politica della coesione, dei fondi della coesione, anche in vista della futura programmazione 28-34, che mi auguro possa essere ancora mantenuta con le modalità gestionali che hanno rappresentato la programmazione in essere, perché solo così le leve territoriali hanno la possibilità di valorizzare le proprie peculiarità ed essere ulteriormente attrattive. Quindi credo che questo sia un aspetto che anche nella logica di attrazione debba essere posto all'attenzione. Da un punto di vista poi più invece operativo pratico, anche noi ci siamo dotati di un programma, di una piattaforma che si chiama Invest in Liguria e che da noi però ha un'eccezione più concreta di semplificazione rispetto all'esigenza minuta di conoscere le aree disponibili, le regole che incombono su quelle aree in termini di pianificazione urbanistica, di rete infrastrutturale, di pianificazione paesaggistica, di vincoli, di opportunità anche da un punto di vista di attrazione degli investimenti e di sviluppo di quelle che sono le leve economiche invece date dagli attori che venivano citati dal presidente Zoppas a livello nazionale, con una società di scopo che è la nostra Liguria International, che da una parte promuove le eccellenze della nostra regione all'estero e dall'altra diciamo accompagna gli investitori che si affacciano sulla nostra regione per appunto metterli nella condizione di avere tutti gli elementi possibili affinché possano prendere in considerazione il fatto di investire nella nostra regione. Ecco, questo credo sia un po' un insieme di azioni che stiamo cercando di strutturare.
0: Grazie Assessore, era importante il punto di vista della Regione Liguria anche per la collocazione geografica della regione che lei rappresenta e naturalmente per tenere dentro il tema delle infrastrutture portuali che sono comunque molto molto rilevanti ai fini anche delle decisioni in termini di investimento strategico. Pasquale Frega, come voi ben sapete perché insomma è un punto fermo anche lui del gruppo tecnico di Confindustria Imprese Estere, rappresenta Philip Morris, quindi è presidente AD di Philip Morris Italia, ma rappresenta una multinazionale che diciamo ha una grande esperienza in quanto investitore nel nostro paese. Allora la domanda che ti faccio è questa, cioè quali, facendo un po' anche un'analisi retrospettiva, ma che ha ovviamente l'obiettivo di essere ultra attiva, quali sono state le condizioni che finora hanno garantito l'investitore Philip Morris nel nostro paese?
8: Allora, io vorrei iniziare, mi sentite? Sì, vorrei iniziare con dire che spesso la narrazione sulla semplificazione o sulla certezza del diritto fa parte di una narrazione negativa che deve essere assolutamente superata, perché l'elenco di cose importanti di questo paese, positive, che possono offrire a chi vuole investire è di gran lunga più esteso che quello che ho citato sulla narrazione negativa. Io provo a riassumere in due minuti quello che è successo a Philip Morris in Italia negli ultimi 15 anni. 15 anni che hanno visto la trasformazione di Philip Morris a livello globale come un'azienda che ha l'obiettivo di eliminare

0: qualità, più costoso, ma che tutti vogliono perché è di grande qualità. Secondo elemento, piano Industry 4.0, inizio di una visione che ha consentito nel 2012 all'Italia a superare la concorrenza della Germania per stabilire a Bologna il polo produttivo più importante di Philip Morris nel mondo. Visione che è continuata con decisioni di vari governi su aspetti regolatori e aspetti fiscali che hanno consentito a questo settore di diventare una filiera estremamente integrata che va dall'agricoltura alla produzione, all'export e a tutto quello, il resto che facciamo in questo paese. E il terzo aspetto da non dimenticare è quello della stabilità, che come diceva anche il Presidente De Pascale prima, è un valore assoluto. Io credo che tutti gli operatori economici, potendo avere il lusso di lavorare per 4-5 anni con gli stessi ministri, con gli stessi viceministri, con gli stessi sottosegretari, capi di gabinetto eccetera, abbiano anche una facilitazione, perché poi ripartire da zero e dover spiegare, costruire un rapporto di relazione è un handicap incredibile, e quindi la stabilità fa questo. Allora, su questi 15 anni di trasformazione, oggi noi siamo in grado di restituire al Paese collaborazioni con 8.000 piccole e medie imprese, 45.000 addetti, 2 miliardi di export, sostenibilità a gogo, se mi consente, perché siamo dei champion di sostenibilità, e con 1.100 imprese agricole le abbiamo consentito di svoltare la trasformazione. Ultimo punto, sviluppo e retention dei talenti. Noi abbiamo un'età media della nostra popolazione aziendale che è bassissima, intorno ai 31 anni, avendo fra l'altro questi una formazione molto avanzata, sono i candidati ideali alla fuga verso l'estero. Invece stiamo dando un grande contributo a mantenere in questo paese, quindi grande fiducia nell'Italia. Finiamola di raccontare solo le cose negative.
1: Grazie per questo messaggio bellissimo, che credo valga, come dire, sottolineato con un applauso, perché i primi dobbiamo essere noi a crederci nell'ecosistema, perché altrimenti poi diventa difficile attrarre qualcuno se vede che chi sta promuovendo quel valore non è molto molto convinto. E allora il bello di queste tavole rotonde è che davvero è estremamente interessante far interagire il piano della decisione pubblica istituzionale e dell'indirizzo politico generale con il piano poi della operatività aziendale. E non c'è solo Philip Morris che può rappresentare una lunga tradizione, diciamo, di investimenti nel nostro paese, c'è anche Birra Peroni. Enrico Galasso è presidente e AD di Birra Peroni. Allora, è un sistema il vostro articolato su più territori, quindi è molto utile acquisire questo punto di vista della multiarticolazione. Ricordo Roma, baricentro aziendale e principale polo produttivo, Milano, hub commerciale, Padova e insieme a Milano, per andare a coprire tutta l'area del nord-est e del nord-ovest, e poi non posso non citarlo essendo di quelle parti, poi c'è Bari, che diciamo è un punto di riferimento importante per il sud. Allora, come si tiene insieme questa visione interregionale e quanto questo è effettivamente un valore aggiunto per un'azienda come la vostra?
2: Intanto grazie per questa opportunità. Allora, intanto quest'anno sono Birra Peroni compie 180 anni, quindi siamo un'azienda che è da un po' in giro per l'Italia, e compiamo anche 10 anni da quando siamo entrati nella famiglia Asahi, perché uno si potrebbe domandare perché Birra Peroni è fra le aziende estere, perché siamo parte di un gruppo birrario giapponese che è Asahi, che per noi rappresenta una grandissima opportunità per quello che riguarda la capacità di investimenti, ma anche la disponibilità di reti distributive globali per i nostri brand. Noi peraltro, come per chi va spesso all'estero, Peroni Nastro Azzurro è la birra italiana più venduta al mondo, e ovviamente è una delle priorità peraltro del gruppo Asahi da quando è stata acquisita, quindi, però noi beneficiamo in gran parte di questa della possibilità di accedere alle reti distributive degli

0: paesi. Pensiamo da quando la birra Peroni è passata di proprietà dalla famiglia Peroni, ha sviluppato il suo business all'estero per 10 volte, no? Quindi questo è un potenziale incredibile quando si lavora da un punto di vista di investimenti esteri, ma poi si fa leva sul Made in Italy, sulle capacità italiane che sono un riferimento in tutto il mondo. In questi ultimi 10 anni abbiamo speso circa 200 milioni di investimenti nei nostri vari siti, come abbiamo detto abbiamo 3 birrerie e una malteria, sia in aspetti produttivi di sostenibilità ma anche di supporto alla cura delle nostre persone. Se poi pensiamo al Lazio in particolare, abbiamo investito oltre 80 milioni in questi anni, e una cosa che credo di cui noi siamo orgogliosi è che Birra Peroni è un centro di eccellenza per il gruppo Asai, per cui noi abbiamo portato in Italia, quindi quando sono arrivati abbiamo portato in Italia la produzione della birra Asai che esportiamo poi in tutta Europa e nel Nord America, quindi è un centro di eccellenza solo italiano, così come è un centro di eccellenza italiano quello della produzione della birra non alcolica. Quindi questo fa capire che quando ci sono delle competenze, quando ci sono delle qualità nelle professionalità e una capacità di investimento, si può assolutamente fare leva, e ne abbiamo come beneficio noi. Poi il Lazio per noi è un centro focale. Siamo la birra Peroni è nata a Vigeva, no? Quindi è una birra non neanche lombarda, perché ai tempi Vigeva era in Piemonte, quindi siamo una birra, uno potrebbe dire che siamo una birra più del centro-sud, ma in realtà siamo nati lì. Ma nel 1862, tra l'unità d'Italia ma ancora senza Roma, è stata trasferita la sede a Roma, quindi diciamo che è un rapporto con la città di Roma e con il Lazio unico. Abbiamo peraltro una filiera integrata. Quando parliamo di ecosistema, noi abbiamo, a parte uno stabilimento, una malteria, 1500 agricoltori che fanno parte di una nostra organizzazione che si chiama Campus Peroni, e un rapporto con diverse università del Lazio e anche l'Umbria, diciamo, che hanno delle competenze uniche in tutto quello che è l'agroalimentare. Quindi è un rapporto che si è costruito nel tempo ma si sta consolidando e sviluppando ancora. Se posso fare un ultimo punto, perché tu hai accennato all'inizio agli 8 punti, no, degli investimenti, dell'attrazione degli investimenti. Diciamo che per le aziende, dal nostro punto di vista, l'elemento dell'investimento è un aspetto molto importante, sicuramente molto importante per i territori la possibilità di acquisire un investimento, ma per l'azienda il punto 8, che è la crescita, è poi il motivo per cui si fa un investimento. Quindi credo che c'è molta enfasi sulla capacità di attrarre gli investimenti, di avere giustamente tutti gli elementi in grado poi di poter fornire dei servizi alle aziende che vogliono arrivare, ma non dimentichiamoci che gli investimenti esteri sono un po' come il matrimonio, no? Spesso ci si focalizza molto sul giorno del matrimonio, ma poi in realtà lo si fa per costruire un percorso di progettualità e di crescita futura. Quindi diciamo che quell'attenzione al supporto di questi investimenti deve poi rimanere costante, perché la capacità, il time to market per noi è fondamentale. Nel momento in cui si decidono di ampliare, si fa degli investimenti per delle innovazioni, la nostra capacità anche nel confrontarci con altri paesi dello stesso nostro gruppo è fondamentale, la capacità di ascolto, no, delle quelle che sono le continue esigenze, perché appunto non finisce con l'investimento ma le aziende poi fanno quell'investimento perché sia la base per una crescita futura. Quindi il mio appello è semplicemente quello di non dimentichiamoci che dopo il giorno del matrimonio ci sono altri 40 anni da crescere insieme, e sono solitamente quelli poi che fanno la differenza quando uno si guarda indietro nella vita.
1: Grazie per questa metafora che io trovo estremamente efficace, perché ovviamente il matrimonio poi comporta anche un po' di pazienza, ecco, reciproca,
0: costruzione di fiducia
1: dell'azienda verso la struttura istituzionale, della struttura istituzionale verso l'azienda, perché poi è quello che alimenta, però alla base c'è una grande fede nella qualità della relazione, ecco, e questa è una metafora che possiamo far nostra, perché effettivamente contraddistingue tutto il nostro ecosistema. Grazie molte, grazie ancora al Presidente Rocca, perché so che ha fatto un sacrificio, ma era impossibile svincolare da questa Tavola rotonda. Allora, arrivederci, grazie, grazie assessore. Allora, ci avviamo all'ultimo segmento di questa lunga mattinata e questa volta il segmento al quale faccio riferimento è quello di un dialogo istituzionale, sempre naturalmente in sintesi, che avverrà tra pochissimo tra Barbara Cimino e il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, che saluto, e che interviene oggi qui in rappresentanza della conferenza Stato-Regioni, perché poi il momento immediatamente successivo sarà la firma del protocollo d'intesa. Prego, accomodatevi, presidente. Grazie anche a te. Ciao, ciao. Per essere qui, Barbara, dov'è? Barbara Cimino, dov'è? Allora, intanto che ci raggiunge Barbara, volevo farvi vedere quelle che sono le linee operative, perché qui qual è l'obiettivo di questo momento di confronto? È quello di riuscire a vedere come si può passare dalla collaborazione nazionale a strumenti veri e propri di lavoro per attrarre e consolidare gli investimenti esteri. Come potete vedere dalla slide, abbiamo articolato queste linee operative anche qui in tre punti. Il primo è gli obiettivi condivisi, il secondo è quello relativo agli ambiti di lavoro, il terzo è quello relativo alla attuazione. Allora, per quanto riguarda gli obiettivi condivisi, vieni Barbara, non ti preoccupare, io sono abituato a colmare i vuoti, perché voi immaginate, dopo tanti anni di conduzione, mai, è perché tu avevi confidato in qualche minuto di sforo, invece siamo riusciti a contenere, sono abituato, perché immaginate quante volte partivano i servizi al telegiornale, i collegamenti non erano pronti e bisognava... A volte c'erano, lasciatemi fare una battuta per sdrammatizzare, c'erano i presidenti del Consiglio che nell'epoca del Covid annunciavano le conferenze stampa alle 20:30 e poi si presentavano alle 20:55 e tu per 25 minuti dovevi intrattenere il pubblico di Rai 1, che non era assolutamente facile. Però stavo riassumendo le linee operative, quindi obiettivi condivisi: attrarre e consolidare investimenti esteri, valorizzare i territori, il gruppo tecnico imprese estere e l'osservatorio, semplificare e digitalizzare i processi. Gli ambiti di lavoro: dialogo strutturato tra imprese e regioni, bisogni e proposte delle multinazionali estere, che abbiamo oggi acquisito anche in dettaglio, retention, attrazione, sistemi territoriali, e poi la fase dell'attuazione, appunto la istituzione del gruppo di lavoro permanente, la durata biennale con possibilità di rinnovo e la relazione annuale sui risultati, le buone pratiche e le proposte. Barbara, chiedo a te sostanzialmente di contestualizzare meglio il passaggio di queste linee operative in una, situazione strutturale.
2: Grazie Francesco, ringrazio e mi scuso con il Presidente Gianni per il mio ritardo. Abbiamo visto che questo percorso, sul quale eravamo un po' preoccupati ieri nel mettere a punto la conferenza di oggi, potesse portare alla fine della giornata a comprendere l'obiettivo nobile di questo convegno. L'obiettivo nobile è far capire che gli investimenti delle imprese internazionali nel territorio italiano contribuiscono al rafforzamento dell'industria, della crescita del paese, della competitività e soprattutto dell'occupazione. E questo passa attraverso una stretta collaborazione con le regioni e quindi anche tutto il tema delle filiere, di quanto l'indotto sia importante sia per la crescita delle multinazionali e sia anche per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, ci fa anche lavorare al progetto progetto futuro che è quello che è nato dalla partnership tra Confindustria, Imprese Estere e la Conferenza delle Regioni in occasione di Selecting Italy. Quindi qual è l'obiettivo che ci siamo dati? È quello di innanzitutto rispettare il perimetro dei nostri campi di gioco, quindi di portare ad un tavolo di lavoro ognuno le proprie competenze, nel fare un buon lavoro preparatorio, perché l'idea è quella di affrontare l'argomento dell'attrazione investimenti andando nelle regioni, andando nei territori, ma di farlo non soltanto per scambiare delle opinioni, ma con una progettualità molto seria, quindi avere un lavoro preparato in modo che quando si va nelle regioni già si ragioni su dei piani di azione. È chiaro che l'accordo costituisce una sorta di infrastruttura nella quale operare, con una governance, quindi ci siamo dati delle regole per operare tutti quanti al meglio, e in breve quali sono gli attori. Gli attori sono le regioni, pensiamo che il gate principale di ingresso in Italia debba essere un gate di livello nazionale, per questo ringrazio il viceministro Valentino Valentini che poi alla fine farà da raccordo finale rispetto a questo percorso che abbiamo immaginato, ma che di fatto è già diventato un vero progetto. Poi avremo le Confindustrie delle varie regioni italiane coinvolte, partiremo ovviamente con le regioni che hanno maggiori casi di eccellenza da raccontare e che possono poi dopo scalare anche dal punto di vista dimensionale o costituire un esempio per le altre regioni. Allo stesso tempo Confindustria e l'Osservatorio, quindi avete visto che i numeri dell'Osservatorio sono quelli che servono a creare dei piani di miglioramento, senza dei numeri solidi, e per questo ringrazio ancora una volta Anna Ruocco, è molto difficile immaginare un percorso strutturato. Dai numeri si capiscono tanti aspetti di questo lavoro da fare insieme e soprattutto le leve per azionare il miglioramento. E poi l'altra cosa importante che immaginiamo è che la Conferenza delle Regioni diventi un vero e proprio connettore. Secondo me questo è il termine più adatto per descrivere, è vero che è un termine che si usa in informatica, ma il termine più adatto a descrivere il passaggio delle informazioni come deve avvenire. Quindi siamo profondamente convinti all'interno del gruppo tecnico, perché l'abbiamo maturato in mesi, in anni di lavoro, che ci sono delle eccellenze a livello regionale che devono essere valorizzate e portate a livello nazionale, così come tutta la parte dei controlli e la parte attuativa resta di fatto all'interno delle regioni, però tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché il grande gate d'ingresso sia di livello nazionale. Quindi non disperdere le energie da questo punto di vista, perché anche la competitività, non solo a livello globale, ma anche a livello dell'Unione Europea, è diventata estremamente aggressiva. Quindi questo sforzo è necessario, siamo pronti a farlo con tutti gli strumenti e le leve che abbiamo messo in campo, e questa partnership che oggi rafforziamo con la firma dell'accordo con la Regione Lombardia va proprio nella direzione di della Regione Toscana, va proprio nella direzione di questo lavoro da fare tutti quanti insieme.
1: Grazie, grazie a Barbara Cimmino. E Presidente, allora, volendo tirare un po' le conclusioni di quelle linee operative, insomma, qual è la sua idea relativamente al passaggio da iniziative individuali, singole, che pure sono state importanti finora e hanno prodotto dei risultati, a un vero e proprio protocollo d'intesa, a un sistema codificato che poi garantisca attraverso la Conferenza Stato-Regioni al Paese intero, al sistema Paese, un metodo di lavoro sostanzialmente?
3: Innanzitutto,
1: contrario. Sì, è che... No, no, ma è...
3: ma innanzitutto sul piano istituzionale, le regioni, l'interlocutore principe per avviare davvero una stabile politica di attrazione di investimenti sul piano internazionale che renda in Italia potenzialità e sviluppo di queste realtà che possono e vogliono investire, che si tratti di multinazionali o si tratti anche di grandi gruppi internazionali che mantengono una loro direzione, come dire, familiare. Ieri ho firmato il patto con Chanel, un gruppo di livello internazionale ma familiare nella sua direzione, e quindi ne parlavo proprio con il rappresentante che è venuto qua. Faranno un grosso investimento fra Firenze, fra Pistoia e Montecatini, a Serravalle, saranno 200 posti di lavoro. Fra l'altro è anche una tendenza a vedere risalire la china sul settore della moda, e il ragionamento che veniva fatto è proprio di specificità locali, e quindi chi può leggere il territorio meglio delle regioni? Comuni hanno una dimensione troppo ristretta, lo Stato indubbiamente offre la prospettiva del Made in Italy, ma è un campo molto più generale. La specificità dei nostri territori regionali può legittimare la regione a essere l'interlocutore giusto, e quindi corretto il ragionamento del gruppo di studio e Confindustria di instaurare con la conferenza delle regioni un profilo. Quando io parlo ad esempio con Messer Pinot, Messer Arnaud, ovvero i due grandi gruppi francesi della moda a cui poi si ricollegano le grandi firme che investono in Toscana, mi dicono: sì, noi veniamo a farci concorrenza in Toscana fra i nostri gruppi, ma perché la sedimentazione storica che questo territorio offre ci rende del personale che, se vogliamo, ha quella caratteristica, quel retaggio di un artigianato di qualità che riesce a esprimere un valore aggiunto anche rispetto al fatto di farci a casa nostra questi stabilimenti. Quando io penso, vi è qui anche dei rappresentanti, alla Bakery Hughes, che in Toscana addirittura fa l'annual meeting a cui partecipano rappresentanti di 120 paesi del mondo, perché questa multinazionale ha tutto questo, e parlo con il suo presidente in occasione dell'annual meeting, lui mi dice: se noi abbiamo 6.000 dipendenti nei 3 stabilimenti in Toscana, perché c'è ormai una capacità di lavoro in quello che poi diventa la loro specificità che questo territorio riesce a offrirci. Allora magari ripenso a quando il nostro conterraneo, il ministro Barucci, nella necessità per risanare i conti dello Stato nel 1992 vendette quello che era il nuovo Pignone, patrimonio dell'ENI, e tutto il territorio, le organizzazioni sindacali, ero giovane consigliere comunale, aveva allora sott'occhio il fatto che quei 3.400 dipendenti avrebbero potuto scomparire, perché magari la prendeva la General Electric, che era un concorrente della nuova opinione per i compressori, per le turbine. In realtà ci riflettiamo oggi a 30 anni di distanza e vediamo che invece che 3.400 quella multinazionale ha 6.000 dipendenti, e quindi la capacità che i nostri territori, letti nella loro specificità, possono offrire delle forme di attrattività degli investimenti importanti è decisivo. Devo dire che sotto questo aspetto quindi si pone bene l'argomento della formazione, proprio attinente al ragionamento che prima facevo, e guarda caso sono le regioni che hanno le risorse per la formazione. Si pone bene il tema del territorio nella sua specificità. Quando io vedo la nautica, il 40% degli yacht a livello mondiale vengono prodotti fra Livorno e La Spezia, ci metto anche questo territorio della Liguria, ecco che noi ritroviamo quell'apporto e quell'integrazione fra la meccanica e l'artigianato che vuole qualità e stile nel collocare sul piano internazionale quell'oggetto. Io ritengo quindi formazione aspetto fondamentale, possibilità di offrire attraverso bandi che siano mirati, quello che sono le risorse che abbiamo a disposizione, e le regioni le risorse le hanno perché sono l'interlocutore di quello che sono i fondi strutturali europei, e i fondi strutturali europei, per dire, in Toscana significa 3 miliardi e 3 di fondi strutturali, 600 milioni in questo settennato 2021-2027 li abbiamo dedicati alle imprese. E qui però lancio un grido d'allarme, si tratta di fondi che rispondono tutti alla voce fondo di coesione, e qui dobbiamo veramente fare squadra perché a Bruxelles i fondi di coesione non siano quelli che vivono il sacrificio di doverci riarmare, e quindi il fondo unico nella discussione che è in corso e che vive i momenti decisivi per il settennato 2028-2034 non vengano diminuiti. Si parla di una diminuzione del 20-30% dei fondi di coesione, è sbagliato, noi dobbiamo lottare perché mantengano questa capacità, ripeto, il nostro rapporto alle attrazioni delle imprese la diamo molto proprio con i fondi di coesione. In una regione come la nostra 3 milioni e 3 fondi, 3, i fondi strutturali, 3 miliardi e 3 i fondi strutturali, 600 milioni sono quelli destinati alle imprese nel capitolo fondo di coesione. E poi naturalmente quella politica di semplificazione e di accelerazione che però passa molto nella specificità di uno sportello unico che tutte le nostre regioni vogliono costituire. Noi abbiamo Invest in Tuscany all'interno della direzione attrazione degli investimenti. Chi viene qua vuole avere un interlocutore unico, non si vuole perdere nella classica burocrazia dei rimpalli che offre purtroppo la pubblica amministrazione nel suo complesso, senza dare responsabilità a nessuno nel nostro paese, perché spesso le problematiche sono problematiche di natura urbanistica, sono problematiche relative ai trasporti, sono problematiche relative anche a un sistema fiscale che si connette a quella che è la specificità delle regioni. La possibilità di avere interlocuzione unico è importante quanto la correzione di norme che possano semplificare, e tutti questi sono tra l'altro gli elementi che noi abbiamo ricollocato in questo protocollo che ci accingiamo a firmare, ma che come conferenza delle regioni poi vorremmo seguisse una stessa destinazione proprio per le 20 regioni italiane. E accanto a questo poi sarà molto importante, perché stiamo vivendo un passaggio decisivo sul piano dell'energia con l'attuazione della legge 4 del 2026, quella sui siti idonei, per poter avere anche forme di attrazione energetica importante, anche una maggiore possibilità di incentivo che noi possiamo offrire sia sul piano della bolletta dell'energia elettrica attraverso le energie rinnovabili, sia sul piano del calore, io vedo nelle zone geotermiche riusciamo a offrire alle imprese una prospettiva di riduzione addirittura dell'80%, sarebbe qualcosa di molto importante. Io ho vissuto questa esperienza due anni fa, visto l'incertezza rispetto alle normative della concorrenza europea, il ministro Pichetto Fratin mi disse: ma forse se si vuole creare con El Green Power, che poi è sostanzialmente a guida indirizzo pubblico, un rapporto diretto, più che io come Stato lo potreste fare voi come regione, quindi il 16 bis del decreto energia dava questa possibilità di agire alla regione. Noi abbiamo impostato un rapporto di affidamento diretto per altri 20 anni dell'energia geotermica, in Toscana vi sono 34 centrali delle 36 che ci sono in Italia, e impostato questo rapporto diretto significa una ricaduta di 3 miliardi di investimento e 400 milioni di opere pubbliche. Queste forme attraverso le regioni probabilmente riescono a superare anche tutte quelle normative europee che quando invece tratta lo Stato vengono subito messe in evidenza come aiuto di Stato. Quindi anche in questo, per favorire poi delle condizioni sul piano dell'energia a chi decide di fare un investimento, è una strada indubbiamente da valorizzare e da esplorare sempre di più.
1: Grazie Presidente. Allora è arrivato il momento di firmare questo protocollo d'intesa. Chiamo qui sul palco, lo firmerete lì al podio, è già pronto. Chiamo per l'assistenza Paolo Ruggeri, che è coordinatore della Commissione Multinazionale di Confindustria Toscana, proprio per la firma del protocollo. Per l'assistenza e perché è giusto che ci sia.

0: Allora, questa è la photo opportunity tra il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, vicepresidente di Confindustria Barbara Cimino e poi Paolo Ruggeri di Confindustria Toscana, una foto che suggella questo passaggio dal dibattito alle linee operative. Grazie, grazie ancora. Adesso è arrivato il penultimo momento di questa mattinata e questo momento è dedicato ad un rappresentante del mondo delle istituzioni che, lasciatemi dire, ha seguito fin dall'inizio i lavori di Confindustria Imprese Estere. È anche un rappresentante delle istituzioni, un politico anomalo, perché io lo posso dire, Valentino, in tutti i lavori ai quali ho partecipato, ai quali egli ha partecipato di Confindustria e Imprese Estere, quando sollecitato ha sempre risposto: questo è il momento in cui io ascolti quello che voi dite, poi arriverà il momento di dire qualcosa. E così ha fatto oggi, perché è presente fin da questa mattina e ha preso molti appunti. Però adesso lo ascoltiamo, perché egli ha una responsabilità importante rispetto al tema che stiamo affrontando. È vice ministro del Ministero del Made in Italy e delle imprese, e anche su questo ci sarebbe da dire tanto se non fossero l'una e dieci, perché è stata fatta dal governo una scelta semantica molto netta, proprio per creare le condizioni perché il clima pro impresa fosse percepibile fin dalla denominazione del Ministero. Prego.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti coloro che sono rimasti fino ad ascoltare, ma ascoltare soprattutto il Presidente Orsini. Vedete, stamani quando sono arrivato mi hanno fatto accomodare dalla parte giusta. Di là c'era il Ministro Tajani, c'era la politica, io mi sono accomodato con l'impresa, e trovo che questo forse sia indicativo. Indicativo innanzitutto di un atteggiamento che questo governo e questo il nostro ministero, ma in generale tutti coloro che si sono alternati anche sul palco quest'oggi, hanno dimostrato un atteggiamento nei confronti dell'impresa, di schierarsi con l'impresa, ascoltare l'impresa e comprendere soprattutto quelle che sono il fondamentale ruolo dell'impresa per l'occupazione, il lavoro e tanti altri temi che sorvolo. Oggi ci troviamo qua al gruppo di lavoro delle imprese capitale estero. Già abbiamo abbandonato il vecchio termine multinazionale, che era gravato da una serie di connotazioni che non esistono, e la multinazionalità è ormai la dimensione dell'impresa. È molto difficile rimanere all'interno dei confini nazionali, sia per quanto riguarda gli orizzonti di qualsiasi impresa, sia per quanto riguarda le capacità di gestione. Quindi questo è l'altro aspetto fondamentale: essere qua quest'oggi ad ascoltare e trovarsi nel, gli americani direbbero soundboard, o io lo chiamerei piuttosto un luogo di ascolto privilegiato, dove senti le aziende più importanti e trainanti del tuo paese. Ritengo che l'azienda a capitale estero è una versione dell'azienda dinamica ed importante. Abbiamo anche tante aziende multinazionali a capitale domestico, non è quello il punto, non è neppure il punto della struttura dell'azienda. Evidentemente in Italia abbiamo molte piccole e medie imprese, grandi imprese a conduzione familiare, cioè l'elemento della famiglia, della visione, e su questo potremmo forse aprire un tema, perché credo che ci contraddistingua notevolmente la differenza nella gestione tra il capitale a conduzione familiare e a conduzione manageriale. Sta forse, se vogliamo, nel fatto che le aziende a capitale familiare pensano piuttosto alla creazione di valore e a tramandare valore nel tempo. L'azienda a gestione, a volte di carattere manageriale, deve rispondere a volte a delle esigenze, delle trimestrali o esigenze diverse, e questo alla lunga porta anche a situazioni di altro tipo. Oggi, se avete visto, e cercherò di essere breve, abbiamo individuato un qualcosa di particolare. Se voi vi ricordate, lo stesso appuntamento l'anno scorso era ben diverso. era una classica riunione Confindustria dove ciascuno veniva nella liturgia, faceva il suo intervento, andava e se ne andava, eccetera. Qui oggi abbiamo le aziende, abbiamo presidenti di regione, abbiamo assessori, ciascuno viene, ciascuno ci sentiamo parte di un percorso che è stato avviato e quest'oggi è soltanto l'inizio. Questa non è una riunione, sembra una riunione di lavoro, non è una riunione di liturgia, è una riunione nella quale noi abbiamo tracciato un percorso, nella quale tutti assieme, a seconda delle nostre dimensioni, perché effettivamente la competitività è multidimensionale, multiterritoriale, ciascuno di noi si mette e abbiamo tracciato un percorso, lo abbiamo individuato, abbiamo visto quali sono i punti fondamentali, su questo ci inseriamo. Questo è l'altro grande elemento del quale ringrazio Barbara Cimino, Anna Ruocco, tutti quelli che hanno collaborato e soprattutto questo gruppo di lavoro per averci indicato un percorso nel quale tutti dobbiamo continuare a lavorare. L'altro punto è gli interessi del nostro paese, dell'Italia, coincidono necessariamente con quelle delle nostre regioni e viceversa, noi siamo la manifestazione a dimensioni, a scala diversa degli stessi interessi e la forza dell'Italia che agisca a livello regionale o a livello nazionale deve manifestarsi allo stesso modo. La forza del Made in Italy è l'Invest in Italy, che in realtà è un evento delle regioni, della conferenza delle regioni, è un Invest in Tuscany, è un Invest in Liguria. Perché questo? Perché fondamentalmente l'obiettivo del nostro percorso è quello non di duplicare gli sforzi, non di creare una concorrenza, che c'è in parte, una sana concorrenza, ma deve essere quello, a mio avviso, di elevare il livello di competenza generale, di avere non la sovrapposizione ma la specularità. L'investitore internazionale trova l'istituzione a livello, lo sportello unico a livello nazionale, lo trova a livello regionale, individua immediatamente quelli che sono i percorsi che dobbiamo fare, un po' come ci diceva Zoppa, se ho tantissimi strumenti non riesco neanche a farli capire fuori perché hanno delle articolazioni diverse. Credo che assieme dovremo cercare di affinare questo percorso con l'osservatorio, fondamentale, perché se non abbiamo i fanali non sappiamo dove andiamo, se non misuriamo quello che facciamo non lo sappiamo, insieme alle regioni che sono l'antenna, il territorio, il modo in cui noi catturiamo, forse le catturiamo a livello nazionale ma poi le teniamo all'interno delle regioni, perché si è detto che è come un matrimonio, e il primo giorno è il momento della felicità e gli altri giorni sono i momenti della costruzione, ma i momenti felici sono quelli in cui si cresce assieme. Quindi questa è un po' la volontà e credo che sia all'ascito di chiunque poi continui nel mio lavoro o nel lavoro successivo, sia di Confindustria, sia a livello politico, nel quale tu in fondo altro non sei che un manager, devi avere un po' di imprenditorialità, ma soprattutto devi gestire la cosa che trovi con quello che hai. Vedo che un percorso è stato fatto, vedo che c'è una maggiore lucidità. Siamo a disposizione come governo per continuare insieme alle regioni, insieme a tutti noi, a creare quella che è il nostro Made in Italy, perché come tutti i percorsi non può essere statico, non possiamo dirci quanto siamo bravi, perché sarebbe l'errore principale. Il Made in Italy celebrativo è quanto io ritengo pessimo. Io credo nel Made in Italy come mission, credo nel Made in Italy propositivo, nella barra sempre più alta, in quello che i nostri imprenditori ci hanno sempre insegnato e che sappiamo fare, con tutte le criticità che abbiamo individuato, che dobbiamo continuare a mettere in evidenza, cercando nei limiti, riconoscendo anche gli errori, riconoscendo i limiti, ma dobbiamo continuare a puntare a quelli che sono i margini di miglioramento che ci sono in un quadro di competitività sempre maggiore. Ringrazio quindi Confindustria, il gruppo Imprese Estere, per il lavoro che fanno, perché io in realtà non mi sento in un gruppo di aziende estere, straniere o condivise, ma mi sento all'interno di quello che è la parte trainante delle nostre imprese e la cosa che dovremmo sviluppare, ne parlavo prima con alcuni di voi, è capire la granularità e come l'impresa estera all'interno del nostro sistema produttivo integra, sviluppa e aumenta. E su queste filiere, su queste connessioni che dobbiamo continuare a lavorare per fare sì che il nostro sistema sia un sistema coeso, invidiato e soprattutto un sistema che fate voi. Il Made in Italy, in fondo, chiunque può occupare il mio posto, ma voi fate il Made in Italy e voi dovete continuare a farlo, spero, con il nostro appoggio, quantomeno senza che noi lo si ostacoli troppo. Grazie.
0: Grazie, grazie a Valentino Valentini per il suo intervento e per le rassicurazioni che ha dato anche a nome del governo. Il momento finale di questa lunga mattinata che ha visto alternarsi su questo palco tantissimi rappresentanti del mondo istituzionale e altrettanti del mondo dell'impresa, delle multinazionali, ed è giusto che sia così, è affidato al presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che invito qui sul palco. Grazie. Allora, con il presidente Orsini adesso avvieremo una forma dialogica in 5 domande. Abbiamo selezionato quelli che secondo noi e secondo Confindustria sono evidentemente i punti salienti del ragionamento, anche perché siamo in fase conclusiva, e quindi proprio perché siamo in fase conclusiva mi corre l'obbligo di ricordare alcuni dati che hanno costituito un po' il punto di partenza dell'intero percorso concettuale. Le imprese a controllo estero, che poi sarebbe la denominazione diciamo più corretta, rappresentano lo 0,4% del totale delle imprese italiane, quindi una percentuale diciamo non rilevante, eppure generano il 21% del fatturato nazionale e quasi il 36% dell'export. Ecco, allora io la prima domanda che faccio al presidente Orsini è: in un contesto qual è quello nel quale ormai ci stiamo abituando a vivere, considerando sia la dimensione geopolitica che quella geoeconomica, quindi guerre, dazi, instabilità, cosa deve fare l'Italia per essere percepita, mi permetto di dire, per continuare ad essere percepita come un investitore affidabile e un investitore competitivo?
2: Intanto grazie, sono contento di essere qui, un saluto al padrone di casa Giorgio Fossa, e quindi sono qua tutte le volte che noi facciamo delle iniziative all'interno di questa aula, io credo che sia già il fatto della rappresentanza di cos'è il Made in Italy. Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato prima, a tutti i panel, un grazie, fatemelo dire, a Barbara per il suo lavoro, per quello che sta facendo, per le missioni, per quello che spende per tutti i giorni per le nostre imprese, un grazie ovviamente a Valentino, al Presidente della Regione Gianni, a tutti quelli che sono intervenuti prima, a Matteo Zoppas che anche lui porta pazienza con noi, ovviamente grazie perché ci accompagna, e a tutte le istituzioni che hanno partecipato prima. E soprattutto un grazie a tutte le imprese che sono qua, perché poi di questo noi oggi parliamo. Già il fatto dei dati che tu hai dato, effettivamente lo 0,4 non dà un gran valore, ma è il resto che ha il valore, no? C'è il 21%, oltre il 20% del fatturato, oltre il 36% dell'export. Guarda, io mi vorrei ricollegare, Francesco, e grazie anche della tua moderazione di oggi, perché credo che mettere insieme tutto in una mattinata, poi capisco che sono sempre eventi che comunque a cui siamo seduti 4 ore o 3 ore e mezza, però io credo che dare consapevolezza di quello che le nostre imprese, le nostre aziende stanno facendo, e mi piace quello che ha detto Valentino, le nostre imprese, le nostre aziende, perché nonostante sia anche un'azienda estera, ma è nel nostro paese, e quello che ha detto prima anche Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha detto: guardate, io potrei citarmi, e voi sapete che io sono di quella terra, citarvi una ventina di aziende conosciute in tutto il mondo che hanno una filiera lunghissima. E questa è la verità, cioè il fatto che comunque anche le imprese estere nel 2024 abbiano presentato più di 200 progetti grandi di investimento, calati un po' nel 2025 a 197, comunque sempre di più del 2023 che erano 140 e passa progetti grandi di investimento. Quindi io credo che oggi noi dobbiamo creare quelle condizioni abilitanti per il fatto che le imprese che hanno creduto in questo paese rimangano, e soprattutto la capacità di attrarre ancora quelle imprese che vorrebbero venire nel nostro paese, perché comunque la capacità, fammi dire, no, delle persone, ma anche della filiera che comunque alimenta le grandi imprese, quello è fondamentale, che diventa un ecosistema, perché la verità è che tutto funziona con un grande ecosistema. Nella parola tua c'era, nella tua premessa, oltre il 36% di export, quindi anche quando noi parliamo di esportazioni e quindi il beneficio che le imprese estere portano nelle esportazioni, cioè quindi ringrazio Antonio che ha partecipato prima, il ministro Tajani, al fatto che insieme con Barbara ci siamo spesi tantissimo cercando di attaccare più Confindustria europee e anche altri paesi sul Mercosur. Io credo che quelle sono le condizioni abilitanti, perché comunque danno la possibilità a noi di essere, e lo abbiamo sempre dimostrato, negli accordi anche a essere un po' meglio confronto agli altri paesi europei. Detto questo, ci sono condizioni che dobbiamo fare, vado veloce perché sennò ci sarebbe da raccontare il mondo, le condizioni che dobbiamo fare che sono tutte le condizioni abilitanti, e una delle prime cose che è stata detta prima in questo paese c'è il passaggio enorme che ancora oggi c'è i temi della burocrazia, che sono comunque temi che impattano a livello nazionale, regionale, comunque provinciale e comunale. Cioè noi abbiamo bisogno di essere molto veloci sulle risposte, abbiamo bisogno di creare quelle condizioni abilitanti di energia, ma penso che ne parleremo sì. Dopo, abbiamo bisogno di creare quelle condizioni che comunque possano velocizzare le risposte e soprattutto dare anche la consapevolezza, penso anche a stiamo lavorando in questo momento alla 231, cioè chi ci guarda dall'estero e vede il nostro paese dice ma ho più rischi del fatto di fare impresa, cioè su alcuni capitoli noi dobbiamo essere quelli che sanno dare delle risposte veloci e un po' questo stiamo facendo fatica a farlo come Italia ma soprattutto tanto come Europa.
0: Io ti devo dare atto perché come sai insomma ti seguo e a volte attingo anche nelle analisi di politica economica alle richieste di Confindustria perché le reputo profondamente giuste. Ti devo dare atto di aver posto fin dall'inizio del tuo mandato l'attenzione nel discorso pubblico sul tema dell'energia, anche prima ancora che poi deflagrassero quei segnali che sono diventati evidentemente una... Abbiamo anche fatto insieme
2: trasmissione.
0: Una trasmissione su Rai 1.
2: Quando parlare di nucleare era...
0: Esatto, all'epoca era qualcosa di veramente distante dalla percezione collettiva, perché poi bisogna sempre pensare a quella che è la percezione del tema. Allora, anche qui, volendo giocare sulla rappresentazione dicotomica, allora, le imprese estere generano quasi 400 miliardi di euro di valore aggiunto, considerando anche l'indotto, e questo oggettivamente è un dato molto molto significativo, però c'è un peso enorme che è il costo dell'energia. Allora la domanda che ti faccio è, da quella che è la tua percezione e anche l'interlocuzione continua che tu hai quotidianamente con il governo nazionale, con le istituzioni europee, quanto questo peso eccessivo dell'energia sulle imprese italiane può rappresentare un ostacolo all'attrattività degli investitori?
2: Beh, purtroppo lo è già. Cioè il fatto che comunque il costo dell'energia è un ostacolo, lo è già. Cioè uno che, diciamo, per chi c'è, la speranza e il lavoro che stiamo facendo insieme è quello di abbassarlo. Ma per chi ci guarda da fuori, quando deve fare delle scelte ovviamente di produzione industriale, sì, guarda la capacità manifatturiera, guarda la capacità di filiera, però i conti si fanno con l'ultima riga di bilancio. E quando tu vedi che se hai un prodotto che il primo costo industriale è l'energia, è ovvio che la prima domanda te la fai, dici bene, che prospettiva ho in quel paese dei costi energetici per poter fare cose. E questo noi l'abbiamo cominciato a dire proprio dal giorno 1 del mio mandato, ma perché? Perché io credo che quella sia una delle condizioni abilitanti. Abbiamo sentito tante dichiarazioni di tanti amministratori delegati, comunque di grandi gruppi, un mese fa Filosa Stellantis dice io costa l'energia in Italia media 200 euro a megawattora, vado in Germania 100, stesso stabilimento, e sono in Spagna 90 euro a megawattora. Quando il costo, senza poi entrare nel dettaglio dei trasporti, delle reti, che anche lì dovremmo aprire un film che onestamente credo che dovremmo stare qua tanto. La verità è che su questo bene il fatto che si sia aperto il dibattito sul nucleare. Guardate, l'altro giorno guardavo un sondaggio fatto, visto che ci si sta accingendo molto rapidamente, secondo me troppo rapidamente, le elezioni, perché credo che ancora si debba lavorare prima, però detto questo si sta accingendo le elezioni, quindi cominciano a fare i sondaggi, qual è uno dei primi problemi sentiti dai cittadini italiani, non dalle imprese, cittadini italiani. Uno dei primi problemi dei cittadini italiani è la sovranità energetica di questo paese. Quindi io credo che forse alla politica il mood stia arrivando dicendogli, beh, insomma, se comincia a interessare alla signora Maria, che per me, voglio dire, è un tema, pensa un po' quanto interessa all'impresa. Io credo che su questo noi dobbiamo fare delle riflessioni. È ovvio che l'energia è una cosa difficile perché è creata da dei mix, il mix energetico, che è quello comunque, quando si studia l'energia, devo dire la verità, le prime volte che ho approcciato è veramente complicato leggere una bolletta, ma non è il tema della bolletta, quello che c'è dentro la bolletta, cioè il fatto di come viene composto. Oggi serve che comunque quella composizione sia sempre più forte. Logico che andare, stiamo dicendo tutti che il mix energetico e le rinnovabili saranno il futuro, benissimo, sappiamo benissimo che ci sono degli obiettivi, noi stiamo dicendo tutti i giorni, e lo diciamo, visto che qui abbiamo il Presidente della Regione Gianni, cioè teniamo i benchmark che ci siamo dati per produrre quelle rinnovabili, poi parlava di geotermico, poi c'è l'eolico, poi c'è il fotovoltaico, però su questi benchmark noi non possiamo perdere, ovviamente, noi abbiamo ancora 4.000 concessioni da mettere a terra, sono 3 mesi che lo diciamo e non è stato fatto nulla, sono 3 mesi che lo diciamo. E tra un po' cominceremo a mettere i comuni, perché l'obiettivo mio, io l'ho detto, prenderò qualche denuncia, ma non mi interessa, cominceremo a mettere i comuni dicendo questi comuni non hanno rilasciato, queste regioni non hanno rilasciato queste, e mettiamo il nome e cognome. Poi sui 137 gigawatt che abbiamo di concessioni non rilasciate ce ne sarà qualche una magari che non ha competenza eppure sbagliata, però se noi non cominciamo, perché chi mi dice vogliamo le rinnovabili e non vogliamo il nucleare, poi chi mi dice non vogliamo il gas perché via tutte le fonti fossili, oh aspetta, ma la luce noi qui oggi la vogliamo accendere o spegnere? Perché il vero tema, o se no la si compra, ma quando, visto che sappiamo che comunque in Europa il consumo energetico sarà il doppio tra pochi anni, non tra pochi anni, ma la Francia continuerà a venderci l'energia? No, perché se la terranno. Quindi da un certo punto di vista l'Europa deve fare l'Europa un mercato unico europeo dell'energia, perché non ce la facciamo più a dire la Spagna avrebbe dell'energia da venderci, si fermiamo ai Pirenei perché i Pirenei non ce la vogliono vendere perché così guadagnano più loro, e dico vabbè, allora l'Europa, però non è l'Europa che vogliamo. Le regioni mi dicono io non voglio fare la batteria perché comunque non c'è questa reciprocità. Allora anche qui dobbiamo dirci tutte le verità. C'è la volontà politica, qui io l'ho detto chiaro, mi assumo la responsabilità di quello che dico, ci vuole un commissario come è stata fatta per la ZES, ci vuole uno che decida anche di fronte a casa mia di metterlo, e qualcuno se ne deve porre e mettere via la ragione, perché fare salvaguardia nazionale vuol dire la tenuta del paese. Non vogliamo questo? Purtroppo saremo comunque sempre sudditi di qualcuno, perché le guerre che stanno facendo per il mondo, e Dio, santo Dio, bisogna che noi sulle vite umane, per me è la prima cosa, ma la si fa per l'energia, per l'energia. Noi qui l'energia la copriamo, la sottovalutiamo e nessuno fa nulla. Sul gas continuano a dire basta le fonti fossili. Germania la prima sta facendo una centrale che è la più grande d'Europa adesso, Francesco, oggi sta facendo la centrale la più grande d'Europa su una termoelettrica a gas che farà gli stessi megawattore del nucleare spagnolo. Noi dice dobbiamo chiudere il gas, le rinnovabili non diamo le concessioni, sul nucleare vedremo, perché tanto ci penseranno quelli dopo 2 anni, 2 mandati dopo di noi. Ma la verità è che non è politica industriale di tenuta del paese. Allora, se vogliamo fare politica industriale e politica del tenese, qualcuno deve decidere, che si dia il mandato uno bravo, decida per tutti, così anche i sindaci possono dare la responsabilità e dire, perché io capisco, poi chiudo, giuro, un sindaco di un paesino di 3.000 abitanti, gli vanno sotto, ciao Matteo, gli vanno sotto 50 cittadini a dirgli non mi fai il parco fotovoltaico, il sindaco ha paura. Almeno può dar la colpa al commissario, dice guarda è colpa del commissario, me l'ha fatto lui, prendetevela con lui, abbiamo risolto, vi diamo una mano noi, però dobbiamo fare qualcosa, perché così non si può più andare avanti. Sono 3 mesi che denunciamo questa cosa e nessuno fa nulla.
0: Allora c'è un tema, so che il tema ti appassiona tanto e si vede, ma è frutto di una consapevolezza profonda della delicatezza di questo tema.
2: Io ho uno stabilimento che va 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 ore, io consumo energia. Io ho fatto appena adesso uno stabilimento a Parma, oggi, lo stabilimento a Parma adesso, abbiamo appena finito, a me conveniva farlo in Spagna. Però visto che credo in questo paese, a me conveniva farlo in Spagna. Perché il prodotto, diciamo la materia prima, purtroppo la compro in Spagna, secondo, come concetto, prodotto e costo industriale mi conviene fare in Spagna, però io credo in questo paese, ho dei figli in questo paese, però io ci credo, ma la politica ci crede in noi?
0: Questo è il tema, quindi sovranità energetica e dall'altro, come giustamente dicevi, mettere l'Italia in condizione di essere competitiva almeno rispetto al mercato interno, quindi sostanzialmente all'Europa, perché altrimenti c'è questo problema. E qui arriviamo al terzo tema che volevo affrontare con te. La concorrenza del mercato europeo è nel mercato europeo dell'Italia rispetto a mercati molto aggressivi come Stati Uniti e Cina. Però voglio che mi rispondi su quello che potrebbe mettere in campo l'Europa per poter sviluppare competitività, partendo da quest'altro dato che è un po' il takeaway, il porta a casa della giornata di oggi, no? Le imprese estere investono 6,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Come abbiamo visto prima, stiamo parlando del 38% del dato complessivo di ricerca e sviluppo della privata italiana. Quindi, che cosa deve fare l'Europa?
2: L'Europa deve smettere di fare l'arbitro col fischietto tra la Cina e gli Stati Uniti, perché sta guardando una partita che non gioca, la sta facendo giocare ad altri e impone solo regole. Noi non stiamo producendo prodotti, ma stiamo producendo norme. Allora, io che sono un europeista convinto, dobbiamo smettere di produrre norme e cominciare a produrre prodotti. Per produrre prodotti serve fare in modo anche qui di costruire le condizioni abilitanti per fare prodotti. Serve capire che lo debito pubblico che noi abbiamo chiesto all'Europa non è per fare piste ciclabili, ma per combattere ovviamente quei mercati che comunque sono oggi sovvenzionati dagli stati come la Cina. La Cina oggi sovvenziona dal 10 al 15% per poter andare a conquistare altri mercati. Noi dall'altra parte invece cosa stiamo facendo? Stiamo facendo in modo che loro arrivino, che ci diano un po' dei loro prodotti, che noi diventiamo succubi dei loro prodotti, perché a quel punto pensiamo di diventare più competitivi nel breve periodo, diventiamo succubi del prodotto loro perché quel prodotto non lo facciamo più perché l'abbiamo abbandonato e dall'altra parte noi abbiamo finito. Allora, da un certo punto di vista, visto che lo capisce anche un ragazzino di 15 anni, cerchiamo di tutelare. Io non credo nei dazi, ma credo nelle reciprocità. Oggi l'Europa ha un saldo negativo verso la Cina di 305 miliardi. Oggi l'Italia, negli ultimi 3 anni, ha incrementato il suo debito, il suo saldo negativo verso la Cina di 12-13 miliardi all'anno, fino a 46 miliardi di... Allora io dico, cominciamo a parlare di reciprocità. Cominciamo a parlare del fatto che comunque vuoi portarci del prodotto, noi ti portiamo del prodotto. Cominciamo a dire chi fa cosa e quando. E poi cominciamo anche a dire che la stessa responsabilità sociale, ambientale che ha l'Europa, loro non ce l'hanno. Allora, se noi cominciamo a mettere in campo questo e ci sediamo, bene, il saldo positivo della Cina è di 1.200 miliardi dell'anno scorso. E noi cosa facciamo? Continuiamo a dire porte aperte alla Renault, continuiamo a mettere regole alle nostre aziende europee, continuiamo a mettere l'ETS, continuiamo a mettere la burocrazia che comunque affoga, poi facciamo omnibus, facciamo... Se noi andiamo dal medico e abbiamo bisogno dell'antibiotico, ci vuole dato l'antibiotico, a noi ci stanno dando un integratore. Allora, l'Europa bisogna che cominci a dare gli antibiotici e purtroppo l'Europa oggi non sta facendo l'Europa. Mi aspetto che su alcuni temi, e mi è piaciuto quando qualcuno ha detto, hai detto tu prima... Cioè, le cose giuste, non ci può essere ideologia, che la politica, noi comunque non ci dobbiamo parlare mai male del nostro paese, benissimo, mai male, ma noi dobbiamo, sulle robe dove siamo d'accordo, non ci può essere ideologia politica. L'energia salvaguardia nazionale, non ci può essere ideologia politica, ci si siede attorno al tavolo e si siede attorno a quel tavolo decidendo qual è la via. Perché non è che può esserci un partito che dice le rinnovabili, poi vediamo che quel partito sui territori le rinnovabili non ce le fa mettere e dall'altra parte non vuole il nucleare, poi dall'altra parte vuole il nucleare, quel partito non fa fare le rinnovabili. Oh, facciamo pace, perché sono diventa complicato.
0: Hai ragione, una sintesi, devo dire, perfetta ed efficacissima anche per l'uso delle metafore. Come diceva Walter Lippmann, le metafore sono dei meccanismi di semplificazione dei messaggi e poi sono anche compatibili con l'esigenza dell'ascolto memorabile e quindi ce le ricorderemo più delle parole. Allora, abbiamo visto assolutamente no, ma questa era l'intervista finale strutturata in un certo modo, assolutamente no, ma poi tra poco finiamo, quindi non abbiamo neanche in fondo siamo stati 3 ore e un quarto, ma con dei panel diciamo molto molto articolati. No, abbiamo detto all'inizio che il 76% del valore aggiunto prodotto dalle imprese estere è concentrato in 5 regioni, le top 5, no? di queste regioni, abbiamo anche questo sottolineato molto oggi, la Lombardia gioca un ruolo veramente importante perché da sola rappresenta il 38%. Durante la mattinata abbiamo anche parlato del ruolo del Mezzogiorno. L'Istat ci ha consegnato proprio da pochissimo degli indicatori che magari non è opportuno salutare con eccesso di ottimismo, ma che comunque ci dicono che il Sud può diventare una locomotiva della crescita economica, e questo grazie a altro elemento che abbiamo sottolineato.

0: Quindi quella è una misura, Valentino, che già la ragioneria dovrebbe metterci degli altri soldi, perché io se 55, il 22% di IVA, ne portate a casa 10 a fronte di 5, io faccio l'imprenditore e dico te ne metto altri 5, che così ne porto a casa altri 55. Quindi quella è una misura che mi auguro che continui, che comunque abbiamo, sai, voluto strutturale, perché comunque il divario tra nord e sud vuole eliminato. Oggi stiamo vedendo che il sud ha una grande risposta, questo è positivo, però fammi ci attaccare una cosa e torno al ragionamento di prima. Ma perché ha funzionato la ZES e ha saputo dare una risposta ai nostri? Perché è volata sopra i comuni, perché comunque ti dà una risposta, in 60 giorni tu fai le cose. Allora a questo punto io dico, scusa, visto che la burocrazia italiana costa 80 miliardi, salvaguardando gli investimenti, ovviamente, cioè i soldi, perché poi dobbiamo continuare a sostenere il sud che continui a togliersi il divario, ma facciamo la ZES unica italiana, che c'è qualcheduno che dica come sono le cose, e la stessa cosa vorrebbe essere la ZES europea, cioè nel senso che ci sia qualcheduno che ci dica che ci sia un riferimento. Però anche qui torniamo a un ragionamento, è un commissario, là c'era un signore che si chiamava Giusy Romano, che prendeva la decisione, si assumeva la responsabilità, firmava, in 60 giorni avevamo le risposte. Uguale si deve fare in tutto il paese e sarebbe bello averlo in Italia, come abbiamo fatto il 28esimo stato in Europa perché non riuscivamo a mettere nell'accordo 27, facciamo il commissario del commissario, che così magari riusciamo a risolvere anche questo.
1: Comunque il messaggio è chiaro, la semplificazione è la strada maestra, la velocità dei processi decisionali. Ultima domanda a che fare col tema delle filiere, della crescita dimensionale, del capitale umano, quindi quanto può contribuire la collaborazione con le multinazionali alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese? Abbiamo prima anche ascoltato l'opinione del presidente della piccola industria di Confindustria, però qual è il punto di traslazione di questo accumulo di valore che viene generato dalle imprese multinazionali rispetto al sistema, al tessuto produttivo italiano, che è fatto di piccole e piccolissime imprese?
0: È uno dei temi più importanti che abbiamo posto anche alla nostra assemblea, cioè il fatto che comunque fortunatamente le grandi, e abbiamo fatto anche adesso, presentato un progetto sull'aerospazio, difesa e sicurezza, dopo da lì abbiamo proprio costruito quanto la filiera di queste nostre grandi imprese italiane, estere, comunque sanno scaricare a terra. La verità è che noi a fianco a questo progetto a livello governativo, spero, mi auguro nella prossima legge di bilancio riusciamo a inserirlo, è riuscire a aggregare comunque le piccole imprese, perché oggi il nostro sistema, che comunque quando facciamo la media, come si dice dalle mie parti del pollo, no? Diciamo che l'Italia produce meno degli altri paesi, se andiamo a spacchettare il problema, noi abbiamo le grandi imprese che comunque sono come le imprese più o meno tedesche, poco meno, le medie che fanno più 20% delle medie europee, e poi il problema invece abbiamo delle piccole. Quindi nelle piccole abbiamo un problema di che molti, il 70%, mi ricordo questo dato, degli imprenditori sono grandi, quindi c'è una poca capacità di avere comunque un cambio generazionale, e dall'altra parte abbiamo comunque un problema nelle aggregazioni, perché il campanile è troppo forte. Ma noi, se riusciamo a aggregarli, riusciamo a dargli quel overboost del fatto che mettersi insieme, c'è un vantaggio fiscale, c'è una premialità, o che vengono aggregate o che vengono assorbite, io credo che questo possa dare un grande vantaggio. E sappiamo comunque che oltre a questo c'è un grande limite che tocca a tutti noi, la mancanza di persone al lavoro, quindi su questo dobbiamo lavorare insieme, perché l'attrattività è fondamentale. Fondamentale è stato comunque l'approvazione del piano casa, che noi, sai, che abbiamo voluto dal 2024, perché saper attrarre anche nuovi ragazzi per alimentare le nostre imprese è fondamentale, perché oggi chi ci guarda dall'estero, comunque in molte città c'era un problema di trovare un affitto a un costo giusto. Oggi riuscire a dare una casa che non superi il 25-30% del costo, diciamo, del percepito netto dello stipendio, credo che sia un grande senso sociale, ma soprattutto la capacità di attrarre anche le persone che vogliono venire da noi e comunque vogliono alimentare le nostre imprese.
1: Allora io ringrazio molto per la sua chiarezza e la profondità della
0: grazie,
1: analisi,
0: grazie
1: di Confindustria.
0: Grazie mille, grazie Barbara.
1: Emanuele Orsini, chiudo con una citazione, quella di un grande antropologo americano a Padurai, che ci ha abituato a ragionare in termini di futuri possibili e di futuri probabili. Io credo che questa mattina, con i vostri contributi e con le vostre analisi relativamente al tema dell'attrattività e della retention

0: degli investitori esteri abbiamo delineato un futuro probabile e non un futuro possibile. Grazie a tutti voi per l'attenzione e al prossimo anno.
1: 19:05 minuti, Radio Radicale, questo era il convegno intitolato Territori che attraggono, regioni, imprese, istituzioni per consolidare gli investimenti esteri, organizzato dalla LUIS che si è tenuto a Roma il 2 luglio scorso. Noi proseguiamo e proseguiamo con un'intervista a cura di Andrea Billau a Danilo Di Matteo.
2: Radio Radicale, ci occupiamo di poesia e filosofia e ce ne occupiamo collegati con Danilo Di Matteo, psichiatra, filosofo e poeta, che abbiamo già sentito altre volte e che per esempio abbiamo sentito l'anno scorso per il suo libro di poesia Amore inesausto. Benvenuto di nuovo su Radio Radicale, Danilo.
3: Grazie Andrea, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Allora, oggi ti sentiamo per diciamo due libri e un articolo che in qualche modo riprendono il discorso che avevi fatto nel libro di cui parlavamo. I due libri sono Eccomi e Fuga d'amore e altre poesie con dediche, che sono apparsi per le edizioni Helicon nello stesso mese di luglio, parliamo di un articolo che è apparso sull'International Journal of Philosophy che tradotto in italiano ha come titolo Alterità e amore. Allora Danilo, io vorrei proprio iniziare da questo titolo, dall'articolo e anche dai riferimenti nei libri, perché quello che appare insomma, dalle tue poesie e dal tuo ragionarci sopra è un riferimento all'amore, all'eros, come un po' la rappresentazione plastica di quello che è il senso della vita umana, perché appunto nell'eros, nell'amore, si manifesta tutto il bene al massimo, no? Che può offrire una vita umana, e nello stesso tempo si manifesta anche il tragico, no? La fine degli amori e anche l'ingiustizia magari di essere lasciati, così. Il tutto però appunto rappresentando così bene, così plasticamente l'esperienza umana, come dire, ricorda a tutti noi che questa è un'esperienza che si fa quotidianamente nell'appunto affrontare e riaffrontare le questioni che appunto la vita ci presenta sempre rinnovate, così?
3: Sì, è proprio così. Infatti è come se l'articolo filosofico e le poesie si compenetrassero completandosi a vicenda. Non a caso una delle espressioni, forse l'espressione che più ricorre nei miei versi, è corpo a corpo, lo stesso corpo a corpo che ritroviamo più volte nell'articolo filosofico. Corpo a corpo con l'alterità, con l'altro, con l'altra, incontro scontro con l'alterità, con l'altro, con l'altra. E qui mi viene da ricordare anche Marco Pannella, il nostro Marco Pannella, che a proposito di questo corpo a corpo reale o simbolico, tante volte simbolico, dell'amore, dell'eros, ricordava come lo stesso vocabolo dibattito avesse proprio una matrice corporea, dal dibattersi dei corpi, i corpi che si dibattono, e quindi il dibattito che diventa pubblico, e anche la polemica, polemos, il polemos eracliteo, il conflitto. Eraclito affermava polemos, il conflitto è padre di tutte le cose. Ecco, la polemica è la polemica giornalistica, la polemica politica, la polemica accademica, la polemica quotidiana. Quindi da una parte il mondo privato di due o di pochi, dall'altro il mondo pubblico di molti.
2: Ecco, tra l'altro volevo farti una domanda che forse potrebbe sembrare esulare, poi ci ritorniamo nel merito anche di queste ultime cose che hai detto, perché a me colpisce una cosa, che un ricordo, insomma, che nel primo cristianesimo veniva fatta una distinzione tra Eros e Agape, dove l'agape era l'amore inteso in senso, diciamo, universale, mentre l'eros veniva, come dire, limitato appunto a quello che è l'amore tra due esseri umani. Questa, mi pare di capire che questa distinzione a te non ti convince.
3: No, non convince questa distinzione, perché credo che poi una sia la dimensione erotico-sentimentale dell'esistenza umana, che si può declinare in forme diverse, una più spirituale, una più carnale, una volta la solidarietà con gli altri, con le altre, con i bambini, con l'orfano, la vedova, anche in senso cristiano o religioso, con le difficoltà, con l'indigente, e poi nello stesso tempo la stessa forza, la stessa energia, la stessa potenza libidica, potremmo dire, può invece incontrare l'altro o l'altra, nel senso del rapporto a due, di coppia, duale o fra pochi, e quindi non starei lì a isolare queste diverse declinazioni di uno stesso fenomeno, lo stesso fenomeno che spesso, lo ricordo nell'articolo filosofico, viene attribuito al viene associato, meglio, viene associato alla coesione, all'armonia universale, anche Marsilio Ficino nel De Amore, riprendendo temi, motivi platonici e neoplatonici, un po' tutto il platonismo rinascimentale riprende motivi platonici e neoplatonici, e considera l'amore come un legante, è un legame universale che tiene insieme il superiore con l'inferiore, i pari, tende a favorire l'aggregarsi degli esseri viventi di una stessa specie. Ecco, invece, al di là e oltre questo elemento di coesione, di armonia universale, io scolgo nell'amore l'espressione e uno dei possibili esiti, come l'odio, come l'indifferenza, di quell'incontro-scontro con l'alterità, di quel polemos, di quella forza conflittuale. L'amore non nel senso di una tranquillità, del vogliamoci bene fine a se stesso, ma come risultato invece di un confronto anche aspro fra gli umani, che si tratti di coppia o che si tratti di gruppi sociali, di classi, di nazioni, di etnie.
2: Ecco, a proposito di questo, siccome appunto la realtà umana, e l'amore, l'abbiamo detto, la rappresenta plasticamente, è fatta di, come dire, come direbbe Cusano, di una coincidenza degli opposti, no? E bene e male. Per esempio, prendo da pagina 69 del libro Eccomi, leggo questo: veniamo dall'indistinto, invisibile e definitivo, atemporale, privo di separazione tra soggetto e oggetto, dove non vige il principio di non contraddizione. È in fondo l'indefinito, la peiron di Anassimandro. Siamo poi gettati in un esserci visibile, un divenire singolare e provvisorio, caratterizzato dalla molteplicità delle apparenze che noi con improvvida diligenza nominiamo per tornare infine all'indistinto essere. E qui, da credenti, il pensiero va subito al carattere del nostro soggiorno nel mondo da stranieri e pellegrini. Con la poesia e la scrittura poetica possiamo assistere all'emozionante addio alle parti vecchie di noi, dando il benvenuto alla consapevolezza dell'essere nella sua composizione di amore, ovvero vita, e insieme di morte. E così introduciamo anche il valore della poesia, no, in tutto questo, perché, come dire, la poesia, parafrasando insomma Wittgenstein, può dire quello che in realtà diciamo la ragione nella sua insomma espressione filosofica o scientifica non può dire.
3: Sì, sicuramente. sicuramente, l'indicibile. La mia è una sfida continua, quotidiana, con l'indicibile, di ciò a cui è difficile attribuire un nome, che è possibile, ma difficilissimo nominare, ai limiti dell'impossibile, una sfida con noi stessi per dare un nome, per attribuire un verbo, un aggettivo, un sostantivo, una sillaba al nostro sentire, a ciò che proviamo, a uno stato d'animo, a un'inquietudine. Ecco, e forse le poesie, i versi, riescono, rispetto al saggio filosofico, a rendere meglio l'idea, che io riprendo, mutuo dal grande Rilke, del valore del silenzio e della solitudine come essenziali a preparare l'amore. Scrivo, prima della poesia intitolata Due solitudini, quasi che l'amore si insinuasse nell'isolamento dell'altro, dopo una lunga attesa. Lo slancio verso l'altro l'alza, dunque, non è per Rilke l'inizio del legame sentimentale, ne rappresenta piuttosto l'approdo, l'esito. Senza silenzi, senza solitudine, senza attese, non vi può essere quello slancio. È ciò che nel mio piccolo chiamo gestazione e promessa, intese proprio come preparazione. L'amore è quindi uno squarcio che coniuga due solitudini. Ecco, rispetto a un mondo, a un'epoca caratterizzata dalla fretta, dall'impazienza, dalla velocità, dal volere subito tutto con un click, con una ricerca telematica magari, questo recupero della dimensione dell'attesa, della gestazione, della promessa di là da venire e della pazienza, credo che vadano valorizzati. E infatti poi la poesia Due solitudini ha come primi due versi proprio una frase mutuata da Rilke, una citazione: l'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. Ecco, anche questi tempi di attesa, questo aspetto quasi rituale del salutarsi, della gradualità, i tempi lenti, i tempi della pazienza rispetto a quelli dell'impazienza. Non a caso, nella prefazione a Eccomi, Alberto Cozzani, direttore del settimanale protestante Riforma, ricorda poi i motivi biblici che per me sono motivi ispiratori, nutrimento anche dei miei versi o della mia riflessione filosofica. Al tempo stesso sottolinea Cozzani il fatto che il discorso biblico specularmente è a sua volta molto molto umano, non è solo l'autore, in questo caso non sono solo io come tantissimi altri autori a prendere motivo dalla Bibbia, ma sono i testi biblici a essere così visceralmente umani.
2: Ecco, io vorrei a questo punto affrontare, l'ho già affrontato nella prima domanda e vorrei un po' sviluppare questo concetto, perché appunto l'amore, come tutte le realtà umane, e l'abbiamo detto come rappresentazione plastica dell'esistenza umana nella sua essenza, in realtà è condizionato dalla dimensione del tempo in cui noi viviamo su questa terra e appunto dal fatto che il tempo pone dei limiti e lo stesso amore, appunto, l'abbiamo detto, incontra il limite della fine dell'amore, anche di una certa ingiustizia provata per esempio da chi viene lasciato e così. Però nello stesso tempo questa dimensione, proprio perché esiste il tempo e quindi esiste il tempo per avere altro tempo, mi scuso di tutto dell'utilizzo così insomma esagerato di questa parola, però appunto c'è come sempre una, come dire, una morte di qualcosa, ma poi la possibilità di una rigenerazione, è così?
3: Esattamente, hai colto un punto essenziale del mio verseggiare, essenziale perché tra l'altro provo a mettere in tensione un componimento poetico in maniera particolare, ma più in generale è un'idea che pervade i miei versi e la mia scrittura, il tempo inteso come cronos, tempo dell'orologio, delle lancette, della clessidra nell'Ottocento magari, il tempo degli istanti che si susseguono, il tempo del cronometro, e Kairos, il tempo opportuno, il tempo propizio, cogliere il momento adatto, l'attimo che può essere infinito ed eterno. E questo si rifà all'idea, all'espressione, anch'essa molto cara e attualizzata da Marco Pannella, spes contra spem, di matrice biblica, noto il passo dell'Epistola ai Romani di Paolo, spes contra spem, di sperare nonostante tutto, contro ogni speranza, quando tutto sembrerebbe a favore della disperazione, tutto sarebbe dal lato della non speranza, dell'impossibilità di sperare, comunque si spera, spes contra spem, speranza contro speranza. E secondo me io compirei un ulteriore passo riconducendo proprio a questa espressione, a quest'idea, a questa concezione della speranza contro la speranza, l'essenza dell'amore, l'amore come spes contra spem. E qui mi sento di riportare proprio i versi della poesia intitolata Spes contra spem, Vincenzo Aquilante da parte sua nella prefazione a Fuga d'amore e altre poesie con dediche riprende l'idea, che non è spes contra spem una sorta di testardaggine, è un'ostinazione ragionevole, se vogliamo, è una speranza che si nutre di tenacia, di fiducia nell'umanità e nell'altro, nonostante il polemos, il conflitto. Quindi spes contra spem, leggo i versi, disperazione e speranza in una sola parola si possono leggere. La speranza talora con la non speranza confligge e con se stessa. Impossibilità il suo contrario suo. Fiducia e preclusione, il no e il sì, che sfidano la logica binaria e forse si chiama amore. Spes contra spem.
2: Ecco, adesso vorrei andare verso un'altra dimensione diciamo anche questa appartiene all'amore ed è la dimensione che poi tocca il tema sociale. Per esempio nell'articolo Alterità e amore per l'International Journal of Philosophy a un certo punto dici: il tema del dono dal canto suo dischiude almeno altre due domande. Vi può essere un dono sottratto alla logica seppur velata dello scambio? E ancora, l'amore esige sempre reciprocità? Ecco, queste due domande, in particolare la prima, pone proprio l'amore come un tema sociale, appunto anche come dicevi te, polemos, come conflitto con la realtà attuale dove invece non domina certamente il dono.
3: Sì, io mi ritrovo nel pensiero del fenomenologo di fede cattolica Jean-Luc Marion, il dono come sottratto alla logica seppur velata dello scambio. A volte sotto sotto, quasi sempre sotto sotto, vi è il criterio del do ut des, do affinché tu dia, do per ricevere, do per avere. In genere è così, nella stragrande maggioranza dei casi è così, si tratta di uno scambio, non sempre, non necessariamente è così. Qua a livello politico-sociale mi viene da pensare alla dicotomia tra economia di mercato e società di mercato. Il mercato è un formidabile, fondamentale strumento di regolazione della vita collettiva, ma non tutta la vita, l'esistenza individuale e o collettiva può ridursi al mercato. C'è un altrove, un oltre rispetto al mercato, e da ricercare insieme. Mi viene da sottolineare come Marion, fenomenologo, ponga la questione dell'amore. Qualcuno fuori di me mi ama? Domanda poi da me capovolta in amo qualcuno fuori di me? Ecco, pone questa questione come prioritaria, che precede la stessa questione dell'essere, che secondo l'autore è invece una questione seconda, derivata, che viene dopo, che non precede ma quella dell'amore, ma segue quella dell'amore, perché poi a che pro l'essere, ma a che pro? Quindi innanzitutto qualcuno mi ama e io amo qualcuno nel mio capovolgimento. E qui un altro fenomenologo francese, anch'egli, Maurice Merleau-Ponty, lo cito poco dopo, ricorda come la filosofia contemporanea consideri l'altro come una questione. Per la filosofia contemporanea l'altro, l'alterità, diviene un tema, una questione, un problema, non è più scontato, mentre l'io trascendentale kantiano di Kant è un io che posso essere io, posso essere, puoi essere tu, può essere un'altra, una terza persona, può essere chiunque, possono essere i miliardi di esseri umani di questo pianeta, l'io della filosofia contemporanea è l'io empirico, l'io in carne e ossa, l'io che suda, che si ammala, è quell'io lì, non qualsiasi io universale e trascendentale. Ecco, quindi la grande acquisizione kantiana è dell'io trascendentale, ma poi però quest'io indistinto, che può essere chiunque, va incarnato in quello che Kant stesso chiamerebbe un io empirico.
2: Ecco, e da qui appunto il discorso poi di come una società debba essere costruita sulla reale interazione tra gli esseri umani e quindi insomma può essere migliorata attraverso questa reale interazione. Io avrei, diciamo, in questo momento esaurito le domande che mi sono prima di tutto posto io e che adesso ti ho posto a te in questa intervista. Non so se tu vuoi aggiungere qualche dimensione che io possa avere tralasciato.
3: Sì, vorrei ricordare come il saggio filosofico prenda le mosse dal libro postumo di un maestro filosofo come Salvatore Reca, Pensieri nella penombra. Tengo molto a questo testo, e poi è quello che ha ispirato poi il saggio stesso. E poi un pensiero commosso va anche al maestro Francesco Guccini, che ci ha lasciati pochissimi giorni fa, e un mio componimento si intitola proprio E poi saranno le ultime, tra virgolette, prendendo, mutuando il titolo da Eschimo, dal brano Eschimo. E io scrivo in due righe introduttive, Eschimo del maestro Francesco Guccini mi aiuta a esprimermi. Il titolo è Poi saranno le ultime, cito proprio la citazione che faccio di Eschimo, e io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come ha ignorato le altre, e poi saranno le ultime oramai, salvo poi nel componimento successivo scrivere continuo a cantare. E perché? Perché ovviamente stati d'animo, la passione è anche un patire, passione è passione, slancio, ma è anche patire. È chiaro che alla passione non è estranea la stanchezza, non è estraneo il dubbio, tutte dimensioni molto umane. È molto semplice. Allo stesso tempo, tuttavia, il dubbio e l'incredulità, la sfiducia, le braccia che cadono a terra, la stanchezza, la fatica, rappresentano delle soste, dei momenti per riprendere slancio, per riprendere fiato, per riprendere a cantare i versi o a scrivere articoli. E a questo proposito, a proposito anche del carattere non solo del polemos, del conflitto con l'altro o l'altra, ma anche del conflitto interiore, dei vissuti nostri interni, mi sento di citare la postfazione a Fuga d'amore e altre poesie con dediche di Francesco Feola, che intitola il suo contributo e inquadra le mie poesie, situa le mie poesie tra compulsività interiore e dialogo con l'altra. La compulsività interiore, dialogo con l'altra. Spero che sia un'ottima sintesi. E poi lo stesso Feola sottolinea la semplicità del mio verseggiare, innanzitutto nella forma. E a proposito di semplicità, mi sento di ricordare quella che è la definizione di filia, quindi di amore e amicizia, di Maurice Blanchot, questo grande intellettuale francese, e la poesia si intitola proprio a Maurice Blanchot, dedicata a lui. Tu, Blanchot, ci doni la più bella delle definizioni di filia, reciprocità pura e generosità senza ritorno. E forse filia la condivide con Eros, col suo più nobile volto, e ciò che vivo ogni giorno con colei che amo. Ecco, e poi a proposito di semplicità, vorrei concludere con semplicissimi versi dedicati ai versi stessi. Questa volta la mia interlocutrice e ispiratrice non è la persona amata, ma sono i versi stessi. Ho finora affidato soprattutto a voi, versi, il mio amore per lei. È forse il momento di riporlo nel suo cuore, nel corpo suo, nel suo sentire.
2: Bene, Danilo, mi pare insomma che c'erano anche altre cose da dire e le hai dette e io ti ringrazio perché...
3: Sì, Andrea, se mi permetti, ti interrompo un attimino, sì. Solo per una suggestione, così una nota di colore anche leggera, per concludere un po' con una sana leggerezza, mi viene da dire, a proposito di Polemos, potremmo riattualizzare l'idea e l'idea di Polemos con il titolo di un brano musicale apparentemente molto semplice, anche superficiale, in realtà niente affatto, amore e capoeira. La capoeira in fondo è sia una danza sia un combattimento, quindi c'è l'idea del conflitto ma anche della grazia, dell'eleganza, dell'armonia, e nello stesso tempo il tutto sintetizzato dalla parola capoeira coniugato con amore.
2: Eh sì, mi sembra una buona conclusione. Grazie allora a Danilo Di Matteo, con cui abbiamo parlato dei suoi due libri usciti in contemporanea in questo luglio, Eccomi e Fuga d'amore e altre poesie con dediche, e del suo articolo sull'International Journal of Philosophy, Alterità e amore. Grazie Danilo.
3: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
1: 19:32 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Andrea Billau a Danilo Di Matteo. Noi proseguiamo ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi e nell'ambito di una montagna di libri, Cortina d'Ampezzo, andiamo ad ascoltare il professore ebreo perseguitato due volte di Pierluigi Battista. Questo incontro si è tenuto nella giornata di ieri.
4: Innanzitutto un saluto affettuoso a tutti voi, siamo così in tanti questa sera anche, il suono della suoneria mi ricorda, di così già che ci siamo, di dire a tutti che se anche siete sicuri di averla spenta, ricontrollate per piacere. Saluto chi ci sta guardando in diretta su YouTube, chi rivede questo appuntamento poi su Telebelluno e sugli altri nostri network amici. Innanzitutto fatemi ricordare i prossimi incontri con una variazione importante di programma. Allora, innanzitutto domani, mercoledì 12 agosto, siamo al Palazzo delle Poste, alla Sala Cultura, ed è tutto più che confermato, con Eleonora Marangoni, che con l'imperdibile, con Feltrinelli, ha peraltro vinto una delle sezioni importanti del premio Viareggio. Quindi innanzitutto complimenti a lei. Non so se nel frattempo è già arrivata in sala, se così non fosse tra un attimo sarà qua, ma ovviamente... Un saluto a Eleonora Marangoni, e domani scopriamo con lei la storia incredibile, affascinante di Walter Hunt, il genio americano che inventò tra le altre cose la spilla da balia e altri oggetti che noi oggi utilizziamo e che troviamo fondamentali nella nostra vita, e che però non li brevettò mai, a differenza di altri. E dunque eccoci qui, cara Eleonora, ben arrivata, ti facciamo intanto accomodare, ma ovviamente ci vediamo domani con te. E congratulazioni per il premio Viareggio, evidentemente, e insieme scopriamo la storia di Walter Hunt, non vediamo l'ora. Domani, su prenotazione, Palazzo delle Poste, Sala Cultura. Poi, dopo domani, giovedì 13 agosto, siamo invece con Vittorio Sgarbi all'Alexander Girardi Hall. Vittorio Sgarbi, il suo ultimo libro lo ha dedicato alle nostre montagne, comprese le Dolomiti, si intitola Il cielo più vicino ed è un viaggio nella montagna nell'arte, e per noi è anche un saluto affettuoso, sentimentale da parte di Cortina a Vittorio Sgarbi, all'Alexander Girardi Hall, giovedì 13 agosto. Infine vi ricordo due cose importanti: una, venerdì 14 agosto siamo di nuovo all'Alexander Girardi Hall per un dibattito quanto mai fondamentale sull'intelligenza artificiale. E sull'intelligenza artificiale abbiamo chiesto di esprimersi da una parte ad Alessandro Aresu, che ha scritto svariati libri, anche uno importante sul tema dal titolo Geopolitica dell'intelligenza artificiale con Feltrinelli, e poi dall'altra a Christian Rocca, direttore dell'inchiesta, il quale ha degli argomenti sulla domanda che abbiamo messo come sottotitolo e che abbiamo ripreso da un titolo del libro di Aresu: la Cina ha già vinto su questo tema? Ce lo chiediamo insieme. Perché evidentemente quella dell'intelligenza artificiale è primariamente una sfida geopolitica, come ben sappiamo, visto che una delle decisioni dell'amministrazione Trump è stata quella di, contro quello che si pensava, di tenere mettere qualche redine sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quando si è scoperto da Anthropic in giù che faceva delle cose impreviste a semplice prompt. Però abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tra cui la sfida produttiva che riguarda i semiconduttori e Taiwan, e siamo venerdì 14 agosto qui a Cortina Alexander Girardi Hall. Infine, con l'aiuto della nostra regia, volevo ricordarvi, anzi darvi la notizia, che l'appuntamento con Emmanuel Carrer, originariamente previsto per domenica 23 agosto, è spostato di una settimana, e ci vediamo a Cortina domenica 30 agosto qui al Grand Hotel Savoia, con Colcos, che sapete è un romanzo pubblicato da Adelphi, che fantasmagoricamente affronta la vita di una madre e di una famiglia, di un paese, la Georgia, e di un impero, la Russia. Ve lo ricordo finché non c'è la slide, l'appuntamento è domenica 23 agosto alle ore 18 qui, 30 agosto ho detto, esatto, vedete cosa vuol dire non avere la slide dietro, domenica 30 agosto qui al Grand Hotel Savoia, non all'Alexander Girardi Hall come era invece domenica 23 agosto. Tutti gli altri appuntamenti, a partire da quello con Michele Mari, del quale già vi abbiamo parlato, vincitore del Premio Strega, sono tutti confermati, li trovate sul nostro sito internet di Una Montagna di Libri. Poi devo dire un grazie speciale per tutti i nostri appuntamenti, ovviamente, alla Regione del Veneto, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ad Audi, che è il nostro main sponsor. Per quello di questa sera in particolare, agli amici Giovanni Dalla Zonca e Pamela Ferlin, grazie che siete al nostro fianco sempre. Ma grazie di cuore a Pierluigi Battista per il suo libro fondamentale. Pigi, vieni qui, e grazie. E grazie perché, parlando di Premio Viareggio...
5: Filippo. Ho sbagliato posto.
4: Caro Pigi, grazie a te, e già che ci siamo, un applauso lo possiamo fare al fatto che una sezione del Premio Viareggio l'ha vinta questo libro importantissimo del quale vi dicevo, Il professore ebreo perseguitato due volte, Tullio Terni, l'ipocrisia italiana. Pigi, intanto bentornato a Cortina. Cortina è un posto dove, quando nel 1937 viene inaugurata una delle funivie più all'avanguardia in Europa, la funivia del Faloria, il signore che aveva messo i più importanti sul fronte della Prima Guerra Mondiale al progresso civile e morale della nazione con l'infamia delle leggi per la difesa della razza. E così che venne Edda Ciano a inaugurare la funivia del Faloria, e noi possiamo dirci che anche la microstoria, quella nostra, delle nostre Dolomiti, trova un riflesso, o viceversa, nella grande storia, tragica storia, quella della quale non si era praticamente parlato, ci ricorda Pierluigi Battista, fino a che negli anni Ottanta qualcuno ne ha scritto, e poi Pierluigi Battista ha dedicato un intero libro alla vicenda sconcertante e vergognosa di Tullio Terni. Pigi, da dove hai preso le mosse? Nel libro c'è una menzione di una grande scrittrice italiana, poi forse ne parliamo. Tu sapevi di Terni, quanto ne eri consapevole e quanto no? E poi ci racconti ovviamente di lui, professore all'Università di Padova, qui vicino, grande scienziato. Ma tu, il tuo incontro con Terni, quando è stato?
6: Intanto vorrei dire una cosa, che dopo le leggi razziali, con le leggi razziali, Tullio Terni non sarebbe potuto venire a Cortina, perché tra le varie tra i vari soprusi, le varie soperchierie nei confronti degli ebrei, oltre naturalmente all'esclusione dalle scuole, hanno voluto una specie di nulla osta del primario di quella struttura. Altrimenti Tullio Terni doveva andarsene da Merano, da questo centro, diciamo, per persone depresse che erano in cura. E io Tullio Terni l'avrei anche incontrato prima se avessi saputo chi era, perché Tullio Terni è una figura tra le più citate del lessico familiare di Natalia Ginzburg.
4: Abbiamo una prima edizione del lessico familiare, una delle prime, magari la mostriamo con l'aiuto della regia.
6: Non ci siamo messi d'accordo.
4: No, l'ho portata io.
6: Allora, e continuamente c'è Terni, perché c'era Terni con le sue figlie e la sua moglie? Non è la prima.
4: Non è la prima, lo so.
6: Ma comunque è bella lo stesso. Però è bella lo stesso.
4: Beh, ragazzi, è talmente bella questa copertina. Oh.
6: No, perché io ce l'ho.
4: Capito? Non avevo dubbio.
6: Allora, no. Allora, Terni, Tullio Terni, era uno scienziato, un istologo, un grande scienziato che faceva ricerca insieme a Rita Levi Montalcini, allora giovanissima, con Giovanni Levi. Giovanni Levi era il padre di Natalia Ginzburg. E il lessico familiare, la parola lessico, l'espressione lessico familiare viene perché appunto è il lessico di questo particolare padre, ombroso, sempre aggressivo, per cui lui era le sbrodeghezzi, cioè aveva queste parole incomprensibili che soltanto Natalia Ginzburg poteva conoscere e restituirci, e diceva questo, diceva quello sbrodeghezzo di Terni, perché Terni era invece un tipo
4: Sgarabazzi, Sempio, Sempiezzi, Sbrodeghezzi, Malignazzo, Potacci, Malagrazie.
6: C'è anche Sempio che pare che sia un parente di Garlasco, e negli anni 30. No, quando io ho visto Sempio ho detto, ma questo è una citazione da Natalia Ginzburg.
4: In Veneto si usa molto Sempio.
6: Adesso scusate,
4: torniamo
6: in realtà la storia è tragica. La storia è tragica prima e dopo. La storia è tragica dopo perché non ne sa nessuno niente di una storia incredibilmente tragica. Incredibilmente tragica. Tullio Terni, tu tra l'altro parlavi di ebrei che hanno partecipato alla prima guerra mondiale, eccetera. Il primo soldato italiano che sparò per la presa di Porta Pia era un soldato ebreo, perché il Papa, Antonio forse me lo puoi confermare, il Papa aveva promesso la scomunica per chiunque avesse sparato per primo. Dice, io sono ebreo, e quindi fu il primo a sparare a Porta Pia, non gli interessava assolutamente nulla della scomunica. Tullio Terni partecipò alla prima guerra mondiale, ebbe anche una grande onorificenza. Lui era un professore, scienziato, che ha inventato anche una cosa, una colonna di Terni, una cosa che io naturalmente non capisco nulla di quello che è professore ebreo e anche, come molti della comunità ebraica fino al 38, non videro neanche così male il fascismo, perché il fascismo lo consideravano una forma di nazionalizzazione, si sentivano parte di questa nazione, va bene? Nel 1931 Tullio Terni, come del resto Giovanni Levi, è importante questa cosa, fu uno dei 1888 circa professori che giurarono fedeltà al fascismo. Tranne 12 su 2000, ho detto 1888, in realtà potrebbe essere qualcuno di più. Di questi 12 nessuno conosce il nome, se non le persone che hanno studiato quell'aspetto lì. È uscito anche un libro di Giorgio Boatti che si intitolava Preferirei di no, ma i veri eroi dell'antifascismo sono loro, sono quelli che nel 1931 hanno rinunciato alla cattedra, allo stipendio, a un ruolo, a una vita civile. Non erano ebrei, erano semplicemente delle persone con la schiena dritta e si rifiutarono tutti di 12 e a loro non è dedicato un vicolo, una strada, un viale, un palazzo. Nessuno ne sa niente, nessuno ne sa nulla, così come nessuno sa nulla di Tullio Terni. Questa è l'associazione. Tullio Terni fino al 1938 svolge la sua attività, è iscritto anche lui al Partito Fascista. Nel 1938 arrivano le leggi razziali e prima ancora delle leggi razziali il ministro dell'educazione nazionale, che allora si chiamava così, cioè Giuseppe Bottai, chiese a tutti i rettori di stilare un elenco, una lista di proscrizione di tutti i docenti ebrei e poi anche dei professori delle scuole medie, naturalmente anche delle scuole inferiori, cioè non solo dell'università. Però diciamo che i docenti ebrei erano il 5% dell'intero corpo universitario. Tullio Terni naturalmente venne indicato come ebreo, venne buttato fuori e quel 5% non rimase vacante, ma fu preso da tutti i professori non, diciamo, ariani, che nell'Italia del dopoguerra saranno tutti, diciamo, delle grandi figure dell'antifascismo. Nessuno di questi che ha chiesto scusa, nessuno di questi che ha detto io quella cattedra mi fa schifo, nessuno di questi quando è finita la guerra, quando c'è stata la liberazione dell'Italia, ha detto io rinuncio a questa cattedra che per mia debolezza ho preso, adesso io la riconcedo e lo Stato italiano deve anche risarcire di tutti gli arretrati che non sono stati pagati in questi anni. Non è mai successo
7: niente di tutto questo.
6: È successo soltanto che dopo qualche anno di dare delle cattedre soprannumerarie agli ebrei che dovevano tornare. Soprannumerarie significa questo: io non ti do la cattedra che poi quando muori la prende qualcun altro, ma muore quando muori tu, cioè sei praticamente uno che questa cattedra è solo per te. Ma la cattedra di Ciuccio, avevi filosofia teoretica, quella che di filosofia, te ne prendi una, è filosofia morale, perché filosofia teoretica si è preso un altro. Chiaro? Quindi un perseguitato. Quindi ci sono i persecutori, che sono i fascisti e il regime fascista che butta fuori i professori universitari, e poi ci sono i complici dei persecutori che non hanno detto di no, tranne uno tra le persone più famose che si chiamava Massimo Bontempelli, uno che rifiutò di prendere il posto del professor Momigliano nel corso di letteratura italiana a Firenze. Tutti gli altri, con nomi che non mi va di fare, tutti gli altri dissero di sì. Posso dire una cosa?
7: Certo.
6: No, oppure no, oppure se vuoi mi interrompo. Intanto lui viene buttato fuori.
7: Ecco, volevo solo chiederti.
6: Quindi viene perseguitato, scusa, il titolo è perseguitato due volte.
7: Beh, sulla seconda, poi adesso
6: no, ci arriviamo. Questa è finita la persecuzione. Poi che cosa succede quando... Perché lì è tutto lì.
7: Ci arriviamo, ovviamente, PG. Solo una cosa. Nel libro ti soffermi sulla straziante, penosa vicenda della percentuale di arianità, esatto, che coinvolse ovviamente migliaia di nostri concittadini, ma che non esclude anche la vicenda di Terni. Perché? Perché c'era tutto un ramo familiare del quale loro, nel tumulto dell'inizio della guerra, non riuscirono a costruire le patenti sufficienti per il regime.
6: No, allora, in Italia leggi, non è vero che furono leggi all'italiana, furono delle leggi di una severità pazzesca, che forse non raggiunsero, diciamo, il grado di nefandezza turpe di quelle naziste, ma furono fortissime. E gli ebrei tentarono di salvarsi, compreso Tullio Terni, di salvarsi dal minimo di vita civile. Non potevano neanche avere gli elenchi telefonici. Tu dite, ma gli elenchi telefonici non c'erano i telefoni? Sì, qualcuno ce n'era. Basta che voi leggete Il giardino dei Finzi Contini, di come gli ebrei ferraresi, anche loro non avevano rapporti di ostilità nei confronti del regime, si trovarono a dover licenziare la colf, diciamo così, l'aiutante, perché era ariana, e gli ebrei non potevano avere persone, diciamo, al loro servizio, non potevano avere fattorie, non potevano avere industrie, non potevano avere niente. Capito? Allora, cosa fa il fascismo però, perché comunque siamo sempre in Italia, e scopre una cosa di poter essere discriminati dalle discriminazioni. Guarda che non è una cosa, una battuta, è proprio letteralmente così. E hanno detto, posto che all'università non metteranno più piede, tuttavia, se loro sono in grado di dimostrare la loro fattiva partecipazione all'Italia fascista, A, della loro attiva partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, B, e soprattutto a dimostrare che nel loro sangue non scorre più del 25% di sangue ebraico, perché per le discendenze, eccetera, eccetera, in quel caso alcune restrizioni verrebbero allentate. Allora lì che cosa è successo? Migliaia e migliaia di persone, ci fu esattamente come furono i conversos nella Spagna di Isabella di Castiglia, cioè erano i marrani, cioè quelli che dicevano no, ma io sono cattolico cristiano, e poi la sera facevano i riti ebraici di nascosto. Questo era, e naturalmente moltissimi fecero così, si fecero dare certificati di battesimo falsi, cambiarono il cognome, alcuni famosi, Franco Fortini, A, Alberto Moravia, B, che come sapete non si chiamava Alberto Moravia,
7: Pinkerle,
6: Franco Fortini si chiamava Franco Lattes. Quindi tantissimi tentarono tutti di salvarsi. Tullio Terni, che appunto nel 38, dopo essere stato uno dei personaggi di Natalia Ginzburg del lessico familiare, forse esagerò un po' e disse io fascistissimo della prima ora. Tutto questo è importante perché questo diventerà il capo d'imputazione, no? E lui tentò, diciamo, di tentare. Andò, si fece fare un battesimo falso, andò e scoprì, ma io addirittura c'è un bisnonno di un bisnonno di un bisnonno che alla fine del Settecento fu battezzato, non ci fu niente da fare. Lui era scienziato, aveva accesso ai laboratori, accesso, insomma, uno l'aveva fondato lui, all'Università di Padova l'aveva fondato lui, per cui riuscì a prendersi del cianuro, delle pastiglie cianuro. E questo cianuro doveva essere usato nel caso in cui l'SS, intanto era cominciata la guerra, 43, se il caso l'SS avessero messo le loro mani su Tullio Terni e sulla sua famiglia. Lui torna a Firenze perché è di Firenze, cambia cognome, cercano di nascondersi in una casa che loro hanno a Rignano sull'Arno, reso famoso dal fatto che è stato sindaco Matteo Renzi, vabbè, tanto per dire, e dove tra l'altro c'era anche il cugino di Einstein, che se volete dopo ve la racconto, una storia tragica, c'era anche il cugino di Einstein. Tullio Terni, di nascosto, eccetera, eccetera, sempre con questa, da una casa andava alla casa dei contadini, da questa casa dei contadini addirittura una specie di forra, Di buco sotto un albero in cui aveva soltanto niente, non avevano niente se non coperte queste cose di cianuro. Alla fine ce la fecero. Arrivò il 45. Nota bene che in quella zona, man mano che gli americani arrivavano, salivano per l'Italia, i tedeschi nazisti facevano la terra bruciata e quindi uccidevano i civili. Sant'Anna di Stazzema è di quel periodo lì, agosto del 44. E quindi c'era il terrore. A differenza del cugino di Einstein, se volete dopo ve ne parlo, Tullio Terni e la sua famiglia se la cavano. Che bello. È arrivata la liberazione. Non c'è più il pericolo che l'SS possano ammazzarli, e a un certo punto si forma una commissione.
7: Fermati lì, PG, scusami, perché parliamo adesso della commissione. Volevo fare la cronologia dei peccati del ceto intellettuale italiano, del quale già ti eri occupato tu, poi ovviamente abbiamo letto tutti, o la maggior parte di noi, I Redenti di Mirella Serri e altri libri che sono stati fondamentali nel ricordarci questi peccati. E tu scrivi: mentre Tullio Terni e gli ebrei italiani si arrabattavano per un minimo di sopravvivenza civile, il ceto intellettuale mostrava il suo volto peggiore e anche un po' turpe, ovile, come recitava la sentenza che aveva epurato Terni. Gli esempi sono innumerevoli, troppo numerosi e corali e tacitati. Per dire, Telesio Interlandi, del quale tanto si è parlato, ma poi e del quale mai si dice abbastanza, che era l'autore del Contra Iudeus, però poi, per dire, ancora nell'agosto del 42, quando già da mesi era partita la macchina spaventosa della soluzione finale, Giorgio Bocca, che poi diventerà partigiano, scriveva a proposito della patacca dei protocolli dei savi anziani di Sion, interpretata come documento dell'odio giudaico, virgolette, a quale ariano, fascista o non fascista, può sorridere l'idea di dover in un tempo non lontano essere lo schiavo degli ebrei? Questo è Giorgio Bocca. Tu ricordi Piovene, che se ne pentirà senza autoindulgenze e autogiustificazioni, per citarne uno dei nostri qui vicini, e poi ancora Giulio Carlo Argan, tra i più prestigiosi storici dell'arte della scuola di Leonello Venturi, uno di quei 12 che avevano rifiutato il giuramento di fedeltà al regime, collaboratore del ministero di Bottai, il ministro della cultura, al rientro da un viaggio di studio e di lavoro negli Stati Uniti, non risparmiò un accenno del tutto incongruo al potentissimo elemento ebraico in America. Tu dici peccati veniali, forse, ma forse anche no. Cosa dici?
6: No, sai, tu hai citato, ma se uno legge la leggenda del dopoguerra, dice che per esempio alcune riviste come il Primato di Bottai erano fucine dell'antifascismo, erano posti dove l'odio per gli ebrei era scatenatissimo. I GUF, di cui tanto si parla, i GUF e tutti, ma noi l'abbiamo fatto, in realtà c'è tutto un formulario che io cito a un certo punto, di tutti quelli che hanno raccontato il proprio passato nel fascismo senza riconoscerlo, e c'è tutto veramente, non mi ricordo a che pagina è, ma comunque insomma è lì, e se tu vedi quello che scrivevano i GUF, a quando a un certo punto a Padova il rettore dice vabbè, ma Tullio Terni può almeno andare nel laboratorio che le ha creato lui, visto che lui aveva preso tutti gli alambicchi, le cose, eccetera, eccetera, e il capo dei gruppi universitari fascisti, che oggi viene considerato, che nella storia della storiografia del dopoguerra ha questi giovani che non vedevano l'ora di liberarsi dal gioco fascista, erano quelli che dicevano questo maiale non deve mettere più piede all'università, cioè erano i più estremisti. L'odio antiebraico era l'odio antiborghese, era l'odio, era tutto questo. Era tutto questo, quindi diciamo è questa la storia che non viene riconosciuta. Fatto sta che a un certo punto, come sapete, c'è la teoria del capro espiatorio, cioè qualcuno paga per tutti. Tullio Terni, dicevo prima, viene convocato da una commissione senza neanche che venga ascoltato. Gli viene dichiarato che lui non prenderà mai più piede nell'Accademia dei Lincei, che nel frattempo era diventata Accademia Italiana e che aveva già richiesto un ulteriore giuramento a favore del fascismo. Quindi ne hanno fatti due. Tullio Terni uno, perché non poteva entrare. Quando l'Accademia dei Lincei decide di epurare, dice Tullio Terni, dice, ma guarda che hai detto dopo il 38. Non gli dicono così, perché neanche lo ascoltano. E nelle sedute di questa commissione, l'unico ad opporsi all'espulsione di Terni fu Gaetano De Sanctis. Sapete chi è Gaetano De Sanctis? Nessuno sa chi è Gaetano De Sanctis. È uno dei 12 che giurarono, che non giurarono fedeltà al fascismo. Gli altri, tutti gli altri della commissione, tutti gli altri, in qualche modo avevano qualche rapporto. A cominciare, questa fu una cosa tragica, a cominciare da Giovanni Levi, che per dire io non sono amico di Tullio Terni, anche lui decretò la morte civile di Tullio Terni. Questa storia qui è stata cancellata. Quando Natalia Ginzburg, nell'ultimo capitolo del lessico familiare, una specie di come avviene nei film, che fine hanno fatto Vittorio Foa, che fine ha fatto Giancarlo Paglietta, tutti diciamo quelli protagonisti di questo libro, Tullio Terni morì nel 1946, no, non morì, si suicidò, e si suicidò con una delle capsule di cianuro che lui aveva preso per sottrarsi, diciamo, alla morte degli SS, voleva procurarsi la propria morte senza che l'SS, e lui per la vergogna e per il senso di

0: gli ex colleghi di Tullio Terni al funerale. È chiaro? Nel 1946, cancellato, nell'87 ne scrive Rita Levi-Montalcini, sua collega. Per il resto nulla. E vi dico un'altra data, un libro del 1989, a cura del Senato della Repubblica, presidente e prefatore del libro Giovanni Spadolini, che c'era scritto L'abolizione delle leggi razziali in Italia, aperta parentesi, 1945-1987. Scusate. 1945 è la fine del 1987, cioè gli ultimi residui delle leggi razziali, anche questioni economiche, se vuoi, tutte queste cose. L'80, quanto tempo passa dal 45 all'87? 55, 75, 42 anni. Allora, qual è il non detto, il nascosto? Qual è, su cosa noi non, l'Italia non ha saputo fare i conti? Con il fascismo? O con l'antisemitismo, o con la complicità della stragrande maggioranza degli italiani nei confronti dei colleghi ebrei, dei ragazzi ebrei che non potevano più andare a scuola, che non potevano più andare in villeggiatura, che non potevano possedere niente, non avevano nessuna possibilità di vivere civilmente, e nel silenzio più assoluto. E si vergognò, per questo Tullio Terni si uccise. Questa è la cosa sconvolgente. E io le cose che ho scritto sono tutte nelle note di alcuni studiosi che hanno studiato questa cosa, che io ringrazio, perché, ma nelle note. Poi c'è un saggio accademico di uno che ho citato, e poi delle cose che mi ha detto Lisa Baligioni.
1: Basta. PG, nel buio che tu ci racconti e nell'ipocrisia italiana c'è qualche luce, qualche rara luce. Hai citato Bontempelli, hai citato De Sanctis. Sentite qui, quando viene chiesto a centinaia di intellettuali ariani, e qui siamo ancora nel fascismo, poi parliamo bene dell'antifascismo, che è come avete capito, l'altro grande capitolo tragico di questa storia. Viene chiesto agli intellettuali ariani di chiarire le proprie origini, la propria arianità. Un solo nome si rifiutò di compilare, scrivi, il questionario razzista. Benedetto Croce, virgolette, gentilissimo collega, ricevo oggi il questionario che avrei dovuto rimandare. In ogni caso non l'avrei riempito, preferendo di farmi escludere come supposto ebreo. Ha senso di domandare a un uomo che ha circa 60 anni di attività letteraria dove e quando esso sia nato e altre simili cose? L'unico effetto della richiesta dichiarazione sarebbe di farmi arrossire, costringendo me, che ho per cognome Croce, all'atto odioso e ridicolo, insieme di protestare che non sono ebreo, proprio quando questa gente è perseguitata. Questo scrive Benedetto Croce, e Pierluigi Battista commenta: si poteva mostrare un po' di dignità in circostanze tanto tragiche? Sì, si poteva. Era difficile, ma si poteva. L'hai detta velocemente perché era inevitabile, ma la seconda parte viene dopo il 45. A me colpisce tantissimo che la data in cui Tullio Terni prende la fiala di cianuro che aveva lasciato lì dal 38 e decide che l'orrore è troppo è il 25 aprile del 1946.
0: Guarda, però devo dirti, ti
1: Lo so,
0: interrompo, è
1: lo
0: una
1: so,
0: suggestione perché
1: lo
0: non c'è
1: so.
0: nessuna cosa
1: No, no, no,
0: scritta.
1: non è una
0: Perché
1: scelta sua,
0: io
1: no, no, no.
0: no, potevo speculare su
1: No, no, ma
0: questa
1: tu hai
0: cosa.
1: parlato però delle. No, no, lo so, sto per dire, lui non l'ha fatto apposta quel giorno, ma è chiaro che la storia della persecuzione di Terni, che è doppia, è perché la seconda è quella dell'ottusità ipocrita del medesimo antifascismo che risparmiava i molti intellettuali comunisti e non solo che si erano riciclati nel
0: Però
1: frattempo
0: più o meno
1: da
0: tutti.
1: Alicata in giù, che avevano sposato posizioni filofasciste fino a qualche anno o addirittura mese prima.
0: Perdonami, filofasciste, anche fasciste. Elio Vittorini, che si inventò un passato di antifascista dopo la guerra di Spagna, era una persona che hanno ottenuto molti posti di favore durante il regime fascista. Che poi questa è la verità, cioè. adesso anche nei

0: dibattito pubblico, e sembra che il tema sia la Repubblica Sociale. Quelli della Repubblica Sociale, in confronto a quello che hanno fatto quelli un po' più anziani di loro, non è che hanno ricevuto onorificenze, cattedre, eccetera. Cioè, non è che sto, per carità, ci siamo capiti, no? Ecco, sembra che i fascisti siano quelli della Repubblica Sociale, che avevano 20 anni, 22 anni, ma Elio Vittorini era uno onusto, si dice così, onusto di gloria. E ho fatto, per divertirmi, un piccolo florileggio, diciamo, come loro hanno considerato il loro passato, perché sai, c'erano anche delle cose scritte, così. Allora, qualcuno disse che il suo era afascismo, altri erano antifascisti nel fascismo. Poi qualcuno ha detto, anzi uno, non dico chi perché mi dà dolore, pagine scritte con l'inchiostro simpatico. Cioè io ho detto viva il Duce, ma con l'inchiostro simpatico. Io ho detto che gli ebrei erano dei maiali, ma con l'inchiostro simpatico. Modo antifascista di essere fascisti, questa è meravigliosa. Antifascismo segreto, antifascismo sofferto. Controfascismo, poi non antifascista, ecco, opposizione silenziosa, antifascismo distinto, cioè era fascista, ma distinto era antifascista, fascista di
1: Distinto di
0: mammone,
1: apostrofo istinto, ovviamente.
0: fascista, sì, non distinto, apostrofo istinto, la pulsione, pulsione, poi fascista, ma di malumore. E diceva sempre Eugenio Montale che Elio Vittorini era sempre di malumore. Forse anche quando, ancora nel 1942, andava a Weimar per un convegno culturale con Goebbels. Nel 1942, però era di malumore. Antifascismo astratto che mai riesce a diventare antifascismo concreto. Poi c'è un antifascismo stilistico. Quante volte l'abbiamo sentito? Ah, io tutta quella roba di regime, ma io. E antifascismo del buon gusto, garbato ed elegante. E qualcuno arrivò addirittura ad affermare che sostenere Ungaretti avesse rivelato inconsapevolmente un atto antifascista. E finisco dimenticando che Ungaretti, persona da me amatissima, aveva chiesto, dopo che appunto, non so se avete rivisto lui che faceva in televisione l'introduzione all'Odissea, Ulisse era meraviglioso, dimenticando che Ungaretti aveva chiesto e ottenuto una prefazione di Mussolini in piena temperie squadristica, mica a una nuova edizione della sua raccolta di poesie Il Porto Sepolto. Questa è la storia. Allora, e la domanda è questa: ma perché non ci hanno raccontato veramente come sono andate le cose? Perché non hanno raccontato perché erano diventati fascisti? Qualcuno l'ha fatto, Vitaliano Brancati, e infatti fu messo da parte. Cioè, Vitaliano Brancati, a un certo punto poi, lui scrisse un articolo sul ritorno della censura, un libricino sul ritorno della censura negli anni 40, poi lui morì presto, negli anni 40, e non glielo voleva pubblicare nessuno.
1: Poi abbiamo ricordato
0: Il vecchio con
1: Piovene,
0: gli stivali, cioè,
1: dici Piovene,
0: Piovene, Piovene però.
1: Montanelli fu onesto rispetto al suo
0: Sì,
1: passato.
0: Montanelli, insomma, Montanelli così e cos'ha. E
1: Perché?
0: perché non aveva detto proprio tutto sulla guerra d'Abissi, insomma, no. Ma Piovene non lo voleva dire, dopo non lo voleva dire, dopodiché c'era uno che gli giravano le scatole, che si chiamava Ruggero Zangrandi, che scrisse appunto un libro con tutto un elenco dettagliato di tutti quelli che avevano in qualche modo aderito al fascismo, e Guido Piovene non è che aveva semplicemente, che è un grande scrittore, non è che aveva semplicemente detto delle cose a favore del Duce, ma aveva fatto una recensione del direttore, di un libro del direttore della difesa della razza, che era Telesio Interlandi, dicendo delle nefandezze. Quando viene scoperto, si apre per Piovene una specie di, invece di nascondere e di dire, si apre la voragine dell'autodistruzione. Scrive un libro che si intitola La coda di paglia, scrive La coda di paglia, tutti i suoi libri, i suoi articoli successivi, l'ultimo suo libro addirittura si intitola Verità e Menzogna. Lui partecipa insieme a Enzo Bettiza alla nascita del giornale di Montanelli, le cui pagine culturali erano bellissime, chiaro? Bellissime. C'era dentro Rosario Romeo, François Feitot, Geno Pampaloni, figure che in qualche modo, e c'era tra le altre Guido Piovene, era uno di quelli, poi morì. E Montanelli diceva, appunto, raccontava che Guido Piovene non si era mai più ripreso da quella cosa e morì nel profondo disgusto di se stesso. Ora, voi dite, vabbè, ognuno si salva, ma che senso ha diventare campioni dello schieramento opposto, figure carismatiche dello schieramento opposto, senza chiarire perché tu hai combinato quelle cose lì, primo. In secondo luogo, perché l'antisemitismo viene totalmente cancellato dalla loro storia? Perché un conto, sai, è dire con l'inchiostro simpatico, scrivere viva il Duce, vabbè. Ma un conto è scrivere quello che ha scritto qualcuno che tu hai citato, che c'è una congiura ebraica internazionale nel momento in cui gli ebrei vengono perseguitati. Cioè, non è che stiamo parlando, capito? In cui vengono perseguitati. Questa cosa dice una cosa, secondo me, che un fondo di antisemitismo, di profonda permeabilità della cultura italiana nei confronti dell'antisemitismo è stata sempre sottaciuta. E aggiungo, e qui nasceranno polemiche perché c'è qualcuno che non sarà d'accordo, eccetera, ma l'assoluta indifferenza con cui oggi si assiste in modo del tutto indifferenza, in modo del tutto apatico alle aggressioni nei confronti degli studenti ebrei che non possono più portare la kippah all'Università di Torino, alla lista di proscrizione per cui si chiede ai ristoratori, ai titolari di alberghi e di bed and breakfast di indicare se vengono ebrei israeliani, comunque sionisti, ebrei, israeliani, sionisti, perché oggi si chiamano così. L'Università di Roma, un tempo prestigiosa, tant'è che mi sono laureato io, 40 professori indicano, proprio impongono una linea, dicono che nessuno potrà diventare nuovo rettore dell'Università di Roma se non riconosce la natura genocidaria in quanto tale dello Stato di Israele. Cioè, non so se è chiaro il discorso, cioè non Gaza, ma come tale è il sionismo, è genocidio. Aaron Appelfeld, che uno dei pochi sopravvissuti dell'olocausto, della Shoah, che va in Palestina nei modi che sappiamo, no? Poi tra l'altro avete visto Exodus, eccetera. Lui partecipa alla guerra contro, non i palestinesi, contro gli arabi nel 1948, e lui, secondo questa vulgata, ma vittima di un genocidio, stava diventando carnefice di un altro genocidio. Quindi la natura, non quello che combina un governo, ma la natura di quello Stato. E questo un rettore non può dire. E se tu vai queste cose a dirle in un'aula universitaria, non le puoi dire. Vengono interrotte le presentazioni dei libri. Hanno interrotto la presentazione di un libro, una biografia non particolarmente poi simpatetica, ma una biografia di Golda Meir. Nei festival cinematografici si tende
1: tranne quelli di Antonio Monda, ed è vero, ed è vero, ovviamente,
0: tranne quelli di Antonio Monda, vabbè, capito? Adesso c'è la nuova serie Fauda, che tutti abbiamo visto forse su Netflix. La nuova serie, mi sa che non la vediamo su Netflix, perché creare polemiche, eccetera. Un Boy George, voi sapete chi è Boy George? Io non lo sapevo chi era Boy George. È un cantante, tu lo sapevi chi era Boy George? Lui ha fatto una canzone, bellissima peraltro, che si intitola We Will Dance Again, che è dedicato alle centinaia di giovani ebrei che il 7 ottobre stavano ballando a un rave, a un festival. We will dance again. Chiaro? We will dance again. Proteste, social che bruciano, eccetera, eccetera. Che la piattaforma ha levato la canzone di Boy George, cioè non di uno qualunque. Nel frattempo, Francesca Albanese, che nega che ci siano stati degli stupri di donne ebree il 7 ottobre, cioè nega l'innegabile, perché chiunque ha visto, voi non l'avete vista, perché il più grande errore dello Stato di Israele è di non aver diffuso quelle immagini spaventose del 7 ottobre, fatte dai militanti di Hamas, donne ebree che sono state stuprate, e per lei questa cosa qui non è dimostrata. Cioè, una delle, diciamo, nuove acquisizioni del movimento femminista è: sorella, io ti credo. Sorella, se tu dici che hai subito violenza sessuale da un uomo, io ti credo. Poi le prove, io ti credo. A tutte crediamo, tranne che alle donne ebree del 7 ottobre. E quando una donna del Partito Radicale andata con un cartello durante una manifestazione femminista dicendo appunto a favore nel ricordo delle donne ebree stuprate, l'hanno cacciata dal corteo. Ora, questo che cos'è? C'entra qualcosa con la critica del governo Netanyahu? C'entra qualcosa con l'indignazione per le immagini spaventose di Gaza?
1: O c'entra con...
0: C'entra qualcosa oppure no? O c'entra appunto col fatto con il silenzio di Tullio Terni? Del resto uno può dire, vabbè, ma anche in Francia sta accadendo, in Bulgaria di recente dei giovani ebrei sono stati bullizzati, perché poi naturalmente ci si mettono anche i vecchi nazisti, non ce lo dimentichiamo, poi ci sono sempre gli skinheads, cioè questi qui col cranio rasato e la testa vuota, no? E ci sono anche loro. Che cosa è accaduto? È il silenzio, è questo quello che lega Tullio Terni a quella è il silenzio della cultura democratica. Cioè, scusate, ma io voglio dire una cosa, ma possibile mai che non c'è stato mai un comunicato di solidarietà sincera nei confronti di Liliana Segre, che viene bullizzata, il cui ritratto viene deturpato, una bambina sopravvissuta ad Auschwitz? E non c'è un esponente della sinistra democratica che dica: ma che schifo, ma possibile mai? Ma possibile mai che se Emanuele Fiano, dirigente del Partito Democratico, gli viene impedito di parlare a Venezia, all'Università di Venezia, lo cacciano via, e anche lì non c'è un momento di riflessione.
1: Lo stesso zelo, peraltro, con cui Bonaccini ha cacciato Pina Picerno recentemente.
0: Quello poi un altro capitolo. Cioè, tutto questo, vabbè, poi non ne parliamo, perché poi appunto, cioè, quello, l'indignazione selettiva per cui i bambini ucraini, quelli nessuno se ne occupa, anzi, siamo stati noi.
1: E per procura
0: ad azzannare, com'è che diceva?
1: Abbaiava. Secondo il pontefice.
0: Ma questo è un altro discorso. Allora, io quello che voglio dire è questo che mi spaventa. A me non mi spaventano gli antisemiti acclarati, a me mi spaventa quello che è successo nel 38, cioè, con tutte naturalmente le differenze, nel senso che non viviamo in una dittatura razzista e fascista. Con tutte le differenze, a me interessa che non ci sia resistenza, argine, che siamo diventati come un film di Ettore Scola, Concorrenza sleale, in cui chiudono i negozi degli ebrei e vengono indicati, i negozi, si dice, vietato l'ingresso agli ebrei, ma dice, ma dai, il 38, ma come il 38? Lo hanno fatto in un autogrill. Di recente, un ebreo francese con il figlio aveva la kippa in testa, e viene cacciato da un autogrill. Ma voi avete questa cosa? Avete visto una nota di protesta del governo, delle opposizioni, del Quirinale? Cioè, questa è la cosa spaventosa. Cioè, questo silenzio... Allora, il silenzio sui 12 professori che non giurarono, il silenzio sugli Oterni, il silenzio su questa cosa. E quanti silenzi, però? Non va bene. Non è possibile che noi in 3-4 anni siamo messi a piangere per il film di Benigni o per Schindler's List, per 3-4 anni, le visite delle scolaresche ad Auschwitz. Ma che abbiamo imparato?
1: Pigi, grazie. Volevo chiederti proprio di questo. Forse può anche essere l'ultima domanda e risposta. Tu lo scrivi nelle ultime righe del libro, che la vicenda di Tullio Terni è una storia che parla di noi, e forse troppo di noi, inteso di noi italiani, di come comunità e delle scelte dei singoli. Così, a puro scopo di conversazione, per provare a capire di più, in quegli stessi anni in cui succedeva quello che è successo a Terni, e siamo nel 45-46, a me viene in mente che a due passi da qui, a Bressanone, presso il Vescovato di Bressanone, l'assistente del Vescovo fabbricava i documenti falsi con i quali Eichmann e Mengele scappavano in Sud America, e almeno Mengele, Eichmann per fortuna no, sfuggiva alla giustizia per i suoi crimini. E a proposito di Eichmann, come ha ricordato Olivier Ghese facendo la sceneggiatura di quel bellissimo film Lo Stato contro Fritz Bauer, ancora nel 1960 il procuratore di Germania, il procuratore che indagava su Eichmann perché lo cercava in Sud America, non ha potuto portare avanti le sue indagini perché la copertura nei confronti del nazismo e dei collaborazionisti dei nazisti in Germania era troppo forte, troppo inostata nello Stato tedesco di Adenauer, e lo stesso procuratore, che era pure ebreo e anche omosessuale, era ricattabile due volte, quindi gli hanno impedito di indagare, e alla fine, come sappiamo, interviene in maniera brillante il Mossad. Questo per dirti, è una cosa solo italiana quella di Tullio Terni, per essere onesti, a livello europeo perlomeno. Tu adesso hai citato l'antisemitismo di oggi, per il quale in Francia un ebreo nelle banlieue parigine corre seri rischi se si mostra in quanto ebreo. Ma ieri era anche altri paesi. Cioè, quanto è italiana e quanto è europea questa storia?
0: Allora, i paesi che hanno a che fare che hanno avuto a che fare con l'antisemitismo nazista e fascista sono tre, fondamentalmente. Poi c'erano i Quisling, le cose, ma sono la Germania, l'Italia e la Francia. In Francia, tutto il periodo di Pétain, anche quello, è stato sepolto. Abbiamo avuto un presidente francese, Mitterrand, che aveva avuto un passato molto compromettente. Molto compromettente, e 13.000 ebrei furono presi, messi nel velodrome d'hiver e poi deportati. E questo, quando presero Robert Brasillach, che era un intellettuale fascista che non voleva piegarsi ai nuovi vincitori, nel capo d'accusa, con cui poi ci sarà la pena di morte, poi ci sarà un appello di intellettuali anche contrari alla pena di morte, eccetera, eccetera. Ma insomma, però De Gaulle tenne duro su questo. C'era il tradimento della nazione, c'era collaborazione col nemico, non c'era niente che dicesse, nel periodo in cui Brasillach scriveva che gli ebrei andassero sterminati, 13.000 ebrei erano finiti al velodromo d'inverno e cacciati via. La Francia. Non mi risulta che ci sia stata una grande attenzione. La Germania, insomma, sì, di più, ma tieni conto che sono due le Germanie. Una, la Germania Est, che addirittura è la Germania democratica, la cosiddetta democratica DDR, la quale era, come dire, il bastione dell'antifascismo, cioè veniva
1: teorico, certo.
0: Era bastione teorico dell'antifascismo. Piccolo dettaglio: non volle mai pagare risarcimenti allo Stato di Israele. Cioè, sappiamo tutto, perché sappiamo tutto della storia della Germania occidentale, in cui naturalmente erano veramente pochi.
1: In questo ha trovato un gran lavoro di Stato, di politiche di Stato, però, di educazione.
0: C'è stata una cosa che non si può negare: c'è stata una cosa che si chiama Norimberga. Ci sono state anche cose terribili, di denazificazione violenta, nel senso che era veramente, sembrava Arancia Meccanica, il film Arancia Meccanica, cioè quando per cercare di sottrarre questo, come uomo, si chiama? Alex. Scusate, Antonio Monda è l'enciclopedia del cinema, un applauso.
1: È un jukebox, Antonio.
0: Alex, che appunto viene costretto a vedere talmente tante scene di violenza da poi diventare, per farlo diventare rieducato in questo, ecco lì una cosa, diciamo, di non, in quel senso spezzato,
1: non proprio la più,
0: però io ti ripeto questo, cioè oggi c'è un grande equivoco. Il grande equivoco è: non abbiamo fatto i conti con il fascismo, in parte sì, in parte no, ma mettiamo pure no. Ma molto di più non abbiamo fatto i conti con l'antisemitismo che abbiamo come nazione italiana coltivato. È chiaro? A me non è il problema del gerarca fascista. Cioè, sì, certo che è un problema. Ma a me interessa sapere perché i giovani universitari fascisti, i giovani intellettuali di primato si scagliavano violentemente contro gli ebrei mentre gli ebrei venivano cacciati via. E ti aggiungo un piccolo dettaglio. Posso raccontare come finale la storia di Einstein?
1: Sì, ti prego.
0: Perché poi magari nessuno la conosce, anzi non la conosce nessuno. A Rignano, sempre il paese dove di Matteo Renzi, vabbè, ci vuole una mescolanza, diciamo, di toni, alto e basso, come si diceva. E vicini di casa dei Terni, che allora che avevano preso il cognome Taddei, perché Terni era un cognome che subito indicava, c'era il cugino di Einstein, Robert Einstein, il quale Robert Einstein aveva sposato una donna valdese e le due figlie erano due figlie bambine valdesi, cioè frequentavano, diciamo, la chiesa valdese, cristiana valdese. Quando si avvicinano appunto gli americani, quando le cose si fanno terribili, Einstein fa un calcolo sbagliatissimo. Mi rendo conto che, ma Robert Einstein fa un calcolo sbagliatissimo, non Albert. Albert gli faceva giusti i calcoli. Robert Einstein fa un calcolo sbagliato. Dice: va bene, io me ne vado, ma voi nessuno vi tocca. Voi siete cristiane, non siete ebree. Quindi che problema c'è? Se ne va. La casa di Robert Einstein, senza Einstein, ma solo della moglie e delle due figlie, viene circondata e le vengono messe in una stanza e si sente il rumore di una mitragliatrice che trivella di colpi la moglie e le due figlie. A liberazione avvenuta, Robert Einstein scopre questo orrore e si suicida per il dolore, per il fatto che lui di non aver saputo tutelare e proteggere la vita delle sue figlie, e si suicida il giorno dell'anniversario del matrimonio con sua moglie. Anche questo è un libro uscito dei nipoti di questa donna ammazzata, adesso non ricordo il nome. E questa storia, anche qua, c'è il nome Einstein. C'è il nome Einstein e il fatto che nessuno, io immagino, che la conosca. Io l'ho conosciuta perché ho parlato con la nipote di Tullio Terni. Ho detto: ma lei lo sa la storia di Einstein? Dico: no, sì, la teoria della relatività. No, quella di Robert Einstein. E Albert Einstein ne ha parlato di questa storia del cugino, però. E quindi, diciamo, questi silenzi, insomma, vanno spezzati in qualche modo, ecco. E cioè, raccontare semplicemente la verità, senza fare i tribunali, perché l'avrei fatto anch'io, ma forse sì. Cioè, io non voglio mettermi lì, ergermi a giudice, però raccontare la verità. Sono passati più di 80 anni, e diavolo. E invece, appena così, ma non è idea che quando ci sono appunto i libri, Zangrandi fu massacrato.
1: Pigi, domanda veramente, doveva essere la chiusura. Nell'antisemitismo di oggi,
0: i giornali hanno le loro colpe, i nostri giornali, alcuni flottilleros, che ridi? Scusa. Alcuni flottilleros.
1: Mi è arrivato dopo il pensiero,
0: hanno partecipato fustigandosi ai funerali di Khamenei. E cioè non è che una mia invenzione, cioè ci sono le è rivendicata questa cosa. Non è più, all'inizio, dopo il 7 ottobre, si parlava del popolo palestinese di Hamas, che certo erano delle carogne. Adesso non c'è più questa distinzione qua. Cioè, che cosa hanno in comune Hamas, Hezbollah, gli Houthi, l'Iran?
1: Chicken for KFC.
0: Esatto. Cioè, è una cosa pazzesca. Cioè, gli omosessuali a Gaza, come in Iran, come in tutti i paesi islamisti fondamentalisti, vengono perseguitati, uccisi. A Gaza, quando Hamas dominava, li buttavano dai tetti.
1: Posso dirti questo? Ho parlato con un ragazzo della comunità LGBTQ+, di Trieste, iraniano, il quale mi dice che lui non può parlare della questione anche in senso lato con la maggior parte della comunità, in questo caso pakistana di Trieste, perché l'unica cosa che gli dicono è che lui sta parteggiando per Israele. Questo a prescindere da tutto quello che noi possiamo dire sul giudizio storico appunto del governo israeliano, ma rappresenta la follia di che tu stai raccontando.
0: Ci sono delle cose comiche, scusami, anche perché davvero ci sono delle cose comiche. A proposito di flottigliero, spesso vedo che la parola vi piace, anche a me piace molto, e non ci vanno mai in Afghanistan, in Sudan, mai, mai, mai visti flottiglieros, mai, mai. Ma a proposito di questo, ci fu uno scontro micidiale, perché c'era in una di queste barche della flottiglia, c'era un militante LGBT+, che poi ce ne sono altri 16, no? Se non sbaglio, di noi.
1: Mi pare, sì, mi pare.
0: Sono 16, così ho letto.
1: Tu intendi di declinazione?
0: LGBTQ+, e poi ce ne sono.
1: Vabbè, quello si chiama...
0: Quello là. Vabbè. Quando un islamico, islamista, ha visto che c'era... Oh, ma che nella barca dove ci sto io ci sta questo qua? Ma siamo impazziti! Quello ha dovuto scendere a Creta. Ma non è una balla, è esattamente così. Ma non è un ridicolo, scusami, non è grottesco.
1: No, è totalitario.
0: Ma non è orrenda questa cosa? Ma scusami, ma voi non credete al valore universale della libertà e della democrazia? Cioè, che deve valere ovunque, qui come altrove, che non possiamo tifare sempre per le dittature e per le autocrazie, che c'è una frontiera, è possibile che questa frontiera viene continuamente, diciamo, violata, e come se non esistesse la libertà. Basta.
1: Grazie, Pigi. Per Luigi Battista, il professore ebreo perseguitato due volte, lo potete acquistare il libro e farvelo dedicare dall'autore all'ingresso. Grazie, Pigi.
2: 20 e 33 minuti, Radio Radicale, questa era Pigi Battista, Pierluigi Battista, con la presentazione del suo libro Il professore ebreo perseguitato due volte, presentazione che si è tenuta ieri, 11 agosto, nell'ambito di una montagna di libri a Cortina d'Ampezzo. Noi a questo punto torniamo a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e apriamo il nostro notiziario serale per quanto riguarda il nostro sommario. Parleremo dell'ultima residenza di Pierpaolo Pasolini, la Torre di Chia, e ne abbiamo parlato con l'attuale proprietario Gabriele Gallinari, perché la casa si trova coinvolta in una strana contesa giuridica. Per quanto riguarda invece le notizie del giorno, sia l'ANSA che l'AGI aprono con il caso Ranucci, ma noi vogliamo aprire con le parole del Presidente della Repubblica, perché si è ricordata la strage di Sant'Anna di Stazzema. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, scrivono sull'Ansa, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, così nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, la vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. In tema all'omaggio di Tajani, il primo ministro del governo di centrodestra alla cerimonia, chi si dice patriota dovrebbe essere qui, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte nell'orazione ufficiale. Veniamo al caso Lavito, la Ranucci. Svolta, scrive l'Ansa nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata, lui sapeva, non rispondo, dice. Bufera sul giornalista: per un posto ha imparato seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede il ministro Salvini, e intanto la D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Emergenza Etna, l'andiamo a vedere sull'Agi, in aumento il tremore vulcanico, l'aeroporto di Catania fermo fino alle 16 di domani, in tilt anche Comiso, poi tornato operativo, voli sospesi per l'attività eruttiva, Musumeci che dice fuori posto non è il vulcano ma lo scalo, in 4 giorni persi già 24 milioni e da assesercenti dicono urgente una cabina di regia. E poi il Medio Oriente, Israele colpisce Gaza, primo attacco aereo dopo oltre una settimana, e intanto Erdogan incontra Mahmoud Abbas, così sull'Agi. Mentre l'Ansa ci ricorda che Berlino insiste sulle espulsioni, di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri Tajani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro per i rimpatri in Uganda entro il 2027, scrivono i media greci che citano fonti diplomatiche. È previsto un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca è pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria, ha detto la premier Frederiksen in Parlamento, e sale l'allerta a Ceuta per il tantam social su un nuovo assalto dal Marocco all'ex enclave della Spagna a Ferragosto. Ancora tra le notizie del giorno si parla di economia, con l'inflazione che rallenta ma batte le stime, a luglio più 2,9% su base annuale, più 0,3% rispetto a giugno, e negli USA, negli Stati Uniti, rallenta a luglio dal 3,5% al 3,4%. Wall Street, scrivono sull'Agi, respira. Si parla anche tra le notizie del giorno della grande eclissi degli europei di nuoto con Ceccon nel bronzo nei 200, e volevo andarvi ancora a leggere qualche notizia di economia. Piazza Affari chiude debole in linea con gli altri listini europei, il FTSE MIB termina le contrattazioni con un meno 0,01%. ancora per quanto riguarda le notizie di economia, ma che hanno risvolti sulla vita di tutti noi tutti i giorni. I future sul gas naturale in Europa guadagnano il 3% a 60,5 euro al megawattora, mentre si affievoliscono le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. E ancora uno dei titoli del giorno è che la borsa, l'Europa frena sul finale per i timori per la guerra USA-Iran, come avevamo già visto. E ancora, per quanto riguarda l'inflazione, la Codacons stima che saranno 959 euro in più all'anno a famiglia. Ed ora andiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato Gabriele Gallinari, proprietario della torre di Chia, l'ultima dimora di Pasolini, coinvolta in questa contesa giudiziaria. Radio Radicale, oggi vogliamo affrontare e raccontarvi di un contenzioso molto particolare, di una controversia molto particolare che vede coinvolta la Torre di Chia, che molti dei nostri ascoltatori ben sanno è stata l'ultima dimora di Pierpaolo Pasolini. E noi parliamo con l'attuale proprietario, con Gabriele Gallinari. Buonasera, benvenuto a Radio Radicale. Naturalmente lei è conosciuto per tutt'altro, mi vergogno anche a dirlo, lei è un famosissimo attore. Ma...
3: No, magari.
2: No, no, è molto famoso e molto conosciuto, e però... Qui siamo in tutt'altra veste. Allora, ci racconta che cosa è successo. Andiamo dall'inizio. Lei naturalmente ha comprato questa dimora qualche anno fa.
3: Sì, sì, esatto. Cerco di, nel 2021, cerco di riassumervi il più brevemente possibile questo incubo giudiziario che ha travolto appunto la casa di Pasolini a Soriano nel Cimino e la mia vita anche. Diciamo che il bene era vincolato dal Ministero dei Beni Culturali e necessitava di un'opera di restauro piuttosto importante, per cui gli eredi del poeta, che l'hanno mantenuta e custodita per 50 anni, diciamo, ritenuto di non poter far fronte all'ennesimo restauro, provano per circa un anno, senza alcun successo, ad interessare le istituzioni ad acquisire la casa di Pasolini. Purtroppo non ci riescono, per cui decidono ad un certo punto nel 2020 di metterlo in vendita. E l'immobile rimane sul mercato per mesi, nessuno si dimostra concretamente interessato. Allora, ritenendo che la proprietà meritasse di essere salvata perché andava incontro al degrado,
2: certo,
3: io decido di acquistarla dagli eredi di Pasolini, dopo che il comune di Soriano nel Cimino certifica l'assenza di usi civici e dopo che lo Stato rinuncia alla prelazione, peraltro spiegandone le ragioni in un'interrogazione parlamentare. E per farlo, per acquistare questa proprietà, io vendo la mia abitazione di Roma, la mia casa. Quindi a quel punto io investo 4 anni nel restauro di questa proprietà sotto la vigilanza della soprintendenza, appunto perché il bene è vincolato dal Ministero dei Beni Culturali, e sottoscrivo immediatamente una convenzione con il Comune di Soriano nel Cimino per riaprire tutto il complesso al pubblico con le stesse modalità con cui lo facevano gli eredi prima di me. E inoltre inizio ad organizzare iniziative culturali ed eventi a titolo gratuito. A questo punto un'università agraria, cioè un ente privato che dovrebbe essere deputato ad attività agro-silvo-pastorale, che nella fattispecie conta 120 iscritti, rivendica la proprietà di Pasolini a titolo gratuito. Cioè sostiene per la prima volta in 200 anni che la proprietà che io avevo acquistato dagli eredi di Pasolini sia gravata da uso civico. Io ci tengo a specificare che l'università agraria non è un ateneo, non è un'università, non è un ente pubblico e non è lo Stato, come ho letto in tante parti. Si tratta di un soggetto privato. A questo punto io contesto immediatamente la legittimazione dell'ente privato, ma il commissario unico per la liquidazione degli usi civici Lazio, Umbria e Toscana decide di proseguire il giudizio attivando i suoi poteri d'ufficio. e quindi dà mandato al suo consulente tecnico di fiducia, che dopo una ricerca di circa 5 mesi e una relazione di 86 pagine, conclude escludendo senza ombra di dubbio alcuno che la proprietà di Pasolini, da me acquistata, sia stata gravata o sia gravata da usi civici. La proprietà è privata. Nonostante questo, il commissario decide in senso opposto al proprio consulente di fiducia, senza motivarne il perché. Quindi ordina alla Regione Lazio di eseguire la reintegra del bene, si chiama così, la reintegra del bene nel patrimonio dell'ente privato, senza prevedere alcun indennizzo per me. Quindi io faccio ricorso presso la Corte d'Appello di Roma, una sezione speciale, la sezione usi civici, e presento un'istanza di dove chiedo la sospensione della sentenza di primo grado. Mm. La Corte d'Appello rigetta questa mia domanda, sostenendo che io non sono riuscito a dimostrare il pericolum, perché la perdita della prima casa, la casa di abitazione, perché questa per me è la prima casa, la mia abitazione, non costituirebbe un danno grave ed irreparabile. E poi fissa per luglio 2028 l'udienza per la decisione nel merito. Cosa succede nel frattempo? Che avendo la Corte d'Appello sospeso la mia richiesta di sospensione, la Regione Lazio avvia il procedimento di esproprio, anzi chiamiamolo per essere più corretti di reintegra, di terreni e fabbricati sulla base di una sentenza che non è passata in giudicato e che addirittura ha un appello pendente, oltre ad un ulteriore grado di impugnazione che sarebbe eventualmente la Cassazione, laddove io perdessi in appello.
4: Certo.
3: E tra le altre cose, senza tenere conto che un'eventuale reintegra dovrebbe almeno riconoscere l'indennizzo delle migliorie che sono state eseguite in buona fede in assenza da tempo immemore di usi civici manifesti, e questo prevede l'uso, questo prevede il codice civile, cioè Pasolini acquisì in buona fede, acquistò in buona fede i terreni, ricostruì in buona fede ex novo i fabbricati, i suoi eredi in buona fede li hanno manutenuti per 50 anni, io in buona fede li ho acquistati, restaurati e manutenuti per 4 anni. Ora, cosa succede, diciamo però, parallelamente, che è piuttosto interessante? Che lo stesso ente privato, Università Agraria, utilizza il bosco circostante alla proprietà di Pasolini come attrazione turistica dedicata a Pasolini. Cioè, secondo la documentazione disponibile agli atti anche del TAR, un'area boschiva di 20 ettari, recintata senza nessuna autorizzazione, viene utilizzata dall'ente privato per eventi, set fotografici, matrimoni, produzioni cinematografiche, attività commerciali, mentre in giudizio però rivendica che la proprietà privata appartenuta a Pasolini dovrebbe essere restituita perché è gravata da uso civico e quindi deputata a finalità agrosilvopastorali. Quindi qui abbiamo un paradosso piuttosto evidente, cioè da una parte si sostiene di fatto che Pierpaolo Pasolini non avrebbe avuto pieno titolo sulla propria residenza, quindi sarebbe stato abusivo, perché di questo si tratta, mentre dall'altra parte il suo nome, la sua immagine e quella della torre vengono utilizzati come principale richiamo turistico dell'area. Quindi c'è un po' di confusione evidentemente. Nel frattempo il comune ha contestato 28 manufatti abusivi realizzati nel cosiddetto Parco delle Cascate di Chia, realizzato dall'ente privato Università Agraria. Il TAR ha respinto la richiesta cautelare che l'ente ha fatto e quindi sono stati notificati un ordine di demolizione per 28 manufatti abusivi nel bosco e una sanzione di 20.000 euro. E questo è il caso, diciamo, mio, il caso della Torre di Chia, no? Però tutto questo in realtà si inserisce in un quadro molto più ampio e anche decisamente poco rassicurante, perché c'è in Italia, lei mi interrompa quando vuole, sennò io...
4: No, io lo so, certo.
3: Okay. C'è in Italia una realtà giuridica che pochi conoscono, che è quella degli usi civici, appunto.
4: Sì.
3: L'uso civico è un istituto del 400 che è stato abolito in tutta Europa, tranne che in Italia.
4: È vero.
3: Allora, da circa 30 anni, il commissario per la liquidazione degli usi civici continua ad esercitare poteri d'ufficio eccezionalmente estesi che erano stati originariamente previsti come misura transitoria, cioè una misura transitoria che dura da oltre 30 anni. Addirittura la Corte di Costituzionale, con la sentenza dell'anno scorso, la sentenza 125 del 2025, ha evidenziato la necessità di un intervento del legislatore e ha sottolineato che i tempi sono maturi perché il legislatore intervenga. Questo perché? Perché negli ultimi anni le decisioni di alcuni commissariati agli usi civici, in particolare Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, soprattutto tramite l'esercizio dei poteri d'ufficio, hanno avuto a che fare con vicende che hanno fatto molto discutere. Ne posso fare 3-4 esempi, sì, più eclatanti. Ad esempio, l'area di servizio La Macchia sull'autostrada 1 è stata dichiarata appartenente alla collettività dopo essere stata acquistata 60 anni prima da Autostrade Italiane. Oppure, i parcheggi turistici di Castelluccio di Norcia, che erano stati realizzati con fondi pubblici dalla Regione Umbria. Oppure, alcuni terreni destinati all'attività turistico-ricettiva a fondi. O ancora, in Abruzzo, terreni in vari comuni dell'Abruzzo, espropriati per destinarli a opere di pubblica utilità negli anni 30, con dei decreti che poi dopo 70 anni sono stati dichiarati nulli in giudizi promossi d'ufficio dal commissario. Poi in ultimo la Torre di Pasolini. Quindi tutte queste sono vicende molto diverse tra loro, ma hanno in comune un elemento, cioè l'utilizzo di poteri straordinari che molti giuristi ritengono non compatibili con il nostro ordinamento, che è fondato sul principio del giusto processo. Quindi, diciamo, il caso della Torre di Pia rappresenta probabilmente l'esempio più emblematico, anche perché è considerato un monumento, un bene di interesse storico, artistico, culturale.
5: Certo.
3: Ma il problema è molto più esteso. Cioè, è compatibile con i principi della nostra Costituzione che un potere d'ufficio nato come provvisorio, cioè, continui a produrre effetti così incisivi dopo 30 anni?
4: Su un istituto medievale.
3: Esatto, cioè, sì, voglio dire, i cittadini italiani, quali garanzie hanno? I proprietari di un bene, quali garanzie hanno quando un unico magistrato dispone di poteri così estesi? Cioè, è possibile che nel 2026 noi rischiamo di essere cacciati dalle nostre case, legittimamente acquistate, legittimamente custodite e mantenute per anni per dei retaggi medievali?
4: Non ho una risposta, ma chiaramente le do perfettamente ragione. Senta, i prossimi passaggi, naturalmente Radio Radicale a questo punto seguirà tutta la vicenda, i prossimi passaggi quando avverranno?
3: Allora, siamo in attesa, cioè io attendo una PEC da parte dell'area usi civici della Regione Lazio, che ha avviato un procedimento di reintegra, al quale io avevo un termine di 30 giorni per rispondere con l'invio delle mie osservazioni, cosa che ho fatto nei tempi prescritti dalla legge, e quindi io aspetto di sapere se la Regione Lazio deciderà di sospendere, come io ho chiesto, il procedimento in attesa almeno che la sentenza passi in giudicato.
5: Certo.
3: Perché se in Italia esistono 3 gradi di giudizio, mi piacerebbe che valesse questo anche per me e per la casa di Pasolini. E inoltre, oppure potrebbe decidere di procedere con la reintegra senza ascoltare le mie motivazioni. Io chiedo anche che la Regione Lazio valuti che l'ente privato Università Agraria di Chia, la cui condotta è al vaglio delle autorità competenti, vedi le azioni del Comune e della Sovrintendenza, sia il soggetto più adatto alla custodia di un patrimonio culturale, perché la casa di Pasolini non è un ettaro di terreno su cui un contadino ha abusivamente costruito una baracca che noi buttiamo giù e restituiamo l'ettaro, ammesso che dobbiamo restituirlo. Quello è il nostro patrimonio nazionale e non può essere trattato come un semplice appezzamento di terreno. Quindi capiamo a chi viene consegnata la casa di Pasolini.
4: C'è
3: e
4: chi...
3: in questo gli eredi di Pasolini si sono espressi molto chiaramente.
4: Assolutamente sì. È uscita un'intervista per esempio a Graziella Chiarcossi, ma
3: esatto,
4: insomma ci sono state anche altri interventi, c'è chi ha parlato
3: E io mi auguro che ce ne siano sempre di più, perché purtroppo questa vicenda si è consumata nel silenzio.
4: Certo,
3: oggi.
4: Certo.
3: E invece questo bene è un patrimonio importante, e quindi è bene che la gente conosca bene le circostanze della vicenda.
4: Allora, lei è stato chiarissimo, assolutamente non mi deve ringraziare di niente, dovere, e io le ripeto, Radio Radicale continuerà a seguire questa vicenda, quindi rimaniamo in collegamento, qualsiasi cosa succedesse siamo pronti a ridarle la parola sulla nostra emittente, e quindi noi... Spero che ci risentiremo presto con buone notizie. A me non rimane che ringraziare Gabriele Gallinari. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera.
2: 20 e 55 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale, e questa era la vicenda che coinvolge Gabriele Gallinari e la Torre di Chia, ultima residenza di Pierpaolo Pasolini. Vediamo le ultime notizie. Intanto Putin avverte l'Europa: risponderemo alla pirateria catturando le loro navi. La Russia risponderà sequestrando anch'essa navi di paesi dell'Unione Europea se questi attueranno quanto previsto dall'ultimo pacchetto sanzionatorio, mettendo in vendita petrolio o altre merci sequestrate dalle navi russe della cosiddetta flotta ombra. L'avvertimento è stato lanciato dal presidente russo presenziando a esercitazioni navali nel Pacifico, dove ha condannato i piani europei come azioni di pirateria e rapina. In tema, il Consiglio dell'Atlantico del Nord si è riunito oggi per esaminare le recenti violazioni dello spazio aereo in Polonia e Romania, insieme agli ultimi incidenti con droni registrati lungo il fianco orientale dell'Alleanza. Lo rende noto la portavoce della NATO. Tra queste ultime notizie, c'è una dichiarazione firmata da 26 paesi contro le esecuzioni in Iran. 26 paesi occidentali e dell'Unione Europea hanno firmato una dichiarazione congiunta che condanna le esecuzioni di manifestanti in Iran. La dichiarazione è firmata anche dall'Italia, dal Canada, dall'Albania, dall'Australia, dall'Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda. Dall'Italia l'abbiamo già detto, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dalla Macedonia del Nord, dal Montenegro, dalla Norvegia, dalla Nuova Zelanda, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dal Regno Unito, dalla Repubblica Ceca, dalla Romania, dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla Spagna, dalla Svezia, dall'Ungheria e dall'Alto Rappresentante dell'Unione Europea, che condannano con la massima fermezza la prosecuzione delle esecuzioni dei manifestanti e il ricorso alla pena di morte da parte della Repubblica Islamica dell'Iran. Ancora tra le notizie di questa giornata, Hormuz resta sostanzialmente bloccato, l'allarme dalla Gran Bretagna, l'impatto della guerra innescata dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele all'Iran sullo stretto di Hormuz, passaggio cruciale per i commerci globali, resta in prospettiva pesante a dispetto delle ultime dichiarazioni dell'amministrazione statunitense, minaccia potenzialmente quasi di azzerare le stime sulla crescita dell'economia britannica nel 2027, scrivono. E visto che parliamo degli Stati Uniti, andiamo a vedere le ultime dichiarazioni di Trump. Trump dice che abbiamo il controllo dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Il blocco navale viene definito da tutti un muro d'acciaio e l'Iran non può farci nulla, scrive Trump. Da parte dell'Iran, ancora scrive Trump, solo chiacchiere, non è più il bullo del Medio Oriente. E in tema c'è una dichiarazione di un consigliere dei Pasdaran, dice: non mostriamo Khamenei per sicurezza. Sapete, insomma, i nostri ascoltatori ben sanno che salute di Khamenei, dell'Ayatollah Mokhtaba Khamenei, si è molto speculato, perché non è visibile, non appare in in manifestazioni o in incontri, e quindi spesso si è detto che era ferito, che era in fin di vita, l'avevano scritto anche dei media iraniani. Detto questo, noi chiudiamo qui il notiziario serale di Radio Radicale, ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi e prosegue la nostra serata come d'abitudine con lo speciale Giustizia, questa sera a cura di Sergio Scandura. Buon ascolto.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Anche questa sera proseguiamo l'ascolto del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato nell'organo collegiale dalla presidente Anna Favi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, che è stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano.

legittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione mafiosa. Per quanto riguarda la calunnia aggravata, questo rimanda al protagonismo televisivo che ha reso anche famoso appunto Salvatore Baiardo nel talk condotto da Massimo Giletti, e la calunnia, secondo l'impianto accusatorio, si è consumata ai danni di Massimo Giletti. Una qualifica di reato, quella della calunnia aggravata, che nasce dalle dichiarazioni dello stesso Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, il generale dei carabinieri Francesco Delfino, nei primi anni 90. Il giornalista Massimo Giletti confermò di aver visionato lo scatto esibitogli da Baiardo, mentre l'imputato poi ha negato l'esistenza proprio della foto, additando lo stesso Giletti come bugiardo. Ed ecco qui la contestazione di calunnia aggravata. Noi questa sera continuiamo a ascoltare lungo esame testimoniale del luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, Dario Carbone. Circa una decina di ore per sentire questo ufficiale di polizia giudiziaria distribuita in due udienze. Noi siamo già alla seconda udienza del 13 maggio, ne proseguiamo l'ascolto laddove ci siamo fermati nell'ultima puntata dello speciale giustizia. Le intercettazioni tra Baiardo e Giletti sulla questione della foto, il capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Vi ricordiamo sempre che Baiardo si è mostrato come personaggio molto informato, soprattutto quando ha rivelato delle condizioni di salute dell'allora capolista dei latitanti, e a proposito dei latitanti anche il ruolo sulla latitanza di Giuseppe Graviano al nord, i tentati colloqui anzi, colloqui proposti da Baiardo con Paolo Berlusconi, e i colloqui in carcere che sono stati intercettati ad Ascoli Piceno proprio dal boss mafioso Giuseppe Graviano e il detenuto camorrista Umberto Adinolfi, con le accuse sul momento dei Graviano a Berlusconi. Sono intercettazioni fatte nella cosiddetta ora di socialità, durante ovviamente l'esecuzione della pena a regime detentivo del 41 bis. Perché è importante questo processo che vede sul banco degli imputati Baiardo? Perché vengono riproposti, ma lo avete sentito nelle puntate precedenti, continuerete a sentirlo anche stasera, tutta una serie di elementi investigativi che abitano nei filoni storici della Procura di Firenze, nella sua direzione distrettuale antimafia, legato alle istruttorie sui mandanti esterni delle stragi del 93. Le date sono importanti perché siamo appunto già a metà maggio, ma poco tempo prima, qualche settimana prima, che il 4 giugno esplodesse sulle pagine dei giornali la decisione dirompente del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che dispose l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi proprio nell'inchiesta fiorentina sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. La dottoressa Patrizia Martucci ha stabilito che mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi, e dunque anche su Dell'Utri. Mancano elementi concreti sui contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Questo, diciamo, uno dei virgolettati usati dall'ufficio giudiziario per la determinazione appunto che poi si è rivelata essere una archiviazione. In toto siamo alla sesta archiviazione sul filone mandanti occulti, mandanti esterni, massimi sistemi criminali. Però attenzione, perché è importante questo documento tra i tanti che abitano nell'archivio di Radio Radicale? Perché il luogotenente di carica speciale della DIA di Firenze, Dario Carbone, squaderna parecchio materiale, diciamo relativamente recente,
legato proprio a questa indagine della Procura di Firenze, che sembra ritrovarsi questo processo con il solo imputato Baiardo come trampolino per esibire tutto il lavoro investigativo.

0: fatto su un'indagine, quella appunto sulle stragi, che poi si è conclusa tranchant per decisione della GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci, appunto con l'archiviazione di Dell'Utri e Berlusconi. E quindi ripartiamo laddove ci siamo fermati con questo esame di Dario Carbone della DIA di Firenze, completando l'esame dell'ufficio della pubblica accusa rappresentato in aula dai pubblici ministeri Gesti e De Gregorio, iniziando anche il controesame invece affidato all'avvocato difensore di Salvatore Bagliardo, Roberto Ventrella, che condivide il collegio difensivo col collega Luca Bellezza. Buon ascolto.
1: Ecco, partiamo da quella epistolare che mi sembra meno corposa. Questa documentazione epistolare che avete ritenuto di interesse investigativo, qual è?
2: Allora, la prima riguarda, voglio innanzitutto premettere che in quel periodo Marcello Dell'Utri si trovava in stato di detenzione. La prima lettera è datata 5 ottobre 2016 e in quel periodo Marcello Dell'Utri si trovava detenuto presso la casa circondariale di Roma Re Bibbia in espiazione della famosa condanna a 7 anni di reclusione, di cui ne ho parlato anche
1: Quella per concorso esterno.
2: per concorso esterno in un'associazione mafiosa. La prima corrispondenza è diretta a Silvio Berlusconi, è manoscritta, quindi stiamo parlando del manoscritta dall'allora detenuto Marcello Dell'Utri, diretta a Silvio Berlusconi. E qui vengono descritte innanzitutto le condizioni di salute in cui versava Marcello Dell'Utri in quel periodo e anche la sua situazione diciamo carceraria che non gli permetteva, gli aveva condotto a un pessimo stato di salute, ecco, lamentava un pessimo stato di salute. Lui temeva che praticamente, scriveva Silvio Berlusconi, temendo che questo lungo periodo di detenzione l'avrebbe condotto alla morte, perché non riusciva a trovare uno spiraglio, una via d'uscita per la sua situazione giuridica. La cosa più importante è che al termine, diciamo, nel contesto della lettera, quindi al termine della lettera, Marcello Dell'Utri chiede esplicitamente a Silvio Berlusconi di garantire ai suoi familiari un mantenimento economico pari a quello che avrebbe potuto garantire lui quando era in libertà e che avrebbe fatto recapitare questa missiva a Silvio Berlusconi per il tramite di Fedele Confalonieri, ritenuto un amico al pari di Silvio Berlusconi.
1: E
2: La lettera poi termina con una frase, con affetto, ti abbraccio fortemente.
1: questa lettera quindi è del
2: 5 ottobre 2016.
1: 2016.
3: Ma è scritta in carcere?
2: Scritta in carcere e fatta recapitare per il tramite
3: In
2: di
3: un
2: Fedele Confalonieri.
3: colloquio avuto con un confalonieri.
2: Sì, lui in quel periodo sì, aveva i colloqui con più esponenti anche di partito, sì, dell'epoca.
1: E la lettera viene ritrovata però a casa di Dell'Utri.
2: La lettera è stata ritrovata a casa di Dell'Utri e condensata nel plico 2 dove abbiamo raccolto tutta la documentazione.
1: Poi ve ne sono altre di lettere dirette a Silvio Berlusconi?
2: Sì, un'altra
3: Ma posso
2: lettera.
3: chiedere un chiarimento?
2: Sì,
3: Questa lettera dice veniva recapitata tramite Confalonieri, è scritto nella lettera?
2: sì,
3: Come
2: sì,
3: si
2: sì,
3: sa?
2: sì, sì,
3: È
2: sì,
3: già
2: sì,
3: scritto
2: è
3: nella
2: scritto
3: lettera.
2: tutto
3: Ti
2: nella
3: invio
2: lettera.
3: questa tramite.
2: Esatto, tramite Fedele, dice che chiaramente è
3: Tramite
2: Fedele
3: Fedele, ok.
2: Confalonieri. Posso continuare, signor
3: Sì,
2: giudice?
3: scusi.
2: Altra lettera è quella datata 21 settembre 2020. Questa lettera, quando è stata scritta, Marcello Dell'Utri era stato già scarcerato dal carcere e si trovava in detenzione domiciliare presso la sua abitazione, sempre di Milano. Anche se sul suo conto incombeva ancora il divieto di espatrio, giusta ordinanza, la cito, divieto di espatrio, giusta ordinanza del 15-10-2020 della Corte d'Assise di Appello di Palermo, seconda sezione, numero 11719-12 RGNR e numero 109-20 Reg del CAM. Quindi, ritornando all'analisi della missiva, innanzitutto qui Dell'Utri si complimentava con Silvio Berlusconi, che era riuscito a sconfiggere il Covid, perché qui è il periodo di Covid, e comunica anche che gli era stata revocata da poco la cosiddetta pericolosità sociale, quindi potendo chiedere il passaporto e usufruire dei diritti che gli erano stati tolti nel precedente dispositivo dell'autorità giudiziaria. Questa lettera Marcello Dell'Utri la fa recapitare a Silvio Berlusconi per il tramite dell'ex senatore Alfredo Messina, tesoriere, all'epoca tesoriere di Forza Italia, poi deceduto. E nel contesto, la cosa più importante, che nel contesto di questa missiva Marcello Dell'Utri chiede a Silvio Berlusconi di procedere con le cose rimaste inevase.
1: Questo, cioè, scrive testualmente?
2: Lo scrive sempre Marcello Dell'Utri.
1: No, dico testualmente di procedere con le cose...
2: Sì, sì, di procedere rimaste inevase, ovvero i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Segrate Milano 2 Torre 2, oggetto della perquisizione. I lavori di ristrutturazione della casa destinata a Chiara Dell'Utri, che su questo poi approfondiremo più avanti, è una villa acquistata dall'immobiliare Idra S.P.A. L'immobiliare Idra fa parte della galassia delle società riconducibili a Silvio Berlusconi. Questa villa era ubicata a Milano via Pollodoro numero 6. In particolare nella missiva lui chiede di poter procedere alla ristrutturazione di questa abitazione. Perché? Perché su quest'ultima unità immobiliare, essendo intestata a una società e non una persona fisica, non poteva detrarre le eventuali spese nel momento in cui ci fosse stata la cessione del bene. Poi, anche sempre in seno a questa lettera, Marcello Dell'Utri chiede a Berlusconi di procedere a un aiuto concreto, senza rinvii di sorta, e qualora impossibilitato, i suoi sentimenti nei confronti di Silvio Berlusconi non saranno mai fatti degradare. La lettera poi si conclude: spero di incontrarti quanto prima e abbracciarti con affetto.
4: Come dice ad una?
2: Dice proprio che chiede a Berlusconi l'aiuto economico concreto senza rinvii di sorta e, qualora impossibilitato, i suoi sentimenti nei confronti di Silvio Berlusconi non saranno mai fatti degradare. La lettera poi si conclude con: spero poi di incontrarti quanto prima, di abbracciarti con affetto, tuo Marcello.
1: Quindi sia in questa lettera del 2020-2016 c'è una sollecitazione a un'erogazione di aiuto economico, se comprende.
2: Una sollecitazione, sì.
1: Si comprende se dal testo della missiva c'era un credito che Dell'Utri vantava nei confronti di Berlusconi?
2: No, non emerge alcun credito, ma era proprio delle richieste perentorie, cioè, anche perché senza rinvii di sorta ha indotto a ritenere che la richiesta fosse diciamo perentoria, cioè nel senso... Mi devi aiutare.
1: All'epoca Dell'Utri aveva un trattamento economico anche di tipo pensionistico?
2: Certo, gli ricordava che il suo reddito, che era di 8.000 euro al mese, non gli permetteva di poter praticamente sopperire alle esigenze della famiglia.
1: Ecco, queste lettere in cui ci sono richieste economiche, collocate fra il 2016 e il 2020, hanno portato a trovare delle corrispondenze di dazioni invece economiche effettive da Silvio Berlusconi verso Dell'Utri nello stesso periodo?
2: Allora, sì, vorrei premettere una cosa su questo punto, è che la documentazione relativa alle elargizioni economiche di Silvio Berlusconi nei confronti di Marcello Dell'Utri è stata condensata nella cartellina 10, che è stata opportunamente denominata Prestiti Silvio, era già così comunque, ma l'abbiamo rinominata ugualmente Prestiti Silvio.
1: Cioè c'è ed una era... cartellina in cui, voi trovate una cartellina, ho scritto Prestiti Silvio,
2: sì, all'esito della quale poi è stato rinvenuto un foglio di carta formato A4, dove in maniera dattiloscritta, in parte manoscritto, denominata appunto Silvio Prestiti, inteso Silvio Berlusconi, riporta una rendicontamentazione di denaro, di somme di denaro ricevute dal 2 agosto 2016 al esattamente l'11 dicembre 2020. Però voglio premettere una cosa, che queste le somme ricevute da Marcello Dell'Utri per il tramite di Miranda Ratti in questo periodo sono corrispondenti in parte alle richieste delle due missive che ho citato prima, ma principalmente a tutta una serie di lettere manoscritte da Silvio Berlusconi, che ogni qualvolta effettuava il bonifico nei confronti di Miranda Ratti, scriveva una lettera di conferma. Queste sono state trovate anche queste sempre nella medesima documentazione, che successivamente nella pagina a seguire dell'informativa troverete omissis, perché in quel tempo bisognava superare il fatto se potessero essere o meno fruibili, essendo Silvio Berlusconi in quel periodo nel 2016 un onorevole. Quindi, superato questo piccolo impasse, non le abbiamo potute descrivere qui momentaneamente, però di fatto poi le abbiamo elencate nella nota 502 che avevo detto la volta scorsa, ed è solo una rendicontazione. Quindi per la corte a dita, le somme che noi troveremo dal 2 agosto 2016 fino all'11 dicembre 2020 sono precedute appunto da una lettera di Silvio Berlusconi fatta recapitare per il tramite di Miranda Ratti, in cui effettuavo il pagamento così come riscontrato in questa tabella.
1: Per chiarezza, forse l'aveva accennato l'altra volta, Miranda Ratti che rapporto aveva con Dell'Utri?
2: Miranda Ratti è stata la moglie di Dell'Utri, però ricordiamo in quel periodo risultava formalmente separata.
1: Ho capito. E questo quantum di erogazioni dal 2 agosto 2016 all'11 dicembre 2020 a quanto ammonta?
2: Ammonta a 11.550.000 euro, di cui 5.500 destinati alle spese legali, perché poi nel proseguo 5.550.000
1: Spese legali di chi?
2: Le spese legali relative, poi troveremo riscontro successivamente, sono le spese legali sostenute dagli avvocati di Marcello Dell'Utri, pagate da Silvio Berlusconi. Sono le spese legali del...
1: Ma in processi in cui era coimputato
2: Berlusconi? Nel processo in cui Marcello Dell'Utri risultava imputato. In quel
1: Ma
2: periodo
1: risultava coimputato Silvio Berlusconi?
2: No, assolutamente no. L'imputato era solo Silvio Berlusconi e il riferimento è al processo di Palermo.
1: Forse si è sbagliato, era solo Dell'Utri l'imputato.
2: Era solo Dell'Utri l'imputato.
3: Sì, sì.
2: L'ho detto.
3: Sì, ha detto Silvio Berlusconi.
1: Va bene,
3: abbiamo capito.
1: Per la registrazione.
3: Quindi, scusate, nelle lettere che lei dice precedeva, di Silvio Berlusconi, che precedevano la dazione di denaro, era indicata anche la causale?
2: Prestiti. Cioè,
3: era sempre prestiti?
2: Sì, sì, non c'era
3: e
2: una
3: E quindi
2: una
3: come avete fatto
2: specifica?
3: A capire che invece fossero gli 11.000, 5 milioni, relativi alle spese legali?
2: Allora... Perché poi abbiamo trovato la cartella successivamente che quelle somme, a parte che c'è scritto lì nell'elenco, ma poi quelle somme sono destinate all'avvocato, le porto un esempio.
3: Quindi l'elenco non era solo di somme e date, ma somme con causale.
2: Esatto, praticamente in questo foglio, le porto un esempio, dove quelle relative agli avvocati, per dire il punto 7, tra parentesi c'è scritto avvocato per Marco, che è del figlio, 1 milione. Poi, per dire, quelle dell'11-12-2018-19-20 e le due del 2020 sono avvocato, tra parentesi. Quindi. Ma poi troviamo riscontro anche documentale durante la perquisizione, cioè nel senso troviamo le ricevute dei bonifici fatti appunto agli avvocati. Quindi è tutto.
1: I bonifici non erano fatti dai conti di Dell'Utri?
2: Dei conti di Miranda Ratti.
1: Quindi erano fatti dei conti di Miranda Ratti.
2: Per conto di Marcello Dell'Utri, perché in quel periodo...
3: Tutto confluiva su conti di Miranda Ratti, non
2: in
3: mai
2: una prima
3: su...
2: parte di Miranda Ratti, poi in un secondo tempo, poi appena lui perderà, ritornerà in libertà e quindi potrà operare, riceverà dei soldi direttamente sui suoi conti correnti.
1: L'abbiamo interrotta, logotenente, sì, quando ha detto 11 milioni... 5.50, quindi 5.550 sono le spese legali, gli altri?
2: 6.050 in forma di prestiti personali.
1: Prestiti personali sempre indirizzati a Miranda Ratti?
2: Sempre indirizzati a Miranda Ratti, se il signor giudice acconsente posso leggerne una a titolo esplicito.
3: Okay.
2: Partiamo appunto quella del 2 agosto 2016, che è la prima lettera raccomandata del 2 agosto 2016, intestata e a firma di Silvio Berlusconi, diretta a Ratti Miranda, via Senato 14 Milano, con la quale si dà conferma dell'avvenuto bonifico della somma di euro 2 milioni sul conto corrente 1873, intestato a Miranda Ratti e acceso presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Saronno. Nella missiva è specificato che la suddetta somma viene corrisposta a quale prestito infruttifero e che dovrà essere restituita entro il 31/12/2023, cosa che poi non è mai avvenuta.
1: Ecco, questo fatto che non è mai avvenuta la restituzione di prestiti infruttiferi ha condotto anche a rinvenire una giustificazione documentale che legittimasse sì. Miranda Ratti a non restituirli questi soldi?
2: Sì. Sì, è stata trovata un'altra documentazione cartacea, un altro foglio di carta che noi abbiamo denominato cartellina 11, denominata prestiti infruttiferi, e è stato trovato questo foglio firmato A4 dove scritto, c'era dattiloscritto, in parte dattiloscritto e in parte manoscritto, proveniente evidentemente da Silvio Berlusconi, in cui si riporta la frase: carissima Miranda, con riferimento ai prestiti infruttiferi di interessi che ti ho erogato nelle seguenti date, e c'è l'elenco che ho precisato in precedenza. Quindi
1: c'è la sommatoria che ha detto prima.
2: Esatto, fino al 2018, questa riporta fino al 2018, ma sono le somme sopra riportate. La lettera poi riporta anche la dicitura che, ai sensi dell'articolo 1236 del Codice Civile, con la presente ti comunico che rimetto fin da ora l'intero debito in virtù del legame di profonda amicizia che ci lega da oltre 35 anni e soprattutto che mi lega a tuo marito Marcello.
1: Quindi diciamo rinuncia alla restituzione, certo, con questa lettera. Ha detto è del 2018 questa lettera.
2: La prima, no, quella a titolo...
1: La rinuncia al suo credito Berlusconi?
2: No, la rinuncia è su tutte le dazioni.
1: Ah, la faceva singolarmente?
2: No, lui faceva la raccomandata, la comunicazione a Miranda Ratti dell'avvenuto bonifico. Poi lui ha detto che tutte quelle, nella cartellina 11 abbiamo rinvenuto questo foglio in cui diceva: cara Miranda, in virtù dell'amicizia che ci lega tra me e tra noi da 35 anni, soprattutto con Marcello Dell'Utri, rimetto il cosa, quindi non voglio nulla.
1: Però il titolo con cui liberava Miranda Ratti da questo debito, cioè i prestiti infruttiferi, voi lo trovate ancora una volta a Cassa dei Dell'Utri?
2: Assolutamente sì, condensata all'interno di questo plico 2, dove noi abbiamo rinvenuto la documentazione cartacea e la disponibilità di Marcello Dell'Utri.
1: Certo. Un altro chiarimento, logotenente, nella nota 495 si fanno dei collegamenti da parte vostra investigativi in cui si mettono in relazione non solo le analisi documentali che lei ha iniziato a dire, ma anche altre risultanze investigative. Quello che volevo chiederle, sul reale destinatario di questi bonifici, di questi prestiti infruttiferi in Marcello Dell'Utri, anziché nella formale destinataria Miranda Ratti, abbiamo anche altri elementi tratti ad esempio da attività di intercettazione telefonica nelle vostre indagini?
2: Certo, assolutamente. Gli elementi che portano alla certezza che queste somme fossero destinate a Marcello Dell'Utri sono dovute sia ai riscontri che abbiamo ottenuto attraverso l'analisi delle SOS relative appunto a movimentazioni, perché essendo movimentazioni di denaro elevate vengono generate le SOS da parte degli istituti bancari, e anche
3: cioè,
2: attraverso,
3: nel senso che cosa risultava?
2: Cioè che per ogni movimentazione, tipo se l'accredito di 2 milioni di euro veniva generata all'istituto che riceveva la SOS del bonifico di 2.000 euro.
3: La certo, banca. Però arrivava a Miranda Ratti.
2: Arrivava a Miranda Ratti e poi generavano la SOS.
1: Cioè, voi avete fatto verifiche postume, certo, sulle SOS e risultavano corrispondenti ai bonifici?
2: Esatto, c'era corrispondenza ai bonifici, e poi lì chiaramente anche l'istituto segnalante dirà comunicava il girofondo. Cioè,
1: al di là delle SOS avete fatto verifiche bancarie per stabilire,
2: certo,
1: se questa accredito c'era?
2: Assolutamente
1: non
2: sì.
1: Non sono solo fogli scritti e
2: no, abbiamo fatto appunto l'analisi dei conti correnti.
1: Ci sono, dicevo, conversazioni che danno conto che il reale destinatario di quelle somme in realtà fosse Marcello Dell'Utri?
2: Sì, c'è principalmente una conversazione con il signor Capelli dell'UBI Banca. Adesso
1: se ci può citare il progressivo, appunto, perché e questo, Presidente, lo spiego, è nell'elenco dei 4 progressivi che erano sfuggiti, abbiamo messo a disposizione della difesa, poi alla fine le faremo l'elenco di quello che serve ancora eventualmente da trascrivere. È uno di questi 4, se ci cita anche il numero.
2: Sì, sì. Allora, è la conversazione 6773 del 4 agosto 2020.
1: Tra chi intercorre?
2: Intercorre tra Spinelli, Giuseppe Spinelli, che è il ragioniere storico di Silvio Berlusconi, nonché il responsabile della società, di una delle società che gestiva, facenti parte della galassia delle società di Silvio Berlusconi, e quindi intercorreva tra Giuseppe Spinelli e il signor Cappelli dell'UBI Banca. Nel corso di questa telefonata il funzionario praticamente chiede delucidazioni sul ricevimento di uno dei bonifici che abbiamo elencati prima, e principalmente quello da 500.000 euro. Uno di 500.000 euro, e che era preoccupato il coso che fosse una prassi normale. E infatti gli dice: ascolti una cosa, sul conto del dottore, salvo errori, è transitato un bonifico in uscita a favore della signora Ratti Miranda di 500.000 euro. In questo caso il dottore è Silvio Berlusconi. Sì, gli fa Spinelli, siccome mi chiedono delucidazioni, mi aiuti un attimo a ricordare, non è la prima volta che lo fate dai nostri conti, giusto? E Spinelli, sì, perché la signora Ratti Miranda è la moglie di Marcello Dell'Utri. Ah, ho capito. Spinelli, del dottor Dell'Utri, per cui non, ecco, è per una questione di privacy, diciamo. E Spinelli, sì, anzi, ci sono altri, già anche da anni, ecco, quindi è stato sempre questo tipo di rapporto. Quindi praticamente non era la prima volta che veniva fatto questo sistema di ricevimento del denaro, e dello stesso Spinelli che gli conferma, per rassicurare il dottor Cappelli, che sono i conti correnti della signora Miranda Ratti e della moglie di Marcello Dell'Utri.
1: Ma il ragionier Spinelli era il soggetto che aveva questo potere dispositivo in ordine ai conti di Berlusconi?
2: Il ragionier Spinelli era praticamente la persona delegata in persona da Silvio Berlusconi per operare su tutti i conti correnti.
1: Nel corso degli anni, lei ha accennato prima, rispondendo al Presidente, poi ci sono state anche delle erogazioni dirette. Nel corso degli anni 2016-2020 ci sono state erogazioni dirette nei confronti solo di Miranda Ratti, ma poi iniziano a esserci anche nei confronti di Marcello Dell'Utri?
2: Sì, come avevo premesso, nel momento in cui pervenivano molteplici richieste di elargizioni economiche da parte di Marcello Dell'Utri all'entourage di Silvio Berlusconi, perché in quel periodo loro non potevano, non dialogavano, perché, come ho detto in premessa, Marcello Dell'Utri era sottoposto ancora alla misura personale, quindi loro non dialogavano. Marcello Dell'Utri
3: non dialogavano, ma non avevano un divieto.
2: Non dialogavano, ma non avevano un divieto, sì, era una questione meramente giuridica, cioè nel senso, evidentemente gli era stato detto di non dialogare direttamente, perché dialogava esclusivamente.
3: Non giuridica, nel senso extra.
2: No, nel senso c'era ancora il processo di Palermo.
3: Appunto.
2: Quindi,
1: quale processo c'era?
2: Il processo che riguardava, e dove era imputato anche il generale Mario Mori per la trattativa. c'era ancora il processo trattativa giù a Palermo, presso la Corte Assise Palermo.
1: E quindi sì, l'abbiamo interrotta, prosegua pure. Dicevo, quindi era un periodo in cui...
2: Era in un periodo in cui Marcello Dell'Utri, rivolgendosi all'entourage di Silvio Berlusconi, effettuava con cadenza diciamo sostenuta delle continue richieste di elargizioni di denaro, come avevo detto appunto nella lettera, relative sia alla ristrutturazione dell'abitazione dove abitavano, che della villa di Milano via Apollo d'Oro, e anche un mantenimento proprio, diciamo un aiuto economico per fronteggiare quelle che erano le spese del quotidiano.
1: Quell'ultima lettera ci ha detto del settembre 2020.
2: Certo, del settembre 2020.
1: Ecco, c'erano anche delle richieste che venivano sollecitate da Miranda Ratti in questo senso a Marcello Dell'Utri?
2: Certo, Miranda Ratti ha sollecitato più volte a Marcello Dell'Utri di intercedere attraverso l'entourage su Silvio Berlusconi affinché mantenesse i patti, cioè nel senso che provvedesse appunto a quelle che erano la ristrutturazione delle abitazioni.
1: Ve ne è traccia in qualche telefonata?
2: Assolutamente sì, c'è traccia sia diretta nei confronti di Marcello Dell'Utri che anche un'altra conversazione con la Fossombroni, ed è praticamente...
1: Prima ci dica quella diretta fra la Miranda Ratti e Dell'Utri. In aiuto alla...
2: Sì,
1: lei ne parla a pagina 23 della nota 495.
2: Sì, sì.
1: È uno dei progressivi che chiederemo di trascrivere.
2: Ok, perfetto. Sì, c'è la telefonata del 7 febbraio 2021 alle ore 19:24. Miranda Ratti era appena.
3: Vede? Progressivo?
2: Il progressivo 94042, RIT 1178/20.
3: Scusi, prego.
2: Sì, Miranda Ratti era appena rientrata da Santo Domingo, dalla Repubblica Dominicana, perché lei era iscritta all'AIRE e risiedeva appunto in Sud America. In questa telefonata gli chiede conferma se era stata fissata la riunione presso gli uffici Fininvest per l'8 febbraio successivo. Marcello Dell'Utri praticamente gli dà conferma, riferisce che è stata rinviata da destinarsi a causa dell'assenza del senatore Alfredo Messina e dell'avvocato Niccolò Ghedini, perché erano impegnati in quel periodo a Roma per consultazioni politiche il 7 febbraio. In questa conversazione è particolare perché Miranda quindi chiede conferma dell'incontro in via Paleopaca di Milano, che è della sede di Fininvest, la sede di via Paleopaca 3, è la sede di Fininvest. E quando Marcello Dell'Utri gli risponde che è stato rinviato il tutto, lei dice sì, ma intanto il mese di dicembre è passato, gennaio lo stesso. Marcello quindi si lamenta e Marcello la interrompe e ferma, dice non posso dire niente, sono sicuro della buona fede e non ho niente da dire, solo ringraziare. Quindi quando è pronto, è pronto. Miranda comunque poi lo invita a prendere contatti e quindi lo sollecita ancora sul punto.
1: Eccolo, tenente, questa è una telefonata del febbraio 2021,
2: 21,
1: no?
2: Sì.
1: Fa seguito di 5 mesi a quell'ultima richiesta epistolare di settembre 2020.
2: Sì.
1: Ma poi il rapporto che poteva a questo punto essere formalizzato nei confronti di Dell'Utri, viene formalizzato, ci sono delle erogazioni, e come viene trovato questo accordo?
2: Allora, la conferma avviene su due binari, vi è la conferma che comunque i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Milano 2 e della la compravendita relativa all'appartamento di Milano via Apollo d'Oro, noi troviamo traccia troviamo riscontro dell'effettivo sia lavori di ristrutturazione che compravendita immobiliare. Poi, insieme a questo, essendo che continuavano nel tempo le richieste appunto di aiuto, vi è poi un'elargizione di un vitalizio da parte di Silvio Berlusconi diretto a Marcello Dell'Utri di 30.000 euro al mese. Quindi noi troviamo entrambi riscontri su entrambi i fronti.
1: Come viene, diciamo, formalizzato l'accordo del vitalizio per 30.000 euro al mese e da quando soprattutto?
2: Allora, l'accordo del vitalizio di 30.000 euro al mese viene formalizzato attraverso tutta una serie di mail che intercorrono, faccio questa piccola premessa, poi entriamo nel dettaglio, che intercorrono tra Augusto Barbieri, che era all'epoca il direttore dell'ALBA, società che si occupava dell'aerotrasporti di Silvio Berlusconi, a Epis, che era dell'ufficio legale della Fininvest, e appunto Spinelli stesso. Nello specifico c'è tutta una serie di scambi di email che partono. Adesso le trovo.
1: Queste mail sono di maggio 2021,
2: sì.
1: Sono precedute anche da conversazioni fra questo Augusto Barbieri e Ragione Spinelli?
2: Certo, sì, volevo trovare il punto in maniera tale da focalizzare alla Corte anche il... Allora, su questo punto, signor Giudice, chiedo l'autorizzazione di poterle leggere le mail, perché... dato che sono molto fruibili, danno il senso proprio dello scambio epistolare e della certezza,
4: certo,
2: con l'individuazione anche dei destinatari.
4: Ok.
2: Oh, allora.
3: E si diceva, Banno, dall'11 maggio 2021 al?
2: Dall'11 maggio, uno scambio che viene 11-12 maggio 2021, uno scambio epistolare, poi c'è anche una telefonata, adesso le...
3: Ah, quindi... Sono tutte relative probabilmente a una stessa giornata o due?
2: Sì, sì, sì. Sì. Ah. Praticamente la prima mail utile è del 11 maggio 2021 alle ore 11.08. Qui è Augusto Barbieri, che ho preannunciato prima chi fosse, che invia questa mail attraverso l'account di posta elettronica augusto.barbieri@fininvest.it diretto a ragioniere Spinelli, che la riceve sull'account spinelli@dolcedrago.it, Dolcedrago è sempre la società che gestisce tutta una serie di società che fanno parte sempre della galassia Silvio Berlusconi. Ha per oggetto risposta alla lettera e in allegato c'è lettera all'amico, risposta. Allora, Augusto scrive questo. Dice questo: questa è la risposta che tu dovresti mandare dalla tua mail alla mail di MDU, indirizzo erasmo@rotterdam.com. Il bonifico da predisporre è di 150.000 euro. Per la causale da utilizzare parla pure con Enrica Mascherpa. Per la firma ci organizziamo come concordato. Ciao Augusto. Prima di procedere sotto... preciso che MDU è il diminutivo che utilizzano il Marcello Dell'Utri, l'indirizzo Erasmo da Rotterdam, vi è la certezza che sia l'account di posta elettronica di Marcello Dell'Utri, perché riceve poi la conferma e risponde come Marcello Dell'Utri. Quello che doveva essere scritto nella mail diretta a Marcello Dell'Utri è così: gentile dottore, il dottor Berlusconi mi ha dato disposizione di accreditare a suo favore mensilmente la somma di euro 30.000, considerando altresì quanto maturato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021. Voglia cortesemente farmi avere gli estremi del suo IBAN. Con i migliori saluti. Pochi minuti dopo, il dottor Augusto Barbieri si accorge che ha sbagliato la cifra, che non era 150.000 ma era 160.000. Infatti rinvia un'altra mail alle 12.18 successive, sempre a Spinelli e per conoscenza a Gabriella Epis di Fininvest, e dice: risposta a MDU aggiornata. Giuseppe, virgola, per favore ignora la mail, la precedente mail, e considera questa da inviare a MDU. Come vedi, l'importo da bonificare non è più di 150.000 euro, ma di 180.000 euro. e si specifica che la cadenza dei pagamenti sarà semestrale. Puoi procedere all'invio.
1: Quindi, questo perché decorreva da gennaio 2021 e quindi a giugno erano già 6 mesi.
2: Esatto, erano già i 6 mesi e poi aveva sbagliato l'importo, perché se erano 30.000 euro al mese aveva sbagliato a scrivere, invece di 160.000 aveva scritto 150.000.
1: 180, non 160. 180 era.
2: 180.000, scusi, 180.000 e non 150.000.
1: C'è una conferma dalle vostre verifiche di email effettivamente inviate da Spinelli all'indirizzo Erasmo da Rotterdam, che corrisponde a quello di Dell'Utri? Il testo è stato rintracciato?
2: È stato inviato da Giuseppe Spinelli alle ore 16.36 dell'11 maggio.
1: Quindi il giorno stesso gli
2: certo, il giorno stesso, alle ore 16.36, Spinelli scrive a Marcello Dell'Utri, che poi risponderà a quella successiva, e gli dice: gentile dottor Dell'Utri, quindi la conferma che la mail è di Marcello Dell'Utri, il dottor Berlusconi mi ha dato disposizione di accreditare a suo favore la somma di euro 30.000 mensili. Provvederemo quanto prima all'accredito della somma corrispondente al primo semestre 2021 e successivamente con cadenza semestrale anticipata. La prego pertanto di trasmettere alla mia mail gli estremi del suo IBAN. Quindi dopo questa Dell'Utri gli invia la lettera da Erasmo da Rotterdam, sempre a Ragionier Spinelli, e gli dice: caro Ragionier Spinelli, grazie per il messaggio, il mio IBAN è 10.84.54 finale, è superfluo dirle di ringraziare il Presidente per la generosa elargizione. A lei il mio più caro saluto e abbraccio, Marcello Dell'Utri.
1: Questi bonifici sono stati riscontrati dai vostri accertamenti patrimoniali?
2: Questi bonifici sono stati riscontrati attraverso l'acquisizione dei dati bancari presso il proprio istituto e hanno dato la conferma che effettivamente c'è una tabella descrittiva che Marcello Dell'Utri ha ricevuto personalmente da Silvio Berlusconi la somma di 90.000 euro con cadenza 90.000 euro entro maggio 2021 e altri 90.000 euro entro giugno 2021, che erano i primi 6 mesi e i successivi 6 mesi, perché gli accordi erano da 6 mesi in 6 mesi. Ma poi abbiamo riscontrato che effettivamente dal periodo da gennaio 2021 fino al 2023, che se l'indagine si è conclusa, Marcello Dell'Utri, con le medesime formalità, ha ricevuto una somma di 900.000 euro.
1: 900.000 euro che erano su frazioni di 30.000 euro mensili. E la causale di questi bonifici qual era?
2: La causale di questi bonifici, adesso glielo porto perché ho la scheda, esattamente dove dice, dovrebbe essere dazione modico valore, però la conferma gliela do precisa.
1: La trovo a pagina 41 della sua informativa.
2: 41, ok. A pagina 41, no, io volevo la tabella dove c'era comunque la dicitura era modico valore.
1: A pagina 41 della sua informativa c'è una mail in cui gli si dà la causale a questi bonifici.
2: Sì, no, al di là della conferma della causale su questa mail avevo predisposto proprio uno.
1: Certo, l'analisi sui conti, però esatto. La causale qual è?
2: Donazione di modico valore.
1: Quindi diciamo non era un prestito, questa volta era una donazione.
2: Donazione.
1: E chi è che decide la causale che deve apporre l'istituto bancario erogante a favore di Marcello Dell'Utri dai conti di Berlusconi? Chi la indica questa causale?
2: Viene indicata da Gabriella Epis, che è dell'ufficio legale di Fininvest, a Spinelli nella mail ore 11.06 del 12 maggio 2021, il giorno successivo.
1: Lei ha detto all'inizio, e poi ha analizzato le mail, che prima delle mail comunque c'era stata una telefonata che preannunciava la conclusione di questo accordo, cioè l'individuazione di una donazione di modico valore di 30.000 euro mensili.
2: Sì, questa era stata preceduta da una telefonata tra Augusto Barbieri e Spinelli, delle ore 10.50 dell'11 maggio 2021, che è esattamente la 43.413 RIT 1438/20, in cui sostanzialmente Augusto Barbieri li preannunciava l'avvio della corrispondenza e quella che erano state le disposizioni di Silvio Berlusconi.
1: Questa disposizione avviene nel colloquio, Spinelli spiega a Barbieri,
2: gli preannuncia quello che poi sarà l'evoluzione del...
1: Gli dice anche se questa scelta è una scelta autonoma di Berlusconi o se è una richiesta fatta da Dell'Utri?
2: No, è una disposizione del dottor Silvio Berlusconi, dell'epoca dottor Silvio.
1: È una scelta libera o una scelta richiesta?
2: Era richiesta, perché ci sono state molteplici richieste da parte di Marcello Dell'Utri.
1: Ma qui lo dice anche Spinelli oppure no? Se lo ricorda, se no ci leggeremo la conversazione. Va bene, no, è che non c'era, Presidente, quindi era per anticipargliela, giusto per lo schema. Io a un certo punto leggo un passaggio: alla fine della fiera chiede di poter ricevere una somma mensile di 30.000 euro.
2: Chiede. Sì, no, se potevo leggere la...
1: Ah no, e glielo facevo per capire se era questo il passaggio.
2: Sì,
3: stavo dicendo, scusate, non avevo acceso.
2: Allora, per l'erogazione...
3: I conti a chi erano intestati?
2: Per l'erogazione del vitalizio era il conto intestato a Marcello Dell'Utri. Uh-huh. Per invece le precedenti dazioni di denaro a Miranda Ratti.
1: Uh-huh. Mm. Ha accennato, poi tanto questi sono dati documentali, non entri nel dettaglio, il logotenente, solo ha accennato che anche quelle richieste del settembre 2020 di un intervento per le ristrutturazioni hanno trovato effettivo riscontro nei vostri accertamenti.
2: Ci abbiamo trovato il riscontro cartaceo, dove sono riportate sia le fatture relative alle spese le fatture relative al pagamento degli architetti che si sono occupati della ristrutturazione, che anche gli atti relativi alla compravendita dell'unità immobiliare di Milano via Pollodoro,
1: sarebbe Villa 8?
2: Villa 8, sì, via Pollodoro.
1: Questa, questa abitazione, questa Villa 8, chi l'ha comprata e come l'hanno comprata? Per quale entità, diciamo, economica è stata acquistata?
2: Allora, questa la compravendita della villa immobiliare è intercorsa praticamente tra due società, la Due Ville Immobiliare è la parte tra la quartiere del Sarto e la Due Ville SRL, la quartiere del Sarto come venditrice e la Due Ville come acquirente. Questa, la compravendita su questa unità immobiliare era stata preceduta da un atto una stipula precedente alla data di compravendita dell'immobile in cui Miranda Ratti si impegnava all'acquisto. Questo avveniva nel dicembre 2019, invece l'atto formale di passaggio di proprietà era del gennaio successivo. Quindi, essendo che la Due Ville era una delle società riconducibili sempre alla galassia di Silvio Berlusconi, e il fatto che la Miranda Ratti avesse stipulato una compravendita, un impegno di compravendita in data antecedente alla cessione della proprietà dell'appartamento, aveva indotto appunto una situazione di attenzione dal punto di vista investigativo, perché non era comunque una cosa. E poi c'è anche la conferma che noi abbiamo avuto.
3: Dopodiché arrivano, scusi, somme corrispondenti al prezzo d'acquisto sul conto di Miranda Ratti oppure sul...
2: Arrivano tutta una serie di somme sul conto di Miranda Ratti, uh-huh. Però vorrei precisare questo, signor Giudice, che non è stato formalizzato l'atto, il rogito, non è stato formalizzato tra la Due Ville e Miranda Ratti soltanto perché in quel periodo ci fu la pubblicazione della misura di prevenzione a carico di Marcello Dell'Utri e quindi anche di Miranda Ratti. Quindi non arrivarono, seppur lei si è sempre comportata, la Miranda Ratti si è sempre comportata come acquirente e non come estranea al fatto, perché comunque ci sono le i dispositivi di pagamento nei confronti degli architetti in cui lei comunque ha demandato le opere di ristrutturazione per quella villa, cioè lei si è sempre comportata come una parte acquirente, anche se formalmente non vi era stato ancora il rogito. Nonostante che non ci fosse stato il rogito, lei comunque ha disposto i lavori di ristrutturazione su quell'appartamento. Ma le ripeto, non vi è stato il rogito soltanto perché in quel periodo fu pubblicata la misura di prevenzione, fu reso pubblica la misura di prevenzione da parte della Procura di Palermo a carico di Silvio Berlusconi. E quindi l'eventuale passaggio di proprietà formale avrebbe determinato il reato di interposizione fittizia di beni. Ecco, quindi loro non procedettero in quel tempo al passaggio di rogito solo per questo, per forma cautelare. Però Miranda Ratti ci sono delle conversazioni che comunque abbiamo intercettato, che lei si è rivolta anche a dei professionisti per sapere qual era la forma migliore, di l'istituto giuridico migliore affinché venisse tutelato il bene, quindi Villa 8, qualora fosse intervenuto un eventuale provvedimento giudiziario.
1: Villa 8 poi in definitiva chi è andata? Era villa.
2: È rimasta formalmente è rimasta a due ville immobiliari, però di fatto, come ho detto, il rogito non si è perfezionato solo perché in quel periodo, subentrando appunto le indagini da parte di Palermo, temevano che potesse essere sottoposta a interventi dell'autorità giudiziaria.
1: E le spese per questi traslochi, le spese della ristrutturazione, le avete trovate?
2: Sono rendicontate nella nota sia le spese relative alla ristrutturazione che anche per riguarda la ristrutturazione dell'appartamento di Milano 2 che per la compravendita.
1: Senta, locotenente, ci sono stati contatti telefonici che hanno in qualche modo consentito di corroborare questa ipotesi che lei ci ha spiegato finora, cioè che il periodo della carcerazione di Dell'Utri avesse indotto Dell'Utri a non diventare più destinatario dell'erogazione in via diretta di somme che venivano invece fatte bonificare alla signora Ratti?
2: Sì, c'è una conversazione che è intercorsa tra la segretaria di Marcello, quella che era ai tempi la segretaria di Marcello Dell'Utri, e un suo amico tale Cattoretti Luca, che era un fotografo.
1: La segretaria chi è?
2: La signora Savarese.
1: Voi l'avevate individuata?
2: Sì, individuata, sottoposta anche a operazioni tecniche di intercettazione.
1: La conversazione rilevante qual è?
2: Adesso glielo dico subito. Allora, la conversazione è del 28 settembre 2020 ed è intercorsa tra la Savarese Margherita e Cattoretti Luca. La conversazione è il numero 6161.
1: Qual è il passaggio, diciamo, più significativo?
2: Il passaggio più significativo che è parlando appunto della situazione di Marcello Dell'Utri, che in quel periodo era ancora sottoposto a misura di prevenzione personale, e Cattoretti gli chiede alla Savarese se per dire nel frattempo Marcello Dell'Utri fosse riuscito a mettersi da parte qualcosa, e la Savarese gli risponde che praticamente testualmente gli dice che praticamente è riuscito, prima che venisse arrestato era riuscito a girare tutto su conto correnti non meglio identificati. Il punto preciso è: Cattoretti Luca, MDU A, gli è rimasto qualcosa o no? Savarese Margherita: no, perché lui, quando sapeva di andare dentro, ha girato tutto, quindi gli è rimasto qualcosa. Hai voglia? Certo, certo.
1: Senta, diciamo, invece conversazioni che hanno consentito di ipotizzare da cui emerge che la difesa di Dell'Utri fosse in qualche modo una difesa comune anche agli interessi di Silvio Berlusconi, ci sono?
2: Sì, ricordo che è stata intercettata una conversazione con il senatore intercorsa tra Marcello Dell'Utri e il senatore Messina.
1: E quando è?
2: Dovrebbe essere. Adesso
4: Mi perdoni, questa non fa parte delle trascrizioni richieste.
1: È di quelle che lei ha consentito già.
4: Ah, ok, mi può dire qual era?
1: Dal RIT 1178-2020 sì. Del 12 maggio 2021.
2: 12 maggio.
1: È una conversazione che abbiamo trovato accordo con con la difesa sì. a depositare, quindi sì. Se ci fa cenno
2: sì, praticamente in questa conversazione Marcello Dell'Utri chiama il senatore Alfredo Messina inizialmente per lamentarsi del fatto che gli avvocati non erano state ancora pagate, le notule degli avvocati non erano state pagate. In questo contesto.
1: E si sta parlando delle notule degli avvocati che lo difendevano nel processo
2: palermitano.
1: Processo palermitano che qual è?
2: La trattativa, il processo trattativa di cui ho parlato prima.
1: Questo era il processo che era ancora in corso. Sono i giorni in cui sostanzialmente si formalizza l'accordo per l'erogazione del vitalizio, maggio
2: esatto,
1: 2021.
2: Sì, 12 maggio esattamente. 12
1: Però
2: maggio
1: si lamentava anche delle spese non pagate.
2: Degli avvocati. In
1: e che cosa gli dice a Messina e cosa risponde Messina?
2: Allora, i passaggi importanti sono che Marcello Dell'Utri dice proprio al senatore Alfredo Messina che la difesa non è solo di Dell'Utri, ma è anche di Forza Italia e anche del Presidente, intendendo Silvio Berlusconi. Non è una cosa da sottovalutare questa. E poi il senatore rispondeva, ma certo, infatti mica lo stiamo sottovalutando. E poi nel contesto sempre di questa telefonata, Marcello Dell'Utri gli riferisce proprio che per ricordarti, rivolto al senatore Messina, per ricordarti che questa difesa non è solo mia, effettivamente, sai che c'è dietro.
1: Messina, ora senza entrare in dettaglio, comprende il senso di questo.
2: Comprende assolutamente e dice che praticamente che già l'avvocato Mascherpa, che era sempre dell'ufficio legale di Coso, aveva preso in mano la situazione e che decisamente che vi era intesa anche con il Presidente.
1: I pagamenti furono fatti poi, i pagamenti di quei legali dal maggio 2021 si ritrovano.
2: Sì, abbiamo trovato sempre nella cartellina, c'è il riscontro.
1: Una sollecitazione che trova riscontro anche in questo caso.
2: Una sollecitazione che trova riscontro, abbiamo comunque trovato riscontri dei pagamenti delle notole degli avvocati, assolutamente.
1: Invece prima ha accennato, poi non l'ha più approfondito, ci sono conversazioni in cui si fa riferimento alla necessità di arrivare a sollecitarlo anche in modo, fra virgolette, forzato Silvio Berlusconi per pagare, in cui l'interesse era un interesse di Marcello Dell'Utri?
2: Sì, avevo accennato in precedenza la telefonata intercorsa tra Ratti Miranda e Simonetta Fossombroni, è una telefonata del 20 settembre 2020, il numero è il 22729, RIT 1199.
1: Anche questa, Presidente, è una di quelle non trascritte ma prodotte sull'accordo delle parti.
2: Simonetta Fossombroni a quel tempo era la compagna di Denis Verdini, quindi aveva un rapporto di amicizia con Miranda Ratti. In questa telefonata quello che emerge in maniera proprio decisa è che Miranda si lamenta che Silvio Berlusconi ha dato 20 milioni alla Pascale e che non ha proceduto, non ha ancora proceduto, secondo i suoi canoni, ad aiutare anche loro. Soprattutto si lamenta perché non erano stati pagati gli avvocati.
1: 20 settembre 2020 è la data della lettera iniziale che ha detto oggi, no?
2: 20 settembre 2020.
1: Della lettera, la lettera inviata da Dell'Utri a Berlusconi.
2: Nel 20 settembre 2020.
1: Non della data, è settembre 2020.
2: Sì, è settembre 2020. Sì.
1: Quindi nello stesso periodo, e quindi parlano questi due signori, e come finisce il colloquio?
2: Praticamente, quindi, dato che non risultavano ancora, c'erano le lamentele del fatto che non venissero pagati gli avvocati, la Fossombroni gli dice proprio testualmente, sì, appunto, ma se uno non lo ricatta, figlia mia, è quello il punto, infatti. Vedi, anche Veronica, inteso Veronica Lario, ex moglie del Silvio Berlusconi, che poi non gli ha dato una lira, praticamente l'ha lasciata nei casini una vergogna.

0: penitenziario che stava scontando Marcello Dell'Utri?
1: Sì, ricordo che c'è un'altra conversazione, questa è dell'ottobre 2021 ed è intercorsa tra Marcello Dell'Utri e Gianfranco Miccichè. Questa conversazione praticamente loro si sentono dove Miccichè è appena uscito dal ristorante di Firenze, l'Enoteca Pinchiorre, dove ha cenato insieme all'onorevole Renzi.
0: Questo perché lo dice lui o perché era monitorato?
1: Lo dice lui assolutamente. Ha cenato insieme all'onorevole Renzi e nel contesto di questa telefonata praticamente Renzi avrebbe riferito a Miccichè che nel corso di pregressi incontri con Silvio Berlusconi gli aveva detto 10 volte di avere bisogno di un Presidente della Repubblica che gli desse la grazia, perché se lui era andato in galera la colpa era sua. Questo era il senso della telefonata.
0: Va bene, grazie. Non abbiamo altre domande, Presidente.
2: Prego.
3: Presidente, inizierà il controinterrogatorio il collega.
2: Solo per... Ah, no, scusate.
4: Volevo fare solo una domanda, scusi. Proprio a completamento di quello che ha già riferito, tornando un attimo a Villa Otto.
2: Da sotto.
4: È acceso, si è acceso.
1: Ok, grazie.
4: Può ricostruire un po' meglio, faccio riferimento alla pagina 15 della informativa 495, inizialmente quindi ne abbiamo un preliminare di vendita, se può indicare la data.
1: 17-12-2019.
4: Fra
1: quartiere del Sarto SRL e immobiliare Due Ville SRL.
5: No. Scusate, mi potete ridire la data? Mi sono persa.
4: Il contratto di preliminare è con la Ratti.
1: Allora, il 17 dicembre 2019 vi è il contratto preliminare di vendita tra la Quartiere del Sarto e Ratti Miranda.
4: In questa circostanza vi viene versata una caparra?
1: Sì, Ratti Miranda aveva dato una caparra di 200.000 euro nei confronti, che poi è stata
4: aspetta. Poi abbiamo invece il definitivo viene in che data viene stipulato?
1: Il 30 gennaio 2020.
4: In questo caso abbiamo quindi la vendita in favore fra Quartiere del Sarto e?
1: E l'immobiliare Due Ville. L'immobiliare Due Ville acquista l'immobile.
4: E a che prezzo?
1: Al prezzo di 1.200.000 euro.
4: L'immobiliare Due Ville, diceva prima, fa parte della galassia
1: della galassia di Silvio Berlusconi, assolutamente sì.
4: In questa circostanza, in questa occasione, cioè all'atto della stipula del contratto definitivo, la caparra che fine fa?
1: La Quartiere del Sarto restituisce i 200.000 euro alla Miranda Ratti.
4: Quindi sostanzialmente noi abbiamo che questo immobile, di cui prima ha detto è nella disponibilità Ratti Dell'Utri anche in precedenza ed è sempre rimasto nella disponibilità, viene acquistato a prezzo pieno da... La società di Berlusconi?
1: Dall'immobiliare.
5: No, nella disponibilità questo...
4: Prima diceva che in quell'appartamento...
1: Su quell'appartamento noi abbiamo rinvenuto sia documentazione fiscale che documentazione che attiene appunto che Miranda Ratti su quell'appartamento, oltre a pretendere le opere di ristrutturazione di quell'appartamento, parliamo dell'appartamento Villa Otto, si è sempre comportata come proprietaria e non come promissaria acquirente.
5: Perché non sapendo tutto il contenuto degli atti riesco a capire poco.
1: Sì.
5: Questa Villa Otto, che non è mai passata a Ratti, ma veniva goduta da Ratti, cioè ha disposto lavori.
1: Ha disposto i lavori, cioè non c'è mai entrato ufficialmente all'interno dell'appartamento perché i lavori poi nel frattempo non c'è stata possibilità di accedere formalmente all'interno dell'appartamento perché il rogito, come le avevo detto signor giudice, non si è mai verificato perché in quel periodo ci fu la pubblicazione della misura di prevenzione della Procura di Palermo.
5: Sì, ma quindi quando è passato all'immobiliare Due Ville, no? Questo immobile, giusto?
1: Certo.
5: Quindi, quando è passato all'immobiliare Due Ville, la Ratti ha disposto lavori?
1: Cioè, la Ratti ha preteso i lavori.

0: preteso i lavori.
1: Sì, ha preteso, ma li ha fatti fare?
0: Certo, sì, sono stati fatti i lavori.
1: Mentre era già stato acquistato e solo acquistato dall'Immobiliare 2000.
0: Eh sì, ed è proprio questa la, diciamo, la segnalazione.
1: Successivamente, fino a fatto questo immobile, non ho capito. Questo immobile è sempre rimasto Immobiliare 2000, questo l'ho capito, ma nella... a livello di godimento, chi ce l'aveva?
0: No, formalmente cioè, è rimasto fino a quel
1: no,
0: periodo.
1: No, formalmente, a voi non sapete di fatto che cosa è successo?
0: Successivamente, alla fine delle indagini, no, fino all'anno 2023 era ancora dell'Immobiliare 2000.
1: L'intestazione, ho
2: l'intestazione.
1: Capito.
2: Sì, formalmente, chiedevo, ma c'era qualcuno
1: dentro? Mi chiedevo
2: dentro,
1: se
0: no, no, no, no, no, no.
1: È vuoto, era vuoto?
0: No, era vuoto, certo.
1: Ah, ok.
0: Non è stato occupato, almeno fino all'anno 2023 non è stato occupato.
1: E i lavori sono stati eseguiti?
0: I lavori sono stati eseguiti perché vi è traccia sia della documentazione sequestrata che delle operazioni tecniche di intercettazione effettuate in quel periodo, che comunque dimostrano che i lavori sono stati eseguiti, e poi c'è anche il pagamento delle notule da parte dei due architetti che hanno compiuto i progetti preliminari per la ristrutturazione.
1: Lavori che sono stati disposti da Maratti, ha detto.
0: Sono stati disposti dalla Ratti, ma pagati dall'Immobiliare.
2: Quindi i documenti attenenti ai lavori sono stati rinvenuti
0: nel corso della perquisizione e la disponibilità di Dell'Utri, quindi di Ratti.
2: E mi sembra che anche nella lettera del 2020, quella sempre iniziale lettera...
0: Sì, quella del 26, sì, del settembre 2020, era le stesse pretese quando lui chiedeva di...
2: Lui Dell'Utri chiedeva...
0: Marcello Dell'Utri chiedeva appunto a Silvio Berlusconi un impegno formale appunto per sia per l'appartamento, i lavori di ristrutturazione di Milano 2, sia per Villa 8 di Milano, destinata alla figlia Chiara Dell'Utri.
1: Ah, quindi Villa 8 non sarebbe stata occupata dalla Ratti?
0: Assolutamente
1: ma
0: no.
1: Dalla figlia?
0: Dalla figlia, infatti, uh-huh. Perché poi, come avevo detto in precedenza, signor giudice, c'era stato anche un interessamento da parte di Miranda Ratti nei confronti di un notaio affinché potesse trovare un istituto giuridico per tutelare questo bene destinato alla figlia da eventuali provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, che sarebbero potuti accadere, certo.
2: Per effetto dei provvedimenti che colpivano, che avevano colpito.
0: Certo, perché c'era ancora in corso la misura di prevenzione da parte del Tribunale di Palermo, che erano quell'attività era relativa appunto ai beni di Marcello Dell'Utri e di Ratti Miranda.
2: Va bene. Ho concluso, grazie.
1: La difesa?
3: Sì, no, Presidente, dicevo prima, inizierà il controesame il collega Ventrella. Io tra 20 minuti mi assenterò 10 minuti avendo un'udienza predibattimentale dalla dottoressa Belzi.
1: Certo.
4: Grazie Presidente, di nuovo buongiorno Luogotenente. Buongiorno. Senta, visto che l'abbiamo sentita stamattina su questa nota 495, le faccio proprio qualche domanda su questa nota 495 in modo che poi possiamo concludere su questo aspetto. Tutti questi atti di cui lei ha riferito oggi sono confluiti in altro procedimento?
0: Sono confluiti nel procedimento 16249, di cui l'odierno è uno stralcio.
4: Di cui l'odierno è uno stralcio. E quel procedimento quale capo di imputazione riporta e nei confronti di chi è?
0: Il 16249 è nei confronti di Silvio Berlusconi, è stato nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri.
4: Bene.
0: Per i fatti di strage, quello che è.
4: Ma il signor Dell'Utri è stato rinviato a giudizio a Milano su questi fatti?
0: La competenza di alcuni aspetti di questa indagine è confluita a Milano.
4: Ecco, mi interessano gli aspetti su cui ha riferito oggi in particolar modo. Cioè, questi atti sono stati oggetto di valutazione nel procedimento 16249 a Firenze, parliamo del medesimo procedimento.
0: Certo,
4: cioè, sono stati... il 3189-23 RGGIP.
0: Sì.
4: Che è quello per il quale è stata richiesta la competenza, faccio a memoria... Decaduta l'aggravante è stato rinviato per competenza a Milano.
0: Sì.
4: Giusto? E si parla di questi atti di quali lei oggi.
0: Una parte di questi atti, certo.
4: Ma questi atti fanno parte di quel procedimento,
0: sì, certo.
4: Giusto? E quel procedimento a che punto è?
0: Penso che da quello che la mia conoscenza ci dovrebbe essere il 9 luglio l'udienza preliminare, presumo.
4: Venendo invece al contenuto della nota, ovviamente io ho la nota e faccio riferimento a quello, non ho gli atti che sono alla base della nota. Lei fa riferimento a, proprio primissime pagine, a le due missive di Dell'Utri nel momento in cui è in carcere, la prima, quella del 2016.
0: Sì, quella del 2016 era ancora in carcere.
4: Ecco, può eventualmente, perché prima riferiva appunto che nella lettera si dava un riferimento rispetto alla 80° compleanno di Silvio Berlusconi,
0: sì,
4: ed era
0: sì,
4: preoccupato
0: sì.
4: per il suo stato di salute.
0: Sì.
4: Nella lettera riporta anche un commento sulla sua prigionia, come la definisce?
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
4: Mi può leggere il passaggio?
0: Allora, riprendo proprio il passaggio, sì.
4: Siamo proprio nella primissima pagina.
0: Sì, sì, sì, sì, adesso nella prima. Allora, Dell'Utri è preoccupato del suo stato di salute e teme che la lunga prigionia possa condurlo alla morte. È altresì poco fiducioso per l'esito dell'istanza presentata presso il tribunale.
4: No, no, prima, ancora prima. Dell'Utri non si abbatte.
0: Allora, Dell'Utri estende gli auguri all'80° compleanno di Silvio Berlusconi ed effettua un parallelismo con la ricorrenza dei suoi 2 anni e mezzo di reclusione. Nonostante ciò, Dell'Utri non si abbatte e si paragona a 2 personaggi storici che hanno subito la stessa ingiusta prigionia, Nelson Mandela e Tommaso Campanella.
4: E poi di là, Dell'Utri,
0: e poi Dell'Utri è preoccupato.
4: Beh. E sulla seconda lettera, invece,
0: sì.
4: quella a cui faceva riferimento, quella del 21 settembre 2020,
0: sì.
4: fa riferimento, sempre qui a pagina 3, a richieste che sono rimaste inevase.
0: Sì.
4: Ora, come non abbiamo la lettera, ma fa riferimento a inevase che il pubblico ministero l'ha chiesto testualmente?
0: Sì,
4: ora,
0: testualmente.
4: Che testualmente. Non c'è la lettera, quindi vorrei capire questo testualmente, visto che non è riportato,
0: allora,
4: tra virgolette,
0: sì.
4: se è un suo ricordo, se...
0: Allora, nella lettera sono riportate diciture testuali che riconducono esattamente quello che ho scritto qui, cioè che i lavori di ristrutturazione di Sagrato e Milano 2, Torre 2, e i lavori di ristrutturazione della casa
4: destinata. No, questo l'ho capito, io mi riferisco proprio alla parola rimaste inevase, che il pubblico ministero le ha chiesto, testualmente dice, scrive nella lettera, sono rimaste inevase, le ripeto, io non ho la lettera.
0: No, allora, non ho ricordo ora che sia scritto proprio testualmente inevase, però di fatto lui ha chiesto contezza affinché vengano,
4: okay,
0: vengano ma un concreto senza rinvii di sorta, però, cioè nel senso...
4: Sì, sì, però quel testualmente...
5: Il contenuto però è chiaro, perché si fa riferimento a dover adempiere ancora,
0: certo.
4: Sì, sì, certo.
5: e farlo in via immediata a richieste di denaro che non erano certo. state poi appagate.
4: Era sul termine che volevo
0: sì, sì.
4: un chiarimento su
5: Vabbè,
4: questo.
5: Vabbè, concetto è quello.
4: Senta, quando invece ha fatto riferimento a quella lettera di remissione del debito,
0: sì.
4: quella remissione del debito, non ho capito, ma probabilmente ha già risposto a questa domanda, riguarda tutti i prestiti infruttiferi che sono stati fatti da Berlusconi nei confronti di Miranda Ratti.
0: Sì, quelli che poi, dove c'era l'omissis, che erano praticamente tutte le lettere di Silvio Berlusconi, okay. dove praticamente confermava l'avvenuto bonifico.
4: Tutte lì.
0: Esatto, sì, sono
4: quella
0: quelle.
4: Quella lettera di remissione viene fatta una remissione completa.
0: Anche se nell'appunto dove è stato ritrovato, nel foglio dove è stata ritrovata quella dicitura, sono riportate fino al 2018, per esattezza. Diciamo mancavano solo quelle del 2020, però lui fino al 2018...
4: E quando interviene invece il vitalizio?
0: Il vitalizio interviene viene percepito formalmente a maggio 2021, ma di fatto parte, gli emolumenti partono dal gennaio 2021.
4: Partono da gennaio, sì, perché ha letto quel passaggio in cui si faceva riferimento ai 3 mesi precedenti. E dal 2018 al 2021?
0: Dal 2018 al 2021 c'è soltanto quelli fino al dicembre 2020, che riguardano quelli che abbiamo
4: quelli
0: trovato,
4: abbiamo detto
0: che sono
4: quindi,
0: stati
4: riscontrati. A dicembre 2020
0: esatto.
4: si interrompono i prestiti infruttiferi
0: esatto.
4: a Miranda Ratti e poi verranno rimessi e parte il vitalizio.
0: E parte il vitalizio dopo tutte le...
5: Ma la remissione del debito in questa lettera ha una data?
1: che non l'ho scritta prima.
0: No, perché è un foglio manoscritto, in parte manoscritto.
1: È un foglio manoscritto senza data, data e fa riferimento a dazioni fino al 2018.
0: Sono riportate le dazioni, quindi è almeno fino al 2018.
4: Stavo controllando, Presidente, se risulta una data, ma tanto ci ho già risposto.
0: Per rendere l'idea...
4: Dice, datato Milano 14 settembre 2018.
0: Sì. Per rendere un'idea, sono cartelline che sono state trovate, dove per ogni cartellina che fungeva da contenitore, nel frontespizio c'era il foglio A4. In questa cartellina dove c'era questo foglio A4 con la dicitura di cui ho appena detto. Quindi ogni cartellina, praticamente ogni contenitore al suo frontespizio aveva il formato A4 di cui ho detto, cartellina numero 10, cartellina numero 11.
1: Sì. No, mi chiedevo, questa lettera era una lettera o era una email? Una lettera?
0: Era, in teoria era una parte, un po', non era sottoscritta, era un po' manoscritta, però faceva riferimento chiaramente alla scritta Silvio Berlusconi, perché cara Miranda, 35 anni di amicizia che ci lega,
1: quindi, soprattutto allora, che lega ripetiamo, non è manoscritta.
0: È in parte manoscritta, in parte dattiloscritta.
1: Perché?
0: Perché alcune cifre sono riportate, sono dattiloscritte, invece le cose sono in manoscritta. Okay. Quindi in parte manoscritta.
1: Il riferimento era cara Miranda, dall'amicizia di 35 anni, ufficialmente con Marcello Del Lutri.
0: Di Chiaro, di rinuncia.
1: E c'è un elenco fino di dazioni di denaro fino al 2018.
0: Che sono le stesse che sono...
1: Si dichiarava per permettere di rinunciare alla restituzione. Priva di data, però l'avvocatore diceva invece...
4: Sì, in realtà, almeno vedo dalla nota, dice privo di intestazione e firma, datato Milano 14 settembre 2018.
0: Ah, okay. L'ultimo 14
4: settembre.
0: Cioè sono le datazioni fino al settembre 2018 quelle.
1: Ma la dazione, non la lettera. Milano lì...
4: Non ho la lettera.
1: Però ci sarà in atti. Se no, stava nella cartellina.
4: Atti, no, io ho solo la nota 495, non ho... gli atti di cui si parla la nota 495, se non quelli che sono rappresentati nella nota 495.
2: Sarà oggetto di produzione questa documentazione?
1: Ah, ok, in copia.
4: Forse doveva essere depositata o prodotta prima di sentire il test su questi, perché io, ripeto, su queste note ho solo la nota, ed era la mia questione già effettuata in sede di smistamento riguardante il sentire il test su queste note. Si ricorderà che io già in serie di investimento mi ero esposto su questo. Però,
2: diciamo che nelle note sono riportati
1: il contenuto dei documenti testualmente, però i documenti sono confluiti in un altro processo e non se ne è fatta copia.
2: No,
1: in questo.
6: Li produrremo la volta prossima.
1: Però nel contenuto sono rappresentati integralmente.
6: Nelle note è riportato il testo di questi documenti, di alcune delle cose che ha detto è riportata anche la foto
2: la foto
6: di altre, di questa missiva ad esempio no, ma il testo è integrale, cioè il testimone non ha interpretato, è fra virgolette, infatti c'è la data quella che ha letto l'avvocato, cioè non c'è nulla di...
1: Quindi ha una data questa
6: sì,
1: lettera?
6: Allora, in questa cartella,
1: non è sottoscritta,
6: in questo passaggio
1: bene.
6: C'è scritto, fra virgolette, Milano 14/9/2018, mm-hmm. E poi c'è il testo, okay. Carissima Miranda.
1: E quindi diciamo, si comprende anche una... perché fossero le dazioni fino al 2018? Vabbè, solo per chiarire, visto che...
6: Nelle altre note alcune...
1: Va bene, il contenuto lo sappiamo, il documento fisico non è in atti, però no, il contenuto vedo...
4: Rispetto a queste note non vi è nulla in atti, cioè, io verifico su quello che viene depositato dal PM 430 e su questo mi baso. E detto questo, quando lei ha fatto una serie di riferimenti rispetto alle spese legali, no? Che sono state pagate nei confronti di Marcello Del Lutri.
1: Degli avvocati.
4: Sostenuti, sì, cioè, confronti degli avvocati, ma c'erano tutti sostenuti a Macerata per la sua difesa. Queste spese legali erano inerenti a quali procedimenti?
0: Le spese legali erano relative al procedimento che Marcello Del Lutri risultava imputato giù a Palermo, di cui ho detto il processo trattativa.
7: Quindi il processo trattativo è stato MAF. Come sì. Si è concluso quel processo? Se si è concluso?
0: Con il proscioglimento del test.
7: Con il proscioglimento del test. Eventualmente poi sarà oggetto di produzione quella sentenza. E quelle spese legali da chi sono state pagate? Cioè da quale conto?
0: Da Silvio Berlusconi. Cioè dalla società, dalla Fininvest che è gestita da Silvio Berlusconi nei confronti di Miranda Ratti e Miranda Ratti ha pagato gli avvocati.
7: Da Miranda Ratti, certo. E da Miranda Ratti sono poi andate...
0: Confluiti ai rispettivi. Anche perché diversamente Marcello Dell'Utri era ancora in galera o sottoposto a misura di prevenzione, quindi non l'avrebbe potuti fare.
7: Certo. Beh, io su queste note ho terminato e tornerei invece a parlare di Baiardo e a verificare un po'... alcuni passaggi della sua deposizione della scorsa settimana. Le chiedevo, lei la scorsa settimana ha iniziato un po' l'esame diretto con una premessa su Salvatore Baiardo. Vorrei ricostruire insieme a lei, se lei ha la possibilità di ricostruirlo, appunto, scusi il gioco di parole, e la ricostruzione temporale dell'indagine che viene svolta su Baiardo. Lei è in grado di dirmi in quale momento viene intercettato, cioè da quando a quando nel periodo di indagine?
0: Allora, Salvatore, premetto che la mia informativa, dove io ho testimoniato la scorsa settimana, avevo... detto anche alla Corte che è costituita da due parti, una premessa che parte dalla nota 39 del 2018, 39-13 del 2018, e poi l'attività tecnica eseguita nel corso dei procedimenti attuali. E questo era stato fatto perché per mettere in condizione anche chi legge di poter ricostruire la personalità di Baiardo, perché diversamente sarebbe stata un'attività monca. E quindi non avrebbe potuto permettere di inquadrare il personaggio Baiardo.
7: Ecco, detto questo, infatti poi su questo le chiedo qualche puntualizzazione in più. Intanto le volevo chiedere, appunto, se lei riesce a dirmi temporalmente Baiardo quando viene intercettato la prima volta, per quanto tempo, fino a quando, se viene intercettato in più occasioni. Ecco, vorrei capire temporalmente, ricostruire.
0: Allora, Baiardo viene intercettato temporalmente dal maggio 2020 fino a, se non ricordo male, aprile-maggio 2021. Poi, maggio 2022, scusi. Poi viene interrotta l'attività di indagine e viene ripresa, questa viene intercettato nell'ambito del procedimento 4703/2020. Quindi 2022 la prima parte. La seconda parte dal dicembre 2022. 2022, sì. E viene come periodo di indagine. Ora il giorno preciso di revoca delle intercettazioni non so neanche dirglielo.
7: Mi risulta 2021, è per questo che glielo chiedo.
0: 2021 come attività tecnica, però di fatto il procedimento 4703, attività investigativa, si è conclusa nel 2022.
5: Ma la difesa le chiedeva solo per i periodi di intercettazione. 2021. Allora 2021.
7: Poi ovviamente lo vedremo, continua
0: esatto, e viene ripresa poi nel dicembre 2022 nell'ambito del procedimento penale 16249.
7: E quando si conclude questa attività intercettiva invece?
0: L'attività intercettiva si conclude nel 2023. Poco prima che venisse poi applicata la misura.
5: Quindi dal dicembre 2022 fino al, più o meno?
0: Aprile-maggio 2023, se non ricordo male. Ma sì, maggio.
7: Forse anche più in là.
0: Sì, anche sì, no, più là. No, più là. Maggio anche...
7: Possiamo dire...
5: La seconda parte...
7: No, io facevo fare riferimento al 2025, ora... tanto ci sono le trascrizioni.
0: Sì, appunto.
7: Sicuramente
0: fino al 2023, questo è sicuro, però ora un mese preciso.
7: Fino al 2025?
5: 2025?
0: Oh, 2025.
7: Intercettazioni nei confronti di Baiardo.
0: Sono quelle che riguardano l'attività di indagine che contestiamo qui sono fino al
7: 2023.
0: Poi le attività tecniche sono proseguite.
7: Sì, ecco, io ho sempre un'attività tecnica, sto chiedendo.
0: Okay. Sì, sono proseguite, certo.
7: Sto riferendo sempre a quelle. Sono proseguite dopo il 2023 le attività tecniche? Ecco, questo vuol sapere, se sa fino a quando sono proseguite.
0: Indicativamente fino al 2000, almeno a mia conoscenza fino al 2024, perché poi io ho cambiato incarico, quindi non sono a conoscenza. Non ne posso dire oltre, perché ho cambiato incarico poi.
7: Certo, e torniamo a quella premessa che aveva fatto su Baiardo.
0: Sì.
7: Nella CNR lei richiama una nota, precisamente la 3913 del 4 maggio 2018, in cui si dà atto di una serie di riferimenti su Baiardo. Intanto, con riferimento ai colloqui Graviano-Adinolfi, partiamo da questo, in quante e in quali occasioni si parla di Baiardo in questi colloqui?
0: Allora, i riferimenti...
1: Non ho capito niente, scusa, perché noi siamo un po', vaghiamo in indistinto, perché non conoscendo gli altri è un po' difficile. Lei parla di una CNR nella quale si richiama una nota, ho capito bene, nel 2018?
7: Sì, che è stata richiamata anche dal Pubblico Ministero nell'esame del test diretto, questa nota, e su questa nota, che poi viene da una parte anche recuperata nella CNR da parte del luogo
1: poi successiva,
7: e viene riportata su alcune parti, però ovviamente non...
1: Questa nota del 2018, di cosa tratta l'oggetto?
7: L'oggetto di questa nota, aspetti che prendo...
1: Cioè che l'oggetto che le interessa a me.
7: La riprendo sul tablet perché qui ho solo lo stralcio. È un annesso all'informativa di reato ed è la nota annotazione del 20 aprile 2018 concernente gli esiti dell'attività delegata a un provvedimento del 16/4/2018 nel procedimento 13041/2017.
1: A noi ci dice poco di tutto così. Comunque, lei, l'oggetto della domanda sarebbe su?
7: L'oggetto della domanda riguarda i colloqui fra Graviano e Adinolfi.
1: Che quelli di cui ci ha parlato l'altra volta.
7: Esatto.
1: Cosa dobbiamo sapere in più?
7: Rispetto a questa, dove ha parlato, voglio sapere, ha parlato tanto dei colloqui tra Graviano e Adinolfi, in quali passaggi, cioè quanti sono, tanto sono pochi, voglio dire, quali sono questi passaggi in cui si parla di Baiardo?
1: Ma non ce l'ha già riferito la scorsa volta?
7: Sì, su alcune parti, però volevo capire su quali erano i quattro passaggi, cioè in quale occasione ne parla.
0: Nel colloquio del 10 aprile 2016, nel colloquio dell'11 marzo 2017, nel colloquio del 12/12/2017.
7: Quindi in questi colloqui...
1: perché non ci tornano con...
0: Nel colloquio del 10 aprile, colloquio in carcere, parliamo sempre tra... Colloquio 10 aprile 2016, colloquio 11 marzo 2017 e colloquio tra Graviano e Fiammetta Borsellino del 12/12/2017.
7: Ah, del colloquio con Fiammetta Borsellino ha già riferito laddove parlava appunto di Baiardo su quello che c'era. Sono questi i quattro passaggi dove si parla di Baiardo? Non ce ne sono altri?
0: Certo.
7: Giusto?
1: Tre. Quattro.
7: Manca quattro. Manca un quarto. 10 aprile, 19 e 10 aprile, 19.
1: Ora ci ha detto 10 aprile 2016, 11 marzo 2017, 12/12/2017 con Fiammetta.
7: E c'è un altro. A me risulta 19 e 20 aprile, ma anche nella sua CNR.
0: C'è anche il 19.
7: 19 e 20 aprile, mi risultano quattro passaggi, 11 marzo 2017, 19 e 20 aprile e 10 aprile, sono riportati.
1: Questi sono con Adinolfi tutti.
0: Con Adinolfi, sì.
7: Con Adinolfi.
1: E l'ultimo invece 12/12/2017.
0: Con Fiammetta Borsellino.
7: Bene, con riferimento alla persona di Baiardo, sempre riguardante quella premessa, mi sa dire Baiardo se era stato oggetto di investigazioni anche precedentemente al 2018?
0: Sì, Baiardo era stato oggetto di investigazioni nel periodo del 2011.
7: E anche in precedenza?
0: E anche in precedenza. Diciamo che, come avevo premesso l'altra volta, lui è stato oggetto di continuo monitoraggio dalla fase successiva alla sua liberazione, quindi parliamo dal 99 in poi, insomma, si sono susseguiti tutta una serie di accertamenti.
7: Ma le risulta che fosse stato raggiunto anche da avviso di garanzia per i delitti di strage?
0: Era stato raggiunto sì da avviso di garanzia e poi non...
7: E quando fa riferimento invece al confronto con Giuseppe Graviano, Baiardo viene sottoposto al confronto, e qual era la posizione di Baiardo nel 2009?
0: Nel 2009 era imputato.
7: Baiardo. Era imputato o indagato?
0: Allora, era imputato perché il confronto, nel corso del confronto, lui chiede della sua posizione, lamentare la sua posizione giuridica dovuta alla...
7: No, ma io le parlo al momento del confronto, a pagina 55 di quella nota di cui facevamo riferimento poc'anzi. Si dà atto della posizione...
0: A pagina 55 della nota?
7: Esatto.
0: Scusi un attimo che vado subito.
7: Nel corso delle indagini, i citati PM...
0: I crimini pericolosi.
5: E quindi era indagato. Il confronto è avvenuto in sede di indagini?
0: Sì, perché era stato richiesto da Baiardo il confronto. Era stato richiesto nell'ambito appunto del procedimento il confronto.
7: E si dà atto della posizione del Baiardo.
0: Baiardo fu l'oggetto di indagini anche dei procedimenti che aprirono nel 2008 e in poi presso la Codesta DDA, e li cita, vabbè, il processo DDA, poi uno aprì questi provvedimenti.
7: Nel corso delle indagini citati PM procedette all'interrogatorio di Baiardo, quale?
0: Quale indagato per reato connesso in ordine indagato.
7: Ai suoi rapporti con Graviano nell'ambito del procedimento
0: 11531/2009.
7: E Baiardo nel 2009 ci ha già riferito quello che è accaduto.
0: Quello che accade all'interno del carcere.
7: Non sto a richiederglielo.
0: Sì.
7: Baiardo poi, dopo quel confronto, è stato sentito nel 2011.
0: Assolutamente sì.
7: Ecco. Con riferimento all'incontro e con Paolo Berlusconi, del quale poi abbiamo sentito oggi anche l'agente di scorta.
0: Certo.
7: Chi ha parlato di questo incontro? Cioè, è un vostro riscontro investigativo o ne ha parlato Baiardo di questo incontro?
0: In ambito dell'audizione del 2011, Baiardo ha confermato di aver appunto effettuato il confronto.
7: Confermato?
0: Di aver avuto il contatto?
5: Per la verità. Non dovrebbe riferire su quello.
0: Esatto.
5: Però,
7: no,
5: però solo per capire se è emerse, cioè la domanda del difensore è volta a sapere se è emerse direttamente da Baiardo di questo incontro oppure l'attività di indagine che poi fu, diciamo, confermata o meno.
0: Baiardo ha detto appunto di aver effettuato quell'incontro in sede di audizione.
5: Quindi voi non avevate conoscenza, la prendete da Baiardo e fate dei riscontri tramite l'audizione.
0: Tramite l'audizione di Giancane e tutto il resto.
5: Bene, ok.
7: Ecco, questo era l'elemento che mi interessava rilevare. E a seguito di questo interrogatorio a cui viene sottoposto Baiardo, che poi fa riferimento nel 2011 a Berlusconi, all'incontro con Paolo Berlusconi, diceva in sede di esame che poi sono stati pubblicati una serie di articoli.
0: Quindi sì, del 2012 sì, vengono citati.
7: Cioè. E Baiardo è stato sentito nuovamente su questi articoli?
0: Sono stati sentiti i giornalisti.
7: Cerco di capire e di formulare meglio la domanda anche per il Tribunale. In questa serie di articoli, che poi saranno oggetto di produzione, si dava atto cosa da parte del Baiardo?
0: Praticamente in questi articoli che sono a firma dei rispettivi giornalisti che sono stati poi auditi, quindi c'è anche la loro testimonianza, Certo. Si fa particolare riferimento a quello che era il tentativo di Baiardo di voler tutelare il Graviano da
7: quegli articoli riportano anche i presunti contatti fra Berlusconi e Graviano in Sardegna?
0: Sì, c'è anche riferimento a quello, sì.
7: C'è anche riferimento a quello. Riferimento, cioè, perché poi si parla anche dei pentiti, Tranchina e Spatuzza, certo. Sì. E quello sarà ulteriore oggetto eventualmente, certo, delle dichiarazioni di Baiardo del 2011.
0: Assolutamente.
7: No, quello che mi interessa è che a seguito poi, perché oltre a questi articoli del 2012 viene pubblicata, mi dica se sbaglio, una smentita da parte del giornale, da parte di Baiardo, il giorno successivo a questi articoli.
0: Sì.
7: Giusto? E Baiardo viene risentito su queste argomentazioni? Ne dà atto a pagina 62, sempre della,
0: sì, a pagina 62
7: della nota. Subito.
0: Allora, a pagina
5: ma di smentita di cosa? Visto che è comunque una pubblicazione, giusto?
7: Da parte, sì, Baiardo. Fondamentalmente.
5: Quindi cosa smentiva?
7: Smentiva la ricostruzione che aveva fatto l'articolo Il Fatto Quotidiano rispetto alle dichiarazioni di Berlusconi su Berlusconi e Graviano e l'eventuale incontro in Sardegna. Questo era il passaggio che poi viene smentito da Baiardo sul giornale, ovviamente, ripeto, sarà oggetto di produzione documentale. E dopo la pubblicazione di questa smentita, a pagina 62 si dà atto, sì, dei pubblici ministeri.
0: Sì, i pubblici ministeri, in merito alle discordanze segnalate, delegarono agli ufficiali di PG della DIA di Milano degli accertamenti. Durante l'atto Baiardo si rifiutò di rispondere in quanto dichiarò di aver presentato una querela nei confronti del Fatto Quotidiano. Si rifiutò di rispondere, sì.
7: Senta, questa nota a pagina 63, sì, poi ci torneremo per altre questioni che sono state prospettate dal PM in sede d'esame, però sì, mi interessa in questo momento finire la parte di Baiardo.
0: Certo.
7: E le conclusioni di questa nota del 2018 quali sono?
0: Le conclusioni della nota del 2018 sono relative più che altro a mettere in evidenza sia i rapporti dell'Utri e Berlusconi da una parte, relativamente appunto alle connivenze con Cosa Nostra, che all'aiuto, l'atteggiamento, il comportamento di aiuto che ha avuto Baiardo nel corso delle investigazioni nei confronti.
7: Date atto, alla luce di quanto si è esposto, nonché di quanto emerge dall'intercettazione dei colloqui tra, certo, Graviano e Adinolfi, certo, a pagina 62, che oggi il Baiardo, se vuole dare atto della conclusione.
0: Certo, pagina 62. Allora, si ritiene di poter utilizzare per veicolare contatti e direttive, ossia colui che possiede un patrimonio informativo diretto e non
7: derelato. Possa essere il soggetto più idoneo, che? Possa essere il soggetto più idoneo?
0: A veicolare contatti e direttive. Ossia,
7: manca una parte. Il Baiardo possa
0: essere il soggetto più idoneo che Graviano ritiene di poter utilizzare, certo, okay, per veicolare contatti e direttive.
7: Ossia?
0: Possiede un patrimonio informativo diretto e non derelato degli incontri tra Graviano Giuseppe e Silvio Berlusconi.
7: Perché che lei, ma questo sarà un altro oggetto. Ok. Finito questo incipit e la premessa appunto che facevamo poc'anzi su Baiardo. Baiardo viene intercettato, lei dice, a partire da maggio 2020.
0: Indicativo,
7: diciamo, sì, primavera 2020.
0: Dai, sì.
7: Indicativamente. Come mai viene intercettato? Cioè, come mai si sottopone a intercettazione Baiardo dal 2018 al 2020?
0: Perché c'era stata l'audizione di Graviano Giuseppe, e quindi in seguito alle dichiarazioni di Graviano Giuseppe e tutta una serie di riscontri investigativi del tempo, si decise di ripristinare l'attività tecnica anche al fine di verificare, appunto, c'erano alcuni aspetti che devono essere sicuramente esplicitati dal punto di vista.
7: Baiardo, in questo senso, quando viene sentito per la prima volta dal dottor Tescaroli?
0: Baiardo dal dottor Tescaroli viene...
7: In quel momento viene sentito Baiardo, voglio capire se è sentito quando è già sotto intercettazione o meno.
0: Viene sentito nel 2020, ora non ricordo la data in questo momento.
7: Settembre-ottobre 2020?
0: Settembre-ottobre 2020,
7: e
0: sì.
7: Poi successivamente?
0: E poi nel 2021?
7: Gennaio-febbraio.
0: Gennaio,
7: in questi momenti sì. Baiardo era ancora intercettato?
0: Sì.
7: Era ancora intercettato. E sempre nella CNR, è curioso perché la scorsa udienza... con riferimento al procedimento 470320, un lapsus, lei disse che Baiardo era indagato in quel procedimento, poi intervenne il pubblico ministero che in realtà non era indagato in quel procedimento, nel 470320.
0: Era carico di Silvio Berlusconi.
7: Era carico di Silvio Berlusconi. Ma è curioso perché lei titola proprio la CNR con indizi di colpevolezza a carico di Baiardo nel procedimento 470320. E quindi le volevo chiedere, rispetto a questi indizi di colpevolezza nel 470320, come li riporremo? Intanto mi interessa sapere come si concludono.
0: Le intercettazioni, l'attività tecnica nei confronti di Salvatore Baiardo vengono interrotte e il procedimento poi viene archiviato. E poi riattivato con
7: quale procedimento? Il 470320 viene archiviato.
1: 4703
0: del 2020.
1: 20. Ovviamente si parla delle CNR,
0: sì.
1: e archiviazione.
7: Mi riferisco a pagina 47
0: dell'informativa.
7: F5 pagina 47. Aspetti che ci arrivo subito.
0: Sì, mi dica.
7: Poco prima del paragrafo 4.A si dà atto di quello che è l'esito investigativo a carico di Baiardo e vorrei lo facessi presente al Tribunale.
0: Sì. Il punto in cui...
7: Baiardo risiedono appunto, le motivazioni di Baiardo risiedono appunto nel tentativo, prima velato e poi manifesto, e vorrei che si desse atto.
0: Per lanciare importanti messaggi verso gli indagati Berlusconi e Dell'Utri. C'erano state, come ho già testimoniato, c'erano state...
7: Di ostacolare le investigazioni a carico?
0: C'erano state le investigazioni sia a carico suo che a carico di cosa? Cioè c'erano state anche le partecipazioni di Baiardo, c'era stata tutta una serie di attività che avevamo fatto appunto nel quale Baiardo... si era mosso per cercare di tutelare Graviano, cioè, questo in questo Beh. Senso che vengono attraverso.
1: Ma a cosa fa riferimento? Perché intanto un po' per tutte queste attività,
0: presumo
1: per
0: alle attività
1: per tutelare Graviano, cosa si sta riferendo?
0: L'avvocato credo che si riferisca all'ultimo due righe di questo prima
1: del paragrafo.
0: Io mi riferisco alla partecipazione di Baiardo alle trasmissioni televisive, quelle che sono state le dichiarazioni rese in quel periodo per tutelare sia Graviano, Giuseppe che Dell'Utri e Berlusconi.
1: Questo
7: Le trasmissioni sono successive, quindi per questo voglio capire quali sono. Ne dà atto lei a pagina 47, no? Nelle sue conclusioni.
0: Sì, ne
8: do il passaggio, avvocato.
7: Allora, forse ci aiuta. Dice ostacolare le investigazioni a carico dei componenti la famiglia mafiosa dei Graviano di Brancaccio attraverso l'utilizzo dei mass media quale strumento per indurre l'opinione pubblica a dubitare le indagini effettuate sul conto dei boss di Brancaccio presenterebbero, come già detto, lacune investigative. Queste sono le sue conclusioni sugli indizi emersi nel procedimento 470320.
0: Certo.
7: Giusto?
1: certo. Conclusioni che
7: della CNR, ovviamente.
1: Della CNR
0: del... Ma del paragrafo, però.
7: Della CNR?
1: Del?
7: Ah, del 19 aprile 2023.
9: No, però scusi, io ho un difetto mio, non voglio interromperla.
0: Prego.
9: Ma si scrive a pagina 47 questo, e diciamo, infatti, come meglio si riferirà nel corso della narrazione dei fatti, esatto. Cioè quello che verrà narrato dal paragrafo successivo, che è il paragrafo relativo alla 16249. Io non ho compreso la rilevanza, cioè lei dice questi nel 2020 sono indizi e dovevano, forse vuole dire questo, indurre la procura a indagare Baiardo, cioè una ricostruzione del 2023 in cui la PG racconta dell'esito del 2020-22 e nella parte finale di quest'esito dice come si riferirà meglio nel corso della narrazione dei fatti, cioè il paragrafo in cui si tratta, esatto, del 2022 in poi ma allora non ho capito, cioè, qual è la domanda?
1: Io
7: l'ho fatta, ho chiesto rispetto al paragrafo di cui si discute quali sono gli esiti di questi indizi di autorità.
9: Ma quale paragrafo, mi scusi? È un paragrafo.
7: Il paragrafo è il paragrafo 3, da dove riporta
9: il
7: Ministero.
9: E non ci sono esiti, non ci sono esiti. In italiano è scritto come meglio si riferirà nel corso della narrazione dei fatti, cioè dal paragrafo 4 in, esatto, poi, che è l'indagine che viene refertata, perché questa informativa viene depositata nel procedimento 16249 del 2022-24, esatto, e viene depositata nell'aprile del 2023. Quindi non si sta parlando dell'esito del 2020-22, si sta facendo la ricostruzione storica degli ultimi due anni, mm, e si dice come si comprenderà meglio nel paragrafo successivo.
7: Mi perdono il ministero, ma la domanda
9: è italiano.
7: Sì, evidentemente. La domanda è tesa a capire nel procedimento 47.03 del 2020, nel momento in cui viene intercettato Baiardo, bene, quali sono gli esiti di intercettazione in quel procedimento e cosa si conclude rispetto a quella intercettazione.
9: Questa... Qui dentro però non c'è scritto, cioè non c'è scritto che loro hanno fatto una conclusione nel 2020, se
0: no, assolutamente non è stato mai
9: il procedimento l'avrebbe visto indagato.
7: Sul quale chiedevo, sì, puntualità.
1: Vabbè, andiamo oltre.
7: Quindi, con riferimento al 470320,
0: sì,
7: si riferisce della trasmissione report del 4 gennaio del 2021.
0: Sì.
7: Voi avete potuto analizzarla questa trasmissione?
0: È stata fatta una trascrizione, perché anche perché non...
7: In questa, certo, trasmissione Baiardo parla di incontri fra Berlusconi e Graviano?
0: Sì, c'è quello è l'episodio della cosiddetta telecamera nascosta.
7: Quello della telecamera nascosta, esatto.
0: Sì, in cui lui fa riferimento, ma qua riferirà chiaramente Mondani, non io, cioè che lui fa riferimento al fatto che, parlando di Berlusconi, si era spaventato quando lui è andato appunto a trovarlo nel 2011, sì.
7: Cioè è in quella puntata, nel fatto
0: quella puntata, quella il video, esatto, in quella, sì.
7: E su questo... Dopo invece iniziano le telefonate fra Giletti e Baiardo per l'accordo, per mettersi d'accordo,
0: sì,
7: appunto sulla,
0: sì,
7: trasmissione,
0: sì, sì, sì,
7: Non è l'arena del 10 giugno 21.
0: Sì.
7: E in questa serie di telefonate, credo ne avesse già dato atto, si parla di compensi per le trasmissioni.
0: Sì, sì, ne ho dato atto all'altra cosa, sì, 80.000 euro.
7: Se ne dà atto anche in altre interlocuzioni telefoniche fra Giletti e Baiardo, cioè riguardava solo quella presenza o per tutte se ne dà atto poi anche nelle puntate successive?
0: No, delle puntate successive no, si dà atto in quel periodo doveva essere poi ricostruita circa 10.000 euro, poi io non mi sono occupato di andare a verificare se i soldi sono stati dati o meno.
7: Certo. Con riferimento a un certo punto ha fatto riferimento, sono a pagina 32,
0: sì,
7: del comportamento di Baiardo riguardante lo sfratto subito dalla figlia.
0: Dalla figlia, sì.
7: e nella telefonata che intercorre tra Baiardo e la figlia.
0: Sì.
7: Ha dato atto appunto in quella telefonata e sì. Vi è anche il progressivo della telefonata fra Beltrami, che era il titolare invece del contratto di locazione in qualità di
0: sì.
7: locatore,
0: sì. Sì.
7: e della telefonata insieme al Baiardo.
0: A Baiardo, sì.
7: Riassumendo, quindi non stiamo a rileggere i passaggi se non quelli di interesse, certo. La figlia chiama il padre per chiedere un aiuto per parlare con il Beltrami,
0: sì.
7: giusto? Al Beltrami fondamentalmente gli viene riferita quella frase che si diceva poc'anzi,
0: sì, certo.
7: ascoltano lasciargli questa
0: eredità alle tue figlie.
7: E nel proseguo della telefonata con Beltrami, il Beltrami però dà conto di questa cosa, dice che fai, mi minacci?
0: Sì.
7: E come risponde Baiardo su questo? Perché loro ne parlano, ne parlano.
10: Ecco, adesso vediamocela. Allora, ma registra tutto, sto registrando, ok.
7: Sì, è quel passaggio.
10: Allora, Beltrami, incomprensibile, minaccia a me chiamo l'avvocato. No, ma non è una minaccia, voglio che tu apri bene le orecchie, non è una minaccia perché penso che i soldi ne hai già presi abbastanza. Ah sì? Perché dalle vostre parti si usa a non pagare l'affitto? Dalle nostre parti si usa che già quando mio cugino era lì in gelateria da te che tu hai sempre pagato. Sì, ha sempre pagato e in più volentieri gli ultimi 2 mesi che lui ti aveva chiesto di tenere dentro i macchinari, se ti ricordi bene. Quindi parlano poi di altre cose.
7: No, no, ma è inerente, che so, qui si dà atto che Baiardo riferisce e spiega il perché di quel non lasciargli una brutta eredità alle tue figlie, riferito a anche pregressi che c'erano fra le due famiglie. Quindi su questo voglio...
2: Scusi Presidente, questa è l'interpretazione che dà la difesa.
1: Vabbè,
2: quindi diciamo c'è l'intercettazione trascritta e poi ognuno la legge e ciascuno va a fare le sue valutazioni.
1: La leggeremo.
7: No, voi nel senso potete che qui... leggere le trascrizioni o no, nel senso.
2: No, no, no, ma qui non è. No, vedi, scusi avvocato, io non sto.
1: Ha riportato, ha richiamato la parte che le interessava, poi ora le. Diciamo,
2: che la legga va bene, nessuno ha contestato che leggesse quella parte, sì, stavo contestando il fatto che lei sta dicendo che il riferimento alla brutta eredità lì non lo dice.
1: Lo faremo in altra sede.
7: E successivamente a questa telefonata sì. vi è anche la telefonata con la figlia.
0: Sì.
7: E alla figlia cosa riferisce di questa telefonata?
0: Che non voleva, gli riferisce il contenuto della minaccia effettuata di non lasciare questa brutta eredità alle tue figlie, però si giustifica dicendo che praticamente non è la sua intenzione volerlo minacciare.
7: Bene. A pagina 45... si dà atto di una telefonata che intercorre fra Salvatore Baiardo e la madre consolo Olga.
0: Sì.
7: Mi riferisco alla 15.00.2020 e alla progressivo 36.604.
0: Sì.
7: Del 14 giugno del 2021.
0: Sì.
7: Per collocarla temporalmente, vi è già stata l'intervista nella puntata di Giletti.
0: Sì.
7: Giusto?
0: Sì.
7: Siamo al 14 giugno 2021, se non ricordo male, la puntata di Giletti del 10 giugno del 2020.
0: Ed è del giugno 2020.
7: Ecco, con riferimento a questa telefonata, Baiardo riferisce dell'incontro che ha avuto in procura e parla proprio della trasmissione report del 4 gennaio. Mi può leggere il passaggio?
10: Salvatore, mamma, a me è interessato quello che io ho detto a Firenze in procura, quando mi ha detto, ma lei ha report, ho detto procuratore, io ho report,
7: perché,
10: ho detto...
7: Perché, mi perdoni, la interrompo solo un secondo, perché report puntata del 4 gennaio 2021 era già stato sentito anche.
10: Era già stato trasmesso pure l'esito, certo,
7: ovvio.
10: C'erano investigazioni in atto su quella puntata, certo.
0: Procuratore, io al report, vuole che prosegua?
11: Sì, sì, al report ho detto.
0: Io al report ho detto delle gran minchiate, ma sa perché? Io voglio sempre constatare cosa succede, che basta che uno dice una mezza fesseria, non vanno neanche a verificare se è vera la mezza fesseria che uno dice. Loro la dicono, lo sappiamo signor Baiardo, perciò non è vero quello che lei ha sostenuto, ma non so niente di queste cose. Dico io, le dico, i giornalisti per vedere se effettivamente fanno il loro lavoro di andare a verificare le cose se sono fesserie, invece non le verificano e le mandano in onda come se fossero cose vere.
11: Bene. Senta, nell'ambito di questo procedimento, quindi del 470320,
0: sì.
11: Baiardo ha dato modo di, ci sono passaggi in cui Baiardo lascia capire che poteva essere osservato o intercettato dalle forze dell'ordine?
0: Sì, sì, mi riferisco, è normale che è la stessa mamma che nella conversazione telefonica quando è andata in onda la prima puntata che gli ha detto ricordati che tu sarai sempre sotto controllo, e lui sì, cioè, insomma, e poi lo riferisce successivamente anche al giornalista che dice il mio telefono, sì,
11: quello si riferisce quando parla,
0: sì,
11: con Pinotti,
0: sì, è ovvio che questa l'affermazione che lui potesse essere sotto controllo è desumibile da tre fattori: il primo, che stiamo parlando di una persona che aveva già quindi subito intercettazioni, era stato anche in galera per queste, quindi si presume che nel momento in cui uno tratta siffatti argomenti lo mette in preventivo che possa essere oggetto di investigazioni, proprio perché è stato chiamato in più processi. Primo. Secondo, c'è la mamma che gli dice tu non sarai mai libero, non sarai mai solo, cioè nel senso sarai sempre sotto controllo, è la mamma che glielo dice, e poi al termine poi quella famosa telefonata con il giornalista in cui dice il mio telefono e lascia intendere appunto di avere contezza di essere sotto intercettazione.
12: Dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato, lo speciale giustizia vi ha proposto ancora un'ampia parte del lungo esame testimoniale del luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo DIA di Firenze, la direzione investigativa antimafia, Dario Carbone, nell'ambito del processo in corso di svolgimento davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduta dalla dottoressa Anna Fabi, e che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, personaggio reso celebre a mezzo televisivo come ospite nei talk condotti da Massimo Giletti, e che vede sul banco gli imputati appunto Baiardo con l'accusa di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ma anche di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Vi ringrazio per l'ascolto avuto sin qui. Come sempre restate in diretta all'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
13: Grazie a Sergio Scandura che ha curato lo speciale giustizia al momento di Asiatica, Francesco Radicioni e Valeria Manieri.
14: Ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale. Chi vi parla, Valeria Manieri, c'è in collegamento dall'Asia il nostro corrispondente per Radio Radicale, Francesco Radicioni, corrispondente e co-conduttore di questa rubrica. Ben ritrovato.
15: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
14: Questa sera avrete una mezz'ora molto particolare e in qualche modo anche inconsueta, perché diciamo usciremo per un attimo dalla stretta attualità e dai temi giganteschi che l'attualità politica internazionale, ovviamente asiatica, ci offrono ogni settimana, e ci immergiamo nelle storie di un saggio, di un libro che abbiamo il piacere di presentare questa sera dal titolo Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, edito da Hopeful Monster e scritto dalla nostra amica giornalista e saggista Ilaria Maria Sala, giornalista normalmente in collegamento e diciamo che fa base a Hong Kong, che abbiamo collegata qui con noi in questi giorni in Italia. Ben ritrovata Ilaria.
16: Ciao, buonasera a tutti.
14: Che cosa, dove vi portiamo e che cosa ci racconta questo libro? È un libro in realtà che parla di fiori e di giardini e di come i fiori e i paesaggi botanici in realtà in Asia siano stati utilizzati, saccheggiati, piegati anche le ideologie politiche e ai nazionalismi, alle propagande governative. Il libro parla di fiori, ovviamente li abbina alle storie particolari di 8 paesi importanti, diciamo, e anche simbolici, una lista che va dalla Cina, Giappone, Singapore, Malaysia, Taiwan, Filippine, Sri Lanka e Pakistan, e che ci racconta alcune vicende storiche.

0: un viaggio in diversi paesi dell'Asia, molto diversi, molto diversi tra di loro. Si va dal Pakistan alla Malesia, passando per il Giappone e per lo Sri Lanka. E Ilaria sceglie proprio di usare la simbologia dei fiori per raccontare poi la storia, ma anche la politica, le tradizioni, spesso le tragedie attraversate dal continente asiatico. Per spiegare, per declinare colonialismo, nazionalismi, autoritarismi che ci sono nel continente, di cui appunto anche questa trasmissione prova a occuparsi ogni settimana. Insomma, oltre ai fiori c'è davvero tanto, tanto di più in questo, come sempre, devo dire, nei libri di Ilaria Maria Sala. La prima domanda in qualche modo è d'obbligo, Ilaria. Come ti è venuta quest'idea e perché hai scelto proprio i fiori? A parte diciamo, la tua passione, che so coltivi anche a Hong Kong, ma a parte la tua passione, che è sempre utile usare quando si racconta, perché proprio i fiori?
1: Come ti è venuto in mente? Allora, come mi è venuto
2: Beh,
1: in mente?
2: era una delle domande, ovviamente, diciamo, forse.
1: No, ma intanto il titolo ovviamente è Flower Power, quello che rappresenta è veramente le due cose messe insieme, ovvero in che modo i fiori hanno sono stati assorbiti per far parte del potere, per cui dei vari paesi di cui tratto, appunto, che ruolo hanno rispetto al potere. Fra l'altro, appunto, a parte la passione, a parte tutto questo, la mia idea principale, il mio punto di partenza, in un certo senso, è quello di guardare quanto non siamo capaci, proprio come specie, come esseri umani, a trattare la natura come parallela a noi, uguale a noi, con la stessa importanza nostra. E quindi l'atteggiamento che abbiamo davanti alle piante, davanti alla natura in genere, davanti agli alberi, o mo nei modi in cui configuriamo i giardini, ovviamente soprattutto i giardini imperiali, i giardini nazionali, gli orti botanici, eccetera, sono, secondo me, una delle massime rappresentazioni dell'antropocentrismo, del modo in cui tutto deve essere rispetto a noi. Io naturalmente, per motivi di competenza, diciamo, maggiore sull'Asia che non su altri posti, ho scelto di raccontare 8 paesi asiatici attraverso delle storie che appunto nascono o dall'osservare dei giardini o dei fiori o in alcuni casi degli alberi. Però questo è un atteggiamento che troviamo, secondo me, in tutto il mondo, per cui se guardiamo al fatto che quasi tutti i paesi abbiano un fiore nazionale che debba rappresentare il popolo, le sue qualità, eccetera, oppure appunto il significato che diamo ai fiori, senza troppo entrare nei librettini di epoca vittoriana in cui ogni fiore, ogni rosa, a seconda del colore, aveva un significato diverso. Degli scambi soprattutto d'amicizia e amorosi che dovevano essere rappresentati così per pudicizie dell'epoca, però appunto la nostra incapacità di vedere un fiore come un fiore, un essere vivente che non siamo noi. Un fiore deve per forza rappresentare qualcosa e poi diamo delle caratteristiche interamente umane a questa rappresentazione, per cui la rosa rossa deve essere rosso perché passione, sangue, eccetera, per cui significa certe cose, il giglio bianco, purezza, per cui alla rosa della passione, cioè, è
2: No,
1: un
2: non gliene
1: altro
2: importa
1: modo
2: niente.
1: di
2: Che poi
1: essere.
2: al di là dei fiori anche i colori in Asia hanno tutti altri significati rispetto a quelli che noi attribuiamo, diciamo, in Occidente, no?
1: Certo punto, nel senso che sì e no, nel senso se guardiamo al bianco sappiamo che in molti paesi rappresenta il lutto, però rappresenta comunque la purezza. L'idea dell'immacolato essere bianco comunque dà quest'idea che, come se la purezza fosse, però vabbè, questo è un altro discorso. Sono molto, secondo me la purezza è molto Oh,

0: valutata, ma
1: concordo, guarda. C'era Pannella avrebbe detto che la verginità è una conquista, quindi diciamo, dopo che uno se l'è spassata possibilmente, però questa è un'altra storia.
0: E quindi appunto l'idea parte dal vedere, se vogliamo essere un po' più specifici, il modo in cui nel Giardino Botanico di Singapore c'è questa tradizione ormai vecchia di diversi decenni di dedicare delle orchidee a dei capi di Stato. E quindi quando io ero appunto al Giardino Botanico di Singapore ho cominciato a vedere queste orchidee, una alla Duterte, una alla Thatcher, personaggi che come non ricordano fiori, diciamo, di per sé, anzi
1: E dai
0: piuttosto.
1: caratteri facili, soprattutto, diciamo.
0: E quindi all'inizio mi sono incuriosita soprattutto rispetto a questa specie di attività diplomatico-botanica che viene portata avanti al Giardino Botanico di Singapore e da lì appunto a guardare altre storie in cui le piante oppure i fiori oppure i giardini sono utilizzati a fini soprattutto politici.
2: Prima di entrare appunto, già hai iniziato in qualche modo tu, Ilaria, appunto iniziando a raccontare il giardino botanico di Singapore e appunto i vari fiori dedicati ai politici internazionali in visita, ti chiederei ancora di stare un attimo più sulle generali, cioè sull'Asia. Tu dicevi. È il continente che conosco meglio, che frequento da sempre, quindi mi è venuto spontaneo partire proprio da qui. E aggiungevi anche, è questo tipo di operazione di tentare di piegare la natura avviene ovunque nel mondo. In Asia avviene in un modo diverso, avviene in modo diverso nei vari paesi dell'Asia, penso per esempio alla Cina, che ha una storia di grandissima sfida dell'uomo nei confronti della natura, a partire per esempio da un fatto molto semplice, cioè che il sud della Cina ha troppa acqua, il nord della Cina ne ha poca e i cinesi hanno lottato per tutta la vita contro questo tema naturale gigantesco.
0: Beh, l'acqua ovviamente nella storia cinese ha un ruolo enorme, infatti non a caso il mitologico antenato, il dio Yu, era quello che controllava le acque, per cui il ruolo della natura, soprattutto in zone o molto secche oppure soggette a forti alluvioni come l'intero territorio della Cina, che essendo così vasto ovviamente abbraccia delle fasce climatiche molto diverse, i modi magari possono avere delle particolarità culturali di un luogo piuttosto che un altro, questo senz'altro. L'atteggiamento credo che sia universale, questo atteggiamento appunto di voler sottomettere la natura, di trattare la natura come se fosse al nostro servizio e non nostra coinquilina, se vogliamo, di questo paese, di questo pianeta, credo appunto che sia qualcosa di universale. Le mie storie sono asiatiche, il punto di partenza è universale. Quello, fra l'altro, che vediamo, che abbiamo visto nel corso di quest'estate con picchi di calura fuori dalla norma, con enormi incendi, con inondazioni ancora più violente del solito, per cui appunto questo nostro secolare maltrattamento della natura è qualcosa che stiamo oggi vivendo in maniera non solo innegabile, ma anche con conseguenze che sono sempre più violente, più vicine a noi. E quindi, appunto, proprio per approcciarmi a fare un discorso ecologico, fare un discorso di fotografare una situazione ambientale, di nuovo nei paesi che mi sembra di conoscere un po' di più, ho voluto percorrere questa strada proprio per partire da come siamo incapaci di vedere la natura se non in relazione a noi stessi, malgrado il fatto che questo ci si stia rivoltando contro in maniera così violenta.
2: E se Valeria sei d'accordo, io forse inizierei proprio questo viaggio un po' tra fiori e giardini dell'Asia, partendo poi da dove parte anche il libro di Ilaria Maria Sala, e cioè dallo UMIUN di Pechino, perché è un giardino simbolo della capitale cinese, che ha attraversato svariate ere della politica cinese, la Cina imperiale, la Cina sotto il colonialismo europeo, insomma, delle guerre dell'oppio, ma che viene usata anche oggi dalla propaganda della Repubblica
1: Che è stato
2: Popolare.
1: poi distrutto, saccheggiato da britannici,
2: E adesso ci
1: francesi,
2: arriviamo,
1: insomma,
2: credo, e
1: no?
2: adesso credo che ci
1: Una
2: arriviamo
1: grande storia.
2: con Ilaria, perché è appunto, in qualche modo, è l'emblema di come un giardino possa essere usato dalla propaganda di ere molto diverse tra di loro. Ilaria.
0: Ma i giardini reali, i giardini imperiali, sono ovviamente sempre un progetto politico fin dall'inizio, proprio perché sono dei giardini che devono mostrare ai nobili un certo potere, di nuovo potere di controllo sulla natura, anche una grande capacità di paesaggistica, e nel caso dello Yuan Mingyuan è un giardino che venne costruito durante la dinastia Qing, una dinastia che probabilmente molti dei nostri ascoltatori sanno era una dinastia di invasione, mancesi che erano arrivati, secondo loro, cioè, anche storicamente, però loro hanno sempre difeso la loro legittimità dicendo: noi siamo arrivati sotto invito. Quando ci fu una grossa ribellione contadina che portò l'imperatore Ming, l'ultimo imperatore Ming Chunwen, ad essere in pericolo di perdere appunto il trono davanti a questa grossa rivoluzione dal basso contadina, chiamò i soldati Qing per aiutarlo a difendersi da questa invasione. I soldati Qing arrivarono a Pechino troppo tardi, in un certo senso, perché l'ultimo imperatore Ming si era già suicidato. Riuscirono a debellare gli invasori e però si sentirono a questo punto in pieno diritto a controllare il resto della Cina, perché erano stati chiamati, i Ming non c'erano più, quindi toccava loro. Il che, soprattutto con dei picchi attraverso la storia, i Qing arrivano dunque a Pechino nel 1644, finisce l'era imperiale cinese con la loro dinastia, per cui nel 1911, e nel corso di tutto questo lungo periodo loro hanno dovuto spesso difendere la loro legittimità davanti ai letterati cinesi, davanti ai nobili cinesi che appunto
2: Che
0: dicevano:
2: fondamentalmente li accusavano, gli eredi dei Ming, li accusavano: voi non siete cinesi, siete
0: esatto,
2: stranieri,
0: siete
2: portate le
0: stranieri.
2: tradizioni appunto della Manciuria. E loro in che modo rispondono? Soprattutto Qianlong.
0: Soprattutto Qianlong rispondono ovviamente in molti modi. Rispetto al giardino, rispondono creando questo immenso giardino con al suo interno tantissime vedute, fra le vedute più classiche della Cina, diciamo della culla della Cina, della cultura cinese, per cui quello che è chiamato Jiangnan, che è la regione più o meno intorno a Shanghai, anche se all'epoca Shanghai non era quella che è oggi, era un piccolo porto, però vedute delle varie città, Hangzhou, Suzhou, Wuxi, Yangzhou in particolare, e quindi erano state ricreate all'interno del giardino delle colline, dei laghi, dei palazzi, delle librerie anche, che erano fra i luoghi più famosi che ritroviamo spesso nella poesia classica, nella pittura classica, eccetera, per cui ricopiati tali e quali, portati a Pechino, in modo che i nobili in visita oppure altre persone di rilievo potessero vedere quanto profondamente i Qing erano lontani dall'essere barbari, ma anche molto capaci di apprezzare la cultura cinese e le sue bellezze. Poi, come ricordava Valeria prima, appunto, un giardino che è stato distrutto in epoca coloniale durante la Seconda Guerra dell'Oppio, quando nel 1861 le truppe francesi e inglesi decisero di dare fuoco all'interezza del palazzo e anche saccheggiarlo interamente, l'affronto fu talmente forte che il giardino cadde nell'abbandono per un periodo molto lungo. Il saccheggio ovviamente era stato molto violento, però delle riparazioni sarebbero state possibili se ci fosse stata la volontà di farlo.
1: E invece viene lasciato così, diciamo, appositamente praticamente. Cioè, le rovine vengono rese visibili, no?
0: Ma più che le rovine all'epoca sono lasciate così, non so quanto volutamente, quanto non fosse proprio un ritirarsi su altri luoghi, perché quello era troppo, era una visione della sconfitta, dell'umiliazione troppo forte. Diventa invece uno strumento politico e di propaganda molto forte ai giorni nostri, negli ultimi, diciamo negli ultimi 20 anni più o meno, un po' di più forse, quando il giardino diventa uno degli hotspot patriottici, per dirla come si dice in Cina, dove periodicamente ci sono degli eventi, delle attività alle quali partecipano in particolar modo gli studenti, gli scolari, le persone che sono ancora nel percorso della scuola dell'obbligo, in cui viene sottolineato come questo fosse il giardino delle meraviglie che gli stranieri hanno distrutto. E alla fine del percorso obbligato c'è sempre questa frase, mai dimenticare l'onta nazionale, che appunto oggi è estremamente presente in tutti i posti in cui la propaganda cinese oggi determina essere i luoghi che devono far nascere nuovi sentimenti d'amore patrio, anche sentimenti nazionalisti per difendere la Repubblica Popolare da ogni tipo di umiliazione o anche sgarro da parte degli stranieri in genere.
2: Ed è tutta la retorica sul cosiddetto secolo dell'umiliazione che molto piace appunto a Pechino, e tra l'altro Ilaria nel suo libro parla anche, è molto bello, a me è piaciuto moltissimo il libro di Ilaria, come sempre, anche perché ci conduce spesso attraverso i suoi pensieri anche per altri, e arriva ad altri punti nel corso della narrazione, e racconta anche un altro luogo simbolo nella capitale cinese proprio di questa retorica, che è il museo del Poli, che si trova molto distante praticamente dalla parte opposta della città rispetto al giardino,
0: Io mio,
2: esatto, al giardino di cui parlavamo un attimo fa, e che raccoglie però alcune delle opere simbolo che sono state restituite dai paesi stranieri proprio alla Cina nel corso degli anni. Io lo ricordo sempre quando c'è stata l'ultima visita di Xi Jinping in Italia nel 2019. La cosa che venne flashata dai media cinesi, l'unica di fatto, di alcuni oggetti d'arte, che diciamo racconta molto di come funziona oggi la Repubblica
0: decisamente.
2: Popolare. Credo che dobbiamo sbrigarci, perché
1: Eh
2: altrimenti,
1: sì,
2: come al
1: eh sì.
2: solito, vai Valeria.
0: Parliamo solo della Cina.
1: No, no, esatto, perché poi ci
2: No,
1: sono
2: perché è
1: altri.
2: pieno invece.
1: Esatto, il libro è molto interessante perché poi ci parla ovviamente dei famosissimi boccioli di ciliegio e sakura in Giappone e poi ancora, per esempio,
2: Che anche lì
1: guardando.
2: hanno avuto un cambiamento nella loro
1: Esatto,
2: storia e nel
1: del
2: loro significato nel corso della
1: significato,
2: storia, molto simile.
1: cadenti, ne parliamo tra un attimo e poi ti chiederei anche di accennare alla Malesia e agli alberi della gomma, no? Che hanno un altro, insomma, un significato rispetto all'assetto. lo sfruttamento economico coloniale e il nuovo assetto postcoloniale. Magari prendiamo questi due esempi, se non ti dispiace, Ilaria.
0: Volentieri, se guardiamo alla Malesia, collegata ovviamente non solo geograficamente, ma anche in termini di storia coloniale, vediamo quanto profondo sia stato l'impatto dell'imperialismo e del colonialismo sulla botanica, un po' come se la botanica fosse la sorella buona del colonialismo malvagio, perché non si è trattato solamente di conquistare paesi, di conquistare aree, di creare paesi da terre che magari non erano divise in quel modo, ma anche di spostare piante, di decidere di comandare la natura anche prendendo alberi della goma dal Brasile e portandoli in Malesia, oppure palme da olio dalla Nigeria, portandole invece nel sud-est asiatico. E questa operazione è un'operazione che magari oggi ci può apparire un po' secondaria, invece dobbiamo pensare che nel 1800, per cui nel momento di maggiore espansione coloniale europea, i profitti economici che derivavano da questo tipo di avventure botaniche erano altissimi. Infatti, non a caso, i viaggiatori botanici che andavano per conto della corona inglese in questo caso erano fra i più importanti, fra gli scienziati più importanti. Tornando brevemente al giardino botanico di Singapore, vediamo come questo nasce come giardino economico, proprio per sottolineare il fatto che questi giardini avevano come loro compito quello di determinare quali piante fossero economicamente vantaggiose. E pensiamo anche quindi brevemente a tutto quello che hanno significato le spezie dal punto di vista economico, i
1: Ah beh,
0: tulipani, per
1: certo.
0: cui non stiamo parlando semplicemente di importare una pianta nuova che magari può essere interessante in cucina, ma proprio di una grandissima importanza commerciale che queste piante avevano.
1: Prego, prego.
2: Credo che
0: Continuo io o io?
2: sì. No, continua tu, Ila.
0: Questo appunto rispetto alla Malesia poi ha portato invece oggi a questa situazione abbastanza pericolosa dal punto di vista ambientale, in cui si continua a distruggere parte della varietà botanica della Malesia in modo da poter ottenere appunto olio di palma. Poi l'olio di palma, esito un attimo a parlarne perché diventa qualcosa di molto complesso, con una serie di nazionalismi di ritorno, visto che ci sono delle forti tensioni rispetto con l'Unione Europea, in particolar modo rispetto all'olio di palma e al suo impatto ambientale. Questo viene visto spesso in Malesia come uno dei tanti attacchi dell'Occidente contro la Malesia, ancor più contro un Oriente islamico, contro un'Asia islamica, per cui un tentativo di dettare legge. E malgrado questa presa di posizione, quindi di nuovo quasi nazionalista, quasi sicuramente patriottica, vediamo invece che la monocultura della palma da olio, ovviamente come ogni monocultura, provoca dei grossi problemi. Però questa palma importata dalla Nigeria, quando l'Inghilterra controllava sia la Malesia che la Nigeria, si è adattata veramente molto bene alle terre tropicali come Malesia e Indonesia, e quindi economicamente sono diventati dei perni molto importanti per l'economia di queste regioni. Se invece guardiamo a qualcosa che è coloniale, ma dall'altro lato, ovvero che è stato spinto colonialmente dal Giappone verso fuori, appunto sono gli alberi di ciliegio e in particolar modo tutta la
1: Famosissimi, no? Anche nel, no? Ma
0: Sakura, anche chi non sa nemmeno una parola di giapponese,
1: quella la
0: Sakura
1: sa.
0: per dire, esatto, insieme a manga e qualcos'altro, e sushi direi che sono le tre
1: E
0: parole.
1: spesso anche molti ristoranti di sushi si chiamano Sakura, quindi
0: Tanto per
1: diciamo
0: restare sul
1: per
0: sicuro.
1: e sull'originale, però.
0: E i sakura sono gli alberi di ciliegio, sono fra gli alberi endemici del Giappone, per cui alberi che sono rimasti, che sono presenti di nuovo in tutta la storia letteraria, artistica del Giappone e che anticamente erano anche una sorta di orologio per i giapponesi, per i contadini giapponesi, perché erano quando gli alberi di ciliegio fiorivano, significava che era la stagione giusta per cominciare a piantare il riso. E lì, se conosciamo un po' il modo in cui il Giappone divinizza la natura, pur abusandola, era l'incontro di due divinità diverse, la divinità del riso e la divinità invece degli alberi di ciliegio. Per cui, quando poi dopo però il Giappone si militarizza, quando il Giappone diventa il potere imperialista che si espande fuori dai suoi confini nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in molti luoghi li nipponizza, li rende più giapponesi, spedendo anche tantissimi alberi di ciliegio. Per cui in Corea, per esempio, i giapponesi piantarono moltissimi ciliegi, una varietà particolare di ciliegio che era quella che più di tutte doveva rappresentare lo spirito del Giappone. Oggi questi stessi sakura che vediamo verso marzo-aprile nella loro ascesa da Okinawa fino all'isola di Hokkaido nel nord, a parte creare una sorta di follia nazionale, un'ebbrezza che è anche positiva, perché appunto c'è questo grande entusiasmo per quello che viene chiamato il fronte dei boccioli, e questo fronte dei boccioli però è stato in diverse occasioni, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche oggi, una sorta di riserva di caccia privilegiata per la destra e l'estrema destra. Basti solo ricordare che i kamikaze venivano chiamati anche boccioli di ciliegio, sakura, e venivano mandati a morire sul casco dei rami di sakura fioriti. E a parte il fatto che mi è sempre sembrato assolutamente perverso mandare qualcuno in missione suicida col casco, perché, come dire, cioè, ti metto il casco, però comunque morirai. E le ragazze che dovevano salutarli alle piste di decollaggio, anche loro scuotevano rami di sakura, ed era l'idea che questi giovani uomini, così come i sakura, dovessero morire nel momento della loro massima bellezza.
1: E questo insomma è un po', no, la storia anche di Sakura, dei fiori tipici appunto del Giappone. Abbiamo provato a fare insomma, un mini viaggio rispetto agli oltre
2: Posso
1: otto
2: lasciare gli
1: paesi.
2: ascoltatori
1: Prego.
2: con, così li invitiamo anche a comprare il libro di Ilaria, merita, e non l'abbiamo chiesto apposta, ma merita davvero. Per capire Taiwan non si può fare a meno di leggere il capitolo del libro di Ilaria sul pruno, perché c'è tutta la complessità di Taiwan, così almeno lo comprano. Vai.
1: Esatto, e diamo un ultimo, no, piccolo spoiler per chi vuole andare appunto a scoprire di più di Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, scritto appunto dalla giornalista e saggista Ilaria Maria Sala ed edito da Hopeful Monster. Grazie davvero, grazie Ilaria, complimenti per questo bel libro e insomma,
0: Grazie
1: immagino sarei in giro per presentarlo un po' ovunque, insomma, sarà un'estate interessante. Grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni, grazie a voi che ci ascoltate e ovviamente, insomma, intanto ci permettiamo di darvi qualche utile consiglio, speriamo, di lettura. E il libro di Ilaria è sicuramente uno dei libri da, insomma, da portare con sé per chi può in vacanza, per chi non può, insomma, anche durante il resto dell'anno. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
3: Grazie a Francesco Radicioni e Valeria Manieri per Asiatica. Adesso torniamo sull'agosto in carcere. L'avvocato Fabio Federico ha visitato il carcere di Reggio Calabria. Ascoltiamo al microfono di Cristiana Pugliese.
4: Radio Radicale, torniamo ancora a raccontare l'iniziativa del Partito Radicale, le visite in carcere. Oggi siamo in collegamento con l'avvocato Fabio Federico, che i nostri ascoltatori ben conoscono, membro della direzione del Partito Radicale, che si è recato in visita alla casa circondariale di Reggio Calabria, la casa circondariale Giuseppe Pansera. Avvocato, intanto buonasera e benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Radicale.
4: Allora, io anche a lei chiedo com'era formata, se c'era una delegazione e poi naturalmente se ci racconta il tipo di struttura, intanto qualcosa della casa circondariale di Reggio Calabria. So che non è la sua prima visita in questo carcere e che cosa avete trovato?
5: Allora, mi sono legato personalmente all'Istituto di Arghillà Pansera, il complesso che riguarda i due carceri presenti sulla città di Reggio Calabria. Uno centrale, che è il carcere San Pietro. Quest'anno mi sono recato, come anche l'anno scorso, anche a quello di Arghillà, che è quello più periferico, quello che doveva essere la bollate del Mezzogiorno d'Italia. Si è trasformato invece in una casa circondariale con tutte le problematiche del sovraffollamento e ovviamente di tutti quelli che sono le caratteristiche ormai endemiche delle strutture penitenziarie italiane. Arghillà rappresenta un istituto che è collocato appunto ai margini della città, in una zona purtroppo degradata della città e a confine ovviamente con una serie di problematiche anche urbane non indifferenti. Lo dico sempre, lo ribadisco anche in questa occasione per questo tipo di carcere, che recarsi a Arghillà significa veramente intraprendere anche sul piano logistico una strada non agevole per raggiungere questo istituto. C'è un isolamento quindi strutturale, un isolamento che è solo attenuato dagli sforzi che fa la direzione del carcere, del personale penitenziario, e forse anche un po' attenuato recentemente per quello che ho potuto constatare da alcuni lavori fatti per rimodernare una sezione in particolare che avevo visto l'anno scorso, la sezione Demetra, che era totalmente abbandonata, e gli sforzi del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria hanno consentito di porre in essere questa struttura, ristrutturazione che consentirà altre nuove celle. Il problema è che l'organizzazione strutturale di questo istituto, che appunto aveva l'idea di essere una struttura così avanzata per l'assistenza e la cura dei detenuti come bollate, invece si è trasformato in un luogo di detenzione pura, dove l'organizzazione interna delle celle è fatta da fondamentalmente dei stanzoni che arrivano a 7-8 letti a castello, quindi una convivibilità per i detenuti difficile, in questo
4: Certo.
5: periodo ancora più difficile, con punte di caldo purtroppo, di temperature che hanno raggiunto soprattutto nei giorni scorsi 40 gradi. La struttura presenta quelle problematiche concrete di sovraffollamento, perché attualmente la popolazione detenuta è di 338 detenuti, di cui 62 stranieri. Quella che è la capienza regolamentare secondo il DAP dovrebbe essere di 294 diciamo detenuti, 294, perché diciamo detenuti? Perché poi invece il DAP, tramite le sue alchimie di calcolo, ritiene che in una capienza di 294 detenuti ci possono essere 367 letti. E quindi, secondo le regole del DAP, un luogo che dovrebbe detenere 294 persone invece ne può avere come ospite 367.
4: È spiegato? questo aumento così considerevole, diciamo, di...
5: Sì, perché loro calcolano gli spazi non solo in orizzontale ma anche in verticale, evidentemente, perché secondo loro i posti letto si possono fare fino al soffitto, quindi creare dei loculi, e quindi questa è la dimensione che secondo loro, facendo dei calcoli algebrici sulla mobilità, penso a questo punto, degli arredi, non si violerebbe l'articolo 35 ter, che poi è il problema che si stanno ponendo le amministrazioni penitenziarie, non tanto quelle locali ma quelle di vertice, perché dobbiamo iniziare a capire che forse anche la nostra azione politica deve avere un ridimensionamento nella semplice visita. La visita è importante da parte delle associazioni, dei partiti politici, e del Partito Radicale l'ha fatto, l'ha promossa, ed vediamo sempre più spesso politici e associazioni fare questi selfie fuori dai carceri per dire ecco siamo vicini ai detenuti, ma la realtà invece è un'altra. C'è un problema endemico di sovraffollamento del carcere, un problema che non può essere sanato neanche con quella misura tampone post Torrigiani del 35 terra, perché quantificare in 8 euro la vita di una di detenzioni disumane e degradante, o peggio in situazioni come quelle di concedere una liberazione anticipata di un giorno su 10 di trattamento contrario al senso di umanità, non credo che sia nello spirito forse che il legislatore che dovrebbe avrebbe dovuto intraprendere all'indomani della sentenza di Strasburgo che ci condannava. E quindi siamo di fronte alla solita situazione, il tentativo di porre un rimedio creando un finto spazio inesistente all'interno delle carceri, o meglio, appunto, come dicevo, creando delle alchimie di valutazioni sullo spostamento, sull'occupazione degli spazi, che sono spazi non fissi ma mobili, e con questo creare una compatibilità con le violazioni dei diritti umani. E questa è tutta responsabilità dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, che a questo punto stanno tradendo ovviamente quello che era il loro dovere, cioè risolvere il problema. Non si può scaricare neanche più forse alla politica la responsabilità, perché l'obbligo di vigilanza su situazioni che vuol dire violazione dei diritti umani non possono essere più trattate e gestite come si sono gestite fino adesso. La parte però più drammatica che io registro, che continuo a registrare, è che su 338 detenuti che accedono a una misura che dovrebbe essere forse la misura più importante, cioè il lavoro intramurario o extramurario, in questo caso è sempre intramurario perché lo concepiscono ex articolo 21 non all'esterno ma all'interno della cinta muraria del carcere, sono solo 8 detenuti su 338.
4: Mi sembra
5: una cosa che è incredibile. Anche qui vi è una responsabilità congiunta a questo punto dell'amministrazione penitenziaria e della sorveglianza. Bisogna prendersi la responsabilità. È inconcepibile che in una struttura ovviamente che ha bisogno, come un carcere, come quello che ha, di una continua manutenzione, siano ammessi su 338 detenuti solo 8 detenuti all'ex articolo 21. Vi è quindi una condizione nella quale non si vuole migliorare la condizione del carcere. Se non si vuole migliorare la condizione del carcere, o meglio si è consapevoli colposamente di questa situazione, vi è a questo punto il dolo di una bancarotta fraudolenta che è ormai reiterata da tempo, di cui c'è una recidiva specifica da parte di tutta l'amministrazione, dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, che evidentemente per seguire linee politiche si assumono questa responsabilità, che non è solo amministrativa ma è anche contabile, perché sono costi anche erariali che vengono addebitati alle casse dell'erario per inefficienze ed mancanza di dovere verso quello che è un problema chiaro, evidente ed sanzionato dall'Europa nei confronti del nostro sistema penitenziario. Non c'è alcuna cultura nell'idea, nella proposta di trasformare tutta questa umanità detenuta in forza lavoro e anche lavori di pubblica utilità. Non a caso ho detto all'inizio del mio intervento di Arghillà, basta scendere la strada per arrivare alla città e si arriva al quartiere di Arghillà, un quartiere dove cumuli di spazzature, di montagne, sembra di essere a Gaza, tra macerie e condizioni di disagio, dove cosa, quale pretesa vogliamo avere come Stato di poter risocializzare o rendere più umana la vita degli esseri all'interno del carcere, ma anche esteriormente, costruendo un carcere su una montagna e mantenendo un quartiere totalmente disagiato. I bambini che scorazzavano, io rientrando nella città, dove hanno da una parte il carcere e dall'altro le macerie e la distruzione intorno a loro e la spazzatura. Ecco, discarica sociale in tutti i sensi, discarica del mezzogiorno Arghillà, discarica al quale evidentemente questo Stato e questa amministrazione penitenziaria, i vertici dell'amministrazione penitenziaria, hanno voluto lasciare la gente del sud ed coloro i quali vivono ai margini della società. Una cosa io ritengo inaccettabile, ingiusta e che dovrebbe quantomeno a chi ha responsabilità in questo paese e che si è assunto la responsabilità di gestire ruoli istituzionali, quantomeno di agire e di dimettersi per bancarotta fraudolenta della gestione dell'amministrazione penitenziaria in questo territorio, non solo in particolare Reggio Calabria, ma in tutto il territorio nazionale.
4: Senta, avvocato, lei ci diceva solo 8 persone lavorano, si studia?
5: Allora, grazie agli sforzi ovviamente degli amministratori locali, possiamo dire, direttore del carcere, ci sono 2 scuole, una alberghiera e un artistico. L'accesso non è sempre agevole, ma lo sforzo è stato appunto quello di creare queste 2 realtà che ovviamente vivono i detenuti, ma i detenuti che riescono a superare quella che è una condizione però di emergenza, di sofferenza della detenzione. È difficile in quelle condizioni, dove il dato che però è più allarmante e preoccupante, questo parlando con alcuni sanitari dell'infermeria, perché non è previsto un centro clinico, anche se l'area, tra virgolette, sanitaria, se la possiamo chiamare così, è predisposta addirittura con un sistema di telemedicina che è molto importante, le visite ovviamente di tipo specialistico. Gli altri sono gli eroici infermieri e personale che si tenta di assistere a 338 persone che vivono stipate in questo carcere e che quindi in queste condizioni tentano in qualche maniera di sopravvivere rispetto a un altro disagio che è emergente, come dicevo in premessa, che è quello della tossicodipendenza. Pensare che i dati che mi davano parla di sulla popolazione detenuta almeno più del 50% purtroppo direttamente e indirettamente tramite consumo di sostanze stupefacenti, tramite intossicazione da farmaci, cioè cercano in qualche maniera la disperazione di ottundere questo stato disumanitario accedendo a queste ovviamente forme di uso improprio di farmaci, vendita interna di farmaci e quant'altro per intossicarsi e resistere a queste condizioni, parliamo più del 50%. Eppure, se uno può vedere, ho chiesto scusate se questo è lo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o di sostanze che vengono ovviamente reclutate tramite, nonostante il controllo nell'assunzione di farmaci e quindi rivendute per chi ne ha bisogno, ma quanti sono al CERT? nel carcere, cioè su una si pensa su 338 detenuti, più del 50% soffre di intossicazione da stupefacenti, e quanti sono al CERT iscritti al 6? 6 persone. Perché? Perché l'iscrizione al CERT e quindi la conduzione del CERT avviene soltanto per gli accertati, non per i dichiarati. Altra struttura, cioè quindi se tu non sei stato accertato come assuntore di stupefacenti non hai alcun controllo da parte del CERT, che è il controllo diciamo qualificato, quindi sei abbandonato perché hai solo dichiarato di essere un assuntore di stupefacenti, quindi solo sei su una popolazione di 338 riesci ad avere una corsia di cura e attenzione da parte del CERT, perché non lo si dice abbastanza, ma oggi più che mai il carcere è diventato un centro di, purtroppo, di detenzione per persone che soffrono un altro tipo di patologia, che non è necessariamente, che purtroppo molto spesso legata alla tossicodipendente, i numeri stanno aumentando sempre di più e i rimedi sono equivalenti a zero. Appunto, in un carcere come questo solo 6 detenuti sono iscritti e vengono seguiti dal CERT, quando invece dai dati che mi sono stati forniti si parla più del 50% della popolazione detenuta.
4: Senta, per la parte degli stranieri è prevista qualcosa di particolare? Mediatori culturali, scuole?
5: Allora, i detenuti stranieri sono 62 e vi è il mediatore culturale. Questa è forse la cosa più significativa, nel senso che stante il numero abbastanza rilevante e soprattutto particolarmente problematico sul piano dell'ordine, è stato necessario istituire o meglio favorire il mediatore culturale, che con gli sforzi ovviamente dovuti rispetto a un numero di 62 persone e con tante culture diverse cerca ovviamente operare in questo settore, perché molto spesso si pensa che il mediatore culturale debba essere solo colui il quale tratta una tipologia di cultura, ma il multiculturalismo che abbiamo assistito negli ultimi periodi anche all'interno di determinate culture religiose è tale di differenza che non è facile ovviamente la gestione unitaria da parte di un solo mediatore culturale. Quindi probabilmente su 62 ci vorrebbero 62 mediatori culturali, c'è uno solo, anche questo è una grande inefficienza che crea tra l'altro una reazione molto attiva da parte degli stranieri, perché sono quelli che non riescono a comprendere alcune modalità interne di trattamento, quindi immaginiamo il personale penitenziario femminile ed determinati soggetti stranieri che derivano da determinate sottoculture che hanno una certa difficoltà a accettare il comando o l'ordine derivante da un soggetto femminile, da una donna. Quindi dobbiamo immaginare tutto questo mondo che nelle condizioni carcerarie si amplifica e diventa pericolosissimo, soprattutto per il personale penitenziario. Quindi il mediatore culturale è una realtà che deve essere assolutamente potenziata, deve essere necessariamente concepita rispetto al multiculturalismo che più è presente all'interno della detenzione e delle carceri italiane.
4: Chiarissimo. C'è qualcos'altro che vuole aggiungere?
5: L'ultimo dato che ho visitato anche la sezione afrodite, che è da quella parte relativa a coloro che hanno commesso reati di riprovazione sociale, sono 42 e anche lì sono stanzoni da 7-8 posti letto. Sono questo tipo di reati, sono reati che rientrano in una particolare sfera antisociale, particolarmente delicata, sul quale il legislatore negli ultimi tempi ha aumentato l'attenzione, l'intervento con l'aggravamento ovviamente delle sanzioni, e che non lascia spazio ovviamente ad misure alternative in soggetti che probabilmente manifestano situazioni e condizioni di salute. Si apre il capitolo purtroppo della salute mentale in carcere, perché l'alternativa che doveva essere quello di trovare quelle strutture che potessero accogliere coloro che hanno disagio psichico, sì, si è tradotto in realtà in una dipendenza, o meglio una detenzione dipendente dal trattamento farmacologico, all'interno però di carceri dove dovrebbero stare persone che sono in condizione di poter ovviamente gestire e subire il trattamento penitenziario o cooperare col trattamento penitenziario. Chiaro. Ma quando siamo di fronte a soggetti con disagio di tipo psichico, il problema aumenta sul piano dell'ordine pubblico, della sicurezza interna del carcere, l'ordine interno del carcere, certo, con tutte le conseguenze a cui vengono esposti il personale penitenziario.
4: Le faccio un'ultima domanda per quanto riguarda il personale penitenziario: qual è la condizione della struttura? Perché in genere ci troviamo a fronte del continuo sovraffollamento di tutte le carceri italiane a un numero di personale sempre ridotto, e un sostanziale essere in sottorganico, insomma.
5: Il dato che emerge è sicuramente quello preoccupante, è che il personale attualmente impiegato su Arghillà, oltre a essere sottodimensionato, non sarebbe in grado di gestire un'emergenza carceraria. Questo è poco ma sicuro. Cioè, immaginiamo una situazione di rivolta, una situazione di mette in crisi, il personale verrebbe sicuramente annientato in breve tempo. Perché? Perché la struttura non agevola ovviamente una tutela del personale penitenziario, anche perché mi diceva, ecco, le posso per dare per darti una dimensione, del vice comandante, mi diceva la direttrice, sì, lui fa un turno di 48 ore, cioè non smette mai, perché deve coprire tutti i ruoli, cioè il personale è costretto a fare straordinari, a fare turni di 48 ore interrotti per garantire il servizio. E poi i detenuti attuali, la gran parte della popolazione detenuta è una popolazione che chiede, che vanta diritti, che giustamente che chiede tutele, e quindi si moltiplica il lavoro per ciascuno. Cioè su 338 ci sono detenuti, ci sono 338 giornaliere richieste da parte dei detenuti, il che è ingestibile, certo, se si vuole ovviamente concepire un trattamento penitenziario individualizzante, perché poi il trattamento penitenziario non è che è generale, adottiamo tutto, dovrebbe essere personale, perché se no non risolviamo il problema, non superiamo quella frattura sociale del reato e della condanna conseguente. In questo senso ingestibile, ma il punto è questo: di questi 338, se solo 8 fanno i lavori all'esterno, c'è un 21, nessuno di questi, perché non è prevista, hanno misure alternative alla detenzione, quando il 50% con residui pene anche inferiori ai 4 anni potrebbero avere una misura alternativa, è logico che il carcere non svolge la sua funzione rieducativa tramite la pena, non lo potrà mai svolgere, e non basterà altro personale penitenziario, non è concepibile, bisogna cambiare alle radici la cultura del sistema penitenziario. Bisogna concepire un nuovo carcere, una nuova struttura, ma soprattutto una miriade di reati che potrebbero essere eseguiti con misure alternative, che potrebbero essere, dico per esempio, e ripeto, ribadisco, nella stessa nello stesso quartiere dove vive, dove è sito Arkilla, una popolazione detenuta potrebbe assolutamente fare dei lavori socialmente utili, come è stato fatto in occasione Santo San Basilide, nella chiesa che è stata fatta questa inaugurazione. La chiesa hanno mandato sei di questi detenuti ex articolo 21 ad fare un po' di pulizia e quant'altro, ma ovviamente è una goccia nell'oceano. Immaginiamo se questo potesse essere invece un progetto sempre più ampio per consentire maggiore lavoro, magari lavori di pubblica utilità che servirebbero soprattutto in realtà come quelle di Reggio Calabria, che hanno in zone periferiche delle realtà sociali molto disagiate. Però bisogna avere coraggio e non è più tempo di aspettare, né tantomeno quello di girarsi dall'altra parte e fare passare il tempo quando poi degli esseri umani vivono in questo stato di degrado ed di trattamento che è sicuramente contrario al senso di umanità.
4: Avvocato, io la ringrazio, ringraziamo l'avvocato Fabio Federico, che ricordiamo è membro della direzione del Partito Radicale. Grazie ancora.
5: Grazie a voi.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriamo con un convegno su iniziativa del senatore Lorefice del Movimento 5 Stelle, che aveva proprio per tema la prevenzione del rischio sismico in Italia. Sono intervenuti insieme al senatore del Movimento 5 Stelle anche Salvatore Stramondo, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INGV, Matteo Picozzi, Massimiliano Moscatelli, Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincent Ottaviani, che è un geologo, Rodolfo Carosi, anche lui geologo, Maria Teresa Lettieri, responsabile ISPRA, Stefano Parolai, membro della Commissione Nazionale Grandi Rischi, Carlo Doglioni, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dell'INCEI, Stefano Pampanin, docente di tecnica delle costruzioni all'Università La Sapienza di Roma, Samuele Infanti, ingegnere, Mauro Grossi, Maria Siclari, Piero Petrucco, moderati da Ruggero IV, che appunto è stato un senatore, e questo convegno che si è svolto a Roma il 7 luglio alla sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro. Poi ci occuperemo di sicurezza energetica, pace e sviluppo, le potenzialità strategiche del Piano Mattei, un evento organizzato da ECCO, il think tank italiano per il clima. Con i saluti istituzionali del vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa e l'intervento introduttivo di Lorena Stella Martini, il Piano Mattei alla prova della geopolitica è stato moderato da Silvia Francescon e sono intervenuti Francesco Maria Talò, ambasciatore e inviato speciale dell'IMEC, Giovanni Carbone, ricercatore e professore di scienze politiche all'Università di Milano, Giuseppe Mistretta, anche lui ambasciatore, già direttore per l'Africa subsahariana al Ministero degli Affari Esteri, Natali Tocci. E si è tenuto a Roma il 24 giugno scorso alla Camera dei Deputati, alla sala del refettorio. Sarà poi la volta di un war room. Trovare una governance al mondo, il G7 è da ripensare, l'Europa fatica ad integrarsi, gli USA perdono credibilità. Enrico Cesnetto ne ha parlato con Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica, Antonio Missiroli, senior advisor di ISPI, già segretario generale aggiunto della NATO, e Ferdinando Nelli, feroce ambasciatore, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Questo war room è del 18 giugno scorso. Poi torneremo sulla legge sul cinema, lo faremo con un'intervista realizzata da Alan Franco Palazzolo e poi passaggio a sud-est a cura di Roberto Spagnoli. Subito dopo parleremo di dialogo interreligioso, ascolteremo un'intervista di Ruben Della Rocca e poi notizie da Gerusalemme con Sharon Nitz al microfono di Cristiana Pugliese. Alle 7:10, come sempre, spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo e alle 7:35 la rassegna stampa di Radio Radicale sarà curata da Roberto Spagnoli. Ma come dicevamo, adesso andiamo a questo convegno che è stato promosso dal senatore Pietro Lorefice del Movimento 5 Stelle, prevenzione del rischio sismico in Italia. Siamo a Roma il 7 luglio alla sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti quanti.

0: come moderatore e alla fine anche con un po' di conclusioni, quindi ce ne sarà in abbondanza per me. E quindi io stringo il momento iniziale e do la parola al senatore Pietro Lorefice, che ci accompagna sempre in questi percorsi scientifici di conoscenza e di impegno per la sicurezza della società. Prego, Pietro.
1: Allora, buongiorno e benvenuti nel Senato della Repubblica. L'amico e collega Ruggero IV è sempre fin troppo gentile. Io, come dico sempre, noi siamo degli umili strumenti al servizio delle comunità, in particolare in questo caso delle comunità scientifiche, che ci danno anche questa grande opportunità. Che, caro Ruggero, tu lo sai meglio di me, non è da oggi che parliamo di prevenzione. Noi abbiamo iniziato anche assieme tanti anni fa, mi permette di ricordare, penso che tu lo ricorderai sicuramente, mi auguro che appena sarà qua con noi anche Sergio Costa potrà dare ulteriori spunti. Noi già periodo 2018-2019, parliamo Conte 1, abbiamo messo a terra quello che è il piano Cura Italia. C'erano oltre 11 miliardi di risorse messe a terra, buona parte di queste legate alla prevenzione, perché negli anni, avendo assistito, partecipato a vari seminari, convegni, voi, cioè la comunità scientifica tutta, e su questo non ho mai trovato delle discordanze, ci avete sempre detto a noi rappresentanti politici, vedete che bisogna investire in prevenzione. Non si può più continuare a rincorrere che cosa? L'emergenza. Noi negli ultimi decenni, forse anche di più, abbiamo visto troppi episodi nei quali poi anche con la scusa dell'emergenza si insinuano le forze malevole, io le chiamo così, di vario tipo, perché in seno all'emergenza si apre un mondo parallelo dove a volte alcuni personaggi senza scrupoli riescono a insinuarsi. Io ricordo ancora, perché ne hanno dato grande evidenza a livello mediatico, di una telefonata, se non ricordo male era il terremoto dell'Aquila, tra alcuni pseudo imprenditori che gioivano del cataclisma che era in corso e con una freddezza e un cinismo, non so come etichettarlo, parlavano tranquillamente, si sfregavano le mani per entrare nel grande banchetto che spesso segue ai temi dell'emergenza. E noi, a voi non devo insegnare niente, ribadisco, oggi sicuramente emergeranno dagli interventi di tanti autorevoli relatori quello che bisogna fare e che magari non è stato fatto. E l'augurio mio, ma penso anche di Ruggero, di chi fa politica con passione da tanti anni, è di cominciare a comprendere che un sostantivo come prevenzione deve diventare il faro guida per ognuno di noi. Pertanto cominciamo assieme a elaborare, a mettere in campo e a terra tutte quelle risorse che possono portare tranquillità ai vari territori. Un pensiero mi va ai tanti amici dei Campi Flegrei, perciò della zona attorno al Vesuvio. Io ho alcuni colleghi che viaggiano, fanno spola da quei territori e in più di occasioni, anche in chat interne, arriva il messaggino, perché oltre alla notizia data dai media, noi tocchiamo con mano periodicamente di un aumento di quelle che sono i segnali che arrivano dalla terra. E chiaramente noi entriamo, anche dal punto di vista empatico, di vicinanza, con le cittadine e i cittadini di quei territori che vivono e convivono in maniera, come dire, impropria, improvvida, questo lo vedremo. Voi sapete che sia io che Ruggero, con tutto il mio gruppo, da anni stiamo supportando anche con interventi normativi, con risorse legge di bilancio, su quelli che sono gli strumenti da mettere a disposizione delle comunità scientifiche. Parlo del

0: Progetto CARG, qua abbiamo degli illustri rappresentanti, abbiamo la coordinatrice nazionale che segue e ci segue con tanta pazienza e attenzione da tanto tempo. Pertanto, carte geologiche, carte geotematiche, caro Ruggero, anche a me ormai questi sono termini di uso comune, sono diventati anche per me nel lessico normale delle attività da parlamentare. E pertanto magari mi fermo perché mi riserverò di intervenire successivamente, perché i temi sono tanti e dagli interventi dei relatori sicuramente usciranno delle sollecitazioni che vedranno ulteriori miei interventi. Spero di non essere stato troppo lungo e di non avervi annoiato, e mi seguo ad ascoltare i vostri interventi. Grazie, grazie sempre.
1: Allora, vi dicevo che improvviso il mio ruolo di moderatore per mancanza della moderatrice, e comunico innanzitutto che doveva essere con noi l'onorevole Sergio Costa, già ministro dell'Ambiente all'epoca MATM, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio e del Mare, e impegnato in una riunione, speriamo che riesca, importante, che è in corso a Montecitorio, speriamo che riesca a liberarsi quanto prima, anche perché vi avviso che vi do una... che lui come ministro il 2 ottobre del 2018 presentò un volume, dove Vincent Taviani, presentò un volume edito dalla SIGEA sulla prevenzione del rischio sismico, quindi avevamo appena cominciato la legislatura a marzo, a ottobre già eravamo fortemente impegnati assieme a Franco Ortolani, sicuramente molti di voi hanno conosciuto, purtroppo deceduto nel 2019, ci ha lasciato subito nel suo impegno al Senato, e Mauro Coltorti, anche lui all'epoca senatore e presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti. E quindi organizzammo un primo convegno, e quindi è Stefano Pampanin, è molto datato l'impegno su questa tematica, che poi è continuata durante la legislatura, e tu ce ne darai atto, menzionerai probabilmente anche l'altro evento in cui sei stato presente, e quindi abbiamo poi continuato con questi impegni, tanti altri convegni, perché secondo noi, secondo me sicuramente in quanto professore universitario anche nel campo, e secondo il senatore Lorefice che ci ha affiancato, oramai dobbiamo dargli una, chiede all'università, una laurea honoris causa, ci tocca. L'Università di Trieste, l'organizziamo, visto che ci sono dei bravi rappresentanti, un direttore di dipartimento, e quindi metterà una buona parola per questo evento. E quindi riteniamo che sia importantissimo l'aspetto comunicativo della conoscenza, e quindi trasmettere con determinazione, con convinzione, cercando appunto, è una delle caratteristiche che è nella sala Maccagni del Senato, la capacità di convincere da parte dei senatori e quindi da parte dei parlamentari. Siamo una repubblica parlamentare e quindi dobbiamo cercare di convincere la gente, convincere innanzitutto i decisori politici e poi tutti dell'utilità di certe legislazioni, di certe normative, e qui c'è bisogno, e oggi metteremo a punto un po' questo, e ci sarà una, io ho detto nella comunicazione che vi ho fatto, una strepitosa proposta e in effetti sarà strepitosa. E quindi che servirà a cercare di convincere tutti quanti dell'utilità della prevenzione del rischio sismico, in genere prevenzione di tutti i rischi naturali, e quindi perché purtroppo la prevenzione, ne parliamo tanto, ma non è ancora ad uno stadio soddisfacente secondo noi. Sono presenti, la cosa mi fa molto molto piacere, è presente tutta la comunità scientifica delle geoscienze, sono presenti tutti gli istituti, gli enti pubblici di ricerca che si interessano di rischio sismico e di prevenzione del rischio sismico, illustri scienziati che della materia, ma sono presenti anche aziende. Poi pian piano, non faccio l'elenco da ora perché poi porterebbe via molto tempo, sono presenti aziende leader nel campo della sicurezza sismica, dei sistemi antisismici, è presente l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che poi di fatto è l'artefice, sarà il soggetto primario nella messa in atto di un piano per la sicurezza sismica, sia del costruito, dell'adeguamento delle costruzioni già esistenti. E in Italia da questo punto di vista soffriamo particolarmente per la vulnerabilità di tanti centri appenninici dove poi il rischio sismico è maggiore, e del nuovo, anche delle nuove costruzioni. Abbiamo un ingegnere strutturale che ci farà capire anche qualcosa di più. Quindi, detto questo, io comincerei con il collegare, l'unico collegamento che abbiamo, perché poi non è potuta essere fisicamente con noi, la senatrice Gallone, presidente dell'ISPRA. Non è ancora, appena sarà in collegamento mi avviserà, la regia mi avviserà e quindi le daremo la parola. Nominata da poco, quindi sarà anche lei comunque ci ha affiancato come comunità delle geoscienze in tante iniziative che abbiamo portato avanti. Allora io parto subito con i saluti istituzionali, prego tutti i relatori di mantenere un po' i tempi comunicati, Salvatore Stramondo, che è quindi dell'INGV, è l'ente pubblico di ricerca che è più idoneo quando si parla di rischio sismico, di sismicità e di prevenzione anche. È direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV. Prego.
2: Sì, grazie. Grazie intanto per questa occasione importante per noi, per tutta la comunità scientifica e per tutto il nostro Paese. Ringrazio il senatore Lorefice per le parole che ha detto, che ha pronunciato relative alla prevenzione. In questo 2026 ricorre il decennale del sisma, della sequenza del 2016, quella di Amatrice, Norcia, che tanti danni e tante vittime ha prodotto, e ricorre il 50° anniversario del 1976. Tra un evento sismico e l'altro abbiamo tempo, come ha correttamente evidenziato, per fare delle cose, perché non si lavora in emergenza, si lavora in prevenzione. Ringrazio Ruggero IV e porto naturalmente i saluti del Presidente, il Dottor Fabio Florindo, che chiaramente ringrazia per questa opportunità. Io rubo pochi minuti per dare ai noi, da ricercatori, anche degli spunti che spero possano essere poi utili e utilizzabili nei prossimi interventi dei relatori nella fase successiva della giornata. Chiaramente i temi di cui parleremo sono sostanzialmente la pericolosità sismica, la vulnerabilità, l'esposizione. Tre temi che possiamo sintetizzare, le cui peculiarità possiamo sintetizzare in questo modo. La pericolosità sismica, noi siamo in grado di valutarla in vario modo, parleremo poi sicuramente di modelli, di approcci probabilistici, statistici, ma certamente possiamo valutarla e abbiamo, anzi, come dirò nell'ultima slide, attualmente in corso un grande progetto che riguarda la nuova mappa nazionale di pericolosità sismica. Il valore esposto è quanto noi costruiamo, le nostre infrastrutture, l'edificato, tutto ciò che costituisce diciamo, la base anche del nostro vivere civile. Quindi valore esposto che poi naturalmente è andato crescendo negli anni e nei decenni. Terzo punto, la vulnerabilità. Su questo, come già anticipato da chi mi ha preceduto, noi possiamo fare molto, senza dubbio, e l'elemento su cui abbiamo anche come ricercatori, come il nostro istituto si occupa di servizi al cittadino, siamo responsabili della sorveglianza sismica, dell'allerta tsunami nel Mediterraneo e della sorveglianza vulcanica, ma anche come cittadini abbiamo il dovere di mettere del nostro nella riduzione, nel contribuire alla riduzione della vulnerabilità, che ha un elemento, diciamo, un elemento fondamentale che la indirizza, ovvero il fattore tempo. Si può lavorare naturalmente su breve termine, medio termine, lungo e lunghissimo termine, che naturalmente gli ultimi due in particolare attengono a ciò che è anche il tema della giornata, cioè prevenire, come progettare e pianificare nei decenni un qualcosa che sia, diciamo, il più sostenibile e il meno vulnerabile possibile. E questo ha maggiormente ragione di essere per quanto riguarda le infrastrutture critiche e le infrastrutture nazionali. Sempre molto rapidamente, la pericolosità naturalmente è un insieme multidisciplinare di dati, di informazione che noi oggi siamo in grado di acquisire, aggiornare con le reti di monitoraggio, con i nostri modelli che vanno evolvendosi sempre più nel tempo. Quindi è uno strumento alla base, ripeto, della mappa di pericolosità sismica che mostro, la ben nota mappa MPS04, che è un po' un concentrato, una sintesi di tutti i dati che non ho potuto elencare, ovviamente presenti nella slide precedente, che noi acquisiamo, analizziamo, ripeto, con un approccio fortemente sempre più multidisciplinare. Lo dico da ingegnere, sono un ingegnere, ahimè, prestato ad altre attività, ma di fatto, diciamo, è un po' un simbolo in qualche modo di questo tramite tra la geologia, la geofisica, l'ingegneria civile e strutturale, chiaramente. Il nostro centro di pericolosità sismica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ne ha costituito uno per rispondere in maniera diretta a questa esigenza specifica. Ha in corso un grande progetto, l'Italian Seismic Hazard Model, un progetto che auspichiamo di concludere per quanto riguarda la distribuzione, predisposizione e distribuzione della nuova carta di pericolosità sismica entro il 2026. Sappiamo tutti che non è un documento scientifico a sé stante, ma è alla base delle norme tecniche costruttive e alla base della pianificazione e della progettazione, quindi è uno strumento effettivo su cui l'INGV e di cui l'INGV riconosce assolutamente la necessità di evolverlo verso una nuova forma. Per la prima volta in questa nuova carta di pericolosità, nel percorso che noi stiamo realizzando, abbiamo ritenuto necessario coinvolgere tutte le comunità, la comunità scientifica, la comunità dell'ingegneria, in modo anche da avere già in fase di realizzazione un feedback continuo da parte di chi poi dovrà fruire di questo strumento. Quindi io concludo augurando ovviamente a tutti i presenti, ai relatori, un buon lavoro, una buona giornata di lavoro, e ascolterò con estrema attenzione i risultati che verranno presentati successivamente. Vi ringrazio.
1: Grazie Salvatore. E ora l'OGS. L'OGS di Trieste, l'Osservatorio Geofisico Sperimentale, e il Matteo Picozzi, che è direttore del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS. E quindi, la domanda è poi rivolta un po' a tutti gli enti pubblici di ricerca che si alterneranno qui, il ruolo dell'ente di appartenenza, del centro di appartenenza, dell'istituto di appartenenza nel campo quindi della conoscenza del rischio sismico e della, in particolare poi della prevenzione, di cui oggi stiamo focalizzando la questione. Quindi prego Matteo Picozzi.
3: Bene, sì. Gentile senatore Orefice, gentili rappresentanti dell'istituzione, colleghe e colleghi Desidero innanzitutto ringraziare il senatore Lorefice per questo invito a questa giornata sul rischio sismico, un tema che ci riguarda fortemente nell'ambito di lavoro dell'OGS. Porto con piacere i saluti del Presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, il professor Casagli, e anche di tutti i miei colleghi che ho l'onore di rappresentare in questa circostanza. L'OGS è un centro di ricerca vigilato vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e ha come suoi campi specifici di attività la ricerca nell'ambito oceanografico, geofisico e sismico. Le nostre missioni di ricerca sono concentrate su varie tematiche, ma due sono pertinenti alla giornata odierna. Una è legata a comprendere i processi geologici e guidare lo sviluppo sostenibile. In questo frangente, partiamo dal concetto che l'Italia è un paese geologicamente complesso, sismico, fragile, con una serie di problematiche anche legate a sfide decisive che dobbiamo affrontare, come la protezione delle coste, la protezione dell'uso del sottosuolo, la gestione delle risorse idriche, e in tutti questi ambiti la conoscenza geologica e geofisica è un prerequisito fondamentale, non è una componente accessoria, è un qualcosa che è una condizione necessaria per arrivare a decidere bene. E l'OGS contribuisce a questa missione andando a fare attività di ricerca geofisica e geologica sia in ambito terrestre che marino. E questa è una nostra specificità e lavoriamo sia in ambiti alpini, marini, lavoriamo in contesti anche internazionali, abbiamo stazioni in Himalaya, facciamo ricerca polare, quindi abbiamo uno spettro di attività molto ampio. E penso che per un paese come il nostro, al centro del Mediterraneo, combinare una ricerca terrestre e marina sia un aspetto fondamentale. La seconda missione, che è più pertinente alla tematica della giornata odierna, è legata al rischio sismico e quindi comprendere i rischi per creare delle comunità preparate e resilienti. Quando parliamo di rischio sismico, partiamo sempre dal concetto fondamentale che non possiamo evitare che il prossimo grande terremoto accada. Quello che possiamo fare però è lavorare tutti insieme per diminuirne gli impatti, gli effetti. E quindi noi lo facciamo attraverso il monitoraggio, la ricerca, il cercare di creare dai dati delle informazioni utili per la protezione civile e per la società in generale. In questo ambito OGS svolge un ruolo specifico perché attraverso il suo centro di ricerche sismologiche con sede a Udine si occupa del monitoraggio dell'Italia nord-orientale e questo centro è nato proprio a seguito del terremoto del Friuli del 1976. Quindi in questi 50 anni abbiamo contribuito insieme agli altri enti a creare la cultura della prevenzione sismica e speriamo che questa cultura sia utile per la società. Gestiamo un sistema di monitoraggio che è multiparametrico, nel senso che gestiamo tante reti sismiche, accelerometriche, geodetiche, e ultimamente abbiamo incluso delle innovazioni tecnologiche come le reti in fibra ottica che ci permettono di estendere i monitoraggi in modo innovativo a grandi porzioni di territorio. Tutte queste attività servono sicuramente alla ricerca, quindi a cercare di capire bene i processi che generano i grandi terremoti, ma hanno poi lo scopo fondamentale di fornire informazioni utili alla protezione civile nei momenti in cui ci fosse una crisi. E quindi il punto centrale dal punto di vista nostro è che solo il monitoraggio non è abbastanza. Noi dobbiamo raccogliere i dati, questi dati devono diventare conoscenza, questa conoscenza devono diventare degli scenari e questi scenari poi devono diventare degli strumenti per le autorità e per chi gestisce la protezione civile e per tutta la parte di decisione pubblica. Ora, per riuscire a fare questo tipo di percorso, questa filiera della prevenzione, ci rendiamo conto che è importante la collaborazione. Infatti noi da anni, da sempre, collaboriamo con ING, CNR, ISPRA, Università, Protezione Civile, e pensiamo che nessun ente, nessuna persona da sola riesca a coprire tutto il livello di conoscenza di questa catena della prevenzione. Quindi, guardando al futuro, come ente, come OGS, pensiamo che ci siano una serie di sfide importanti da affrontare. La prima è costruire e migliorare sempre le nostre infrastrutture osservative per cercare di combinare reti di diverso tipo, dalle sismiche alle geodetiche, alle accelerometriche, che permettano di studiare la generazione dei terremoti a diverse scale temporali e spaziali. La seconda è trasformare i nostri dati in scenari che possano essere utilizzabili dalle istituzioni, sia in prevenzione che in emergenza. Un'altra missione è quella di sviluppare una cultura del multirischio, perché purtroppo abbiamo imparato che in occasione di un terremoto a cascata ci possono essere altri effetti. Un terremoto può generare tsunami, può generare frane, che possono danneggiare infrastrutture che poi hanno un impatto sulla società. Quindi una catena del multirischio deve essere la nostra cultura di lavoro, quindi non focalizzarsi su un unico aspetto. Un'altra sfida, appunto, è quella della prevenzione, perché solo attraverso una comunità che impara, è più consapevole, è più preparata, si può reagire meglio in caso di emergenza. Quindi, come OGS, sono qui a confermare il nostro impegno a mettere la ricerca, i dati, le nostre infrastrutture, le nostre competenze al servizio delle istituzioni e della comunità, e per far sì che la ricerca scientifica diventi sempre più uno strumento di prevenzione e resilienza. E vi ringrazio.
1: Massimiliano Moscatelli, direttore ex IGAG, c'è una bella notizia, ritengo sia un'ottima notizia quella che l'IGAG, l'Istituto di Geoscienze, di Geologia Ambientale e Geoingegneria, si è fusa con l'IGG, Istituto di Geoscienze e Geoingegneria. Geoingegneria l'IGAG e l'IRPI, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica. Sono tre enti dei 7-8 enti di istituti del CNR che si occupano di geoscienze, a fondersi, a creare un istituto di geoscienze, e ritengo questa una notizia davvero molto bella. Moscatelli è anche qui perché un invitato anche speciale, perché mi ha scioccato un po' di tempo fa quando ha presentato il primo foglio del nuovo corso CARG, della cartografia geologica italiana, che era Castel del Piano in Toscana, dove c'è il Monte Amiata, e dove è stato realizzato, oltre che al foglio geologico, anche un foglio al 50.000 di microzonazione sismica. Ed è davvero bellissimo poter disporre, utilissimo, poter disporre di questo geotematismo, e quindi è un inizio, una prosecuzione di, oltre che la cartografia geologica, quella che poi accompagna la cartografia geologica nel progetto CARG, i geotematismi, e la microzonazione sismica è uno di questi aspetti. E quindi prego, Massimiliano.
4: Grazie Ruggero, tanto mi dispiace deluderti, oggi non l'ho portata, non la vedi, però sta lì, è pubblicata. Vabbè, siamo nella sezione saluti, quindi intanto vi porto, buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Presidente Andrea Lenzi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ringrazio il Senatore Lorefice per l'invito in questo consesso in cui tocchiamo gli aspetti che, delle politiche pubbliche, governo del territorio e la sicurezza di chi lo abita. Ringrazio Ruggero per le belle parole, ma sempre per il lavoro che fa per tutti noi, dal CARG alla microzonazione sismica e tutto quello che riguarda le scienze geologiche. Vorrei, abbiamo sentito l'intervento dei colleghi, loro lavorano molto ovviamente su temi specifici, io sono del Consiglio Nazionale delle Ricerche e noi siamo più generalisti. E poi arriviamo a quello che diceva Ruggero sulla costituzione di questo nuovo soggetto di cui sono direttore facente funzione in questo momento. Però noi muoviamo fondamentalmente da una considerazione semplice ma importante, che è quella che porta dalla conoscenza scientifica, abbiamo visto, alla decisione pubblica, quello che poi dobbiamo trasferirvi in qualche modo sono informazioni che poi vi portano a prendere una decisione in modo ponderato. E, ovviamente questo richiede una lettura del territorio con dati che siano affidabili, possibilmente con approcci standardizzati e con tutti gli strumenti che la comunità scientifica può mettere a disposizione. Bene, da questo punto di vista il Consiglio Nazionale delle Ricerche, come vi dicevo, che è il più grande ente di ricerca statale, lavora in questa direzione. Tra l'altro, come l'INGV fa parte della struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile, il decreto di riordino della protezione civile, quindi noi portiamo dentro tutte le competenze, laboratori, infrastrutture, per lavorare soprattutto, lavoriamo in emergenza, perché ogni volta che c'è un'emergenza, come tutti i colleghi, siamo chiamati a intervenire, ma per lavorare soprattutto nel tempo ordinario, che è il tempo della prevenzione. Devo dire che negli anni, e questo lo voglio dire perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, soprattutto dopo il terremoto dell'Aquila, sulla prevenzione del rischio sismico è stato fatto molto. Io oggi porto il punto di vista, partiamo dal CARG per certi aspetti con la geologia, ma vi porto il punto di vista della microzonazione sismica. Dopo il terremoto dell'Aquila è stato avviato un piano di riduzione del rischio sismico, sono stati microzonati 4.000 comuni in Italia. Questo ha permesso di mettere insieme comunità di migliaia di professionisti e con i professionisti in questi anni c'è stato un continuo scambio, no? Di conoscenza, di linguaggio. Abbiamo costruito un linguaggio comune e questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti. Infatti per me l'esempio più concreto da questo punto di vista è proprio la nascita nel 2015 del Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni, che vede praticamente la cooperazione di tutti gli enti di ricerca, in primis INGV, OGS, ISPRA, ma anche tantissime università, perché, e la cosa importante, poi oggi sentiremo tanti aspetti legati alla prevenzione che vanno dal mantello, dalla crosta profonda, fino appunto alla geologia superficiale. Il valore aggiunto di questo centro è quello di portare gli strumenti operativi alla scala locale, che è quella del comune, perché poi alla fine in termini territoriali quello che serve spesso per la prevenzione a livello territoriale è avere una mappatura del territorio che ti consente di valutare la pericolosità. E questo, come vi dicevo, ha consentito soprattutto uno sviluppo di linguaggio comune tra noi ricercatori con i professionisti. Questo è probabilmente il lascito più importante di tutto questo progetto. E nella stessa direzione si colloca, come diceva Ruggero, la nascita di questo nuovo istituto, che è l'Istituto di Geoscienze. È l'istituto più grande del CNR in questo momento, circa 350 dipendenti. Mi tremano un po' i polsi dicendo questo, ma siamo più di 300 a tempo indeterminato, più 50 collaboratori in questo momento, e abbiamo 12 sedi, quindi ci occupiamo di tutti gli aspetti della filiera delle geoscienze, fondamentalmente la parte di ricerca di base con i processi, e il tema delle georisorse e il tema dei rischi. Quindi copriamo tutto lo spettro delle geoscienze. E ovviamente questo aspetto in termini di ricerca, di approccio olistico alla ricerca, è quello che probabilmente dal mio punto di vista come ricercatore CNR è quello che conta di più quando lavoriamo in termini di prevenzione. I colleghi lo sanno, lavorare sulla prevenzione anche sul rischio sismico significa trattare contemporaneamente tantissimi aspetti, sia dal punto di vista della pericolosità ma anche della vulnerabilità e dell'esposizione, e noi riusciamo a farlo. Ma non solo, riusciamo a lavorare, come vi dicevo, con i professionisti, ma anche con i colleghi che si occupano di cartografia di base, di ricerca cartografica di base, come i colleghi del CARG. E lo diceva Ruggero, abbiamo questo nostro approccio un po' schizofrenico, ci consente di lavorare alla scala del 5.000 o al 50.000, portando le competenze che abbiamo maturato anche ad una scala territoriale più ampia. E quindi in questo senso ritorno alla considerazione iniziale, che è quella di produrre ricerca di qualità che sia utile per chi decide. Credo che oggi quello che sentiremo è proprio questo, no? Il nostro sforzo in termini di comunità è quello di portare verso la frontiera del trasferimento tutto ciò che è utile ai professionisti, ma soprattutto sui territori, quindi chi prende le decisioni, che spesso e chi ha le responsabilità, sono i sindaci in prima istanza, tutto il livello di conoscenza che consente di prendere delle decisioni informate. E quindi io vi dico, noi come nuovo istituto di geoscienze continueremo per il CNR a fare la nostra parte, a collaborare, lo stiamo già facendo, collaborando a tantissimi progetti di ricerca insieme, adesso lo faremo di più nel futuro, e vi rinnovo di nuovo i saluti e vi auguro buon lavoro.
1: E come moderatore mi tocca dire che a proposito dei sindaci abbiamo invitato l'ANCI nella persona, poi tra l'altro anche un ingegnere strutturale dell'ex ministro Manfredi, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, perché il ruolo dei sindaci è davvero fondamentale, purtroppo non ci ha potuto raggiungere. Spero che facciano tesoro di questo convegno, di questo evento. E ora la parola, tra l'altro diceva Massimiliano, citava i professionisti, e quindi i professionisti, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il massimo rappresentante, il Presidente del Consiglio e i professionisti che sono fortemente impegnati da molti anni, come diceva Massimiliano, nella microzonazione sismica in particolare, dove occorre una task force straordinaria. E quindi il ruolo dei geologi professionisti nel campo del rischio sismico e della prevenzione. Prego Roberto.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie al senatore Lorefi, grazie all'amico e collega Ruggero che in maniera instancabile organizza giornate dove tematiche come queste, centrali, essenziali, decisive, dirimenti per un futuro del Paese, vengono sempre più spesso portate all'attenzione poi del decisore politico, perché alla fine il collo di bottiglia su eventuali iniziative positive diventa quello. Quindi ci incontriamo spesso in giro per l'Italia ad eventi a parlare di prevenzione. Oggi parliamo di rischio sismico, possiamo parlare di rischio radon, di rischio vulcanico, di rischio ambientale, e di questi giorni, a proposito di rischio ambientale, approfitto dell'occasione per fare i complimenti del Consiglio Nazionale che rappresento a Silvia Paparella, recentissima la nomina, l'avrete sentita tutti, della collega e amica Silvia Paparella, già di Remtec, probabilmente la conoscete in questa veste, a presidente di Sogesi, della società di ingegneria in house del MASE, quindi per la categoria dei geologi è un grandissimo riconoscimento della centralità che la nostra figura ha nel tempo vi è più rappresentato. Oggi parliamo di rischio sismico, l'anno 2026 è stato ricordato in premessa, è un anno particolare, ricorre il decennale del terremoto di Amatrice o dell'Italia centrale che dir si voglia. Stiamo tra le altre cose con il senatore Castelli come CNG pensando di organizzare probabilmente tra fine ottobre e inizio novembre un evento che riporti ancora una volta all'attenzione della pubblica amministrazione e del decisore politico la tematica del rischio sismico, sul quale tanti progressi sono stati fatti, ma sulla quale tantissimi ancora vanno fatti. Io tra le altre cose ho un ricordo quasi romantico della prima volta che affrontai una tematica sismica, da giovane, giovanissimo, vigile del fuoco, militare nei vigili del fuoco, allora noi anziani facevamo ancora i vigili del fuoco, partita dal comando di Viterbo per portare i primi soccorsi a valle del terremoto dell'Irpinia. Quindi ho queste immagini drammatiche che ricordo con nitidezza. Evidentemente ero un predestinato, sapevo che prima o poi avrei affrontato le tematiche. Ricordo da professionisti il terremoto dell'Umbria del 97, quello dell'Aquila del 2009, quello dell'Italia centrale, quindi via più, sempre più spesso ci siamo trovati ad affrontare tematiche di questo genere, finché come rappresentante della categoria del Consiglio nazionale, ho sentito l'amico Moscatelli spesso parlare di sinergia con i professionisti, ci siamo trovati coinvolti nella valutazione di aspetti che attengono a questa materia, nella quale l'aspetto decisivo è proprio disporre di cartografie, di dati, di bibliografia, di banche dati sempre più aggiornate, sempre più pieni di informazioni possibili per tirare fuori poi modelli predittivi e previsionali che ci consentono veramente di fare una pianificazione sostenibile. Ho sentito in un intervento precedente della frequenza con cui periodicamente negli Stati Uniti, in Canada, in Nuova Zelanda vengono aggiornati questi dati, da noi ancora non siamo a questi livelli, speriamo di poterci arrivare presto, perché avere quasi un aggiornamento in tempo reale rappresenta certamente un valore aggiunto per qualsiasi politica di prevenzione che voglia definirsi seria e credibile. E è stata ricordata la data del 2015, centro di microzonazione sismica, la creazione di un ente importante, l'Italia è sismica, abbiamo situazioni critiche in Appennino, nel settore alpino, soprattutto in quello orientale, nella Sicilia, abbiamo situazioni in cui la tematica viene a svolgere un ruolo centrale, un ruolo da padrone, un ruolo ahimè centrale nelle politiche pianificatorie. Come Consiglio nazionale veniamo da eventi in cui abbiamo spessissimo parlato di rischio, abbiamo spesso dato il nostro contributo, messo a disposizione la nostra capacità, la nostra competenza, ovviamente in trasversalità, questo è un concetto che dobbiamo assolutamente rimarcare con altre professioni, perché nessuno ha velleità di essere, come dire, depositario di verità complete, assolute, ma devono essere invece messe a sistema complessivamente in una bolla in cui contemporaneamente possano convivere i vari saperi che ognuno di noi, compatibilmente con le competenze che il nostro percorso universitario ci fornisce, può mettere a disposizione della società. Società che nella categoria dei geologi e in tutto il comparto tecnico in generale, in un momento di grandi transizioni, in un momento di grandi cambiamenti, non solo climatici, ripone dando a noi una responsabilità che non è solo tecnico e professionale, ma anche e soprattutto civile e morale, di essere pronti, aggiornati, preparati ad affrontare tematiche quali ad esempio quella della prevenzione sismica. Come Consiglio nazionale noi abbiamo un tavolo tecnico che si occupa fin dalla passata consiliatura di questa tematica, faglie attive e capaci, la faglia azione superficiale è un elemento di grandissima rilevanza nelle politiche che attengono alla giornata. Volevo ringraziare l'amico Valerio Comerci di Ispra, che ha dato un contributo importante sia nell'attività della passata consiliatura sia in quella attuale, in cui abbiamo già convocato questo tavolo due volte, a cui partecipano, è giusto ricordare, gli amici di ICAG, del CNR, di NGV, e scusate se dimentico qualcuno dei rappresentanti, ci siamo riuniti già un paio di volte, stiamo cercando di lavorare ovviamente sull'aggiornamento del catalogo Itaca, tutti noi che operiamo in questo contesto sappiamo di cosa stiamo parlando, è un catalogo che ha bisogno certamente di essere aggiornato, per il quale è necessario utilizzare dati, utilizzare informazioni, ed è un documento sul quale noi professionisti, che poi siamo, come dire, l'interfaccia fra il mondo accademico, il mondo della ricerca e la società, e il mondo della progettazione e il mondo dell'imprenditoria, rappresentiamo, come dire, l'ammortizzatore, quello che va trasferito affinché poi questi dati, che hanno un valore scientifico certamente assoluto, possano rappresentare anche un valore applicativo, un valore reale per una gestione poi veramente sostenibile delle scelte politiche. Non rubo altro tempo, non ho preparato una slide, anche se mai vi chiesto di fare qualcosa, perché in realtà io rappresento ovviamente la categoria dei progettisti, dei professionisti che poi alla fine questi dati li utilizzano per prendere decisioni, per costruire percorsi realmente praticabili, per fare una pianificazione che non sia soltanto una pianificazione a parole, ma sia una pianificazione veramente realizzabile. E non è facile, vi assicuro che non è facile, quando la cosa più banale, in sede magari di predisposizione dei PUCG, dei piani urbanistici, abbiamo pressioni da parte degli amministratori, soprattutto locali, affinché quella zona possa diventare edificabile piuttosto che l'altra, ed è difficile spiegare ai sindaci, ai rappresentanti degli enti locali, soprattutto dei più piccoli, che se si pone un vincolo duro, un vincolo apparentemente impopolare su una zona, non lo si fa con fini persecutori o vessatori, lo si fa nell'interesse a lungo termine ovviamente proprio della comunità che quel sindaco di quella fattispecie sta rappresentando. Quindi io voglio dire, non mi dilungo oltre, la categoria dei geologi che mi onoro di rappresentare è ovviamente a disposizione, in questo tavolo tecnico che già si è riunito parleremo e stiamo parlando già di fagli azione attiva e capace, un argomento di grande rilevanza, l'abbiamo già detto, è un argomento a cui facciamo riferimento con gli amici di NGV, del CNR, di IGAG, e credo che la prossima riunione sia convocata, può darsi che io mi sbagli, però dovrebbe essere convocata intorno al 20 luglio per vedere l'avanzamento dello stato dei lavori, che riguarda essenzialmente l'aggiornamento del catalogo Itaca, scusate, è un documento essenziale non solo per il mondo della ricerca ma anche e soprattutto per noi professionisti. A riguardo ribadisco e rinnovo la disponibilità di tutto il mondo professionale a mettersi a disposizione della scienza, ma soprattutto, questo Ruggero va rimarcato, del decisore politico, perché poi se questi messaggi, che sono messaggi connotati da un grande rigore dal punto di vista dell'informazione tecnica, non trovano sponda, non trovano una foce, come dire, un estuario per essere recepito da chi poi decide, sia a livello di normative che di piani di indirizzo al riguardo, e parlarci addosso e far sì che il documento rimanga un documento di valore scientifico ma senza alcuna rilevanza pratica. Grazie a tutti.
1: Grazie, e raccolgo questa sollecitazione. Il fatto che siamo qui dimostra che almeno noi come decisori politici siamo d'accordo, e il fatto di aver promosso noi come decisori politici, aver promosso questo evento, questo convegno, è la dimostrazione che vogliamo addirittura essere attori prioritari anche in questo discorso. È discorso che è complicato, che non è facile come ogni discorso di prevenzione, un po' in tutti i settori, in tutti i campi. Purtroppo ci sono problemi finanziari, cioè che attanagliano qualsiasi nazione, qualsiasi paese, in particolare anche l'Italia, e la prevenzione purtroppo non offre risultati immediati, e quindi è un investimento, è un grandissimo investimento. E non sempre viene colto questo, e diceva il presidente, e quindi ora la parola al vicepresidente della SIGEA, qualche giorno fa eravamo assieme a Roberto, prego Vincent Ottaviani, presidente della SIGEA, che il problema è innanzitutto un problema culturale, e quindi quello di far capire a tutto il popolo italiano e di far capire quindi al decisore politico che è importante il discorso della prevenzione dei rischi naturali. Quindi, essendo un problema culturale, è il motivo per cui sono qui con noi i presidenti della Società Italiana di Geologia Ambientale, SIGEA, e il presidente della Società Geologica Italiana, Rodolfo Carosi, che subito dopo parlerà, perché il problema è culturale e quindi il problema è anche quello che le associazioni, le società devono poi dare una spinta decisiva perché questo problema poi coinvolga tutto il popolo italiano. Prego.
6: Grazie dell'invito e grazie per le parole con cui hai ricordato anche il nostro primo convegno del 2018, del 2 ottobre del 2018. Io ho portato una copia di questo libro e ne farei dono al senatore Lorefice, che magari ha avuto occasione di averlo in altri momenti. È proprio così, noi ancora continuiamo come collettività in un, diciamo, circolo vizioso in cui domina la fatalità. Noi come associazione, ultimamente anche per cercare di tendere maggiormente, con maggiore incisività, alla proposta di una ristrutturazione del sistema Italia ai fini della prevenzione, stiamo anche partecipando come parte civile ad alcuni processi laddove si tenti di dimostrare che sia proprio il fato a dominare lo scenario per cui si hanno questi disastri, tante morti e tante distruzioni. L'ultima non riguarda solamente il sisma, ma è quella di Ischia, in cui i PM hanno ritenuto, per esempio, che l'occorrenza di una pioggia solamente negli ultimi 40 minuti abbia determinato l'impossibilità di poter intervenire a fronte pure di una inesistenza di piani di protezione civile, di manutenzioni non fatte per decine di anni e di mancate spese di risorse, circostanza rispetto a cui noi ci permettiamo anche di opporci e di intervenire con, diciamo, delle indicazioni diverse. Ora, sotto il profilo del rischio sismico, la SIGEA è molto impegnata, una decina d'anni, come si diceva. L'ultimo convegno l'abbiamo svolto il 5 di maggio, proprio per la ricorrenza del cinquantennale del terremoto del Friuli, e c'era la dottoressa Guido Boni, che è una delle attrici, la principale attrice del catalogo parametrico dei grandi terremoti italiani. La documentazione e la conoscenza di cui dispone l'Italia è eccellente sotto ogni profilo, sotto il profilo geologico, della microzonazione sismica, come si ricordava, sotto il profilo ingegneristico e quindi anche della possibilità di isolare e dissipare le forze scollegando gli edifici dal terreno. Siamo però impossibilitati effettivamente a una pianificazione, a una programmazione di lungo periodo. E questo è il motivo per cui noi stiamo cercando da anni, lo abbiamo fatto nel 2024 intorno a un gruppo di lavoro anche con il ministro Musumeci, di presentare proposte per una prevenzione che si basi su un lungo periodo di intervento, almeno ventennale. Ora è chiaro che questo tema, da un lato dall'atteggiamento fatalistico per cui ci siamo abituati a un terremoto disastroso ogni 4,5 anni, 5 anni di media, ci siamo abituati alle morti continue e dimentichiamo velocemente perché c'è subito la rimozione del lutto. Sicuramente dobbiamo dare atto che le ultime ricostruzioni hanno fatto tantissimi passi in avanti nella integrazione, nella identificazione anche del modello di governance e anche nella identificazione delle esigenze di dover investire non solo nella riparazione del danno fisico ma anche per lo sviluppo socio-economico delle nostre realtà. Però è evidente che senza una programmazione, una pianificazione strutturata non andremo da nessuna parte. Quindi qual è il tema? Il tema è far capire agli economisti, attraverso economisti, io non sono un economista, sono un tecnico, che l'investimento di lungo termine ci restituisce un valore maggiore. Se si fanno delle proiezioni rispetto a delle ipotesi di investimento di carattere strutturale e misure non strutturali, si può arrivare ad avere un ritorno sul lungo periodo di 1,2-1,3 miliardi per ogni miliardo speso. Quindi questo è un tema molto importante che può anche essere, recepito dalla politica in una prospettiva per la quale se noi ragionassimo sulla base di ciò che emotivamente vediamo, per esempio il terremoto del Venezuela, io sono rimasto molto colpito, poi ho fatto ovviamente delle ricerche, quindi oltre agli effetti sismoindotti, le liquefazioni del terreno, a danneggiamenti di città a grande distanza dalla faglia trascorrente che ha generato il terremoto, osserviamo tutti questi palazzoni che sono crollati, come dicono gli anglosassoni, così come a pancake, cioè come delle frittelle sovrapposte, ma se osserviamo nel dettaglio, visto anche una foto, mi pare, proprio dell'ingegner Stramondo nella sua presentazione, vediamo che i pilastri sono tutti tranciati in corrispondenza del collegamento della colonna con le travi. Ora, la domanda che ci dobbiamo fare, ma al netto di ciò che sappiamo rispetto ai grandi terremoti italiani, 1908, 1693 nella Sicilia orientale, 1783 nella Calabria, ma potremmo andare oltre anche rispetto a sismi ben più piccoli, nelle aree dove magari c'è lo sviluppo turistico, nel Gargano piuttosto che a Rimini, oppure magari al lontano terremoto di Verona del 1117, 3 gennaio, che fece 30.000 morti e che il prossimo anno vedrà una decorrenza di 910 anni. Se noi andiamo a pensare e a ragionare rispetto all'ipotesi che le nostre periferie possono avere la stessa fine, dovremmo ragionare anche in termini, e anche le zone industriali, dovremmo ragionare anche in termini di macro crollo dell'economia nazionale. A Verona ci sono più di 900.000 persone, a Catania oggi ce ne sono 400.000. Il terremoto del 1693 colpì Catania, anche con uno tsunami che ebbe ingressi fino a 750 metri di distanza, aveva 20.000 abitanti, ridotti poi a soli 5.000, oggi ce ne sono 400.000. Si potrebbe andare avanti in questa maniera, e quindi ci sono delle motivazioni, come, scusami? Quello di Messina del 1908, ovviamente è l'evento più drammatico e più catastrofico rispetto a cui, diciamo, non l'ho citato, ma c'è quello d'Avezzano, ci sono quelli del Sannio, abbiamo, diciamo, una realtà, quelli della Lunigiana, cioè tutta l'Italia, diciamo, è costellata di queste situazioni in cui probabilmente la latenza della ricorrenza dei grandi eventi è quella che più teoricamente, su base probabilistica, ci deve portare preoccupazione, nel senso che nell'Umbria Marche, ormai siamo martellati, io sono originario delle Marche, vivo in Umbria, praticamente ogni 12-15 anni, no? E si pensa sempre dovrebbe arrivare un terremoto il prossimo più piccolino di quello, di volta in volta veniamo invece smentiti. Quindi la SIGEA che cosa propone? Propone un piano di lungo periodo costituito da interventi strutturali, da misure non strutturali. Gli interventi strutturali non possono che passare per il tramite di finanziamenti pubblici, perché altrimenti è impossibile pensare a un miglioramento, un adeguamento sismico sia di carattere strategico, parliamo delle scuole, degli ospedali, delle infrastrutture, dei beni culturali su cui c'è una reticenza, un'opposizione, perché si pensa che prevalga la difesa dell'elemento visuale rispetto al mantenimento del bene che invece crolla, distruggendo anche tutto ciò che è contenuto nei beni, e non c'è anastilosi che tenga, cioè la ricostruzione dei pezzettini, no? A restituire un oggetto che precedentemente era originale. Si tratta di falsi belli che ci rievocano, che dopo un po' di tempo ci fanno dimenticare pure che c'è stato il terremoto. Quindi quello è un elemento fondamentale rispetto a cui bisogna investire, ma accompagnare questi interventi con misure anche di carattere organizzativo. Mi riferisco a quello che lei diceva, senatore, all'inizio, rispetto al problema dell'insinuazione nella gestione del sisma. Noi ormai, io ho fatto per 40 anni attività di pubblico dipendente, e da poco sono in pensione, quindi conosco tutte le dinamiche, ho lavorato anche per il sisma 2016, anche se in un comune, nel comune di Spoleto. Ora, qual è il tema? Il tema è che ci siamo burocratizzati, la burocrazia è molto pesante, c'è necessità continua di semplificazione, e spesso la semplificazione determina, non coglie il risultato, ma determina, diciamo, un effetto opposto. Quindi se da un lato c'è bisogno di semplificare, e c'è bisogno di semplificare, dall'altro lato bisogna cogliere l'opportunità di esercitare i controlli. I controlli devono essere diretti, e devono essere diretti non da parte di amministrativi, devono essere diretti da parte di chi sa fare il proprio mestiere, quindi parliamo di tecnici, parliamo di geologi, parliamo di ingegneri strutturisti, parliamo di pianificatori per quanto attiene alle scelte che devono essere adottate. Bisogna pensare che in alcune situazioni potrebbe non essere opportuno adeguare sismicamente un quartiere fatto da palazzi anni 60, magari ubicati in una fascia P4 del PAI. Magari in quella situazione bisogna pianificare una rilocalizzazione pianificata, per l'appunto, che possa consentire anche di cogliere quelle opportunità di efficientamento energetico e di utilizzo delle tecnologie innovative in campo ingegneristico. Quindi per fare questo è necessario reclutare tecnici. Questi tecnici che stanno finendo, perché i geologi, gli ingegneri, cioè, stanno proprio ormai al contagocce, cioè se continuiamo così tra un po' tocca importarli, non voglio dire da quale nazione per non essere offensivo magari, no? Però questo è un tema serio, come anche il tema della condizionalità che deve essere alla base degli interventi. Rispetto al sisma bonus 110%, eccetera, eccetera. Ci sono stati degli effetti positivi, sicuramente. C'è stata una grande spesa, 170 miliardi circa, 174 qualcuno dice. C'è stato un rientro nelle casse dello Stato sull'ordine del 40-45%, al di là delle, diciamo, a seconda delle statistiche. Però abbiamo assistito anche a un fenomeno non controllato in cui la componente sismica ha, diciamo, raggiunto forse un 10% e non si sa come sono stati spesi i soldi, mentre la componente di efficientamento energetico, che ha riguardato principalmente i grandi condomini, dove si è sviluppata? Intanto si è sviluppata principalmente nelle regioni ricche del nord, ma non abbiamo avuto un controllo, cioè abbiamo realizzato interventi di cappotto su palazzi realizzati in situazioni non, diciamo, non adeguate sismicamente e magari a rischio diciamo idraulico o idrogeologico. Quindi secondo noi l'elemento principale deve essere la condizionalità nella messa in sicurezza sismica, quindi il raggiungimento di un valore di sicurezza sismica a cui collegare necessariamente in modo integrato anche altre soluzioni di intervento. Io capisco che magari sono andato un attimino oltre, dico l'ultima cosa, che ultimamente abbiamo proposto, il nostro presidente Antonello Fiore, che porta i saluti, ha mandato una proposta al ministro Musumeci relativamente a una nostra ipotesi di piano in materia di dissesto idrogeologico.

0: del tempo, in breve tempo, non solo la consapevolezza dell'acquirente e del fatto che il proprio fabbricato vorrebbe comprare, magari sta in una zona a rischio idrogeologico piuttosto che a rischio sismico o di altra natura, idraulico, ma determinerebbe poi nel tempo anche un adeguamento dei prezzi di mercato all'effettivo valore dell'immobile filtrato per il tramite dell'esistenza del rischio. Quindi io mi faccio carico di, diciamo, trasferirvi questa cosa, confermando la nostra piena disponibilità della collaborazione e auspicando di poter anche contribuire all'elaborazione di qualsiasi documento, linee guida che vogliate fare. Vi ringrazio, mi scuso, sono stato un pochino lungo.
1: Rodolfo Carosi, Società Geologica Italiana.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio il senatore Lorefice per l'opportunità di intervenire su questo importante tema che riguarda la sicurezza dei cittadini, il patrimonio culturale e la sostenibilità del paese, anche Ruggero IV che direi che è un amico della geologia del paese e dei cittadini. Il suo impegno è fortissimo, costante e notevole. Noi sappiamo che la posizione dell'Italia fra Africa e Europa che convergono produce i terremoti, quindi conviviamo con i terremoti ormai da secoli, come abbiamo visto, e quindi dobbiamo affrontarli. Non possiamo prevederli ancora, purtroppo gli studi sono ancora indietro di questo, magari un domani riusciremo anche a prevederli, e quindi vanno affrontati e quindi bisogna cercare di ridurre, come ho detto, il rischio sismico. E questo si fa attraverso la conoscenza scientifica e la prevenzione. Quindi, quando parliamo di rischio sismico, ci concentriamo sugli edifici, ovviamente, sulle infrastrutture, sulla gestione delle emergenze che saltano sempre agli occhi dopo ogni, diciamo, evento sismico, purtroppo. Questi sono aspetti ovviamente fondamentali, ma quanto realmente noi conosciamo i processi geologici che generano i terremoti? Su questo forse abbiamo ancora qualcosa da fare, cioè la nostra ricerca delle NGV, delle università, è arrivata a livelli eccellenti negli ultimi anni, abbiamo una conoscenza approfondita di tantissime cose, però diciamo forse diciamo la conoscenza anche delle faglie della sismotettonica è ancora un aspetto importante da conoscere. Le faglie come si trovano? Si trovano in parte quando diciamo, si evidenziano tramite terremoti, ma anche tramite rilevamento geologico, geomorfologico, le immagini satellitari. Quindi anche la conoscenza del territorio prevede una conoscenza sempre maggiore di questi meccanismi che li generano, quindi le faglie. E quindi la conoscenza del territorio si lega alla conoscenza delle faglie, alle sorgenti dei terremoti. Quindi, dicevo, la nostra ricerca è arrivata a livelli eccellenti, abbiamo delle conoscenze veramente straordinarie, i nostri ricercatori sono, diciamo, a più alti livelli internazionali, però noi quanto conosciamo il territorio da questo punto di vista? Abbiamo una conoscenza adeguata al XXI secolo? La risposta non è esattamente positiva, quindi bisogna fare prevenzione conoscendo il territorio come si conosce, vedo Maria Teresa Lettieri, si conosce con la cartografia geologica, lo strumento base su cui interverrà anche lei, cartografia geologica che è l'anteprima delle carte tematiche, delle carte a rischio sismico, della risposta sismica locale. Vediamo che lo stesso sisma produce effetti diversi in zone diverse, su edifici magari costruiti nello stesso periodo, quindi c'è bisogno di una conoscenza estrema del dettaglio della geologia, della geomorfologia, della geotecnica, dei terreni su cui insistono gli edifici. Abbiamo visto delle carte dell'Italia con rischio sismico, bisogna zoomare, avere un telescopio che si rivolge invece che allo spazio, alla Terra, come dice Carlo Doglioni nel progetto Earth Telescope, per capire cosa abbiamo sotto i piedi, come è fatto il terreno sul quale costruiamo, qual è la geotecnica, la geomorfologia, quali sono le faglie, le strutture. Questo è importante. Purtroppo la conoscenza geologica del territorio è ancora abbastanza limitata. Ci sono stati degli sforzi notevoli, bisogna ringraziare il senatore Quarto e per aver rilanciato anche la cartografia, che è proprio la base importante, perché la carta del rischio sismico si fa sulla base di una carta geologica, non nasce da sola. Abbiamo visto in quest'aula il 4 febbraio la carta della pericolosità pluvio-indotta del foglio Massa, che ha fatto un uso strabiliante, diciamo, della geologia di base, dell'intelligenza artificiale, dei dati meteo, dei dati di piovosità, eccetera. Quindi è uno strumento senza il quale non possiamo andare avanti. Lui dice, ma si parla sempre della cartografia. Sì, perché è la base, sono le fondamenta dei nostri edifici di conoscenza e di prevenzione.

0: E quindi con questi strumenti noi possiamo trasferire la conoscenza scientifica ai decisori pubblici, permettendo una pianificazione consapevole e investimenti anche più efficaci. Quindi è proprio la necessità di avere una conoscenza del territorio, è un'infrastruttura strategica che va considerata, va finanziata, non va interrotta. Purtroppo Maria Teresa ci dirà, ma i finanziamenti sono un po' siamo carenti, no? Negli ultimi anni, invece c'è proprio bisogno di fare una rivoluzione in questo senso e di puntare molto sulla conoscenza geologica. Quindi la nostra prevenzione non comincia dopo il terremoto, come siamo abituati purtroppo tante volte a vedere, col terremoto, tanta attenzione mediatica, politici che intervengono, poi dopo un po' si spenge tutto e si ritorna alla situazione di prima, anche se tanti passi avanti sono stati fatti. Come diceva Moscatelli, diceva rappresentante PNGV, eccetera. Quindi dei passi li abbiamo fatti, ma la prevenzione appunto non comincia dopo il terremoto, ma inizia prima con la conoscenza, e devo dire, come Presidente della Società Geologica Italiana, con la conoscenza geologica, unita a tutte le altre competenze, è la base che permette di poter arrivare a una prevenzione utile per la società e per tutti quanti. Vi ringrazio molto dell'attenzione e buona giornata.
1: Grazie Rodolfo, hai dato sponda al progetto CARG e quindi Maria Teresa Lettieri, che oramai impersonifica la cartografia geologica italiana, coordinatrice del progetto CARG. Stavo guardando quella colonna. Quando si costruiscono delle strutture solide e potenti, quella colonna regge ancora questo palazzo da 2000 anni. E
2: Memorabile,
1: così
2: direi
1: anche
2: più
1: delle
2: romano.
1: strutture murarie che sono le fondazioni di questo nuovo istituto, nuovo, di questo istituto qui. Quindi quando si costruiscono delle basi solide, è più facile poi che tutto il resto venga costruito bene. E quindi la parola a Maria Teresa Rettieri.
2: Grazie, grazie Ruggero, grazie Pietro per le vostre giornate. Ecco, io le chiamerei le giornate scientifiche, perché sono veramente interessanti e utili soprattutto. E il professore Carosi mi ha dato proprio, me l'ha proprio lanciata, no? I nostri cugini, la Società Geologica e il Servizio Geologico d'Italia, siamo praticamente nati quasi insieme, abbiamo la stessa visione delle cose, quindi mi ha comunque anticipata, perché noi del Servizio Geologico ci occupiamo da sempre della cartografia di base, che ci collochiamo alla base di tutto quello che avete detto e quello che verrà detto. Come appunto si parlava prima, è un problema di carattere culturale, bisogna sollecitare l'opinione pubblica che noi geologi a qualcosa forse serviamo. Abbiamo forse una narrazione sbagliata, quando c'è un terremoto arriva il geologo, ah ecco, magari il terremoto, geologo, invece in realtà la cosa fondamentale è far capire che noi dobbiamo essere prima. Venire prima di ogni cosa perché alla base di qualsiasi azione, di qualsiasi momento nella nostra vita dobbiamo conoscere quello che stiamo facendo o che cosa abbiamo fatto prima di quello che stiamo per fare. Io ho preparato una piccola presentazione, spero di stare nei tempi, ma le cose che dirò sono state già dette abbondantemente, le ribadisco perché poi chi verrà dopo di me, che è venuto già prima di me, ha già in maniera eccellente spiegato che la nostra terra, il nostro paese è un paese a altissimo rischio geologico, geoidrologico, sismico, vulcanico, chi più ne ha più ne metta, no? Quindi il rischio geologico in generale. E quindi l'unica cosa che dobbiamo capire è che se non possiamo più vivere in una continua emergenza. Dobbiamo comunque pensare che bisognerà in qualche modo trovare una soluzione per far comprendere ai nostri decisori politici, non sono tutti illuminati come quei qui presenti senatori, ma bisogna farglielo capire molto profonditamente. Non c'è bisogno del terremoto, aspettare il terremoto, l'alluvione, la frana, ma bisogna preparare il terreno con la conoscenza. E quindi praticamente si possono limitare i danni di questi eventi, che poi diventano catastrofici, ma sono eventi naturali. Cioè una frana è un evento naturale che può essere indotto da situazioni di vario tipo, o di carattere naturale come un terremoto, o di carattere antropico, provocate dall'opera scellerata degli esseri umani. E quindi bisogna fare in modo che comunque chi opera sul territorio e chi vive sul territorio acquisisca consapevolezza, la consapevolezza che questi eventi non sono anomalie ma diventano drammatici quando appunto incontrano un territorio che non è pronto ad assecondarli, non è preparato ad assecondarli. E poi io penso sempre che bisogna comunque rispettare la natura, sono un amante della natura, gli animali, ho bisogno di avere attorno a me il verde, animali che vivono, fiori, perché la natura si prende sempre quello che gli viene tolto. Quindi è la nostra madre, dobbiamo rispettarla tantissimo. E poi ovviamente noi siamo esseri umani piccoli piccoli e siamo pochissimi rispetto a tutti gli abitanti della Terra, dobbiamo provvedere a mitigare il più possibile i rischi geologici, geoidrologici, sismici. Come possiamo fare? Abbiamo tanti ingegneri, tanti geologi, tanti biologi, architetti, chimici, di tutto abbiamo. Abbiamo una scienza immensa che può essere utilizzata per fare in modo che riusciamo a trasformare la conoscenza in atti pratici. Ho trovato sul vocabolario, sul Treccani, che cosa significa prevenzione. E che legge l'adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da un male futuro, e quindi l'azione, il complesso di azioni, intese, eccetera, eccetera. Io l'ho tradotta sul territorio, individuazione delle criticità per orientare le indagini di approfondimento e pianificare interventi corretti e mirati per tutelare la salute individuale e collettiva. Quindi parliamo di esseri umani, salvare vite, salvare patrimonio, salvare beni. E ne arriviamo a noi. Eccomi, la carta geologica. La carta geologica, noi ci crediamo alla carta geologica, ci lavoriamo da tantissimi anni, anche perché noi siamo, come Servizio Geologico d'Italia, siamo organo cartografico dello Stato. Siamo nati inizialmente da lontano Quintino Sella, nel 1860, per realizzare cartografie geologiche conoscitive all'epoca utilizzate non tanto per la salvaguardia ambientale, ma per le risorse. Avevano bisogno di carbone, risorse minerarie, e quindi lavoravano per conoscere il territorio per quell'obiettivo. Poi dopo, nel tempo, abbiamo in qualche maniera modificato la nostra vocazione e siamo andati a conoscere il territorio per salvaguardarlo. Quindi la carta geologica diventa il check-up del nostro paese, come una mammografia, come una risonanza magnetica, se vogliamo trasferirla alla parte medica. Quindi ci viene in aiuto il CARG, il programma CARG è il programma di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 50.000, lo dico sempre ad alta voce, fortemente, lo dico sempre ogni volta, ce lo dimentichiamo, dobbiamo ricordarci, ed è l'unico progetto nazionale che coinvolge tutti gli istituti universitari, tutte le regioni italiane, che accomuna tutti i geologi, l'unico. Perché è un progetto, un programma che è ritenuto fondamentale, dove ci collochiamo alla base di tutto il resto. Se non abbiamo la base conoscitiva non si può fare nulla, niente, neanche la microzonazione sismica, niente. Quindi è un passo strategico e fondamentale. Io ringrazio ancora Ruggero IV e i colleghi senatori che hanno insistito nel 2018-19, affinché si potesse riportare alla luce un processo che era stato bloccato per 20 anni. Quindi noi non abbiamo ancora tutta la copertura geologica perché 20 anni di blocco. Avremmo dovuto avere un finanziamento statale costante nel tempo, perché è il nostro obbligo di legge fare questo lavoro. E invece non è così. Quindi questa è proprio la verità, qualcuno già ha detto che l'infrastruttura strategica, non mi ricordo chi l'ha detta, perché in realtà la cartografia CARD non è soltanto una solida base conoscitiva, ma è uno strumento fondamentale che da cui parte tutto il resto. Ringrazio la collega Chiara D'Ambrogi che mi ha fornito alcune diapositive che adesso vedremo. Qua possiamo dire, questa è una di quelle, che la carta geologica e i modelli geologici 3D ad essa connessi sono un vero e proprio documento di identità del territorio. Noi abbiamo una carta di identità, ce l'hanno pure i miei cani la carta di identità per viaggiare all'estero. Questa è la carta di identità del territorio. Noi andiamo a Brescia e abbiamo del foglio Brescia tutto quello che è possibile conoscere su quel territorio geologicamente parlando, ovviamente. E non si governa ciò che non si conosce. Quindi il CARG è molto di più di una carta geologica, una semplice carta geologica colorata, ma è uno strumento che fornisce dei dati, tantissimi dati, attraverso anche una banca dati molto molto ricca, alla scala 25.000, dimenticavo di dire che è la carta geologica è a 50.000, ma il rilevamento viene fatto a 10.000, nel dettaglio, e c'è una banca dati a 25.000, quindi la sintesi è questa bellissima carta geologica a 50.000, ma in realtà i dati sono molto più dettagliati. È uno strumento di prevenzione ed è testimone di responsabilità civile. Un paese civile ha la carta geologica, se non c'è la carta geologica non è un paese civile. Quindi dobbiamo assolutamente insistere perché per completarla, perché poi la carta geologica è alla base dei tematismi. I tematismi sono la geomorfologia, la pericolosità geologica, la geologia mineraria, l'idrogeologia e chi più ne ha più ne metta, che possono essere utilizzate in maniera più specificatamente, dettagliatamente, profonditamente, per poi realizzare poi applicazioni, per poi trovarne l'utilizzo pratico. Quali sono i prodotti CARG? Sono la cartografia geologica di superficie, 50.000, la cartografia geologica del sottosuolo, modelli 3D, la cartografia geotematica e la banca dati. Qualche immagine, i colleghi che vanno a rilevare foglio Pantelleria, i colleghi che hanno rilevato il foglio Asinara, anche la parte sommersa, il collega che sta rilevando il foglio Camerino, la carta geologica del foglio Messina-Reggio Calabria, e chi più in ha più in merita, in immagini di banche dati, carte di sottosuolo del foglio Ferrara. Allora, il programma CARD è coordinato da noi, da ISPRA, ma non potrebbe mai essere realizzato se non fossimo stati aiutati e non fossimo stati insieme a tutti gli altri che lavorano insieme a noi. Abbiamo più di 1.000 geologi delle università e tutte le università italiane. Queste sono le figure, coordinatori scientifici che si assumono la responsabilità scientifica del prodotto che esce fuori, supporti amministrativi, tantissimi amministrativi senza i quali non possiamo gestire le risorse, geologi ISPRA nostri che lavorano in proprio e controllano e verificano e coordinano anche progetti che vengono fatti da altre università, i rilevatori, i marini, i biostatigrafi, i petrografi, i geologi informatici, i cartografi. C'è una marea di gente che lavora al CARG. Questo è lo stato di avanzamento oggi, l'ultima cosa l'ho fatta correggere ieri a Francesco che è qui presente. Allora, noi abbiamo attualmente queste macchie rosse, sono i fogli che sono stati stampati, quelli marroncini dovremmo stamparli e quelli verdini che vedete più chiari sono quelli che si stanno facendo adesso, dopo il 2020. Quindi siamo ancora 399 fogli attivati in generale, su 634 fogli da realizzare. Abbiamo ancora circa una quarantina per cento di fogli da realizzare. Abbiamo anche le cartografie tematiche, guardate che tristezza, non ce ne sono. Che vogliamo fare? Vogliamo completare queste carte tematiche? Ok, lì abbiamo le indicazioni con i colorini che Francesco ha aggiunto in base alla tipologia delle carte delle cartografie tematiche che abbiamo. Poche, pochissime, 52. Questa è un'altra bellissima slide che mi ha fornito Chiara e mi dice chiaramente che la conoscenza geologica in 2D e 3D è importantissima per queste attività. Quindi è propedeutica e importantissima anche per la prevenzione del rischio sismico. Quindi non abbiamo soltanto la cartografia geologica per vedere quella formazione, se c'è l'orbulina universa o c'è bellissima ammonite, ma perché forniamo anche dei dati tecnici molto molto importanti e fondamentali per avere queste conseguenze. Ecco la microzonazione sismica di cui parlava collega prima, questo è il foglio Castel del Piano, quello che ha sconvolto Ruggero. No, qui al Senato l'abbiamo presentato l'anno scorso. Ce l'avevo io, te l'ho portata apposta, perché noi la portiamo con noi sempre, perché questo è importantissimo. Questo è un primo esperimento che tu hai fatto in maniera autorevole e ti ringraziamo per questo, che dimostra che il collegamento tra una cartografia geologica fatta bene, come quella del foglio del piano, può dare poi, diciamo così, come conseguenza tante cose interessantissime, importantissime, come una cartografia di microzonazione, o perlomeno avviarla. Ok? perché poi abbiamo l'abilitazione al primo livello, secondo livello, eccetera, eccetera, no? Quindi l'approfondimento. Ecco, queste sono immagini del terremoto dell'Emilia Romagna, ok? E poi abbiamo anche i modelli 3D, che è, come dicevo, come dice la mia collega carissima Chiara, la frontiera della prevenzione. Se noi abbiamo un modello 3D abbiamo dei dati in più, e col CARG noi stiamo incentivando la produzione di modelli 3D, perché sono importantissimi. Questo è l'aggiornamento a oggi, allora, del CARG. Abbiamo aumentato in percentuale rispetto al 2020, quando è partito il secondo CARG, il nuovo CARG, del 19% i fogli che si sono attivati. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. E quindi, però, tutti quei fogli che vedete colorati sono i fogli che si stanno facendo. Per anno, vedete, nel 2015 abbiamo fatto 2020 15 fogli, 2021 29, 2022 eccetera eccetera. Finisco. Queste comunque sono la situazione ad oggi, i fogli conclusi, i fogli realizzati, eccetera, eccetera. Vedete, voi non ve li leggo perché è troppo lungo, ecco, è finito. E poi una cosa importantissima, questa ve la voglio raccontare, è molto importante. Noi abbiamo realizzato già da 2020, ma l'abbiamo aggiornato ad oggi, i criteri di selezione per individuare i fogli da realizzare, per consentire alle regioni di fornirci le proposte in modo da dare priorità ai fogli che hanno maggiori criticità, con queste tipologie. Leggetele voi. Comunque queste slide, se volete, sono disponibili, non ci sono problemi. Okay. Adesso stamperemo questo documento che faremo diffonderemo adesso, già è sul nostro sito. Dati aperti, accessibili, CARGATE, GEOIT 3D. Questi sono degli strumenti web che servono a tutti per poter andare a consultare la cartografia CARG, i modelli 3D, ma abbiamo anche la carta geologica stampata che si vende e possiamo anche, diciamo, divulgarla. Questa è una struttura per far capire l'importanza della cartografia fino ad arrivare alle azioni amministrative, politiche conseguenti, e quindi con questo io vi saluto.
1: Grazie Maria Teresa. Ora abbiamo una coppia di interventi che ci spiegheranno bene l'aspetto sismologico e quindi poi il rischio, la prevenzione. Stefano Parolai, Commissione Grandi Rischi, direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze dell'Università di Trieste. Prego Stefano.
3: Buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare il senatore Lorefice per l'invito a questo importante evento e soprattutto anche per aver introdotto il tema importantissimo della prevenzione, quindi lo toccherò più volte in termini di protezione civile oggi. E anche perché quando si parla di protezione civile molto spesso si pensa alla gestione dell'emergenza. In realtà si riesce a gestire l'emergenza e si ha la capacità di affrontarla correttamente se si ha una conoscenza dei fenomeni, cosa che abbiamo già discusso precedentemente, e se si lavora sulla pianificazione, sulla prevenzione, sulla collaborazione anche tra quelle che sono le istituzioni e il sistema scientifico, la comunità scientifica. È proprio questo uno degli aspetti che toccherò nel mio intervento. Tocco quella slide che sembrava un po' autocelebrativa, solo col mio nome. Vediamo un po' la storia intanto della protezione civile. Abbiamo citato più volte oggi già il terremoto del 76. Il terremoto del 76 rappresenta in effetti uno dei momenti di svolta in termini di protezione civile nel nostro paese. Poi segue il terremoto dell'Irpinia, che mette chiaramente in luce quanto sia importante avere un'organizzazione stabile, avere delle azioni coordinate e anche competenze direttamente disponibili. Subito dopo poi abbiamo la tragedia di Alfredino Rampi, ricorderete, che ha dato chiaramente, ha reso davvero chiaro quanto anche i disastri che non sono disastri naturali richiedano poi capacità di coordinamento. E questi sono tutti gli eventi che hanno portato poi alla nascita della protezione civile così come la conosciamo oggi. Importantissimo, vorrei ricordarlo, il contributo di Giuseppe Zamberletti in questo senso. non solo per il suo contributo proprio nelle fasi di emergenza, ma anche come visione della protezione civile, proprio nell'intuizione di aver concepito un sistema nel quale c'è una prevenzione, previsione, pianificazione e coordinamento, tutto all'interno di uno stesso processo. Quindi una visione davvero estremamente moderna. Questa visione poi trova la sua realizzazione. Sì, più vicino.
1: Trova la sua serve per la diretta del Web TV del Senato.
3: Trova la sua realizzazione proprio con la legge del 1992 che conosciamo. Questa legge recepisce tutte le esperienze precedenti e le trasforma anche in modello proprio di governo. La legge del 92 è particolarmente importante, proprio un cambiamento culturale anche nella visione che abbiamo nel sistema di protezione civile. E il rischio non viene più considerato solo quando si manifesta, ma diventa proprio un fenomeno da conoscere, da valutare e anche da gestire. Questo è un aspetto molto importante che credo discuteremo oggi in modo continuativo. È proprio all'interno di questa impostazione poi che nasce, emerge dalle origini anche il contributo e l'importanza del contributo della comunità scientifica, che vediamo qua oggi ben rappresentata da molti degli enti che hanno portato i saluti precedentemente. Per quanto riguarda il codice della protezione civile, a partire poi dalla legge del 92 abbiamo appunto posto le basi del Servizio Nazionale di Protezione Civile e poi avviene un aggiornamento importante, quello con il decreto legislativo del 2018. È importante perché il codice non rappresenta questo passaggio, non rappresenta una rottura con il passato, con la legge del 92, ma al contrario va a integrare tutte le conoscenze che si sono acquisite appunto negli anni precedenti. E proprio nasce l'idea che la protezione civile operi lungo un intero ciclo del rischio. E rimane quindi importante il concetto di previsione, di prevenzione, di gestione dell'emergenza e anche di ritorno alle condizioni di normalità. Quindi non sono più attività separate, ma fanno parte direttamente di uno stesso processo, di uno stesso ciclo. Come viene organizzato il sistema nazionale, il Servizio Nazionale di Protezione Civile? Beh, il codice lo definisce con una grande chiarezza. È un sistema estremamente articolato. All'interno di questo sistema convivono diversi aspetti. Abbiamo le amministrazioni dello Stato, abbiamo le regioni, le province autonome, gli enti locali, strutture operative, e ognuno ha delle responsabilità scientifiche. Questo è un aspetto estremamente importante perché riflette il concetto che la gestione dei rischi naturali è proprio per sua natura un'attività multidisciplinare, come abbiamo già visto oggi, a multilivello, e non possiamo non tenerne conto. Quindi questo valore proprio di questo sistema risiede nella capacità poi di andare ad integrare le responsabilità, le competenze di diversi differenti proprio all'interno di quello che è un quadro di coordinamento condiviso. All'interno di questo quadro poi ciascun soggetto partecipa e contribuisce secondo il proprio ruolo. E per quanto riguarda le strutture operative, in questo caso vedete che accanto ai vigili del fuoco, alle forze armate, alle forze di polizia, al servizio sanitario, al volontariato organizzato, che è una componente fondamentale del Servizio di Protezione Civile Nazionale, e sono altri soggetti, ma trovano anche posto, e questo è fondamentale, gli enti e gli istituti di ricerca a livello nazionale. Questa, davvero, devo dire, è una caratteristica tipica e del quale io credo dobbiamo essere abbastanza orgogliosi del modello italiano. E quindi la presenza dei centri di competenza che abbiamo visto oggi rappresentati fa capire quanto la conoscenza scientifica non rappresenta un contributo che deve essere esterno al sistema, ma è una componente davvero strutturale di questo sistema di protezione civile. E la presenza dei centri di competenza ne è davvero la rappresentazione. Quindi tutte quelle azioni che abbiamo anche visto precedentemente, il monitoraggio, la modellazione, lo sviluppo di scenari di rischio, vedremo anche dopo, credo, nell'intervento del professor Pampanin, e questo sono degli elementi essenziali, perché poi servono per orientare quello che abbiamo visto già precedentemente, la pianificazione territoriale e anche sostenere le decisioni che vengono prese. Qual è il ruolo della comunità scientifica? Questo è un ruolo che mi tocca abbastanza da vicino in quanto è ricercatore, e credo che il contributo della comunità scientifica in questo caso non nasce come un contributo occasionale proprio alle attività del Dipartimento, ma nel corso degli anni questo contributo è diventato una componente strutturale proprio del Servizio Nazionale. E in effetti, per affrontare i rischi naturali di cui abbiamo sentito parlare prima, dei terremoti, frane, movimenti di massa, eccetera, il rischio idrogeologico, non basta avere delle strutture operative efficienti. Dobbiamo conoscere i fenomeni, studiarli più approfonditamente, dobbiamo comprenderne l'evoluzione, stimarne i possibili effetti, aggiornare anche queste conoscenze continuamente, come abbiamo visto prima anche con le mappe del CARB. Quindi anche la protezione civile non si fonda solo sulla capacità di intervenire quando si verifica un evento, ma anche sulla capacità di valutare il rischio che l'evento si possa manifestare. E qua entra proprio il contributo della comunità scientifica, un contributo fondamentale. Il codice identifica con chiarezza, il codice che abbiamo visto del 2018, qual è il ruolo della comunità scientifica, quindi monitoraggio, creazione di banche dati, predisposizione di scenari di rischio, sperimentazione di nuove metodologie. Ma attenzione, tutte queste conoscenze devono essere tradotte in qualcosa di utilizzabile. Questo non vuol dire che la comunità scientifica o la ricerca scientifica perda la propria i propri tempi della ricerca o la propria autonomia, tutt'altro. La comunità scientifica deve mantenere questa autonomia e mantenere i propri tempi necessari per la ricerca, però quando entra e lavora all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile è chiamata anche a trasformare questi risultati scientifici e i risultati della ricerca in strumenti che possano poi essere concretamente utilizzati. Questo passaggio è chiaramente un passaggio molto complicato. Un altro aspetto importante all'interno del Dipartimento di Protezione Civile è la ricerca finalizzata. Molti di noi hanno partecipato a tanti progetti supportati dal Dipartimento e l'obiettivo di questa ricerca finalizzata è quello di produrre, sì, nuova conoscenza, ovviamente, ma anche sviluppare degli strumenti che poi siano concretamente capaci di rispondere a delle esigenze operative. Questo è un aspetto particolare di questo tipo di attività. Ed è qua che proprio il ruolo dei centri di competenza diventa fondamentale, perché c'è questa collaborazione stretta col Dipartimento in queste tematiche. E quindi i centri di competenza sono delle realtà fondamentali che mettono a disposizione competenze scientifiche complementari e che hanno contribuito in tutti questi anni allo sviluppo di metodologie, modelli, abbiamo visto anche il nuovo contributo di NGVO Lazar, e strumenti che vengono utilizzati nelle attività di previsione e prevenzione. Quindi questo modello che vede il dialogo continuo e la produzione di conoscenza è fondamentale anche per chi poi deve prendere decisioni. Questo io credo sia davvero uno degli elementi che più caratterizzano il modello italiano e credo che sia un modello estremamente virtuoso di cui dobbiamo essere molto contenti. Quindi non è solo la scienza che in qualche modo poi si mette al servizio delle istituzioni, non è così, almeno a mio avviso, ma è più un rapporto nel quale la conoscenza scientifica diventa parte dei processi attraverso i quali il Servizio Nazionale sviluppa le proprie capacità di previsione, di pianificazione e anche di prevenzione. All'interno di questo quadro poi troviamo anche il contributo e si colloca la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, di cui io faccio parte, che non è un organismo ovviamente separato del sistema, ma un organismo che è una proprio delle espressioni del dialogo che esiste in questo sistema fra comunità scientifica e Quindi la Commissione Grandi Rischi è uno degli strumenti attraverso i quali il rapporto trova una propria funzione istituzionale, è un organo di consulenza tecnico-scientifica ed è importante perché mette a disposizione del Dipartimento una valutazione tecnico-scientifica autorevole costruita attraverso il confronto tra quelle che sono competenze diverse ed è fondata sullo stato delle conoscenze attuali, le più recenti, e quindi consente un aggiornamento delle conoscenze scientifiche. È un ruolo che ovviamente, vi immaginerete, richiede un grande equilibrio e anche la capacità di rendere poi disponibile al decisore la migliore conoscenza scientifica possibile. Arrivo all'ultima slide. Uno proprio degli esempi classici del contributo della Commissione dei Grandi Rischi, ve lo mostro in questa slide, è relativo al parere che è stato espresso nell'ambito del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle aree interessate al fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, e qua si fa capire come la Commissione si occupi anche di temi decisamente complessi, e nelle quali la Commissione mette anche a disposizione del Dipartimento una valutazione scientifica condivisa su tematiche complesse geologiche, geofisiche, e ingegneristiche di protezione civile. Vado direttamente alle conclusioni, mi scuso se sono stato lungo. Torno un attimo solo all'inizio. Vorrei dire che noi possiamo vedere, un po' come era stato detto oggi, l'evoluzione del sistema di protezione civile come una serie di tante leggi che seguono anche quelli che sono state, ahimè, delle catastrofi naturali nel nostro paese. In realtà io la vedrei più come un progressivo consolidarsi di un metodo che si fonda un po' sulla capacità di trasformare l'esperienza in organizzazione, esperienza che abbiamo accumulato, l'organizzazione in conoscenza, la conoscenza è uno strumento a supporto delle decisioni pubbliche. Io credo che questo sia uno degli elementi più qualificanti del nostro sistema nazionale di protezione civile, e in cui ognuno ha i suoi ruoli chiaramente complementari. Credo che questo sia un equilibrio che si sia costituito nel tempo, che costituisce davvero uno dei principali punti di forza del nostro modello italiano e che spero possa essere preservato e ulteriormente sviluppato. Vi ringrazio, sono stato un po' lungo.
1: Grazie. La parola ora a Carlo Doglioni, ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, professore di geodinamica alla Sapienza e vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Prego, un'istituzione nel campo della conoscenza.
4: Buongiorno a tutti, grazie Ruggero, grazie senatore per l'invito. Chiaramente l'Italia è un paese sismico, lo sappiamo, i terremoti ci sono stati e torneranno. Questo della Marsica del 1915 è uno degli eventi emblematici della storia nazionale, e l'INGV registra un terremoto più o meno ogni 30 minuti, ci sono 15-20 mila terremoti all'anno più o meno, e in Italia noi sappiamo che il più grosso terremoto finora registrato in Sicilia sudorientale è stato di magnitudo stimata 7.3-7.4, comunque superiore a 7 nel 1693, quindi eventi di questo tipo torneranno. Perché c'è sismicità? Perché ci sono due zone di subduzione, la placca adriatica che scende sotto l'Appennino, la placca europea che scende sotto le Alpi, e quindi questa zona di subduzione determina la sismicità sia dentro il piano di subduzione ma soprattutto nella zona tetto, nell'Appennino, e questa sismicità estensionale è accompagnata anche da una sismicità compressiva nelle zone marine, nelle zone prealpine e nel nord-est. E questa sismicità è legata quindi sia a estensione che a compressione, quindi a volumi crostali che vanno a favore o contro la gravità. Beh, queste deformazioni sono misurate tramite la rete Ring, che ci fa vedere, per esempio qui tra Roma e l'Adriatico, un'apertura della catena di circa 4 mm l'anno, che significa 40 cm al secolo. E l'Italia ha rincorso la pericolosità sismica nel tempo, e dopo il terremoto del 1980 in particolare. E per arrivare alla mappa di pericolosità sismica prodotta dagli NGU nel 2003, e poi diventata norma e nelle norme tecniche, adottata nelle norme tecniche di costruzione. Questa mappa cosa prevede? Per l'edilizia residenziale la probabilità di eccedenza al 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi. Abbiamo visto quanto importante appunto è la microzonazione sismica per valutare il tipo di suolo, ma vorrei richiamare l'attenzione su quei 50 anni, perché questa mappa nasce principalmente negli anni 60, questa tecnica probabilistica, per anche aiutare gli Stati Uniti a calcolare il premio delle assicurazioni, cioè quanto far pagare in funzione della pericolosità sismica. E questi 50 anni sono la vita nominale di un edificio. Ora mi chiedo in Italia cosa significa un edificio che duri 50 anni. Su che cosa si basa questa pericolosità? Si basa principalmente sul catalogo. Noi abbiamo uno dei migliori cataloghi al mondo, quindi il catalogo a sinistra è quello che precede e porta alla costruzione della mappa di pericolosità sismica. Mi chiedo i beni culturali, per esempio, come possiamo immaginare che durino 50 anni. Allora, quando venne fatta questa mappa, certamente i nostri colleghi sapevano quello che facevano ed erano certamente hanno fatto il meglio che potevano fare allora. Vedete, i valori che vengono dati nella zona di massima pericolosità sono 0,25 dG dell'accelerazione di gravità fino a 0,35 dG. Per esempio, a Matrice, vedete 0,25, 0,27 come pericolosità sismica per le norme edilizie. Quello che è stato misurato da Matrice, vedete, 851 centimetri sul secondo quadrato, oppure a Forche Canapine 938, quindi in realtà abbiamo misurato valori molto più alti. Quindi vedete nello spettro, la linea verde è quello che è stato misurato da Matrice, la linea grigia sotto è lo spettro di norma, che è molto più basso, soprattutto per le alte frequenze. Ora, chiaramente il problema qual è? Che il nostro catalogo, per quanto sia uno dei migliori al mondo, è completo, diciamo, per gli ultimi 400 anni. Vedete che in media ci sono dai 12 ai 14 terremoti di magnitudo superiore a 6 in Italia al secolo. Prima del 600 praticamente c'è il vuoto di conoscenza. Quindi vedete per esempio la Matrice, che prima del 1639 non ha sismicità, e questo chiaramente non è possibile. Perché siamo arrivati a questi valori? Perché quando c'è stato il terremoto del 1980, la stazione sismica che ha registrato l'accelerazione più forte a Sturno era fuori dell'area epicentrale, 327 centimetri sul secondo quadrato, ma nel frattempo la rete accelerometrica è cresciuta nel tempo e vedete che quindi tutte le conoscenze sono aumentate. Poi si basa su un altro concetto che è indipendente dal tempo. Immaginiamo una faglia lunga una sessantina di chilometri, si rompe il primo segmento, questo, e quindi lì c'è stato un terremoto, mentre nell'altra parte della faglia non c'è stato il terremoto. Questa tecnica ci dice che la zona più pericolosa è quella dove c'è stato il terremoto, viceversa la zona dove non c'è stato il terremoto è quella che in realtà dovrebbe essere la più pericolosa. Quindi ci sono dei problemi oggettivamente che vanno contro le conoscenze geologiche. Un'altra anomalia, diciamo, delle norme tecniche di costruzione è che per l'edilizia residenziale la componente verticale viene dimenticata, mentre abbiamo visto nel terremoto del 2016, ma in tutti i terremoti, vedete per esempio nel dato della protezione civile, lì a sinistra la componente verticale Z è superiore addirittura a quelle orizzontali. Lo vediamo anche qui, vedete la componente verticale di 782 cm sul secondo quadrato. E la componente verticale è estremamente importante, perché nel momento in cui la casa va su e giù, soprattutto i 10 milioni di case in muratura che abbiamo in Italia, la componente orizzontale diventa molto più efficace nel distruggere un edificio quando la casa è senza peso. E quindi dare componente di taglio, che è molto più efficace quando introduciamo appunto anche la componente verticale. Grazie alla tecnologia satellitare noi oggi abbiamo l'impronta digitale dei terremoti e sappiamo che dentro queste aree ci sono gli scuotimenti massimi, e non necessariamente l'epicentro o il punto di massima accelerazione del suolo. Qui vedete il caso dell'Aquila, vedete che il grosso della intensità macrosismica è dentro l'area che ha subito la subsidenza cosismica più forte. La stessa cosa la vediamo nel terremoto del 2016. Quindi è dentro quest'area che vediamo le accelerazioni più forti. Quell'area rossa, che non è necessariamente più vicina all'area epicentrale, ma è dentro all'epicentro, ma è dentro l'area che ha subito una subsidenza cosismica. Vediamo sulla sinistra in ordinata, vedete le accelerazioni che sono molto più alte quando siamo proprio all'interno di quell'area, che è il volume che si è mobilizzato. Quindi la PGA, l'accelerazione del suolo, è molto più grande, quando è oltre il doppio delle aree limitrofe, al netto dei temi dei problemi di accelerazione locale. Stessa cosa la vediamo per il terremoto dell'Emilia, in cui le accelerazioni previste dalle norme tecniche in costruzione sono 0,12-0,15, quello che abbiamo misurato, vedete, sulla componente verticale 0,88, quindi valori molto più alti. Quindi noi dobbiamo preoccuparci del fatto che più di metà d'Italia può essere zona epicentrale, e nelle aree epicentrali ovviamente vediamo accelerazioni che sono quelle che sono sui due quadranti di sinistra. Appena usciamo dall'area epicentrale ci troviamo un'accelerazione che è completamente abbattuta. Questo è il caso appunto della sequenza iniziata nel 2009, vedete la dimensione di queste aree, che è di parecchie centinaia di chilometri, alla fine sono alcune migliaia di chilometri, e funziona ovviamente della magnitudo, quindi del volume crostale che viene mobilizzato, in questo caso di 7.000 km cubi tra il 2016 e il 2017. E vedete che nel mondo terremoti di magnitudo anche 6 e 9, 6, hanno accelerazioni del suolo che possono superare facilmente, quasi sempre in questi casi, vedete, sopra 1G, ma in certi casi si arriva addirittura a 4G, valori estremamente più alti. Cosa hanno fatto in Nuova Zelanda? Qui abbiamo Stefano Papanin, che viene da lì, che ha avuto una grande esperienza. Dal 2010, dopo il terremoto di Christchurch, hanno cambiato la valutazione, la pericolosità, e hanno raddoppiato, se non triplicato, i valori di accelerazione del suolo attesa nei prossimi 50 anni. Vedete, a Wellington, per esempio, c'è un'accelerazione 0,82. Questo è un esperimento che abbiamo fatto, per esempio, nel centro Italia. Vedete le accelerazioni previste, immaginando una qualsiasi faglia attiva nelle aree che vedete, possiamo avere accelerazioni che superano 1G. Quindi la sostanza è che noi abbiamo un dominio attivo dove le accelerazioni sono molto forti, e sono quelle dove noi dovremmo preoccuparci e dove sappiamo che abbiamo il massimo rischio sismico, perché la pericolosità è massima, e di conseguenza se c'è una forte vulnerabilità e un'esposizione il rischio è massimo. Allora, rimaniamo sulla tecnica probabilistica o vogliamo anche lavorare su quella deterministica? Beh, chiaramente dipende dal caso o dalle strutture di cui stiamo parlando. In Italia faglie di questo tipo, nell'Apennino centrale ce ne sono svariate decine. Qui si è spostata l'immagine, ma vedete, ognuna di quelle linee rosse è una faglia potenzialmente attiva in grado di dare un terremoto di magnitudo 6. E in Appennino noi sappiamo che possiamo avere magnitudo 7 o superiori. I terremoti vanno a distruggere le comunità, vanno a lacerare il tessuto sociale, vanno a distruggere comunità. L'altra settimana ero ad Amatrice, 10 anni dal terremoto, la spianata di Amatrice è ancora vuota, non c'è ancora niente. Stanno lavorando tantissimo, ma di fatto il centro storico ancora non esiste. Guardate cosa è successo col 2016, la demografia è piombata immediatamente. Attualmente il numero di nascite 12, di decessi 35, quindi c'è una decrescita già delle aree interne. Il terremoto ha accelerato questo fenomeno. Quindi noi abbiamo un motto, che è quello che con lo studio della pericolosità e quindi anche con quello che gli ingegneri possono poi fare, dobbiamo non solo salvaguardare la vita, le nostre abitazioni che sono i beni primari, la libertà di non essere sfollati per 15-20 anni dalle proprie zone, di non perdere le proprie radici culturali. Stiamo parlando che dal 1968, dal Belice, l'Italia ha già speso circa 200 miliardi di euro, con i costi indiretti che sono 5 volte i costi della ricostruzione, arriviamo a circa 1.000 miliardi di euro. Quindi questo significa anche perdere un forte tutto il tessuto socio-economico di una zona. Quindi c'è bisogno di una nuova visione, di un nuovo rapporto con la terra. Grazie.
1: Grazie Carlo, non si può che concordare con l'ultima diapositiva. Allora, ora una coppia di ingegneri che ci faranno capire sicuramente come, con tutte le informazioni che hanno avuto in questo convegno, è possibile che loro progettino dei sistemi di sicurezza antisismici efficaci. Grazie.
5: Buongiorno a tutti.
1: Scusate, Stefano Pampanin, ordinario di tecnica delle costruzioni alla Sapienza di Roma ed è stato anche presidente dell'Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica in Nuova Zelanda, quindi ha avuto un compito molto importante nella progettazione di sistemi di sicurezza antisismici in Nuova Zelanda. E perché non in Italia?
5: Buongiorno a tutti, grazie senatori per il cordiale invito, senatore Lorefice e già senatore, per me sempre rimane senatore Ruggero IV. Ruggero, qualche anno fa, 4 anni fa, eravamo al maggio del 2022, ha avuto modo di organizzare, ha avuto il pensiero, la lungimiranza di organizzare un evento che non doveva essere solo il ricordo 2022 del 10° anniversario del terremoto dell'Emilia, ma doveva essere l'idea di preparare predisporre un piano nazionale. Oggi ho 10 minuti, forse anche di meno, quindi voglio darvi un'esperienza di 35 anni di tentativi di mettere insieme culture in giro per il mondo. Ho viaggiato abbastanza per potervi garantire che i tempi sono maturi e quindi abbiamo già fatto quello di cui vi sto parlando in modo un po' diverso dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda. Sappiamo che i pazienti fragili sono fragili in tutto il mondo perché sono stati costruiti come delle palafitte, con i pilastrini piccoli e le travi grandi. Si progettava così in tutto il mondo fino agli anni 70. Il disastro che abbiamo visto adesso in Venezuela non è assolutamente nulla di sorprendente, è qualcosa che fa molta, non tristezza, rabbia. Quando sappiamo che c'è conoscenza, e questo vale per gli edifici italiani, vale per gli edifici neozelandesi, vale per gli edifici giapponesi, che progettati per carichi solo da gravità, come nel nostro fisico, non sono predisposti per spinte laterali. Quindi il discorso di rischio sismico, e avevo una curiosità interessante che, fatemi dire, due senatori abbiano una parte tecnica di background che ci copre le famose due facce della medaglia, da una parte la pericolosità, dall'altra parte il costruito. E quindi non è un caso che i decisori politici che abbiano questa sensibilità di fatto venga da un livello di competenza di base importante. Allora cerchiamo di allargare il tiro. Starò su questa slide qualche secondo in più e poi correrò alla velocità di una Ferrari, come dico, in Nuova Zelanda. Questi pazienti fragili, Izmit Kocaeli, 1999, Turchia, centinaia di migliaia di vittime. Sapevamo già che questa era la tipologia di palazzine progettate nello stesso modo in Italia, nello stesso modo negli Stati Uniti, nello stesso modo in Giappone, Sud America e Centro America. Questa curva di cui vi parlerò è la curva di resilienza, e voi come cittadini toglietevi il cappello da tecnici. Sto guardando adesso la telecamera perché spero che ci siano milioni di persone che andranno a guardare in differita questo tipo di convegno. La curva di resilienza voi non l'avete mai vista in televisione, così mi hanno detto. Cioè, noi abbiamo parlato di un piano nazionale di ripresa e resilienza, e che cosa sia la resilienza, cioè una perdita di capacità, cado in una buca, cerco di riprendermi nel tempo, ci metto un bel po' di tempo e quando ne esco non sono più come ero prima, dove ero prima, ma ho avuto un impatto economico enorme, più un impatto sociale, se sono sopravvissuto, comunque importante, se non sono sopravvissuto avete capito le conseguenze. Questa curva di resilienza dovrebbe essere nella prima pagina di ogni giornale quando parliamo di PNRR, altrimenti i cittadini non sanno cos'è. Quindi proposta numero uno. Molto a livello molto pratico, cari senatori, per cortesia, imponete che qualunque momento nel Senato o in Parlamento si parli di PNRR, questa curva venga mostrata a tutti perché diventi nauseatica. La gente quindi capirà che il modo ovvio per ridurre l'area della buca in cui sono caduto non è cercare di uscirne in fretta, emergenza, non è cercare di metterci meno tempo per ripartire, potremmo fare delle leggi di guerra in periodo di pace. Rifaccio, leggi di guerra in periodo di pace. Non siamo in continua emergenza, siamo in guerra. Stiamo aspettando che le bombe, che ci devono vengono dal sotto e non dai missili dall'alto, ci arrivino in testa. Sappiamo esattamente di essere bombardati a distanze di non sappiamo quando, ma sappiamo che succederà. Quindi in periodo di guerra è legittimo in Senato e in Parlamento fare una rivoluzione, dire siamo in periodo di guerra permanente, adotteremo delle leggi di guerra permanente, adesso in periodo di pace, quindi non in deroga, ma andando a fare delle cose novità, e abbiamo già due suggerimenti. Presentare il piano PNRR facendo vedere la resilienza e predisporre per definizione costituzionale lo stato di guerra dal punto di vista del rischio sismico. Che cos'è questa curva? Building Life Cycle, Life Cycle Analysis. Ci dimentichiamo che se gli obiettivi grandi dell'umanità sono il climate change e tutti crediamo nella sostenibilità, ci dimentichiamo che i tre pilastri sono sociale, economico e ambientale. Se dovessimo inserire il terremoto all'interno del ciclo vita utile di una struttura, ci accorgeremmo che l'impatto di un terremoto sociale, vittime, sfollati e feriti, e rovina della vita, economico, impatto diretto e indiretto, costi spropositati ne parleremo, e ambientale è che il costo di riparare un edificio o ricostruire una città è come se stessimo ricostruendo o costruendo dal nuovo suolo, cementificando il nuovo. Quindi abbiamo dei parametri della valutazione dell'impatto di sostenibilità dovuti al fatto che l'Italia è un paese splendido, con una geologia, una geofisica, una geologia, una geotecnica, una, avete capito, un costruito talmente bello per il quale il rischio sismico è elevatissimo. Quindi dovremmo avere dei parametri di iniezione per ridurre la sostenibilità, o migliorarla, scusatemi, ridurre il rischio di perdere sostenibilità a livello europeo ben riconosciuti. Il fatto che il centro-nord Europa non abbia un problema di pericolosità sismica non fa parte del principio. I principi sono quelli alti, giusto? Climate change, Green Deal, sono stati forniti. Terzo suggerimento per i nostri decisori politici, andare a presentare un piano che nell'ambito della sostenibilità faccia capire che il rischio sismico comporta degli impatti importantissimi. Ultimi aspetti e poi corro alla velocità della luce. Voi forse sapete o non sapete che la A più AB, la famosa classificazione del rischio sismico dato con dei voti, non viene dall'energetica, viene dalla Nuova Zelanda, dalla stessa terra che ha inventato la gerarchia delle esistenze, che ha detto che per evitare che succedessero questi effetti di pancake bisognava costruire i pilastri più grandi e le travi più piccole. 1960 viene sviluppata, 2006 sono stato in Nuova Zelanda, sto correndo velocissimo, ma tanto poi c'è il rallentatore anche nella riproduzione in videoconferenza, è stata sviluppata nel 2006, abbiamo da 2002 in avanti per 16 anni, 2006 sviluppiamo il grading, la valutazione di rischio sismico fatto in valutazione A più AB. Perché? Perché i voti si danno in lettere in ambiente anglosassone, quindi non è l'energetica che è stata il suggerimento, ma è proprio il modo di dare i voti. E quindi abbiamo questa opportunità, il sistema Italia, il decreto ministeriale 65, 58 prima, 65 2017, l'ha accolta, allora lo possiamo utilizzare. Vado. Le patologie le conosciamo, l'essere umano vive in paesi splendidi, se volete vivere in una zona a basso rischio sismico, forse non abbiamo sufficienti strumentazioni, eccola qua, ma in generale abbiamo Sara, in generale abbiamo posti fantastici vissuti dall'essere umano e lo diciamo ormai da tanto tempo che i terremoti non sono disastri naturali, finalmente la gente lo sta capendo, che la catastrofe difende la combinazione di pericolosità, rischio e esposizione come un mantra, ma ci dimentichiamo del punto principale. Ma allora sistemami la palafitta. Se sai che la palafitta attaccata da un coccodrillo, se sei un bambino alle scuole elementari, mi hanno risposto così, crolla come una palafitta, tautologia, allora vuol dire che non hai bisogno di aspettare troppo per andare a sistemare queste case che crollano e saprai che succederanno, perché è una questione di articolo 33 della Costituzione, salute, ci sono tanti altri che mi hanno suggerito, in cui noi non possiamo a livello costituzionale morire sul posto di lavoro. E non possiamo a livello costituzionale avere un edificio pubblico che comporti un'alta probabilità di collassare, di morire sotto un evento naturale. Quinto suggerimento per i nostri senatori, rivoluzionare il modo in cui abbiamo fatto prevenzione. Usiamo la Costituzione, andiamo a vedere che effettivamente non possiamo permetterci di non, doppio negativo, fare una revisione a tutte le macchine pubbliche, macchine private che si chiamano pazienti fragili. Le United Nations Disaster Risk Reduction, l'ufficio nazionale, l'ufficio delle Nazioni Unite sulla riduzione dei rischi di disastri, mostra che la parte di sinistra è per noi un'assuefazione, il numero di vittime in milioni è spaventoso, ma la perdita economica è ancora più spaventosa. Quindi c'è un motivo per cui il sistema Italia è povero, e hanno avuto coraggio i giapponesi di dirlo, è perché abbiamo avuto un impatto di rischi naturali sulla parte economica, non solo sociale, e la parte economica si riflette sull'impatto sociale di chi è sopravvissuto, spaventoso, e quindi la motivazione da questo punto in avanti per oggi, dopo aver dedicato tanti anni della nostra vita a cercare di convincere a salvare vite umane, sarà convinciamo a salvare vite umane salvando il debito pubblico. Quindi il movente sarà debito pubblico. andiamo a guardare i terremoti, vi porto dall'altra parte del mondo, abbiamo parlato del rischio, abbiamo capito qual è il punto di partenza. Il punto di partenza ovviamente è, se non ci fossero i terremoti non saremmo a rischio. In Nuova Zelanda ci sono terremoti di magnitudo 8-8.2 in zone non esposte, in zone non abitate, non esposte, non c'è rischio se non di una potenziale pericolo di frana di una montagna, ma è questo su cui dobbiamo intervenire. Allora, vi rimando alcuni aspetti. La United Nations Disaster Risk Reduction ha incominciato a parlare di